0: Non è sicuramente una decisione facile da prendere, non posso essere io a suggerire il comportamento da tenere, però è fuori luogo, è indubbio che la posizione di Grosso sarà fondamentale, no? Per quanto riguardano le scelte della Fiorentina e le scelte del calciatore. Grosso lo conosce già dai tempi della primavera, quindi potrebbe provare a ricucire questo rapporto, a recuperare il Candy di due stagioni fa, perché non dimentichiamocelo, c'è nel 24-25 ha disputato una stagione straordinaria. Non possono bastare gli ultimi mesi, i comportamenti abbastanza discutibili a cancellare tutto quello di bello e di importante che Ken ha fatto durante la sua prima stagione ai Gigliati. Altrettanto vero che il contratto che si porta dietro, rinnovato e raddoppiato soltanto un anno fa, 4 milioni e mezzo, 5 milioni di euro netti, rappresenta veramente un mattone ingombrante per la sistemazione dei costi e per la riduzione dei costi gestionali della Fiorentina. Per fare un esempio, un giocatore di cui si è fatto il nome per la sostituzione di Ken è Pellegrino, il centravanti, sì, argentino del Parma, che sì, più o meno un coetaneo, un 2001 rispetto a Ken che è un 2000, si porta dietro un ingaggio di 600.000 euro, quindi magari venendo a Firenze potrebbe chiedere il raddoppio, che sarebbe sempre un quarto rispetto a quello che attualmente percepisce Ken, quindi sì, sotto il profilo, diciamo,
1: sì, però c'è da dire che è vero che quest'anno ha segnato, se non sbaglio, 12 reti.
0: No,
1: sembrava 9 reti in campionato, comunque probabilmente non 12 reti complessive, però ecco, passare dal Parma alla Fiorentina è sempre più difficile, insomma, passare da una squadra come il Parma, dover reggere le pressioni che ci sono a Firenze, dover segnare con una certa regolarità fin dall'inizio, non è così semplice anche per un giocatore che magari nelle corde ce le ha dei gol, però abbiamo visto quello che è successo con Piccoli e tutti a Firenze sono rimasti scottati dal caso Piccoli.
0: Sì, però altrettanto è vero che il Pellegrino mi sembra un tipo abbastanza glaciale, io quando l'ho visto giocare ho un attimino osservato le sue reazioni, mi sembra un tipo abbastanza freddo emotivamente. Poi altrettanto è vero che il Parma è la squadra della Serie A che ha segnato meno gol, quindi è una squadra che non è che sì, produca tantissime occasioni da rete, cioè segnare 12 reti al Parma non è sicuramente un fattore secondario, perché le occasioni che gli sono capitate sono veramente contabili sulle dita di una mano, quindi ha sfruttato al meglio la maggior parte delle opportunità
1: comunque,
0: e occasioni,
1: 37 presenze, 9 in campionato
0: la maggior parte ha avuto poche occasioni e le ha sfruttate al meglio, una squadra che segna pochissimo, che attacca poco, che gioca soprattutto di rimessa, quando invece Pellegrino è un calciatore simile a Piccoli come struttura fisica, qualità tecniche, è essenzialmente prettamente un uomo d'aria, quindi in un 4-3-3 come quello che metterà in atto Grosso nella prossima stagione, con due esterni alti che vanno sulle fasce a mettere palle al centro dell'aria, penso che potrebbe essere un buon sostituto, sempre che Ken non dovesse rimanere.
1: Tra l'altro oggi nel corso del suo Caffè Nero Bollente durante Buongiorno Firenze Luca Calamai ha lanciato questa provocazione: se Ken resta motivato, perché non dargli la fascia di capitano? Potrebbe essere una mossa per responsabilizzarlo, potrebbe essere un motivo in più per dargli carica. Però aspetta, ti interrompo perché dovremmo avere poi ascoltiamo la tua risposta, naturalmente dovremmo avere in diretta da Pitti Luciana Magistrato. Ciao Luciana. Ecco.
2: Sì, ciao, buongiorno allo studio e agli ascoltatori. Io sono a Pitti, sono nello stand di Tombolini, che ringrazio ovviamente per l'ospitalità, dove ho incontrato un ex viola sempre molto amato, Stefano Fiore. Ciao Stefano.
3: Ciao, un saluto a
1: benvenuto,
3: tutti.
1: Benvenuto.
0: Buonasera.
2: Senti Stefano, buongiorno. Hai seguito un po' la Fiorentina, che ne pensi di questa stagione da archiviare al più presto, no? Che cosa ti aspetti?
3: Ma ovviamente l'ho seguita e anche da ex viola, anche se ci ho giocato un solo anno, sono rimasto ovviamente sempre affezionato ai colori della Fiorentina e ho seguito un po' come tutti gli appassionati di calcio con un po' d'ansia, no, tra virgolette, perché è stata una stagione ovviamente molto molto particolare, difficile, che ha avuto per fortuna un epilogo bello, ma che è stata molto molto sofferta. Quando si inizia una stagione con queste difficoltà non è assolutamente semplice uscirne. Sono stati bravi i giocatori, bravo assolutamente Vanoli a fare un gran lavoro, e adesso magari dopo

0: più emergenti e arriva in una piazza esigente, ma che secondo me può permettergli di fare delle ottime cose, no? In questo senso, che è una società che non ha mai lesinato di poter intervenire in maniera importante sul mercato, ha cambiato totalmente figure da un punto di vista così dirigenziale, è arrivato Paratici che sicuramente è una garanzia da questo punto di vista, e credo che insieme possano, ecco, fare un bel percorso. È sicuramente un allenatore di nuova generazione, è uno che non sta lì a vivacchiare, ma è uno che ha voglia sempre, no, di giocarsi le partite, di imporre il proprio gioco, e credo che, ripeto, la Fiorentina abbia bisogno anche di questo, perché, ripeto, ci sono stato un solo anno, ma so che i tifosi fiorentini amano vedere giocare bene, quindi speriamo possa essere la scelta giusta.
1: Ti chiedo un po' del centrocampo della Fiorentina, in particolare di Endur, perché è un giocatore che la Juventus lo vuole anche il Napoli, in Premier lo osservano, Baldini dà la maglia numero 10 della nazionale, però a Firenze, no, i tifosi non lo apprezzano poi così tanto, cioè c'è qualcosa che forse non vediamo, che potenziale ha questo giocatore. Paratici tra l'altro l'ha blindato, quindi da qua non dovrebbe partire.
0: Però l'ho detto poc'anzi, il pubblico fiorentino storicamente è abituato bene, no? Antonioni, Baggio, per citarne alcune, Rui Costa, e ne dimentico sicuramente qualcuno, quindi diciamo che in quella zona del campo, no, ha sempre avuto grandissimi interpreti, e sicuramente Endur è di un livello differente, però è un ragazzo che ha lasciato intravedere delle buone cose. Poi giudicarlo nella sua totalità in una stagione così complicata, difficile anche da un punto di vista di squadra, no? Non è facile, tanti giocatori sono stati sotto il proprio livello, Gudmundsson per citarne uno, quindi secondo me fa bene Paratici a puntarci, perché è un giocatore secondo me di grande prospettiva, ha delle caratteristiche che non è facile da trovare, perché oltre ad avere comunque essere un buon centrocampista da un punto di vista tecnico, abbina anche una fisicità che in questo momento nel calcio moderno conta abbastanza, il classico giocatore box to box, no? Che riesce a fare le due fasi, e poi è molto giovane, quindi secondo me fanno bene a puntarci e a cercare di farlo crescere.
1: Su Endur, ma anche su Fagioli, ormai punto centrale anche per la nazionale del futuro?
0: Ma Fagioli rispetto a Endur aveva già dimostrato qualcosina in più sia alla Juve che alla Cremonese, quindi è un giocatore che in una stagione così difficile forse è stato quello che più di altri è riuscito a, tra virgolette, a salvarsi, è un giocatore di governo, come dico io, è uno che sa maneggiare il pallone, è sicuramente uno dal quale ripartire per cercare di costruire un certo tipo di squadra.
2: Ken sì o Ken no? Tu che faresti con questo giocatore che ha bisogno comunque di ricostruirsi dopo una stagione negativa anche per lui, no?
0: Ma da un punto di vista tecnico il giocatore non si discute, se sta bene, insomma, ha dimostrato ampiamente di essere un giocatore che può essere un terminale offensivo importante. In questo momento credo che molto dipenda dalla volontà del giocatore, se la volontà è quella di rimanere a Firenze, io sicuramente non lo lascerei partire, perché è un giocatore che porta in dote tanti gol, e oggi non è facile rintracciare un giocatore con queste caratteristiche.
2: Grazie.
3: Questo dunque era sì. Stefano Fiore ai microfoni di Luciana Magistrato da Pitti. Luciana, non so se hai altri ospiti che puoi coinvolgere adesso, altrimenti poi ti richiamiamo.
2: Adesso no, perché stanno anche registrando un podcast per il brand, ovviamente, quindi appena faremo gli altri ex Viola vi manderò tutto.
3: Perfetto. Grazie, allora grazie per il momento a Luciano Magistrato, che ciao. Si trova in questo momento a Pitti per la rassegna internazionale di moda che è in corso a Firenze. Eugenio Ascari qui accanto a me, ci eravamo lasciati con quella domanda su Ken. Prima però ti chiedo se condividi il punto di vista di Fiore sia su Endur che sugli altri temi sui quali è stato coinvolto.
4: Sì, ha fatto una disamina molto lucida, molto esaustiva, quindi

0: Credo, sono d'accordo su quasi tutto quello che ha detto, obiettivamente.
1: E allora torno alla domanda che ti avevo fatto prima di sentire Stefano Fiore. Ken, diceva Luca Calamani nel corso del suo Caffè Nero Bollente questa mattina, se rimane motivato, perché non dargli la fascia di capitano per motivarlo? Insomma, sarebbe un motivo per responsabilizzarlo, un motivo in più per responsabilizzarlo. Cosa ne pensi?
0: Ma sarebbe, se dovesse venire confermato De Gea, come è probabile, come ha dichiarato lo stesso portiere spagnolo, sarebbe un demansionamento anche per De Gea. Credo che sarebbe immeritato nei confronti del portiere, che in questo biennio viola si è dimostrato veramente attaccatissimo alla maglia. Ha rilevato la fascia da Ranieri a metà dello scorso campionato, poco dopo che era arrivato sulla panchina viola Vanoli, quindi credo che toglierla a De Gea non penso che sarebbe una grossa mossa, una mossa molto gradita allo spogliatoio e dalla stessa piazza viola.
1: C'è, a proposito di Ken, il messaggio di Simone da Platomagno, dice: sì, diamogli la fascia, così la indossa ai concerti, alle sfilate, via povera viola, dice il nostro amico ascoltatore. Insomma, Ken, che
0: un po' polemico,
1: insomma, direi di sì. E poi c'è Silvano da Montemurlo che ti rivolge una domanda su Pellegrino. Dice Silvano: ha ragione Ascari su Pellegrino, io rivedo in lui i movimenti di riva, sinistro e colpi di testa. Dico una bischerata?
0: Ma
1: insomma, ora arriva scomoda un mostro sacro.
0: Un paragone ingombrante. Di Gigi Riva ce n'è stato uno. Credo che trovare una ripetizione di Riva sia molto difficile. Comunque, un centravanti, una prima punta, un uomo d'aria. Ecco, io credo che sarebbe adattissimo al 4-3 di Grosso, soprattutto perché è abilissimo e fortissimo il gioco aereo. E quest'anno ha rappresentato un po' una pecca, no? Pochissimi gol sono arrivati su calci piazzati, su colpi di testa da parte della squadra viola. Credo che Pellegrini in questo senso potrebbe colmare una lacuna evidente e nettissima. Però un replicante di Gigi Riva mi sembra un po' azzardato, ecco.
1: Insomma, ripeto, è un mostro sacro Riva. Trovare un giocatore che possa assomigliargli, che possa essere un altro Riva, è francamente difficile da trovare. Molte vecchie bandiere, così si torna al discorso su Antognoni, questo ce lo scrive il Vichingo in polese, sono inadatte a ruoli reali nelle società e molti di loro non hanno voglia di fare immagini o compiti marginali. Antognoni ne è un esempio. Sono contrario alla posizione di Antognoni, come sempre ci sono tanti messaggi che riguardano Antognoni, quello che ha detto. Luca che diceva stava un colpo di telefono, che cialtroni, Antonio è uno di noi, nemmeno invitato all'inaugurazione del Viola Park, questi sono dei cialtroni, peggiori della storia, altro che centenario. E poi ancora Antonione, simbolo di Firenze, dice Simone, d'accordo, ma sinceramente se non viene a centenario non me ne frega niente. Luciano da Empoli dice brutta cosa il rancore, hanno commesso lesa maestà, ce ne faremo una ragione. Non c'è da capirlo, fa le bizze come i bambini permalosi. Massi che dice Antonioni non venire, al tuo posto chiameranno Cargia, Olivera e Sabiri. Insomma, sì, ci sono anche messaggi ironici. Su Ken dice: se non fa le bizze con i vari permessi, per me può restare. Chiede se si ridurrà l'ingaggio, chiede Fede da Scandicci. Credo difficilmente si ridurrà l'ingaggio. No, Eugenio, hai visto i giocatori che sono ridotti l'ingaggio? Quanti sono stati i casi di calciatori che sono ridotti l'ingaggio?
0: È quasi impossibile, Conte è Dybala, fai conto. Aveva un ingaggio di 8 milioni, quest'anno ha giocato la metà delle partite con la Roma, già a 33 anni, e sta accettando un rinnovo di contratto decurtato del 50% rispetto a quello precedente, però è in scadenza, era senza contratto. Uno che invece ha in essere un contratto, come nel caso di Ken, difficilmente decide e accetta una decurtazione. Può succedere per un calciatore che abbia una certa età, e anche questo nel caso di Ken, che magari ha un anno o due di contratto al quale viene proposta una spalmatura su 3 o 4 anni, magari una riduzione del contratto con allungamento dello stesso. Questo può essere possibile, fattibile, ma torno a ripetere, non è sicuramente il caso di Ken, che ha soltanto 26 anni.
1: Sei pronto alla sfilza di domande dei nostri ascoltatori su nomi molto complicati,
0: metteranno
1: dagli addetti ai lavori, ma da addetti ai lavori importanti.
0: Mi metteranno in difficoltà.
1: Allora c'è Stefano che ti chiede se conosci questi nomi, qualche giocatore di questa possibile Fiorentina 2026-2027, e vorrebbe un tuo parere. Allora andiamo a vedere quali sono i nomi che ci propone una formazione vera e propria, quella che ci propone il nostro ascoltatore, con Meslier in porta, Arnaud Martinez, Querfeld, Nathan Zezé e Maier in difesa e poi Samu Costa, Fagioli e Rafael Oniedi a centrocampo, in attacco Trenskov, Ken e Davitashvili.
0: Veramente tutti propendo per una per l'innalzamento, diciamo, delle quote azzurre, no? All'interno di una formazione, in questo caso sì, è una formazione prettamente serofila, a parte le conferme di Ken e di Fagioli, i 9 undicesimi sono rappresentati da nuovi giocatori, tutti provenienti da campionati esteri e chiaramente di nazionalità straniera, quindi, e soprattutto si tratta di nomi emergenti, però non sono giocatori al momento affermati che possa rappresentare le certezze. Altrettanto vedo che la Fiorentina ha il dovere e l'obbligo di andare a anticipare le concorrenti nei riguardi di quei calciatori che sono in procinto ad affermarsi, perché se vai a trattare il giocatore già affermato, chiaramente la concorrenza diventa impari e le possibilità per la Fiorentina di accaparrarseli quasi nulle. Però anche un eccesso, diciamo, di scommesse credo che potrebbe rappresentare un rischio eccessivo.
1: Sì, sono d'accordo. Ecco, per quanto riguarda l'immediato futuro, questa campagna acquisti, domani ci sarà la conferenza stampa del DS Paratici e di Gilferrari, quindi magari qualcosa inizierà ad essere più chiaro, però c'è l'impressione, secondo qualcuno, che questa Fiorentina possa privarsi anche dei giocatori che in questo momento teoricamente riteniamo dei punti fermi, ovvero sia Fagioli e anche Ranieri. Ecco, hai l'impressione che in effetti Paratici nella sua testa possa ritenere anche lo stesso Fagioli un giocatore del quale ci si può privare di fronte a un certo tipo di offerte?
0: Ma rimarrei estremamente meravigliato se la Fiorentina divenisse a una decisione simile, perché è vero, si è parlato di Ken, di De Gea, di Gossens, di Dodò, tutti i calciatori ai quali, diciamo, la tifoseria stessa si era un attimino abituata riguardo ad una loro eventuale cessione. Fagioli si è sempre affermato e sostenuto che dovrebbe rappresentare il punto fermo, e per il rendimento che ha messo in atto nell'ultima stagione e per le prospettive di crescita è un giocatore forte, un giocatore non ancora finito, che a mio giudizio ha ancora dei grossi margini di miglioramento. Tra l'altro Paratici lo conosce benissimo, perché hanno comuni radici, sono entrambi piacentini, lo ha conosciuto quando era dirigente della Juventus, e Fagioli si affacciava alla prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile. Quindi io credo che sarebbe una scelta quasi illogica, perché va bene rifondare, va bene abbassare i costi cessionali, va bene dar luogo al player trading e ricavare le maggiori sostanze possibili dalla cessione dei calciatori e dar luogo al più alto numero di plusvalenze, però credo che a tutto ci sia un limite. Poi va anche costruita una squadra possibilmente migliore e più competitiva di quella di questa stagione, quindi proprio privarti di un giocatore che sta dimostrando negli ultimi mesi, ha dimostrato delle grandissime qualità. Qualcuno si è anche meravigliato per il fatto che Gattuso non le abbia chiamato in occasione dei due spareggi, sì, mondiali. Rappresenterebbe secondo me un passo falso.
1: Tornando a Ken, c'è Alessandro che sostiene che un prolungamento del contratto con rimodulazione del compenso annuale potrebbe essere possibile, per convincerlo anche il fatto che il compenso così alto lo rende meno appetibili per dei possibili acquirenti. Ci può essere questa soluzione?
0: Che scadenza ha Ken? 2029,
1: sì.
0: C'ha ancora 3 anni di contratto, a 4,5/5, va dai 4,5 ai 5 milioni, quindi ha già 3 anni di contratto, non è che abbia 31 anni e gli propongono un anno in più, ne ha soltanto 26, anche quando andrà eventualmente in scadenza a 29 anni dovrebbe avere davanti a sé ancora diverse stagioni da poter disputare ad alto livello. Quindi a mio giudizio la ritengo un'ipotesi piuttosto improbabile, piuttosto difficoltosa. È altrettanto vero che e la clausola rescissoria di 62 milioni e il contratto che si porta lì di 5 milioni sono due gravami eccessivi riguardo a potenziali squadre eventualmente interessate al giocatore.
1: Torniamo a Pitti, perché adesso andiamo ad ascoltare un altro grande ex viola come Luca Toni, intervistato da Luciano Magistrato.
2: Luca Toni, immancabile a Pitti, un'occasione per tornare a Firenze comunque.
3: Sì, si torna sempre molto volentieri a Firenze. Beh, ormai lo sapete, sei stato molto bene, ha passato bellissimi anni, quindi tornare, adesso sono qua per il Cottos, però stasera sicuramente farò un giretto per la città.
4: Ti porto sulla Fiorentina.
3: Ah sì?
4: Dai, torniamoci, perché
3: ti ha preso.
4: Sulla panchina è arrivato una persona che te conosci poco, un pochino, Fabio Grosso, sì. Innanzitutto se sei contento per lui, e che allenatore arriva a Firenze?
3: Ma Fabio, lo conosco molto bene, l'ho visto anche quest'anno perché allenava il Sassuolo, quindi ogni tanto lo andavo a salutare. Ha fatto bene, ha fatto della gavetta, penso che ha una grande occasione, è venuto a Firenze secondo me perché l'ha voluto Paratici, perché lo conosce bene e secondo me è uno degli allenatori emergenti più promettenti, e quindi sicuramente avere questi giovani che propongono il loro calcio e cercano di fare bene è una cosa positiva che mi piace. Poi è venuto in una piazza dove conosco bene, dove vengono da un'annata veramente disastrosa, e quindi devo un po' ricostruire tutto, però penso che possa far bene.
4: Se te conosci Firenze, sì. E conosci bene lui,
3: sì.
4: Caratterialmente la persona giusta secondo te per gestire una piazza?
3: Allora, caratterialmente da gestire a Firenze devi far bene, poi dopo se le cose vanno bene diventa tutto più facile gestire la situazione, se le cose non vanno bene diventa più difficile, penso, come in tutte le piazze dove c'è passione, dove c'è voglia di ripartire. E quindi quest'anno secondo me Fabio deve un po' resettare tutto quello che è successo l'anno scorso e ripartire. Bisogna vedere anche la società, chi può comprargli, non può comprargli, non lo so, appena iniziato il mercato, quindi non so cosa hanno intenzione di fare. È chiaro che è un allenatore giovane che propone un buon calcio, Sassuolo ha fatto molto bene, Firenze non è Sassuolo sicuramente perché è una piazza molto più importante, però penso che ci sono tutte le premesse per far bene.
2: Senti, si sta discutendo molto del futuro di Ken, oggi ci sarà anche un incontro con gli agenti, secondo te che deve fare a Fiorentina? Avere la sicurezza che lui voglia restare, tenerlo perché è difficile trovare un centravanti, tu te ne intendi, insomma tu no. Che faresti?
3: Dipende cosa vuole fare il giocatore, penso che è fondamentale, cioè deve rimanere a Firenze se ha voglia di rimanere a Firenze. Secondo me è un grande attaccante, Ken. È un attaccante forte, è chiaro che se dovesse andare via lui è normale che devi andare a prendere un altro attaccante di spessore, che in giro ce ne sono sempre meno di attaccanti secondo me già che conoscono il campionato italiano e che sono forti come lui. Viene da un'annata dove secondo me ha avuto qualche problema anche dal punto di vista fisico, quindi può essere magari potrebbe anche far bene rimanere un altro anno a Firenze per cercare di fare un anno da protagonista, però chiaro, lì dipende dal giocatore e dalle idee anche dell'allenatore e della società. Io purtroppo queste cose non le so.
4: Faccio due nomi, Pellegrino e Jimenez sono acquistati la Fiorentina per il dopo Ken,
3: sì.
4: Se caso in cui dovesse andare via, secondo te con Grosso potrebbe essere scelto giusto?
3: Ma non lo so Fabio che idea di gioco, perché non c'è, secondo me in base al centravanti ok, ma dopo devi costruirgli un po' una squadra che un po' possa giocare per le caratteristiche di questo centravanti. Pellegrino è la prima punta che a me l'ho visto giocare, mi piace, è chiaro che secondo me non è ancora Ken, poi può diventare secondo me un centravanti importante, ha fatto bene a Parma, è un centravanti come dico io ignorante, bello, che comunque in area di rigore si fa rispettare, però è chiaro che dipenderà molto da quello che vorrà fare Ken e da come vorrà giocare il mister. Io sinceramente Fabio non l'ho sentito, non lo so cosa voglia fare come modulo. È chiaro che se c'hai un attaccante come Pellegrino bisogna anche di cross, quindi dopo devi fargli anche una squadra dove magari ci sia qualche cross in aria.
4: Piccoli, secondo te altri margini di crescita o è quello che abbiamo visto lo scorso anno? Pagato 27 milioni, forse si è portato dietro questa responsabilità non sua tra virgolette.
3: Ma sai, 27 milioni sì, sono tanti, però è sempre un centravanti. Adesso io non so se per caso va via Ken e se vai per un altro centravanti di un livello un po' importante, non penso che possa costare tanto meno. Piccoli secondo me anche lui ha avuto una bella crescita, ho visto che ha messo su piedi, ha messo su muscoli e quindi l'ho visto bene. È chiaro che sai, magari quest'anno è stata un'annata veramente disastrosa per la Fiorentina, per fortuna è finita bene con che Vanoni è riuscito a portare alla salvezza, ma nei primi 3 o 4 mesi era una Fiorentina ultima in classifica che si pensava che potesse addirittura retrocedere, quindi non è facile giocare in una piazza del genere quando c'hai queste pressioni, sei così giovane. Secondo me è servito da fare esperienza, anche Piccoli è uno dei pochi centravanti italiani con determinate caratteristiche, quindi bisogna cercare anche di dargli fiducia un po' a questi ragazzi italiani.
2: E Fagioli, punto fermo della Fiorentina secondo te, deve potrebbe essere anche il centrocampista del futuro?
3: Ma io faccio fatica a dire se deve essere, cioè dipende dall'idea della società, dell'allenatore. Fagioli è un bel giocatore, un giocatore italiano, cioè io inizierei a cercare anche lì, non vi dico di spingerli questi ragazzi italiani, però di farli giocare, di dargli la possibilità, e se sbagliano anche qualche partita di incoraggiarli, perché a volte si ha molta più pazienza con gli stranieri e meno con i nostri italiani, quindi è anche un peccato, cioè abbiamo Piccoli, abbiamo Fagioli, cioè ci sono tanti per me giovani bravi italiani, quindi secondo me bisognerebbe anche dargli la possibilità di crescere. Poi penso che Fagioli sia stato uno dei migliori l'anno scorso.
2: Senti, ci sarà il centenario, anche sì. Tu sicuramente sarai al Franchi e ti vedremo. In queste ore si discute del no che Antognoni dirà alla società, che dice alla società, lo ha già detto pubblicamente, ecco, ma che centenario è senza una figura come Giancarlo? Insomma, vuoi fare un appello?
3: Ma sai, non è facile, perché comunque ci sono, cioè, molte società magari dovrebbero cercare di avere un po' più di rapporto con quelli che hanno fatto la storia di questa società. Io ci dovrei essere, ma sono stato invitato, è la stessa cosa che potevo dire, la stessa cosa di Antognoni, perché io non sono mai stato chiamato dalla società della Fiorentina. Cioè, secondo me sarebbe bello, come ci sono in altre piazze importanti, che fare una saletta, una lounge per gli ex della Fiorentina, come fanno al Milan, come fanno all'Inter, sarebbe bello invitare tutte le domeniche questi ex giocatori che hanno fatto la storia di una società così importante, e invitarli, e non invitarli solo quando ci sono determinati anniversari, perché dopo se non vai sembra brutto per i tifosi che non hai rispetto. Però sarebbe anche giusto da parte della società, posso capire la rabbia di Antognoni, che ha dato tutta la vita per questa società, non essere mai chiamato, non essere chiamato solo per il centenario non è una cosa bella. Poi ci sono alcuni che ci sorvolano, invece giustamente Antognoni, che magari ama talmente questa cosa, ama la Fiorentina, è un po' più risentito. Però bisognerebbe che anche queste società facessero qualcosa un po' di più, non chiamarci solo per i 100 anni, ma chiamarci magari tutte le domeniche, poi uno sceglie se andare o no, ti senti anche un po' più coinvolto. Ma non è un problema della Fiorentina, ci sono altre società, però per esempio il Milan e l'Inter sono diversi su queste cose, perché ho tanti amici che loro possono andare tutte le domeniche, sono invitati tutte le domeniche a andare allo stadio. Io sinceramente anche a me la Fiorentina non mi ha mai chiamato.
5: E insomma, dice Luca Toni, più attenzione agli ex viola da parte della Fiorentina, a prendere spunto da quel che fanno Milan e Inter, che invitano gli ex non soltanto per eventi come può essere il centenario o comunque delle ricorrenze particolari, ma anche per delle partite di campionato. Cosa ne pensi, Eugenio?
0: Come non poter condividere, no, le osservazioni di Luca Toni, credo che siano osservazioni giustissime, attinenti, il rispetto nei confronti di chi ha rappresentato la storia della Fiorentina, credo che debba essere sempre mantenuto alto, e sotto questo aspetto, se così stanno le cose, forse la Fiorentina ha mancato un attimino di stile alle persone preposte all'intrattenimento e ai rapporti con gli ex, con le bandiere, con i media. Sotto questo profilo hanno peccato.
5: Forse al Milan e all'Inter c'è una tradizione di rispetto in più rispetto
0: ma forse c'è
5: ad altre piazze, ad altre
0: un'organizzazione
5: società
0: più capillare, sì. Ci sono probabilmente dei professionisti che si dedicano quasi esclusivamente a queste a questo settore, alla Fiorentina non si può occupare tutto Ferrari, lascio da parte Paratici, perché è già oberato di impegni estremamente pesanti, no? Deve occuparsi della squadra, i rapporti con l'allenatore, i rapporti con la società, però ci deve essere, cioè deve essere una figura istituzionale dedicata a questo compito. Non farlo, la Fiorentina è una società di prestigio, una società economicamente anche solida, ricca, non può secondo me cadere in queste disattenzioni.
5: Eh sì, sono disattenzioni che poi espongono il club anche a delle brutte figure, a polemiche, discussioni di cui si farebbe volentieri a meno.
0: Indubbiamente sì, indubbiamente, ma ogni tanto capita di vedere, no, per esempio l'Inter Legends hanno giocato qualche giorno fa contro il Real Madrid a Madrid, e quindi si sono ritrovati e
5: tra l'altro
0: si incontrano periodicamente.
5: Le leggende dell'Inter sono coordinate da Francesco Toldo.
0: Cioè, quindi ti devo dire, le altre società hanno un'organizzazione che si occupa anche di questo aspetto. La Fiorentina esiste questa, c'è questa carenza in un momento, diciamo, così buio per quanto riguarda i risultati della prima squadra. Magari rivedere i volti di periodi felici potrebbe anche restituire un po' di entusiasmo alla tifoseria.
5: Senti, abbiamo parlato prima di Ken, del futuro del centravanti della Fiorentina, abbiamo parlato anche di Pellegrino come eventuale possibile alternativa a Ken. Una delle missioni di Grosso potrebbe essere quella di rilanciare Fabian, perché l'intenzione della Fiorentina sembra essere quella di trattenerlo, nonostante abbia deluso fortemente nei sei mesi in cui è stata la Fiorentina da gennaio fino al termine della stagione, acquistato dal Bologna, riscattato al Bologna, perché poi con la salvezza c'era il riscatto obbligatorio a 15 milioni. E l'intenzione, insomma, come dicevo in precedenza, è quello di provare a rilanciarlo, magari schierandolo come mezzala, che è il ruolo che lui ha occupato negli anni della Regina in particolare. Poi successivamente ha giocato più da trequartista, però ecco, probabilmente si vuol provare, si vuol capire se da mezzala potrebbe anche dare delle soddisfazioni questo giocatore. Cosa ne pensi?
0: Io penso che sia doveroso provare a recuperare Fabian e anche Brescianini, perché prima di tutto sono ancora giovani, poi hanno diciamo, sono stati frutto di un investimento oneroso da parte della Fiorentina, quindi hanno determinato un esborso notevole da parte della Fiorentina. Quindi se la Fiorentina si dovesse privare già in questo primo mercato, dopo soltanto sei mesi di permanenza, sicuramente andrebbe incontro a una minusvalenza che sarebbe da evitare. Poi Fabio è un giocatore che ha fatto bene alla Regina, a mezzala, al Bologna è stato impiegato più da trequartista, sì, perché giocava un 4-2-3-1, quindi non giocava la mediano, ma faceva il sottopunto o il trequartista esterno. In un 4-3 forse potrebbe riuscire a esaltare appieno le sue qualità, perché è un giocatore quasi box to box. Due anni fa a Bologna ha segnato anche diverse reti, 6-7 gol in campionato, quindi ha dato anche un contributo realizzativo fondamentale e importante. Per quanto abbia fatto a Firenze è quasi impossibile valutarlo, perché è stato impiegato, sì, pochissimo nelle,
5: probabilmente
0: nelle
5: poi
0: rare occasioni.
5: Un'eventuale cessione in prestito, perché ripiazzarlo sarebbe difficile. Un'eventuale cessione in prestito sarebbe come una missione di aver sbagliato,
0: sì, fallimento. Sì, nelle rare occasioni non è che abbia brillato, altrettanto è vero che poi aveva trovato la quadra con il 4-1-4-1, facendo giocare Fagioli davanti alla difesa e Mandragora in due mezzale. Quindi questa scelta e questa, diciamo, continuità di risultati ottenuti attraverso questo modulo, attraverso questi interpreti, ha fatto sì che Brescianini e Fabian venissero sacrificati.
5: Sentiamo un po' di messaggi vocali arrivati al 348 75 93 933.
6: Mi dispiace, io sono assolutamente dalla parte di Antonio, perché voglio dire, cioè lui in 15 anni di carriera penso non abbiamo visti 3 milioni d'euro tutti insieme. Invece questa gente, questi scarponi raccattati che hanno rischiato di mandarci in Serie B, pigliano anche qualcosa in più. Allora ben vengano gli Antognoni, ben vengano i Batistuta, ben vengano i Rio Costa, e non mi venite a dire che si vive nel passato, perché questi erano altri giocatori. E quindi tutti questi pseudo tifosi che criticano, che poi sono gli stessi che difendono questi quattro raccattati, che stiano zitti, sarebbe meglio. Ciao Simone Pratomagno e forza Viola.
7: Io credo che Joseph Commisso debba alzare il telefono satellitare e chiamare Antonioni e fargli un invito formale e mettersi alle spalle tutto quello che è successo, ma deve essere lui a fare questa mossa. Antonioni per Firenze è importante, probabilmente per qualche tifoso della provincia no, ma per noi rappresenta la storia. I 100 anni senza di lui saranno dimezzati.
8: Buongiorno ragazzi. Allora, io penso che se volevano invitare Giancarlo Antonioni, prima lo dovevano invitare a qualche partita prima che finisse il campionato, almeno, e poi dopo gli facevano l'invito telefonandogli, non mandandogli una mail. Questo è il fatto. Una bandiera come lui, un grande uomo, un grande giocatore, un grande dirigente, non si può fare questo. Walter da Roma.
9: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io sono dalla parte di Antonioni e anzi la sua decisione la prenderei come esempio, perché una Coppa Italia, una Supercoppa italiana non possono fare la storia. La storia la fanno gli scudetti, le coppe UEFA, le coppe campioni e via dicendo. Perciò ci hanno ridimensionato, e non di poco. Ci hanno raccontato la favola del Viola Park, ma ripeto, io sono e resto dalla parte di Antonioni, che è un campione del mondo, e Commisso si è privato di un campione del mondo. Grande scelta, grazie Gabriele, forza Viola.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, volevo chiedere all'ospite, ma insomma lo potrei chiedere a tutti, perché tutti avete questo metro di giudizio: come mai quando si giudica Ken si prende sempre in esame la stagione di Palladino, che è stata l'unica, secondo il mio punto di vista, positiva, e non si tiene conto dell'altre 7 o 8? Insomma, guarda, voglio usare un termine normale, perché secondo me non sono normale, ma sono al di sotto, per giustificare 5 milioni d'euro a stagione. Pinza da Campi.
10: Buongiorno, sono Floriano. No, per una volta non sono d'accordo con Antonioni. No, io sono ovviamente guai a chi lo offende, no, però non sono d'accordo. Cioè, le persone sono cambiate. Barone e Rocco non ci sono più, Bradè non c'è più, anche ha lasciato la Fiorentina. Ferrari, che cosa poteva fare? Va bene, qualsiasi cosa potesse fare, sono passati 5 anni. Lui dovrebbe dire: io vengo nonostante i contratti con la proprietà. E le persone sono cambiate, lo faccio per i tifosi della Fiorentina. Un centenario della Fiorentina senza di me sarebbe sicuramente minore o qualcosa del genere. Comunque, un centenario della Fiorentina io non posso mancare. Questo dovrebbe dire, non dire non ci vado di sicuro.
5: Vedremo se si arriverà anche a questa soluzione positiva con Antonioni, che parteciperà alla centenario. In questo momento le posizioni sono estremamente distanti, come abbiamo raccontato fino a questo momento. Tanti messaggi pro Antonioni, naturalmente, e poi c'era anche questa domanda da parte di Pizza da Campi su Ken, che chiedeva perché si prende sempre in esame la stagione super positiva del centravanti della Fiorentina con Palladino allenatore, senza invece considerare che ce ne sono state tante altre, quasi tutte le altre molto deludenti. Come si fa a giustificare quindi lo stipendio di 5 milioni di euro?
0: Guarda, che concordo in massima parte con le osservazioni di Pinza da Campi. Già in passato l'avevo detto, già dopo la prima stagione in cui Ken segnò 24 reti, non dimentichiamoci che proviene da una stagione precedente alla Juventus in cui non ha segnato nemmeno una rete. Vero. In passato ha fatto benino, quando fu mandato il primo anno in prestito al Verona, disputò una buona stagione, ha alternato luce ed ombra, ha fatto discretamente al Paris Saint Germain, meno all'Everton. Quindi è chiaro che la prima grande stagione completa, convincente, sarà quella del 24-25. Non dico che sia sufficiente quella stagione a garantirgli uno stipendio vita natural durante da 5 milioni e una riconoscenza illimitata da parte della Fiorentina, però si stava parlando di cercare di recuperare il calciatore di 2 stagioni fa, dimenticando gli ultimi 3-4 mesi, fu un'estate dei fortuni, da comportamenti non troppo consoni ai dettami professionali, però questo è il mio punto di vista. È chiaro che Ken ad oggi, a 26 anni, ha dimostrato in minima parte quello che è il suo potenziale, lo ha espresso al 100% soltanto nel corso della stagione. Per quanto riguarda Antonioni, mi sembra che la maggior parte dei radioascoltatori sia d'accordo con la sua presa di posizione, cioè ritenga ingiustificabile il comportamento, l'atteggiamento della Fiorentina, assunto non soltanto in quest'ultimo periodo ma nel corso degli anni, da quando Antonioni ha lasciato la dirigenza della società Viola. E non concordo neppure con uno dei primi primi commentatori che contestava le capacità manageriali da parte di Antonioni. Cioè, probabilmente non è un manager dai tratti dirigenziali così forti, di grande
5: pressione. Insomma, come competente di calcio,
0: però come competente
5: capo scout, dimentichiamoci che è stato lui a portare Rui Costa alla Fiorentina,
0: come consulente tecnico. Non dimentichiamoci di Costa, non dimentichiamoci
5: aveva suggerito Nedved,
0: non dimentichiamoci di Nedved, non dimentichiamoci Turam, di tutti i nomi che Antonioni aveva apportato e aveva proposto alla Fiorentina senza che siano stati presi. Quindi anche a livello dirigenziale negli anni scorsi, soprattutto durante la gestione Cerchigori, aveva dimostrato ampiamente le sue qualità e il suo occhio lungo nell'individuare calciatori di grande prospettiva.
5: Poi dice Maurizio Asseravalle che ci si dimentica i 16 gol nel Paris Saint Germain con tutte le prime donne che ci giocavano, teniamocelo stretto, centravanti della nazionale, centravanti della Fiorentina, Ken. Sì, è vero che ha segnato tanto il Paris Saint Germain, però insomma era anche un Paris Saint Germain che vinceva partite con delle goleate, quindi è chiaro che sì, bisogna fare un po' la tara, ecco,
0: meno bene all'Everton, sì, più sì, meglio, meglio al Paris Saint Germain
5: che ha fatto
0: però...
5: in Francia, no?
0: Sì, indubbiamente, torno a ripetere, la prima stagione pienamente convincente è stata quella del 24-25 alla Fiorentina.
5: Sì, e poi a proposito, intanto arrivano ancora tantissimi messaggi su, su Antonioni, c'è Simone 099 che sottolinea come Toni, anche lui si è lamentato dell'indifferenza societaria al di là del centenario, sì, le abbiamo commentate le sue parole. Volevo tornare invece su alcuni dei nomi che vengono accostati alla Fiorentina, in particolare in questo 4-3-3 di grosso serviranno ovviamente tanti esterni, almeno 5 esterni?
0: Alti, stai, sì, parlando di minimo 4 sicuramente, 4-5 esterni, sicuramente, più magari un giovane.
5: Sì, 4-5 esterni. Ecco, tra gli altri si è parlato di Lorienté, che naturalmente Grosso conosce molto bene, ma anche di altri giocatori come ad esempio Coleoscio che abbiamo visto anche recentemente con la maglia della nazionale con Silvio Baldini commissario tecnico. Cosa ne pensi di questo giovane calciatore? Stiamo parlando di un 2004
0: è un giocatore che in Italia non si è ancora visto perché ha sempre giocato all'estero, è di proprietà del Barley, quest'anno sì, nell'ultimo semestre ha giocato in prestito al Paris FC insieme a Immobile, insieme a Coppola, e ha disputato un buon semestre, così come ha fatto bene nelle occasioni in cui è stato impiegato con la nazionale italiana. Penso che potrebbe rappresentare una buona soluzione, da mettergli accanto giocatori magari con più comprovata esperienza, però un giovane di 22 anni, quindi è giusto che basta con questa favola che i ventenni 2004-2005 continuano a essere ritenuti giovani o giovanissimi. Cioè, la Francia gioca una Zaire Emery, gioca a Dioué, tutti i 2005-2006 stanno facendo i titolari al mondiale, quindi credo che i giocatori coetanei addirittura leggermente più vecchi di questi possano tranquillamente rivestire la maglia da titolare nella Fiorentina. Con l'Oriente rappresenterebbe, comporterebbe invece un investimento più oneroso, sembra sì, che Sassuolo chieda intorno ai 25 milioni. L'anno scorso è stato trasferito in Inghilterra, poi tra
5: l'altro è vero, sì,
0: ti ricordi che non so per quale motivo poi saltò all'ultimo momento il trasferimento ed è entrato al Sassuolo dove ha disputato una buona stagione. Ecco, rispetto agli esterni che utilizza Grosso nel 4-3-3 sono attaccanti, sì, perché con Pinamonti centrale, Berardi a destra e Lorienté a sinistra gioca con tre punte effettive, non gioca con Solomon e con Addison che sono più centrocampisti, giocatori portati a ripiegamento,
5: servirà anche un centrocampo tosto
0: per assistere il centrocampo. Questi sono giocatori che soprattutto si dedicano alla fase offensiva e rientrano in rare occasioni, Berardi su tutti.
5: Non è particolarmente entusiasta del nome di Coleoscio, Stefano 69 dice 5 reti nelle ultime 3 stagioni, ci vuole gente che porti gol in dote se si gioca con il 4-3-3. Troppi pochi gol da
0: in
5: parte
0: effetti, ma ha giocato anche col contagocce, ha giocato molta intermittenza, sì, sotto questo aspetto. Anche Volpato, che è un altro nome che è stato accostato alla Fiorentina per la sua militanza nel Sassuolo, che attualmente è impegnato ai mondiali con l'Australia e per il quale sembra che il Sassuolo chieda dai 15 ai 17 milioni, che è una cifra irrisoria, non è che abbia segnato caterve di gol, nonostante abbia un buon passato, un settore giovanile disputato con la Roma, poi il trasferimento al Sassuolo. Sono tutti giocatori in divenire che, come nel caso di Ken, che proviene una stagione fallimentare e poi arrivato alla Fiorentina è esploso in maniera completa. La stessa cosa ci auguriamo che possa succedere nei confronti di questi giocatori che sono dei buoni prospetti calciatori, ma non ancora dei giocatori dei top player sicuramente.
5: Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, continuate a scriverci a 348 7513933 per intervenire in diretta, 055 77 11 171. Abbiamo anche tanti altri contributi provenienti da Pitti che tra poco vi proporremo.
11: Radio Firenze Viola.
12: Hai una squadra dei... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
13: Guardate l'intervista fatta a Toni che ha detto su Ken deve decidere lui, cioè a me viene da ridere, cioè ci fa un piacere rimanere un personaggio
14: che nella sua carriera ha fatto due grandi stagioni sole, no, col Paris Saint Germain e il primo anno con la Fiorentina. È stato solo Fradè poteva raddoppiargli lo stipendio senza allungargli di un anno il contratto, per, solo sperando che pagassero 62 milioni di clausola, cosa bisognerebbe essere proprio dei deficienti per pagare 62 milioni un giocatore Lucio. Quindi ragazzi, ma dove ti vogliamo andare? Cioè, ci fai piacere che è? Ma per me potrebbe andare via domattina.
15: Buongiorno. Allora, io volevo dire la mia sul festeggiamento dei 100 anni. Francamente a me mi sembra veramente assurdo, perché di questi 100 anni la nuova proprietà li ha azzerati tutti, e quindi cioè, sì, si festeggia noi come fiorentini, come tifosi della Fiorentina, ma a loro c'entrano veramente poco. Hanno salto tutte le bandiere, come diceva Luca Toni, non hanno mai invitato nessuno di queste persone, di questi nostri giocatori, a venire a vedere la Fiorentina, a partecipare alla Fiorentina. Quindi mi sembra anche assurdo che loro partecipino alla nostra festa dei 100 anni. Ciao a tutti, Silvana.
5: Grazie anche a Silvana. Insomma, questa intervista di Toni, per quello che ha detto proprio in riferimento al caso Antognoni, credo sia stata apprezzata da molti. Comunque mi sembra un'osservazione condivisibile, soprattutto anche l'esempio che ha fatto relativo al Milan e all'Inter e all'attenzione che c'è da parte di questi club nei confronti degli ex.
0: Ovviamente, ti ripeto, è una delle dichiarazioni da condividere al 100%, e per quanto riguarda l'attenzione che altre società rivolgono ai propri ex calciatori, cosa che purtroppo manca qui alla Fiorentina, e anche per quanto riguarda la disamina che ha fatto sull'organico della Fiorentina attuale, su quello che dovrebbe essere, quando ha detto che Piccoli è un giocatore che lui cercherebbe di provare a recuperare, perché attaccanti con quella struttura ce ne sono pochi. Ha parlato di Pellegrini, ha parlato di Piccoli, che sono uomini che riempiono l'aria e che dovrebbero, la Fiorentina dovrebbe cercare di recuperare. Ha parlato giustamente del fatto che spesso si dà più tempo agli stranieri, si ha più pazienza nell'aspettare lo straniero che non l'italiano, quando è vero, quando può accadere che un calciatore come Piccoli, che sì è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, ma poi ha sempre frequentato società di bassa classifica come Lecce, come Fiorentina Cagliari, si trasferisce, come Lecce, Empoli e Cagliari, si trasferisce poi in un club più blasonato e importante come Firenze, possa ricordare qualche problema di ambientamento e gli è stato concesso obiettivamente poco tempo. Condivido tutto quello che ha detto Toni, e per quanto riguarda il caso Antognoni, definiamolo così, e per quanto riguarda, diciamo, quelli che dovrebbero essere i progetti, le prospettive della Fiorentina futura. Quando ha parlato di Ken, ha detto se deve rimanere deve essere convinto lui prima di tutti a rimanere, non è che Ken, certo, farebbe un favore, una cortesia alla Fiorentina rimanendo qua in assenza magari di
5: alternative. Poi c'è anche chi può dire magari questa apertura che c'è stata a parte di Ken nei confronti della Fiorentina a rimanere è perché ha capito che potrebbero non avere così tanto mercato,
0: O ce l'ha in Arabia, negli Emirati,
5: certo. L'anno scorso a 52 milioni la clausola, a 52 milioni è arrivata solo una proposta dall'Arabia,
0: sì, quindi dalla Premier League, dalla Bundesliga o dalla Liga Spagnola, presumo che proposte interessanti per lui e per la Fiorentina non ne siano arrivate.
5: Qui accanto a me c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza, potete rivolgergli tutte le domande chiamando lo 055 7711 171, oppure con i vostri messaggi che potete inviare al numero 348 7513 933. Ancora interviste da Pitti. Luciana Magistrato ci ha fatto avere questa intervista a Sébastien Frey, altro grande protagonista della storia viola recente, ascoltiamolo.
16: Con Sébastien Frey siamo qui a Pitti, ormai sei una presenza fissa anche da Tombolini, no? Lo stand che rappresenta.
17: Sì, è un brand con cui collaboro, un brand italiano, un brand storico, e quindi insomma questa collaborazione mi piace molto e sono sempre contento. È un'altra scusa per tornare a Firenze, quindi quando ci vado a Firenze io sono felice.
18: Ecco Giancarlo, in questi giorni si sta parlando del centenario della Fiorentina e della situazione legata a Giancarlo Antognoni, che ha ribadito più volte in questi due giorni che non sarà presente. Vuoi mandare anche un messaggio, tu insomma che sei ovviamente stato una gloria della Fiorentina e che hai fatto parte della storia della Fiorentina?
17: Ma sai, un messaggio centenario vuol dire 100 anni, vuol dire aver fatto la storia del calcio, è una data molto importante, quindi questa comunque ci deve far pensare a tutti, chi più chi meno ha fatto la storia della Fiorentina. Giancarlo per me rappresenta la Fiorentina, cioè per me nel mio ideale, quando penso alla storia della Fiorentina c'è Giancarlo e poi ci siamo tutti noi dietro, chi più chi meno, quindi ho letto, mi dispiace, ha le sue ragioni ovviamente, le sue motivazioni e lo posso anche capire. Io proverò a parlare con lui in questi giorni, perché quello che gli voglio dire da ex giocatore, da uno che ha fatto la storia, non quanto lui però della Fiorentina, a prescindere delle proprietà, a prescindere di tutto, comunque la storia è per sempre e lui è la storia, quindi un centenario senza Giancarlo non sarebbe la stessa cosa obiettivamente, quindi io proverò a fare una chiacchierata con lui in questi giorni. Poi lui è grande ovviamente e ha tutto il mio rispetto, spero di cuore che possa essere con noi a festeggiare una data importante per la nostra Fiorentina.
16: Tony diceva però che è qui anche lui e diceva questa società però coccola poco gli ex, ora magari non è il tuo caso e tu sei molto presente, ecco, tu come la pensi? Perché ci cercano solo quando c'è un centenario?
17: Sì, è stato, l'abbiamo affrontato con Luca questo discorso un po' di tempo fa. Io penso di essere un po', non dico privilegiato, ma sono sempre stato molto presente anche con loro, quindi di conseguenza me l'hanno reso abbastanza bene. Però io capisco, ed è stato anche un argomento che ho tirato fuori con loro. Sicuramente dalla prossima stagione dovranno fare un piano per, come dice Luca, cercare di coccolare di più gli ex giocatori, perché lo vediamo in altri club dove ho giocato, per esempio l'Inter ha un rapporto con tutti gli ex eccezionale, siamo veramente trattati bene con tanto rispetto. Siccome, ripeto, la storia non si dimentica e non si cancella della Fiorentina, io credo che noi possiamo essere uno scudo buono anche per il presente della Fiorentina, però dobbiamo ovviamente essere, non dico al centro dell'attenzione, però coinvolto, non solo quando c'è una data, però ogni tanto un invito a vedere una partita, un giro al Viola Park, perché il Viola Park è una cosa meravigliosa. Io credo che tutti i giocatori che hanno giocato nella Fiorentina devono venire a vedere cos'è oggi questo Viola Park e cosa rappresenta. Io lo dissi a Comiso, provo una sana invidia, perché io nella mia testa e nella mia generazione dico, ma con un centro così noi dove saremmo potuti arrivare? Perché un centro così ti porta 5-6 punti durante una stagione, perché il benessere che hanno questi giocatori con le strutture, con tutto, sono le cose che probabilmente si ritrasmettono in campo a un certo punto. Quindi tutti devono vedere oggi a che punto è la Fiorentina.
16: Senti, il centenario cade all'inizio della stagione, no?
17: Esatto.
16: Che stagione ti aspetti? Cioè, comunque avrai un'idea di che Fiorentina ti aspetti per il prossimo anno, anche se non vuoi parlarne, insomma, nel...
17: No, parlo poco, guarda. Innanzitutto tengo a ringraziare di cuore Paolo Vanoli, perché ha ripreso in mano una Fiorentina che era, aveva un piede e mezzo in Serie B. Sì. Fatto mezzo miracolo, quindi ci tengo a fargli i complimenti personalmente e ringraziarlo. Fabio ci siamo già sentiti, quindi è un altro bravo ragazzo, gli faccio in bocca al lupo, è quello che mi aspetto. L'unica cosa che mi aspetto di non rifare una stagione come quella precedente, perché non rappresenta la Fiorentina. La Fiorentina non può lottare per la salvezza, perché in Italia è una realtà buona, fa parte delle realtà importanti della nostra Serie A, quindi una stagione negativa come la stagione scorsa assolutamente no. Riprendere un percorso che c'era stato in questi anni, insomma, da metà classifica in su, io credo che oggi la Fiorentina possa dir la sua e deve dir la sua, quindi io la Fiorentina la vedrei bene in questo, insomma, in questa parte.
18: Ma sui mondiali queste prime partite hanno riservato diverse sorprese, e se c'è c'è magari un giocatore che consigli di seguire, ecco, anche alla Fiorentina?
19: Opa, io non faccio parte, il mercato, guardami, mi è così tanto lontano, già guardo poco, ti dico la verità, guardo poco. Io ho una mia idea sul mondiale, come dici te, secondo me ci saranno delle sorprese. Allora, io dal poco che ho visto fino ad ora, la Francia rimane tra le favorite, se non la favorita, perché comunque ha un organico di 25 campioni. A lungo andare credo che anche la panchina oggi sarà molto importante. Io sono curioso di vedere il Portogallo, dove arriverà, perché il Portogallo, per tanti motivi, l'ultima di Cristiano, hanno giocatori comunque che hanno vinto, Vitinha, cioè, il Portogallo, occhio, secondo me può dire la sua. Io vedrei, ci sarà la sorpresa africana anche, guarda, il Marocco, siccome arriva da semifinale l'ultima e finale della Coppa d'Africa, è una squadra che è in crescita costante, una nazione in crescita costante con giocatori di qualità. Sono curioso di vedere anche il Marocco. No, ti dico, guarda, uno a uno mi dici i nomi, non saprei chi dirti, quindi ti direi una cavolata. Io ho letto un po' di cose, sai che nelle squadre importanti è importante avere un portiere di qualsiasi esperienza. Ho letto un po' di notizie, spero che presto De Gea verrà confermato, insomma, per finire questo percorso di riportare la Fiorentina in alto, perché ha dimostrato comunque le sue qualità, che tutto il mondo lo sapeva. Penso che oggi è un buon capitano, anche un buon trascinatore, quindi io spero che, insomma, presto verranno confermate, diciamo, la posizione di De Gea nella nostra Fiorentina.
5: Grazie. Questo dunque era Sebastien Frey. Si è parlato anche di mondiali e si è fatto riferimento anche al Marocco. Eugenio, in 30 secondi ti chiedo, a proposito del Marocco, se hai avuto modo di seguire Unai, questo giocatore centrocampista reduce da una stagione al Girona, che sembrerebbe essere anche nelle idee della Fiorentina.
0: Ha disputato un ottimo incontro. Il primo tempo la partita l'ha fatta il Marocco e il Brasile si è trovato in grossa difficoltà, salvo poi essere recuperato il risultato grazie a una giocata straordinaria di Vinicius. Guardi, è retrocesso col Girona, quindi potrebbe essere il momento giusto per potergli mettere le mani addosso. Un esterno, una mezzala nella Fiorentina, credo che verrebbe utilizzata una mezzala, ma mi sembra, perché gioca da esterno di centrocampo, cioè oscilla fra l'esterno e l'interno di centrocampo, non lo vedo adatto a giocare da esterno alto, quindi gioco forse dovrebbe essere utilizzato la mezzala. La Fiorentina ha abbondanza di giocatori in quel ruolo, in centrocampo abbastanza nutrito ad oggi, da Fagioli a Mandragora a Brescianini, a Fabian, a Ndur, quindi credo che la Fiorentina dovrebbe occuparsi soprattutto di quei giocatori nei quali esiste proprio esistono lacune vistose. Gli esterni alti, il terzo sinistro, visto che Parisi prima di gennaio 2027 non sarà disponibile, che Gossens, terzo destro, Dodò va in scadenza fra un anno, Gossens potrebbe andare via, Fortini non si convince a rinnovare, sembra che sia quasi impossibile il prolungamento dei contratti Fortini, su di lui sembra che ci siano le attenzioni al Bournemouth e questa squadra inglese. Mi sorprende il fatto che Niccolò Fortini, un prodotto del vivaio viola, non trovi la quadra per rinnovare il contratto con la Fiorentina e poter rimanere ancora qua e dimostrare il suo valore.
5: La speranza è che poi non debba essere un rimpianto, perché non sarebbe il primo dei rimpianti di quei giocatori che sono andati via troppo presto dalla Fiorentina, che la Fiorentina si è lasciata sfuggire nonostante li abbia
0: vedi che Lardi, vedi Favasulli, giocatori che la Fiorentina non ha nemmeno assaggiato. Fortini, la prima squadra, soltanto sfiorata, se andasse via dopo una decina di partite disputate quest'anno, dopo l'ottima stagione fatta alla Juve Stabia l'anno precedente, veramente lascerebbe un po' di amare in bocca a tutti. Sì.
5: Continuiamo a parlare di mondiali per un attimo, perché c'è un numero 10 che questa Coppa del Mondo continua a fare cose meravigliose. Mi riferisco a Messi e voglio parlarne per un minuto con Baren Kraus, collegato con noi. Ciao Baren.
20: Ciao, buongiorno a tutti, mi pare di aver sentito Eugenio.
5: C'è anche Eugenio Ascari, sì.
0: Ciao grande Baren.
20: Un saluto anche al vecchio Eugenio.
0: Un abbraccio, un bacione. Anche Baren in gioventù è stato un grande numero 10.
5: Ah sì, questo
0: anche
5: non lo sapevo.
0: Anche lui, vero Baren?
5: Eh beh, insomma, poi i numeri 10 tu li ha conosciuti bene, insomma, cito il caso di Baggio, soltanto quello basta per basta e avanza, no, per renderlo un intenditore.
20: Sì, c'era anche Diaz che giocava con il numero 10, poi siccome giocava con Maradona si è dovuto accontentare del 9, comunque era un 10 anche lui.
5: Sì, sì. Non c'era un gran rapporto però tra Diaz e Maradona, giusto?
20: Sì, no, no, c'è sempre stato un grande rapporto, meno poi per un episodio, insomma, un po', come posso dire, segreto, ecco, che io conosco di una partita a Napoli a Bellino, ecco. E da lì è nato un po' uno screzio e ha pensato bene Maradona di non portarlo
5: ai mondiali dell'86.
20: No, i mondiali del 90. Sì, i mondiali del 90 è riuscito a perdere un mondiale che avrebbero potuto vincere.
5: Sì.
20: Con Diaz in quel momento era un attaccante straordinario, poi insomma era ben visto in Italia, aveva vinto lo scudetto con l'Inter, insomma avrebbero avuto sicuramente un appoggio differente, ecco.
0: Ma anche nell'86 Barend preferirgli Pasculli,
5: appunto, quello volevo dire, sì, ecco, quello
0: preferirgli quello. Pasculli fu anche quello un delitto di lesa maestà,
20: sì sì sì, però sai, lì vinse, quindi nessuno si può di niente. Ma portare in Italia 90 non c'avevano un attaccante,
5: Sì sì, io però mi
20: ricordo, c'era Caniggia, unica punta, che poi non era un centravanti, ma solo faceva giocare da centravanti, insomma. E riuscire a, io lo so perché eravamo, se Eugenio si ricorda, che eravamo in contatto permanente con Troglio e
0: sì, sì.
20: E Caniggia e
0: c'era Balbo, Balbo c'era fra i convocati come attaccante, c'era Balbo, giocò poco,
20: sì. Sì, giocò poco, sì, la finale, fu mandato in campo per litigare con gli italiani, nella finale per il terzo e quarto posto, la partita, dico, contro l'Italia, fu mandato da Bilardo per litigare con gli italiani, perché conosceva le parolacce in italiano, se mi ricordo.
5: Senti, e Messi eterno, tripletta ieri, insomma,
20: è clamoroso,
5: al primo posto per quanto riguarda le reti mondiali con raggiunto Klose.
20: Close, sì sì sì, ma è che è eterno, veramente un giocatore straordinario, anche perché ti dico, a 39 anni è ancora un fisico intatto, integro, è straordinario il numero di partite che gioca, i numeri di minuti che gioca durante tutta una stagione, a 38 anni, quasi 39, ora fra un pochino a 39, è incredibile, è incredibile. Ma questo è frutto, diciamo, di una disciplina, di una personalità veramente straordinaria, un ragazzo d'oro.
0: Si sta avvicinando a Maradona, secondo te, Messi, se dovesse vincere il secondo mondiale?
20: Insomma, diciamo, da un punto di vista numerico sicuramente sì, insomma, si metterebbe sicuramente nell'Olimpo. Certo, Maradona era un'altra cosa, ecco, Maradona era un giocatore più fantasioso, insomma, chi l'ha visto e che sa che lui poteva far giocare bene tutti i suoi compagni di squadra, è riuscito a far vincere anche il primo Napoli, era una squadra modesta e mediocre, però prendevano il 130% con lui. Permetto, ma è stato arrivato al più grande, però Messi è l'unico che veramente gli si può avvicinare, insieme a Pelé, ovviamente.
5: Non c'è dubbio. Invece voglio spostare il discorso sugli argentini che potrebbero essere nel mirino della Fiorentina. Se ti faccio il nome, Baren, di Thomas Aranda, questo classe 2007 che è un po' sulla bocca di tutti, centrocampista, trequartista, del Boca Juniors.
20: Beh, bisogna vedere, ripeto, se Paratici è su questa lunghezza d'onda, insomma, del calcio sudamericano.
5: Hai qualche dubbio?
20: Ma secondo me sì. Sì, secondo me sì.
5: Perché?
20: Però sì, sì.
5: Questi dubbi derivano da che cosa?
20: Scusami?
5: No, dico, questi tuoi dubbi derivano da che cosa?
20: No, no, i giocatori che compra e che, insomma, che ha comprato, che ha portato sia alla Juve sia ora alla Fiorentina, insomma, non mi risulta, ecco, che abbia grande passione per il calcio sudamericano. D'altra parte, voi sapete perfettamente anche che al di là del fatto, insomma, ci sono trasferte del sostegno nazionale, compagnia mia, cioè la Fiorentina non è che può comprare un ragazzotto qualsiasi, deve comprare un giocatore, ecco, per esempio questo giocatore, questo Thomas Aranda, è un ragazzo che oggi già costa i suoi bravi soldi, se viene convocato in nazionale, viaggio intercontinentale e compagnia bella, com'era il discorso che lo faceva sempre Luciano Moggi, insomma Luciano Moggi se proprio poteva farne a meno le faceva a meno di comprare un sudamericano, preferiva gli europei perché avevano i viaggi andati e di ritorno molto più brevi, il che tutto sommato, voglio dire, non è completamente sbagliato, certo se si trova di fronte a un talento, certo questo è il sacrificio, proprio questo ragazzo Aranda è un ragazzo interessantissimo, è un 2007, non sì, è mica
5: sì. Sì, 2006. Quanto Eugenio hai avuto modo di seguirlo, Aranda?
0: Ho visto giocare l'Argentina Under 20, giocava con due esterni, Subiabre del River e Aranda del Boca, sì. Veramente entrambi straordinari. Cioè, sono ragazzi del 2007, di 18-19 anni, abituati a giocare davanti a 80.000 spettatori, quindi

0: 75.000 spettatori è come giocare nel salotto di casa sua. E invece qui questi ragazzotti, insomma, non hanno, qui in Italia non ce n'è uno, e questo, la Fiorentina anche questo dovrebbe cercare un pochino di invertire la rotta, insomma, di cercare di produrre, come ha sempre fatto nella storia, dei giocatori pronti per la prima squadra, no? Che vincano i campionati primavera o le Coppe Italia primavera, e poi dopo non ce ne sia uno che giochi in Serie A.
1: Oppure magari quelli che sono interessanti vengono ceduti con troppa superficialità, vedi il caso anche recente di Favasuli, che adesso la Fiorentina volesse riprendersi dovrebbe spendere una cifra
0: assolutamente cioè, ci vuole, io spero che cambi la politica, insomma, in questo senso, cioè che la Fiorentina torni a essere una squadra che produce anche i talenti, ma non per una questione economica. La Fiorentina si sa che è una squadra, è una società da un punto di vista economico potentissima e anche ben amministrata, ma anche per una soddisfazione, cioè si invertono non so quanti milioni di euro all'anno nel settore giovanile, e poi detto con tutto il rispetto viene fuori Comuzzo che secondo me fa fatica a giocare in Serie A nella Fiorentina, insomma, no?
1: Sì.
0: Potrebbe essere, non so, titolare nel Lecce o nel Parma, eccetera, però per essere titolare della Fiorentina, insomma, so qualche piccola riserva. Resto, per esempio, zero. Insomma, non lo so, spero che, ripeto, che ci sia un cambiamento di politica, di strategia.
1: Ecco, abbiamo detto dei giocatori giovani, però ci dovranno essere anche dei giocatori esperti. Ad esempio c'è Giovanni dalla Svezia che scrive: chiederesti a Eugenio Ascari se lui prenderebbe Carvajal, 6 Champions vinte da titolare in finale a parametro zero, è tornato al crociato e credo possa essere ancora molto importante in un calcio di livello.
2: Bisognerebbe capire se Carvajal accettasse la Fiorentina, però riguardo a quello che dice Baren, la Fiorentina cresce tanti calciatori, però poi non riesce a mantenerli. Il grosso cruccio è questo.
1: Sì, ma non li mantiene, cioè, secondo te, perché ha la visione, cioè, non riesce a intravedere quei progressi che possono fare certi calciatori?
2: Se ne disfà con troppa facilità.
1: Troppa,
2: cioè, Gianluca Mancini non ha mai giocato da titolare nella Fiorentina, il capitano della Roma, uno dei giocatori che ha sommato il maggior numero di presenze da Roma. Zaniolo ha sfiorato la Fiorentina, Ghelardi non ha mai giocato nella Fiorentina, è titolare nella Roma. Favasulli, ne stavi parlando, è stato lasciato libero, ha giocato alla finale.
1: Caiode è stato venduto per 18 milioni, però oggi magari
2: ne vale
1: il
2: triplo.
1: Il triplo.
2: Ti voglio dire, sono tutti precedenti che lasciano un attimino perplessi, no? Ma come mai questi giocatori, se la Fiorentina oggi disponesse di Mancini, di Zaniolo, di Ghelardi, di Favasulli, avrebbe una formazione tranquillamente che potrebbe ambire a una qualificazione europea, e invece rincorre i giocatori che rappresentano, secondo me, dei profili sicuramente meno importanti rispetto a quelli che la Fiorentina si è lasciata scappare. E ora rischia che la stessa cosa succeda anche con Fortini, se ne parlava prima, è comunque un 2006 e ha giocato la prima stagione in Serie A dopo l'esperienza alla Juve Stabia, non rinnova il contratto, fra un anno va in scadenza il 27 e potrebbe venire ceduto se non accettasse il prolungamento del contratto. Anche questo è un altro cruccio che secondo me lascia perplessi, infastidisce, perché poi deve andare a comprare calciatori che valgono meno, cioè di questi che la Fiorentina perde, spendendo il doppio, il triplo di quello che può ricavare dalle eventuali cessioni di questi giocatori che si lascia sfuggire.
0: Esatto, d'altra parte, guardiamo tutte le più grandi squadre del mondo, cioè per esempio in Argentina il Boca e il River producono talenti nel settore giovanile, 7-8 giocatori che sono titolari del River e del Boca, sto dicendo, vengono dal settore giovanile, quindi si può fare una cosa, cioè, lo stesso Bayern Monaco, per esempio, c'ha giocatori che sono prodotti del settore giovanile e lancia in prima squadra. Perché la Fiorentina non lo può fare?
2: Il Paris Saint Germain stesso, cioè, gioca con Dué, con Zaire Emery, giocatori cresciuti nel vivaio. E quindi
0: ha
2: cambiato politica, non insegue più i grossi nomi, alla Messi, alla Neymar, ma lavora sul vivaio e vince con questi, con una squadra più operaia rispetto a quella che era 4-5 anni fa.
1: Dicevi del Lione, Baren?
0: Come, scusa?
1: Dicevi del Lione?
0: Sì, a Lione, noi andammo a Lione, mi ricordo c'era un settore giovanile straordinario, c'era Steve Malbranc, mi ricordo in quel momento.

0: Cioè, sì, Valbrà, che poi ha fatto la sua carriera in Inghilterra, ma insomma, per dire, c'era, erano settori giovanili straordinari, straordinari, e che producevano giocatori per la prima squadra. C'era la comba allenatore, mi portò a vedere il settore giovanile, io rimasi sconvolto dalla bravura di questi lì. Sì, sì. Non capisco perché noi dobbiamo, non lo possiamo fare, ecco, questo mi meraviglia. Poi anche tanti anni fa la Fiorentina produceva i giocatori,
1: ma insomma,
0: no?
1: La Fiorentina ha sempre avuto la tradizione, no, per il settore giovanile, il vivaio è sempre stato curato, non dimentichiamoci che lo scudetto del 68-69 è arrivato
2: con Esposito, Chiarucci, Merlo, con tutti i giocatori, tantissimi giocatori cresciuti nel vivaio della Fiorentina,
0: assolutamente, erano tutti giocatori che erano stati creati da Coverciano, al Centro Tecnico Federale Coverciano, dal professor Baccani, da Cinzio Scagliotti, e che poi la Fiorentina acquisì, diciamo, quasi in blocco, erano una quindicina, e a questi furono aggiunti due o tre giocatori, va bene, De Sisti e Amarildo, no? E Maraschi e gli altri, tutti i ragazzini della Fiorentina, infatti era la Fiorentina, sì, sì.
1: La Fiorentina della linea verde, non c'è dubbio. E tornando alla stretta attualità,
2: Lione a quell'epoca ci giocava anche il giovanissimo Benzema, tra le altre cose,
1: esatto.
2: Cioè, per parlare i nomi che sono cresciuti,
1: certo. C'è una domanda per te, Eugenio. Ti chiede Bomber Viola se hai visto l'attaccante del Senegal Jackson, che è in prestito al Bayern Monaco dal Chelsea,
2: del Chelsea,
1: diritto di riscatto a 65 milioni di euro, che però mi risulta che Bayern non eserciterà il diritto di riscatto. Si potrebbe tentare uno scambio di prestiti con Kane al Chelsea e Jackson a Firenze, vi assicuro che ci si guadagnerebbe noi. Cosa ne pensi?
2: Ma è un giocatore interessantissimo, anche se ieri ha sbagliato a fine primo tempo, non so se ti ricordi, un gol clamoroso che poteva portare in vantaggio il Senegal. Però è un attaccante ancora giovane, abituato a calcare campi importanti, a svestire maglie pesanti, Bayern Monaco e Chelsea, non si arriva a quei livelli, a quelle squadre, se non hai qualità. Quindi io, se ci fosse l'opportunità, potrebbe essere una soluzione consigliabile.
1: Volevo sentire il pensiero di Baren Kraus anche sul caso Antognoni, che ha dichiarato che non parteciperà al centenario della Fiorentina, nonostante poi ci sia stata anche da parte del DG Ferrari c'è stato il suo intervento per augurarsi che Antognoni ci ripensi, che possa esserci, però insomma Antognoni ha ritenuto troppo freddo l'invito che gli è stato rivolto attraverso una mail. Sembra essere abbastanza fermo sulle sue posizioni Antognoni. A questo proposito, visto che comunque abbiamo parlato nel corso della trasmissione anche di una certa attenzione, scusate, ma mi stava per venire lo starnuto e poi non mi è venuto, ecco, dicevo, una certa attenzione degli altri club nei confronti degli ex, però sottolinea Gianni da Firenze, la Roma con Totti o Ranieri, o il Milan con Maldini, la Juve con Del Piero, quindi come la mettiamo? Dice, tutto questo disfattismo contro l'attuale dirigenza non lo capisco fino in fondo. A settembre vinci 3 partite di seguito e tutti a esultare. E poi c'è anche Ale che dice, poi sentiamo Baren Kraus, ricordiamoci che l'ultima volta che Batistuta era a Firenze si lamentò di non sapere dove trovare i biglietti, mentre a Roma fu invitato con tutti gli onori. Questa proprietà non è qui per fare calcio, ormai si è capito in tutti i modi, speriamo che vendano il prima possibile. Baren, a te la parola.
0: Senti, io sono d'accordo, io mi auguro che si trovi un mediatore che riesca a risolvere questa faccenda, però io voglio liquidare la cosa con una sola frase. Per me Antognoni ha ragione anche quando ha torto, quindi
1: è vero, insomma, Antognoni non si discute, si ama, no?
0: Esatto, quindi sempre dalla parte di Giancarlo, sempre e comunque. E comunque ha ragione in questo caso, e lo so anche perché quando è arrivato Daniel Pazzarella qui a Cri, insomma, siamo stati un po', abbiamo avuto qualche piccola difficoltà a trovare i biglietti, insomma, cose poco piacevoli.
1: Per personaggi di questo calibro, che comunque hanno dato tanto alla Fiorentina, trovare queste difficoltà fa specie, ecco.
0: È assurdo, ma poi Giancarlo poi addirittura. Sì, certo. Veramente. È incredibile, ecco, pensare a un festeggiamento senza Antognoni, la Fiorentina senza Antognoni mi rattrista molto.
1: Sì. Baren, grazie per il tuo intervento. No, c'è Eugenio, vuole rivolgerti un'ultima domanda. No.
2: Andiamo a trovarlo in Maremma. Certo. Ci ospiti dove vengo con Lorenzo Marucci.
0: Certo. Ospiti miei. Ospiti.
1: Ma in Maremma dove di preciso però?
0: È un paesino, si chiama Caldana, vicino a Gavorrano.
2: Sopra Gavorrano.
1: Sopra Gavorrano, bene, bene, bene. Allora ci mettiamo d'accordo.
0: Venite a trovare Jacopo Galbiati e venite a trovare me.
2: Volentieri, ci siamo a trovare, Baren. Un abbraccio,
1: ci organizziamo, ragazzi, Baren.
2: Ciao, Baren.
0: Un grande saluto a tutti. Ciao.
1: Torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Naturalmente chi vuole chiamare in diretta può farlo digitandolo 055 7711 171 per tutte le domande. Per Eugenio Ascari, il giudizio su Comuzzo, dice Daniele, molto superficiale. Secondo me, un ottimo centrale. Avrà, spero, un buon futuro con la maglia viola e della nazionale. Proprio con la nazionale, nelle partite che ha disputato recentemente, è sembrato un giocatore più sicuro di sé dopo un'annata certamente deludente.
2: Sì, è un po' irrispettoso. È stato Bari, onestamente, quando ha dichiarato che lo vede un giocatore adatto a squadre come Lecce e Parma, ma non Fiorentina. È giovane, va aspettato e dobbiamo concedergli anche qualche errore. Probabilmente c'è da mangiarsi le mani in fronte al rifiuto dell'offerta di 35 milioni che fu inoltrata dal Napoli nel gennaio del 2025, cioè una cifra del genere per un buon giocatore che però stava in quel momento, si stava affacciando al grande calcio. Probabilmente anche da parte della Fiorentina credo che ci siano stati dei rimpianti per non aver chiuso quell'operazione.
1: Assolutamente sì, come ho raccontato spesso, i dirigenti della Fiorentina erano pronti a chiudere quell'operazione che avrebbe portato nelle casse viola 35 milioni, però poi il presidente Rocco Commisso intervenne chiudendo le porte a questo affare, sì. Ecco, voleva trattenerlo, trattenne.
2: Ricollegandomi all'ultimo messaggio che hai letto riguardo alle bandiere che spesso sono apprezzate dalle società per le quali hanno speso tutta la carriera, parlavo di Maldini al Milan, che se Maldini un'esperienza di dirigente a Milano l'ha avuto, di Totti alla Roma,
1: Del Piero alla Juve
2: sembra che ieri sia stato avvistato in sedia del Pontedera. Io sono di Pontedera, dice, ieri c'era Alex Del Piero a parlare con la nuova proprietà, questa Sporteca, questo fondo di investimento brasiliano, perché sembra che potrebbe rilevare la gestione tecnica del Pontedera, soprattutto al fine di collocare il figlio che è già passato dall'under 18 dell'Empoli e poi ha giocato nella Sanremese la prima parte della scorsa stagione. Quindi Del Piero una bandiera, 20 anni a Torino, poi magari va a fare il dirigente al Pontedera.
1: Sarebbe curioso, quantomeno. sì, assolutamente. Volevo sentire il tuo parere a proposito di Norton Caffi, il terzino del Genoa che è entrato nel mirino della Fiorentina, che sembra trovare il gradimento da parte di Paratici, questo giocatore che è cresciuto nel Chelsea e nell'Arsenal e che ultimamente, questa stagione direi, nel Genoa ha fatto vedere di essere un giocatore interessante. Cosa ne pensi?
2: Dubbiamente sì, ha giocato una prima parte di stagione straordinaria, poi ha avuto una leve flessione il giorno di ritorno, ha giocato bene, ha avuto qualche piccolo problema muscolare che gli ha impedito di essere sempre presente, però è sicuramente un giocatore straordinario che andrebbe a sostituire, a rimpiazzare egregiamente Dodot. Ad altre cose è stato utilizzato in qualche occasione a sinistra, quindi è un destro che può all'occorrenza essere utilizzato anche da terzino sinistro in un 4-3, quindi è giovane, quasi giovanissimo, che sembra che il Genoa chieda intorno ai 16-17 milioni.
1: Ecco, a questo proposito, in tanti anche tra gli addetti ai lavori si chiedono, ma è davvero giusto spendere una cifra del genere per un terzino?
2: Ma purtroppo c'è carenza in certi ruoli. Quando vai a toccare un giocatore comunque di 22 anni che ha già fatto 2-3 campionati in Serie A, è normale che le cifre che ti vengano chieste siano queste, più o meno è l'equivalente che la Fiorentina pensa a recuperare alla cessione di Dodò, che oggettivamente è un giocatore che varrebbe di più, ma quale la Fiorentina si dovrà accontentare.
1: Appunto, cioè, tu ritieni realistico pensare che possa ricavare 15 milioni la Fiorentina dalla cessione di Dodò?
2: Non è semplice, anche se Gasperini sembra che lo stia richiedendo una certa insistenza per la Roma. Vedo che anche la Juventus sta trattando il centrocampista del Liverpool, Jones, che va in scadenza nel 2027, per il quale Liverpool continua a chiedere 30 milioni, la Fiorentina la Juventus ne ha offerti 20 e si è sentita rispondere picche, quindi sono giocatori di indubbio valore che però per i quali esiste l'handicap per la società di appartenenza della scadenza più molto ravvicinata di contratto, che li rende abbastanza attaccabili, così sì, come lo è la Fiorentina.
1: Tornando a Fabian, dice Alberto, potrebbe essere una buonissima riserva, niente di più, insomma abbastanza scettico sulla possibilità di rilancio di Fabian, il nostro amico da casa.
2: Ma io, se dovessi andare a spendere 15 milioni, 16 milioni su Wani, allora proverei a rilanciare Fabian, che può fare la mezzala, può fare il trequartista, può fare all'occorrenza anche il mediano. Cioè, non vedo questa differenza stratosferica fra chi la Fiorentina ha già in casa e chi potrebbe andare a prendere pagando delle cifre notevolissime. In ogni caso, Wani è retrocesso col Girona, come si stava analizzando
1: una
2: poco.
1: Poi ancora su Comuzzo, dice il nostro ascoltatore che comunque bisogna considerare anche una stagione particolare che ha vissuto, ha perso la mamma, avete una minima idea di quale impatto mentale può avere per un ragazzo, lo vedo in netta ripresa. Poi c'è anche chi dice che da un punto di vista tecnico bisogna farlo lavorare parecchio, c'era un nostro ascoltatore che diceva che andrebbe tenuto per 6 ore a lavorare a livello tattico,
2: ha bisogno di lavorare, ha bisogno di chi gli venga messo accanto, secondo me un centrale di esperienza che lo guidi, ecco, che lo manovri, che gli suggerisca i movimenti e le tempistiche già anche nel corso della partita. Pongracic in parte potrebbe essere l'elemento adatto.
1: Quindi Pongracic, secondo te è giusto tenerlo?
2: Per me è giusto tenerlo, a meno che non si prospetti l'eventualità di andare a prendere un giocatore molto più forte, ma ad oggi non ne intravedo così tanti.
1: Sì, si era parlato di questo Vieri o Vieri del Gremio,
2: del
1: se
2: Gremio,
1: non sbaglio.
2: Sì, però
1: c'è un prezzo
2: a 15-16 milioni.
1: Chiede anche 20 milioni il Gremio.
2: Sembrava inizialmente si accontentasse di 15, ma sembra probabilmente si è creato un po' di pressing intorno a questo calciatore anche da parte di altre società europee. Di conseguenza può anche darsi che la richiesta del Gremio sia salita, però è un ventenne, un 2005 se non sbaglio, 2005-2006, quindi fare una coppia con Musso e Vieri sarebbe piuttosto azzardato.
1: Sì, tra l'altro sono rimasto colpito ieri a proposito di attaccanti nel vedere che la Juventus sta pensando a Pedro, l'ex attaccante della Fiorentina, che adesso è al Flamengo.
2: Sta disputando le ottime stagioni, ha vinto la Libertadores col Flamengo, quindi un giocatore rigenerato.
1: Sì, arrivò alla Fiorentina infortunato, la Fiorentina voleva subito il giocatore pronto, però non poteva accelerare le operazioni e quindi alla fine poi a gennaio lo ha rimandato in Brasile.
2: È un giocatore trasformato e rigenerato rispetto a quello che si è conosciuto a Firenze. Sembrava che la Juventus volesse andare su un profilo più pronto, tipo Sørloth del Bayern, il norvegese dell'Atletico Madrid, o tipo Colomoni, per il quale sta tentando di riuscire a riportarlo a Torino dopo il suo rientro a Parigi dal prestito al Tottenham. Quindi i nomi che si rincorrono sono questi.
1: Mi aveva colpito Pedro proprio per quell'esperienza fugace che ha avuto la Fiorentina. Un'altra domanda per Eugenio Ascari dal Bomber Viola, ti chiede se ti piace Liberali del Catanzaro, che potrebbe arrivare per 6 milioni di clausola. A me piace molto, dice Bomber Viola.
2: Straordinario, un 2007 ha giocato campionato, soprattutto un genere di ritorno con Aquilani eccezionale, non a caso lui e Favasulli sono stati i due migliori interpreti, no? E Antonini, il difensore centrale italo-brasiliano, sono stati i tre elementi, a parte Iemmello, vecchia conoscenza, sì. Viola, Iemmello e Pittarello davanti sono stati due giocatori fondamentali, però sono due giocatori ormai datati. Invece Favasulli 2004, Liberale 2007 rappresenta il futuro. E per entrambi si è verificato lo stesso inconveniente, cioè sono stati tutti e due lasciati liberi, l'uno Favasulli alla Fiorentina, l'altro Liberali dal Milan, per i quali le due società si sono riservate, diciamo, un diritto, una percentuale sulla futura rivendita, credo addirittura il 50%, però non è mai pari al valore che hanno raggiunto questi due calciatori. Non a caso per Favasulli si parla di interessamenti da parte del Sassuolo e l'Atalanta della stessa Roma, sì. Di Liberali si parla di interessamenti del Monza, del Sassuolo, tutto, cioè, l'accostamento di entrambi al Sassuolo non è casuale, tenuto conto del fatto che ad allenarlo il prossimo anno sarà Alberto Aquilani.
1: Yuri dice: perdonatemi, ma una I è 10 volte Fabian, diverso anche come caratteristiche. Mentre Simone 099 su Fabian dice: può fare, ma ha fatto poco o nulla. Non mi sembra uno da collocare facilmente in campo. Lo venderei subito, guadagna anche. Sì, vendere lo puoi vendere, però non ci ricavi mai 15 milioni. Ma in questo momento, anche 10, forse è difficile venderla a 10.
2: Non è facile.
1: Il problema, parlando della difesa, dice Alberto, è che abbiamo preso 50 reti, i terzini non hanno funzionato ed è mancato anche un forte centrocampista in contesto davanti alla difesa. Queste sono le priorità future. Certo, accanto a Fagioli dovranno essere trovati dei centrocampisti, degli incontristi, insomma, dei centrocampisti che anche come interdizione possano dire la loro.
2: Però Mandragora su questo aspetto è stato fondamentale, anche in zona realizzativa. Sì. Però è un giocatore che garantisce una certa copertura. Andura è un box to box, secondo me non è un numero 10, gioca con numero 10, ma una classica mezzala a tutto campo, che va, è bravo quando viene messo in moto grazie alla sua progressione, alle lunghe falcate. Però uno che può dare una mano anche in fase di ripiegamento, cioè una squadra organizzata. È vero che giocare con 4-3-3 con Fagioli e playmaker e interni e Mandragora in due, e con due esterni alti e prettamente offensivi, chiaramente la squadra si potrebbe trovare eccessivamente sbilanciata e di sottoporre, diciamo, la difesa a una pressione eccessiva. Però queste sono tutte valutazioni che verranno fatte col tempo in base alle conferme dei giocatori dell'attuale rosa, in base agli arrivi che dovessero sbarcare a Firenze.
1: Ecco, e Torsved, come lo vedessi in questa Fiorentina, fermo restando che i viola non è che possono riproporre il Sassuolo,
2: se no il Sassuolo 2 Volpato inizierebbe a essere
1: al massimo se ne può prendere uno da Sassuolo, poi insomma, bisogna
2: per
1: rivolgere,
2: è un giocatore di rendimento, ma non è un giocatore dalle qualità tecniche straordinarie. Cioè, è vero, metterei sulla bilancia quello che c'è in casa in rapporto a quello che può arrivare. Magari Tosved quest'anno ha beneficiato di una stagione disputata a buoni livelli dal suo club e ne ha tratto ampio giovamento. I vari brescianini, Fabian, lo stesso lui nel girone d'andata, o Fagioli, sono stati penalizzati dalla stagione contraddittoria e largamente inferiore all'attesa della Fiorentina. Però come valore assoluto non penso che abbiano qualcosa da invidiare a Tosved.
1: Poi a centrocampo, dice Simone 099, abbiamo troppi giocatori normali, in effetti, insomma, al di là di Fagioli, che è un giocatore tecnico che può ancora crescere come rendimento, come potenzialità, insomma ne ha tante. Poi ecco, sì, Mandragora, hai detto di Mandragora che è un giocatore che ha assicurato un buon rendimento, però si può pensare anche a qualcosa di meglio. Ecco.
2: Stante vero, sembra che ci sia un interessamento del Besiktas,
1: italiano che lo vorrebbe.
2: Se italiano lo volesse, ecco, dal momento che la Fiorentina ha bisogno di rientrare, di abbassare il monte ingaggi, sarebbe un'operazione alla quale penserei, alla quale non rinuncerei a priori.
1: C'è anche chi come Roberto da Bagnaripoli non sottovaluta Somma, potrebbe essere rilanciato Somma dopo l'esperienza.
2: Io fra tutti i centrocampisti che abbiamo elencato è quello che mi piace meno rispetto a Brescia, rispetto a Fabio, rispetto a Andura. Ha fatto male alla Fiorentina, ha fatto male al Bologna, è stata secondo me investita una cifra eccessiva per il suo acquisto.
1: Sì, in effetti 15 milioni sono tanti, ecco, per un giocatore di questo genere.
2: Un normale lavoratore di centrocampo, un faticatore di centrocampo che viene pagato una cifra del genere, sembra un po' troppo.
1: Tra l'altro, nelle ultime ore, a proposito dei giocatori che arrivano dal Parma, sarebbe rispuntato l'interesse della Fiorentina per Bernabé. Se ne è parlato tanto l'anno scorso di questo giocatore, che è dotato di mezzi tecnici notevoli.
2: È straordinario. Poi si è fermato gli ultimi mesi di campionato, mi sembra avuto un infortunio che gli ha impedito di giocare gli ultimi due mesi. Però è un giocatore, ecco, rispetto a Somm, che è un faticatore, un regolarista, Bernabé dispone di qualità tecniche,
1: sì,
2: di
1: magari
2: fantasia.
1: Ci si può rogare sul ruolo, in 4-3-3
2: può fare la mezzala, però accanto a Fagioli anche fisicamente diventerebbe un centrocampo un po' esile, un po' leggero,
1: sì.
2: Magari messo davanti a centrocampi strutturati contro cui la Fiorentina potrebbe trovarsi a competere.
1: Sì, insomma,
2: però le qualità tecniche sono straordinarie.
1: Sì, quelle sì, poi il problema è trovargli una collocazione.
2: Nel Parma faceva la mezzala.
1: Sì. Siamo ai saluti, però ci fanno ampi cenni dalla regia che dobbiamo chiudere. Dunque, Eugenio, grazie per la tua partecipazione.
2: Grazie a te, Lorenzo.
1: A presto.
2: Buon proseguimento. Saluto magari... Andrea Pasquinucci. Certo. Andiamo a trovare la Groppia.
1: Va bene. Grazie ancora, Eugenio. Vi lasciamo adesso a Palla al Centro. Dunque, non andate via. Buon proseguimento su Radio Frenzy Viola.

0: Viola, Radio Firenze Viola. Risca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, qui Giacomo Galassi che vi parla, come ogni martedì insieme al sottoscritto c'è Costantino Nicoletti, ciao Costa.
2: Ciao Giacomo.
1: Facciamo finta sia martedì.
2: Ah sì, oh, per me lo potrebbe anche essere.
1: Perché?
2: Perché ho fatto un weekend da paura sulla costa toscana diviso tra Follonica e Castiglione della Pescaia.
1: Sono gli ascoltatori lì che muoiono
2: da
1: avere tutte le informazioni.
2: E quindi per me oggi è come se fosse martedì.
1: E invece
2: è
1: mercoledì, facciamo questa... Sì, ti ringrazio. Perché hai concesso a Angelo Giorgetti lo switch,
2: sì,
1: ieri
2: lo
1: non è stato semplice gestire il martedì senza di te perché gli ascoltatori erano
2: davvero
1: totalmente spersi. Ma dov'è il Costa? Ragazzi, liberatelo da un reparto di geriatria, qualcuno ci ha chiesto.
2: Ovviamente. Abbiamo detto,
1: ragazzi, abbiamo sentito San Salvi, l'ha liberato stamani, abbiamo chiesto il mercoledì e naturalmente stasera dopo le 19 Costantino tornerà regolarmente in
2: un
1: ospedale psichiatrico.
2: Hai visto, oggi c'ho la maglia aziendale, sono io.
1: Guarda,
2: sposo l'agenda.
1: Guarda, ti sta larghissima tra l'altro.
2: Allora, ho un appello alla nostra direttrice generale, la Bianca Pasquinucci,
1: che
2: giusto?
1: Salutiamo,
2: che salutiamo, donna meravigliosa, bellissima, grande manager.
1: Aia.
2: Bianca, la XXL, la doppia X, falla un pochino più morbida.
1: Ah, questa è la XXL?
2: Questa è la doppia X.
1: Aia.
2: Aia Bianca, aia Bianca.
1: Senti, se tu avessi una birra, anche se non bevi, potresti appoggiarla sul...
2: Tipo Homer Simpson.
1: Tipo Homer Simpson, sì.
2: Mi piace.
1: Non
2: questo.
1: So quanto sia colpa della maglietta,
2: no,
1: Costantino, e delle cene o i pranzi che scrocchi in giro per il mondo. Le persone si chiedono come tu faccia, come fa, che si mette poi le magliette, gli stanno attillatissime.
2: Più che altro
1: però,
2: che poi scompare la scritta.
1: Scompare,
2: vedi,
1: la scritta, bellissimo,
2: Firenze,
1: però
2: Viola,
1: devo dire, sei veramente... Nonostante tu parli in 650 radio diverse, però che tu sia venuto qui con la maglia di Radio Firenze Viola
2: fa onore,
1: senza dubbio.
2: Poi sono anche un po' abbronzatina, visto?
1: Ma insomma.
2: Allora ero sulla spiaggia ieri, il primo bagno a Castiglione, c'è Biagio De Verdi, mio amico fraterno, ex capitano, calciante De Verdi. Ero in riva alla spiaggia e mi fa: Costa, vieni via. Gli faccio: perché Biagio? E arriva le barche, ti piglia per il faro, capito? Vieni via. Attracca sui bagnasciuga le barche.
1: Sei
2: sembrava
1: veramente
2: il faro.
1: Una persona insopportabile, Costantino.
2: Bagno Serena, Castiglione della Pescaia.
1: E continuiamo a grattare.
2: Andata a noi
1: di
2: Costa.
1: Marchette.
2: Grande pesce, grandi ombrelloni,
1: bene,
2: grande sdraio,
1: poi...
2: bagno Sirena o bagno,
1: beh,
2: La Valletta, potete scegliere dagli amici della Valletta. Il Costa ci va.
1: Oh, ovviamente. Bravo Costa.
2: O meglio, il Costa ci è andato.
1: Va bene, allora salutiamo Don Marco Tonelli a curare la parte tecnica di questa trasmissione. Lo vedo però dubbioso su quello che succederà in queste due ore insieme. 348-7513933 come sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 invece per le chiamate. Ormai gli ascoltatori che ci seguono da un po' sanno che di solito la prima mezz'ora la concedo, insomma, alle opinioni dell'ospite che ci fa l'onore di venire qui in studio. Oddio, onore se è Costantino, diciamo l'odore
2: tra
1: di vedere qui
2: merenda,
1: in studio.
2: Pranzo,
1: poi dopo partiamo nei messaggi, volevo solo leggerti quello di Claudia che ti dice: ti sta benissimo la t-shirt, la voglio anch'io, firmata da Nicoletti. Poi
2: ovvio,
1: ci manda una foto del mare e dice: vieni da noi a Castellabate.
2: Bella,
1: occhio a dirlo
2: magari
1: troppo forte Claudia, perché
2: sì,
1: viene
2: sì
1: davvero. Il Costa,
2: guarda,
1: ci va.
2: Io faccio anche battesimi, intrattenimento,
1: tutto.
2: Come si chiama? Il baby
1: animatore,
2: parking,
1: il baby dance,
2: baby dance, non parking,
1: sì, che fai? Li parcheggi,
2: cioè, ma dove vedi questo momento in studio? Occhiale calante, sembra i Bus Brothers,
1: perché stai vedendo
2: Niccolò,
1: qua
2: mancavi
1: Niccolò,
2: solo te in questo delirio, guardate occhiale da sole calante
1: Niccolò Ceccarini, che stai facendo? Stai stringendo la mano a Costantino.
3: Ho preso un caffè con Luis.
2: No!
1: Vabbè.
3: C'è chi lo piglia con Levi e chi lo piglia con Luis. Ognuno ha le sue cose.
1: Levi
3: o Levi.
2: Ah, come si pronuncia? Levi?
3: Non lo
2: Levi.
3: So. Io ho preso un caffè con Luis.
1: Sì.
3: Eppure non ne ha parlato nessuno.
2: È vero.
3: Io vorrei capire la motivazione.
1: Non è ancora arrivata la smentita della Fiorentina.
3: Ciao, sono Niccolò Ceccarini, anch'io nel tempo libero ascolto Costantino Nicoletti.
1: No,
2: titolone: Niccolò Ceccarini ha preso un caffè con Luis. Chissà
1: sì,
2: cosa.
1: Ma che... Sì, Costa. Sì. Sì. Che stai facendo?
3: Scusate, io vorrei sapere una cosa. Perché non si parla di questo mio caffè con Luis?
1: Se ne parla,
3: caffè
1: ce l'hai appena rivelato e Costantino ancora non c'era arrivato,
3: no,
1: doveva fare tutte le marchette.
3: Costantino piglia caffè con Palatice, non lo dice, capisci?
2: Cioè, vabbè, quello non si può dire.
1: Sì,
2: ma oddio, senti,
1: qui
2: ma,
1: in radio non è che proprio si nasconda.
2: A parte voglio prendere tutto.
1: Sì. Sì.
2: Com'era? Lui se lo prende Deca macchiato.
3: Chi, Luis?
2: Sì,
3: no, Luis, guarda,
2: latte, Luis,
3: un misurino
2: latte
3: di zucchero, perché dice se no
1: ora io non voglio, con tutto bene vogliamo il collega Luis la
3: tristezza.
2: Non me ne
1: Blues Brothers. Se si parla del caffè con le vai, come lo chiamo chiami te e le vibes.
2: Le vibes.
3: Luis è arrivato lì, addirittura la bustina di zucchero.
1: Il punto è che non credo Luis abbia niente a che fare con un'eventuale compravendita della Fiorentina. Mentre Levi.
3: Te lo sottovaluti, però.
1: Te lo sottovaluto.
2: Luis ha lavorato per una grossa multinazionale.
3: Luis supporti il fondo arabo.
2: Senti,
3: quando si porta il fondo arabo, dopo voglio vedere lì a Bagnarico con quel cane fuori dalla parca. Tu stai più fermo anche te.
2: Con le dune.
3: Ascolta,
2: con le dune.
3: La prima cosa che faremo noi nuovi proprietari della Fiorentina, gli leveremo il passaggio a lui e al suo cane.
1: Questa perché la mia canina non mi era abbaiata, aveva un po' paura di Niccolò Ceccarini.
2: Non ha paura. Quando ti troverai le dune coi cammelli davanti sotto casa, poi ci chiamerai a mia Nicca.
3: Vabbè, ragazzi, ma è stato un piacere. Vado via con questa notizia di mercato. Che si vinca o che si perda, Galassi è sempre forza.
1: Pensavo. Comunque ti dirò, Nick, altro il caffè, ma che roba tu pigli questo?
3: Siete forza.
2: Cecca, un giorno viene con noi,
1: Viene. Però fa tutti i giorni alle 16 alle 17.
3: Mi toccherà venire in quell'altra radio a fare un po' di casino.
2: Quella ci organizzeremo.
1: Bene.
2: Non ti preoccupare.
1: Ciao a Niccolò Ceccarini. Bene. Tanto guarda, avevo il totale controllo della trasmissione, ci mancava Niccolò Ceccarini in occhiali da sola a dirci ha preso un caffè con Luis La Serpe. Posso un attimo mettere. Lì vedo che c'hai il tuo solito foglietto con gli appunti.
2: Un
1: vorrai parlare della querela Giancarlo Antognoni?
2: Parleremo di tutto. Di tutto. Iniziamo dalla querela. Allora, intanto.
1: Galassi, come ti vedo male.
2: Vorrei che la nostra redazione riprendesse queste parole uniche, più uniche che rare. Lunga vita. Io auguro lunga vita alla gestione commisso, a Joseph e a Katrin. Ragazzi, ma noi come faremmo ogni settimana trovare argomenti di discussione?
1: Questo è vero.
2: Io li adoro, io amo Joseph è il mio presidente, Katrin è la mia presidentessa, la first lady. 30 anni via, io non ci sarò più, ma io voglio che questa gestione almeno deve diventare la più longeva del calcio italiano, ma che dico italiano, mondiale, perché è una focina di argomenti quotidiani.
1: Una?
2: Fucina si dice, o focina, una foce. No, quella è la foce, la fucina. Gli argomenti quotidiani. Quindi grazie Joseph, grazie Alessandro Ferrari, grazie Katrin Deneuve.
1: E grazie Paratici e Goretti, no?
2: No, ancora arriviamo anche a loro. Poi arriviamo anche a loro. Quella era c'è costa per te, ti ricordi?
1: Me lo ricordo.
2: Allora, questa gestione ha dimostrato in questi primi 7 anni, ovviamente dettati anche dall'inesperienza, una mancanza di stile totale. Non c'è mai stato stile in questa gestione, non c'è mai stata forma. I primi 6 mesi gli hanno dato tutti i premi possibili e immaginabili che Firenze sfornasse. C'era il premio della saga del Ranocchio di Brozzi, gliel'hanno dato. Magnifici messeri, torrini d'oro, tutto. Dal 7° mese in poi è venuta fuori la loro vera natura. Un po' una gestione un po' cafona, poco stilosa, poco elegante. E l'hanno dimostrato anche nella gestione della boutade Giancarlo Antognoni. Ma non perché Giancarlo è permaloso, ma non perché io sto leggendo delle robe imbarazzanti da gente che veramente non sa nemmeno cos'è la Fiorentina. Perché ci sono un certo tipo di protagonisti o personaggi, gente che ha scritto delle pagine di storie importanti di questa azienda, di questa società, di questa maglia, che ovviamente ti puoi perdere, alzare il telefono e dirgli: Giancarlo, visto che non sei mai stato a Viola Park, vieni per gentilezza a prenderti un caffè da noi che ti dobbiamo dare una cosa? Viene Giancarlo al Viola Park, gli fa trovare una maglietta con uno scritto 10 Antognoni, gli dà una pergamena o gli dà una busta dove c'è l'invito ufficiale al centenario della Fiorentina, perché sì che è la festa della Fiorentina, e su questo mi trovate d'accordo, ma è la festa della Fiorentina nell'anno della gestione commisso, nell'anno della gestione di una società che a livello sportivo ha fatto poco e niente, perché se voi mi ricordate le 3 finali perse, io vi banno. E poi a livello anche sociale non ha fatto niente per i tifosi. Secondo come non c'è nemmeno una maglietta, una foto di Antognoni dentro il Viola Park, al netto dei problemi legali che hanno avuto, ma lì ci sono gli avvocati di mezzo. Però io, Alessandro Ferrari, sono il direttore generale della Fiorentina, che prende un bello stipendio, non penso di avere un'agenda così fitta di appuntamenti. O io, Fabio Paratici, che sono magari io ho più pensieri come Fabio Paratici, ma non trovo il tempo per invitare Giancarlo Antognoni Antonioni a Viola Park a fargli vedere il Viola Park, perché ricordiamolo, lui non ci, per ovvi motivi, non ci fu all'inaugurazione del Viola Park. Ma come non ci fu lui all'inaugurazione del Viola Park? Ecco la domanda che io domani farei in sala stampa. Gli chiederei come mai tanti ospiti d'eccezione non presenziarono all'inaugurazione del Viola Park? Come mai alla vigilia del centenario, perché ora è uscito Antonioni, Tony ha ribadito quello che io, la crociata che faccio da 5 anni, ti ricordi, sulle leggende viola,
1: sì,
2: che sono un valore aggiunto dentro Viola Park, sì. Sono un valore aggiunto allo stadio, come fa il Parma, lo fa il Parma, lo fa l'Inter, lo fa la Roma, lo fa il Milan. Tu Fiorentina festeggi 100 anni, nessuno là dentro si è mai preoccupato di fare le leggende viola. Come sempre fai, inviti Baggio 2 giorni a Firenze, lo fai sguazzare dentro Viola Park a palleggiare con bambini, a trasmettergli la storia, il senso d'appartenenza. Il futuro si costruisce grazie anche al passato, il presente si elabora grazie al passato. Quindi la mancanza di stile, la mancanza di capacità ormai è palese sotto gli occhi di tutti, ed è normale che Giancarlo si rigiri in questa maniera, soprattutto perché, vi stavo dicendo, non sarà un caso unico Giancarlo. Ci saranno altri casi di ex viola che non sono ipocriti, perché noi ci lamentiamo sempre che nel calcio è la patria, regna l'ipocrisia, sei d'accordo Giacomo? Bene, ci sono delle persone che non sono assolutamente ipocrite, siccome non vogliono essere accostate ed associate a questa gestione, non presenzieranno al centenario, faranno un torto ai tifosi, sì. Volevi fare qualcosa di altro? Allora, andiamo nello specifico. Ci saranno 4 o 5 eventi legati al centenario. La partita del 2 settembre organizzata da un'entità esterna, Operazione Nostalgia. Tre eventi all'interno di Viola Park: il pranzo della partita col Frosinone, la festa per la primavera e per le giovanili e la festa per la femminile, sei d'accordo? E poi ci sarà la partita col Frosinone. Quindi uno allo stadio, 3 al Viola Park e l'altro allo stadio la partita. Ma io Fiorentina, a parte che deve essere tutto Viola Park centrico, questo mi dà fastidio, ma io Fiorentina mettevo delle risorse in campo, oggi tra l'altro abbiamo saputo che dei diritti TV per il piazzamento esaltante di quest'anno la Fiorentina prenderà solo 41 milioni e mezzo, lo sai te questo?
1: Sì.
2: Per il piazzamento che ha fatto. Stanziavo 1 milione, mi mettevo d'accordo il comune e facevo una festa bellissima al piazzale Michelangelo, con Firenze ai miei piedi, capite? Facevo tante altre iniziative per centenario, non affidavo l'organizzazione a delle agenzie esterne magari di Milano che non sanno nemmeno cos'è Firenze, non sanno nemmeno cosa offre Firenze. Quindi io sono con Giancarlo, poi sì, un po' per malosetto, per l'amor di Dio, chi è che non lo è di noi? E io a volte mi arrabbio anche quando leggo commenti su Facebook, per quanto sono permaloso. Sì, di sicuro ci ha messo di su anche lui, siamo tutti d'accordo. Però questo signore ha scritto una pagina di storia importante della nostra Fiorentina ed è doveroso che lui ci sia. E vi dico che alla fine, il buon senso prevarrà. Perché magari si esporrà, si può dire?
1: Sì.
2: Qualcuno di calcio che lo chiamerà personalmente e gli farà capire che non è festa, non sono 100 anni della Fiorentina senza lui, senza Giancarlo Antonioni. Quindi alla fine, ripeto,
1: si arriverà a un accordo.
2: Una pace. Che lo chiamerà chi sa parlare la sua lingua. Non un burocrate che ha risposto alla provocazione o al malumore o al malessere di Giancarlo Antonioni con un altro organo di stampa. Ferrari, ma sei un uomo di comunicazione, rispondi ad Antonioni sulla la Repubblica, chiamalo in privato, queste sono cose che si risolvono privatamente. Questo ti dimostra per l'ennesima volta che non sei un uomo di pallone. Lui giustamente ha fatto presente pubblicamente, perché è un personaggio pubblico, è un simbolo della Fiorentina e di Firenze, perché è anche un simbolo di Firenze lui, come lo è il Lapi per il calcio storico, come lo sono tante altre persone in varie altre discipline. Gianni De Magistris sono simboli di Firenze. Ha espresso in un'intervista un malessere dettato da un ruolo che non gli piaceva, e chiudano le porte dentro ai campini quando passava Giancarlo Antonioni. Gattuso quando arrivò a Firenze, ragazzi, forse non ve lo ricordate, ma chi andò a salutare per primo? Andò a salutare un campione del mondo, una persona che se te vai a Tokyo con lui appena scendi dall'aereo e si inchinano tutti, anche i giovani, per Giancarlo Antonioni.
1: Tokyo, non lo so.
2: Sì, e ti parlo di fare cose vere. Te vai con la nazionale, lui andava a giro le nazionali giovanili, andava a Tokyo, scendeva lui dall'aereo e si inchinavano, lo conoscevano anche a Tokyo. Un anno venne in vacanza da me a Gallipoli, sul bagnasciuga della Baia Verde a Gallipoli, si fermava bambini, giovani, anziani, e lo vedevano palleggiare. E lì c'era Di Chiara, c'era la buonanima di Celeste Pin, c'era Malusci, c'era tanti altri personaggi del calcio. Ma per Antonioni impazzivano tutti, ma è trasversale, perché gli hanno voluto bene tutti ad Antonioni, anche se era una bandiera della Fiorentina. Io sfida, trovatemi un gobbo che parla male di Antonioni.
1: No, no.
2: Un romano che parla male d'Antonioni.
1: Nonostante la Juventus, tra l'altro, Agnelli lo volesse.
2: Lo volesse, lo voleva fortemente. Lui ha detto di no, ha rinunciato a soldi. E allora, Fabio Paratici, l'appello l'ha già fatto Pietro, io lo ribadisco. Sai cosa devi fare? Pietro Lezzerini, so che ha fatto una, sì, un appello a Paratici.
1: L'appello, cioè, ho sentito Lazzerini.
2: Quindi, Lazzerini, perché lo chiamo Lezzerini per portiere?
1: Terzo portiere.
2: Ah, quindi Pietro è il nostro terzo portiere.
1: Parte ha messo questi arteriosclerosi.
2: Quindi, uomini di pallone parlano con uomini di pallone. Ferrari, non fare il permaloso se Paratici ti bypassa. Non ecco, fare, risolvi il problema.
1: Però, Costantino Nioletti, scusa, vieni, un secondo. Prego. Te sei anche più avvezzo di me, certo, ai ruoli che, certo, prevede una società di calcio. Ma queste sono cose che deve risolvere il direttore generale, non può pensarci il direttore sportivo.
2: Non ha lo spessore, perdonami.
1: Sì, però se il direttore sportivo pensa a queste cose, allora il direttore generale pensa al mercato.
2: Una cosa,
1: cioè, i ruoli devono essere
2: Ferrari,
1: ben definiti.
2: Ferrari deve chiamare Batistuta, Rui Costa, Toldo, Baggio, dimmi qualche altro nome che ha scritto pagina della storia. Passarella, se sta bene, speriamo.
1: Bertoni.
2: Daniel Bertoni, ecco, Ferrari deve fare questo. Guarda, Daniel, ti avverto, ti arriverà un'email, perché poi l'ho vista l'email, è stereotipata, è banale,
1: stessa per tutti.
2: Ma certo, ma non è la riunione di condominio che mandi l'email a tutti i condomini, il presidente al piacere, tra l'altro non è mai citato il presidente, cioè il presidente, punto, non c'è né nome né cognome, al piacere di averti ospite per quelle giornate e poi tutto il programma. Qualcuno è stato chiamato da qualche segretaria volante. Ma dai, ci sono delle figure, Trapattoni lo chiamo direttamente, Terim lo chiamo direttamente, guarda mister, siamo chiaramente, se noi ti vogliamo ospite per il centenario, seguirà un'email, ditemelo se sbaglio, ma è lo stesso, la forma, non c'è più competenza in questo mondo. Aspetta, ma adesso ti ho detto tutto. Poi, partendo dal presupposto che a Firenze siamo divisi praticamente per tutto, perché a me ancora sta storia che c'è chi festeggia comprare la Fiorentina il 26 per un errore di stampa della figurina Panini, quando lei è il 29 agosto, non perché il 29 agosto sia anche il mio compleanno,
1: no, non c'entra niente
2: sì. Guarda, oggi c'è la faccia da schiaffi più di solito, capito? E poi cosa ho detto? Se l'ho fatta,
1: ma dicevi,
2: poi
1: scusa, va bene, cosa. A Firenze ci dividiamo su tutto, compresa la data, ma?
2: Ma dico io, no, non c'era un ma.
1: Ah, non c'era un ma. Cioè, hai detto, va bene, che a Firenze ci dividiamo su tutto.
2: Quindi no, perché ora c'è la divisione pro Giancarlo. Giancarlo ci unisce a tutti. Giancarlo è come l'abaro. Come si chiama questa trasmissione?
1: Gary Scarpetto.
2: Ah, non l'abaro.
1: Dopo. Quello del Gary Scarpetto è il l'abaro.
2: Cioè, Giancarlo è l'orgoglio di Firenze. Poi anche lui ha commesso degli errori. Ecco perché, e vengo alla seconda questione, ma ne ho altre 3 o 4, attenti a far apparire Fabio Paratici come un supereroe, perché non lo è.
1: E per questo ti dico, cioè, se deve
2: umano,
1: anche addirittura pensare agli inviti
2: del centenario.
1: Allora, una
2: telefonata deve fare solo a Giancarlo.
1: Sì, e voglio dire, cioè, mi sembra che ci sia abbastanza da fare anche.
2: Sì, ma una non trovi 5 minuti per chiamare Giancarlo?
1: Non so, 5 minuti magari, perché poi
2: lo
1: fai seguire un caffè.
2: E certo, 10 minuti, ha preso il caffè con tanta gente a New York.
1: Secondo me, se l'ho invitato alla parca.
2: Non l'hai presa? Non l'hai colta?
1: No, non l'ho colta perché stavo dicendo ora tanto ci sarei riuscito.
2: Allora, domanda, ecco, domani io vado a Via La Parca alla conferenza stampa. La prima domanda gli farei è questa, scusi.
1: C'è stato il caffè?
2: No, ma così sarebbe troppo ovvio e banale, smentirebbero come nella regola. Quando smentisci una notizia, più o meno la certifichi. Gli avrei detto, scusatemi, nostro signore lassù ci ha messo 6 giorni per fare la terra, voi 8 giorni che avete creato un universo, cioè 8 giorni per ragionare di che?
1: Vabbè,
2: con Joseph poi
1: 8 giorni sono stati.
2: Più o meno.
1: Cioè dici sono stati un po' tanto.
2: Sì, le togli due di viaggio, come si faceva in militare, cioè, jet lag, di viaggio, poi, jet lag.
1: Capito, tu dormi,
2: cioè, vabbè, hanno visto Brasile, Marocco, sì, e quant'altro. Ma otto, cioè il nostro signore Padre Eterno in 6 giorni ha fatto il mondo. Questi sono 8 giorni che hanno fatto, si vince lo scudetto, come dice Prandelli. È fatta, è cucito.
1: È cucito, 8 giorni l'hanno fatto.
2: Bravo.
1: Va bene, Costantino. Questo su Antonioni mi sembra un discorso.
2: Ho detto, penso di essere stato molto.
1: Caffè con Levi, ne abbiamo già parlato di venerdì.
2: Allora, bravo, precisazione. Perché ora tanto già me li aspetto, i leoni da tastieri, i fenomenini delle paginette Facebook che godono. Se una notizia viene smentita, non certificato a quant'altro. Aspetta,
1: sì,
2: bevo.
1: Ma bevi o prima o dopo aver parlato, non mentre stai parlando.
2: Io bevo anche durante. Sì. Eppure sono astemio, pensate, acqua, specifichiamo. Sì. Ma allora, io dal 2000, oggi siamo 2026, mm-hmm, e dal fine 22, inizio 23, ho iniziato a raccontare che più o meno Rocco Commisso stava prendendo in considerazione l'ipotesi anche di cedere il club, ok? Patrimonializzare al massimo per poterlo cedere a cifre molto importanti, considerando che va pagata veramente nulla questa società. Quindi, per l'onor di cronaca, io ho parlato solo di tre episodi. Il primo fu un principe arabo che è stato qui diversi mesi in un hotel 5 stelle molto bello sotto Fiesole e interagiva quasi quotidianamente con Gio Barone. La cosa non andò a buon fine, o per le richieste avanzate dalla Fiorentina, ma anche per alcuni cavilli che Gio Barone chiedeva: rimanere lui all'interno del club per 8 anni, tenere Pradè, tenere Ferrari. Giustamente arrivo io, principe arabo, ti do 400-500 milioni per acquistare una società, ci metto chi dico io. E lì saltò. La seconda che raccontai fu un'operazione, un lavoro che stava facendo sotto traccia Matteo Renzi, perché aveva sempre raccontato che il suo sogno nel cassetto era diventare presidente della Fiorentina. Sei d'accordo?
1: Sì, ce l'hai raccontato.
2: Che poi lui ha smentito per dovere di cronaca, ma poi ha confessato a microfoni spenti che 2 anni che lavorava, che lavora tuttora dietro a questa possibilità di acquistare la Fiorentina. E poi ho raccontato molto serenamente che due persone amiche che hanno lavorato 3 anni insieme sono nella stessa città, New York, magari anche solo per fargli conoscere la sua fidanzata, un uomo che è stato il promotore del rilancio della Premier League, perché voglio ricordare, se qualcuno giustamente non è informato, che Daniel Levy è stato per 25 anni presidente del Tottenham e lui praticamente è uno di quelli che ha rilanciato la Premier, perché 25 anni fa la Serie A era superiore alla Premier, giusto?
1: Sì,
2: era avanti. Quindi è stato il fautore, il promotore del rilancio della Premier. È stato quello che ha sviluppato il progetto MLS in America. Cioè, questo signore a New York è un po' il Tacopina italiano. Ti ricordi Tacopina cosa faceva?
1: Non ricordo, è finita anche male.
2: Ma è finito male perché poi si è fatto ingolosire troppo, però ha portato i proprietari alla Roma, i proprietari al Venezia. Cioè, il suo core business è entertainment e orientare gli investitori multimilionari, fondi di investimento, nello sport. Cioè, domani tu vuoi vendere il Bagnaripoli, chiami Daniel Levy. Non ho detto che lui avrebbe comprato la Fiorentina, cosa che non è poi fuori da nessuna logica, perché lui ti porta i fondi di investimento, ti porta gli investitori e magari si ritaglia una carica all'interno della gestione, come ha fatto col Tottenham per 25 anni. Tottenham ha venduto una cifra vicina ai 4 miliardi e lui ha ancora il 5% di quella società. Tra l'altro, prima del loro caffè aveva ceduto un ulteriore 25% del Tottenham solo 6 giorni prima. Si incontrano due persone di calcio che hanno lavorato insieme, amiche. Di cosa parleranno secondo te?
1: Magari di come stanno, delle famiglie.
2: Sì, quella è la premessa. Poi gli chiederà, facendo questo, allora non mi ascolti quando parlo.
1: Quasi mai.
2: Ecco, allora le prova.
1: No,
2: avendo, facendo questo di mestiere, Daniel Levy gli avrà chiesto com'è l'Italia? È terreno fertile? C'è potenzialità? C'è tutto da fare? Non c'è l'impianti? Come fece in Inghilterra. Non ti dico la Fiorentina, magari è dietro anche a quelli americani che stanno comprando il Frosinone, o magari è dietro a quegli americani che compreranno il Bari. Ma il suo mestiere è quello, portare investitori nello sport, che sia basket, volley, badminton, freccette, ping pong, curling. Lui fa questo di lavoro. Quindi se incontro un dirigente importante, esperto, scafato come Paratici, che ha lavorato con me 3 anni, la domanda gliela faccio: com'è la situazione a Firenze? Secondo te quanto rende la Fiorentina? Che potenzialità?
1: Però da qui
2: che
1: a dire
2: città compro?
1: Che può essere un compratore?
2: Io ho detto questo?
1: Fiorentina. No, ecco, ce ne basta.
2: Ci sono i podcast, c'è le registrazioni, c'è YouTube.
1: Bene, allora
2: c'è l'intelligenza artificiale.
1: Non tanto perché tra un minuto dobbiamo andare in pausa, quanto perché da diversi minuti è in attesa allo 055 77 111 71 Alessandro. Lo ringrazio per l'attesa.
2: Alessandro,
1: buonasera,
2: scusami,
1: Alessandro.
2: Ma sai, quando inizio a parlare non mi spengo più, Ale.
4: Nessun problema. Costa, ti volevo chiedere, visto che domani vai alla conferenza stampa, quando parlerai con Paratici e Ferrari,
2: sì,
4: diglielo, per i problemi, fate come il pane. Il pane non affronta i problemi, li evita.
2: Ah, bravo!
1: No.
2: Cioè?
1: Lievita!
2: Lievita il pane. Questa è bella, non l'ho contata ora.
1: Questa
2: è fine, Ale.
1: Fine,
2: sei un genio, è sottile. Questa deve... Sai, però, Ale, c'è un problema. Io non sono giornalista. Poi, sai, a Viola Park c'hanno la mia foto, ce la usano per giocarci a freccette.
1: Sì, quindi.
2: Perché sai che non avendo tessere, dicendo che lo c'ho in pancia, e sei scomodo. Quindi, magari suggerirò a qualche collega di fargli questa domanda.
1: Non è male,
2: non
1: questa,
2: è male, Ale.
1: C'è altro, ti possiamo salutare?
2: Superale.
4: L'unica cosa, visto che sei sempre fuori a mangiare, io ho una domanda, ce l'avrei, perché se quando l'acqua bolle butti la pasta, poi che mangi?
1: No, vabbè, ciao Alessandro.
2: Ciao. Il mood del martedì è questo.
1: Ma sentite, io
2: Ale,
1: penso,
2: sei numero
1: però
2: uno,
1: però devo dire
2: distante,
1: molto fini,
2: ma così va preso con leggerezza.
1: Ce n'ho anche diverse dagli amici a casa. Noi però ci dobbiamo fermare.
2: Dai,
1: per la prima fase di Carisca al vento, torniamo dopo la pausa. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Incredibile, per la prima volta credo da un anno e mezzo abbiamo mandato la pausa senza che tu dicessi: ah, ma come passa il tempo quando ci si diverte.
2: Ma ti ho detto, lo dicevo quando rientravamo.
1: Stai perdendo
2: quando
1: colpi.
2: Stai bene con gli amici in compagnia, il tempo vola.
1: Stai perdendo
2: colpi. Sai perché, Giacomo? Era accalorato dai temi che stavo trattando, perché volevo essere serio per spiegare anche giustamente a chi ha delle visioni che deve avere lì diverse, che non è una questione di permalosità, magari può essere anche una questione parzialmente economica, per l'amor di Dio. Però c'è stato uno scazzo, però è la festa della Fiorentina, è la festa dei tifosi, e non è la festa dei commisso, anche se loro di sicuro con lo stile americano la gireranno come un evento comunque di autocelebrazione. Il fatto si svolgano, vi ho detto prima, su 5 eventi, 3 a Viola Park, ovviamente, capito,
1: sarà,
2: e uno l'hanno dato in incomodato d'uso, un evento
1: poco mi succede. Va bene, 055 77 111 71 ci ha chiamato il grande Gianmarco da Varese. Gianmarco,
2: grande
1: buonasera.
2: Gianma, ciao, che tra l'altro
6: ciao Gianmarco. Parentesina, proprio graffa tonda, sì, quadra, per quanto riguarda tutto questo discorso Antonioni e altro, io sui miei social immodestamente, con pochissimi contatti, come commento io ho scritto solo: sono i gestori della Fiorentina, non
2: bravo,
6: sono la Fiorentina.
2: Bravo, che sia chiaro.
6: Chiudo lì. Poi calunniato ugualmente.
2: Ma sì, perché la gente è ipocrita. Già, ma la gente oggi è anestetizzata, è ipocrita. Se uno ha carattere, viene addittato. Si dice addittato?
1: Con una T in meno.
2: Ah, una T in meno.
1: E
2: additato.
1: Additato.
6: Ma mettile,
2: additato.
6: Ma
2: come Totò e Peppino. Virgola, punta virgola, bonda.
1: Costa splafona.
2: Ma scusami, Florente Viola, vogliamo parlare di questa pagina Instagram che è meravigliosa?
6: È diventata Radio Viola.
2: Hai cambiato nome? Hai cambiato già nome?
6: Ho cambiato nome perché mi hanno scritto: meriti la serie C2. Mi ha detto uno che ha fatto un commento. Mi ha detto:
2: ma sono leoni da tastiera, sono quei frustrati delle paginette che seguono i loro condomini.
6: Io invece allora ho dato il nome e ho detto: diamo un'opinione per darvi un'opinione.
2: Bravo.
6: Che è il mio motto, quello che fa.
2: E poi con ironia, perché è bellina alcune cose che fai con ironia, con leggerezza, con lo spirito giusto, di, comunque con serietà, ma affrontare la fede. Quindi si chiama Radio Viola, o la tua paginetta di
6: Instagram? Sì, Radio/Viola, non radio c'è Firenze, Viola. No, beh, non, c'è, non si arrabbino per il copyright.
1: No.
2: Radio/Viola è divertentissima, fa dei montaggi clamorosi, perché vabbè, fa dei montaggi meravigliosi. E, però vedi, caro Gianmarco, te vivi la Fiorentina da lontano, quindi hai una sensibilità diversa di chi è qui tutti i giorni. Sei più sensibile, sei più innamorato della Fiorentina, sei più anche obiettivo a volte nelle valutazioni.
6: È vero.
2: Qui sono in un'osi,
6: effettivamente sono in osi, oh. Un po' in un'osi mia, questo è vero.
2: Te tieni alto il labaro viola, lo difendi contro i juventini, i milanisti, i interisti, che sei circondato gli abaresi.
6: Sei
2: circondato. Qui invece ci siamo anestetizzati, siamo diventati sudditi, non tifosi. C'è la sudditanza, i sudditi di Joseph, si tifa il presidente, se dice una cosa che non va bene vieni subito attaccato con i leoni da tastiera, ignoranti, che non stanno la storia
6: questo,
2: delle persone.
6: Io, a proposito di questo, ho chiamato anche per obiettività, perché siccome la tua boutade, che è stata indubbiamente fragorosa, non è che hai lanciato un sassolino nello stagno,
2: non sono
6: da 0-0,
2: già, ma mi conosci. Ecco, se devo fare l'opinionista da 0-0 vado a Radio Maria,
6: certo,
2: no?
6: Certo, però io volevo anche evidenziare quello che hai detto. Tu non hai detto sono lì, vendono la Fiorentina e basta. Non l'hai mai detto.
2: Non l'ho mai sostenuto.
6: Non l'hai mai detto.
2: Ma non lo posso nemmeno dire, sarei perseguibile anche di querela. Che non ho mai ricevuto, tra l'altro.
6: Sono 5 anni le stesse voci, 3 anni, e detto
2: tre casi,
6: che è venduta domani.
2: Tre casi
6: però
2: ho raccontato.
6: Ci sono tanti indizi che, come dei mattoncini Lego, portano un po' a una ricostruzione.
2: Gianmarco,
6: cioè noi auspicavamo a una carta bianca di Caratici, alla faccia. Questo è entrato a radere, a tappeto, cioè non ha messo solo scouting Gianni l'allenatore, ha messo figure di
2: manageriali. Aspetta, ne arriverà altre, Giamma, non ti posso anticipare nulla per correttezza, ma io, è ovvio che loro dicano che non è in vendita, ma è giusto, perché svaluterebbe. I Della Valle lo dissero, Salica, la grande persona, 3 anni prima di quando è stata venduta. Dice: signori, siamo in autofinanziamento perché l'obiettivo è trovare dei nuovi investitori, ti ricordi? Lo dissero 3 anni prima di quando è stata venduta. Loro ovviamente non lo possono dire, però hanno patrimonializzato tanto negli anni per aumentarne il valore.
1: Sono,
2: capisci?
1: I segnali di cui parlava Gianmarco.
2: Ma i segnali, Gianmarco, te li certificano le persone vicine a loro, e non posso fare nomi.
6: Ma Costa, ma conferenza stampa 5 febbraio dice, a domanda legittima, la domanda delle domande, a carta bianca, e ha detto: ma io non posso entrare, pretendere di rivoluzionare, c'è un team nella faccia, anche agli occhi di Ferrari. Ma hai visto, lo vediamo gli stravolgi, comunicazione,
2: non li vogliono
6: marketing,
2: vedere, non li vogliono
6: cosa
2: vedere,
6: cosa non stanno facendo. E poi 4 anni e mezzo, Costa, da subito, ci sono tanti indizi che sta operando.
2: L'obiettivo è quello, è dichiarato
6: con altri obiettivi,
2: e basta che parli.
1: Gianmarco,
2: grazie,
1: ti ringrazio,
2: Gianmarco,
1: ti saluta,
2: sei
1: sempre
2: stato strepitoso.
6: A voi, ragazzi,
2: ciao Giamma. E ti ho detto, ti ripeto in confidenza, te lo raccontano le persone vicine a Rocco, alla buona anima di Rocco. Io non tiro la volata a nuovi imprenditori, o non voglio che la Fiorentina sia venduta, però devo fare cronaca, no?
1: Sì, certo.
2: Se te parli con persone vicine a Rocco, a Gio, ti hanno sempre confermato il fatto che, se soddisfano le loro richieste, loro infiocchettano tutto e danno via tutto.
1: Vabbè, comunque questo
2: è ovvio, è una regola.
1: Quasi tutti.
2: È certo. Ma sai, De Laurenti su 1 miliardo l'ha rifiutato, eh?
1: Vero? Però se gli offre 1,5 miliardi lo vende.
2: Oggi si parla di 2 miliardi e tentenna. E tentenna, non ha detto sì. Quindi si sapeva che era allora il fast, ma poi lo raccontava Rocco in sala stampa, quando diceva che aveva speso 500 milioni e ti dicevo il prezzo. Quando ti diceva che doveva rendere i soldi in America al 5%, quando ti raccontava, quando stimolava l'imprenditoria locale, venissero i fiorentini, gliela vendo domani, gliela regalo, ti ricordi? Disse così Rocco.
1: Sì, sì,
2: se viene un imprenditore locale, ragazzi, ma non c'è niente di male, ma io non tiro la volata a nessuno, perché io, da dirigente, che da 21 anni che opero nel calcio, io sostengo chi mette la... Se io sostengo il presidente di Serie A come sostengo il presidente di terza categoria. perché ha le stesse beghe, anzi forse maggiori, perché chi mette la faccia o garantisce per un'attività ludica, per sostenere gente che fa sport, va sostenuto, va aiutato sempre.
1: Questo l'hai sempre
2: detto. L'ho sempre sostenuto.
1: Costantino, leggiamo anche un po' di messaggi e partiamo con i vocali. Allora, prima Luca dai Castelli Romani.
2: Ciao Torelli, Torelli, vaffa. Vabbè, ogni tanto devo scazzare.
1: Puoi
2: mi conosco.
1: Smetterla.
2: Allora, ti racconto solo questa parola.
1: No, voglio iniziare dai, i messaggi.
2: Allora, quando ero super manager, Sara, quando ero super manager di molte aziende importanti, non
1: Sara
2: cito i nomi.
1: Che muore dalla voglia di sentire questa
2: Benetton, Nike, sì. Gator, ho lavorato per i più grossi gruppi industriali del mondo. Facevo le riunioni con le reti commerciali, l'ufficio e le vendite. Partivo tutto per benino, tutto impostato, le slide.
1: Poi
2: che mangi? No, dopo anche appigliamo la ciliegia da te, eh. E le slide, tutto i budget, i target. Poi dopo un po' non ce la facevo, Giacomo. Sbracavo e mi toglievo la giacca e iniziavo di delle minchiate clamorose che i partecipanti morivano.
1: Si chiama ADHD comunque, disturbo dell'attenzione.
2: Sì, e motivavo la gente. La gente impazziva, Costa sei il numero uno, morivano, capito?
1: Bene, ora posso partire i messaggi, dopo ci hai raccontato questo aneddoto imperdibile. Marchetta di Costantino, la maglietta Radio Firenze Viola, ci scrive Luca Castelli Romani, il centenario ci sarà e Costa ci va, aggiunge

0: meno che non fai un atto veramente così clamoroso da essere allontanato dalla piazza. Rimettiamo i ruoli. Ai miei tempi c'era portieri. Io ho visto le cacce sguarnite di giocatori, c'era i tiratori innanzi, i tiratori indietro, cioè c'è una tradizione anche da rispettare. C'è gente che sta a 50 minuti a terra, o 50, sono durate 40 le partite, 40 minuti a terra abbracciati, ma che è calcio storico quello. Quindi, Michele, siccome ti voglio bene, caro Michele Perguidi, siamo nati a Coverciano tutti e due, sei stato uno dei deus ex machina più importanti della pallacanestro fiorentina, affidati a gente del mestiere e apporta quelle modifiche, perché tanti oggi vanno in piazza, ed è brutto da dirsi, per far vedere il tatuaggio nuovo, perché c'è DAZN, perché c'è quello che ti riprende. C'è più un apparire oggi che essere calciante, non tutti fortunatamente, una piccola parte. Rimettiamo un pochino il calcio storico al centro del villaggio. Vedi? Ma,
1: non ti nascondo, avevo provato anche a coinvolgere Michele Perguini, ma non mi ha risposto al telefono.
0: Se c'è il Costa ti risponde.
1: Era per questo, speravo, però non mi ha risposto.
0: Il Costa ci va, dopo la finale
1: convincerlo. Poi possiamo sentirci due WhatsApp audio fatti bene, cara Sara Mastro Simone.
2: Costantino, ecco. A me tu mi stai simpaticissimo, però? E ti reputo anche abbastanza intelligente, però questa tua scelta di voler fare il giullare sganciando bombe a destra e a manca, cioè fake news tipo quella di Mourinho,
0: no, quello l'ho detta io,
2: o tipo quella della cessione della Fiorentina
0: Guardiola
2: attraverso l'ex presidente del Tottenham, secondo me tu ti metti un po' troppo in ridicolo da solo, te lo dico con tutto l'affetto, perché mi stai veramente simpatico. Io tornerei un pochino nei ranghi, secondo me sarebbe meglio. Buono, ciao, la parte del...
3: Costa, tu l'ha detto te, perché e qui c'è un contenzioso tra Antonioni e la Fiorentina, c'è un po' altro di mezzo, come fa a dire vanno a portare la pergamena, la bustina, la maglina e poi si scornano nei tribunali magari? È una roba sua, è una roba personale, giustamente, certo, c'ha giusto. Le ragioni Antonioni, c'ha le ragioni la Fiorentina, giusto. È una cosa personale da Antonioni, è inutile continuare a collegarla ai festeggiamenti o alla Fiorentina sempre se stesso. E giustamente ognuno fa i suoi interessi, è una cosa personale, quindi io la vedo giusta così. Secondo me ci hanno ragione tutti e due a comportarsi in questa maniera. La Fiorentina aveva mandato un'email e Antonioni a dire no grazie, quindi bisogna anche derubricarla un attimino questa cosa.
0: Rispondo al primo amico che ha fatto un messaggio carino, mi è piaciuto. A me quando mi critichi costruttivamente, lo sai, io apprezzo. Io non è che faccio il giullare, io adotto uno stile un pochino più leggero di raccontare le vicende della Fiorentina, però non mi nascondo dietro un dito. Se ho delle informazioni ovviamente certificate le racconto, giusto Giacomo? Giusto. A volte esagero anche nei racconti, perché certe cose non dovrei raccontarle. Detto questo, la domanda io che invece mi farei, fossi l'amico a casa, perché io, a parte no, parlare di Guardiola come suggestione, come visione, perché è Paratici che ha parlato di visioni, che vuole essere un visionario, e io lo sposo in questo progetto, io lo sostengo. Io la domanda che mi porrei e farei magari domani se fossi in sala stampa, chiederei al buon Alessandro Ferrari come mai nell'ultimo triennio appassiona di più una buona parte di tifosi i chiacchiericci o le indiscrezioni su un ipotetico nuovo compratore o su un'ipotetica vendita o su un cambio di proprietà che i risultati sportivi. E è questa la domanda che noi tifosi dovremmo porci, perché io poi vi do in pasto quello che voi volete. Il mio ruolo è quello di affamarvi, come si dice, saziarvi,
1: sì.
0: Meglio.
1: Il contrario.
0: Bravo.
1: Sfamarvi,
0: sì. Quello volevo dire. Sfamarvi,
1: sì. Di quello. Affamarvi è il mio ruolo. Beh.
0: Sai, ma quando si parla di Vangelo non capisco più nulla. Sì. Sfamare le vostre curiosità, le vostre, come ti posso dire, perché siamo tutti un po' curiosi, pettegoli, ce l'abbiamo tutti un po' nel DNA, non solo la parte femminile. Quindi io vi do. Vi nutro di quello che vi piace sapere. E io però ti ripeto, io ho parlato solo di 3 episodi, non è che ogni settimana esco con uno e vuoi comprare la Fiorentina, perché direi fesserie. Io ti dico solo che si può essere incontrato con Levi, possono aver parlato di tutto come di niente. Io ti racconto che Renzi era il suo sogno nel cassetto, ispirandosi a Berlusconi a fare il presidente della Fiorentina, e che gli arabi sono stati qui un certo periodo accompagnati da Gio Barone.

0: punto, ma non è in settimana io ti esco, se no non sarei credibile.
1: Assolutamente.
0: E la gente non mi riprenderebbe.
1: L'altro ascoltatore parlava della Serella Antonioni.
0: Sembrerebbe, sai, lì bisogna starci dentro. Io con Giancarlo c'è un rapporto meraviglioso, stupendo, quindi lo vedo, lo sento anche spesso, ci troviamo spesso. Io sapevo che a livello legale la questione era stata risolta. Quindi abbiamo trovato poi un accordo. Siccome questa Fiorentina ha avuto tante beghe legali, perché tante persone sono state licenziate anche in maniera un po' particolare, per non dire ambigua, quindi so che hanno risolto la questione legale. Ma a prescindere dalla questione legale, a me hanno sempre insegnato, cari amici tifosi viola e non, che le guerre generano morti e feriti. E io sono sempre stato uno diplomatico, io sono sempre stato uno che è per la pace, io sono love and peace, io ho visto bombone d'erba e poi
1: così
0: come si chiamava quello, le trecce, cantava
1: Bob Marley Moise Kennedy,
0: le
1: trecce.
0: Io sono per la pace, ragazzi, io ho discusso tanto con Gio Barone, tanto. Lo sapete qual è stato il mio rammarico quando purtroppo è morto? Che non abbiamo mai avuto modo di chiarirci, di sotterrare l'ascia di guerra. Io ho fatto dei tentativi, che poi la guerra l'ha iniziata lui nei miei confronti, è stato lui che mi ha attaccato anche sul personale, non sul professionale. Quindi io non sono per la guerra, io sono per la pace, io sono per prendere Giancarlo per mano, vieni a Viola Park, ci prendiamo un caffè, ti fotto la maglina nuova in esclusiva col numero 10. Giancarlo, sei la bandiera e il simbolo della storia della Fiorentina, partecipi al centenario. Poi se c'è delle questioni in sospeso le riaffrontiamo il 2 di settembre, il 3 di settembre, capisci come ragiono io? Ma ci vuole verso, ci vuole stile, ci vuole competenza, ci vuole capacità. Non ci si improvvisa in nessun mondo, se no Galassi non sarebbe il professionista che è. Galassi ha fatto anni e anni di gavetta, di formazione. Io gli ho l'ho imboccato a mollichine di pane, l'ho cresciuto
1: poi,
0: come pulcino.
1: Ho fatto anni di gavetta e poi ritrovarmi a Costantino Nelletti e vedere tutto.
0: Insomma, la sua carriera ha avuto un tracollo.
1: Un tracollo nettissimo.
0: Spero di essere stato
1: esaustivo.
0: Andiamo
1: avanti. Simone Montevarchi ci chiede a che ora è la conferenza stampa. Alle ore 11. Simone dice: buon pomeriggio, signor Astemio. Sto giro lo offro io. Poi la prossima settimana da Venezia sarò a Gallipoli, ma Costa ci va?
0: Questa no, a metà luglio, dopo l'inizio di Tiro alla Fiorentina mi troverai giù nel mio Salento.
1: Poi Checco ci dice che Nappi lo hanno chiamato. Ora,
0: ma tanti l'hanno chiamato, hanno mandato le mail al nastro. Chi non aveva l'indirizzo li chiamavano.
1: Credo che Checco faccia riferimento al fatto che Nappi. Marco Nappi sia stato chiamato al telefono, immagino, perché se no.
0: Ma perché non avevano forse l'indirizzo email? Chiamavano chi, le segretarie, i personaggi che di cui non avevano un contatto email, capito?
1: Poi a Tokyo ci raccontavi che si inchinano, sì, no, certo. A Giancarlo Antonioni. Mattia ci dice: guarda, a Tokyo si inchinano tutti, quindi forse non è una questione
0: è questo?
1: Lega e Mattia.
0: Mattia, se, guarda, se ti chiappo Mattia, te sei un cialtrone, non mi devi smontare. Ora hai ragione, però a Tokyo effettivamente i giapponesi si inchinano a tutti.
1: Sì. Poi Edo ci scrive: gradirei Nicoletti presidente, col know-how acquisito ad Ascoli, Costa portaci l'Emiro. Questo è il
0: ma no, perché non ho quella forza. Poi arrivo ovunque io, ho la fortuna o sfortuna di conoscere il mondo. Ho tanti amici a New York, ho controllato per anni anche un club a Miami, il Miami United FC, te l'ho sempre raccontato, con Roberto Sacca, quindi avevo il controllo e la gestione di questo club, che faceva lo stesso campionato dei Cosmos, tra l'altro. E poi ho tante
1: quale
0: esperienze.
1: Quale campionato faceva? Quindi?
0: Quella è la quarta serie americana, l'MLS. No, l'MLS non la facciamo vedere nemmeno con il binocolo. Beh, a Rocco e giù.
1: Poi, pronto alla raffica di freddure di Alessio da Scandicci?
0: Vai, Ale!
1: Come si chiama il cane che salta?
0: Salta in bocca?
1: Canguro. Come muore un pino? Diabete. Cosa dice un bagnoschiuma e sta scappando quando arriva un vicolo cieco? Non ho via di shampoo. Come si chiama un pidocchio su un pelato senza tetto? E cosa ci fa la mosca nello zucchero? La settimana bianca.
0: Io sentivo Gabriella, ho detto che fa la mosca nello zucchero. Gabriella.
1: Bene, sì, allo 055 77 111 71.
0: Ciao,
1: Gabri. Ci ha chiamato, sì, Gabriella. Sì, ciao
0: Gabriella.
2: Buonasera. Io volevo dire a quello che c'ha gli occhiali, non è per la Fiorentina.
1: No.
2: Come lui no? Parla proprio perché non sa quello che dice.
0: Ah sì, Gabriella, ma pensa adesso l'ultimo a sapere le cose. Come mai sostieni questa tua teoria che rispetto perché ti adoro? Dimmi.
2: Perché l'ho sentita anche quando andava sempre.
0: Dove? Viola in campo.
2: Viola in campo.
0: Brava, sì. Sorella tutto in totto, vero, vero, vero. E quindi io non sarò la Fiorentina per quello, dici?
2: No, non mi piace come parla proprio. Vabbè. Va con tutti, come non con gli va tutti? Bene nulla.
0: Ma io? Sono l'uomo più pacifico e sei Gabriella mia, sono l'uomo più pacifico e sereno di mondo.
2: No. A sentirlo proprio non mi piace.
0: Sto mettendo pace fra Antonioni e la Fiorentina. Non mi ascolti, Gabri.
2: No, io ascolto perché lo sento tutti i giorni la trasmissione, quindi però quando c'è lei mi disturba.
0: Rispetto la sua idea, sì. Che deve fare uno che vuole bene la Fiorentina? Dimmi, Gabriella.
2: No, deve parlare per bene, quello che è giusto. Ce l'ha con tutti lei, va?
0: Io no, ce l'ha con nessuno.
2: Fa bene solamente lei.
0: Vabbè, io so, Gabriella, però non sono il numero uno indiscusso a caso, ci sarà un perché, Gabriella.
2: No, perché ce ne tanti vengano, ma come fa lei non lo fa nessuno.
1: Raccogliamo la sua critica,
0: Gabriella. Ti adoro, cambierò. Sì. Per Gabriella prometto che farò dei cambiamenti. Andrò da uno psicologo per farmi trasmettere la passione per la Fiorentina. Ma io sono Viola inside, c'è sangue, Viola. Ho preso un DASP a Torino alla Juve per la Fiorentina.
1: Però l'opinione, Gabriella, ma è quella di tanti tifosi, è che se c'è il sangue Viola, non puoi parlare male della Fiorentina.
0: Ma a me mi intristisce, io a Gabriella voglio bene, non mi può trattare così. Ma io sono buono.
1: Mi dispiace, ho capito.
0: Dai, andiamo avanti. Credere, Gabriella, sarà il mio obiettivo per la prossima stagione.
1: Non credo, però. Allora, Matteo da Pistoia e Lorenzo Dagliana ti chiedono cosa ne pensi della Pistoiese. Io ti concedo 30 secondi.
0: Bisolone, un nome, ha esperienza, curriculum, bisogna salire, bisogna vincere il campionato, non abbiamo altri obiettivi quest'anno. Speriamo nei gironi, perché vedrai una big ce la mettono, non so se il derby col Prato o il Siena o la Lucchese, perché sono le società più blasonate, o il Piacenza l'anno scorso, quindi capiamo un po' i gironi, però oggi, amici di Pistoia, la Pistoiese deve tornare assolutamente nei professionisti, perché ha una proprietà forte. Importante, ha commesso degli errori, anche loro dettati dall'inesperienza, però devo stare attento, se no Gabriella dice che ce l'ho anche la Pistoiese dopo, no? Un rischio che corriamo, lo dobbiamo correre.
1: Secondo me a Gabriella non gli frega niente se l'hanno la Pistoiese. Sì.
0: Quindi anche loro qualche leggerezza, qualche ingenuità l'hanno commessa, e vabbè, 2 anni senza Serie D, però il prossimo anno, obiettivo Serie C.
1: Bene, noi ci ascoltiamo 2 vocali, li rispondiamo e poi
0: ci è rimasto
1: farlo.
0: Male per Gabriella.
3: Buonasera, già fa un certo timore con quel si esporrà e mi ha ripreso un po' ogni cosa. Non dico, era tanto, ero tranquillo le librerie. Buona serata, Andrea 61.
4: Ma questa ossa di Levi, buonasera innanzitutto. Ciao. Questa ossa di Levi, io ho un amico inglese, ogni tanto frenetta allo stadio, lui sta per Tottenham. Sì. E viene ogni tanto, c'è la passione anche per la Fiorentina. Questa cosa lui è da febbraio che dice che in Inghilterra c'è la voce che Levi sia interessato a entrare nella Fiorentina, per cui tanto fake news è un da essere.
0: Lui vuole investire in Italia, te lo do per certo. Ma non è, io ti ho raccontato a microfoni spenti che quando andavo a Tottenham vedo le partite nello skybox di Frank Trimboli, che è un po' il suo braccio destro, il suo alter ego. Cioè io non vendo brigidini, anche se mi piacerebbe, te lo dico. Quindi invito gli amici pistoiesi, se mi vogliono vado a vendere brigidini con loro.
1: Perché sono di Pistoia.
0: Le brigidini non sono di Lamporecchio.
1: Forse
0: di quelle parti lì sono, ricordatelo, però mi sembra siano di lì. Però fa questo di mestiere, non vi ho detto che comprerà la Fiorentina, ma magari compri Lecce perché vuole investire nel turismo del Salento, magari compra
1: Costa ci va
0: ovviamente, Salento. Magari vuol comprare il Pescara perché c'è un porto, che ne so, l'Ancona, capisci? Ma non vi ho detto, io ragazzi, ci sono, meno male c'è le registrazioni, cioè, poi è normale che un sito che parla di Fiorentina, per catturare la nostra, la vostra attenzione, fa il titolo a chiappa click, Nicoletti virgolette ha detto, lei vi compra la Fiorentina, ma io non ho mai detto, magari è interessato, magari chiede,
1: prendono un caffè, imparatici, e lei chiede
0: com'è la situazione a Firenze, si può fare business,
1: di che si ragiona,
0: si può fare calcio, cioè come si mangia i DLF dagli amici di Time Out,
1: eccolo là,
0: come si mangia quel noto locale, le pendici di Fiesole, cioè, che fai coccoli.
1: Seconda domanda gli ha fatta, prima se la Fiorentina ne vende,
0: come si mangia le lance, come si mangia da Alfio Egno, per dire,
1: guarda,
0: alla festa di Mugello,
1: in 10 secondi ti sei sistemato tutta la settimana di cena e pranzi.
0: Aspetta che devo, perché mi è rimasto radiofonici.
1: Ci pensiamo durante la pausa. Dici, è finita la prima ora.
0: Di... stai, beh, Gabriella, faccio un appello. Conosciamoci di persona, guarda, ti puoi ricredere su di me, credi?
1: Io sono disposto, Gabriella, a invitarla. Se ci scrive un messaggio WhatsApp al 348 7513933, ci mettiamo d'accordo per offrirle un caffè qui in redazione,
0: sì,
1: e
0: solo
1: farla parlare dal vivo. Bravo. Con Costantino.
0: Io
1: Nicolini.
0: Sono sensibile, guarda, non sono anche cuore pasticcini. D'oro. Pasticcini giù dalla pasticceria, come si chiama?
1: Nobile.
0: Caffè Nobile, caffè. Caffè. Quindi abbiamo
1: pausa e torniamo per la seconda
0: anche
1: ora.
0: Caffè per dopo.
1: Bene.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Garisca al vento con Giacomo Alassi, Costantino Nicoletti. Come vola il tempo quando ti diverti e sì, quando sei con gli amici. C'è Sara Mastrosimone di Radio al Vetro. C'è anche un amico al telefono che ora coinvolgiamo subito.
0: Molto
1: 055 77 111 71. Prima, lo sapete, a Radio Firenze Viola il calciomercato comanda, e siccome Alfredo Pedullà di Sport Italia riporta uno scatto forte del Torino per Nicolò Fortini con un'offerta da 5 milioni di euro già formalizzata per la Fiorentina, noi ve lo riportiamo. Naturalmente i nostri uomini mercato sono già al lavoro, e se e quando avremo degli aggiornamenti in merito ve li daremo. C'è anche il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, ma come avevamo preannunciato c'è Alessandro in linea. Buonasera Alessandro.
0: Ciao Ale.
7: Buonasera, ciao a tutti.
0: Ale,
7: buonasera.
0: Complimenti per il lavoro che fai, perché riporti fedelmente.
1: Hai già capito chi è?
0: È ovvio.
1: Cioè di Alessandro dalla voce.
0: Alessandro ce n'è uno solo da Roma.
1: No, sì, ma ci ha chiamato anche prima un altro Alessandro.
0: Sì, da Roma,
1: vabbè, ce l'aveva detto
0: prima. Pagina Facebook precisa, corretta, onesta.
7: Costa, ho sentito la signora di prima, la signora Gabriella, qui adesso mi metto un po' in difficoltà, perché poi quando riporto le due frasi devo
1: fai arrabbiare così. Anche la signora.
0: Ma io lo sai, non, Ale, mi conosci, non sono da 0 a 0. Io non vengo in radio, in TV per piacere. Poi mi fa piacere se qualcuno apprezza quello che io racconto o come mi pongo, ma io non è che vengo qui per cercare consensi. Non faccio politica, non devo fare niente. Io dico quello, io sono tifoso io come se fossimo in Marisa. Anzi no, aspetta, il caffè dove lo devo prendere domattina? Come se fossimo al Pappagallo.
7: Incredibile. No, Costa, purtroppo anche tu, che sei un personaggio pubblico, quando vai in radio come noi sui social, insomma, e poi c'è sempre a chi piace e chi non
0: è
7: piace,
0: normale. È la sua bellezza, la democrazia del pallone. A me sai chi dà fastidio? L'ignoranza, quelli che non vivono di luce riflessa, quelli che postano roba solo per metterti in cattiva luce senza sapere le storie. C'è delle paginette che continuano a rimarcare il fatto che se io vado ad Ascoli mi rincorrono, la maratona
1: non riapriamo,
0: no, però è giusto,
1: lo amano ad Ascoli.
0: No, l'hai visto sui miei social,
1: alla Nicoletti.
0: No, l'hai visto, i miei social sono aperti. Ale, tu mi segui? Non mi sembra che sono stato a vedere la finale ad Ascoli ma abbia rincorso qualcuno, o no?
7: No, ma anche io l'ho vista pure, perché diciamo provo pure simpatia per l'Ascoli, insomma, una piazza
0: che bella, passionale come la nostra. Bravo,
1: Beh, a me non me ne può fregare di meno, però prego Alessandro,
0: capisci,
1: sulla Fiorentina invece.
0: Dimmi Ale, dici
1: di
0: cosa volevi sottolineare.
7: Guarda, no, io volevo solamente un attimino sulla storia di Giancarlo Antonioni, perché comunque mi dispiace tantissimo se non fosse presente, perché insomma lui ha la storia della Fiorentina, 15-17 anni, non è che si scordano così, però ecco, diciamo che io credo che anche oggi Frey si è prodigato per dire parlerò anche io con Antonioni, però credo che alla fine io, anche se Antonioni è una persona abbastanza che un po' orgogliosa, un po' puntigliosa, che sta sempre sulle sue affermazioni, io credo con l'amore che sta vedendo però in questi giorni, la gente che telefona, i commenti su Facebook, tanti ex giocatori, io penso che alla fine è un qualcosa di
0: ma sì, il buon senso prevarrà.
1: Antonioni per ora ha ripetuto stamattina, ha rincarato la
0: fermo.
1: Per ora
0: ma ha ragione, ma Ale, perdonami, non deve essere Frey a convincere Giancarlo. La città, l'amore per Giancarlo, lui lo sa, lo tocca con mano tutti i giorni, perché lui la vive Firenze, lo trovi da Cesare a prendere il caffè, lo trovi a passeggio, lo trovi a Viola Club, lo trovi ovunque. Quindi quello, lui non ha bisogno di certificare la passione dei tifosi. C'è stato un misunderstanding, che è stato trattato in malo modo, ed è normale che lui si sia un pochino risentito per variati motivi. L'hanno risolta la questione legale? Bene, non l'hanno risolta, la risolveranno. Ora è il momento di sotterrare l'ascia di guerra, ma il passo lo deve fare la Fiorentina, e lui lo farà ovviamente anche da parte sua. Ma chi perché lui ha dimostrato di avere la schiena dritta, però perdonami Ale, io lo apprezzo per la sua coerenza per certi aspetti, non è stato ipocrita, perché tanti sono ipocriti, tanti di quelli che presenzeranno dicono peste e corna di Ferrari, di questa gestione, di Rocco Buonanima, di Joe Buonanima, di Joseph, non sto nemmeno a dire cosa dicono tanti ex Viola, eppure ci saranno. Lui ha dimostrato coerenza, ha dimostrato carattere, ha dimostrato di essere, di non essere, come dicevo prima, superficiale, non ipocrita, che il calcio è la patria dell'ipocrisiale.
7: Però speriamo che, ecco, lo ci sia.
0: Beh,
7: speriamo
0: sì, che il buon senso prevarrà sicuramente. Il buon
7: l'ultima
0: senso
7: cosa, sono contento che comunque ci saranno le varie proprietà, perché poi tra l'altro sono quelle che io sono diventato tifoso della Fiorentina, dai Cittello ai Cecchi Gori, ai Della Valle, cioè, diciamo.
0: Ma
7: che
0: io lo vedevo doveroso e scontato, cioè nel momento in cui organizzo 100 anni di un club, nel bene o nel male, chi ha scritto anche una paginetta piccola di questa storia deve esserci, capisci cosa ti voglio dire? Cioè io penso sia la normalità, ecco, non la l'eccezione.
1: Base. Alessandro, ti salutiamo e ti ringraziamo.
0: Grazie Ale, ti seguo sui social.
7: Saluto a voi.
0: Sempre la grande, forza Viola sempre.
1: Un abbraccio. Allora, dimmi, sì, mi metterò in contatto al prossimo ospite e intanto ti leggo un po' di messaggi. Vai. Che c'erano arrivati nella prima ora. Il Cava da Scandicci, che mi dice anche di conoscere mio babbo, sì, che è una grande persona, e questo mi
0: confermo,
1: fa...
0: confermo, non lo conosco, ma però esatto, ho sentito.
1: No, perché qui.
0: Ma ci sta che lo conosca.
1: Non credo. Oddio, essendo psichiatra, potrebbe risultarti utile. Vi metterò in contatto come tu farai con Antonio nella frente. Siamo d'accordo, però, Giancarlo, a mio parere, in questa occasione le spalle ai suoi tifosi nel suo centenario ti tiri indietro, cioè volta le
0: non
1: spalle.
0: Ma
1: perché la proprietà non ti ha chiamato con la prima squadra, ti voleva affidare l'intera crescita dei giovani. Non ma sono non d'accordo con questa difesa a oltranza di Costantino. Comunque ricorderò sempre il numero 10 che giocava guardando le stelle. L'ego smisurato a volte fa brutti scherzi. Bravo. Sempre forza vera.
0: Vero, ma devi esserci dentro, perché la vicenda poi non è stata raccontata tutta come è andata veramente. Qualche cosa ogni tanto trapela, qualche porta si chiudeva davanti a Giancarlo, lo tenevano fuori da ogni tipo di coinvolgimento, quindi non è, magari c'è stata anche delle questioni economiche, per l'amor di Dio, tanto ruota tutto intorno anche al dio denaro, purtroppo. Ma lui non sta voltando le spalle ai tifosi, perché se te fai un evento al piazzale, lui c'è, capito cosa ti voglio dire? Lui non vuole essere associato, finché non verrà sotterrata l'ascia di guerra, con il gestore attuale, come si diceva prima con Gianmarco D'Abbarese.
1: Bene, ora invece diamo la buonasera a un ospite che ogni tanto andiamo ad coinvolgere,
0: piace,
1: molto
0: garba,
1: fortissimo sui social e insomma anche con diverse notizie di mercato, oltre che l'ultima volta l'avevamo sentito un mesetto fa, ci aveva detto aveva appena vinto il premio competenza.
0: Fai te.
1: Mica, insomma, non si è numero uno indiscussi a caso.
0: Dopo di me,
1: dopo Andrea Spadoni, buonasera Andrea, ben
0: ciao,
1: trovato.
0: Ciao, mitico Andrea.
8: Buonasera, buonasera.
0: Ti sta divertendo sto mondiale, Andrea?
8: Sì, tantissimo.
0: Vedi?
8: Io sono contrario alla narrazione italiana, cioè sono proprio dall'altra parte. In Italia sento dire da tutti, no, ma un mondiale scarso, no, ma guarda là l'Italia, come fanno ad esserci. Addirittura Altobelli, faccio i nomi, ha detto una cavolata totale. Ha detto... dovevo fare un mondiale in cui ci sono le teste di serie che partecipano sempre, tipo una Superlega delle nazionali, no? E ogni tanto con le qualificazioni fanno quelle più scarse. Questa è una follia.
0: Ah, ovvio, perché la meritocrazia dove sta? Scusa.
1: Perché si è fatta tutta la protesta per la Superlega proprio che aveva.
0: Ma poi appassionano questi nomi sconosciuti esotici, quel fenomeno dei social, che quell'altro personaggio come Andrea Spadoni ha detto: seguite il portiere di quale squadra, mi sfugge il nome.
8: Del Capoverde
0: ha raggiunto già 7 milioni di follower, ne aveva 500, per dire una cosa del genere. Questi racconti meravigliosi del calcio.
8: È anche un principio di globalità del mondo, del calcio stesso, che noi andiamo a scoprire degli altri
0: mondi.
1: Sì, certo. E in più, guarda, ne ragionavamo ieri, no? Tra le grandi nazionali escluse, in realtà c'è solo l'Italia, se vogliamo la Nigeria ci si può mettere, però non è che ci sia.
0: Bravo,
8: una grande frase.
0: È vero.
8: Perché? Cioè, chi quelle forti, tra virgolette, forti, se ci richiamo ancora forti, ci sono tutte.
0: Certo.
8: Ci vanno al mondiale.
0: Certo.
1: Sì, e poi ora beh, è vero che in un mondiale bisogna sempre vedere, però oggettivamente anche l'Italia attuale fosse andata al mondiale, ora il girone della Bosnia secondo me è uno dei più facili di tutto il mondiale, però vedi Marocco, però Giappone, cioè al di là delle big vedi anche squadre che non sono big. Dai, che ad oggi cioè all'Italia
0: Andrea, il Marocco a me mi ha rubato il cuore, mi ha riavvicinato al pallone, mi ha divertito da morire, il pressing, la prestanza fisica, la tecnica, la qualità di questi giocatori.
1: Guarda, a proposito ti faccio una domanda, anche perché
8: voi, poi dopo chiudiamo questa cosa, se oggi si gioca Costa d'Avorio Italia
0: se ne piglia un ballino,
1: no, un ballino no, però
8: quanto finisce dai 4-6-0?
1: No, no, dai, secondo me 4-6-0 no, soprattutto un mondiale,
0: ragazzi, gli africani cioè,
1: però non è che
0: certo.
1: Non è che sia così scontato,
0: hanno fame, hanno voglia di fare, guadagnano bene ora perché
8: Costa d'Avorio ha 5-6 giocatori devastanti,
0: certo,
1: sì. Diomandé no, ha conquistato il mondiale.
0: Io ci avevo Totò Nobile, te lo ricordi Salvatore Nobile insieme a Checco Moriero, che hanno allenato tanto in Costa d'Avorio e sono stati quelli che
1: non
0: che
1: sono ivoriani, ecco.
0: No, sono di Lecce tra l'altro, hanno sviluppato il calcio laggiù perché c'è stata fame lì, la voglia di emergere. Da noi no, da noi hai visto che guardano le scarpine e pagano per giocare, da noi è proprio marcio il sistema.
1: Però
0: calcio,
1: guarda Andrea, mi è tornato in mente, ti ho pensato spesso in queste settimane perché un mesetto fa ci avevi fatto nome, no? Ti chiedemmo della Bosnia perché sono, ecco, ci sentimmo il giorno in cui c'era Italia, Bosnia Italia e tu ci parlasti di Alaj Begovic e ci dicesti guardate alla Fiorentina non tocca, però sarà uno dei prossimi talenti, e effettivamente in quest'estate lo sto vedendo accostato a tantissime nazionali. Quindi ti faccio una domanda più difficile, mi è fatto venire in mente col Marocco perché ho visto nomi accostati alla Fiorentina del Marocco, secondo me non ce ne tocca uno, ma secondo te dal mondiale chi potrebbe essere un profilo che fa il caso della Fiorentina? E non puoi dire Thorsved della Norvegia perché è troppo semplice, però io ci ho pensato ieri che effettivamente tutti schifiamo Thorsved, che però è il titolare di una Norvegia e secondo me è tra le prime 15 nazionali che ci sono.
8: Forte, devastante.
1: Quindi un nome per la Fiorentina, questa non è facile, avevo fatto la premessa.
8: Allora, un nome per la Fiorentina ce l'ho, l'abbiamo visto stanotte contro un'Argentina che li ha devastati, cioè un'Algeria, un'Algeria che mi aspettavo qualcosa di più. Però se voi guardate la prestazione nel dettaglio del centrocampista che si chiama Mazza, lei altissimo, giocatore fortissimo,
0: è già sui taccuini di alcuni club, Andrea, lo sai che comunque
1: Ma Mazza si chiama?
8: Mazza, con la Z sola,
1: ok, dell'Algeria.
8: Il nome mi sfugge, il nome di partito.
0: A me da giovane me lo segnalarono,
1: Ibrahim,
0: pensate,
1: è abbastanza facile.
0: Da giovane me lo segnalarono, non so che anno è.
1: C'ha 20 anni.
0: 20 anni, sì.
8: Gioca in Olanda se non sbaglio.
1: Bayer Leverkusen, vedo.
8: Figurati, allora.
1: Dici
0: ciao,
1: niente.
0: Non ti toccherà mai.
1: Ciao, penso.
8: Ma però vedete che ci sono dei giocatori veramente
0: forti. Ma come no? Se fai scouting, Andrea, invece di fargli algoritmi, li trovi i giocatori, capito?
8: L'esterno dell'Australia, Iran Kunda.
1: Ma secondo me anche lui quanto può costare oggi? Anche lui secondo me, soprattutto dopo la prestazione mondiale, con meno di 20 milioni di euro non te lo porti a casa, no? È del Watford, degli amici di Costantino,
0: di Gianluca Nani, che è a
1: Firenze. Portacelo Costantino
0: domani.
1: Portaci Rancuni,
8: 20 anni, giocatore che ha qualche difetto perché potrebbe trasformarsi in un Banda del Lecce, rischio è quello, no? Però ho visto una velocità, una forza, una voglia di esplodere, tutti i ragazzi che stanno provando appunto a giocarsi la carta di una vita, perché è una vetrina, appunto il mondiale incredibile. Quindi per me Rancunda fosse un buon giocatore, Mazza sono andato un po' alto, però se la sentiamone crescere un ragazzo di livello come questo ragazzo algerino, potrebbe provare a prenderlo, perché comunque bisogna alzarlo un po' il livello se vogliamo crescere. Non ci fosse per pescare nel lago qui che vicino di casa.
1: Sì, mi sembra
0: Andrea, sta avvenendo una cosa strana nel calcio italiano, un cambio generazionale molto netto. Io riflettevo sui 20 nomi che siedono sulle panchine della Serie A, a parte io devo far stringere la mano ai procuratori di Juric, devo stringere la mano, io gli devo dare il premio miglior procuratore del secolo, nemmeno dell'anno, vabbè, aperta e chiusa parentesi, non ridere te che la pensi come me, però io dico, sto notando che gli over 60 sono rimasti solo in 4, giusto? Sarri, Spalletti, Allegri e Gasperini, il resto sono tutti più o meno under 50, sei d'accordo? Sì. 40-50 sì. anni. Perché questo fenomeno di affidare anche panchine? Forse l'Inter ha fatto scuola, ma l'Inter aveva giocatori e un club alle spalle per azzardare Chivu con solo 12 partite in Serie A. Perché questa tendenza oggi a far esordire tecnici così giovani, tra virgolette?
8: Questa è una bella domanda, però guarda, secondo me è anche un percorso che prima o poi dovevamo fare anche accadere, noi. Se cioè... guardi in Europa, mm-hmm. gli allenatori sono giovani.
0: Sì, Farioli, primis,
8: cioè... anche delle big sono giovani.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
8: Se escludi Mourinho, se escludi, vabbè, lui si dice che è un uomo certo. non vecchio, però ha tanti anni che allena.
0: Ancelotti che allena la nazionale, quindi fuori dai club.
8: Poi certo. il Bayern Monaco ci accompagna.
0: Sì, sì, cioè, sì, sì, sì, sì, sì.
8: Tutte le squadre europee di medio alto livello hanno allenatori.
0: Ma perché forse c'è un'empatia maggiore che è cambiata anche la generazione dei calciatori. Io mi immagino Spalletti che ragiona un pischelletto di oggi.
8: È vero.
0: Perché Pisacani ci raccontava che oggi la generazione Z, non so come si chiamano,
1: sì.
0: vanno affrontati in modo diverso, cioè se li basta, c'è tanti meme sui social, tipo, ecco, bravo, c'è tanti meme. Io quando facevo gli hamburger a Ponte Vecchio, veniva il padrone e mi faceva grattare il grasso sulle scale dell'hamburgeraio.
1: Sì, questo perché probabilmente le avevi raccontato nelle sue freddure, cioè non succedeva
0: oggi. Se io gli dico a un ragazzino, vai a scartavetrare il grasso sulle scale di magazzino, e chiama la mamma, capito, Andrea?
8: Sì, sì, no,
1: non tutti, non generalizzerei, no, però sicuramente i calciatori di oggi e poi crescono in contesti anche piuttosto privilegiati,
0: certo,
1: piuttosto,
0: quello è sempre stato, però non c'è il nonnismo, c'erano i nostri tempi, portami la borsa, ti ricordi, lavami le scarpe a quell'anziano, cioè oggi se fa una cosa del genere ti denunciano, manca poco, capisci che ti voglio dire, cioè, è cambiata proprio la mentalità di vivere lo spogliatoio, le generazioni, quindi anche gli allenatori, secondo me è stata un po' la forzatura abbassare l'età dei tecnici, perché sennò l'empatia con queste generazioni era complicata.
8: E anche, è anche vero, secondo me, il fatto che oggi si va su il calcio è diventato comunque uno sport come anche altri sport in cui ci sono delle vere e proprie professionalità, cioè persone che si formano come nel mondo aziendale.
0: È vero,
8: quindi,
0: è vero.
8: Quindi sono ragazzi che magari non hanno grandi carriere nel calcio, iniziano presto ad allenare o comunque a vivere il mondo del calcio con l'occhio esterno, stanno dietro magari a un grande allenatore, come ha fatto questa del
0: Bravo. Bravo. Vive Maresca con Guardiola e Pellegrini, per dire, insieme.
8: E si formano
0: anche
8: da un punto di vista accademico, sia nelle accademie del calcio, che poi si commerciano, ma anche ci sono accademie importanti in Scozia e anche in altri paesi, e arrivano con una formazione proprio quasi da università, no? Del calcio. Certo. Quindi sono ragazzi che fanno un percorso diverso, non stanno in campo fino a 40 anni, ma smettono prima.
0: È vero, per poi formarsi. Senti, come risponderà Andrea, perdonami, perché poi il tempo è tiranno. Come risponderà Ronaldo alla tripletta di Messi? Perché quella è la sfida del secolo.
1: Non tocca palla?
8: No, ma Ronaldo e Messi, ragazzi, non vanno paragonati, ragazzi. Cristiano Ronaldo si mette lassù, palla della luce, non dico prima, dico ora. Se gli capita un tiro, può essere che fa gol, però l'abbiamo visto 4 anni fa, che già 4 anni fa faceva una fatica.
0: Certo.
8: Ronaldo. Comunque vediamo, perché è un
0: grande. Tutto può essere. Posso chiedere una domanda di Fiorentina, Andrea Spadoni?
1: Lo farei io, ma
0: fagliate prima, dai, siete
8: no,
0: il
8: dicevo, dice Andrea. Ma è interessante, perché il Portogallo è fortissimo,
0: certo, sempre stato,
8: attenzione,
0: sì, sì, sempre avuto le belle nazionali, comunque gli è mancato il gruppo, a questo, come il Belgio. Anche il Belgio, se guardi le individualità di Portogallo e Belgio, sono degli ottimi giocatori, però è sempre mancata la squadra.
1: Diciamo che il Portogallo nel 2006, se non sbaglio, una semifinale mondiale l'ha fatta, oltre ad aver vinto l'Europeo. Il Belgio invece è rimasto abbastanza uccellino in mano. No, Andrea, sulla Fiorentina, prima di salutarlo volevo chiedere l'opinione su Fabio Grosso, perché è un allenatore che un po', diciamo, abbastanza da scoprire qui a Firenze, proprio perché ha avuto questa carriera particolare tra esoneri, belle stagioni, e anche perché comunque il Sassuolo dell'anno scorso, diciamo, non è una squadra che magari proprio tutti hanno seguito tutti i weekend, e soprattutto è molto diversa rispetto alla Fiorentina del prossimo anno, ecco.
0: Non la seguono nemmeno a Sassuolo, il Sassuolo.
8: Credo che la scelta di andare sul Grosso è stata una scelta comunque Se ne parlo anche l'altra volta, no? Comunque sì, una scelta interessante, ci fa vedere la voglia della Fiorentina di provare a creare anche un ambiente abbastanza moderno, no? Innovativo, sì. Quindi grosso l'allenatore, giustamente qualcuno fa notare, non è giovane perché allena già da un po',
0: certo,
8: però è un allenatore, diciamo, nuovo del calcio italiano. Oggi, quest'anno ho visto un gran bel Sassuolo, più di una partita, e a me, io sono contento, a me ha convinto.
0: Ti intriga, vero?
8: Sì, perché è un ragazzo che sono, mi sembra, d'accordo, che abbia voglia di far bene, tanta voglia.
0: Anche sai, oggi a carte, a palle ferme bisogna per forza essere sia propositivi che comunque curiosi di quello che farà. Ti do un elemento, sì, in più sul Grosso che ti puoi rivendere. So che nelle intenzioni di Fabio Paratici, che ricordiamolo, non è un supereroe, perché qui c'è, a Firenze si tende sempre a idolatrare fino ai massimi una persona
1: e poi farli cadere,
0: e poi fargli fare un botto la Madonna, perché più in alto vai più il botto è roboante, vero? So che vuole intervenire, perché ha presentato, mi sembra, solo 3-4 figure dello staff che lo affiancheranno. Il resto, so che Fabio Paratici vuole integrare il suo staff con profili di altissimo spessore che provengono o dalla Liga Spagnola o dalla Premier, per portare il know-how della Spagna. E sarebbe importante questo, se Fabio riesce a farlo, sì, no?
8: Molto importante, perché io dico sempre, in Italia, come anche in altri settori nel calcio, che ci piace tanto il calcio.
0: Bravo.
8: Dal punto di vista proprio delle professionalità siamo indietro, siamo anni luce, e lo vedete che ormai le società cercano di popolarsi anche di figure
0: internazionali,
8: sembra una follia.
0: Sì, sì, è vero.
8: Che hanno comunque un bagaglio internazionale, no? Sarebbe ottimo questo.
0: Infatti, so che la sua intenzione è questa, ovviamente, di trovare la disponibilità di chi vuol venire a sfidare, a vivere questa experience, con un allenatore che non conosce, ovviamente. Un po' sulla falsariga del Como, anche se lì c'è un Fabregas che si alza il telefono, capisci? Ha più forza nel chiamare quel collaboratore piuttosto che quel preparatore atletico. Qui, insomma, diamo fiducia a Paratici, che riescono, insomma, a integrare l'organico, i fedelissimi di Fabio Grosso, con quelle figure che ti possono dare, no? Quello scatto.
8: Non è bello, non è semplice.
0: Ci piace, non è facile, ma ci piace l'idea.
8: E poi vi dico la verità, secondo me questa è una grande occasione, perché?
0: Cioè?
8: È un campionato strano, no? A oggi poi può cambiare tutto, perché c'è l'Inter, ok, l'Inter, va bene, però io dico, il Napoli mi ci mette un grosso punto interrogativo,
0: sì,
8: perché tutti la dicono che Andalleghi vincerà tutto, invece non credo.
0: Insomma,
8: poi la Juve è tutta una fase
0: fare,
8: di istruzione.
0: È tutto da
8: il
0: fare.
8: Il Milan non ne parliamo. Uff. Intriga molto il Milan.
0: Certo.
8: Sono l'unico in Italia.
0: No, ma io lo penso come te.
8: Intrigato dal Milan. Gli altri dicono:
0: No, la penso come te. Io pari.
8: Vedremo che faranno.
0: Bravo.
8: Però è tutta roba in costruzione.
0: Certo.
8: La Roma forse parte bene.
0: Sì,
8: poi
0: l'unico.
8: Resto nulla. Quindi.
0: Oddio, Como comunque che voleva consolidarsi e fare bene in Europa.
8: Ma diciamo.
0: Chi è Atalanta con Sarri e Giuntoli comunque delle garanzie.
1: Okay. L'anno scorso quasi tutte, però effettivamente non ci sono tante big inarrivabili, ci sono tante medio grandi.
0: Che altro, come dice bene Andrea, come il mondiale non ci sta raccontando che non esistono più le squadre materasso, la Serie A, essendosi livellata verso il basso, oggi è molto più equilibrata.
1: Sì.
0: Quindi prima te, quando facevi la tabella, dice vabbè, quelle 10 partite le metto già.
8: Bravo, quelle 5-6.
0: Oggi non lo puoi più fare, no? Questo ragionamento.
8: Come prospettiva, come progetto, se trovano la chiave giusta, trovano,
0: certo,
8: proprio così buttata
0: serenità, io dico
8: 3-4 giocatori buoni.
0: Bravo.
8: Qui arriva il terzo quarto, ci metti
0: è un attimo. Oh, così ti voglio.
1: Bello,
0: bravo,
1: bello.
0: Anche io penso mette serenità. Bello. Infatti Fabio Paratici, vedi, perché io cioè, te mi conosci, non sono diventato il numero indiscusso a caso.
1: Bellaia.
0: Vuol portare leggerezza all'interno del Viola Park. C'era un'aria pesa in questi anni là dentro.
8: Vero.
0: C'era il terrore di dire: caspita, mi chiami Costa, non gli posso rispondere perché se mi vede Barone mi licenzia. Caspita, non devo guardare quello. Caspita, devo tagliare l'erbetto.
1: Sì. Come ti dicevo settimana scorsa, però la serenità cambiando praticamente tutti i ruoli apicali, non è che proprio
0: ma intanto
1: raggiungi.
0: Porti metodi di lavoro nuovi, porta una visione, porta novità, porta informazioni nuove.
1: Bene, ti interrompo perché dobbiamo andare in pausa e salutiamo Andrea Spadoni e lo ringraziamo.
8: Dici. Il giocatore vero della Fiorentina, questo l'ho trovato.
0: Vai. Okay.
8: Questo ce l'ho.
1: Sì.
8: Il difensore che vedrete nella, mi è arrivato questo, mi è arrivato un messaggino di un mio amico malato con me, i giocatori, con questo nome, il difensore croato Luka Vucevic, gioca nell'Hamburgo per 2007.
0: Bene. Ah, ci piace,
8: prendi lui.
1: Ci piace,
0: perché poi quelli
1: prendiamo
0: con Ilcia a Firenze, vanno bene.
1: Andrea Spadoni, grazie mille.
0: Spettacolo, intanto ti romperemo tutta l'estate, lo sai.
1: Sì, torneremo.
0: Grandino, poi verrà in studio, lo invitiamo.
1: Bene, volentierissimo. Noi invece ora ci dobbiamo fermare.
0: Ma guarda, quando stai bene con gli ospiti da casa in compagnia, con la Mariella, pure stai bene con gli amici, il tempo fa.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Allora, raccoglierò l'invito di Costantino e durante la pausa mi ha detto ora spazza gli ascoltatori. Era già previsto, come sempre, questo ultimo blocco per provare a sentirti parlare il meno possibile. Il problema è che non ci riesco. Per fortuna allo 055 77 111 71 intanto c'è Fabio. Buonasera,
0: no,
1: Fabio.
0: Paratici? Direttore, no. Sei te?
1: No, anche se Fabio condividi il nome con l'80% della Fiorentina.
0: Fabio Grosso, chi sei, il mister?
1: Però... non sei...
8: ah, ormai è proprio Paratici, mi rimbomba nella testa fissa.
0: Ci credo.
1: Sì, è dappertutto. Tra un po' trasformerà l'acqua in vino.
0: Vino,
1: sì.
0: Battezzerà i bambini. Sì. Fa di tutto.
1: Fabio, dici tutto.
8: Ma dunque, prima di tutto vorrei fare una postilla sulla cittadina di Ascoli. Perché sarà ridente, sarà bellina, saranno tutti nazionali. Ma io mi ricordo nell'82 ci ho preso 15 giorni di bronchite.
0: E ci credo.
8: Perché ci spaccarono tutto il pullman.
0: Lo so.
8: Per un rigore, ecco. Per un rigore
0: ma
8: non
0: loro sono tremendi, è una curva pazzesca. Ecco. Sono caso.
8: E vederli con le accette, con le falci, fu una cosa.
0: Io racconto sempre di un magazzino della Fiorentina dello scarpone, te lo ricordi?
8: Sì,
0: uno lanciò uno scarpone alla panchina e il magazziniere Romeo si guardò i compagni e disse: ma questo come torna a casa zoppino con la gamba scene belle.
8: Dunque, per quanto riguarda la Fiorentina, io sono preoccupato perché non siamo uniti. Vi spiego, è bastato sentir parlare di Levi che a Firenze si è scatenato il modo di il re della società. Mi ha ricordato Mihalovic fra il primo e il secondo anno, quando venne fuori la notizia che doveva andare all'Inter, e Firenze cominciò a festeggiare.
0: Davvero.
8: Poi lui rimase e dovrebbe fu generato poverino. È quello che io ho paura.
0: Ma noi siamo sempre stati Guelfi e Ghibellini, Fabio. Io ho detto a inizio puntata, siamo divisi sulla data di nascita della Fiorentina.
8: Qual è il problema?
0: Qual è?
8: Il problema è che io ancora saranno purtroppo andati nel mondo di più i responsabili della prima Fiorentina, con Miss Barone, anche con i nuovi. Io ancora non vedo questo cambiamento. Non vedo.
0: Ci vuole del tempo, Fabio, lo sai.
1: Fabio, ti saluto e ti ringrazio perché
0: sentiamo male, però richiamaci magari in altri appuntamenti. Però hai ragione, i cambiamenti purtroppo non li vedi radicali.
1: Però
0: dei tasselli sono stati messi, delle regole sono state apportate. Finalmente ora viene gestita la società come una società di calcio, perché molti di noi a casa non ci ricordiamo che si chiama CF Fiorentina, Associazione Calcio, e quindi calcio bisogna fare. Ecco, questo io riconosco a Paratici, a Goretti, a Ferrari stesso, che comunque stanno mettendo dei paletti ora. Prima c'era un po' di improvvisazione, la famiglia, non si manda via nessuno quando hanno mandato via il mondo, chi non è, e quant'altro. Oggi, quant'altro l'avevo detto oggi?
1: Sì, l'avevi detto una volta,
0: però mi sono ripreso.
1: Solo due e poi.
0: Mi chiedo.
1: Va bene, tanto non ti chiederai mai, purtroppo per noi. Allora, intanto una notizia sulla Roma, siccome si parla sempre del fair play finanziario.
0: Sì.
1: La Roma è stata multata di 6 milioni. Di euro per uno splafonamento,
0: di che si parla?
1: Perché ha sforato il settlement agreement.
0: Sì, hanno già investito quasi un miliardo da quando sono qui, 6 milioni più, 6 milioni meno.
1: Se mi ridanno a me piuttosto che pagarla alla
0: UEFA,
1: 5-8 lo contai prima.
0: Ah, vedi, progetto gli ha preso Dimitri Conti di là?
1: No, non te lo dico, gli ha preso il tuo borsello. Allora, ieri martedì pessimo, Chris D'Accampi. Solo il Costa può dirci se Antonioni andrà al centenario, Brigata il Costa ci fa
0: la... ci va io ti ripeto, io sono per la pace, io sono, so Giancarlo è una persona intelligentissima e bravo e anche non è mal consigliato, ovviamente ognuno dice il sua, la sua impressione, c'è da stare attenti che sono tanti invece quelli che non hanno piacere a partecipare, quello mi amareggia a me, quindi lì ci vuole un gran lavoro di diplomazia, di public relation di Alessandro Ferrari se ha voglia di farlo, o anche purtroppo un'altra bega al supereroe, al super Fabio,
1: super parati. Secondo Costantino, sugli esterni sarebbero utili un ex predestinato come Ansu Fati del Monaco, no del Monaco ora è finito, o Isaksen della Lazio, questo
0: perché
1: è super
0: no,
1: calva
0: perché no, tanto te ne devi
1: rispondere, perché no a tutti,
0: no perché devi dire a quattro te devi da quattro esterni d'attacco e due di difesa. Te sei giocatori almeno su due fasce li devi prendere, ti rifondi la forza mia pochi non poi non vuoi prendere un altro centrocampista, non vuoi prendere un difensore centrale alla Lukumi come dico io da due anni,
1: dai.
0: È un attaccante, quindi te devi prendere almeno 12 giocatori, mettetevelo in testa, operazione entrata adesso.
1: Comunque
0: dalle 10
1: anche, anche Angelo parla ai 15 adesso.
0: Io 12 sono stato più moderato.
1: Per il Costa domanda, e mordano i serpenti a sonagli? E la risposta, a sonagli no, ma a pestagli sì. Poi giovedì 25 vado a trovare mia madre in RSA Signa, dove essendoci una pericena in occasione della festa dell'estate mi hanno assicurato che ci sarà musica dal vivo e tante risate. Per caso, senza che io lo sappia, è stato ingaggiato come ospite d'onore il grande Costantino.
0: L'RSA
1: con lui,
0: il mio...
1: buon amore non mancherà. Valerio accertato.
0: Valerio, l'RSA lo sai, sono il mio core business.
1: Il core business, l'RSA. Va bene, effettivamente cioè, sei un campione di burraco, no?
0: Quindi sono io, adoro il burraco, potrebbe... sono malato per il burraco.
1: Poi va bene, c'è Leo alla Val di Sieve e dice spari puttanate, ma vabbè, Ale passa, ormai, cioè cerca.
0: Lo sai, se lo sai, che lo sottolini, scusami, lo sai, siamo tutti consapevoli.
1: Poi, caro il mio Costantino, Dido prima ti aveva scritto, Costantino chi compra questa settimana? Non so cosa voglio dire, ma
0: no,
1: di
0: società,
1: caro
0: perché,
1: il mio Costantino,
0: questa leggenda che io dico ogni settimana ci sia un compratore nuovo,
1: ok,
0: che non è vero.
1: Ok, se un tuo amico ti dice che assomiglia a un cavallo non crederci, ma se te lo dicono in 10 comprati la sella. Questo è il Dito. Poi Lore dalla casa del popolo di Uniano ti invita perché ti vogliono offrire un frittino di pesce,
0: ma meraviglioso, tanto tanti amici a Uniano, io ci andavo anche a giocare, c'era l'Uniano con le maglie arancioni un tempo, ricorreggetemi se sbaglio, mi ricordando c'era l'Uniano aveva le maglie arancioni, ora c'è la Florence SC che gioca lì, mi sembra a Ugnano, però sì sì, ho tanti amici che abitano lì e io verrò a mangiare il frittino a Ugnano, la casa del popolo.
1: Benissimo. Poi. Costa, ma il 28 ci sei? Il Costa ci va? Ti chiede Bruno.
0: Che c'è il 28?
1: Non lo so.
0: Questo è cioè il 24 la fine del calcio storico, sperando che sia una partita di calcio storico, come ne abbiamo parlato abbondantemente prima. E il 28 che c'è? Gropina non c'è, Gropina a fine mese dovrebbe essere più o meno in quei giorni lì.
1: Sì.
0: Il grande evento di Radio Firenze Viola a Gropina.
1: Ma secondo me lo sai.
0: Qualcosa c'è
1: il 28?
0: Che giorno è il 28?
1: È quello, secondo me. 28, secondo me
0: giugno?
1: È se vai a Gropina.
0: Ah, se è Gropina, sì, Gropina non posso mancare. Cioè, il panino e crudo mi manda a morire.
1: Sì.
0: E i dolci da Capate di Muri, il vinellino di Campania. Buono, poi posso
1: confermo. È il 28.
0: Festa di Gropina. Adoro, mi piace la chiesetta. Che se arrivo anche un'ora decente, mi prendo anche la messa.
1: Due o tre anni fa ci fu anche Guccini,
0: certo. Adoro, Alessandro no. Paci,
1: molto
0: c'è
1: bella,
0: tanti
1: sì,
0: personaggi. L'anno scorso c'era la Buonanima, il mio caro amico Celeste Pin. Si andò insieme, si guardò lo spettacolo musicale insieme. Presente a Gropina, venite che è un borgo meraviglioso.
1: Confermo. Poi allo 055 77 111 71 c'è Francesco. Buonasera, Francesco.
0: Ciao, Francesco.
1: Dalla macchina.
9: Sì, dalla macchina. Sì, bravissimo, dalla macchina. Finalmente becco la strana coppia. Io volevo fare due interventi. Allora, uno riguardava il radioascoltatore di prima, Fabio, no? Che diceva che a Firenze non è cambiato nulla in momento. Però voglio dire, se noi facciamo il conto, parateci quanto è che a Firenze.
0: 4 mesi, bravo. Sì, 4 mesi.
9: E in più si contraddice nel suo discorso precedente, cioè che a Firenze siamo tutti contro tutto. Anche lui allora è contro. Qui c'è un paio di tempo, ci vuole apparatici,
0: certo.
9: Credo, per sistemare la società.
0: Sì,
9: deve
0: sì.
9: Capire come funziona la società. Cioè, in
0: gli
9: generale io
0: bravo,
9: un annetto e mezzo apparatici glielo darei, il mercato
0: è
9: deve
0: troppo,
9: ancora partire.
0: È troppo, come si chiama l'amico?
1: Francesco.
0: Francesco, un anno e mezzo è troppo. È troppo, però, perdono, un anno.
9: So.
1: un anno.
9: Io un paio di mercati vogliamo dare,
0: sì, per capire. Sì, perché devi pulire.
1: Vabbè, un anno da ora sarebbe un anno e mezzo.
0: Sì, più o meno ha ragione, sì. Sì, più che altro sai cosa, Alessandro, Francesco. Cosa, Francesco?
9: Grande mio figliolo, comunque.
0: Grande, salutiamo il mitico Ale.
1: Età del figliolo?
0: Quanti anni ha tuo figlio?
9: 21, ma è per il Napoli, non ce l'ho fatto.
1: No, perché, per il Napoli? Cioè, come mai, scusa, se posso rientrare in Napoli?
0: Francesco?
9: Perché ormai a Gigione, ragazzi, sto se ne accorgendo.
1: È per questo che è interessante. Cioè, ma è di Firenze, figlio?
9: Oh. No, è di Firenze, siamo fiorentini.
1: E ti fa Napoli?
0: Sì, ma ce n'è diverse, ha ragione.
9: Ma Firenze non gli è piaciuta Napoli, ma è città, ma ti fa Napoli. Vedi? Tu scemo, io
0: sì, no, guarda, ha ragione, che li vedo con le maglie del Milan, dell'Inter, sì, non della Juve, fortunatamente, ma del Napoli ne ho visti diversi a giro anche per Firenze. Guarda, confermo.
1: Vedi
0: la teoria.
1: Come funziona.
0: Però aggiungo a quella disamina che hai fatto te, perfetta, Francesco, che è cambiato anche il presidente, forse non ve lo ricordate. Ma da
9: appunto, è cambiato tutto.
0: Da pochi mesi è cambiato.
1: Vabbè, la testa. L'altra questione, Francesco, perché sennò ci si
9: veloce
1: fanno.
9: Io mi dispiace, non sono d'accordo con il costo per quanto riguarda Antonioni, perché una persona della sua età dovrebbe capire che questa è la festa di Firenze, della Fiorentina, non di Comincio.
0: Hai ragione.
9: Che fra l'altro poi non ci sono più poverini, la società è nuova.
0: Certo.
9: E io credo dovremmo un attimino metterci anche l'una pietra sopra. Se
0: ho detto sotterrare l'ascia di guerra.
9: Anche.
0: Sì, hai ragione.
9: E anche la sua festa.
0: Ma infatti ti ho
9: ragazzi,
0: detto...
9: vi saluto, un bacione.
1: Ciao Francesco, e prova a convincere il figlio Alessandro.
0: Il figlio, facciamo di cambiare fede, però il buon senso prevarrà, ha ragione. Però troppo casca questa festa, come qualcuno, forse non ve lo ricordate ovviamente, non venne alla festa della Valle. Ci fu qualche ospite invitato che non partecipò comunque. Quindi di conseguenza, sapete, è una cosa umana.
1: Guarda,
0: siamo esseri umani.
1: Ci ho pensato anch'io in questi giorni, perché il mondo del calcio, almeno per la Fiorentina, sembra un ciclo, ok? Uh-huh. Che poi ha tutte delle tappe e ora siamo alla fase manca fiorentinità nella società. Si diceva la stessa cosa della Valle.
0: Anche della Valle, infatti sono vent'anni.
1: Poi chiamarono Antognoni proprio a furor di popolo per provare.
0: Io non mi sorprendo se un Donadelli, che se magari viene invitato, non si presenti, per esempio, che ha avuto anche lui uno scontro molto vivace con da buon'anima di Gio Barone. Sì, certo.
1: Perché?
0: Ma in passato allenava le giovanili.
1: Ah, sì,
0: certo.
1: È vero, under 16.
0: Quindi, capito, c'è tanti aspetti. Dopo siamo esseri umani, ragazzi. Io vedo nelle migliori famiglie, io ho partecipato a matrimoni dove non c'era il fratello dello sposo. Capisci? O funerali dove non c'era un parente stretto.
1: Non c'era.
0: Però capito, perché tutte, anche nelle buone famiglie ci sono gli scazzi.
1: Certo.
0: Qui sta il buon senso a usare la diplomazia, come ho detto prima, e lo stile. E le cose si aggiustano poi.
1: Buono, andiamo avanti. Costa che tu mi fai incazzare la signora. Guarda,
0: no,
1: voti del partito dei pensionati. Occhio, Ale d'Appelago con tante facerie. La ragione, Gabriella.
0: Gabriella, io la amo e la voglio qui studio, l'accoglierò con un mazzo di fiori meraviglioso.
1: Bene, secondo Fede ti ha scambiato con qualcuno.
0: No, sono io sono divisivo, ragazzi, non ve l'ho detto prima, a me il consenso non interessa. Se vi piaccio bene, vuol dire che ci divertiamo insieme. Se non vi vado a genio, cioè avete il telecomando, potete cambiare radio, potete spengerla, potete leggervi un bel libro. Ma no, ma con noi si divertono, si c'è le minchiate che
1: dai,
0: come fanno a non divertirsi.
1: Almeno per due ore. Poi 055 77 111 71, c'è anche Leonardo. Buonasera Leonardo.
0: Ciao Leo.
10: Buonasera, che coppia. Sentite, io ho chiamato per il discorso di Antognoni,
0: sì.
10: Perché allora, io sono del 79, quindi non ho vissuto Antognoni.
0: Beato te.
10: Grazie, però ho vissuto molti più gli anni di Battistuta e da lì in poi a livello
0: Rui Costa, diciamo, Toldo, Muto e compagnia cantante.
10: Quella un po' più la Fiorentina che mi ricordo. E anche quella di Baggio,
0: Ah, certo.
10: Anche Baggio.
0: Certo, bravo, 86,
10: però
0: 88.
10: Una cosa, sono arrivato al punto in cui, non avendo probabilmente questo affetto nei confronti di Antognoni, perché non l'ho vissuto, e quindi un conto è sapere che è stata una persona importante, un conto è dire ci sono effettivamente legato, sinceramente mi risulta pesante.
0: Sì.
10: Cioè ogni volta che sento le stesse dichiarazioni, lo stesso astio nei confronti della Fiorentina, questo mai dire ok basta, mi risulta pesante. Cioè mi domando com'è possibile alla sua età non arrivare anche a dire dai, basta così.
0: Però deve essere bilaterale il tuo ragionamento, non unilaterale. Antognoni è vero, si espone perché lo dice pubblicamente, ma te sai cosa è accaduto dall'altra parte? Questa è la domanda che io ti faccio. Perché Antognoni, ti voglio ricordare che ha tenuto una città col fiato sospeso, e io me lo ricordo, per due incidenti gravissimi. ci fu una città, era paralizzata in
1: quei
0: giorni.
1: Vabbè, certo, non cioè, bisogna ritornare.
0: Io capisco che non l'hai vissuto, Antonioni, però Antonioni ha fatto una scelta di vita, ha rinunciato ai soldi.
10: Un calcio diverso.
0: Bravo, sono d'accordo.
1: Sì, però ti dico, guarda Leonardo, io posso anche essere d'accordo con te, però guarda, se uno pensa a qualsiasi azienda, fai una festa aziendale e non chiami uno dei più rappresentativi della storia senza una mail, non gli fai un trattamento speciale, fa parte di qualsiasi.
0: Cioè non è che perché uno ha i guanti bianchi, ci sono anche negli spogliatoi, Leo, lo sai bene te. Maradona gli veniva concesso cose che agli altri non venivano permesse, perché gli facevano ce le partite.
1: Cioè, sono tre, diceva son tre. Cioè, Antonioni, Baggio, Battistuta
0: e Rui Costa. Sì, è Rui Costa, questi quattro.
10: Allora, diciamo così, potrebbe migliorare la comunicazione.
0: Bravo, ora mi piace. Lo stile.
10: Potrebbe magari migliorare la comunicazione, dire, guardate. Non mi sento di speriamo vada tutto
1: si
10: bene.
1: Si sta parlando della Fiorentina, un club che fattura milioni di euro. Non si sta parlando della saga del Ranocchio che
0: guarda,
1: comunque Rozzi, Costantino.
0: Ma per andare alla saga del Ranocchio, Leo, mi hanno mandato, mi hanno telefonato, mi hanno pregato di andare, mi hanno garantito che mangiavo.
1: Ma ognuno
0: gratis.
1: È suo, Antonioni la Fiorentina, Costantino io ho letto la saga del Ranocchio.
0: Leo, stai a gioco.
10: Comunque, perché... Costantino, ti vuol dire una cosa? Dimmi. Forse settignanese,
0: sempre,
10: perché qualche mese fa tirassi fuori il discorso della settignanese, no?
0: Vero, della vendita.
10: Esattamente, ed io di grande Costantino, perché mi fio ci gioca e grande Costantino.
0: Però non lo dire, perché poi dopo la gente a casa pensa che ci capisca.
1: Ma l'hai detto a questa radio, perché io non mi ricordo.
0: Non mi ricordo se l'hai di radio, perché sai
10: parlo.
1: Questa radio.
0: Sì, ma non è solo quella, ti dico, c'è il movimento nel dilettantismo, che io poi, caro Leo, mi spiego. Ma la gente perché investe nella settignanese? Ma poi soldi veri, stanno investendo soldi importanti, vogliono acquistare il terreno davanti dove c'è l'aria cani per farci un piccolo stadietto.
1: Comunque sei davanti a
0: Corigliano. Cioè, bello, perché la settignanese è meravigliosa, Romei è stato bravissimo, però c'è questo fermento nel dilettantismo. L'Antella visto all'americano, non mi ricordo il nome, te l'ho detto
1: proprio veloce.
0: No,
10: un ristoratore, credo.
0: Sì, no, sì, hanno delle attività anche in centro con i fratelli, Gio quant'altro. Bastianic. Hanno proprietà immobiliari. La madre di questo qui è l'esse lunga d'America, per farti capire. Questo interesse nel dilettantismo fiorentino, lo sai, mi lascia basito, Leo. Io non sto capendo.
10: Ma è pazzesco.
0: Tra l'altro vogliono arrivare in Serie D, lo sai, vero, la settignanese, anche a Bicciolino.
10: Sì,
0: si è
10: sentita sta cosa, il Bicciolo esce quest'anno dalla scuola calcio. Per
0: bellino, bellino.
10: Inizia il calcio Verdi.
0: Bravo, ti diverti. Fallo divertire.
1: Leonardo, noi ti salutiamo.
0: Non gli fare pressione e fallo divertire.
10: No, no.
0: Bravo, che il calcio è meraviglioso. Grazie per la telefonata. Ciao.
1: Allora, perché volevo provare a leggere, almeno tutti, non so se ce la facciamo, anche perché ci sono anche i vocali, però c'erano diversi messaggi bellini. C'è Luca da Castelli Romani che dice Costa si levi di torno, per favore si levi di torno. Hai fatto arrabbiare la signora Gabriella, rispetto.
0: Assoluto.
1: Poi,
0: rispetto per la Gabri.
1: Oddio, questo però rispondi lunghi. Thomas ti dice fai troppo il politico furbo. Asserire che Rocco e Barone hanno detto che con il prezzo giusto la società sarebbe stata venduta mi pare molto capzioso. Lo sa anche il cane che tutto ha un prezzo.
0: Certo.
1: Non sono notizie.
0: Ma si sono confidati anche con gente molto vicina a loro.
1: Chi vince mondiali, ti chiede Fede?
0: Io l'Olanda. L'Olanda.
1: Vero, sì. No, l'Italia ti dice
0: l'Italia.
1: Angela ti dice invece alcuni di voi giornalisti non dovreste essere faziosi e dire le cose come stanno.
0: E che dovremmo dire?
1: È vero che Antonioni è rimasto sempre alla Fiorentina, ma fu Pontello a bloccare il trasferimento alla Roma, dove lui sarebbe corso di volata. Non è stato lui a rifiutare, come ha detto stamattina. Non è ipocrita. E poi i rapporti si creano in due, a una certa, e me lo ricordo bene.
0: Sì, sì, va, quello che dico anch'io, i rapporti sono bilaterali, non unilaterali.
1: Angela, mettere io appunto, meno che Leonardo, ho vissuto gli anni di Antonioni, però non mettere in discussione l'amore e l'affetto di Antonioni.
0: C'è dei simboli che vanno salvaguardati, vanno protetti, poi, come la Gioconda e il Louvre, che ne so, il Davide di Donatello. Esiste il Davide? Non lo so.
1: Esiste.
0: Ma sì, Davide Michelangelo, però, a Firenze. Sì. No, Davide Donatello è il premio, capito?
1: Sì, è il premio, ma c'è anche il Davide fatto da Donatello.
0: C'è il Costa,
1: non è
0: Costa
1: il
0: va preservato, no, la statua del Costa, la statua di Beppe
1: Flavio dalla Svezia ci dice profilo interessante Yashin Ayari, svedese del Brighton. Sì, è quello che non ha festeggiato, ha segnato contro la
0: Tunisia. Io vorrei capire se quel giocatore algerino che si chiama Ashish è tutto fumo o niente.
1: Questa l'hai sparata così alle 18:53.
11: Siamo a Shish.
1: Allora, visto che sono gli ultimi 5 minuti, dico anche l'Iraq che segna con Hussein. Ieri ha fatto. Tra l'altro, il telefono di Stato sono detto il più pericoloso dell'Iraq. Insomma, in diversi
11: sistemi. Io adoro il calcio raccontato così, lo adoro.
1: Ormai è diventato un tormentone, scrive Gianni da Calenzano. Ma il Costa ci va, grande Costa. E poi sono di Napoli Centro e da 48 anni tifo Fiorentina. Grande. Giro per Napoli con annesso tatuaggio con il giglio. Grandissimo Pasquale.
11: Ci ha mandato la foto, meraviglioso.
1: Poi Pasquale. Lore, l'amico del time out, si dice: visto che io e il Costa siamo ormai intimi, sentimi se ha degli aggiornamenti per me. Lui capirà. Uso privato di comunicazione.
11: Oggi
1: pubblica.
11: Deve fare un gran servizio al direttore sportivo della Fiorentina, a mio fratello, il grande Lorenzo. Quindi, a parte pieno stasera il time out, volendo a mangiare un pizzino, c'è il sold out. Quindi andatelo a trovare, che c'è Cremonini stasera, tra l'altro. Hai visto lì accanto
1: al time out?
11: Praticamente va a cena il time out, Cesare Cremonini, e poi andrà a fare il concerto al Visano.
1: Simone chiede come si deve fare per conoscere il Costa dal vivo.
11: È costo caro, quindi parla con la mia agenzia, poi ne parliamo con Ducoccoli, una pizza di time out, siamo a posto, dai.
1: Bene, poi non letti più possibile, ora vorrei finire una scarica di vocali. Decide Sara Mastro Simone, quante facce sentire, magari fammelo sapere.
12: Io al discorso di Antonioni, io con questa proprietà ho chiuso già da tempo. Ma da tempo, ragazzi, ma io non so se ci si rende conto di come siamo trattati noi, i giornalisti, i giocatori,
11: i tassisti,
12: noi fiorentini ci siamo lamentati perché Batistuta era andato a fare lo splendido in tribuna a Roma, dove giustamente l'avevano invitato, e qui a Firenze non sapeva neanche dove andare a trovare biglietti.
11: È vero.
12: Oh, ragazzi, ma di che si ragiona? Sì. Io ho messo, sono venuti a Firenze.

0: ha fatto, che tutto quello che rappresenta, tutti lo sappiamo, e è stato un calciatore supremo.
1: È un simbolo.
0: Ma se tre società diverse l'hanno mandato via, se non andava d'accordo con nessuno in tutte queste società, e è sempre arrabbiato, ma non è che la colpa è sua, cioè, sarà possibile se è sempre colpa degli altri e mai di Antonioni? Forse ora sta dicendo un po' i modi 50-50, ma diciamo che l'addendo solito è lui. E qualche dubbio a me viene.
2: Costa, però, in quell'hamburgeria, quando c'era il grasso sulle scale, si doveva mangiare molto bene.
3: in effetti, ci avevo pensato.
4: Il grasso sulle scale me ne manca.
3: Vecchio,
4: sì. Antonioni, comunque, scusa, perché poi dici la tua, poi ne abbiamo parlato, direi, e si bisogna anche chiudere. No, io semplicemente, infatti, non mi sembra ci siano state le barricate nel momento in cui Giancarlo Antonioni comunque fece un po' la guerra quando se ne andò con dichiarazione al vetriolo, anche perché i tifosi riconoscevano, io devo dirlo al giornalista, che qualche cosina di buona l'aveva fatta, però non è che il suo ruolo all'interno fosse fondamentale.
3: Ma infatti, Giacomo,
4: poi scusa, e qui chiudo. Io mi ricordo, ultimo fu Vlahovic, che quando faceva i post su Instagram taggava Antonioni, Gattuso, faceva i commenti. Gattuso arrivò, cioè Antonioni, che sebbene potesse non essere il più grande lavoratore, e però quando arrivi al Viola Park o ai Campini, allora
3: la sintesi qual è? Non gli è mai stato ritagliato il ruolo giusto, non gli è mai stato dato l'incarico appropriato a lui. Io gli avrei fatto fare il vicepresidente Antonioni, l'ambassador, lo coinvolgi, gli chiedi il suo parere nella scelta dell'allenatore su quel giocatore, ma gli dai un ruolo di rappresentanza importante, così gli ritagliavi, gli facevi il vestito ad hoc e gli ritagliavi un ruolo che avrebbe avuto anche, ti avrebbe aiutato con i tifosi, ti avrebbe aiutato con la politica, anche con la massoneria, chiamiamola così, locale. Primo messaggio meraviglioso, severo ma giusto, ora non mi ricordo cosa aveva detto, me l'ho scritto,
4: però severo
3: ma giusto, ci
4: bene,
3: stava
4: noi bene. Ci dobbiamo salutare,
3: no,
4: davvero,
3: di mercoledì
4: davvero,
3: ma passate la domanda che venga, perché io sono diventato lo zimbello tappabuchi di questo programma, chi devo sostituire prossima
4: due domande
3: settimana,
4: darti due risposte.
3: Guarda,
4: ci vediamo martedì prossimo, a meno di ulteriori comunicazioni. Dipende anche da Sara Mastro Simone, che ringrazio per la cura della parte
3: tecnica.
4: Grazie a te,
3: Giacomo Galassi, sei
4: anche
3: il numero uno.
4: Da Giacomo Galassi è tutto. Buona serata, ora arriva Scanner. Ciao.
3: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
7: Tutto ciò che fa Fiorentina
6: è su Radio Firenze Viola.
8: Buon caldissimo pomeriggio, un minuto dopo le 14, il 17 di giugno, la grande vigilia di un momento centrale, perché sarà il primo della nuova stagione Viola. Domani alle 11 l'appuntamento nella sala stampa del Viola Park, dove si segnerà l'inizio della stagione 2026-27. Stavo perdendo il conto perché Luca Calamai mi sorride di nascosto.
4: No, rido,
8: in
4: rido perché sinceramente
8: questa
4: conferenza stampa di Paratici è un evento biblico.
8: Sì, guarda.
4: Cioè, di solito questa attesa c'era, hanno comprato, che ne so, Mbappé.
8: No, mamma, non hai capito, c'è proprio i Re Magi domani in arrivo, in anticipo, con oro, incenso e mirra, anche un po' di birra, viste le temperature, c'è grande attesa.
4: Sì,
8: insomma,
4: no,
8: per
4: anche troppa.
8: Cosa ci racconteranno. C'è attesa anche per capire che cosa possa emergere oggi da un incontro molto importante, perché si parla del futuro di Ken, con all'opera ovviamente l'entourage del calciatore, il procuratore Lucci e Paratici, ed è un primo incontro, ma insomma già un po' di indicazioni le abbiamo e le sensazioni sono quelle che per il momento si parlerà di proseguire insieme, no?
4: Ma dico, di piccoli non parla mai,
8: di piccoli ancora non si parla, non si parla peraltro nemmeno di cessioni imminenti, perché un po' bisognerà rientrare. Questo
4: quando?
8: A me un po' incuriosisce. Prima o poi qualcuno dovrà essere ceduto,
4: chi?
8: A meno che non si voglia fare una rosa da 30-35 calciatori.
4: Ma lì ci vuole pazienza.
8: E poi c'è il centenario gate, perché chi? Dopo che ieri abbiamo provato a parlare d'altro, ma giustamente la vicenda Antonioni richiama le attenzioni generali del nostro pubblico, credo che

0: Anche oggi ne continueremo a parlare molto, un po' perché Giancarlo è tornato a parlare, è tornato a dire la sua, fra l'altro dai quotidiani ne sono arrivati ulteriori aggiornamenti, anche il punto di vista della Fiorentina attraverso le parole di Alessandro Ferrari, ma insomma risentiremo un po' quello che ha detto Giancarlo Antognoni, ma non solo, perché noi stamani, come sempre, come ogni mercoledì, avevamo con noi Emiliano Viviano ed è un parere importante, ma poi grazie a Pitti possiamo sentire anche i punti di vista di Toni, di Luca Toni e Sebastian Frey, perché poi sul discorso del rapporto con gli ex, insomma, il dibattito è ampio.
1: Esatto.
0: Quindi direi gli argomenti un mancano.
1: Sì, no, ma poi ovviamente dirò anch'io il mio parere, perché Giancarlo Antognoni è la mia vita calcistica. Ho avuto l'onore, perché per me è un onore, di completare l'autobiografia di Giancarlo Antognoni, che è uscita ieri nelle librerie
0: e che è in arrivo,
1: che segue, è un'opera della Mondadori e che segue quelle di Francesco Totti e di Gigi Riva. Questo per far capire anche in Italia, nel valore italiano, il senso di Giancarlo Antognoni. Quindi poi esprimerò anch'io il mio parere su un argomento che è molto molto molto complesso, per cui vi dichiarerò quello che penso io con l'abituale franchezza, ma qui veramente qui più che mai ognuno può avere i propri pensieri e le proprie sensibilità. Comunque mi ha fatto un cenno, lo sai, la grande Sara mi ha fatto un cenno.
0: Buon lavoro a Sara.
1: Sai cosa vuol dire quel cenno?
0: Flash.
1: Che finalmente noi, gli amici di Lady Radio, che saranno con noi due ore in tutto questo straordinario mondo di Radio Firenze Viola, che è collegato con noi aspettando che cosa?
0: Chi si compra?
1: Flash.
2: Chi si compra?
3: Flash.
4: Eccoci qua, ciao a tutti, ovviamente con la nuova puntata di Chi si compra Flash, oggi dedicata a Moise Kean, quindi più chi si compra, chi si vende, o potenzialmente, anche se fondamentalmente Moise Kean oggi, che siamo a 17 giugno, potrebbe restare alla Fiorentina. È più facile che resti alla Fiorentina rispetto anche a qualche settimana fa, questo perché il mercato intorno a lui non si sta accendendo. Le cifre che chiede la Fiorentina, 40 milioni, nessun club per il momento le ha previste per un'offerta proprio per Kean, e questo pomeriggio, tra poche ore, ci sarà un incontro tra Paratici e il suo entourage, principalmente con Alessandro Lucci, agente che tutti conosciamo perché per tanti anni è stato protagonista delle cronache di mercato della Fiorentina con tanti calciatori, l'estate scorsa addirittura con tre attaccanti, quindi comprensivi di Piccoli e di Dzeko. Un incontro che potrebbe impostare le basi di una permanenza proprio di Moise Kean alla fine di questo mercato. Solo una proposta da una squadra che fondamentalmente potrebbe disputare la Champions la prossima stagione cambierebbe i piani di Moise Kean, che ha dato la sua assoluta apertura a restare alla Fiorentina, e ci mancherebbe altro, visti i 5 milioni netti di ingaggio che percepisce l'attaccante anche della nazionale italiana. Quindi Kean, che oggi è più vicino alla permanenza alla Fiorentina, sicuramente nessuno investirà i 62 milioni della clausola rescissoria prevista dal 1 al 15 luglio, quindi a meno che dal mondiale non arrivino sorprese in chiave attaccanti, e quindi potrebbe in quel caso rimescolare anche le carte del mercato internazionale, Moise Kean potrebbe essere destinato a restare un'altra stagione alla Fiorentina, speriamo meglio di quella dell'anno scorso. Concludo anche parlando un attimo di Comuzzo, perché Pietro Comuzzo è destinato, lui sì, a restare alla Fiorentina a meno di offerte clamorose, perché Corper Grosso è un giocatore che sarà centrale nella difesa del domani della Fiorentina, questo perché Grosso gioca con la difesa alta e quindi ha bisogno di un giocatore veloce che possa ripiegare rapidamente all'indietro, e Comuzzo, ovviamente anche lui con un altro volto rispetto a quello dell'anno scorso, potrebbe essere il giocatore più importante della difesa viola, in attesa che il mercato possa regalarci anche qualche sorpresa in tal senso. Per questo Chi si compra Flash è tutto, a voi la linea.
0: Grazie a Pietro Lazzarini. È giusto, insomma, oggi è la giornata del primo vero contatto per Moise Kean. Ovviamente vi ricordo, dalle 4 alle 5 il nostro focus con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
1: Allora, se sei d'accordo, però, sempre, Tommaso, perché io oggi stamani ho fatto anche una provocazione su Kean,
0: sì,
1: però vorrei dare una scansione.
0: È andato di traverso in caffè,
1: sì,
0: lo
1: capisco. Se sei d'accordo, vorrei dare un po' di ordine, no, a questa scaletta. Per cui Kean è un argomento importantissimo, per cui merita tutta una sua analisi, tutta una sua riflessione, Però io vorrei partire da Antognoni, se sei d'accordo.
0: Assolutamente.
1: Proprio per non mescolare le situazioni.
0: Guarda, tanto c'è, allora, già noi 200 abbiamo, messaggi.
1: Ecco, noi abbiamo tre pareri.
0: Con Viviano anche quattro,
1: quindi se io comincerei, se sei d'accordo, a proporne qualcuno di questi pareri che noi abbiamo.
0: Ma guarda, io anche per dovere di cronaca ripartirei proprio dal diretto protagonista, perché stamani Giancarlo Antognoni è stato premiato, fra l'altro insieme a lui c'era anche un'altra bandiera della Fiorentina, Borja Valero, il tutto a margine della consegna di questa targa solo per la maglia da parte della Regione Toscana. Tutto è avvenuto nella sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso, poi ci sarà anche un bel evento più avanti che tornerà su tutte e due, su Borja e su Giancarlo Antognoni. Ci sentiamo proprio il passaggio iniziale di Giancarlo su quello che è il suo, in questo momento, la sua convinzione a non esserci in occasione del centenario, perché sentirete, insomma, mi sembra molto molto convinto delle sue posizioni. Così Giancarlo Antognoni stamani.
2: No, ormai ho già detto, ho avuto il problema all'inizio con la proprietà e oggi la proprietà è sempre la stessa, quindi è inutile che si parla della mia presenza o non mia presenza. Io sono sempre presente anche se non ci sono, perché i tifosi devono pensare a questo. Mi dispiace non poter andare, però proprio nel centenario, però rispetto anche, dovete rispettare anche la mia volontà. La mia volontà è questa, io non posso cambiare idea.
3: Ecco, ha letto le parole oggi di Alessandro Ferrari, che insomma invita a un'apertura, ecco, sotto questo punto di vista, non so, magari anche una chiamata proprio da parte della società, del presidente commisso, potrebbe far cambiare la situazione?
2: Ma credo di no, perché ormai l'ho già detto e chiaramente mantengo la mia parola. Ferrari 5 anni fa, quando sono andato via, non è che abbia detto qualcosa o abbia fatto qualcosa, né Ferrari né chi in quel momento era onnipresente. E quindi oggi, perché io devo, diciamo, fare un favore alla Fiorentina, non ai tifosi, perché i tifosi sono un'altra cosa, un favore alla Fiorentina con la mia presenza. 5 anni fa non mi hanno trattato bene e oggi purtroppo ripagano quello che c'è stato 5 anni fa. Io non torno mai indietro alle mie decisioni, sbagliando o non sbagliando, quello non mi interessa, è sempre stata una mia caratteristica, ho rifiutato squadre come Juve, Roma e tante altre, quindi non vedo perché non debba rifiutare un'eventuale convocazione a un centenario, anche se capisco che è importante per i tifosi e anche per la Fiorentina, però in questo momento non c'è questo connubio con la proprietà.
3: Ha avuto anche un confronto con altri protagonisti della storia di Roma in questi giorni, magari per parlare proprio di questa
2: no,
3: situazione?
2: Ad oggi no, nessuno mi ha chiamato, nessuno, non so chi verrà poi all'evento, sicuramente verranno quelli che hanno chiaramente giocato nella Fiorentina. Però personalmente non ho avuto confronti con qualcuno.
5: Però per chi dice invece che è la festa della Fiorentina e non la festa della Fiorentina, della proprietà di commisso?
2: No, che c'entra? Oggi il proprietario è lui. Io non è che vado a... Ricordo il passato, ma di 5 anni fa, non ricordo il passato di 30 anni fa, dove le cose erano totalmente diverse, 40 anni fa, quando giocavo. Ad oggi c'è questa situazione, quindi bisogna anche rispettare la mia scelta.
1: Allora, intanto diamo un po' di contatti e poi andiamo dal sindaco dell'Isolotto. 348-7513933 per messaggi audio e scritti. Saremo, come ho detto, 2 ore in compagnia con degli amici di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Poi esprimerò anche il mio parere, ovviamente, lo ripeto, appena completato la biografia di Giancarlo Antognoni in un libro che è uscito ieri dalla Mondadori. Allo 055-771-1171 si è prenotato il nostro amico, il nostro compagno di viaggio, il sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buongiorno.
6: Ciao a tutti, buongiorno. Allora, io dico la mia storia dell'Antognoni. Allora, innanzitutto facendo sì, ma come il marito per far rispetto alla moglie si evita, diciamo, Giancarlo è la stessa, il numero 10, preso che noi tutti da piccini andavamo a vedere quando si faceva figurine da Panini, una figurina da Panini che non pagava anche 40 figurine, capito?
0: Non ti sentiamo benissimo,
6: Prova a alzare la voce.
0: Vai, ecco, bravo. Già meglio.
6: Sì. Una figurina da Antonioni io l'ho pagata anche 40 figurine, capito? Voglio dire, no, però facendo così, secondo me sbaglia. C'è stato un rapporto di lavoro tra lui e la Fiorentina, va bene? È finito come è finito, perché può succedere, anche io non sono stato a lavorare delle volte, non ci siamo trovati. Basta, chiusa, finita lì. Si tratta del centenario della Fiorentina, non del centenario di Commisso. E poi, permettetemi una cosa, siccome vengo sempre a tirare un ballo da un ascoltatore, va bene, quindi potete dare il mio numero di telefono, va bene? Così io ti chiedo, di chi c'è? Di chi tu vai? Di chi c'è?
1: Flash! Flash, capito? Però, devi dire flash.
0: Il che t'hai flash.
1: Che t'hai flash. Capito? Va bene.
6: Ma cosa, massimo acquisto di poter dare il mio numero di telefono.
0: Bello.
6: Si chiama e si fa due chiacchiere in compagnia amici.
0: Grazie, sindaco. Sì, ciao.
1: Grazie, sì.
0: Io ribadisco, prima o poi avvieremo il format dove gli ascoltatori dialogano tra loro.
1: Allora, vengo al mio parere, ribadendo quello che ho detto in partenza. Questo è un problema, questo non è un'equazione matematica, no? Che la puoi risolvere, non c'è un qualcosa
0: la soluzione
1: dove c'è
0: giusta.
1: Dal mio punto di vista, uno che ha torto e uno che ha ragione. Qui si entra nel piano, in un livello delle sensibilità personali. E guardate, quando entri in questa realtà, entri all'interno di una persona. Allora, Giancarlo Antonioni ha sofferto in una maniera che non può essere raccontata a parole, non può essere raccontata a parole, quel divorzio, ma non solo quel divorzio, tutto quello che ha prevenuto, che è arrivato prima di quel divorzio, gli atteggiamenti, il sentirsi quasi un corpo fastidioso,
0: le dinamiche di divorzio che poi
1: l'ha vissuta come una ferita assoluta, personale, grandissima, dolorosissima, tanto che a un certo punto voi potete immaginare che un uomo che ha legato la sua vita a una città, lui era quasi imbarazzato, perché poi è evidente, noi siamo fiorentini, c'è l'informazione, c'è la controinformazione, c'è la controinformazione. Per lui era una ferita magari vedere qualcuno che lo guardava male, perché si è cercato di far spacciare la vicenda Antonioni Fiorentina come un problema di soldi, che è una ridicolaggine assoluta. Hanno cercato di sporcare l'immagine di Giancarlo, e ognuno, per carità, ha il diritto di trarre le valutazioni che vuole, ma per lui è stata una ferita che non si può raccontare a parole. Quindi io spero ancora che ci sia la possibilità di trovare un modo, magari con una terza figura, un terza entità che rimetta insieme.
0: C'è chi
1: si
0: è proposto.
1: Io vorrei provare a fare
0: l'altro,
1: anche
0: Luca,
1: questa cosa.
0: Trovo che ci sia stato, ho la sensazione che ci sia stato un ulteriore passaggio che Giancarlo ha sottolineato stamane anche sul Corriere Fiorentino, sulla Nazione, che è legato alla modalità di invito. E attenzione, metto subito le mani avanti. Posto che secondo me sarebbe giusto verso alcuni ex studiare degli inviti ad hoc, cioè è chiaro, per me Rui Costa non lo può invitare come tutti gli altri, Batistuta non lo può invitare come tutti, però se loro decidono così, ok, una persona con la quale hai chiuso male, perché hai chiuso male, non la puoi comunque, secondo me, invitare in modo asettico in questo
1: modo. Appunto. Non,
0: perché
1: però,
0: vi siete lasciati male? Cioè, io questo lo capisco. Il dire, mandi una mail, sono 5 anni, non ci si parla nemmeno, se ci si incrocia non ci si saluta. Ora c'è il centenario, mandi la mail, una telefonata, presidente, non lo so. È perché anche Ferrari stamani torna a parlarne, ma quando si è cominciato a pensare al centenario, mi domando, si saranno come si fa con Antonioni, che qui a 5 anni non ci si parla?
1: Sì, appunto, io ve lo ripeto, io veramente qui ogni parere è sempre sacrosanto, chi non offende lo sapete qual è la nostra logica. Però io, per me Antonioni è la mia vita sportiva, la mia vita alla Fiorentina, e quindi ho il piacere di conoscerlo molto bene, quindi io lo so perché lui fa questo e ho provato a spiegarvelo. Non è questione di niente, è una ferita.
0: È una ferita emotiva.
1: E vi testimonia anche, non è nemmeno un paraculo, perché se fosse un paraculo probabilmente sarebbe lì, saluta alla mano e va via, no? E verrebbe meno a quello che è. Antonioni è questo, è un uomo semplice, un uomo lineare, un uomo che non ha tanti arzigogoli. Però capisco anche ci possano essere dei tifosi che non capiscono, scusatemi il gioco di parole. Quindi andiamo avanti, io proverò per quello che è la mia possibilità di vedere, ripeto, di trovare una terza entità, io ripeto, magari una telefonata del presidente commisso poteva essere meglio di una mail, io penso di sì.
0: Ma c'è da domandarsi,
1: penso di sì, forse una telefonata.
0: Tra l'altro c'è da domandarsi se in occasione di un centenario il presidente debba invitare certe figure. Per me no. E lo ripeto, Rui Costa gli mandano una mail.
1: Esatto, io
0: a Batistuta gli
1: oggi
0: mandano
1: ha
0: una
1: risposto,
0: mail.
1: Ha risposto a Giancarlo Antonioni Alessandro Ferrari. Alessandro Ferrari era uno di quelli che quando facevano delle cose vergognose nei confronti di Giancarlo, era lì. Faceva parte del tridente di quelli che si inventavano il calcio, no? Lui, Pradè e Barone. E lui, quando passava, chiudevano la porta di passare a Giancarlo, perché non volevano nemmeno sentisse di che cosa parlavano. Allora, può essere una figura credibile per Giancarlo Antonioni chi ha fatto questo? No! No, se te vuoi Giancarlo Antonioni in questa situazione, devi fare poi un gesto di che va oltre.
0: Io
1: spero che Paratici,
0: è vero che il centenario della Fiorentina non della proprietà commisso, però in questo momento c'è la proprietà commisso, giustamente la proprietà commisso celebra il centenario. Il presidente, per
1: guarda,
0: me,
1: io ho un'idea, telefono, te lo dico e poi, poi andiamo a parlare a sentire i pareri degli altri. Sai che c'è stata questa cosa bellissima a loro, va
0: sì.
1: Bene, con questa questo evento organizzato nelle vie di Loro, commovente, emozionante, 700 persone a tavola, di lì è nata l'idea con la sindaca Sara Funaro
0: di
1: e il club del Valdarno, ma penso sia sposato facilmente a tutti i club della Fiorentina, di fare la stessa cosa magari in due piazze di Firenze, portare migliaia di persone a cena per le piazze di Firenze, quindi diciamo in un campo neutro, se può essere neutro Firenze parlando di Fiorentina. Ecco, io spero che in questo tipo di realtà, quindi fuori dalla dimensione del Viola Park o di che dove non solo Giancarlo Antonioni non c'è mai andato, dei grandi ex, dove ecco, quello potrebbe essere un modo per far sì che comunque Giancarlo sia in mezzo ai tifosi della Fiorentina. Questa è la mia battaglia. Ricordo anche una cosa, la ricordo ma mi sembra ovvia e banale, però perché se qualcuno ha dei pensieri un po' troppo cattivi, io vi ricordo che quando c'è stata la commemorazione di Rocco Commisso, Giancarlo Antonioni era in Duomo, era lì, era in Duomo, è andato a portare la sua condivisione del dolore con la signora Catherine, è andato da Giuseppe Commisso, non c'è stato nessuno, glielo chiedesse nessuno, perché quel dolore cancellava tutto, va bene, era al di sopra di ogni situazione. Poi però se si parla di un evento, di uno spettacolo, di un qualcosa, se te vuoi Giancarlo Antonioni devi ricordargli di quello che gli hai fatto. Però ripeto, voi possiamo avere migliaia di persone, di telefonate che la pensano in maniera contraria e io vi capisco, quindi il vostro parere sarebbe assolutamente legittimo. Vorrei sentire però i pareri di alcuni ex Viola prima di sentire i vostri di pareri, per cui abbiamo, non so da chi partiamo, chi abbiamo.
0: Guarda, hai citato gli ex,
1: sì.
0: C'è un passaggio interessante anche in quello che dice Luca Toni, che stamani è tornato anche su questo argomento.
7: Luca Toni, immancabile a Pitti, è un'occasione per tornare a Firenze comunque.
8: Sì, si torna sempre molto volentieri a Firenze. Beh, ormai lo sapete, sono stato molto bene, ho passato bellissimi anni, quindi tornare, adesso sono qua per i Cottos, però stasera sicuramente farò un giretto per la città.
3: Ti porto sulla Fiorentina.
8: Ah sì?
3: Dai, torniamoci, perché
8: ti ha preso.
3: Sulla panchina è arrivato una persona che te conosci poco, un pochino, Fabio Grosso, sì. Innanzitutto se sei contento per lui. E
7: si discute del no che Antognoni dirà alla società, che dice alla società, lo ha già detto pubblicamente, ecco, ma che Centenario è senza una figura come Giancarlo? Insomma, vuoi fare un appello?
8: Ma sai, non è facile, perché comunque ci sono, cioè, molte società magari dovrebbero cercare di avere un po' più di rapporto con quelli che hanno fatto la storia di questa società. Io ci dovrei essere, ma sono stato invitato, è la stessa cosa che potevo dire, la stessa cosa di Antognoni, perché io non sono mai stato chiamato dalla società della Fiorentina. Cioè, secondo me sarebbe bello, come ci sono in altre piazze importanti, che fare una saletta, una lounge per gli ex della Fiorentina, come fanno al Milan, come fanno all'Inter, sarebbe bello invitare tutte le domeniche questi ex giocatori che hanno fatto la storia di una società così importante e invitarli, e non invitarli solo quando ci sono determinati anniversari, perché dopo, se non vai, sembra brutto per i tifosi che non hai rispetto. Però sarebbe anche giusto da parte della società forse capire la rabbia di Antognoni, che ha dato tutta la vita per questa società, non essere mai chiamato, non essere chiamato solo per il centenario non è una cosa bella. Poi ci sono alcuni che ci sorvolano, invece giustamente Antognoni, che magari ama talmente questa cosa, ama la Fiorentina, è un po' più risentito. Però bisognerebbe che anche queste società facessero qualcosa un po' di più, non chiamarci solo per i 100 anni, ma chiamarci magari tutte le domeniche, poi uno sceglie se andare o no, ti senti anche un po' più coinvolto. Ma non è un problema della Fiorentina, ci sono altre società, però per esempio il Milan e l'Inter sono diversi su queste cose, perché ho tanti amici che loro possono andare tutte le domeniche, sono invitati tutte le domeniche a andare allo stadio. Io sinceramente anche a me la Fiorentina non mi ha mai chiamato.
0: E poi ci ha fatto un sorriso Tony, però
9: e va bene. Allora, in questo ping pong, perché Radio Firenze Viola, su quelle che sono le indicazioni della direzione, cerca di essere più ecumenica possibile, sempre e comunque, quindi cerca di mettere sul piatto e di mettervi a vostra disposizione, certo, tutti quelli che possono essere pareri. Stamani, durante la trasmissione Uno di Noi, che vi invito a seguire tutti i mercoledì dalle 10 alle 11, certo, con Pietro Lazzarini, Chi si compra, a quel caso non Flash, ma Chi si compra sempre, è intervenuto Emiliano Viviano, anche lui, nella vicenda Antognoni. Poche parole, ma molto interessanti, sentiamo.
10: Non esiste centenario senza Antognoni. Antognoni è la storia della Fiorentina, quindi fare la celebrazione di una squadra di calcio come la Fiorentina per i suoi 100 anni e non avere, secondo me, il maggiore esponente della nostra storia sarebbe un problema. Detto questo, Giancarlo, che io conosco e ovviamente come tutti noi stimo, soprattutto venero, io credo che dovrebbe capire che qui è la celebrazione appunto della Fiorentina, non della Fiorentina di Gommisso, non della Fiorentina di Barone, non della Fiorentina di Paratici, non della Fiorentina di Ferrari. Qui si celebra la Fiorentina, si celebra un popolo che lo ha adorato e venerato, giustamente, aggiungo giustamente, per tutta la sua carriera e anche oltre, e quindi spero che possa capire che, celebrandosi la Fiorentina, chi è in questo momento proprietario della Fiorentina o un dirigente della Fiorentina col quale ha avuto problemi non conta nulla.
9: E questo è un'altra lettura, no, Tommaso? Un'altra lettura. Hai ragione, certo, vai. Sì. Vai, perché fai uno sforzo e vai, e questo credo sia un messaggio nel quale ci si può riconoscere. Ecco, io il concetto di trovare un punto.
0: Ma qui
9: sarebbe,
0: Luca,
9: anche importante che, voglio dire, scusami, poi
0: no,
9: ma
0: vai.
9: Che la famiglia Commisso facesse un passo indietro nell'evento, nel senso, se è il centenario, loro fanno parte di una piccola parte del centenario, no? Cioè, che mettessero a disposizione,
0: guarda,
9: la loro
0: ieri
9: struttura,
0: si chiedevano,
9: ma che non si ergessero a protagonisti.
0: Ieri si chiedevano, invitereste anche, per esempio, Cecchigori, i Della Valle,
9: io credo sia stato
0: invitato,
9: sono stati invitati. Questo mi sento di dire che sono stati, okay, invitati. Ti posso dire, me l'ha detto Mario Tenerani, per cui si assume la responsabilità, che Ranieri Pontello è stato invitato da una segretaria. Allora, un presidente si aspetta di essere chiamato dal presidente, giusto? Quindi mi auguro che a Diego Della Valle, Andrea Della Valle,
1: non abbiano per fatto chiamare la segretaria che ha vittorio,
0: ma ripeto, non lo so.
1: Abbiano fatto
0: il
1: non
0: più
1: lo so
0: grande centravanti di questi 100 anni, si può dire che è lui, poi se la gioca ovviamente col grande Kurt, però l'altro Gabriel,
9: non avevano
0: una mail,
9: risulta non avevano il telefono, ma non lo so se comunque è il ragionamento che dovete fare voi. Se voi avete volete fare una grande festa per un vostro grande anniversario, non è che prendete la vostra segretaria se avete un'azienda, alzate il telefono e chiamate, no?
0: Sì, vabbè. Se io e te oggi se esce ci si dice di tutto e per 3 anni non ci si parla, forse prima di invitarti a casa, più che scriverti, stasera vuoi venire a cena, forse ti chiamo e faccio Luca, vorrei. Vabbè. Va bene,
9: però comunque, lo ripeto,
0: poi si va nella sensibilità personale.
9: Capisco che poi ci possa essere tutto un mondo che ritiene che invece Giancarlo dovrebbe andare perché è la festa della Fiorentina. Non so se abbiamo un conframe di Frey,
0: giusto l'attacco.
9: Proprio l'attacco, proprio, così chiudiamo. Vediamo. Vi abbiamo dato una lettura complessiva e poi andiamo da Ken.
11: Centenario vuol dire 100 anni, vuol dire aver fatto la storia del calcio, è una data molto importante, quindi questa comunque ci deve far pensare a tutti, chi più chi meno ha fatto la storia della Fiorentina. Giancarlo per me rappresenta la Fiorentina, cioè per me nel mio ideale, quando penso alla storia della Fiorentina c'è Giancarlo e poi ci siamo tutti noi dietro, chi più chi meno, quindi ho letto, mi dispiace, ha le sue ragioni ovviamente, le sue motivazioni e lo posso anche capire, io proverò a parlare con lui in questi giorni perché quello che gli voglio dire da ex giocatore, da uno che ha fatto la storia, non quanto lui però della Fiorentina, a prescindere delle proprietà, a prescindere di tutto, comunque la storia è per sempre e lui è la storia, quindi un centenario senza Giancarlo non sarebbe la stessa cosa obiettivamente, quindi io proverò a fare una chiacchierata con lui in questi giorni, poi lui è grande ovviamente e ha tutto il mio rispetto, spero di cuore che possa essere con noi a festeggiare una data importante per la nostra Fiorentina.
7: Tony diceva però che è qui anche lui e diceva questa società però coccola poco gli ex, ora magari non è il tuo caso e tu sei molto presente, ecco tu come la pensi, perché ci cercano solo quando c'è un centenario?
11: Sì, è stato, l'abbiamo affrontato con Luca questo discorso un po' di tempo fa. Io penso di essere un po', non dico privilegiato, ma sono sempre stato molto presente anche con loro, quindi di conseguenza me l'hanno reso abbastanza bene, però io capisco ed è stato anche un argomento che ho tirato fuori con loro. Sicuramente dalla prossima stagione dovranno fare un piano per, come dice Luca, cercare di coccolare di più gli ex giocatori, perché lo vediamo in altri club dove ho giocato, per esempio l'Inter ha un rapporto con tutti gli ex eccezionale, siamo veramente trattati bene con tanto rispetto. Siccome, ripeto, la storia non si dimentica e non si cancella della Fiorentina, io credo che noi possiamo essere uno scudo buono anche per il presente della Fiorentina, però dobbiamo ovviamente essere, non dico al centro dell'attenzione, però coinvolto, non solo quando c'è una data, per ogni tanto un invito a vedere una partita, un giro al Viola Park, perché il Viola Park è una cosa meravigliosa. Io credo che tutti i giocatori che hanno giocato nella Fiorentina devono venire a vedere cos'è oggi questo Viola Park e cosa rappresenta. Io lo dissi a Comiso, provo una sana invidia, perché io nella mia testa e nella mia generazione dico, ma con un centro così noi dove saremmo potuti arrivare? Perché un centro così ti porta 5-6 punti durante una stagione, perché il benessere che hanno questi giocatori con le strutture, con tutto, sono le cose che probabilmente si ritrasmettono in campo a un certo punto. Quindi tutti devono vedere oggi a che punto è la Fiorentina.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: No Antonio, no parti. Nicola da Prato. Beh, credo che per quanto riguarda la questione Ken, bisogna dire che Ken resta perché ha dato la sua più totale disponibilità alla presa di coscienza che nessuno la vuole. Cristiano.
15: Allora, se la Fiorentina è proprietaria degli asset della società odierna, la società di commisso, il comune e i tifosi sono i proprietari legittimi della storia della Fiorentina, che è un periodo di tempo molto più grande di quello coperto invece dalla società di commisso. Quindi, se i giocatori sono quelli che hanno fatto la storia in campo, i tifosi e il comune in qualche modo, e i tifosi in particolare, sono quelli che hanno fatto la storia sugli spalti. Quindi in tutta quest'ottica la società di commisso è un ospite come tutti gli altri ospiti, quindi deve recitare la giusta parte, cioè l'organizzazione dovrebbe essere fatta a quattro mani con il comune, col coordinamento del comune e comunque della società viola.
16: Ciao. Sento un monte di crisi per Giancarlo Antonioni per come vuole andare. Io gli mi fa una domanda: ma c'è qualcuno di voi giornalisti o qualcuno ascoltatore sa davvero, ma davvero, il che si sono detti Antonioni e la Fiorentina 4-5 anni fa? Perché nessuno la sa davvero la storia. Nelle stanze il che si sono detti per essere così arrabbiato, non credo sia una cosa da poco, Tutti parlano, ma nessuno sa davvero la verità. Ciao Andrea.
17: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione, ci fate tantissima compagnia, specialmente all'estero, Claudio allontano. Detto questo, grazie. Antonioni secondo me fa un errore gravissimo, anche perché la proprietà è vero che è la stessa, ma prima c'era Commisso, c'era Barone, c'era Pradè, c'erano altri personaggi. È vero, ora c'è il figlio Joseph e la moglie, però c'è Paratici e un altro gruppo, perciò secondo me poteva tranquillamente aprirsi un po' di più. Scusate, ma io sono molto molto deluso da lui.
18: Ora, che noi bisogna sentire, va bene, il sindaco dell'Isolotto, che ecco, si permette di dire a Giancarlo Antonioni la storia della Fiorentina e sbaglierà, non sbaglierà, eccetera eccetera, a me mi sembra proprio il colmo. Siamo arrivati proprio al limite. O sindaco, ma non tornare a lavorare.
19: Ragazzi, vi dico la mia, sono Antonioni. Allora, per me non si risolve, rispetto e anche condivido il punto di vista di Antonioni, che giustamente lui si è sentito messo da parte, insomma ha vissuto quel momento lì. La Fiorentina non era la stessa Fiorentina di oggi, perché all'epoca c'era Commisso, c'era Barone, c'era Pradè, c'erano altri attori, però la Fiorentina non penso possa, la dirigenza attuale non penso possa fare altro che chiamarlo e chiedergli di venire. Lui, se non vuole venire, non, giustamente non viene. E per me non dico che fa bene, ma lo rispetto.
0: Bene, tanti interventi, 348-7593-933, siamo in diretta sulle di radio fino alle 16, 3925-727775, se no, come ha fatto Francesco, 055-77-11171, addirittura a Montreal, possibile? Toronto. Francesco.
20: No, sono Maurizio.
0: Maurizio mi tornava, va bene,
20: ora
0: fa fresco a Toronto. Francesco, si sta bene a Toronto.
20: 18 gradi in questo momento. Accidenti. Però sono le 8:30 di mattina, quindi insomma.
0: Buttali via. Vai.
20: Allora, carissimi, io volevo ribadire una cosa. Allora, prima di tutto, Antonioni ci avrà le sue motivazioni giustissime per non presentarsi, cioè mi accollo un po' a quello che ha detto un radioascoltatore prima, noi non sappiamo esattamente quello che è accaduto fra Antonioni e la società, deve essere stato qualcosa di veramente grave che ha portato a questo grande rimorso di Giancarlo Antonioni, non penso sia una cosa futile, è successo.
0: No, che futile, fuori grande, che futile Maurizio, ma fuori che futile, che scherzo, una ferita.
20: No, volevo ribadire anche un'altra cosa, per quanto riguarda l'invito via email, è purtroppo una prassi americana. Voi pensate, abbiamo festeggiato proprio la settimana
0: scorsa. La Fiorentina però è un club italiano, cioè hai ragione a ricordarcelo, io sento il dovere di rispondere subito, è vero, ma i 100 anni di storia della Fiorentina sono in Italia.
20: Sono d'accordo con te, ma
9: è il direttore generale della Fiorentina italiano, sì, per cui sì, sa come ci si comporta in Italia, giusto?
20: Sì, sì.
9: E il direttore dell'area sportiva è di Piacenza, per cui sa come ci si comporta in Italia. Il segretario è di Firenze, non so dov'è. Cioè, questo fatto, abbi pazienza, abbi pazienza, perché impazzisco. La proprietà, dove sono gli americani qua di questa proprietà? Chi il centenario della Fiorentina? Cioè, il proprietario, l'americano chi è? Tra l'altro è anche un italo-americano, tra l'altro, come rivendica tanto questa cosa. Ma questo non è che non inviti a un manager, non inviti a un incontro di lavoro. Io non lo so, ma gli americani, se devono invitare uno a fare una grigliata, gli mandano un'email o la chiamano uno?
0: Non lo
9: mandano,
0: so,
9: una mail. Oh, guarda, ore 18:30 di domenica 27, grigliata, via. Non giustifichiamo questo concetto, perché guardate, lo ripeto, ogni valutazione su quella che è la scelta di Giancarlo è il vostro parere e vale il mio sempre e comunque, ma non è questo il problema. Non è questo il problema, te lo ripeto.
20: Tommaso lo sa, io lavoro per Cin Radio qui a Toronto. Ha festeggiato la settimana scorsa i 60 anni e quindi c'era un party organizzato dal presidente della radio. Ha invitato noi dipendenti, io dopo 17 anni, altri dipendenti che sono da 20 anni a lavorare per questa radio, ci ha invitato via email. Invito via email. Cioè, per farti capire, no, non voglio giustificare.
9: No, ma sì, abbiamo capito, ho capito, Maurizio, questo. Però vedi, mi avevano detto un'altra cosa, caro Maurizio. Dice, sai, gli americani preferiscono parlare con una persona sola. Quando si diceva di Barone che non poteva parlare, che non, quando Sarri voleva parlare, perché sa la logica americana di avere un solo è andata anche Paratici là, sono andati in due, ma che cosa vuol dire? C'è un modo di il calcio, la passione, i sentimenti, quello che è un qualcosa, puoi anche rimuovere dei principi, ma te puoi invitare Batistuta e Antognoni con una mail? Io te lo chiedo a te che vivi a Torino, ma sei tifoso della Fiorentina, puoi invitare questi signori con una mail? Puoi rivolgerti a un presidente, a un presidente che ha tenuto la Fiorentina facendolo chiamata a una segretaria?
0: Magari l'ultimo è a vita.
9: Ma questo, guardate, io non voglio entrare in polemica su questa cosa, perché lo ripeto, è la per me, anche se lo organizzano loro, è la festa della Fiorentina, è la festa di generazioni di fiorentini, è la festa che io ho vissuto a loro, dove c'era il bambino in carrozzina e c'era il nonno di 80 anni. È quello che io vorrei e spero che la sindaca Funaro faccia. Vorrei rivedere in Piazza Signoria, vorrei vedere in Piazza Santa Croce. Io spero che riusciamo a fare la stessa cosa e lì ce lo porto di peso, Giancarlo Antognoni. Ma è questo il modo? Io a loro ho vissuto una festa della Fiorentina. Non esistono le mail, non esiste il telefono, esiste la partecipazione. Hai sentito cosa ha detto Luca Toni? E non ti puoi ricordare di noi solo il centenario? Abbiamo un punto d'incontro per noi ex Viola? Abbiamo un qualcosa che ci viene riconosciuto? Allora,
20: infatti gli inviti a vedere le partite è una cosa fondamentale, come diceva anche Luca Toni.
9: Allora, ma lo ripeto, però io non voglio che questo diventi una guerra nei confronti di questa proprietà. Non voglio questo, non è una polemica contro questa proprietà, non mi interessa. Non mi interessa, però cerco di spiegare che Antognoni ha subito una tale ferita personale e noi ci fermiamo qui, Maurizio, perché ognuno di noi lo può vivere in una certa maniera una ferita, no? E c'è anche il paraculo che passa di lì, fa un salutino, va via e poi pensa, ma guarda te, e lui non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fai a portarlo al Viola Park finché ci sono quelli, non ce la fa. Noi si può dire che sbaglia o che ha ragione o che dovrebbe essere più, ma no, non possiamo andare dentro i sentimenti di un uomo. Ecco, questo io cerco di spiegare, perché lo ripeto, sono stato settimane con Giancarlo per scrivere questo libro che è uscito ora, quindi già lo conosco da 50 anni. In questi giorni sono stati, guarda, per fare quel capitolo sulla famiglia Omis è stato un tormento, perché E ovviamente poi cerchi anche un punto di equilibrio.
0: Vabbè, ma c'è chi
9: pensiero.
0: Lo scrive.
9: Va bene.
0: Grazie Maurizio. Ciao. C'è chi lo scrive, ma non è che coi della Valle furono rose e fiori, no? Cioè, pronti via. Ti ricorderai anche te, il rapporto è stato abbastanza, come dire, come lo possiamo definire, effervescente, elettrico.
9: E non lo volevano.
0: Esatto.
9: Poi quando c'è stato problemi l'hanno preso però.
0: In più, se non sbaglio, il succo è che per la festa ai 90 anni c'era. Quindi forse si sono mossi diversamente. No, io poi sento il bisogno di segnalare solo un aspetto, che sento parlare giustamente molto del comune, dei tifosi, della storia. Quando sento tirare in ballo la storia, ma lo sapete, insomma, oggi il museo si chiama Museo Viola, o sbaglio?
9: Sì, certo.
0: Non si chiama più Museo Fiorentina. E la Fiorentina punta ad avere determinati cimeli direttamente nel Viola Park, il che ha creato determinate problematiche. Non lo so, nei 100 anni di storia non dovrebbe esserci anche l'organizzazione che cura con volontari la storia della Fiorentina?
9: Ma hai perfettamente ragione.
0: Fine.
9: Guarda, se ne potrebbe allora degli errori che sono stati commessi se ne potrebbe parlare un pomeriggio intero, perché noi non parliamo nemmeno delle nostre problematiche, no?
0: Per carità.
9: Abbiamo vissuto anche qualcuno di noi delle nostre problematiche, credetemi, vergognose. Ma non è questo il momento. E io mi dispiace se poi Antonioni diventa la miccia che detona una situazione che è così, è stata vissuta in maniera sbagliata, perché
0: dovevi affrontare, dal mio punto di vista, Luca, non la puoi affrontare con una mail situazione così.
9: Dai, esatto, allora
0: almeno
9: ci deve essere un momento in cui prima del centenario la proprietà doveva ricontattare tutti quei, quanti sono, 10, 15, 20 grandi campioni della storia della Fiorentina, loro lo dovevano fare.
0: Anche
9: loro, e dire: guardate, ora c'è una nuova gestione, vogliamo affrontare in maniera diversa, ci farebbe piacere fare una chiacchierata informale.
0: Ben con reagita
9: voi.
0: Maurizio. Cioè, ora no, Maurizio, ma noi capiamo, e lui ci voleva riportare addosso i modi di fare. Però quando sento dire che un po' loro in questo momento sono gestori della Fiorentina, ma sono gestori temporanei, perché parliamo di 100 anni di storia, fino a prova contraria sono 100 anni di storia italiana e di una società di calcio, quindi forse ti devi un po' adeguare te.
9: Esatto,
0: al paese e all'ambiente
9: o
0: in cui sei.
9: O ci devono essere delle persone che ti aiutano a capire questo.
0: Ma quello,
9: capito? Perché questo è il ragionamento.
0: C'è ci deve essere in Fiorentina,
9: perché,
0: che magari gli
9: perché
0: spieghi?
9: Io ripeto fino a un'ossessione, Paratici deve fiorentinizzarsi, deve capire dove è arrivato. Io immagino che Paratici magari si starà chiedendo: ma perché Antonioni fa così? E lui gli manca un vissuto, qualcuno glielo racconterà. Spero che Paratici, che ha tanti amici a Firenze, io non sono tra quelli, ma c'ha tanti amici, non ho un rapporto di pochissima conoscenza, ma c'ha tanti amici, si faccia spiegare che cosa è successo, perché altrimenti il centenario è un qualcosa di formale. Io voglio la gente tutti insieme, voglio gli ex Viola mescolati agli ultra, a mio nipote, a un nonno, che sono sempre io, vorrei questo, perché il centenario è nostro, e se viene vissuto così, ve lo ripeto, nessuno può non partecipare a questo tipo di evento. Se entri invece dentro e facciamo la partitina con le legend, perché l'organizza Frey e chiama delle persone e fa queste cose, poi facciamo il giorno della partita a uno stadio rotto, ve lo immaginate, bellezza, facciamo, se diventa questo il centenario, cos'è? Che cos'è il centenario?
0: Alessandro.
9: Ciao Alessandro.
4: Ciao, buonasera. Io non so se l'ha già ricordato qualcuno. Io volevo ricordare l'episodio di Antonioni e Sconcerti, mi sembra era il 2001, che fecero una leccata bestiale per telefono, entrò di mezzo anche Rita, mi ricordo, all'epoca. Tutto questo per dire che purtroppo anche Giancarlo è sempre stato, secondo il mio modestissimo parere, un personaggio, al di là dell'ambiente proprio del gioco del calcio, un po' particolare, insomma, un po', non so se permaloso, non so come definirlo, però io me lo ricordo bene questo episodio. Cioè, lui ha avuto problemi un po' con,
5: un po' con tutte le società, da quasi sempre.
9: Eh sì, e che vuol dire questo? Te lo sai perché Leticocco lo sai che sconcerti sei, quanto? 5 mesi dopo siamo falliti, te lo ricordi questo, no?
5: Sì, no.
9: Ah, no, no, perché di che cosa parliamo? Di una società che era fallita. Cioè, e Antonioni, che volevano usarlo anche in quella circostanza, non si era prestato a gioco di partecipare a un qualcosa che portava verso la scarpata. Cioè, ragazzi, c'era anch'io quel giorno quando leticò. È perché, perché guarda, Antonioni c'ha mille colpe, mille colpe, ma non c'è problemi, ci mancherebbe, non mica stiamo parlando di Padre Pio, ma
5: stavo giusto dicendo questo, te sicuramente lo conosci molto meglio di me.
9: Non è Padre Pio e c'ha le sue colpe assolutamente, ma lo hanno sempre cercato di usarlo, si può dire, Alessandro? Hanno sempre cercato di usarlo.
5: Però deve anche, a mio modestissimo parere, si deve anche dire perché hanno sempre cercato di usare Antonioni.
9: Perché Antonioni è un riferimento per un mondo, chiaro che poi il mondo cambia, e i ragazzi di oggi
5: è uno che probabilmente è facilmente, fra virgolette, passami il termine, usabile, capito?
9: Nel nome della Fiorentina, nel nome della Fiorentina. Sì, non è usabile, poi... perché se lui fosse uno furbo sarebbe il padrone della Fiorentina, Alessandro.
5: Se lui fosse stato uno furbo, un rimaneva in maglia viola nonostante.
9: Bravo. Allora, Antonioni è Antonioni.
5: Però un calciatore, cioè, è stato una delle pochissime ultime bandiere.
9: Ma io mi ricordo, pensa, quando eravamo a Sochaux e ci fu un momento che stava venendo giù la c'era una rete di Fedeva il suo. Lo andò di corsa sotto lì, si fermarono tutti. Cioè, questo è Giancarlo Antonioni.
0: Anno domini, cioè, 90.
9: Allora io impazzisco quando voglio far passare Antonioni per un approfittatore e per un esoso. Io impazzisco. Guarda, perché io queste cose le so.
5: No, io gli ultimi scambi l'ho avuti durante, purtroppo, l'ultimo saluto a Marcello Lazzarini.
9: Certo. Lui ci aveva un rapporto splendido con Marcello.
5: È una persona amabilissima, Giancarlo, però secondo me forse un po' troppo poco, non so come definire,
9: poco politica, poco diplomatica, poco paracula, ecco. Se lo
5: poco diciamo, fermiamoci a poco diplomatico,
9: ecco, va benissimo.
5: Poco diplomatico e via via ha avuto sempre controversie con parecchie
9: perché fa ombra? Perché quando andava con qualche presidente o qualche direttore generale, non mi fa fare nomi, andavano a salutare tutti lui e l'altro lo lasciavano in un angolo?
5: Però capiscimi quello che voglio dire, Luca, il presidente o il direttore generale sportivo, quello che vuoi, intelligente, lo doveva girare a suo favore.
9: Bravo, ecco, in questi casi ti devo dire che è capitato delle persone, secondo me, te non sai le battaglie che ho fatto di Della Valle, perché c'è la gelosia, perché chi è padrone pensa di essere padrone anche dei sentimenti.
5: Non è solo soldi, è tutto lì.
9: Esatto, ma lo ripeto, Giancarlo, proprio perché è poco delle volte passa dalla parte del torto, in questa situazione lui è molto borderline, molto,
5: certo,
9: perché fai fatica a spiegare perché non vuol partecipare alla festa che per la gente viene vissuta come la festa nostra, capito?
5: Però scusami, l'ultima battuta e poi
9: tranquillo, Luca, ma ci mancherebbe altro.
5: Luca, tu che hai un rapporto forse privilegiato, anzi no, sicuramente privilegiato, bisognerebbe che tu o chiunque altro riuscisse a portarlo a miti consigli, perché ne è il bene della
9: ma guarda, io penso, te lo ripeto, io per carità, guarda, Antonioni è uno tosto, non credere sia uno sempre, però io mi auguro,
5: stavo a dire all'inizio,
9: io mi auguro che per esempio una figura neutra in questo momento, come può essere Paratici,
0: o anche Paratici,
9: che arriva ora e che non sa niente di tutto questo percorso, può essere Paratici che va, si offre di offrire un caffè a casa dove vuole Antonioni, no, al Viola Park, dove, ad A Cesare, vanno sempre a Cesare,
0: sì.
9: Ecco, e va lì e si parla e si ragiona, magari non un evento al Viola Park, magari un saluto quando faranno, non lo so, io ci provo,
5: una cosa informale,
9: però credimi che ovviamente lo ha detto, è bello tosto, Comunque grazie della, scusate se sono un no, pochino aggressivo.
0: Ciao Alessandro,
9: ma,
0: grazie.
9: Ma io questa è una storia che mi fa patire, perché ovviamente no, poi una vedi, cosa e non mi torna niente di questa vicenda qua.
0: Cambiamo la scaletta, insomma, non abbiamo più tempo per questa fascia, però chiaramente è argomento che coinvolge tutti, quindi tutti stanno
9: non so,
0: dicendo
9: Marco,
0: la
9: abbiamo
0: loro.
9: Dei messaggi su questo tema, degli audio, possiamo
0: altre valanghe
9: mandarne un po' di audio, perché poi vorrei anche parlare di Ken, se possibile.
2: Ma Luca e Tommaso, secondo me sul fatto di Antonioni Giancarlo sta sbagliando a non andare a questa festa, perché capisco benissimo tutto quello che ha detto nei riguardi di Commisso, ok? Ma siccome è amato dai tifosi, lui dovrebbe, cioè partecipando si sentirebbe superiore, cioè nel senso lui va a questa festa perché è amato dai tifosi e non rivolge parola, tanto Commisso non c'è più, Barone non c'è più, c'è Punti Fragola, e vorrà dire non gli rivolge la parola a Punti Fragola, però accontenterebbe i tifosi che lo amano, quindi dovrebbe essere superiore a questa cosa, per me dovrebbe andare.
0: Sì, però ragazzi, rispetto.
21: Scusami Etolo, come ti dissi, sono tutti adulti e vaccinati, c'è Giancarlo Antonio non vorrà venire, è una sua scelta, giustamente va rispettata, io credo che sbagli, però sai, quello è il mio pensiero. Per quanto riguarda il discorso che ti ha detto te, però dice, ma che fai al Rui Costa, gli mandi una mail, a Batistuta gli mandi un'altra mail? Ecco, qui si torna al discorso di ieri, al discorso delle bandiere, perché per qualcuno la bandiera può essere Batistuta, Rui Costa, per altri la bandiera potrebbe essere Angelo Di Livio, che sì, è venuto sì. Con C2, ha vinto un mondiale e è venuto con C2, e allora che si fa? E si deve chiamare tutti per telefono, cioè ti torni, che ti voglio dire io,
0: sì,
21: cioè,
0: non so se mi sono spiegato. Sono d'accordo Francesco, e sì Francesco, ma aspetto il presidente e le chiami tutti, anche perché ahimè in 100 anni di storia una valanga di calciatori splendidi, però insomma, sopra un certo livello quanti sono? 10? 20?
9: Ma se anche fai
0: 30,
9: 50 telefonate è un problema,
0: no,
9: ti fai il numero,
0: no,
9: ti fa passare
0: ci
9: il telefono.
0: Sarà qualche onere nell'essere presidente o c'è solo gli onori? C'è anche qualche onere, tanto più nell'anno del centenario. Io scusate, ma che sia un segretario, già l'avevo sentita, però che sia un segretario a mandare mail fredde e informali per i 100 anni di storia della Fiorentina, boh, insomma.
9: Oppure guarda,
0: mi delude come in tante altre situazioni.
9: Francesco, te fa una riflessione che è molto è veramente giusta, no che te lo dico io, diventa giusta che te lo dico io, ma è veramente giusto. Nel senso che dobbiamo stare attenti a fare le suddivisioni, è vero, perché per esempio Alessio Tendi è un giocatore che ha una simbologia straordinaria. Allora, in un mondo normale, Francesco, che non è la Fiorentina, in un mondo normale, avrebbe un rapporto straordinario con la storia della Fiorentina, quindi il museo che dovrebbe chiamarsi Fiorentina e che ora si chiama Viola perché ci hanno avuto una causa di 3 anni, e le vecchie glorie. Allora si investe il gruppo gestito da Moreno Roggi con tutte le vecchie glorie, il gruppo gestito dal presidente Bini di Museo Viola, e gli si dice guardate, ci fate un favore, invece di una mail chiamate voi giocatore per giocatore. Loro avrebbero chiamato e ogni telefonata sarebbe stata una favola, un racconto, un ricordo, perché hanno la memoria per fare tutto questo, no? E sarebbe trasformata in una bellissima, forse addirittura meglio che se l'avesse chiamati Giuseppe Commisso, ovviamente non ha memoria storica, ma qui ripeto, il Museo della Fiorentina ha dovuto cambiare nome dopo un processo di eterno, e con le glorie viola se ne occupa Frey, che Frey fa parte dei Monument Gigants dell'Inter. Va bene, lo prendiamo anche con la Fiorentina, va bene, perché anche con le glorie viola non si sa qual è poi il grande rapporto che c'è stato con le glorie viola, perché le glorie viola non sono Frey, caro Francesco, ovviamente le glorie viola sono ben altre, e quindi hai ragione, potrebbe bastare anche un rapporto diverso, non è che, ma fatto da chi ha una storia, da chi li rappresenta, da chi può parlare a nome della Fiorentina. Va bene, proviamo, ci sforziamo a voltare pagina. Intanto 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925 727775, aspettiamo le vostre telefonate. telefonate allo 055 77 11 171. Torniamo su.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Dunque una cosa, è normale secondo voi che la proprietà che ha più di tutti ha tagliato i ponti con il passato, il gesto che ha subito Antonioni ne è testimone, ne è un esempio, debba organizzare il centenario della Fiorentina e che io sia contento di questo e che faccia finta di nulla perché è il centenario della Fiorentina? Ma di cosa stiamo parlando? Questi hanno fatto terra bruciata e devono raccogliere quello. Il centenario si fa quando vanno via.
3: Buongiorno ragazzi, volevo dire solo una cosa su Giancarlo. L'unico che ha detto le parole vere, quello che è stato Luca Toni. E tutti quelli che criticano Antonioni non sono tifosi della Fiorentina, non è possibile che sono tifosi della Fiorentina.

0: Io sulla faccenda Antonioni mi associo a tutti quelli che si sono già spesi nel dire che no, non è un atteggiamento che mi piace da parte di Giancarlo. E le persone con cui lui si è preso e ci ha avuto da discutere, ci ha avuto delle brutte esperienze, sono tutte e due in cielo, per cui un attimino le cose le fa per riconoscenza alla città, per i 100 anni della Fiorentina, non sicuramente per la proprietà. Dai.
1: Sì, buonasera, ma caro Luca, mi dispiace, ma in questo caso su Antonioni non sei obiettivo, e questo lo si percepisce bene. Non sei obiettivo perché sei amico, va benissimo, ma non sei obiettivo. Se parliamo di Antonioni, da parte mia io lo inviterei a venire semplicemente per dimostrare che, tra virgolette, se si sente superiore lo diventa superiore venendo, e in modo poi da avere lui stesso l'affetto del pubblico. Quindi questa sarebbe una dimostrazione, solo in questo modo potrebbe dimostrare qualcosa in più della proprietà, se pensa di essere superiore alla proprietà, ecco, in virtù di tutto quello che è accaduto tra loro, che noi non sappiamo nei minimi termini. Saluti Simone.
2: E grazie anche a Simone.
3: È vero, io sono amico, sono obiettivo, io sono amico Antonioni. Caro Simone, dice la verità. Ma io non vi sto dicendo dovete stare a sentire quello che vi dico io, vi sto dicendo il contrario. Ognuno abbia la propria parola, la propria opinione, e se lo faccia, se la porti avanti. Allora, innanzitutto grazie come sempre.
2: Siete perché, veramente tantissimo.
3: Perché fare qui fare famiglia, fare gruppo, fare squadra, fare comunità, identità, comunità. Fare comunità. Quindi vi ringrazio perché Radio Firenze Viola in questo senso è ci fa grande piacere questo. Naturalmente, lo ripeto, siamo anche insieme agli amici di Lady Radio, che è un'altra straordinaria comunità, però questi sono io ve lo dico da amico di questo mondo, quindi non da dirigente come o da direttore come Tommaso, ma quando in ogni momento in cui la comunità deve venire fuori portando il proprio umore, il proprio stato d'animo, le proprie battaglie, le proprie indicazioni, la propria delusione, le proprie critiche, ecco, qui veramente esplode tutto, e quindi grazie, perché vuol dire che siamo una bella squadra, ecco, veramente una bella squadra. Allora, nel senso della bella squadra, vogliamo anche toccare però l'altro tema, che è quello di Ken, perché se non ora, tra poco tempo, fra un'ora, fra mezz'ora, fra due ore, ci sarà il primo incontro tra il procuratore di Ken e Paratici, per fare un po' il punto della situazione e cercare di capire quali possano essere le condizioni per venderlo. Dice, io addirittura oggi vi ho fatto hai ragione, chiedo scusa a Gianluca,
2: sì, abbiamo cambiato anche un po'
3: Gianluca ti chiedo scusa,
2: c'era l'ascoltatore, sì, Gianluca, sì, l'abbiamo già buttato giù,
3: è un giorno,
4: buonasera, mi sentite?
3: Vai, Gianluca, sì, scusami, okay. È colpa mia, sai, oggi è un giorno un po' particolare,
2: no, è che qui scalette cambiano, vai libero Gianluca.
4: No, figuratevi, solo che io vi riporto indietro di 30 secondi perché volevo tornare a parlare della faccenda
2: di Giancarlo.
3: Certo, no, scusami, ma ero
4: nessun problema,
3: ho sbandato.
4: Al contrario di altri che sono intervenuti, io quando si parla di calcio spesso non sono d'accordo con Calamai, ma in questo caso sposo appieno il suo pensiero, anche perché sei stato accusato di essere amico di Antonioni, ma chi è che a Firenze non lo è? Cioè, è un vanto essere una persona a cui Antonioni vuole bene o vuole bene ad Antonioni, per cui insomma, essere amici di Antonioni non è un difetto, ormai è un pregio. Ma quello che a me ha dato particolarmente noia non è la diatriba fra Antonioni e la proprietà, ma sappiamo chi c'è e ci resterà per sempre fino a che ci saranno loro. Tra l'altro io credo, ma questa è una battuta mia personale, che se Giorgio Scommisso incontra Antonioni per strada nemmeno lo riconosce, però questo è un mio pensiero che a malapena sa chi è. A me ha dato tantissimo noia il riscontro dei tifosi, cioè tantissimi tifosi che si sono scagliati contro Antonioni, cioè io leggo della roba tipo ridicolo, patetico, sei un bambino, ma statene a casa, ma chi ti vuole,

0: persona ha dato la carriera per la Fiorentina, ha dato la vita per la Fiorentina. Tutte le volte che ha combattuto contro le proprietà ha dimostrato che poi aveva ragione lui, con Cecchigori, con Della Valle, molto probabilmente adesso. È il primo forse che ci rimetterà e ci starà male a non venire, sarà lui. Chiedo, lasciatemi rispettare la mia scelta, e i tifosi Viola li vanno contro, offendendolo, ma deve già finire.
1: Gianluca,
2: d'accordo Gianluca, che il tuo, noi sì. Ripeto, noi cerchiamo di ospitare i pareri di tutti,
3: sì. E anche dirti che insomma chi è intervenuto lo ha fatto con toni assolutamente civili,
2: no, ma poi cioè, c'è
3: punti,
2: tutto,
3: sono punti di vista che io per esempio non condivido, ma che rispetto, perché sono stati anche espressi in modo, cioè almeno qui telefonate.
2: Poi guarda Gianluca, io penso che qui,
3: io non condivido, che, però se qualcuno dice che per me è la festa dei 100 anni di storia alla Fiorentina, Giancarlo dovrebbe fare un passo in avanti, il suo punto di vista.
2: Mi sono fatto un'idea, Gianluca, ma e poi ti ringrazio, ti ringraziamo, ma è la mia idea, è che, e questo mi dà ulteriore fastidio, l'ho appena detto, è che la vicenda di Antonioni riporta la guerra tra chi non vuol più questa famiglia e chi la difende con il coltello fra i denti. E quindi
3: riporta anche un po' ai tempi in cui
2: c'era una divisione, questa società in questo senso,
3: si poneva.
2: Ecco perché non mi piace, perché non c'entra niente. Cioè, guardate, Antonioni non vuol fare il capobanda di nessuno. E come diceva Gianluca, sarà quello che starà peggio il giorno del compleanno, ovviamente, chissà come lo festeggerà. Perché lo festeggerà nel suo cuore o la sua testa, però è così, c'è poco da fare. E mi dispiace perché in questo momento riparte un nuovo progetto, un nuovo percorso della Fiorentina,
3: e si riparte
2: dividendoci magari
3: con una bega.
2: Grazie, comunque, grazie all'intervento.
3: Ciao Gianluca.
2: Allora abbiamo Malù un pasincato. Ciao Malù.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora, ciao Malù. A te non ti chiedo di Antonioni, della vicenda Antonioni, ma ti chiedo di questo incontro che, se non è in corso, ci sarà il primo faccia a faccia, anche se penso si saranno sentiti un milione di volte, tra Paratici e Lucci per parlare di Ken. Come la vedi, senza sapere i dettagli, senza conoscere le posizioni nel dettaglio, però c'è, diciamo, chi rappresenta Ken, che dice lui sta benissimo a Firenze, che quindi lascia capire che non ha nessuna voglia di andarsene, e chi magari ti dice la verità è che non è arrivata nemmeno un'offerta che sia un'offerta credibile o accettabile.
4: Ma io l'avevo detto anche la scorsa settimana, il settore rispetto a qualche settimana fa ero magari più pessimista che ci possa essere la fumata bianca. Secondo me la Fiorentina di Grosso, di Paratici, partirà proprio la Muisca. Io sono convinto che praticamente si troverà la quadra. Lui ha trovato la sua comfort zone, se possiamo così dire, anche se quest'anno assieme a tutti i compagni non è andata bene la squadra, ma lui ha capito che Firenze è una piazza che fa per lui, e di conseguenza secondo me andando a discutere anche magari addirittura un adeguamento, un allungamento del contratto, queste potrebbero essere le basi, posso sbilanciarmi. La mia sensazione è che possa esserci una soluzione positiva.
3: Malù, ma dal tuo punto di vista penseresti di cambiare la gestione a 360 gradi? Non solo
2: qualcosa deve cambiare
3: in campo, ma
2: qualcosa deve cambiare,
3: esatto.
2: Malù, perché
3: nello spogliatoio
2: i continui ritardi, il fatto ogni tanto c'ha questi permessi misteriosi, è chiaro che io, guarda, provocatoriamente oggi ho detto, se lui cambia a 360 gradi il suo modo di vivere fuori dal campo e si prende la Fiorentina, se la prende dal leader, come quando in campo trascina i tifosi,
3: fai bene a dirlo, perché magari
2: lo faccio capitano
3: in questo momento dicono però lui faceva nell'anno ha fatto 25 gol, non avete detto niente di che. Il problema non è nostro, il problema è di spogliatoio, cioè va cambiata la gestione affinché la posizione di Ken non crei delle divisioni nello spogliatoio, perché questo lo ha fatto quest'anno, o sbaglio, Malù?
4: Adesso dall'inizio c'è Fabio, si conosce benissimo il giocatore, proprio questo aiuta tanto, perché comunque lo conosce da quando è un bambino, dunque ne conosce i pregi e i difetti, sa parlarci e secondo me è responsabilizzato, perché comunque i ragazzi di questa nuova generazione, vogliamo o non vogliamo, voi sapete come la penso io sono, perché vengono giudicati in campo e basta, ma che anche fuori comunque non si prestano a situazioni di cronaca e li portano sulle pagine sui giornali, non per le loro doti tecniche e sportive, ma per altro. Questo non una cosa che a me personalmente non mi piace. Il giocatore bisogna giudicarlo e parlare di quello che è il suo aspetto, che è quello sportivo. Però, detto questo, secondo me è una paternale da padre, da Fabio, nei confronti del giocatore, può una volta per tutte mettere la situazione in una condizione che il giocatore possa veramente solo pensare alla Fiorentina, e pensando solo alla Fiorentina, la squadra viola ha il miglior centravanti italiano in squadra, e quando tu parti col miglior centravanti in squadra hai tante possibilità di fare bene.
2: No, hai ragione. Ripeto, la mia provocazione sul concetto Italia fascia capitano nasce da una riflessione, Malù. Allora, oggi non ci guadagna nessuno se Malù va via. Ora è chiaro, Tommaso Loreto ha una valutazione negativa. Se Kevin va via, Tommaso Loreto ha una valutazione, non è convinto del Ken calciatore al 100%, per cui lui dice: non mi convince quello non calciatore, non mi convince al 1000 per 1000 il calciatore, si fa comunque un'ottima plusvalenza, via. Però oggi sinceramente io penso più di 30-35 milioni non li prendi, quindi per la Fiorentina non è un affare, ma non è un affare nemmeno per il giocatore, perché oggi, Malù, correggimi se sbaglio, il livello delle squadre possono essere interessate a Ken non è la prima scelta di nessuno, probabilmente non è la seconda, cioè o si crea un percorso incredibile, oggi non prevedibile, che lo porta a una buona squadra, o se no deve accontentarsi di una squadra di un livello sicuramente inferiore a quelle che possono essere le sue aspettative. Ecco dove può giocare Paratici. Sul principio è: la facciamo un anno, ancora un anno, una sfida insieme? Te dimostri che sei quello di l'anno scorso, sei un giocatore a 30 gol, e allora se te vuoi andare all'Arsenal diventi credibile per quel mondo. Noi ritroviamo un valore economico vero e tecnico, perché se te ci metti la testa e il cuore al 1000 per 1000, però la condizione deve essere basta privilegi, Malù.
4: Sono d'accordissimo, d'accordo, sposo in pieno tutto quello che hai detto, ma secondo me sarà molto diciamo motivazionale anche l'aspetto, perché spesso non è solo economico l'accordo, quando si tratta di un giocatore sono veramente tante cose che vengono prese in considerazione, no? E dunque l'aspetto motivazionale, l'aspetto della leadership è a volte brutto, ma bisogna dire la verità ai giocatori. Nella Fiorentina sei top player, in una big europea, come hai detto tu, sei un giocatore importante, ma uno dei tanti, non sei quello per cui ruota Real Madrid, il Bayern,
2: esatto, l'Arsenal, quel livello là.
4: L'Arsenal, cioè, sei un giocatore importante, ma non sei come a Firenze che veramente è una città che in breve tempo ti ha adottato, è nato quella chimica che ho sempre detto che sarebbe scoccata, perché lui ha bisogno di sentirsi trattato come una rockstar, no? Spesso uso questa parola. Ma perché se i ragazzi che hanno anche la passione della musica in qualche modo si sentono dei rockstar, no? Anche in campo il loro modo di essere, di comportarsi da leader positivi quando le cose vanno bene sono importanti. Però se io dirigente ti do in mano le chiavi della leadership della mia squadra, pretendo tantissimo da te, e questo è quello che sicuramente farà valere
2: Poi
4: Paratici nel colloquio.
2: Poi Lucci c'è anche Piccoli, ma Malua ci ha già spiegato che lui, per sua strategia da direttore, tende sempre a dare un altro anno di prova a un giocatore, quindi può dare, in questa logica Malù sarebbe per tenere ancora un anno Piccoli, e vediamo che cosa valuteranno. Certo è che oggi non puoi immaginare che, di recuperare i soldi spesi per Piccoli, perché questo non se ne parla nemmeno. Allora ti chiedo un tuo parere, Malù, su alcuni nomi che sono usciti abbinati alla Fiorentina, partendo da Ruggeri. Allora, la Fiorentina non ha smentito di un che piaccia, non ha smentito che ci possa essere stato anche un pensiero o qualcosa di più. Ti chiedo come si fa ad aggredire un giocatore con questa valutazione che ha fatto poche settimane fa alla semifinale di Champions.
4: E questo anch'io è una curiosità che mi intriga, però non riesco a darmi una giusta spiegazione, perché da quanto mi risulta il giocatore sta molto bene a Madrid. Tra l'altro ho sentito parlare, comincia a parlare anche lo spagnolo, proprio con l'accento, cioè, si è integrato proprio bene nel contesto del madridismo lato atletico. La vedo una operazione difficile, a meno sì. che il giocatore non voglia puntare i piedi e tornare in Italia, allora quello è un altro discorso, ma se no andare a trattare con l'Atletico un giocatore che ha giocato, perché comunque è stato positivo la sua annata all'Atletico, e dunque è una suggestione, ma oggi se mi chiedi un parere la vedo un po'
2: complessa. Poi si è parlato di Udoje, in questo caso che, giocatore che è stato pagato 50 milioni, in questo caso ci potrebbe essere il fatto di un giocatore che ha saltato tante partite, però vi ricordo con De Zerbi lui ha finito da titolarissimo, di un giocatore che magari potresti provare a prenderlo in prestito
1: per forza,
2: per cercare forza, di che ne pensi di questa cosa?
4: Sì, sono quelle situazioni, quello che bisogna andare a prendere, giocatori che arrivano da un'annata in cui ci sono stati alti e bassi per vari motivi, e cercare di andare a prendere in prestito. Su questo la Fiorentina secondo me avrà una lista lunga, perché opportunità di questo genere ce ne sono.
2: Altro nome che è uscito, quello del difensore del terzino del Genoa, Norton Coffey, anche in questo caso qui c'è il Napoli, sarebbe interessato. Qui, ecco, qui ti chiedo un parere di mercato ma anche tecnico, Malù, perché amici di Genoa mi dicono: guarda, lui funziona meglio però da quinto più che in una linea 4. Ecco perché torna più ora, a parte non so ora che è andato via Conte, non so se Napoli tornerà a 4, non so. Ecco, ti chiedo cosa ne pensi del giocatore e cosa ne pensi del suo utilizzo tattico in una difesa a 4.
4: Il giocatore, le sue caratteristiche le fa vedere quando gioca da quinto, perché comunque ha una velocità importante, quello che fa la differenza, perché se trova davanti a lui la prateria, è un giocatore che in certe partite è stato anche devastante, perché comunque è veloce, e questo secondo me è la sua posizione. Frenarlo tenendolo basso secondo me non si perde quello che è un potenziale importante. Dunque secondo me se lo prendo per fare quinto, o comunque per fare il giocatore alto che mi deve saltare l'uomo, mi deve,
2: cioè lui secondo iniziare. Te può fare l'esterno alto, cioè il 7?
4: Sì, secondo me sì, può secondo fare me quello. Sì,
2: ecco perché
4: adattato, ma cioè nel senso che si deve applicare, ma può farlo perché ha quelle caratteristiche, velocità e bravo anche a saltare l'uomo.
2: Certo, perché questo avrebbe più senso, eh?
1: No, io devo dire invece, volevo interrogare Malù su un nome che è circolato ieri, che ce l'hanno fatto tanti ascoltatori, e io non lo conosco benissimo, ma sono idee sulla carta mi piacciono, l'ha rilanciata a Teleradio Stereo, perché di Gedi Emis del Frosinone, Malù, se ti ricordi avevano già parlato.
4: Avevo già parlato ed è un giocatore da prendere assolutamente.
1: Mi ricordo, perché avevi detto.
4: Io ho dato già il mio parere positivo, perché comunque è un giocatore
1: è forte,
4: che
1: sì,
4: ha fatto la differenza.
1: Non è forte. Algeria.
4: In questo momento è al mondiale, e penso che dopo la prima sconfitta con l'Argentina, il giocatore assolutamente può trovare spazio per poter dimostrare quelle che sono le sue qualità.
2: Che tipo di caratteristiche ha questo giocatore?
1: No, è rimasto un panchino, esterno, giusto, no. A destra?
4: Lui praticamente gioca, lui è mancino, ok, dunque può giocare contro, cioè può giocare sull'esterno destro per convergere poi con i piedi a mancino. È un giocatore tecnico, un po', faccio l'esempio per chi magari...
2: Io lo conosco poco, ti devo dire.
4: Un Marez, quando Marez era il giocatore dell'Leicester o certo. Il giocatore del City, proprio per dire un Marez versione Leicester, perché poi al City era nel suo prime, no? Però un giocatore tecnico, proprio anche proprio come la cultura della mentalità dei ragazzi di origine maghrebina, qualità tecnica molto importanti, abbinata a velocità, al fiuto del gol, per quest'anno ha segnato, perché uno molto freddo davanti alla porta, bravo anche a fare gli assist, sono occasioni da prendere. Uno che ha fatto bene già in Italia, anche se in Serie B, 2002, se i prezzi sono quelli che sto sentendo, intorno ai 10 milioni, qualcosa del genere, assolutamente è un'operazione da fare subito.
2: E senti, altro nome che è stato fatto è quello di Onani?
1: Unai. Marocchino.
4: Unai è un altro giocatore che mi piace molto già. Sto qui doveva venire in Italia, se ricordate, 4 anni fa, subito dopo che ha fatto il mondiale strepitoso con il Marocco, ma poi l'asta dall'Angers lo vinse in Marsiglia. E poi a Marsiglia, che è una piazza un po' particolare, grandissima, piazza bella, ma non sempre le cose per il giocatore quando si arriva vanno come uno si immagina, e in questo momento, visto che è stato mandato in prestito a giocare, può essere una soluzione. Un giocatore che mi piace, a centrocampo si può fare box to box, è completo sia a livello tecnico che a livello fisico, perché comunque una bella stazza, un fisico anche tra l'altro un mix, perché il papà è senegalese e la mamma è marocchina, e dunque un giocatore sicuramente che io andrei a prendere.
1: Caro Malù, prima di salutarti non posso non chiederti che emozioni stai vivendo oggi. Il Congo gioca una gara che, insomma,
2: contro il gioca.
1: È storia
2: contro il gioca.
4: Prima di risponderti io ti dico, tu che emozione hai visto quando hai visto Iracundo a fare gol con l'Australia?
1: C'è un ascoltatore che ti ringrazia, guarda, Luca dai Castelli Romani, volevo ringraziare Malù, Irancunda marcatore contro la Turchia. No, io vivo delle emozioni contrastanti di fronte a questo mondiale, come gli altri due, semplicemente perché non ci sono,
4: e
1: la trovo una roba.
2: Ma contro gioca la Repubblica Democratica del Congo?
1: Chi?
4: Alle 19
1: Portogallo
4: contro il Portogallo,
1: contro uno dei miei cuori, ne ho due, Portogallo e Inghilterra, perché quella
2: Argentina che vince il mondiale, Portogallo
1: è finta,
4: anche una nazionale che comunque a me piace molto, il Portogallo, e negli ultimi anni è stata una delle europee sempre in crescita. Oggi io è un tipo di partita che dico, l'importante è che la squadra giochi con dignità. Cosa vuol dire? Devi giocare la tua partita senza, a volte non è nulla da perdere, perché la pressione della prima partita, abbiamo visto anche il Brasile col Marocco, un po' meno l'Argentina perché è andato tutto bene, e dunque 6 mesi ha fatto 3 gol, va bene. La Francia al primo tempo ha rischiato col Senegal, le due occasioni nitide ha avuto il Senegal,
2: palo
4: di Jackson, quel gol che ha sbagliato Sar. Se Sar fa quel gol lì, io non so come si mette la partita. Poi Mbappé si è inventato i 2 gol e la Francia ha vinto. Però, ripeto, queste squadre ci sono. Oggi il Congo deve giocare come ha giocato Capoverde con la Spagna, non c'è niente da perdere, mi gioco le mie carte, ma abbiamo la fortuna di avere comunque una difesa compatta che subisce pochi gol, poi magari oggi vengo smentito,
2: no.
4: Dobbiamo essere che se con l'occasione di contropiede che potrebbe darti il Portogallo di sfruttarlo al meglio, però ripeto, in questo mondiale dopo 52 anni dalla Repubblica Democratica del Congo io mi aspetto un mondiale dignitoso. Dalle 10 squadre africane mi aspetto che dalla Costa d'Avorio, che è già partita bene, dal Senegal che deve riprendersi subito perché la prossima partita,
2: sì, il Marocco può arrivare nei primi 4, è il Marocco, io me lo gioco nei primi 4
4: il Marocco. E anche la stessa Algeria ieri, perché nonostante col 3-0, cioè la partita di ieri, oggi col fatto che con tre, con anche le migliori terze possono passare, mi aspetto che tra le migliori terze ci siano parecchie africane che la prima giornata non hanno fatto bene. Sudafrica, Tunisia che ha cambiato l'allenatore in corso, via Lamouchi, è arrivato Hervé Renard direttamente in diretta subito, certo, prenderà il posto già dalla prossima partita, e dunque situazioni che però fanno capire che il calcio africano è in crescita, ci sono talenti, qualcuno già che costa cifre spropositate, ma qualcuno, la Fiorentina, Basumana Touré, Inao, sono giocatori da Fiorentina che si possono andare a prendere.
2: Bene, grazie Malucci.
1: Ciao Malu, grazie.
2: So che ti aspetta un pomeriggio di sofferenza da tifoso, ovviamente, da concittadino del mondo, come sei, ma da cittadino della Repubblica Democratica del Congo. Siamo andati un po' lunghi, chiediamo scusa soprattutto alla regia di Lady Radio. Torniamo subito per l'ultima parte.
5: Radio Firenze Viola.
6: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: eccolo qua, il momento mondialito. Alessandro Di Nardo, ben ritrovato.
1: Eccoci.
0: Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon ciao, pomeriggio. Ale. Tra l'altro ho scoperto che facendo anche il podcast che troverete anche su Spotify e le altre piattaforme, non ho avuto un nome molto originale, perché se vai a cercare mondialito
0: tutto
1: su
0: mondiale,
1: Spotify, sì, certo. Non abbiamo avuto un nome
0: che
1: proprio.
0: Poi possiamo dire, non c'è un cazzo. Cioè mondialito.
1: Mondialito,
0: se doveva ancora nascere, esatto.
1: Ancora
0: io già
1: nascere.
0: Lo vedevo il mondialito, ma perché a quei tempi il calcio era bello,
1: guarda,
0: i mondiali
1: oggi...
0: erano belli. Fra l'altro, fammi dire, stavo pensando al secondo mondiale di Radio Firenze Viola,
1: sì.
0: Ricorderete tutti
1: Radio Firenze Doha,
0: Radio Firenze
1: tempi,
0: Doha,
1: con Mauro che scoprì Griezmann, insomma tutte queste,
0: perché non lo conosceva.
1: No, infatti mi ricordo che tu avevi fatto una faccia, ma
0: insomma,
1: che ci viene a raccontare di Griezmann,
0: ma non lo conosceva il buon
1: Ludovico. Il mondiale sono bello,
0: però
1: è bello
0: le
1: per
0: grafiche
1: le storie,
0: sono
1: sì.
0: sempre spettacolari.
1: Ringraziamo Saramastro Simone e Stefano Cherubini per la sigla, un po' stile Olli e Benji, no?
0: Ma senti, dal mio punto di vista sono le cose migliori di questo mondiale fino ad oggi, una sorta di videogame fatto male nel quale abbonda la pubblicità e nel quale sicuramente oggi è la giornata della retorica, quindi avanti.
1: Vai, e chi meglio di me per la retorica? No,
0: perché
1: ma
0: oggi l'impostore è protagonista, la tripletta all'Algeria, e allora l'impostore.
1: Guarda, ti posso dire una cosa?
0: Doveva essere espulso.
1: A parte che questo
0: non
1: mi fa
0: gli è bastato organizzare
1: totalmente.
0: Un altro mondiale per farglielo vincere, perché se no non lo vince. L'impostore.
1: Io sto disinnescando,
0: allora gliel'hanno fatto vincere all'impostore il mondiale, però se anche questo mondiale bisogna vivere con la retorica di Lionel Messi, fra l'altro c'ho un paio di titoli di serie belle, quindi eventualmente per
1: posso
0: ignorare
1: andare?
0: Questi mondiali potete fare.
1: Per fortuna ho visto recentemente Perfetti Sconosciuti, dove Giallini, il grande attore romano, insegna a saper disinnescare. Quindi io
0: infatti è una gran cazzata. Monologo lo ha detto anche Giallini. È una gran cazzata.
1: Volo più alto di te, ma mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato
0: che stamani mi sono alzato, ho aperto i social.
1: Ecco, c'ero anch'io.
0: E c'è questa valanga di melassa. Doveva essere espulso Messi.
1: Non è vero.
0: Punto.
1: Non è vero.
0: Punto. Ma come non è vero?
1: Questo,
0: entra a piede così
1: questo
0: sul polpaccio.
1: Lo fai perché come tanti.
0: Povero, perché è un impostore.
1: No, ma mi fai parlare. Questo lo fai perché tanti come te vedono il fermo immagine e non vedono lo sviluppo dell'azione. Era sull'1-0. Interviene. Hanno detto anche i commentatori brasiliani, che credo abbiano un conflitto di interessi, che quello al massimo poteva essere giallo. Dopodiché è successo quello che succede sempre, ovvero il più forte di tutti i tempi. Continua a essere tale a 38 anni. Diventa il giocatore più anziano a aver fatto una tripletta ai mondiali. Lo sai che ieri ha fatto 7 record, me li sono segnati, 200 presenze con l'Argentina, innanzitutto la prima ai mondiali 20 anni fa, lo so, Nicolò Santi, tocca a tutti questa lavaggia di capo su Lionel Messi, mi dispiace.
0: Preso delle belle pacchine, vai, 20 anni
1: la
0: fa.
1: La prima 20 anni fa contro la Serbia.
0: Ha preso delle belle pacchine.
1: Entra in 20
0: lui
1: minuti
0: e
1: gole
0: tanti
1: assist,
0: altri.
1: Dopodiché è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali al pari di Miro Klose con 16 centri, è il primo calciatore a giocare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo, oggi probabilmente Ronaldo lo raggiungerà, è primo per numero di gol segnati da fuori area in tutta la storia dei mondiali al pari con Rivellino, 5 gol, 24 gol più assist, nessuno ha contribuito a più reti nella storia della Coppa del Mondo.
0: Ricordiamo Rivellino, calciatore vero di un calcio
1: bene.
0: Vero.
1: 38 anni e 357 giorni, fa gli anni il 24 giugno prossimo, il più anziano a realizzare una tripletta ai mondiali, è il più giovane e più vecchio marcatore dell'Argentina nella storia dei mondiali.
0: E io ringrazio Gallo per il suo messaggio, Maradona Messi uguale a mangiare e stare a guardare.
1: Ma io non ho qui la pretesa di
0: Francesco, non voglio essere obiettivo su
1: Messi. Purtroppo allora ci sono delle cose che sono soggettive e delle cose che sono oggettive. Il dibattito su Messi secondo me è finito 4-5 anni fa, per non dire 6 o 7 anni fa.
0: E
1: adesso
0: io sono
1: è
0: in giapponese sull'isola.
1: Adesso non sei più oggettivo e questo mi va bene, perché anch'io da piccolo amavo un giocatore che si chiama Javier Pastore, te lo ricordi? Al Palermo.
0: Certo.
1: In quel periodo io lo preferivo a Kakà, però c'è l'oggettività di una carriera e Kakà non può essere messo insieme a Pastore.
0: Io speravo
1: tripletta,
0: di non esserci
1: l'Argentina ha vinto
0: oggi.
1: Contro l'Algeria, Messi insomma si conferma quello che è sempre stato, quindi
0: cioè?
1: Insomma, lo sai benissimo, Tommaso. Purtroppo mi sembri veramente o il vecchio sull'isola o l'uomo che davanti allo specchio si ripete una realtà che non esiste più. Perché, ripeto, ci sono delle cose oggettive e l'oggettività ha travolto tutto con la carriera del più grande di sempre.
0: Chiusa questo, la parentesi dedicata all'impostore.
1: Detto questo, oggi, dicevo, Messi è diventato il calciatore che ha fatto 6 mondiali, al pari probabilmente oggi di Ronaldo. Sentivo, ne parlavate, oggi c'è Repubblica Democratica del Congo contro Portogallo, ore 19 italiane, quindi abbastanza quindi fruibile, e ci ricordiamo insomma, vabbè, alle 19 si può guardare, anche perché
0: c'è più pubblicità che in un film degli anni 90
1: su questo, guarda, ne parlavamo anche l'altro giorno, c'è un non detto, ovvero che non ci sono i cooling break, che sono quelli che c'erano anche in Serie A nelle prime giornate. Si chiama hydration break e serve appunto per le pubblicità, perché leggevo ad esempio nella gara nella prima gara del mondiale Messico-Sudafrica, Città del Messico, si giocava con 21 gradi, c'era la pioggia e quindi non c'era bisogno del cooling break, però l'hanno fatto lo stesso per motivi pubblicitari, e su questo siamo tutti d'accordo. Detto questo, stasera gioca anche l'unico calciatore della Fiorentina a questi mondiali, perché c'è Croazia e Inghilterra. Marin Pongracic giocherà, credo, titolare, perché il CT Dalic gli ha dato le chiavi della difesa, marcherà Harry Kane, quindi compito sicuramente non facile, con oggi diciamo scendono in campo tutte le big, quindi abbiamo visto un po' tutti. Prima di Messi, ieri diciamo è stata la giornata in cui le belle storie, il portiere del Capoverde, ok, eccetera eccetera, sono arrivati i giganti, no? Lionel Messi, tripletta, Erling Braut Haaland, 2 gol nel primo tempo giocato in un mondiale contro l'Iraq, e poi Kylian Mbappé, che ha fatto il Kylian Mbappé in una partita, secondo me, guarda, Francia-Senegal, inutile dirlo, io facevo il tifo per il Senegal, è una partita da un livello, secondo me, poteva essere un quarto di finale per il valore anche del Senegal.
0: Una squadra molto molto forte. Devo dar ragione a Adani, che anche ieri sera era incontenibile, però una cosa giusta l'ha detta: puoi anche giocare male, però poi guardi, no, la rosa a disposizione di Deschamps. E quanti ne hai?
1: Ieri non è entrato Marcus Thuram,
0: per esempio, cioè ha una valanga di calciatori che te la determinano.
1: Ieri ha fatto 2 cambi e basta,
0: cioè
1: Deschamps.
0: Solo Lisen, 2 Mbappé, e tieni fuori Barcola.
1: Tieni fuori Barcola, tieni fuori Cherki, che è entrato a fine partita e potrebbe essere il numero 10 titolare di tutte le nazionali. Non è entrato benissimo, però abbiamo rivisto Mbappé ai livelli di Mbappé. Siamo a 14 gol in 15 partite dei mondiali. Lui sta viaggiando, sta cercando di fare un record pazzesco. Sai che c'è un solo giocatore che ha giocato 3 finali dei mondiali consecutive?
0: No, guardo il dibattito un che ho solo, aperto, belli siete.
1: Un solo giocatore.
0: Paolo ti ricorda che ai tempi di Rivelino il mondiale era 16 squadre.
1: Però ragazzi, Curaçao
0: e Giordania o Capoverde non c'erano.
1: Benissimo, ma io sono contentissimo che ci siano Curaçao, Capoverde
0: e Chiara,
1: Giordania.
0: Non ho la pretesa di essere obiettivo. Quindi
1: assolutamente.
0: No, non è il calcio, ma, Messi, per me.
1: Ma assolutamente.
0: Invece, questo non te la posso dire.
1: No, dai, dimmi.
0: Cosa assumevi quando credevi Pastore fosse più forte?
1: Ma io sono sempre stato amante dell'eleganza anche un po' malinconica, e Pastore sembrava ballasse il tango con la maglia del
0: Palermo. Va su Radio Maria se va ripeti bene. Un'altra volta Messi,
1: va bene, Lionel Messi il più grande di tutti, detto va. Questo, ma io capisco, io non ho qui la pretesa di disancorare le vostre convinzioni, perché
0: Messi
1: è chiaro che
0: strepitoso, Maradona, Pelé, la personificazione del calcio stesso,
1: va bene, ma io guarda sto facendo una battaglia contro il mulino a vento,
0: per
1: perché
0: me il più forte incredibile di sempre è stato Ronaldo, il brasiliano.
1: Ma lo capisci? Lo
0: sul bagnato sgommava, troppo tecnico e veloce insieme.
1: Lo capisci e lo capiamo che quando parliamo di questi giocatori parliamo della proiezione e soprattutto di quando eravamo ragazzi. Cioè, voi, tutto il male di questo dibattito sportivo, non potete cancellare la gioia di un ragazzo che è cresciuto con Messi come me, ce ne sono tantissimi, e soprattutto Messi in questo momento ha raggiunto una dimensione, si parla di aura, no, nel mondo dello sport, ha raggiunto una dimensione quasi divinatoria, perché te devi vedere cosa succede quando Messi si palesa in campo. Le hai mai viste? Penso di no, perché il tuo algoritmo sarà settato sugli anni 70, sarà in bianco e nero. Le hai mai viste le scene?
0: 74,
1: le hai mai viste le scene della squadra dell'Argentina nel tunnel che aspetta Messi? Poi Messi non fa niente, fa solo un cenno col capo e dice, cioè fa capire, ragazzi, tocca a noi. Perché te devi capire che anche quelli accanto a Messi, ora l'Argentina è una delle squadre che si è più consolidata anche a livello di convocati, e per il 90% la nazionale che ha vinto 4 anni fa, però il resto, Nico Paz, ma anche quelli un po' più grandi, c'è cioè il Cuti Romero, sono cresciuti con un idolo, Lionel Messi. Ci giocano, vabbè. E anche ieri lo stesso Nico Paz ha detto, io do la vita per il mio numero 10, perché io so che lui mi fa vincere le partite, quindi è una cosa secondo me strepitosa, è una cosa che con questa mole temporale secondo me non accadrà più.
0: Chiudiamola qui, messaggio firmato 41, hai la pretesa però di romperci le palle con
1: Messi,
0: quello perché, sicuramente,
1: perché c'era il mito della caverna di Platone, no? C'è quelli che guardano sempre le ombre. Senti, e dicono no la realtà mi fa paura, usciamo da questa caverna ideale, ovviamente non sto dando di cavernicoli ai nostri ascoltatori, usciamo e accettiamo che nel presente è così, e che okay, come c'è chi è cresciuto con Maradona, ma assolutamente c'è chi è cresciuto con Messi. Il
0: io
1: problema
0: è
1: che
0: sono cresciuto con Pelé, però
1: tre generazioni prende Messi,
0: ma io
1: sono
0: cresciuto un Pelé,
1: sì, però col mito di Pelé, ma non facciamo iconoclastia cercando di buttare giù le divinità di altri. Dico solo che in questo momento si parla di affetto e tutto, poi c'è qualcosa di oggettivo e Messi è passato sopra con i record sulla storia di tutti. Ma stavo dicendo un'altra cosa che non mi ricordo sinceramente, stavo parlando delle partite di oggi. C'è Portogallo, sì, Repubblica Democratica del Congo, partita appunto fruibile, partita che vedrà Cristiano Ronaldo, penso, giocare il suo sesto mondiale consecutivo. Le abbiamo viste tutte un po' le big, ti chiedo Tommaso se c'è qualche squadra in pericolo di bluff, cioè se vedi un potenziale bluff. In tanti dicono la Spagna, secondo me la Spagna era
0: verrà fuori
1: come un motorino depotenziato anch'io, perché era senza Yamal e Nico Williams. Verranno, c'è qualche squadra fuori che non ti convince?
0: Sì, anche se so che poi anche loro ci mettono un minuto a cambiare le partite, però secondo me il Brasile arriva con
1: già
0: più
1: polemiche
0: con
1: feroci
0: più sì, e comunque con una squadra che non sembra quella
1: che dovrebbe
0: reggere il peso della storia.
1: Lo stesso Rubinho ieri a Radio Firenze Viola ci diceva che lui
0: si vergogna
1: di questo Brasile, che in effetti non è il più forte della storia,
0: no.
1: E soprattutto, insomma, ecco, anche in questo io ho sempre fatto questa piccola battaglia. Secondo me, dico un'eresia, secondo me Dodò ci poteva stare come riserva del Brasile a destra, visto che giocano ancora con Alexandro, e che ha preferito convocare un centrocampista quando si è fatto male l'altro esterno Wesley, ovvero Ederson. Però evidentemente, insomma, il Brasile non perderà questo mondiale per l'assenza di Dodò. Detto questo, poi appunto nella notte Norvegia-Iraq 4-1, gol anche del genoano Ostigard. Stasera Portogallo Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra-Croazia, altro partitone, non solo perché anche Modric insomma diventa uno dei veterani di questa competizione. Poi alle 1 ti voglio collegato per Ghana-Panama, ma soprattutto alle 4,
0: bravo, lo segnala il bomber Viola, alle 4 di stanotte
1: Uzbekistan-Colombia, scende in campo, non in campo ma in panchina, Fabio Cannavaro, c'è anche il professor Castellacci che fa parte dello staff dell'Uzbekistan, davvero. E poi c'è insomma la Colombia con Luis Diaz e soprattutto James Rodriguez, uno che ci riporta ai ricordi mondiali. Guarda, ti volevo fare una domanda, visto che l'avevo fatta anche l'altra volta. Per me James Rodriguez è un giocatore che è fortissimo, ha fatto bene anche nel Real, non tanto bene quanto si pensava, però è un giocatore da dimensione mondiale, cioè un giocatore che ha fatto un exploit incredibile nel 2014 con quel gol pazzesco all'Uruguay. C'è un giocatore mondiale per te? Potrebbe essere benissimo Schillaci, ad esempio. Cioè,
0: un giocatore mondiale.
1: Sì, un giocatore feticcio, magari una cotta estiva. Tu hai visto magari un mondiale, ti sei innamorato di qualcuno.
0: Brian. No, però erano gli europei.
1: Laudrup
0: è proprio l'emblema di quello che dici. Cioè, lo vedo.
1: Un giocatore da
0: europeo.
1: Un mese.
0: Perdo completamente la testa e scopro che la Fiorentina lo compra
1: e da lì
0: e passo tutta la stagione a fare il coro, la palla dov'è, ce l'ha il danese,
1: e poi alla fine
0: è finita malissimo nel modo più tragico del mondiale. Non saprei, sai, ero abituato ad arrivarci da candidato al titolo e mi incazzavo se non vincevo, e quindi
1: il primo mondiale di cui hai contezza
0: primo mondiale di cui ho contezza è l'82, perché
1: il piccolo Tolo,
0: sì, ricordo anche le prime feste calcistiche, i caroselli di quel trionfo.
1: Per me è stato il 2006, quindi più o meno
0: il trionfo a Madrid, e poi vabbè l'86 quando
1: sì.
0: Quando appunto quando è successo, meglio se non vado avanti.
1: Quando successe quello che è successo. No, detto questo, insomma, abbiamo già delineato.
0: Non ha avuto mai nessun altro arrivare a quei livelli. Nessuno ha mai vinto da solo a quel modo.
1: Ma io ti potrei dare tante obiezioni.
0: Della FIFA,
1: che il calcio era molto diverso un tempo, e adesso è molto più difficile far spiccare il singolo.
0: Voglio riaprire.
1: È molto difficile far spiccare il singolo. Però.
0: Bello Gary Lineker, è un bel personaggio feticcio da
1: Italia
0: mondiale.
1: 90, se non sbaglio, spunto
0: anche
1: lì l'ex attaccante del Tottenham, però ce ne sono tanti, no? Uno pensa anche
0: Gazza Gascogne
1: sempre nel 90, sì. Ma ognuno ha un giocatore, mi ricordo l'Alas
0: Valderrama meraviglioso, e lo tiravi fuori giusto per il mondiale quando c'era.
1: Sì, è un po' come Ochoa di questi tempi,
0: Ochoa del Messico,
1: che sta facendo anche ora bene e non ha giocato titolare, potrebbe diventare anche lui insieme a Messi e Ronaldo il terzo a giocare 6 mondiali. Detto questo, poi abbiamo anche un po' il quadro. Messi è capocannoniere in questo momento del mondiale, posso dire questa cosa, è oggettiva quantomeno, oppure mi dici no, i suoi gol devono valere 0.5?
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Sì.
0: Mezza caccia.
1: Benissimo.
0: Quando fa gol Messi, mezzo gol, se ne fa 2 un gol.
1: A proposito di mezza caccia, torno un attimo su Francia-Senegal di ieri sera, perché mi sembrava una partita per calciare.
0: A proposito, sì, ma anche un rigore grosso, la Francia non dato. C'è, è andato anche a vederlo. Pagherei sapere cosa gli hanno detto.
1: No, quello era un rigore clamoroso, era ancora sullo 0-0, sì. Fallo di Mané su Kylian Mbappé, il 10 sul 10, dopo poi è bastata una verticalizzazione pazzesca di Olise per mandare in porta Kylian Mbappé, che fino ad allora non aveva fatto benissimo nella partita. E poi io sottolineo, guarda, ieri, siccome siamo abituati a vederlo nel Milan, e quindi magari è risaltato poco nel gioco un po' più pane e salame, arcaico di Max Allegri, ma ieri Rabiot ha fatto una partita gigantesca, e a livello fisico era uno dei pochi che stava dietro.
0: Un bel cavallo
1: ha dato una palla, secondo me è più bello l'assist di Rabiot per Barcola che quello di Olise per Mbappé, ma anche questi sono gusti, non c'è una scala di oggettività. Però
0: giusto ricordare come fa Tommaso, omonimo, sì. L'ultimo che aveva fatto un'altra tripletta con l'Argentina ai mondiali?
1: Batistuta.
0: Contro la Grecia?
1: Sì, Batistuta.
0: Un'Argentina-Grecia dove non sapevo più da che parte guardare.
1: Perché?
0: Perché tripletta ai Bafi, poi Bafi 94, in quel mondiale,
1: no? 94.
0: Bafi in quel mondiale era un killer.
1: L'ultimo...
0: Cioè non avessero deciso a tavolino di escludere, di fare quello che hanno fatto.
1: Ma questo risentimento passerà mai?
0: No, guarda, me lo so anche tatuato quello che dedicato Manu Chao.
1: Purtroppo
0: che c'è proprio nel testo di Manu Chao, il ladron, la FIFA.
1: Purtroppo polarizzazione ci porta ad attaccare gli altri per glorificare noi stessi.
0: Mi lasci una roba soggettiva.
1: Ma io sono un grande fan della poetica legata a Diego Armando Maradona. Però la poetica si mette da una parte, a un certo punto arriva la carriera.
0: Sì, non ho pretese di
1: quello che ha fatto. E Maradona è stato un grande. Ma che lo devo dire io il 17 giugno 2026 che Maradona è stato un grandissimo?
0: No, ma ecco,
1: è scontato.
0: Quanto procede questa fase insopportabile?
1: Ci sono 72 partite. Se ne sono giocate 18, siamo a un sesto più o meno. Tra l'altro, le europee in difficoltà, al di là poi della Francia che ha vinto, della Svezia che ha vinto 5-1, sentivamo anche Malou, la Tunisia ha cambiato CT, un unicum nella storia dei mondiali, è tornato un vecchio volpone come Renard in panchina per i nordafricani. Poi ci appuntiamo la vittoria della Germania contro Curaçao, per il resto la Norvegia ha vinto ieri sera, per il resto la Svizzera ha pareggiato col Qatar, l'Olanda ha pareggiato contro il Giappone, la Cechia ha perso contro la Corea del Sud, quindi anche la middle class, diciamo, europea è allo stesso livello delle squadre quantomeno africane se non asiatiche. Io in questo ho visto veramente molto molto bene il Senegal, è entrato anche Ibrahim Mbaye, classe 2008 del PSG, che ha segnato su mezza complicità di di Maignan, però insomma ieri ho visto anche un grande abbraccio tra Barcola e Mbai, insomma sono giocatori ovviamente fuori target, non so quanto possano valere in questo momento.
0: Tanto sentivo ieri sera Stumbaye, no, che arriva al settore giovanile fortissimo.
1: Ibrahim Mbai è entrato, ha fatto un paio di cose.
0: Potere dello scouting anche lì, perché evidentemente li sanno pescare.
1: Mi dici quanto finisce Inghilterra-Croazia stasera?
0: 1-1.
1: Con?
0: Parigino.
1: Harry Kane?
0: Ci sta e...
1: deve rispondere un po' a tutti gli altri.
0: E poi... Kalinic?
1: Non c'è Kalinic. La Croazia è una di quelle nazionali che ha provato a rinnovarsi, ma si poggia sempre su Perisic, Kovacic, Modric, insomma dei vecchietti che stanno facendo comunque ancora molto bene. Quindi segnaliamo una partita, una delle più interessanti del primo turno, anche a orario commestibile per queste latitudini, Inghilterra-Croazia alle ore 22.
0: E domani torneremo a fare il punto anche sulle vicende del mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada.
1: Domani non la dico quella parola con la M, lo prometto.
0: Quale?
1: Non lo dico.
0: Fiumi di retorica.
1: Ti posso dire che stanotte ho sognato. Stanotte ho sognato che Messi faceva tripletto.
0: Ma perché non l'hai? Non eri lì?
1: Ho messo la sveglia, poi il mio subconscio l'ha spenta. Secondo me, nella notte nel dormiveglio ho aperto il telefono e quindi mi sei instillato questa notifica della tripletta. Di Messi, se no potrei iniziare a dare anch'io le quote come fa il Penguin, che salutiamo.
0: Grazie Alessandro. Fra l'altro c'era una bella proposta per la tua trasmissione, il titolo Aperidinardo.
1: Sì, Aperinardo,
0: ho Aperinardo, Aperidinardo.
1: Sì, mi piace. Si può fare, ci si fa a graficare questa cosa.
0: La studieremo, bel consiglio. Grazie Alessandro.
1: A voi.
0: Grazie a voi per averci seguito. Siamo andati anche un po' lunghi, ci scusiamo con gli amici di Lady Radio, dove tornerà musica, informazione e la Fiorentina a partire dalle 18. Noi qui approfondiamo i temi di mercato con l'incontro Ken Fiorentina da monitorare, quindi fondamentali Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Dalle 17 anche Giacomo Galassi e i suoi ospiti in Garrisca al Vento. Andremo avanti fino alle 21:30 anche con Extra Viola. Noi torniamo domani puntuali alle 2. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. Poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Presente anche l'Italia. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati tra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Sarà Papa Leone a celebrare oggi pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Leone, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. L'assessore al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due distinte vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.

0: mattina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: sonora di Radio Firenze Viola.
1: E allora buongiorno Firenze, buongiorno Radio Firenze Viola, un saluto che vi arriva da Alessandro Di Nardo quando sono le 7.04 di giovedì 18 giugno 2026, qui appunto per la rassegna stampa di Radio Firenze Viola dagli studi in Panciatichi. Vi ricordo innanzitutto i numeri per interagire con noi: 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà Sara Mastro Simone, che è dall'altra parte del vetro, e ringrazio per la pazienza, la disponibilità e anche per il fatto di essersi alzata molto presto, cosa che per me continua a non essere scontata, perché ho dovuto fare anche ai voi due rassegne stampa, questa è la seconda, in sostituzione di Andrea Giannattasio che tornerà lunedì, e c'è un altro mondo, no, alle 6:30 del mattino per strada, proprio ci sono altri personaggi, sono un po' più un falco della notte, ecco, per dirla così. I vostri messaggi li gradiamo proprio oggi, appunto, che è un giorno campale per la nuova Fiorentina. Lo ricordiamo, alle 11 la seguiremo in diretta, la conferenza stampa del DS Fabio Paratici, vedremo se ci sarà accanto a lui il DG Alessandro Ferrari. Dal Viola Park i nostri inviati, le loro domande, anche le vostre domande, e per questo nel giorno che di fatto chiude l'annata 2025-26 disastrosa per i Viola e apre quella 26-27 che dovrà essere quella della ripartenza, quantomeno della rinascita per qualcuno, vi chiediamo una domanda molto banale, ma oggi siamo banali, iniziamo con la banalità: cosa chiedereste, che risposta vorreste da Fabio Paratici? 348-7513933 per mandarci questo messaggio. Quindi fate proprio i giornalisti, presentatevi in rassegna, in conferenza stampa durante questa rassegna stampa, e chiedete conto a Paratici, fate la domanda, insomma, se aveste una possibilità per fugare qualsiasi dubbio, detto che poi sta nella ragion d'essere di un dirigente non svelare tutte le sue carte, non andare all in, quindi tenersi qualcosa nel mazzetto, chiedeteli quello che volete. Lo ricordiamo, ore 11 in diretta da noi durante Chi si compra, la conferenza stampa d'apertura del nuovo ciclo della Fiorentina di Fabio Paratici, che la scorsa settimana insieme al DG Ferrari era in quel di New York, insomma New Jersey, poi per parlare anche e soprattutto con Giuseppe Commisso, con la madre Catherine, e per insomma fare il punto e il piano d'azione per il prossimo mercato. I numeri li ho ricordati, ma ripetita Juvent 348-7513933. È stata anche una giornata, quella di ieri e anche quella, cioè stanotte, di mondiale, quindi andiamo anche a fare un recap dei risultati d'oltreoceano con in ordine di tempo: ieri pomeriggio, ieri alle 19, Portogallo 1, Repubblica Democratica del Congo 1, quindi esordio amarognolo per CR7, vantaggio lusitano con João Neves, che tra l'altro ha alzato subito le braccia al cielo, dedica doppia ovviamente per Diogo Jota, campione del Portogallo scomparso lo scorso luglio per un incidente stradale, ma anche per la madre che è scomparsa per una brutta malattia 2 anni fa. Pareggio di João Vissá su colpo di testa, doppio colpo di testa, anche perché João Neves aveva aperto le danze proprio su inserimento e girata aerea, e quindi questo è il primo risultato che ci portiamo dietro. Dopodiché alle 22, forse una delle partite più belle di questo primo turno, Inghilterra 4 Croazia 2, con doppietta di Harry Kane intermezzata da il gol del comasco Martin Baturina, anche Eifu, ex obiettivo della Fiorentina, primo giocatore del Como a segnare in un mondiale, quindi record anche per questo fortissimo classe 2003. Dopodiché appunto è arrivato il secondo gol di Harry Kane, il pareggio momentaneo di Petar Musa a fine primo tempo, e nel secondo tempo gli spazi si sono allargati e l'Inghilterra ha fatto più male alla Croazia rispetto a quanto appunto i croati abbiano fatto alla nazionale dei Three Lions, con Jude Bellingham e Marcus Rashford che hanno fissato il punteggio sul 4-2. Dopodiché nella nottata c'è stata la vittoria di Ghana contro Panama con gol al 95esimo di Irenqi, e quindi vittoria per le Black Stars, mentre l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro ha dovuto capitolare di fronte alla Colombia con il primo gol di Daniel Muñoz, che la Fiorentina ha incontrato anche ai quarti di Conference League, gioca nel Crystal Palace, poi il pareggio momentaneo di Fazulayev per l'Uzbekistan e in seguito Luis Diaz al 65esimo chiude i conti al 99esimo alla fine di un recupero monster Campaz, quindi 3-1 per la Colombia con anche le partite di oggi. Oggi inizia di fatto il secondo turno, comunque la seconda giornata dei gironi, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, due squadre che hanno perso la prima partita con la possibilità insomma di rialzarsi, detto che poi tante terze passano le migliori terze, sostanzialmente su 48 squadre le prime 72 partite servono per eliminarne 16, quindi c'è ancora margine nonostante la prima sconfitta sia per Cechia che per Sudafrica. Ho imparato, non si dice più Repubblica Ceca, sarà Mastro Simone. Il governo già da un po' di tempo, dovremmo

invece Canada-Qatar, con commento del nostro Alessandro Iori da Zone. Abbiamo sentito anche l'altro giorno, gli facciamo in bocca al lupo e il buon lavoro. Mentre alle 3 torna in campo una delle tre nazionali ospitanti, con Messico, il Messico che riceve la Corea del Sud, sì, alle 3 di notte. Abbiamo fatto anche il quadro del mondiale, arrivano i vostri primi messaggi. Io vi ribadisco il tema di giornata, che è poi quello della conferenza stampa di Fabio Paratici, ore 11 in diretta su Radio Firenze Viola, diretta testuale anche su firenzeviola.it. vi chiedo per l'appunto che domanda fareste, sono arrivate già le prime domande, che fareste a Fabio Paratici, non a me, proviamo poi a commentarle, proviamo a fare una specie di scatola nera della conferenza stampa, pre-conferenza stampa o brainstorming, che dir si voglia. Vi butto anche lì un tema di lato che a me piacciono tanto. Oggi è il primo giorno d'esami di maturità, sapevi, sarà mostro Simone, quindi facciamo innanzitutto l'in bocca al lupo agli studenti che non credo ci ascoltino adesso, saranno presi da disturbi di stomaco che prendono soprattutto questo giorno che diventa fondamentale nello sviluppo della vita di ogni essere umano. In Italia è vissuto proprio come un rito di iniziazione, anche in altri paesi c'è una grande domanda, c'è una grande canzone di Venditti, Notte prima degli esami, c'è un grande film Notte prima degli esami, Ieri e Oggi, c'è un prodotto culturale che segue la notte prima degli esami, che era quella di ieri sera, e gli esami. Vi chiedo sostanzialmente di darci in diretta, se volete anche chiamarci, mi fa piacere, 055 77 111 71, un vostro ricordo degli esami, e perché no collegarlo anche a un ricordo del mondo del calcio, 348 75 13 933, qualora vogliate invece mandarci un messaggio WhatsApp o, mi raccomando, testuale oppure audio. Io personalmente me lo ricordo il mio esame perché c'erano i mondiali, e quindi insomma dico sempre, non sono l'unico, che i mondiali scandiscono la nostra vita. Eravamo tutti idealmente in Brasile per l'ultimo mondiale dell'Italia, allora sembrava scontato presentarsi anche 4 anni dopo, non lo era, ma insomma Brasile 14 coincide anche con i miei esami al liceo scientifico Leonardo da Vinci, che salutiamo e ringraziamo per tutto quello che ha fatto e per tutte le volte che mi ha rimandato, ma purtroppo ero decoccio soprattutto in matematica, e questo spiega anche un po' la scelta di vita successiva. Però ecco, un vostro ricordo dei vostri esami, mai come questa volta è un ricordo personale, magari vi ricordate, che so, chi giocava nella Fiorentina quell'anno, per darci un contesto storico, chi vinse Sanremo, chi se c'erano i mondiali, qualcosa del genere, il vostro ricordo dell'esame di maturità, perché insomma è qualcosa che ci custodiamo per noi stessi. Andrea da Scandicci ci scrive: buongiorno Alessandro, no Antonio, non parti a Paratici, cosa direi che sulla settimana enigmistica uscita stamani c'è Pilar Fogliati, che è meglio di Ken. Andrea da Scandicci, non so in che parametro è meglio di Ken, sicuramente come attrice, perché è una delle mie attrici preferite, anche se poi ultimamente l'ho un po' persa di vista, è una grande... non imitatrice, ma sa fare molto bene i dialetti. E Ken non credo, non lo so, magari ha un talento nascosto come centravanti, secondo me è meglio Moise Ken, non ho mai visto Spalle alla Porta. Pilar Fogliati, però bello il riferimento alla settimana enigmistica, perché sono un grande fan anche della settimana enigmistica, anche se non sono molto forte, non sono un drago delle parole crociate come dice mia nonna, che saluto. Christa Campi, volevo contribuire al titolo della nuova trasmissione Mundial, che ne pensi di C'era una volta gli oratori che affinavano la tecnica e ti facevano sognare di andare al Mondiale? Raccolgo questa bellissima provocazione di Chris, con cui ci punzecchiamo sempre, ma è molto bello farlo alle 7:16 del mattino. Ecco, non lo so, mi sembra una delle più grosse e gonfie frasi retoriche. So anche che Chris non ci pensa, quello del fatto che i bambini non giocano più per strada. Credo che a Tromso e a Bodo ci siano invece grandi comunità di calciatori in erba norvegesi che giocano per strada. Ha detto che poi lì c'è uno sviluppo, ecco, secondo me
dovremo andare a guardare

per strada, ma nelle scuole calcio, ad esempio norvegesi, c'è un documentario di Cronache di Spogliatoio che parla anche, si chiama Norway, molto bello, ve lo consiglio, parla anche dello sviluppo della prima fase d'educazione, poi l'educazione alla vita e poi sportiva che fanno le scuole calcio in Norvegia. Detto questo, insomma, leggiamo anche gli altri vostri messaggi, poi andiamo sui primi giornali. Carmine torna, rispondo a Carmine, torna lunedì Andrea Giannattasio. Mentre Dido mi manda il buongiorno, gli rifaccio i buongiorni, il buongiorno, spero che oggi Paratici ci dica che l'obiettivo è migliorarsi, ovviamente scherza Dido. Quindi cittadini ciechi come si chiamano? Cechiesi? No, ciechi, semplicemente ciechi, però cambia un po' la denominazione del paese nelle competizioni sportive, non solo, si chiama Cechia, lo ripetiamo, perché magari qualche cieco se no si arrabbia. Poi finalmente qualche messaggio sugli esami, ve l'ho chiesto, insomma, il vostro ricordo della vostra maturità, la maturità t'avessi preso prima, cantava Venditti. Mario ci dice: agli iscritti ho copiato che manca un amanuense medievale, mi fa molto ridere questa immagine. Eh sì, poi all'esame di maturità, tanto c'è la prescrizione per quasi tutti, io non ci sono riuscito, però insomma l'esame di maturità, soprattutto la prima, la seconda, la terza prova, ora è cambiato un po' tutto, non so benissimo, non ho seguito nemmeno l'aggiornamento finale dell'esame orale, ma è cambiato, si dà prova appunto anche delle capacità di ingegnarsi e di farsi aiutare dai compagni. Poi spesso c'è questa dinamica strana per cui il tuo nemico, tra virgolette, il professore o la professoressa, poi durante gli esami si svela per quello che è sempre stato, e quindi magari si prova anche a dare una mano suggerendoti anche qualche domanda. Non facciamo né cognomi né nomi. Adrian ci scrive che parliamo troppo di Pilar, ma chi se ne frega, una piazza di adolescenti. No, dipende come ne parli. Io ripeto, tra l'altro c'è un film molto bello di Pilar Fogliati con Edoardo Leo, che ora mi sfugge come nome, però consiglio tutto, è ispirato a Inside Out come dinamica, Follemente si chiama, ecco, Follemente, consiglio, se qualcuno si vuole avvicinare anche alla Pilar Fogliati attrice, consiglio questo film molto particolare, non originalissimo perché prende spunto dal cartone, ma insomma molto carino. Poi Sara ci scrive: all'orale di tedesco c'era la supplente, annuiva con la testa mentre sparavo parole tedesche a caso, bellissimo. Sì, perché alla fine poi cioè si diventa anche, si fa parte della squadra, e poi ci sono i professori esterni che sono contro, i professori interni invece che provano a far bella figura e quindi magari ti aiutano anche. Come mi ricordo il famoso proprio film notte prima degli esami, quando il professore, che è interpretato da Giorgio Faletti, dice a Nicolas Vaporidis di prepararsi su Leopardi, se non sbaglio, lui sa che il professore bleffa e si prepara su tutti tranne che su Leopardi, e poi lui gli fa una domanda, non so, su Montale o su altri, molto molto bello, e poi chiude insomma un cerchio anche della vita. Ora non siamo a fare i romantici alle 7:20 del mattino, però questo è quanto. Alberto dal Belgio: buongiorno a Paratici, direi fai di testa tua e non ascoltare nessuno. Ebbene, oggi capiremo anche quanta libertà di manovra avrà e gli avrà concesso Giuseppe Commisso. Io credo insomma che ci sia una più o meno piena delega con un budget da seguire, dovremo capire anche questo da parte di Giuseppe Commisso nei confronti del DS della Fiorentina. Foto della settimana enigmistica, quindi sono molto contento. Chris: sospetto anch'io, non ti rispondo esplicitamente, ma lo sospetto. Lo so benissimo che è Pilar Fogliati, stavo parlando appunto della Pilar Fogliati attrice, non solo compagna di Fabio Paratici, anche perché poi diciamocelo, fuori dal contesto calcio io credo sia più famosa Pilar Fogliati di Fabio Paratici, confermi Sara? Ma secondo me sì, cioè fuori dalla bolla sportiva, fuori dalla bolla fiorentina, io conosco tante persone che non sanno chi sia Fabio Paratici e mi hanno detto: ah, ma
ho scoperto che Pilar Fogliati sta con un dirigente della Fiorentina, è possibile? Io dicevo, voglio dire, è possibile, sì, è molto, molto possibile. La prima uscita pubblica, se non sbaglio, fu a luglio scorso durante Wimbledon, appunto in Inghilterra. Detto questo, insomma, la domanda a Paratici ci interessa, l'avete detto anche graficata. Cosa chiedereste a Fabio Paratici? Ci scrive Michele: mercato, rivoluzione o restaurazione? Idem per organigramma societario. Mi piace perché coglie la sfumatura tra rivoluzione e restaurazione, che non è banale. Speriamo la colga anche Fabio Paratici, in caso ci sia una domanda simile. Oh, Lorenzo, palleggiamo tra Paratici e maturità. Esame al liceo Rodolico il giorno dopo la finale del 2006, ma che bellezza. Arrivai completamente impreparato, con un post sbronza tale da aver vomitato. La mattina c'è la proscrizione, quindi non vi fate remore, con ancora i residui della vernice sulla faccia. La domanda se stessi bene risposti senza voce, che era il post finale dell'Italia. Commento del presidente: un ottimo indice di maturità promosso sul filo del rasoio. È perché poi la cosa bella anche della maturità è che spesso come calendarizzazione si incrocia ai mondiali, quindi allora sinceramente non mi ricordo che partita dei mondiali ci fu durante il mio esame di maturità, però possiamo arrivarci. Credo fosse poco dopo San Giovanni, poco dopo il 24 giugno il mio esame di maturità, fui uno dei primi, parlo dell'orale ovviamente, mentre gli esami di maturità scritta iniziano sempre attorno al 15, 16, 17, oggi 18 giugno. Se fanno diventare forti, cordiali saluti Claudio. Questo conferma forse quello che diceva Chris, perché non l'ho colto. È la risposta alla domanda: quale domanda fareste a Fabio Paratici se fanno diventare forti, se ci fanno diventare forti, ci scrivi da tifoso della Fiorentina. Immagino di sì. Antonio ci scrive invece a Paratici: vorrei chiedere chi ha fatto la campagna acquisti di gennaio. Antonio, provo a risponderti io, ovviamente Paratici sarà risposta più di me. Io credo, se dovessi dare una percentuale, 70 Goretti, 30 Fabio Paratici, che poi è entrato ovviamente nell'operazione, anche se non si può dire perché era ancora un tesserato del Tottenham, nell'operazione Solomon. Per il resto Brescianini, Fabian, sono roba prevalentemente di Goretti, che allora insomma era il DS de iure della Fiorentina. 348-7593-933, i vostri messaggi su Fabio Paratici, sulla maturità, su quello che volete. Oggi lo ricordiamo, per tantissimi italiani inizia un periodo difficile, incredibile. Ecco, la maturità è il grande mostro dietro la porta che poi apri e si rivela come un mostriciattolo, perché personalmente insomma credo sia un po' troppo sponsorizzata come qualcosa di complicato. Invece insomma la maturità spesso è la parte più facile del percorso liceale. Luca ci scrive invece a proposito di Fabio Paratici: cercherei di stanarlo sulle reali ambizioni della società, ma non mi accontenterei delle solite supercazzole, vorrei che prendesse un impegno non di facciata. Guarda Luca, insomma ci sta come ragionamento, però ti chiedo proprio, fatti giornalista, entra nella sala stampa, fai la tua domanda dritta per dritta, come direbbe Maccio Capatonda. Al momento in cui ti fa, perché è possibile che lo faccia uno come Paratici, una supercazzola, cioè tu Luca prendi il microfono e gli fai: buongiorno direttore, quali sono i veri obiettivi di questa Fiorentina? Dritto per dritto, senza girarci intorno, e lui ti risponde con un vocale da 10 minuti, come cantavano i giornalisti, i dei giornalisti, non i giornalisti, in cui dice tutto e nulla, che vuol dire non ti accontenteresti delle solite supercazzole? Prenderesti di nuovo il microfono e diresti: no, adesso ci parli con il cuore aperto, con l'anima pura, oppure te ne andresti dalla sala? Perché sono interessante, perché la domanda può provare a evitare, schivare la risposta da supercazzo, però poi la risposta la dà una persona al microfono che può benissimo dirti cosa ha mangiato ieri sera, piuttosto che la risposta alla tua domanda. Domanderei, ci scrive Claudio,
pare ci facciate forti, ci ho dato, addirittura in toscano, in dialetto toscano. Mi piace molto come domanda, non so, forse va un po' parafrasata per un gergo da conferenza stampa. Detto questo, in due minuti prima della pausa ci sfogliamo anche il Corriere dello Sport, che apre con Messi spaziale, Ronaldo stecca, perché sì, ieri si è riaccesa la ventennale disputa che, a mio modo di pensare, di vedere il calcio, credo di conoscere molto bene le traiettorie di Messi e Ronaldo, non mi reputo un conoscitore di calcio, ma le traiettorie dei due le conosco bene. Tra l'altro non sopporto questo meccanismo, l'ho detto più volte, per cui in questo caso si parla di Messi e Ronaldo, ma insomma, per esaltare il proprio partito, perché delle volte diventa proprio un partito, una roba politica, bisogna denigrare l'altro. Io credo, ma credo sia oggettivo, credo che il dibattito sia finito quasi una decina d'anni fa. Guardavo ieri, insomma, sono stato bombardato su Instagram da edit su Messi. Credo che il dibattito sia finito 10 anni fa, per buona pace poi di chi si conserva nel proprio cuore un personaggio che le ha fatto innamorare del calcio, che non può essere per forza il giocatore più forte, cioè, lo ripeto, il mio giocatore feticcio da piccolo era Javier Pastore, però non lo posso mettere nella stessa conversazione con i più grandi di sempre. Appunto, il dibattito non esiste più. Messi a 26 anni aveva vinto 4 palloni d'oro, cose che, se pensiamo ai giocatori di 26 anni di oggi, di ieri e di domani, non credo sia possibile, ma li aveva vinti non come dicono in tanti cercando, truccando qualcosa, li aveva vinti perché oggettivamente era il più forte che calpestava un terreno di gioco. Ronaldo rimane quello che secondo me è il miglior finalizzatore della storia del calcio, senza se e senza ma, quindi come dicono tanti commenti, godiamoceli finché sono in grado di giocare uno un po' meno dell'altro. Abbiamo visto ieri, insomma, c'è il dibattito in Portogallo su quanto possa essere un tappo per il talento dei lusitani Cristiano Ronaldo. Ieri l'ho visto bene in un'azione, scarico basso, scarico dalla linea di fondo, Bruno Fernandes era messo molto bene, piazzato più o meno sul dischetto, stava per concludere in porta quantomeno, e Ronaldo lo anticipa, e lì Bruno Fernandes ha anche fatto un peccato di lesa maestà protestando un po' su CR7. Ma non è questo il punto, insomma, se questo è il Milan, titola in prima pagina il Corriere dello Sport, diavolo in alto mare, il 12 luglio c'è il raduno senza DT e DS, mercato fermo, sappiamo che il nuovo allenatore sarà Ruben Amorim. Presento il conto, c'è un'intervista esclusiva a Gravina, che quindi ci andremo a leggere successivamente, poi insomma l'esordio di CR7. Io puntualizzo sempre che ha 41 anni Cristiano Ronaldo, quindi anche nel giudicarlo, ho visto tanta cattiveria, è già un alieno per essere in campo in un mondiale a 41 anni, più o meno legittimamente. Penso anch'io che il CT del Portogallo Martinez debba umanizzare anche un po' di più la figura di Ronaldo. Non è facile, perché per toglierlo dal campo in Portogallo serve un referendum che, se fatto adesso, secondo me direbbe che anche il tifoso portoghese lo metterebbe in panchina. Può essere letale, secondo me, Ronaldo al 60°, 70° di qualsiasi partita, e poi andando avanti certo che conta l'aura del giocatore, quindi se gioca un quarto di finale per forza deve essere in campo, credo partita in corso, CR7. Detto questo, abbiamo fatto anche un po' il quadro delle prime pagine, primissime pagine. Nella seconda parte della prima ora andiamo anche sul mercato della Fiorentina. Vi ricordo, in chiusura della prima mezz'ora, i due quesiti: Paratici, cosa chiedereste a lui nella conferenza stampa di oggi alle ore 11 al Viola Park, e un vostro ricordo personalissimo sulla maturità che inizia oggi per tanti italiani. A tra poco con la seconda parte della prima ora.

0: fame, ma questo cibo non mi piace.
1: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
2: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
3: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
4: Tutti matti per il Velvet Pet.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola. E rieccoci, 7.35 del giovedì 18 giugno 2026. Alessandro Di Nardo che vi parla. I vostri messaggi al 348-7539-33. Le vostre chiamate allo 055-77-111-71 con due temi buttati lì così de botto senza senso. Con ovviamente il giorno che riguarda la Fiorentina, che è caratterizzato dalla conferenza stampa ore 11 di Fabio Paratici, e poi parte 2, perché insomma oggi è una giornata speciale per qualcuno, anche e soprattutto la vostra maturità. La maturità inizia oggi con la prima prova, e quindi ieri è stata la notte, la proverbiale notte prima degli esami. Oggi vi chiediamo qualche ricordo, anche magari mischiato all'attualità, a quello che c'era ai tempi in Italia o nella Fiorentina, o se c'erano i mondiali, eccetera eccetera, perché insomma poi è bello ricordarsi come eravamo in un determinato momento, anche in chiave e basandoci sugli eventi sportivi. Ad esempio Andrea ci manda un lungo messaggio: esame di Stato 1978 all'ITI Leonardo da Vinci, il professore di Siena di elettronica industriale chiede a un mio compagno di classe: mi fai vedere una rete, sella? Il mio compagno ci pensò un attimo, si alza in piedi, sì, imbarca il petto come se stoppasse un pallone, poi alza la gamba destra e tira come se facesse gol. Ci fu un attimo di silenzio e poi tutti ad assistere all'esame ci mettemmo a ridere. Durata 10 minuti della risata. Ebbe fortuna che il professore era tifoso della Fiorentina e conosceva il centravanti di allora, che era Ezio Sella. Due anni fa ho parlato con Ezio Sella personalmente, perché ero con Furio Valcareggi, e anche lui ha riso di questa cosa. Bellissimo, quindi abbiamo mischiato anche la maturità con, in quel momento, quella che era la Fiorentina di fine anni 70. Alex si chiede: quanti big del giornalismo nostrano parteciperanno alla conferenza di Paratici, soprattutto quelli più critici? Non lo so, detto che poi c'è qualche collega che insomma non frequenta per insomma decisioni personali, che non sto qui a commentare assolutamente. Il Viola Park da tempo, ci sono anche quelli che non vengono allo stadio da tempo. Personalmente mi sembra difficile poter fare questo lavoro senza essere sul campo, però insomma poi ci sono anche traiettorie di carriera diverse, persone che magari si possono permettere di non presenziare agli eventi che raccontano. Giulio: io mi sono diplomato l'anno del fallimento e non dico altro. Giulio, mare in mano a Trento, quindi sì, ricordi non piacevolissimi, spero piacevoli per quanto riguarda il tuo traguardo personale, perché comunque di quello si tratta. A Carmine io dico che, controllato adesso, ci sono circa 1660 programmi radiofonici, se è in macchina magari 91 canali prima di questo, il canale 92 del digitale terrestre, appunto della vostra televisione. Quindi continuare a perseverare su qualcosa che non gradisci mi sembra non furbissimo come cosa. Ho un bel messaggio sulla maturità di Luca: la mia lontanissima maturità è stata abbastanza easy, però mi piace che tu usi easy, soprattutto gli iscritti non mi hanno dato nessuna tensione, mentre la mattina dell'orale un po' di tensione ce l'avevo, ma fortunatamente io andavo bene a scuola e non ho avuto problemi. Bellissimo. Quindi il racconto anche di Luca, che l'ha presa di tacco, posso dirlo, questa maturità di qualche anno fa. Io personalmente non ho mai avuto tensione prima degli esami, né prima di alcune dirette, né prima delle prime dirette, però prima dell'esame orale ho avuto qualche problema. Tra l'altro mi collego a quello che ha detto Emiliano Viviano ieri, perché proprio parlava di un libro su cui ho fatto la tesina di maturità, che è Una stanza piena di gente, di Daniel Keyes, molto molto bello, consigliato. Parla di una persona con disturbi della personalità, 21 personalità diverse. Si parla di Billy Milligan, è un caso reale degli anni 80 se non sbaglio, negli Stati Uniti, e si parla appunto di questa persona che viene colpita da questo problema, che ovviamente lo limita e fa fare a una delle 21 personalità anche degli atti illegali e criminali. Ciao Ale, a che ora è la conferenza? Alle 11, la puoi seguire caro Duccio qui in diretta durante Chi si compra con Pietro Lazzarini, che poi commenterà a chiudere tutto quello che ha detto Fabio Paratici. Io me l'aspetto bella lunga, perché se ho capito quante persone ci saranno e quante tematiche ci saranno, io mi aspetto una conferenza di un'oretta, ve lo dico subito. Poi sul tempo effettivo ci torneremo in fase di debriefing. Andrea invece ci scrive: io liceo Michelangelo, maturità anno 92, ero convinto insieme ai miei compagni di aver scovato le tracce grazie a un sofisticato collegamento con i licei italiani in Australia. Bellissimo. La delusione all'apertura delle buste fu grande quanto quella anni dopo di scoprire l'inefficacia dei link. Vabbè, questo non lo posso leggere, per fortuna mi sono fermato. E comunque l'ansia da maturità da babbo è pure peggio. Eh sì, perché tanti magari hanno un figlio o una figlia che in queste ore sono a cimentarsi con una sfida comunque importante. Benissimo. 348 751 3933, tra paratici e maturità, con anche appunto i vostri messaggi, le vostre chiamate qualora vogliate farlo, 055 77 111 71. Chris ci scrive: la domanda delle domande di tutti ce l'aspettiamo da Niccolò Santi, non a paratici però, vedremo se il buon Niccolò avrà il fegato di farla. Ti anticipo che Niccolò Santi non ci dovrebbe essere per altri impegni lavorativi o comunque dinamiche lavorative, quindi non credo ci sarà, o non so se ha sbloccato all'ultimo una possibilità di presenziare, di fare una domanda in conferenza stampa. Il riferimento va insomma alla domanda di qualche mese fa al DG Ferrari sul bilancio personale della sua avventura alla Fiorentina, con risposta stizzita, ma insomma tutto è rientrato. Ecco, Niccolò Santi non è mal visto al Viola Park, non c'è un cartello wanted con la sua faccia, vi assicuro questo. Dopodiché appunto Luca ci scrive: facci sapere chi sarà presente nella banda RFV alla mitica conferenza stampa del Para, giusto per immaginarmi la situa. Curiosità un po' morbosa ma potente, mi piace Luca. Allora io azzardo l'età perché mi hai scritto che hai scritto la mia lontanissima maturità, quindi poi ti vedo usare questo gergo giovanile che magari non è già più giovanile, appartiene alla mia generazione, adesso se parli così non ti capiscono, e ti immagino proprio con una delle mie immagini preferite dei Simpson, ovvero il Mr. Barnes, signor Barnes col cappello da rapper che fa finta di essere giovane, ma ovviamente scherziamo. Un abbraccio a Luca. E come risposta ti posso dire, lo possiamo dire? Credo di sì, non ci sono segreti aziendali. Il direttore Tommaso Loreto ci sarà sicuramente, ci sarà anche un altro di noi, ma non so chi, anch'io sono in altre faccende affaccendato purtroppo, e quindi me la seguirò ovviamente in diretta dal canale 92 del digitale terrestre in modalità DAB dalle 11. Alessandro ci scrive: quando sparirà questa proprietà indecente, come domanda da fare a Fabio Pratici? Ecco, difficile farla in conferenza stampa. Ora non vorrei dire che qui siamo tutti bravi, però certo un tipo di domanda simile con tanti cuscini in mezzo alle parole che ha usato si potrebbe fare, però insomma questo mi sento di dire, caro Alessandro, è più una domanda da tifoso che una domanda da giornalista, perché nella domanda c'è anche un giudizio personale molto, non so se di pancia, ma molto duro. E quindi io ripeto sempre questa distinzione, poi qualche collega mischia questa cosa e va benissimo assolutamente farlo nel locale, ma un giornalista non è tifoso e generalmente non dovrebbe esserlo per la mia visione, però poi rispetto tantissimo anche chi lo è. Abbiamo anche qualche messaggio audio, mi fa accenno sarà Mastro Simone, ce ne ascoltiamo uno.
13: Buongiorno Giampiero di Ceccano, io a Paratici vorrei i fatti e non le parole. Sì che è una conferenza stampa e bisogna fare le domande e ottenere le risposte, però io più che risposte vorrei i fatti, vorrei una Fiorentina ambiziosa che ci faccia divertire, senza programmi e senza nulla. Chiedo tanto, buona giornata.
12: Eccoci. Giampiero, mi viene in mente cosa vorresti dalla conferenza stampa, quindi che Paratici silenzi tutte le domande e inizi a chiamare procuratori e calciatori per far vedere che sta lavorando e quindi far vedere i fatti, a parte gli scherzi. Non so se è tanto, poi c'è questa parola che chialeggia nell'aria già da qualche anno, ambiziosa, ambizione, dipende ambizione di chi, per cosa. Personalmente credo che il prossimo anno per la Fiorentina sarà molto difficile competere per le posizioni europee, e che non deve essere quella la discriminante per dire è tutto giusto e tutto sbagliato, perché nell'ottica di creare un progetto, parola di cui ci riempiamo la bocca spesso, ma poi dopo due pareggi contro Cagliari e Verona cancelliamo tutto, e nell'ottica di programmare con un allenatore che ti può permettere di programmare, puoi anche entrare nell'altra ottica di stare un anno senza Europa, perché io prendo al volo la classifica dell'anno scorso, così vediamo un po' anche di contestualizzare, perché poi ci sono anche altre 19 squadre iscritte alla Serie A 2026-27. La classifica dell'anno scorso vede le posizioni europee occupate da Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta. Il Bologna e la Lazio sono rimaste fuori. Non ci sono sorprese, secondo me, al di là che il Como io personalmente me lo aspettavo magari in Conference, in Europa League, ma queste sono le squadre che concorreranno all'Europa anche il prossimo anno e che hanno legittimità magari un po' più alte rispetto alla Fiorentina. Quindi per arrivare anche solo settima devi fare un ottimo campionato e devi anche sperare, secondo me, che una davanti è in Champions, e è possibilissimo assolutamente, però cioè le forze negli ultimi anni si sono un po' consolidate per entrare nel flusso delle medio-alte di classifiche. Parlo di Roma, parlo di Como, parlo di Atalanta, parlo di Bologna, parlo di Lazio, perché Juventus, Milan, Napoli, Inter le metto un po' più in su. Non sarà facile e magari non ci vorrà solo un anno. Io sono abbastanza convinto di queste parole. Ci ascoltiamo un altro vocale. Ascoltiamoci un altro vocale, dai.
14: Non dovrebbe dire proprio nulla a nessuno, che che deve dire, c'ha 100 milioni a disposizione, così glielo fanno prigioniero i procuratori. Lui dovrebbe stare zitto, dire che vorrà fare il meglio possibile e basta.
12: Sì, certo, qui si torna su una mini polemica dell'altro giorno con Ilaria Masini, dicevamo ci aspettiamo delle risposte, ma non ci aspettiamo, ragazzi, questi sono gli obiettivi, questo è quello che offriremo come prima offerta, questo è il possibile rilancio, eh no, perché sennò non si fa il gioco delle parti, ci aspettiamo una linea guida e quindi dire qualcosa senza scoprire le carte. Mentre ci arriva un messaggio di Marco che... Sara, correggimi se sbaglio, non credo sia diretto a noi. Marco, il mio velista, mi sa che hai mandato un messaggio a un'altra persona chiedendo di Paratici o parlando della maturità, se hai mandato questo messaggio. Sfogliamo ancora il Corriere dello Sport, andiamo anche appunto di nuovo sulla prestazione. Ovviamente i giornali di oggi hanno il commento di Argentina-Algeria, che è stata giocata alle 3 di notte di ieri, e quindi non è possibile trovarlo nel giornale di ieri. L'alieno no limits, Leone fa 3, più invecchia più sa soltanto migliorare. Messi il settimo mondiale, non mi rivedo in Nadal, nel post partita ha fatto questo paragone anche col campionissimo di tennis spagnolo, con la tripletta. Messi, che compirà 39 anni il 24 giugno prossimo, il Natale del football, diciamo, con la tripletta contro l'Algeria ha stabilito 7 record pazzeschi. È diventato il più giovane e il più vecchio a segnare con la maglia dell'Argentina, tripletta ai mondiali da più anziano, ha raggiunto Klose a 16 gol nella classifica all time, al primo posto nella classifica all time dei mondiali, e tanti altri record che abbiamo snocciolato ieri. Poi Kane Shaw, mondiale a 4 tempi, un gol su 4 arriva subito dopo la hydration break, interessante studio fatto da Giulia Mazzi, è interessante perché c'è questa pausa che in effetti cambia anche un po' la dinamica della partita, doppia pausa a metà primo tempo, a metà secondo tempo di circa 3 minuti. Scorriamo per cercare anche un po' di mercato nostrano. Prima però ci imbattiamo in quella che è l'intervista esclusiva a Gabriele Gravina. A 4 giorni dall'addio alla presidenza della FIGC, ecco una sorta di testamento addirittura, scrive il Corriere dello Sport, con Gravina che dice, almeno il titolo riassume così, la politica ha dato potere a quelli sbagliati, ho fatto da bersaglio i vivai sotto attacco, siamo ultimi ultimi in Europa per minutaggio degli under 21. Aggiungo un dato: il Portogallo, che due anni fa abbiamo battuto 3-0 nella finale under 17, ha prodotto 14 calciatori con 200 presenze nelle prime squadre. I nostri giocano in 8 e appena 83 gare. Siamo campioni del mondo nel disperdere il talento che faticosamente costruiamo. E poi altri spunti legati alla politica: ad esempio la giustizia sportiva invece va cambiata, chiede a Gravina Giorgio Marota, e lui dice: è un modello, abbiamo un codice all'avanguardia, magistrati di alto profilo, l'autonomia lo garantiscono, non è stata mai intaccata. Se lei fosse Mancini, cosa farebbe per tornare? Mancini chiese a me di riprendere un percorso interrotto, ma avevo già scelto Gattuso, che per me sarebbe dovuto rimanere dopo la Bosnia. La scelta del CT spetta al mio successore. Quindi questo è, come lo chiama Marota, il testamento politico di quello che fra qualche giorno sarà l'ex presidente della FIGC. Scorriamo ancora il Corriere dello Sport, perché avevo visto anche qualche notizia di mercato legata al mondo viola. Patto viola, Ken, il budget, gli obiettivi, la parola a Paratici. Il direttore sportivo ha incontrato anche l'agente di Moise nelle consultazioni di fine stagione. Oggi in conferenza svelerà le strategie. Anche qui si usa questo verbo, svelare, sarà una via di mezzo tra non dire niente e dire qualcosa. Siamo alla resa dei conti, scrive Niccolò Santi. Stamani al Vela Park è prevista la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, in cui si conoscerà tutto sulla Fiorentina. Nelle ultime ore Paratici, saltando un po' al paragrafo successivo, continua a leggere: Paratici appunto ha visto i procuratori di Moise Kean, ma non solo, si è confrontato con i rappresentanti di tutti i giocatori per cercare di tirare le fila. Quindi questa è la notizia del Corriere dello Sport: Paratici ha già consultato più o meno tutti gli altri agenti dei calciatori in rosa della Fiorentina. Non un lavoro da poco, se pensiamo a quanti calciatori attualmente ha a roster la squadra di Fabio Grosso. L'entourage di Ken della punta ha manifestato alla Fiorentina la sua volontà di continuare insieme. Il club è conscio dei pregi e dei limiti del calciatore, proprio per questo sta riflettendo attentamente sul da farsi. Quindi l'entourage di Ken apre alla permanenza, il club ci riflette, i vertici con gli agenti del ragazzo saranno decisivi per la costruzione della strategia futura. Questo scrive il Corriere dello Sport, che poi parla anche dell'altro mercato. Ritorno su Kostic, Comuzzo da rilanciare. Ricordiamo che insomma una delle priorità del mercato della Fiorentina riguarda gli esterni, è Filip Kostic, mancino nel mirino anche dell'Alcassia. Dal 30 giugno sarà un free agent, perché scadrà il suo contratto con la Juventus. Quindi Filip Kostic, che tra l'altro segnò nell'ultimo Fiorentina-Juventus giocato dal Franchi nel novembre del 2025, potrebbe essere un obiettivo per la Fiorentina, detto che poi ci sarà uno stipendio abbastanza oneroso, e quindi anche nella logica di provare a abbassare il tetto ingaggi, non so quanto possa essere compatibile la figura di Filip Kostic. Mandragora tra conferma e partenza, lo scrive ancora Niccolò Santi. La permanenza di Rolando Mandragora alla Fiorentina non è scontata, il classe 97 sta bene a Firenze, aspetta di conoscere i piani del club, che a onor del vero non lo ha ancora messo sul mercato, ma se arriverà un'offerta congrua e ragionevole ci penserà, e come, anche perché la metà campo viola è ingolfata. Quindi questo è quello che ci scrive il nostro Niccolò Santi, ovviamente sul Corriere dello Sport. E poi aggiunge: ultimamente per Mandragora si è fatto avanti il Besiktas di Vincenzo Italiano, ovviamente suo ex allenatore ai tempi della Fiorentina. Quindi Mandragora è da capire cosa farà anche in questo mercato. Detto questo, siamo quasi in chiusura della prima ora, ci ascoltiamo un altro audio e poi torniamo, andiamo anche su Tutto Sport magari.
15: Buongiorno, io mi sorprendo con che coraggio i leoni da tastiera si avventano contro Giancarlo Antonioni. Ho letto della roba ieri, uomo penoso. Ma non vi vergognate a scrivere una roba del genere? Ma l'unico uomo così elegante, di classe, che è rimasto sempre alla Fiorentina, non è mandato da nessuna parte, non ha mai fatto picche. Cioè, io ho vissuto quell'era lì, che con mio zio si andava allo stadio solo per vedere Giancarlo con quel bel capellone e gli entrava in campo. Ma vergognatevi a scrivere una roba di genere, se l'hanno trattato male, e fa bene a non venire, fa bene. Grande Giancarlo, non si tocca, Massi da Barcellona.
12: Quando si parla di Giancarlo Antonioni, a qualcuno viene toccato proprio un familiare, l'ha spiegato benissimo il nostro ascoltatore. Questo, insomma, per tornare, non c'eravamo ancora arrivati alle polemiche degli ultimi giorni, l'intervista di Antonioni di martedì scorso a Repubblica, in cui, oltre a presentare il suo nuovo libro, l'ex numero 10 della Fiorentina ha sostanzialmente detto che diserterà la festa per il centenario per frizioni, per il fatto che l'hanno demansionato. Ha scritto proprio questo, ha detto proprio questo ai taccuini di Repubblica, con la mano tesa da parte della Fiorentina nella figura di Ferrari, che ieri ha parlato a Corriere Fiorentino e alla Nazione dicendo che Giancarlo Antonioni è benvenuto alla festa, ci mancherebbe altro, mi viene da aggiungere. E poi, insomma, le polemiche degli ultimi giorni con Antonioni, che ieri ha parlato non direttamente di questo, ma insomma ha fatto capire che per adesso la sua posizione rimane quella riportata dalla Repubblica, ovvero di non presenziare alla festa per i 100 anni della sua Fiorentina. Mai come stavolta si può usare l'aggettivo, la parola sua, per parlare appunto di una squadra che ha fatto grande. Non so nemmeno se mettermici dentro a questa polemica. Sono d'accordo con quasi tutto quello che è uscito da questi microfoni, i commenti social e i commenti in radio li ho visti, ma non li ho visti, non ne ho visti tanti accanirsi contro Giancarlo Antonioni, devo dire la verità. Poi sicuramente la deriva dei social la sappiamo tutti, qualcuno insulta anche i più intoccabili, quindi insomma non va bene, però diciamo è il gioco dei social. Detto questo, io credo che vada sempre differenziata la carriera gigantesca e ineguagliabile di Giancarlo Antonioni in maglia viola, e non solo, anche con la maglia dell'Italia, dalla figura dirigenziale. Sono d'accordo con quello che diceva anche ieri Emiliano Viviano, con cui sono quasi sempre d'accordo anche su quello che diceva su Lionel Messi, ma non torno, ve lo prometto, su quel tema. Sono d'accordo su quello che diceva, ovvero che il centenario della Fiorentina è la festa della Fiorentina, non è la festa di questa proprietà, e quindi Antonioni potrebbe fare uno sforzo e far felici tantissimi tifosi. Poi sono decisioni personali, non è che fa un reato a non venire, quindi insomma bisogna anche rispettare il volere di una persona che credo prenda, se la prenderà, ci sono ancora 2 mesi, la festa sarà in varie parti, partirà dal 29 agosto, dalla seconda giornata che la Fiorentina giocherà in casa per quanto riguarda il campionato di Serie A, è proprio nel giorno del centenario. Credo che se prenderà questa decisione lo faccia anche a discapito suo, lo stesso Giancarlo Antonioni. Detto questo, ci fermiamo un attimo, torniamo poi, se volete esprimervi su Antonioni, 348-7513933, se volete continuare a parlarci delle domande che fareste a Paratici, ben venga, ancor meglio se volete raccontarci il vostro esame di maturità che inizia in questi minuti, perché credo inizierà alle 8 più o meno in tutte le scuole. In bocca al lupo magari a chi all'ultimo ha acceso la radio anche per sbaglio, in bocca al lupo, fatevi valere e raccontateci voi che ci siete passati la vostra maturità. A tra poco.
16: Radio Firenze Viola.
17: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
20: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
20: Istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
21: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
21: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
22: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
23: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
24: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Riferito Donald Trump, che ha messo personalmente la firma tematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato. Come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà col sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera di domani. Intanto gli effetti sono tangibili. 11 navi iraniane hanno lasciato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz.
23: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi i temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
24: La Russia intanto ha lanciato missili balistici e droni d'attacco contro Kiev in ondate separate nella notte appena trascorsa. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina attorno all'1:30 ora locale, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva messo un'allerta per missili balistici diretti sulla città. Non sono state diffuse nell'immediato informazioni su eventuali vittime o danni. L'allarme aereo è stato revocato attorno alle 2:39, ma poco più di un'ora dopo le sirene sono tornate risonare mentre droni rossi sorvolavano l'area della capitale.
23: Ed ora in Italia con la cronaca. La madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Gerlasco.
24: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte da questa mattina come consueto con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare le conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Il messaggio alla premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net.
23: Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1.
24: Per il momento è tutto, a più tardi.
21: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
12: E rieccoci, 8.05, 18 giugno 2026. Alessandro Di Nardo che vi parla. Radio Firenze Viola è ovviamente la stazione da tenere d'occhio, soprattutto oggi alle 11 la conferenza stampa del DS Fabio Paratici. Così abbiamo risposto anche a Michele che ci chiedeva l'orario. La potrai seguire qualora vorrai qui su Radio Firenze Viola, oppure anche in modalità testuale su firenzeviola.it. Tanti vostri messaggi, 348-7513933 per mandarcene altri, WhatsApp, audio, testuali, 055-77-111-71 qualora vogliate invece chiamare, vi risponderà Sara Mastrosimone. Vi abbiamo chiesto ovviamente quale sarebbe la vostra domanda da fare, da somministrare a Fabio Paratici. E io ci tengo molto a quest'altro quesito, quest'altra quest, ovvero raccontateci la vostra maturità, un ricordo legato magari anche a Firenze, a com'era Firenze, a com'era la Fiorentina, a com'era l'Italia in generale, se c'era qualche c'è stato qualche evento storico importante o calcistico, sportivo, così ci raccontate anche una giornata che in tanti vivranno oggi per la prima volta. Oggi iniziano appunto gli esami di maturità. Mi raccomando, quindi in bocca al lupo ovviamente a tutti. Facciamo così, ci ascoltiamo un messaggio vocale e poi chiamiamo il nostro primo ospite.
3: Beh, nel giorno della sua conferenza stampa noto con piacere che siamo passati da febbraio, quando si vede il mercato di Paratici, finalmente un mercato nuovo, giocatori provenienti dall'Inghilterra, dalla Premier, italiani provenienti da squadre importanti, prospetti come Fabian, come Brescianini, addirittura un giocatore della Juventus, chi se non Paratici può aver fatto questo mercato. Ad oggi, dopo il manifesto fallimento del mercato di gennaio, lo ha fatto Goretti. Paratici al massimo, qualche consiglio. Cristiano.
12: Cristiano, guarda, io ho detto 70% Goretti, 30% Paratici, potrà essere 60-40, io credo sia così, poi magari qualcuno ci conferma, non c'è giudizio, non è per far scansare le critiche a Paratici, assolutamente, anche perché io non credo, a differenza di alcuni che sia il Messia, non credo sia l'uomo che può camminare sulle acque. Semplicemente credo che, siccome il Tottenham ci sta anche parecchio attento a queste clausole, e ora abbiamo una persona che ci può parlare di Tottenham da qui a ottobre, nei mesi in cui Paratici era de facto un dirigente della Fiorentina, ma de jure ancora un dirigente del Tottenham, lui abbia fatto della consulenza, sia servita magari per Solomon, per Harrison, ma il grosso del lavoro, il lavoro sul campo l'abbia fatto Goretti. Detto questo, parliamo di Spurs, allora come introdurre in maniera migliore Paolo Caselli. Ciao Paolo.
4: Ciao, buongiorno Alessandro, buongiorno. Per parlare di Spurs ti dico solo una cosa, per dirti il calcio inglese quanto è lontano anni luce, anzi milioni luce dal calcio italiano. Tu pensa che il Tottenham sta trattando Tonali da Newcastle, sì, per la base di 100 milioni di euro.
12: Sì.
4: Questo per dire che è un altro mondo, quindi anche Paratici si è trovato con Levi a giocare su tavoli importanti, adesso con la Fiorentina è un dato di fatto, va a trattare su tavoli molto meno importanti.
12: Sì, poi c'è sempre da fare la tara sulle cifre che girano in Inghilterra, secondo me devi dividerle per due per trovare più o meno una cifra, detto che poi Tonali è uno dei migliori centrocampisti dell'ultimo biennio di Premier, anche se poi nell'ultima parte di stagione col Newcastle ha sofferto anche il rendimento di tutta la squadra. Paolo,
4: sì.
12: ci sarai oggi?
4: ci sarò, ma non mi aspetto grandi proclami, sicuramente quello più ovvio, faremo meglio dell'anno scorso, sì, fare peggio vorrebbe dire andare in Serie B, quindi non credo che sia un grande programma, ma non mi aspetto grandi cose, non mi aspetto grandi cose dalla Fiorentina, non mi aspetto grandi cose da Paratici, che dovrà essere molto più bravo negli esuberi, quindi nelle cessioni, che non negli acquisti. Su questo non c'è assolutissimamente dubbio. E poi ti dico, poi pronto a smentirmi e a recitare mia colpa. Però se Buongiorno si vede al mattino, per grosso non è quell'allenatore che mi fa fare il salto di qualità.
12: Guarda, su questo magari ci torniamo, no? Tu, diciamo, saresti contento uscendo dalla conferenza stampa? Come? Cioè, che vuoi sapere da questa conferenza stampa?
4: Ma sai, molte volte si fanno le domande, a una domanda intelligente c'è una risposta banale, domanda banale c'è una risposta intelligente che ti dà la notizia. Ma ti dirò, non mi aspetto niente, non sarei nemmeno contento se mi dicesse faremo una Fiorentina più forte, perché la Fiorentina deve essere più forte. L'anno scorso ci è stato detto addirittura potevamo competere per la Champions, quindi ecco, sarei contento non ci fossero tanti proclami,
12: sì.
4: Non si vendesse la pirite per oro e ci dicessero il reale stato dell'arte, come si può dire, della squadra viola da un punto di vista economico, di ambizioni. È un periodo in cui la Fiorentina si sta trascinando, su questo non ci sono dubbi, non c'è entusiasmo, non ci sono tante motivazioni, neanche da parte dei tifosi che non si aspettano.

0: Guarda, mi aspetto più dai giornalisti che non dalla dirigenza. Vorrei domande più pertinenti, vorrei domande più incalzanti, meno accomodamenti, ecco, di questa squadra. Tanto per dirtene una, una domanda che vorrei fare a Paratici. Ha capito che in questa città si vive di tifo per la Fiorentina, ma anche di anti-juventinità? Spero non siano vere, ma le voci che mi giungono che per la primavera si era pensato a Bonucci, ecco, vuol dire partire col piede sbagliato. Ma non per Bonucci allenatore tecnico, per l'amor di Dio, ma Bonucci per quello che rappresenta e ha rappresentato, portarlo con la divisa viola, ecco, già questo sarebbe stato un errore clamoroso, secondo me. Ecco, questo deve capire Paratici, che qui a Firenze si vive di Fiorentina ma anche di anti-juventinità.
1: Sì, beh, guarda, su questo sono parzialmente d'accordo, diciamo, non sarei d'accordo soprattutto per il percorso di Bonucci, che fino a prova contraria l'allenatore non l'ha mai fatto, l'ha fatto capo,
0: ha partecipato
1: alla delegazione della nazionale italiana, però
0: questo è un ulteriore aggravante, ma soprattutto per la figura, cioè ci sono delle figure che hanno incarnato la Juventus. Poi mi si dirà che Trapattoni con la Fiorentina ha fiorato lo scudetto, pur essendo lui uno di quelli che ha rappresentato come di tutti la Juventus. Però queste cose un po' Paratici le deve capire. Gli è stato, guarda, nessuno gli ha mai fatto una domanda, nessuno gli ha mai riproverato le passeggiate insieme a Agnelli, a Nedved, provocatorie. Però insomma deve capire di più la città. Chi capisce la città ottiene i risultati e ottiene anche l'affetto di questa città. Guarda, Antonioni non è certamente di Firenze, però a Firenze è praticamente il re. Prandelli ha capito la città e si è immedesimato in maniera clamorosa. Tante persone hanno capito la città, quelli che non l'hanno capita o hanno fatto finta di non capirla, partire così vorrebbe dire partire male. Ecco, io vorrei, tornando alla tua domanda, che Paratici capisse di più la città. Ecco, questo sì.
1: Beh, non so, del grande scetticismo anche nei confronti di Paratici, e non sei l'unico, anche all'interno della redazione alcuni iniziano già a guardare con un po' di sospetto. Io continuo a dare il beneficio,
0: poi,
1: quantomeno.
0: Caro Alessandro, saranno i risultati, perché ha voglia di fare tanti discorsi, ma sono i risultati che determinano, capito? Si dice, ma si gioca bene, sì, ma se giochi bene perdi, insomma.
1: Guarda,
0: insomma,
1: non te lo volevo dire, ma vado a memoria, Bonucci è già stato al Viola Park, non so se c'eri anche te, l'abbiamo visto.
0: Se lui va al Viola Park come rappresentante della Federazione Italiana Gioco Calcio, ci mancherebbe altro, anzi, perché sennò saremmo stupidi. Non mi piacerebbe vederlo con la maglia della Fiorentina.
1: No, capisco assolutamente che un tifoso possa dare, tra virgolette, anche disgusto vedere un'immagine del genere, ma perché è una bandiera di una squadra rivale
0: Vedi, Del Piero è stata una bandiera della Juve, ha fatto uno dei gol più belli, l'ha fatta a noi. Però certo, Bonucci ha rappresentato tutta la protervia, l'arroganza, il modo di arbitrare in campo di quella Juve, che era nettamente superiore, non ci sono dubbi. Ecco, però Bonucci
1: anche no, per Paolo Caselli ce lo risparmiamo, quindi.
0: Sì, ma Bonucci è venuto fuori per il discorso del Paratici, cioè la conferma di Rugani, si parla di Miretti, Savona, ecco, questi giocatori insomma cosa mi cambiano?
1: Sì, però Paolo, Miretti, un conto Savona, è Bonucci, un conto sono Miretti, Savona, insomma.
0: Sì,
1: no,
0: ma tutta
1: sono
0: questa juventinità che arriva
1: non ti piace.
0: No, poi ci sono stati giocatori di Livio, Torricelli, bene, ma erano giocatori di nome. Beh, dimmi Savona che cosa mi rappresenta, come Miretti. Miretti ha fatto un gol che lo abbia fatto a noi.
1: Sì. Ecco, nella partita del novembre 2023, se non sbaglio.
0: Esatto. E ecco, questo vorrei capire. Paratici.
1: Va bene, non so se qualcuno glielo riferirà, dicevi giustamente.
0: Lo posso dire anche io.
1: Certo.
0: Non mi fanno fare le domande, ma però se me le fanno fare. Io.
1: Fate parlare Paolo Caselli, lanciamo questo hashtag.
0: No, meglio di no.
1: Senti, guarda, dicevi giustamente, a Firenze Antonioni è un re, per la Fiorentina è un re. Mi viene da dire, cavalcando la polemica degli ultimi giorni, non per la società viola attuale è un re. Tu come ti schieri da questa parte? Io so già forse da che parte ti schieri.
0: Ma, allora, io sono cresciuto con Antonioni.
1: Ecco.
0: Antonioni è un'icona. Noi andavamo allo stadio per Antonioni. Antonioni era incarnato a Firenze, la bandiera era un'era al padre. La Fiorentina era Antonioni. Io spero si possa

0: fare ad un accordo, indubbiamente, perché ti devo dire la verità, le volte che incontro Antonio mi emoziono sempre, nonostante la mia età, nonostante l'abbia incontrato tantissime volte. Antonioni è stato, guarda, quando parlo di Antonioni mi viene i brividi, perché Antonioni era il nostro scudetto, Antonioni era il nostro eroe, tutti noi avevamo il posto in camera di Antonioni. Quindi parlare di Antonioni con me diventa difficile. Io spero veramente che Antonio possa partecipare, entrare in campo, e vedrai che quelli che ci saranno andranno tutti in piedi, si alzeranno tutti in piedi, perché Antonio è Antonio e Antonio a Firenze vince sempre.
1: Bellissimo, bellissimo anche ricordo del piccolo, non so piccolo, del giovane Paolo Caselli. Voglio andare sempre sul giovane Paolo Caselli, visto che oggi chiedevo anche agli ascoltatori un ricordo della maturità di quei tempi, e quindi oggi inizia la maturità per tantissimi italiani, per tantissimi ragazzi, e quindi la maturità di Paolo Caselli com'è stata?
0: È stata al liceo classico Michelangelo, era luglio 1982, la Fiorentina era stata appunto depauperata di uno scudetto, l'Italia vinceva i mondiali senza Graziani, senza Antonioni nella finale, perché Graziani si fece male, tanta tensione e la giusta preoccupazione, perché era qualcosa, finiva un ciclo. Però ecco, ti devo dire la verità, lo dissi anche, per lo scudetto alla Fiorentina voglio bocciare la maturità, non sono stato ascoltato, la Fiorentina non ha vinto lo scudetto, io sono passato alla maturità.
1: Senti, ma prima o dopo la finale contro la Germania, Italia-Germania, la finale dell'82?
0: Fu prima, gli orali furono prima, perché gli iscritti erano a giugno, all'epoca ce n'era due, mi ricordo ancora italiano-greco, e poi naturalmente ti farò ridere Alessandro, perché gli orali furono per io scelsi italiana e storia, e quindi tu capisci bene che giocavo praticamente in casa. Posso scelto matematica, era ancora lì.
1: No, no, è vero, ma purtroppo, cioè purtroppo per fortuna ci guardiamo nel nostro ambiente e vediamo tutti matematici non mancati. Anzi, mi viene in mente che Paolo Caselli poteva essere il protagonista di Notte prima degli esami, perché se non sbaglio è ambientato proprio nell'estate del 1982, quindi potevi essere compagno di banco.
0: Ti dico di no, perché quello è, credo sia fine anni 80-90.
1: Ma guarda, guarda, sono pronto a smentirmi, ma io parlo del primo Notte prima degli esami, quello con Faletti e Nicolas Vaporidis. Secondo me segue anche un arco temporale che va di pari passo con la vittoria dell'Italia ai mondiali dell'82. Però potrei
0: sbagliare. Non credo, ma comunque la mentalità era diversa. La notte prima degli esami noi non eravamo in giro con motorini a cercare chissà chi. La notte prima degli esami ero nel mio bagno, ecco, questo te lo posso assicurare, non ero in giro. C'era un altro modo di approcciare. Adesso i ragazzi da oggi hanno mille modi, mille strumenti per approcciare meglio la maturità. Noi vivevamo in altre situazioni, ecco, non c'era questo, ecco, non c'erano i 100 giorni al mare, non c'erano tante cose. I miei compagni di classe studiavano e basta. Io ti dico, avevo la Fiorentina, avevo Antonioni, quindi i miei pensieri andavano anche altrove.
1: Guarda, hai ragione, io mi sono distratto, scusami, ma è ambientato a Roma nel giugno del 1989. È il secondo, quello che parla di notte prima degli esami oggi, che è ambientato durante il mondiale del 2006.
0: E guarda, gli anni 80 sono stati una cesura. I primi anni 80 erano una cosa, la fine degli anni 80 erano un'altra. Forse perché li ho vissuti da ragazzo, da giovane, ti posso dire che gli anni 80 per me sono stati veramente anni divisori per quanto riguarda il modo di pensare, il costume, la società. E dall'82 all'89 era cambiato il mondo assolutamente. Due cose rimanevano costanti: la Fiorentina fu depauperata dello scudetto, nel 90 a Avellino ci fu un altro, chiamiamolo così, dai, abbaglio arbitrale di Soriano alla Dren. C'è una costante in tutto questo, nonostante siano cambiati i tempi.
1: Senti, ti ricordi chi cantava Cosa resterà di questi anni 80?
0: Io credo sia Raffa.
1: Bravissimo, c'era come colonna sonora proprio di questo
0: film. Tifoso Viola.
1: Benissimo, guarda Paolo, ti saluto chiedendoti non un parere sul mondiale, perché insomma ancora siamo nella fase, nella prima fase del mondiale. Oggi inizierà la seconda giornata del gruppo a gironi, ma se c'è qualche squadra che ha già colpito, cioè già preso, cioè c'è una squadra simpatia, qualcuno per cui tifi.
0: Ma senti, tu sai la mia Irlanda non c'è per ovvie ragioni, perché non gioca. Ma io tifo, insomma simpatizzo per maglia, per tradizione, per storia e anche per tipo di gioco per l'Uruguay, ma ha pareggiato con l'Arabia Saudita e sono condannato a tifare per squadre che non vincono.
1: Non il miglior Uruguay di sempre,
0: Uruguay di sempre, anche se è un giocatore che io adoro, che è Rodrigo Betancourt.
1: Sì, a proposito di Juventini, insomma.
0: Di Juventini è...
1: Lui lo prenderesti, quindi?
0: Io l'avevo preso all'epoca, quando la Fiorentina trattava con la Juve Bernardeschi, Vlahovic, e gli avevo detto, bene, fate uno sconto, ma datemi Betancourt. Però chiaramente Betancourt è giocatore per altri palcoscenici. Sperando che la Fiorentina possa ambire a partecipare, perché per adesso mi dà l'idea la Fiorentina partecipa al campionato senza competere. Pronto a smentirmi.
1: Va bene Paolo, grazie mille e grazie, buon lavoro per oggi e ci sentiamo nei prossimi giorni.
0: Sì, un saluto a tutti, grazie Alessandro, ciao.
1: Quello che avete sentito ovviamente Paolo Caselli di Firenze Viola Supersport, collega e amico che spesso ospitiamo nei nostri spazi su Radio Firenze Viola. Arriviamo anche dai vostri messaggi, perché qualcuno risponde anche a Paolo Caselli. Concordo con Caselli, Bonucci con la tuta della Fiorentina e... sarebbe intollerabile, non scherziamo, è il prototipo del gobbo verace, via. Va bene, poi c'è chi ci parla appunto del film Notte prima degli esami. Poi Marco da Barberino ci scrive: dal momento che la comunicazione è il tuo settore, non trovi parecchio curioso il fatto che l'ex responsabile di comunicazione di due aziende importanti come Esselunga e Fiorentina non abbia percepito che le modalità di invito via mail asettica, stante le situazioni contingenti tra le due parti, non solo non fossero sufficienti, ma che al contrario avrebbero addirittura potuto inasprire chi avesse ricevuto l'invito in tali modalità. Prosa perfetta, complicata ma perfetta. Ti do il giudizio anche sul messaggio. La mia risposta secca è sì, trovo molto curioso quello che hai detto. Sì, sono d'accordo con quello che dici, anche con le subordinate, ecco. Sì, trovo molto curioso la modalità che ha usato la Fiorentina per invitare Giancarlo Antognoni, detto che poi sono policy aziendali, però sì, lo ripeto anche la terza volta. Poi Mario ci scrive come domanda che farebbe alla conferenza di Paratici: dici la verità e poi aggiunge tiferemo sempre Viola. Credo sia il sunto del messaggio, cioè non nessuno può dire una cosa del genere in conferenza stampa, cioè tiferemo sempre Viola non si può dire, cioè almeno per come concepisco io questo difficile lavoro. Però credo che il senso sia: la tifoseria vuole la sincerità, e questo secondo me è giusto. Cioè io da tifoso vorrei questo dalla mia squadra, ovvero la sincerità più totale. E poi insomma ci sono anche tante frasi che fanno capire che insomma si è tifosi non solo per le ambizioni, ma insomma ti amerei anche se vincessi, diceva uno striscione del Siviglia se non sbaglio qualche anno fa. Si parla anche del rifuggire la vittoria come ricompensa del proprio amore, quindi l'amore vero per una squadra è quando la squadra perde. In effetti anche questi mondiali secondo me ci stanno insegnando molto tutto questo, ovvero del risultato che conta, sì, ma altrimenti si guarderebbe televideo per seguire la propria squadra. C'è il contesto, c'è tutto il resto. Io aborro chi insomma guarda solo il televideo per poi decidere e dare giudizi su partite, squadre e calciatori. Dopodiché abbiamo un altro messaggio vocale, ce lo ascoltiamo e poi andiamo in pausa.
2: Buongiorno Ale, te che sei un trequartista delle parole oltre che un trequartista in campo, aiutami in questo ragionamento. Koulibaly, presentando il Senegal, dice che gli hanno detto sì, ma voi farete un buon mondiale, il che noi si vince, noi siamo più forti del mondo. Capisci che è un impatto diverso da sentirsi dire si farà bene, si farà meglio, cercheremo di fare il massimo. Cioè, perché noi bisogna sempre vivere nella tristezza? Perché non ci può essere un Koulibaly anche da noi che ci pide, ci dice noi si va e si spacca ogni cosa, e poi si farebbe anche meglio.
1: Guarda Gabriele, ti abbraccio, e è una riflessione secondo me interessantissima, e ti rispondo banalmente che è un problema culturale, comunque una caratteristica culturale, perché ad esempio ieri guardavo l'Inghilterra. In Inghilterra lo sappiamo, c'è un concetto di superstizione diverso, non sono superstizioso almeno per come lo intendiamo noi, e a fine partita c'erano i tifosi, erano tantissimi in Texas, si giocava lì in Inghilterra, Croazia, ma anche i calciatori che cantavano It's Coming Home, che è un canto che parla della Coppa del Mondo che torna a casa in Inghilterra. L'Inghilterra ne ha vinta solo una nel 66, 60 anni fa, che ormai ha fatto il giro e non è più una profezia ma è una meme, cioè loro quasi si autoprendono in giro per il fatto di non riuscire ad arrivare a sollevare questo benedetto trofeo da 60 anni e aver vinto solo un mondiale, peraltro abbastanza capestro in casa con diversi episodi arbitrali che andrebbero rivisti. Però sì, perché, ti rispondo così, perché se l'avesse fatto, che ti posso dire, traslo tutto alla nazionale italiana, se l'avesse fatto Bastoni, ora è un giocatore anche un po' inviso a maggior parte della... Vedi, perché ci sono anche tutte queste fazioni di tifoseria, secondo me questa è una cosa che incancrenisce anche il rapporto con la nazionale, e io sono un grande fan del primato della nazionale e delle nazionali sul calcio per club, lo sottolineo sempre. Però ecco, se l'avesse fatto Bastoni, cioè Bastoni non l'avrebbe mai fatto, perché saprebbe che le sue parole sarebbero state poi strumentalizzate, sarebbero ritorte contro nel momento in cui l'Italia non avrebbe vinto questo mondiale. Quindi cioè, si pensa sempre a pararci un po' il sedere, a camminare strisciato sui muri, ecco. Perché? Perché sappiamo che poi tutto qui diventa ah, ma tu non eri quello che aveva detto questo, e invece io sono d'accordo con te e viva Koulibaly. Tra l'altro il Senegal secondo me è una squadra molto forte, ha fatto, ecco, Francia-Senegal come livello, ho visto con highlights lunghi quasi tutte le partite, alcune le ho viste per intero, Francia-Senegal quelle delle 21-22 più o meno tutte, Francia-Senegal come livello è una delle partite che mi ha impressionato di più, e secondo me siamo a livelli di quarti di finale come il livello delle due squadre. Detto che poi il Senegal è in un girone complicato, perché sì, c'è l'Iraq, ma c'è anche soprattutto la Norvegia. Poi c'è chi ci dice il nostro Koulibaly l'anno scorso è stato Pioli, un po' più slavato, ma insomma vabbè. Detto questo, ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo col caffè nero bollente, con i vostri messaggi, con i quotidiani che abbiamo un po' trascurato, ma insomma di notizie di mercato croccantissime non è che ce ne sono, e quindi ci dedichiamo anche all'attesa per la conferenza stampa e non solo. A tra poco.

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola.
1: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori a me nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Di nuovo in diretta 8:34 del 18 giugno 2026. Alessandro Di Nardo che vi sta parlando dagli studi in Panciatichi. 348-7513933 per i vostri messaggi. 055-77-111-71 per le vostre chiamate. Vi abbiamo chiesto cosa chiedereste a vostra volta a Fabio Paratici nella conferenza stampa di oggi. Tra qualche ora ci sarà il DS della Fiorentina che parlerà. Vi abbiamo chiesto anche, perché no, un ricordo della vostra maturità che inizia oggi. Tutti i temi, anche Giancarlo Antonioni, insomma la polemica con la società. Prima però una breve pausa col caffè nero bollente di Luca Calamai.
11: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
10: Ciao Luca.
12: Ciao Alessandro. Allora, aspettando il verbo di Paratici, abbiamo tutti una gran voglia di capire, sapere e poi dibattere, come sempre accade, faccio una brevissima riflessione sul mercato. Devo dire che non mi entusiasma per niente, anzi boccerei a prescindere l'ipotesi di pescare altri giocatori dalla Juventus. In questo caso è abbinato alla Fiorentina il nome di Miretti, giocatore interessante, ma insomma in quel ruolo metro più avanti, metro indietro, ne abbiamo in dosi industriali. E poi vorrei dire, credo che l'esperienza di Rugani del mercato invernale ci abbia ribadito che insomma la Juve dobbiamo prendere solo giocatori che possono fare eventualmente la differenza, non giocatori che la Juve vuole mandar via, di cui se ne vuole liberare. La nostra dose di gobbismo ce l'abbiamo già e quindi non mi pare di doverne aggiungere altre.
10: Questo era Luca. Questo era Luca Calamai. Non si è sentito. Sì. Grazie mille a Luca Calamai per il suo commento. Quindi Luca un po' ricalca quello che diceva anche Paolo Caselli, ovvero più o meno mai più affari con la Juve o comunque affari di un certo tipo. Chiediamo anche a voi, insomma, il vostro parere. 348-75-13933. Luciano da Empoli ci scrive: non mi aspetto proclami rilevanti durante la conferenza stampa di oggi, verranno fatte tante chiacchiere che non diranno niente di preciso, perché secondo me quello che faranno veramente ci farebbe incavolare a morte, sfoltire il gruppo, prendere qualche mezzone, perché quelli buoni costano troppo, e qualche sconosciuto nella speranza che diventi importante. Non è molto ottimista nella mattinata del 18 giugno l'ottimo Luciano. Poi un amico che si firma, o comunque che è salvato come Lippi, ci scrive, si rifà le parole di Caselli, chiede, fa una domanda a Caselli che non c'è più: ma come fai a giudicare Paratici prima che inizi a lavorare? I soliti pessimisti, porta sfiga. Simo invece ci scrive che gli chiederebbe a Paratici qual è il programma per i prossimi 2 anni, quali sono le ambizioni della società. Ecco, sì, magari, ecco, chiedere, credo sia una delle prime domande, insomma, non dove vede, sembra un colloquio di lavoro, dove vede la Fiorentina nei prossimi 3-4 anni, se l'obiettivo è portare la Fiorentina a lottare per la Champions nei prossimi 3-4 anni, se è fattibile, perché insomma servirebbe un salto notevole. Poi Tigerman cavalca sempre questa indignazione dicendo di chiedere a Paratici di dire una frase contro la Juventus. Sì, secondo me, vabbè, abbiamo passato un po' quel tipo di calcio per cui non puoi indossare la maglietta della Fiorentina se hai giocato nella Juventus, che piaccia o no. Ti sei pentito di aver scelto la Fiorentina? Chiederebbe Roberto da Cortona. E la risposta qui te la dico io: no, cioè direbbe di no, anche se in realtà magari lo pensa, non lo so, non credo lo pensi, però. Ma è ovvio che non ti può rispondere. Guarda, in realtà sì, con gli affitti a Firenze, con il fatto che hanno levato i monopattini, con tutto il resto, forse sì, ecco, hanno chiuso il Pugi purtroppo in Viale Doni, quindi in Via Doni, quindi magari se ne è pentito anche per questo. Rapida occhiata anche a Tutto Sport con la pagina dedicata alla Fiorentina, o comunque il pezzo di Brunella Ciullini che parla di Fiorentina. Ken ora sì, poi il nodo Antognoni, il bomber resta ma il mercato è lungo, la leggenda intesa come Antognoni non ci sarà alla festa per il centenario. Da una parte il futuro di Moise Ken, dall'altra il polverone sollevato da Giancarlo Antognoni, che in polemica con l'attuale dirigenza non parteciperà a fine agosto al centenario della Fiorentina. In mezzo l'attesa per quanto diranno oggi ai media il DG Alessandro Ferrari, il DS Fabio Paratici dopo la missione americana. Si parla appunto di Moise Ken. Volevo anche ritrovare un passaggio interessante, una riflessione sempre su Moise Ken: si imporrebbe da ambo le parti, con la stessa Fiorentina che valuterebbe di abbassare la clausola da 62 milioni valevole dal 1 al 15 luglio. Questo se prendo la parte superiore che abbiamo omesso, riguarda la possibilità che qualche top club o comunque una squadra che fa la Champions dovesse bussare alla porta della Fiorentina. Dice in questo caso che una riflessione si imporrebbe e ci potrebbe essere l'opportunità di abbassare questa clausola, quindi in caso, secondo Tutto Sport, di arrivo alla corte della Fiorentina di un'offerta da parte di un top club, di un club che fa la Champions, ci potrebbe essere anche una revisione a ribasso, immagino, della clausola. Dido, ti abbraccio forte come sempre, e ci siamo capiti. Poi insomma, guarda, posso aprire, posso fare un po' di nuovo un momento di ego riferimento. Guarda un po', Sara, che cosa c'è sulla pagina 25 di Tutto Sport. Il fattore Di Nardo per diventare big, guarda, non l'ho fatto nemmeno apposta, ho sfogliato sul giornale, si parla del bomber del Pescara che è il più conteso in B, lo inseguono Avellino, Benevento, Sampdoria, Padova e Vicenza e qualche forza dell'ordine. A parte dei scherzi, questa è una battuta, ovviamente parliamo di Antonio Di Nardo, uno dei migliori marcatori della scorsa Serie B. Questo ai noi, e dico veramente ai noi, perché va bene che mi professo non tifoso, ma la mia simpatia per il Pescara è nota, non ha evitato al Delfino di incappare in una retrocessione ignominiosa con tutto quello che c'è stato, il rigore sbagliato da Insigne a Padova, gli incastri dei risultati, il Bari che comunque è riuscito ad arrivare ai play-out, poi è retrocesso nel play-out contro il Sud Tirol, ma insomma sappiate che il cuore di un abruzzese adottato piange ancora per le ultime giornate del campionato di Serie B, ma ritorneremo, risorgeremo, alla faccia di Sebastiani, del presidente, insomma, mi racconto i miei contatti di Pescara, non è il più amato, ecco, da quelle parti. Detto questo, 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale, ma anche audio, ce ne ascoltiamo uno.
13: Ho appena sentito di Bonucci, eventuale allenatore alla primavera, a prescindere che io la seguo tantissimo, la primavera ce l'ho nel cuore, ne parliamo sempre con Andrea, ma voglio ricordare a tutti quello che fece Bonucci quando eravamo primi con Paolo Sosa, che iniziò a prenderci in giro con la canzone Salutate la capolista. Ecco, allora, se viene Bonucci ad allenare la primavera e noi diventiamo una succursale della Juventus, è il momento giusto che io smetto di seguire la Fiorentina in toto, sia la prima squadra che la seconda, perché non possiamo andare avanti con questa feudalizzazione della Juventus. Saluti Nicola Lapraso.
10: Bene, questo è Nicola. Io capisco che c'è questo problema, soprattutto perché, ecco, in una scala di gobbitudine, secondo me, chiedo anche a voi, chi c'è di più gobbo, tra virgolette, di Bonucci? Secondo me nessuno, forse Chiellini, ma forse, anzi, per tanti Chiellini è una figura più accettabile rispetto a Bonucci. Detto che Barzagli ebbe più o meno gli stessi problemi 2 anni fa, se non sbaglio, quando doveva diventare allenatore di un settore giovanile, ecco, io sono molto meno... cerco di ragionare molto meno di pancia, capisco che è un tifoso, ma davvero, cioè, anche a me farebbe strano vedere Bonucci con la tuta della Fiorentina. Dico solo che, cioè, nella visione un po' più moderna di una società, purtroppo, per fortuna, per tanti purtroppo, può succedere anche questo, cioè il problema di Bonucci, allenatore della primavera della Fiorentina, che ha una voce che poi si è placata subito lì. Tra l'altro, un paio d'anni fa c'era già Radio Firenze Viola, ero in diretta quando uscì una foto di Pradea a cena o a pranzo, era estate, a Forte dei Marmi con Bonucci, e lì successe di tutto, di tutto. Ma il problema di Bonucci, allenatore della primavera della Fiorentina, un'ipotesi buttata là, non succederà, non è tanto i che schifo e gobbo, cioè almeno per una società, non parlo per i tifosi, per una società non dovrebbe essere i che schifo e gobbo, ma i che schifo, tra virgolette, non ha mai allenato una, cioè non ha mai fatto l'allenatore, perché lui ha fatto il dirigente della nazionale, l'uomo immagine della nazionale, però poi non ha fatto altro. Bonucci no grazie, ci dice Lori, mandandoci il fumetto di un paperino in cui credo ci sia, c'è la scritta Juventus, benissimo. Su Ken ci scrive Luca, sono netto, deve restare, se una società non è in grado di gestire un giocatore un po' sopra le righe funziona male, se non possiamo pagare nemmeno un paio di ingaggi da prime 8 allora è bene rassegnarsi alla mediocrità definitiva. Guarda Luca, io non sono d'accordo su questa seconda parte, perché faccio un esempio in piccolo: il Lecce ha il monte ingaggi più basso dell'ultima Serie A, è stata una costante con Corvino negli ultimi 4 anni, credo che negli ultimi 4 anni abbia sempre avuto, nei 4 campionati recenti, il monte ingaggi più basso e si è sempre salvato, quindi non per forza, e l'abbiamo visto con la Fiorentina che ha il 7° monte ingaggi, è arrivata nella parte destra della classifica, non per forza vale l'equivalenza monte ingaggi risultato sul campo. Quindi secondo me, ecco, nell'idea, nella visione di fare una Fiorentina più possibile under 23, il monte ingaggi potrebbe e dovrebbe essere molto basso, e poi se ti esplode un giocatore come Nico Paz, alla fine sei a posto per diverse generazioni, come a livello di proprietà. Giovanni, sinceramente la scelta di Bonucci sarebbe veramente scandalosa, e lo dico da uno che i giocatori della Juventus buoni li prenderebbe a giocare, ma lui per allenare la primavera, per quale motivo? Non mi sembra nemmeno abbia mai allenato niente. È quello che dicevamo, sono d'accordo con te, io la parte di bile rigirata la metto da una parte, la parte di analisi un po' più fredda ci porta a dire ma perché dovrebbe allenare la primavera della Fiorentina, che fino a prova contraria ha vinto recentemente lo scudetto. Abbraccio nuovamente Dido, perché insomma ogni tanto scorgo il suo messaggio. Abbiamo ancora alcuni messaggi vocali, ce ne ascoltiamo un altro.
14: Buongiorno, io sono addolorato da sentire le parole che sono venute fuori dalla bocca, secondo me, di Gobbacci, perché non è possibile trattare in questo modo Giancarlo, che oltretutto, cari signori, voi che dite quelle parole, non sapete che Giancarlo Antognoni alla Fiorentina è stato l'unico che ha rinunciato ai soldoni di Juventus e Roma. Forse è stato l'unico, uno dei pochi in Italia che ha rinunciato ai soldoni, e all'epoca non è che si prendeva chissà quanto un giocatore, e voi vi permettete di parlare così male di una leggenda, di un grande campione, un grande uomo, un grande dirigente, Walter da Roma.
10: Walter, facciamo due o tre respiri, perché ti ho visto parecchio, giustamente, perché se toccano Antognoni a un tifoso della Fiorentina è giusto, e capisco che possa reagire così. Circoscrivo tutto alla domanda: ma dove le hai sentite queste cattiverie su Antognoni? Perché io ho letto solo messaggi che più o meno la pensano come te. Se ti riferisci ai social, io non ho visto, non so a quali commenti ti riferisci. Qui c'è un famoso meme dei Soprano in cui si dice che qui Tom, in questa casa Tom non si può criticare, in questa casa Tom è una divinità, in questa casa intesa come Radio Firenze Viola, Antognoni è una divinità, insomma, quindi su questo puoi star tranquillo. Se ci saranno commenti, sicuramente non attaccheranno la persona, quantomeno mai il calciatore. Ci ascoltiamo un altro messaggio vocale, ascoltiamocene un altro, dai.
15: Ciao Ale, com'è la migliore tradizione dell'esame di... Io l'ho fatto nel 1988, Istituto Tecnico Commerciale Francesco D'Averio di Varese, e contestualmente c'erano i mondiali europei, nel mio caso c'erano gli europei di Germania Ovest 1988, e mi sono intravisto, non perso, ma intravisto il favoloso gol al volo di Marco Van Basten in finale contro Unione Repubblica Socialiste Sovietiche. Lì perché ho dovuto studiare e aprire i libri quando per tutto l'anno li avevo chiusi. Un saluto.
10: Bellissimo, questo era il nostro tema di spalla. Oggi iniziano gli esami di maturità e quindi vi ho chiesto se qualcuno ci vuole dare anche ancora il suo ricordo in questi ultimi minuti, anche appunto un vostro pensiero su quello che avete passato da studenti, magari anche da professori o da genitori di ragazzi o ragazze che fanno gli esami di maturità. Questo per insomma chiudere anche il capitolo che riguarda la maturità. Ricordiamo alle ore 11 conferenza stampa del DS della Fiorentina Fabio Paratici, la potrete seguire qui in diretta con noi Radio Firenze Viola, tramite appunto la diretta anche audio firenzeviola.it, con la diretta testuale. Vi abbiamo chiesto che domanda fareste in conferenza stampa a Fabio Paratici. C'è chi ci dice, come Bruno Viola, qual è l'obiettivo della Fiorentina. È quello più o meno il sunto, il succo a cui vogliamo arrivare. Ale da Scandice invece, cosa manca per la Fiorentina Under 23? Avere il Viola Park dai risultati, se però i talenti vengono regalati ha poco senso, l'Under 23 completerebbe il cerchio. Sono d'accordo con te sulla visione dell'Under 23, perché poi abbiamo delle prove provate, soprattutto la Juventus, anche l'Atalanta, il Milan ha fatto un papocchio anche con l'Under 23, incredibile. Giocava Camporese nell'Under 23, giocava Samuele Longo fino a qualche mese fa nell'Under 23 del Milan, giocava Origi che si è ritirato o comunque si allenava, quindi era tutto fuorché un Under 23. Poi ancora i vostri messaggi. No, guarda Luca, io facevo l'esempio, l'ho detto più in ribasso rispetto a quello che è il valore e quello che sono le aspettative della Fiorentina, certamente il Lecce lo prendevo ad esempio come una squadra che ha raggiunto il proprio obiettivo pur non facendo tornare questo obiettivo col monte ingaggi, perché il Lecce aveva il 20° monte ingaggi e comunque è arrivato si è salvato, quindi per questo lui mi cita Como, Atalanta, in un certo senso anche il Napoli, quelli sono i club a cui dobbiamo fare riferimento, non il Lecce. Sì sì, ma è chiaro, io specifico solo, forse non si era capito questo. Detto tutto ciò, c'è un altro messaggio da Gianlu Gol che ci leggiamo, c'è un altro messaggio vocale, ce l'ascoltiamo.
16: Come si opera in Fiorentina? Beh, ieri io per lavoro ero lì al Viola Park, parlando con un servente, stavano ridendo tutti perché un'oretta prima non aveva, uno di loro non aveva riconosciuto Manuel Pasquale all'ingresso, che chiedeva di entrare per alcune cose, quindi immagino, cioè non aveva riconosciuto Pasquale. Ora, vabbè. E, detto questo, gli ho chiesto se Grosso avesse visto il Viola Park, mi hanno detto sì, ha fatto una visita informale, è venuto a fare un sopralluogo, però c'è stato un po' di imbarazzo perché per l'appunto il caso vuole che quando è arrivato Grosso all'ingresso si è incrociato con Vanoli, che stava uscendo in quel momento prendendo le ultime cose, vestite, dove che erano rimasti qua. È stato un momento veramente imbarazzante. Niente, così, Massi da qui.
10: Grande Massi, insomma, ci ha raccontato anche quello che ci ha detto più di un ascoltatore, ovvero che Grosso avrebbe fatto questa visita in incognito al Viola Park. Abbraccio Chris, come sempre, sempre in punta di penna i suoi commenti. Con il messaggio di Stefano da Pescia, che ci ricorda il suo esame all'ITI Leonardo da Vinci, proprio vicino alla nostra sede in via Panciatichi, vi saluto, faccio di nuovo l'in bocca al lupo a chi dovrà fare gli esami, anche del sangue o qualsiasi altro tipo di esami, della patente o altro. Ringrazio Saramastro Simone, a brevissimo Dario Baldi con C'è Polemica, prima però l'almanacco del giorno con il Museo Fiorentina, che ci parla di qualcosa relativo anche alla storia della Fiorentina, che compie 100 anni il prossimo agosto. Da Alessandro Rinardo è tutto, almanacco Viola e poi Dario Baldi.
17: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
18: Il centenario.
19: Il 18 giugno 1947 nasceva Gualdo Tadino Nello Saltutti, attaccante della Fiorentina dal 1972 al 1975. La società gigliata non lo ingaggiò quando, da ragazzo emigrato all'estero, provò per le giovanili viola. Nello crebbe tra i giovani del Milan, dove lo conobbe Nils Liedholm, che, allenatore a Firenze, ne sollecitò l'acquisto dal Foggia. Con lo svedese in panchina, Saltutti, attaccante lesto, con buona tecnica e sagace in area di rigore, fu subito titolare e la Fiorentina, con il quarto posto, si qualificò per disputare la Coppa UEFA. Consistente per quegli anni fu il contributo realizzativo dato da Nello in quella stagione e nella successiva con Gigi Radice in panchina. 7 reti in entrambi i campionati, nonostante nel secondo ci fu una maggiore alternanza con Speggiorin. Il terzo ed ultimo anno di Saltutti a Firenze coincise con Rocco in panchina ed un brutto campionato di Serie A terminato all'ottavo posto. Ma a fine stagione ci fu la grande soddisfazione della vittoria in Coppa Italia, battendo il Milan. In quella Coppa Nello giocò 6 partite, dando un apporto fondamentale. Fu suo il gol che valse la vittoria del girone eliminatorio. L'anno successivo Saltutti non rientrò nei piani di Mazzone e fu ceduto alla Sampdoria. Nello morì a 56 anni, a Gualdo Tadino, il 27 settembre 2003. La sua morte, avvenuta per infarto, fu messa in relazione con quella di altri suoi compagni negli anni 70 per la somministrazione di farmaci non idonei collegati a sostanze dopanti. A Nello Saltutti, il levriero italiano, è stato dedicato un museo virtuale visitabile sul web, oltre ad essere intitolato un centro sportivo della sua cittadina natale. Ricordiamo Nello, il suo modo di fare spregiudicato, i suoi baffi e le sue 100 presenze ufficiali con 22 reti nella Fiorentina.
20: Radio Firenze Viola
21: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
22: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. portafoglio. Chiamaci allo 055 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
23: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
24: Buongiorno dalla redazione.
25: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti, che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
24: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi. Il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
25: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
24: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto, nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
25: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8.30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
26: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
24: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21.
25: Per il momento è tutto, a più tardi.

questo mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tutto mercato web.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua con oggi neanche troppo ritardo, in questo giovedì che possiamo dirlo, in questo giovedì che sa di, non so, come potremmo definirlo, lo showdown, come lo direbbero gli americani. Lo showdown è quel momento dove tutte le carte vengono buttate sul tavolo, dove tutto viene raccontato, dove viene indicata anche la strada. E quindi io, ecco, dico questo, ovvero che oggi ho tante aspettative anche dai miei colleghi, soprattutto dai miei colleghi, perché siamo stati per settimane a dire: ma commisso, e che ci deve dire i camici e fanatici? Ce lo devono far sapere, vogliamo sapere i nostri obiettivi, bisogna vincere, bisogna sapere il budget. Quindi oggi mi aspetto che in conferenza stampa i miei colleghi, che appunto avevano questi tipo di richieste, si presentino lì e facciano le domande a loro. Poi ragazzi, mi aspetto anche domande del cazzo, tipo: tra quanto vinceremo? E la risposta è: dobbiamo fare meglio dell'anno scorso. Io ho un po' di, diciamo, molte aspettative sulla conferenza stampa di oggi. Sicuramente rimarrò come sempre a buco pillonzi e a diciamo soffrire. E poi un'altra roba è che oggi ovviamente facciamo gli auguri a tutti quelli che hanno figli che vanno a fare la maturità, e quindi ecco, auguri, ovviamente auguri in bocca al lupo a loro, in bocca al lupo a Pupo che fa la maturità per la prima volta, perché l'aveva promessa ai genitori, e quindi anche al nostro fratello di tifo Pupo in bocca al lupo. Diciamo che la maturità è un, posso dirlo, secondo me è una cosa sopravvalutata, è una cosa che secondo me non serve a niente, che non è un esame che ti forma. Io la maturità me la ricordo per cui mi sono divertito, e soprattutto mi ricordo quel periodo come un periodo florido a livello amoroso, perché lo dico soprattutto a chi ha i figli che oggi la faranno: non giudicate i figli per il voto che prenderanno. Io sono passato un 63 e un calcio in culo, e rispetto a tanti miei compagni di classe sono passati a 90, 100 e compagnia cantante, nella vita mi sono tolto molto più di soddisfazione di loro, e questo è semplicemente un mio pensiero decisamente personale. Oltre a questo, ragazzi, bisogna tornare per forza su Antonioni. Prima però voglio fermarmi a... No, parto da Antonioni. Allora, io faccio sempre la stessa premessa: che Antonioni è una divinità, Antonioni è un grande, Antonioni è un dio, Antonioni è intoccabile. Però quando uno è intoccabile deve anche non prenderci per il culo, perché io le frasi di ieri le ho trovate patetiche, perché questo, purtroppo, io credo che Antonioni sia consigliato male o dalle persone che comunicativamente non sappiano farlo comunicare, perché dalla grandezza che lui ha diventa appunto un non lo so, sembra quasi che più ora voglio cercare una frase che mi hanno detto ieri, che tra Giancarlo Antonioni, che era dalla parte della ragione, perché è stato cacciato, perché non aveva rapporti, perché appunto tutto quello che era, ma tra appunto questo e avere la ragione, più parla e più più va dalla parte del torto, e più dà ragione a Alessandro Ferrari, che era dalla parte del torto. Perché ieri, mentre vi siete tutti trasformati ovviamente in esperti di comunicazione, di inviti, la mail, bisogna chiamare, bisogna di qua, Ferrari ha fatto una dichiarazione che non devo difendere io, secondo me, di apertura nei confronti di Antonioni, e questo va a un evento, tra l'altro, sul centenario, da chi? Dalla vicepresidente della regione Toscana, quindi politico, come abbiamo detto, gli eventi del centenario che ovviamente faranno il comune, Antonioni li farà tutti, ma il problema vero è che Antonioni, mentre fa tutti gli eventi, quelli dove c'è la politica e dove non c'è la Fiorentina, a quello che organizza la Fiorentina non ci va perché ha ricevuto una mail e voleva una comunicazione più formale. E a me, francamente, quando sento dire rispettate le mie volontà, io mi cascono i coglioni, ce lo dico proprio chiaramente, mi cadono i coglioni, perché da una persona come lui, per me si deve, cioè io mi aspetto tanto di più, mi aspetto, cioè come vi ho detto ieri, per me lui si sarebbe dovuto presentare all'evento, prendere il microfono e dire grazie a tutti i tifosi, io non sono cambiato, purtroppo sono qui per il vostro amore, non per l'amore di queste persone qui, perché il centenario è della Fiorentina, non è di Commisso, non è di Rocco, non è di Joseph, non è di nessuno, è della Fiorentina, fine. E se Antonioni manca al centenario, sì, perderà il centenario della Fiorentina, ma non perde la famiglia Omisa, perde il centenario della Fiorentina di cui lui ha fatto la storia, di cui lui ha fatto la storia, cazzo di un cazzo. E poi quando dice a un certo punto io sono sempre presente anche se non ci sono, perché i tifosi devono pensarmi in questo senso. Perché i tifosi, io sono un tifoso, Giancarlo, e sono incazzato perché tu non ci vai, perché io penso tu sia un gigante, e quando non ci vai e non ci metti la faccia sei peggio di loro e non ti invitano come vuoi te. È quello che mi fa arrabbiare, cioè oggi la proprietà è sempre la stessa, è inutile parlare della mia presenza, sono presente anche se non ci sono. Ragazzi, questo testo qui è di una gravità assoluta. Perché oggi devo fare un favore al club con la mia presenza? Perché te sei la storia della Fiorentina, non c'entra chi lo organizza, lo può anche organizzare Cincinella, Pimpiricazzo, quello che è. La storia della Fiorentina, il centenario della Fiorentina, non dei Commisso. E quindi, anche se non è connubio con questa società, cioè, devi per forza esserci, per forza. E poi c'è quell'altro... che, cioè, ora capisco che Antonioni non si tocca per le cessioni, e poi c'è quell'altro di Luca Toni, che io lo dico, a me Luca Toni mi ha fatto crescere, ma io dico, ma porca puttana, anche Luca Toni, uno che ha fatto di tutto e poi è rimasto che dopo quell'annata dei 30 gol era pronto a vendersi anche un sordo di cash pur di andare all'Inter, e poi andò ai Bayern Monaco, che mi viene a parlare d'attaccamento, ma dai, e tutti lì, oh sì Toni, bisogna ascoltarlo, ascoltiamo Toni di quello che dice, perché Luca Toni qua dentro le cose giuste. Ragazzi, in realtà è che a noi ci garba avere in questa città polarizzarci, e poi dice con me la Fiorentina si è comportata allo stesso modo. Ora Toni, innanzitutto scendi un attimo dal piedistallo, amico mio, perché si è comportata allo stesso modo, ma non ti metterà a paragoni. Due, la cosa che ti volevo dire è, caro Luca Toni, e che dici dovremmo fare come hanno fatto Inter e Milan. Ragazzi, il Milan non ha invitato al suo centenario, al suo, che penso fosse il 110, non lo so, un evento che hanno fatto quest'anno a 115, non ha invitato i giocatori, quindi prendere esempio il Milan come esempio è una cazzata. Il fatto che Toni lo dica dimostra che testa di calciatore è buono per portare cappello. Lui dice perché ci devono chiamare di più. Io francamente rimango basito. Questo è un paese libero, puttanissima miseria, se un uomo chiamato Mohamed Ali o non andare alla festa del centenario ha il diritto di farsi chiamare Mohamed Ali. La mamma l'ha chiamato lei, io lo chiamo lei. Sì, quindi Ale, te stai dicendo che lui ha il diritto di non andare alla festa del centenario per l'amor di Dio. Ma guarda, io sono d'accordo, però è inutile dire andrò ad altri eventi, perché gli altri eventi sono roba politica che serve per immagini, e per l'immagine a Firenze c'è Pitti Uomo, è una grande fiera in cui ci vanno tantissime persone, secondo me, è opinione del tutto mia personale. C'è Gianluca al telefono, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Dario, buongiorno. Pronto?
1: Mi senti? Dica. Sì, sì.
2: Ah, ecco, sono bene io. No, ma mi sono moralmente obbligato a intervenire, perché da buon zio ti volevo consigliarti di fermarti qui con la polemica su Antognoni, perché secondo me

0: è perché sono 7 anni che gli hanno dato pedate nel culo.
1: Gianluca, però sei d'accordo, ma sei d'accordo con me, ma sei d'accordo con me che non è la festa di Commisso ma del centenario allora, della Fiorentina?
0: Ma sei d'accordo con me che allora la Fiorentina dei tifosi dovrebbe schierarsi tutta con Antognoni?
1: Ma poi guarda, ma
0: vanno,
1: posso dirti,
0: poi ma già lui festeggiare un Commisso, ma la Fiorentina dei tifosi che vuole bene a Firenze si deve schierare con Antognoni, perché Antognoni è stato trattato di merda da questa società. All'inaugurazione di Villa Park non l'hanno nemmeno fatto entrare. Non mi sembra che si sia smosso niente.
1: Ma infatti io sono,
0: com'è
1: io
0: che
1: sono
0: vi svegliate
1: d'accordo
0: tutti ora? Vi svegliate.
1: Ma io su questo sono d'accordo. Ma Gianluca, io sono d'accordo con te.
0: E fino ad oggi sono a casa Antognoni.
1: Ma Gianluca, io sono d'accordo. Io sono d'accordo con te.
0: Cacciato, tutti si sono.
1: Sì, è vero. È vero, allora, è vero, allora, questo allora è legittimo, dice, però io ti dico, però io ti dico da, ma non è così,
0: soffre più di noi a non venire, lo volete capire o no?
1: Però sì, oggi soffre più di noi, però poi va a piangere davanti alla Saccardi. A me questo mi fa incazzare, questo mi fa incazzare, perché l'evento è fa la Saccardi o quello è fa la Funaro, non è la stessa cosa che fa la Fiorentina, e tirarsi su i pantaloni davanti alla politica mi fa incazzare, perché secondo me uno come lui, aspetta un secondo, uno come lui ieri al posto di fare quella conferenza stampa dove poi presenta il suo libro ed è legittimo, io sono un marchettaro dei miei libri, quindi figurati se lui non può presentare il suo libro, per l'amor di Dio, ma dato che stai smarchettando il tuo libro, parla del tuo libro. A quella domanda gli dici: ho già risposto sui giornali, fine. Perché più parla più fa peggio, perché da quello che era la prima intervista su PM era forse non andrò, poi siamo passati a non andrò e va legittimo sulla Nazione, legittimo, poi però entra dentro e l'ultieri e aggrava la situazione. Per me, quando, come insegnano i grandi politici, quando si prende una posizione netta, la posizione netta si porta avanti non commentandole ogni secondo, se no fai la figura del Calenda, e siccome la figura del Calenda poi è brutta, conviene non fare la figura del Calenda e quindi non andare sempre a fare una dichiarazione dopo l'altra, perché poi alla fine non viene considerato, passi per scemo. Ora non sto dicendo che lui passa per scemo, ma secondo me quella roba lì è una roba che secondo me ieri non serviva, perché avevi già dato una posizione, la città si era già divisa e passavi tra virgolette diciamo 60-40, quindi 60 dalla parte della ragione e 40 del torto per questa roba qui, perché non ci vai. Oggi con quella dichiarazione lì fai passare bene addirittura quelli che ti hanno cacciato, perché addirittura dici: mi hanno invitato, però vorrei un altro tipo di invito, e quindi già lì stai dicendo che mi hanno invitato. Poi dici: è perché la società è sugli stessi di 7 anni fa. Benissimo, ma il centenario non è della società ma è della Fiorentina, che è una cosa ben diversa, perché ci può essere chiunque a capo della società, e più parla più si arrampia sullo specchio. A me questa roba mi dispiace. Infatti io fossi quello che gli consiglia, che secondo me lo consiglia malissimo, non lo farei parlare. Mi chiamo un giornalista, guarda, la mia l'ho già detta, non che tutti i giorni c'è un qualcosa di più. Poi ti ripeto, come principio hai ragione te, non ho detto questo, però le frasi di ieri sono patetiche, fine.
0: No, allora,
1: la Luca ci sa ancora.
0: Sì, ci sono, ascoltavo, dico 3 cose poi ti lascio. Allora, hai detto una cosa che secondo me è il centro della mia telefonata, nel senso che hai detto: la città si è divisa, la città non si deve dividere su Antognoni, è questo il problema. Cioè Antognoni può discutere con la società e quando ha deciso quello che fare la città sta con Antognoni, punto. Poi si soffre insieme, ma non si può infamare Antognoni con le sue scelte, anche per un motivo molto semplice. Si ritorna al solito discorso, la generazione giovane non ha conosciuto Antognoni giovane, ma è da quando ha 20 anni che tutti lo sappiamo: Antognoni fatelo giocare a calcio ma non fatelo parlare, perché era il suo punto debole. Questo lo sappiamo, ma lo abbiamo rispettato anche per questo per 50 anni. Lo sappiamo che Antognoni non ha il dono della parlatina,
1: dell'eloquio, certo.
0: Lo sappiamo, ma è questo è Antognoni. Punto, qualsiasi sua scelta è,
1: sì, però è entrato
0: giusta o sbagliata, è rispettata. Punto, perché lui
1: e questa è la lui ha dato, adesso, sì. Io non ho detto, io non è che non rispetto la sua scelta, semplicemente mi sembra una scelta non nel suo caso, perché purtroppo, ripeto, per me è consigliato male da anche scalciatori che ce l'hanno.

0: con la proprietà perché l'hanno commentato e quant'altro, che hanno ha buttato giù un quinto del della carriera di Antonino alla Fiorentina, un quinto della grandezza di Antonino alla Fiorentina, e si permettono di consigliarlo, e lui secondo me si fa consigliare male, perché ripeto, andare a il centenario organizzato dalla regione o dai comune non è la stessa cosa che andare al centenario della Fiorentina. Poi in questo momento comanda a loro, ma è il centenario della Fiorentina, non della società. Cioè, poi che la Fiorentina abbia sbagliato nella comunicazione asettica e che abbia trattato Antonioni come Gianni Guigù, quello è un dato di fatto, e come sempre sbagliano il metodo, ma nessuno dice e sta difendendo la Fiorentina su quello. Però da lì a tutto quello che c'è stato dopo, la figura, diciamo, di quello che si sta tirando indietro la sta facendo Antonioni, che è dalla parte della ragione. È quello che mi fa incazzare, che diventa una roba patetica. Fine. Perché poi ci sarà sicuramente una parte come Giallo, come tanti all'ascolto che stanno scrivendo, che giustamente dicono: ah, non si può toccare e quant'altro. Ma qui lo slego non sta tra i commisso e non commisso. Qui si sta parlando del centenario della Fiorentina o non il centenario della Fiorentina. E il centenario della Fiorentina, se tu sei la bandiera della Fiorentina, tu ci vai anche con il male nel cuore, secondo me. Anche un male nel cuore. E poi dopo lì prendi il microfonino e gli dici: questi signori qua dopo 7 anni mi hanno trattato una merda, ma voi vi siete stati sempre accanto perché io ci sono sempre, quindi sono venuto solo per voi. Ragazzi, prendeva una standing ovation dai 100% dello stadio, così invece va nel muro perché qualcuno lo consiglia di andare nel muro. Ragazzi, diventa, come diceva Gianni Brera, abatino. Poi era questa roba. No, guarda, mi sono goduto un Uzbekistan Colombia 1-3 mentre facevo colazione. Anch'io sono cresciuto con Antonioni, l'ho conosciuto, grande giocatore, grande uomo, ma ha rotto i coglioni. Se viene bene, se non viene non me ne frega. Questo Simone ormai è andato dritto. Giancarlo è solo un rancoroso, è un dio e una leggenda, quello che volete, ma ha dimostrato questo. Poi gli è stato proposto quello che fa adesso in nazionale, anzi molto di più, per i giovani della Fiorentina. Ma questo è, il lavoro è una cosa diversa e non lo sappiamo fino in fondo. Ovvia Valdi è tapisciato dal vaso, continua a arrampicarsi sugli specchi, umiltà. Mi ha chiamato la moglie e mi ha fatto cadere la linea. No, vabbè, ragazzi. Cioè, ormai, la moglie alle 9:20, giallo, un disastro. Ma io posso aver pisciato fuori dai vaso, Ale, per l'amor di Dio. Cioè, io ho la mia idea. Se non la posso neanche dire, ragazzi, va bene. C'è la gente che ne dice di tutto e su tutti in questa città. Se io dico che le frasi di Antonio Ieri sono patetiche, non si possono dire. Va bene, ragazzi, mi verrò querelato, e che ti devo dire? Qualcuno mi porterà in tribunale. Ci sono tifosi col paraocchi che non sanno distinguere un commento fatto al giocatore piuttosto che alle parole dell'uomo. Non si può sentire, hanno sbagliato e ora pagano. Bravo giornale, bravo Dario, perché anche fra giornalisti non dovreste essere faziosi e dire le cose come stanno. Perché è vero che Antonioni è rimasto sempre alla Fiorentina, ma fu puntello a bloccare il trasferimento alla Roma, dove lui sarebbe corso di volata. Io c'ero e ricordo bene, non è stato lui a rifiutare. Quindi questa è ipocrisia e i rapporti si creano sempre in due. Questa è Angela da Firenze che manda un messaggino. Sì, Sara, vattene pure. Vattene, amore, che te ne andiamo per... Caro Giancarlo, alza la testa e pensa solo a noi tifosi. Noi a quella maglia la adoriamo. Oggi ancora in vita, la storia di rispetto per chi è in vita e chi ci vede da lassù. La Fiorentina siamo noi. Forza Paratici, facci tornare a grandi livelli. Questo è Francesco da Aversa. Ma quindi la tua visione come se fosse verità assoluta? Assolutamente no. Poi offeso Tony sullo scarpa d'oro con la Viola. Beh, 1000 puntate, 997 a supportare questa qualsiasi forcata di questi pagliacci al comando. Ma vedi, guarda Adrian, io non supporto questi pagliacci al comando, come dici te, perché ho detto che hanno sbagliato. Cioè, ho detto che secondo me ad Antonioni il metodo formale lo potevi utilizzare, dato che c'è litigato, potevi utilizzare non la mail. Però davanti a questo, e ti dico, il metodo asettico, chiamiamolo Esselunga, chiamiamolo Sole 24 Ore, dato che sappiamo chi è il direttore generale che ha lavorato in queste grandi aziende, il metodo asettico, e quindi da mail milanese, se lo poteva risparmiare. E ti dico, su questo c'hanno ragione. Però sentire Tony dall'alto di uno che quando poi è arrivata l'offerta della dei Bayern ha fatto la corsa per andarci, quasi paragonarsi a Antognoni, un po' mi storco il naso. Dovrebbero invitarci più spesso. Regà, ma non è che, cioè, io poi sarò io che vedo, cioè, non mi sembra che alla Roma ci sia Totti tutte le partite, anzi, cioè, tornavo quest'anno per puro caso, oppure che ci sia De Rossi a sedere tutte le partite, oppure ci sia Falcao a sedere tutte le partite. Quindi a me a volte le dichiarazioni di qualche giocatore tipo Toni mi fanno un po' sorridere. Su Antognoni non ho detto che è scemo, non ho detto che è scemo, non me lo permetterei mai, mai mi permetterei di dire che è scemo. Però mi permetto di dire che ha fatto un discorso patetico. Patetico. È un discorso patetico, secondo me. Allora neanche Batistuta non dovrebbe venire trattato a pesci in faccia da questa società. Ma io poi su quello vedremo se verrà oppure no. Ci sta che a lui forse l'hanno chiamato. Non si sa, cioè qui tutto, ognuno dice la sua, quindi è giusto. Qualcuno oggi gli chiederà perché non hanno voluto prendere Sarri. Sì, certo, ci sarà il partito di Sarri che guida. Visto che era la sola maniera di recuperare un po' di entusiasmo. Bah. Chi ha visto giocare Antognoni come me nel periodo migliore 81-82 fuori classe assoluto non può non dire che con le quattro proprietà con le quali ha avuto a che fare, ovvero Pontello, Cecchigori, Della Valle e Commissa, ha sempre avuto dei contrasti. Quindi la colpa non è sempre colpa degli altri, ma forse anche del suo carattere permaloso, il bomber viola. Meno male, fra 2 ore c'è la conferenza stampa di Paratici, almeno ci sarà un altro argomento e si smette di parlare di Antognoni. Buongiorno Dario, sono per via legale. Cosa voleva Antognoni come invito? Certo, non potevano fare tante salamelecchi, deve andare per amore della viola e basta. Questo è Moreno. Dei tifosi non sopporta questa società e poi fa l'abbonamento solo per la maglia, ma poi sente Antognoni a fare questi capricci. Dario, buongiorno. Partiamo dal presupposto che mio babbo mi parla di Antognoni con le lacrime. Io sono cresciuto col suo mito. Adesso la penso come te, mi pare patetico. Non è l'unica gestione con cui non ce l'ha, o sbaglio? No, l'ha detto prima i bomber viola. È fantastico questo modo di ragionare per cui Antognoni nel contempo è dato patetico. Ma non gli ho detto che non è scemo. Non ho detto scemo. Le puoi ascoltare, non mi permetterei mai di dire scemo. Ho detto che passa da scemo per colpa di qualcuno e lo fa comunicare così. Che passa da scemo. Non gli ho detto che è scemo. Che passa da scemo, ho detto. È una cosa diversa. Ascoltatelo bene. Ho detto che ha dei cattivi consiglieri che lo fanno passare da scemo. Perché torna indietro sulle sue dichiarazioni. Questo ho detto. Lo puoi ritrovare. Anche alla Scarpadora non ho detto che è scemo. Io poi, secondo me, ti ascolti. Ti ha bisogno, secondo me, di un po' di amplifon. Perché ascolti metà delle cose che dico. Forse non mi funziona il microfono. Prova un po'. Secondo me funziona il microfono, però. Perché non ho detto che Antognoni è scemo. Non ho detto che Toni è scemo. Non l'ho mai detto. Quindi ascoltalo bene. Puoi tornare indietro. Io penso che Antognoni dovrebbe andarci al centenario e poi dare una frecciatina alla società. È quello che ho detto io. Ci avrebbe fatto una figura migliore. Vai lì e dai una grande. Dario, puoi sorridere sulle dichiarazioni di Toni, ma Frey ha un buon rapporto con la società, gli ha dato ragione. Come la mettiamo? Allora, la mettiamo che anche lì è una questione di mero opportunismo. Le dichiarazioni degli ex giocatori sono mero opportunismo. Gli ha dato ragione, ma giusto così. Poi Frey c'ha un buonissimo rapporto, ci andrà e ci parlerà lui, farà lui da tramite e quant'altro. Buongiorno, ma che la smetti di dire i risultati dei mondiali? Sono già pronto per la Colombia sulla DAZN, ora tu mi rendi l'abbonamento. E certo è scemo. A che ora è la conferenza? Alle 11, la seguiremo in diretta ovviamente tutta. La meglio in questo momento è stata la mia figliola che arrivando in sala mi fa: il che ci fa dare in televisione? Veniva la Matteucci, vive una vita lontana dal calcio. Bellissimo, bellissimo. Sì, sono sempre io. Ma io non ho... ragazzi, ma non ho offeso Frey. Ho detto sono dichiarazioni d'opportunità. Dire a una persona opportunista le dichiarazioni è offensivo? È offensivo dire una dichiarazione opportunista. È opportunismo, ragazzi. Cioè, dire che la Fiorentina ha sbagliato, però c'è rapporti migliori. E poi allora, però si può dire che Vannacci è un gigante, che Renzi è un coglione, che la Meloni è una stronza, che Salvini è un coglione, che cazzo ne so, la Schlein non capisce un cazzo. Però se si dice che Frey opportunista, io offendo qualcuno. Ragazzi, io ragazzi, ho semplicemente letto delle dichiarazioni di opportunismo. Non mi sembra, non ho detto che è uno stronzo e ruba i soldi, non ho detto niente. Ho detto semplicemente che è una dichiarazione opportunista, che lui si pone come pilastro per portare Antognoni, come il tramite. Io a questa roba qui non ci credo, francamente. Poi mi sbaglierò. Davide, se la Fiorentina o meglio la Ferrari volesse rimediare con Antognoni, manca la volontà. Ma non credo che manchi la volontà. Ieri gli ha detto, ieri ha detto questo Davide, ha detto almeno alla Repubblica, poi tanto oggi glielo richiederanno sicuro. Per me la faccenda Antognoni poteva solo sistemare il nuovo presidente, alzando la cornetta e dicendo che con le persone che hanno litigato non ci sono più, si apre un nuovo ciclo. La prossima volta sarò a Firenze, ci vediamo di persona. Antognoni per me avrebbe accettato e così avrebbe messo a posto anche la tifoseria. Ma Max, assolutamente, è il famoso le colpe dei padri non ricadono sui figli, esattamente quello. Sono d'accordo con te. Ma che palle tutta questa polemica, ma non avete altro da fare che pensare a che dire e fare cosa a fare Antonio? Ma in realtà guarda, purtroppo ti do, è l'unico tema per il momento eccitante fino ad oggi alle 11, secondo me, poi opinione mia. Mi dici regia quanti messaggi abbiamo? Buongiorno, i grandi uomini sono capaci di grandi gesti, Antonio ripensaci. Ma guarda Armando, ma io è quello che ti sto dicendo, cioè per me farebbe una grandissima figura a presentarsi, prendere il microfonino e smerdarli, come li chiama Adrian, questi pagliacci, no? Adrian li chiama questi pagliacci, va lì davanti e li fa passare per fessi. Ogni tanto la gente va fatta passare per fessa, perché almeno ci crede. E quindi, al posto di fare la vittima e pittima, va lì e li smerda e prende l'applauso di tutto lo stadio, al posto di fare no perché, e poi lo fai a un evento organizzato dalla regione, organizzato dal comune, organizzato da quello e pinco pallo, e regà, sono eventi privati o pubblici, ma comunque sia non la festa del centenario della società fiorentina, non della società commisso, quello è il punto. Vai con un audio e chiama l'ospite, dai.
1: Ovaldi e tutti sbagli, Boscov diceva a testa di Dario Baldi, buona solo per portare il cappello.
0: Vabbè, ci sta, a testa di Dario Baldi, buona per portare il cappello a forma fallica, altro che. Andiamo con un audio, dai.
2: Però ragazzi, il discorso di Gianluca non mi torna tanto, perché io, seppur sia dalla parte diciamo di Antognoni sotto determinati punti di vista, però non è vero che la città non deve dividersi, che se uno è tifoso deve stare dalla parte di Antognoni, punto. Non lo reputo corretto. A parte il fatto che ora c'è la polemica sul fatto che gli è stata mandata la mail come agli altri, a lui doveva essere fatto qualcosa di diverso, io non sono assolutamente d'accordo. Perché poi, anzi, allora chi ci sono giocatori di Serie A, Serie B, se si festeggia la Fiorentina con chi ne ha fatto parte, sono tutti al pari.
0: Beh, questo è vero. Sul Tenevideo c'è il numero 777. Mi sembra che alcuni radioascoltatori che ti ascoltano hanno bisogno di capirti. Incredibile, Bomber Viola, io e te siamo allineati, è bellissimo. Mia moglie, quando non parlavo ancora bene l'italiano, mi diceva che dovevo essere scemo, intendendo che mi dovevo vergognare, da to shame. Pertanto Dario intendeva che si doveva vergognare. Bello, questo è un bel unghie sullo specchio. I tifosi di Maradona hanno creato una religione, non si può fare lo stesso con Antognoni? Così ufficializziamo che tutto quello che dice è il verbo, io diventerei subito un seguace. Beh Igor, questo è legittimo totale. Andiamo con nulla, perché c'è Maurizio Canino. Buongiorno.
3: Ciao Dario, buongiorno a te.
0: Immagino che te sulla polemica Antognoni Fiorentina tutti schieri al 101% dalla parte di Antognoni.
3: Al 1000% su Antognoni, perché io sono cresciuto con lui, io sono diventato tifoso della Fiorentina perché Antognoni illuminava non solo la Fiorentina ma il calcio italiano. È stato il 10 dei mondiali 82, facendo un gol magnifico poi annullato a Zico, Falcao, Socrate, Seder, Junior, Toninho, Cerezo, e il gol magnifico alla Juventus, quella praticamente campione del mondo, perché c'era Paolo Rossi, insomma Zoff, Cabrini, Gentile, tutti i calciatori. E il 10 ce l'aveva un certo Michel Platini, insomma, quindi Antognoni per noi è come Maradona. Sentivo prima il messaggio, è come Maradona per il Napoli. Antognoni non si discute, io non mi schiererò mai contro di lui, perché poi l'ho conosciuto Dario fuori dal campo a fine carriera. È una persona bellissima, nel senso che non gli ho mai sentito dire una parola contro nessuno, ma mai, mai. E questo è fa onore, perché una persona così veramente va solo ammirata. Cioè io lo conosco da tanti anni, però ero, insomma, non lo vedo tantissimo, però quando l'ho visto era in Fiorentina, sia all'epoca di Cecchi Gori che dopo con Commisso, l'ho visto anche il dopo, non l'ho mai sentito, ve lo giuro, mai sentito parlare male di nessuno. E questo ti fa capire il grande spessore dell'uomo. Io non so cosa sia successo, perché come tutti ho letto un po' i giornali quando lui venne via, però se Giancarlo non se la sente di andare, di venire, insomma, al centenario, ci dispiace, perché gli vogliamo veramente, cioè perlomeno per me è tutto lui, però io lo giustifico, nel senso che ci saranno dei motivi per cui lui non vuol venire. Ecco, quindi io ripeto, ti ho raccontato brevemente quello che rappresenta per me lui rappresenta il gol in tuffo a quella Juventus di Giovanni Trapattoni, che aveva quei grandi campioni, al Brasile forse uno dei più forti insieme a quello di Pelé di sempre, Brasile di Socrates, Zico e Falcao e tanti altri. Quindi per me Antognoni è Bibbia, ripeto. Io, i napoletani, gli parli di Maradona, ecco, a me mi parli di Antognoni, per la Fiorentina per me c'è lui. Quindi io non mi sposto da una virgola su quello, ecco. Mi dispiace perché lui è la Fiorentina, Dario, lui è la Fiorentina.
0: Certo.
3: Perché se tu vai a vedere, ce ne sono stati tantissimi campioni, e io, a parte Amrin, che ho visto nei filmati, nel 68 ero piccolino, insomma c'è stato Picchio De Sisti, Merlo e tanti altri, però Antognoni è il numero uno di sempre, e credo che su questo c'è stato Roberto Baggio, Daniel Omar Battistuta, ma Giancarlo Antognoni il numero 10, con quell'eleganza, quei lanci, i gol, le punizioni, lo stile, perché lui, se lo vedi fuori, è sempre vestito in maniera impeccabile. Lui è Firenze e la Fiorentina, quindi Giancarlo io non potrò mai, perlomeno per me, io parlo per me, Dario, non voglio
0: certo
3: influenzare nessuno. Tra l'altro, insomma, lui è molto amico anche di famiglia, dei miei genitori, di mio padre, di mio zio, che saluto, Ernesto, e quindi io sono sempre stato, quando lo vedo mi emoziono sempre, nonostante che ci abbia quasi 60 anni. Quando io vedo Giancarlo, Dario, è sempre un'emozione, perché mi rivedo quei gol, e come ha portato. Mi ricordo il gol a Ancona, quando l'Italia giocò contro il resto del mondo e c'era
0: Platini.
3: Fece il gol a Ancona, il mitico portiere del Camerun di quell'edizione del 1982 dei mondiali, che fu bellissima. E lui tirò quella staffilata a New York in quella partita, me lo ricordo ancora, ho ancora le lacrime agli occhi, insomma, perché lui è stato, cioè è tuttora quello. Poi lo sai, Firenze, tu conduci una trasmissione che si chiama C'è polemica, e io sono anche abbastanza polemico solitamente, però su Antognoni non ho il ben che minimo dubbio. Credimi, è una persona, a parte il campione, fantastica fuori dal campo.
0: Io ti dico questo, però poi io non la penso come te, lo sai, penso che Antognoni poteva, è la festa della Fiorentina, non della società Commisso, e poi Commisso sono dalla parte del torto. Io ho detto, le parole di ieri le ho viste molto patetiche, devo essere sincero, Maurizio.
3: Ti ho seguito la trasmissione,
0: più parla peggio fa, secondo me è mal consigliato. Ecco, in tutto questo Mauri, ti dico, e poi dimmelo anche te, Secondo me lui dovrebbe presentarsi lì e smerdarli lì davanti, non fare questi proclami per i giornali, che secondo me non hanno niente a che fare con l'uomo e con la persona, però è un'opinione mia, è poi tutto legittimo.
3: No, vedi, Dario, lui è troppo signore, ma io parlo signore d'animo, perché non è una persona, ripeto, non gli ho mai sentito dire, non lo vedo spesso, ma quando lo vedo ogni tanto, l'ho incontrato soprattutto al tennis, lui è una persona che ha parole buone per tutti, non l'ho mai sentito dire un qualcosa su nessuno, te lo giuro. E quindi io su Antognoni, soprattutto su vabbè, il campione non si discute, lo sappiamo, rappresenta Firenze, il numero uno di tutti i tempi da Fiorentina, le cent'anni a Fiorentina, lo sarà probabilmente per sempre, visto quello che stiamo vedendo ultimamente con i calciatori che arrivano a Firenze, ma quello è un altro capitolo. Però Antognoni è una persona buona d'animo, e quindi ti posso assicurare che se lui non viene c'è un motivo più che valido. È vero, non ci sono più commisso, non c'è più Barone, non c'è più non lo so, io non so tra l'altro nemmeno con chi abbia avuto a che ridire lui, però evidentemente i motivi per cui lui non si voglia presentare sono motivi che sono suoi, e rispetto, come se te prendi, come te Dario Baldi prendi una decisione su te stesso, Maurizio Canino ti dice magari: guarda Dario, io non la condivido la tua presa di posizione, però la rispetto perché è una decisione che prendi te. Quindi secondo me bisogna rispettare la sua volontà. È vero, il centenario senza Antognoni cioè non esiste, però bisogna prendere, come ti posso dire, per bene la sua decisione. Poi ognuno di noi la pensa in maniera diversa, io ho letto anche tanti commenti su di lui, sui social, molti la pensano anche come te. Io essendo cresciuto fin da ragazzino con Giancarlo Antognoni, ti dico, per me ha rappresentato tutto. Io quando ho pianto per la Fiorentina ho pianto perché, a parte quel 4-2 con la Juventus, con Pepitolo, io ho pianto per i gol di Antognoni, quello con la Juventus in tuffo, quello col Brasile, insomma, Antognoni numero 10. Ma poi ci ha portato un giro per il mondo lui, non è solo un discorso di Firenze o nazionale. Senti parlare anche i compagni di nazionale, Marco Tardelli, campionissimi, i Paolo Rossi, purtroppo un grandissimo campione, non c'è più, però tutti parlano bene di lui. Adesso ho sentito dire che anche Ciccio Graziano proverà a parlargli, ma io per quel poco che ho avuto modo di conoscere Giancarlo non credo che cambierà idea. Poi sul discorso del manconsiato non credo, lui le decisioni, guarda, lui per esempio se ti vede ti fa un complimento, a me a volte mi ha visto giocare, Maurizio c'è un bel rovescio, ma detto da Antognoni ti giuro, io basta,
0: potrei... vale di più.
3: Lui lo dice, Dario, lui lo dice perché è un signore. È un signore vero, credimi.
0: Vabbè, questa è la tua opinione, Maurizio. Ti ho chiamato appunto perché sapevo che avevi un'opinione diversa dalla mia. Mauri, rapidamente poi ti saluto. Che ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi di Paratici?
3: Guarda, ti racconto un aneddoto. Io oggi ci volevo andare, dopo tanti anni non vado alle conferenze stampa, però non ci vado perché voglio sentire, voglio ascoltare, e poi la prossima volta magari ci sentiamo. Ti dico la mia, voglio sentire. Io di Paratici però, come ti ho sempre detto, mi fido ciecamente perché ha un grande curriculum. Lui è un uomo soprattutto di campo, e con Marotta, che è più manager, hanno fatto la fortuna per tanti anni della vecchia signora. Quindi io voglio ascoltare quello che hanno da dirci Paratici e anche Alessandro Ferrari. Li ascolterò attentamente. Non vado perché li voglio prima ascoltare, e poi la prossima volta magari con te, se vorrai,
0: se approfondisce, okay. assolutamente. Grazie mille Maurizio Canino, perché te, avevo bisogno di un contraltare, grazie mille. Allora sì raga, sono tre giorni che si parla ad Antonio, sta diventando pesante la cosa, con tutto il rispetto. Sì Yuri, però hai visto benissimo come il tema è un tema che è parlato da tutti, piuttosto che andare a disquisire su Coleoscio. A me sinceramente parlare di Coleoscio quando mancano 12 giorni all'inizio del mercato è ancora un po' presto. Ho 62 anni, per anni da ragazzino ho fatto l'abbonamento solo per vedere lui, ma di cosa si parla? Per tifare Viola si dovrebbe superare un esame sulla luce, assolutamente. Ma che Ale CDP mi dice: vorrei sapere che si è fatto di male uno tifosi Viola per non stare mai tranquilli. Quello è vero. La partita Italia resto del mondo per un vero credente, il miracolo della fede antognonica, non camminava sull'acqua ma volava sull'erba. O Dario, ma cosa dici? Perché deve smerdare la società? Così aumenta la polemica. No, ma se lo fa lì davanti funziona meglio sicuramente. Allora regia, mi dici quanti audio abbiamo oltre gli XXL, e almeno poi ci salutiamo. Buongiorno Dario, a che ora è la conferenza stampa? Alle 11. Alle 11, ci sarà la conferenza con grandi collegamenti durante i nostri Si Compra e Viola Amore Mio. Parleremo alla grande. Sì, ho capito. Leggo. Che leggo? Indole. Ah, ecco. Aspetta. Beh. Nulla, neanche Catherine commisso. Alzi di la cornetta e lo chiamino. Poi se. Così non viene, si festeggerà anche nelle strade di Firenze. Questo ci sta. Gli dai anche dell'influenzabile e insicuro che ha bisogno di prendere consigli per prendere le sue decisioni. Non ti va proprio giù che uno sia coerente e non sia prosto e dei caffè arroganti. E guarda, non mi sembra che. Non ho detto semplicemente che se no è mal consigliato, ma non è che è incoerente, è mal consigliato da delle persone che lo circondano, perché le ha sempre avute. Anche ai bar da Cesare ce l'ha sempre intorno quelle persone lì. Ho fatto anche pubblicità gratis. Se uno va lì a Campo di Marte, lo trova insieme a delle persone. Quelle persone lì lo consigliano male, secondo me. Però è un'opinione mia personale, io la vedo in maniera diversa. Sono l'ultimo dei coglioni e quello ci sta. Allora, vabbè, ora ho letto la conferenza stampa, è già stato detto, sì. Allora, andiamo con un audietto, vai.
4: Buongiorno Dario, Guido da Cortona, sposo. Buongiorno. Interamente tutto quello che hai detto, sia su Toni che su Antonioni. Veramente, guarda, c'è cioè, gestite Toni. Se un se incazza Diego Della Valle che dice dacci una mano, perché ci hanno tolto 19 punti. Ma dai, ciao.
0: Quello è purtroppo, però vedi, non se ne può parlare. Quando uno non se ne può parlare, va bene. Andiamo con un altro, vai.
5: Ciao Dario, buongiorno. Ma buongiorno. Nulla, mi fa molto sorridere sentire i commenti delle persone. Antonio non si può toccare, non si può toccare, perché gli domanderei se il loro figlio fa una bischerata o combina qualcosa di grave, se gli dicono qualcosa. Secondo me, quando uno sbaglia, che sia anche il papa, che sia anche la tua mamma, il tuo babbo, chi tu vuoi, e tu glielo devi far notare. E un deve aver ragione per forza, perché c'era uno che aveva ragione, ma è un c'è garbato, a 33 anni si è messo in croce.
0: Questa è alta. Oggi è il giorno, alle 11 ce lo dicono. Sì, oggi è il giorno. No, però domani ci diranno: ce lo dovevano dire, perché non ce l'hanno detto? Domani sarà bellissimo. Allora, magica regia, mandami un altro audio, vai.
6: Allora, nessuno discuteva giocatore Antonioni, per carità, ma come personaggio mo si sta comportando non tanto per la quale, perché la festa è della Fiorentina, della squadra fiorentina e dei tifosi della Fiorentina, le società, i commis, eccetera eccetera. Non c'è lui per rispettare i tifosi della Fiorentina che gli hanno voluto bene per 50 anni e ancora gli vanno bene. Deve venire alla festa della Fiorentina, punto, no che solo le mail, poca le mail. Se lui ama Firenze, la Fiorentina, deve venire alla festa della Fiorentina. Pure col cuore però deve venire, secondo il mio punto di vista. Se Luigi da Roma, forza lui.
0: Grande Luigi, questa è la tua opinione, è legittima, è un. Scusate, ma Lorenzo ha mandato il messaggio più bello della mattina. Io a Paratici gli direi: sparecchiamo. Antonioni lo deve fare per la gente di Firenze. Sì, quella gente lo sta infamando da 3 giorni in tutte le radio. Vaia. Ma è proprio lì. Perché se tu al posto di fare questa sceneggiata, vai lì e li smerdi, lo fai per la gente di Firenze. E ti ripeto, ti prendi ancora più applausi rispetto a quello che stai facendo adesso, secondo me, ripeto, è un'opinione mia. Sparecchiamo, quello è il sottococo. Chi è stato? Il sottococo. Vai con un altro audio, vai.
7: Sì, buongiorno. Ma io questa cosa da Antonioni, ragazzi, non la capisco fino in fondo. Cioè, io sento critiche, sento. Ma ragazzi, ma si può rispettare il volere di una persona? Anche, cioè, Antonioni si sa tutti chi è e cosa ha dato e cosa è per Firenze e per questi colori e cosa rappresenta per questi colori. Si sa tutti. Ma se lui è stato toccato nella sua dignità con tutte le cose che lui ha detto e non ci vuole venire a centrare, bisogna rispettare questa cosa. Cioè, non c'è da dire, ma lui doveva fare, lui doveva. Sì, si poteva tutti fare tutte cose diverse, ma la sua decisione è sta lì. Basta, secondo me non c'è altro da dire.
0: No, questo. Antonioni, vai a questo benedetto anniversario e fai l'elicottero. E questo glielo consiglio anch'io, l'elicottero. A roteare. Vabbè, ragazzi, posso dire, mi arriva un messaggio, non posso dire da chi in privato. Se va lì e gli smerda come chiedi te, Dario, poi gli viene data anche di Jeff Gambardella. Bello. Ho il potere di far fallire le cose, bellissimo. Io non ho il potere di far funzionare il centenario, ho solo il potere di farlo fallire. Vai regia, ultimo audio.
8: Ciao Dario, non per darci forza rispetto a quello che ha detto, però sono parecchio d'accordo su Antonioni, nel senso basta, il centenario della Fiorentina, che cavolo vai a tirare fuori, è una festa. Se non ti va di partecipare alla festa, hai detto in questa maniera, non ti è piaciuto il modo. Io nel 2026 forse si poteva fare anche una telefonata, però l'email non ci trovo niente di strano, basta, non ho da dire altro. Mi dispiace per chi chiama, sembra uno va a toccare il grande giocatore che è stato, si sta parlando di un fatto, su questo fatto credo che Antonioni abbia fatto degli errori, punto.
0: E questo ci sta, ragazzi, siamo arrivati in una splendida conclusione. Adesso vi lascio ai vostri messaggi che sono stati copiosi anche stamani, perché devo correre a fare una cosa, non posso dire cosa, e poi vi lascio a chi si compra, poi conferenza stampa alle 11, poi domani ci si risente dalle 9 come sempre per commentare quello che ci dicono Mimì e Cocò, Gianni e Pinotto, Ale e Franz, i fichi d'India, Aldo, Giovanni senza Giacomo, scegliete voi un duo, un complesso sinfonico, Paratici, Ferrari. Ci vediamo domani, i vostri messaggi adesso, ciao.
9: Ciao Dario, sono Marco da Prato. Stamattina sono serio, perché comunque io a Antonioni gli voglio bene, perché che c'ho anche una flan sulla pelle su 10, sì che gli vorrò bene Antonio. Però dico, in un momento a questa maniera, dove si è passato un anno disgraziato, allora lì si può bene alla Fiorentina, non facciamo una polemica ora sui dire, ma hanno girato la mail, quelli in dito. Perché c'è un momento e noi bisogna stare compatti, ragazzi. Se si inizia a dividersi un'altra volta a questa maniera, riparte un'altra annata di merda, e scusa la parola, come l'anno scorso. Cioè, stiamo uniti, cerchiamo di stare uniti, guardiamo, diamo fiducia a questa nuova società alla fine, perché poi è la nuova società, più non c'è più nessuno, ragazzi, non c'è più né Barone, non c'è più né Rocco, c'è di cambiare il direttore sportivo, ossia ora sa un direttore sportivo che non lo sapeva, lasciamo perdere. Caspita, ora ci si divide e si fa polemica da 3 o 4 giorni perché Antonioni l'hanno invitato con una mail. Un po' di diplomazia fra la società, ora fra lui, qualche telefonata, cioè boh, a me mi sembra tutto, non so, via. È normale si voglia bene a Antonioni, ma se lui vuole bene a noi, perché non è la festa di commisso, è la festa della Fiorentina, esce e viene.
10: Ma il che dice l'ultimo ascoltatore di vocale, che tutti i giocatori della Fiorentina sono uguali, vanno invitati tutti allo stesso modo? Cioè, secondo lui, se è centenario non partecipa Antonioni o non partecipa Faccenda, è la stessa cosa. Ma che ha mangiato stamattina? Cioè, gli ha dato fastidio qualcosa, perché un esiste.
11: Buongiorno Baldi, quale della Roma? Io ho ancora il poster di lo striscione fatto dalla Piesole quando è entrato all'infortunio. Giancarlo, niente ti ha distrutto, sei come il sole di Giorgio, il nome di tutto. Questo era il mio Antonioni. Questa tua presa di posizione, capitano, nei confronti di due persone che comunque sono dei punte, Baroni e Rocco Commisso, non la capisco sinceramente, anche perché tu stai andando alla festa della Fiorentina, tu sei la storia della Fiorentina, tu sei il capitano dei capitani, quindi a chi lo fai il rispetto? Ai tuoi tifosi? Alla città? A una città che ti ha amato, che ti ha inneggiato? Giacca, questa è un'occasione come la finale di Coppa del Mondo, che ti ha detto male e ti sei infortunato nell'82, frattura di un piede a Bologna. e questa ti rimane per tutta la vita se tu non ce vai, capisci? Stiamo facendo veramente una cassata, capitano. Ma rifletti, stai preso di posizione. Cioè, ma stiamo scherzando? Tu sei il capitano della Fiorentina. Ma dai, su, famo parlare Luca Toni, famo parlare. Dai, capitano, forza. Fatti un esame di coscienza e vai a Firenze, a Viola Parche, vai dove ti pare a testa alta, al Franchi, dovunque vai. Tu sei la Fiorentina, sei.

0: Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala,
3: guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Venerdì seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali. Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia.
4: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti, che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump, che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido. E Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che però ha poi avvertito: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
5: Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in 3 giorni la raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Sobyanin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.
4: La cronaca: i carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Si tratterebbe di una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.
5: Un incendio divampato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che interessa principalmente la parte settentrionale della città. La protezione civile comunale segue costantemente l'evolversi della situazione. È stato attivato il centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare l'emergenza. Sul posto è impegnata anche ARPAT, che sta effettuando rilievi e verifiche per valutare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio.
4: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La protezione civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
5: È tutto, a più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
7: È inaccettabile.
6: Per vostra fortuna avete un domatore.
8: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
6: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: S'apre il dibattito.
10: Uno
9: contro tutti.
11: Quello che è accanto a lei è matto.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
15: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
10: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
16: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
17: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
18: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
19: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
20: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola.
10: Chi si compra?
22: Allorete, bim bum bam.
23: Contrario di San Valentino, non so come si può chiamare questa festa, però San Singolino, no, non credo si chiami così.
24: Fabio Cannavaro, Fabio Grosso,
25: Fabio Capello,
26: Fabio Caressa.
27: Ah, ma ha fatto il fabbro lei?
28: Grande Benve, come ti calveranno questi nomi? Bella Coccia, Bella Coccia.
10: Va bene, buongiorno, chi si compra?
29: C'era un tale che diceva uomini forti, scelte forti, no?
30: Abbiamo preso gol al 94esimo.
31: Ancora Ken!
10: La confettura di marmellata di notizie. Chi si compra? La confettura di marmellata di notizie è quella che oggi vi potremo proporre, soprattutto con il fatto che c'è finalmente la grande conferenza Urbi et Orbi dei direttori della Fiorentina, quindi ci sarà Parassi, ci sarà Goretti, chissà che non ci sia qualche sorpresa memori di quanto è accaduto con Palladino, se vi ricordate, che sbucò dal niente per essere presentato. Chissà che Fabio Grosso non sia nascosto in qualche magazzino del Viola Park, anzi c'è bisogno visto che c'è 70.000 camere, magari è nascosto da qualche parte e magari oggi ce lo fanno anche intravedere, non lo so, la butto lì perché conoscendo i miei polli potrebbe anche darsi che nasca qualcosa di così particolare, ma insomma va bene, vedremo. Sicuramente ci sarà da parlare tanto di quella che è la situazione legata alla visita dei dirigenti in America, ci sarà da parlare tanto di calciomercato, tanto dei progetti futuri, di quello che sarà il domani della Fiorentina. Ovviamente immagino che ci sarà la classica domanda anche sullo stadio, quindi insomma sarà una conferenza che dalle 11 terrà banco a 360 gradi per quanto riguarda il mondo della Fiorentina. Due direttori, forse tre, che parleranno sicuramente più di un'ora. Dovrete avere anche la pazienza di ascoltarli fino in fondo e noi dovremmo avere anche la pazienza di capire quelli che sono gli indirizzi che la società vuole dare da un punto di vista strategico per il futuro della Fiorentina, a cominciare dal mercato, ma il mercato è di fatto un riflesso di quelli che sono gli obiettivi stagionali per il prossimo campionato, che ricordiamo non vedrà la Fiorentina impegnata in Europa. Sarà l'anno dei 100 anni, quindi del centenario, sarà un anno di ripartenza con un nuovo allenatore, un nuovo direttore, e quindi dall'estate in poi vedremo se davvero qualcosa sarà cambiato rispetto al recente passato. Ai noi, quando si legge alcuni nomi di mercato, oltre a venirmi le bolle, mi viene anche da pensare che non sia cambiato nulla, ma come vi abbiamo spiegato tante volte, il fatto che esca un nome piuttosto che un altro significa poco. Quando si inizia a stringere intorno a un nome, si sente profumo di chiusura, allora lì si può iniziare a fare delle valutazioni vere e proprie. Ieri per esempio è uscito un nome intrigante, molto giovane, si chiama Giovanni Baroni, è un ragazzo che gioca nel Talleres in Argentina. Nel 2009 sono andato a vedere, a leggere, a documentarmi, ho chiesto un po' ad amici che frequentano il Sud America, tutti hanno detto madonna, sarebbe un grande colpo. Vabbè, vediamo se finalmente dall'Argentina potranno effettivamente arrivare talenti e non presunti tali, visto quello che è successo successo negli ultimi anni. Questo è Chi si compra. 348 75 13 933, siete ovviamente nel corso del palinsesto di Radio Firenze Viola. 055 77 11 171 per parlare con noi in diretta. Io sono Pietro Lazzarini, a curare la parte tecnica c'è Stefano Cherubini, e nel viaggio, nel percorso, anche Francesco Benvenuti, che è al telefono perché dovrà viaggiare, starà viaggiando immagino verso la conferenza stampa. Ciao Francis.
0: Ciao Peter, infatti stiamo sfidando tutte le leggi che regolano il mondo radiofonico, perché si sa benissimo che i collegamenti in macchina solitamente sono sempre a rischio disastro, ma io stavolta ho grande fiducia non nella viabilità ma in Stefano Cherubini, che riuscirà nel miracolo.
10: Guarda, se Stefano Cherubini ha questa dote bisogna veramente portarselo dietro nel taschino, perché evidentemente se riesce anche a pulire le linee mentre uno è in macchina, in treno oppure chissà dove, vuol dire che è veramente un fenomeno. Va bene, viva il nostro Cherubini, che chiaramente ci darà una mano quest'oggi anche per ascoltare i vostri messaggi. Mi raccomando, in questa prima ora dateci i vostri spunti anche legati finalmente a questa conferenza. Io mi sono sempre un po' rifiutato, mi sono sempre rifiutato nel corso di queste settimane di dire cosa vi aspettate dalla conferenza, cosa chiedereste, perché erano tutte illazioni, non si sapeva nemmeno quando sarebbe iniziata, se ci sarebbe stata o meno. Oggi che finalmente siamo a meno di un'ora dalla conferenza stampa, si può chiedere ufficialmente che cosa vi aspettate, cosa chiedereste. Dategli uno spunto a quel povero Francesco Benvenuti, che di solito gli fanno fare la domanda per 47esimo, quindi dovrà avere 3-4 domande per evitare di ritrovarsi ad avere tutte le domande fregate dai colleghi in precedenza. Io mi auguro oggi che Francesco possa parlare un po' prima, visto che tra l'altro, essendo il rappresentante non solo nostro ma in questo caso della carta stampata, di solito c'è un occhio di riguardo e quindi magari riesce a fare un po' la cincanna tra i colleghi e riesce a arrivare primo alla domanda. Beh, comunque tu ti riferirai secondo me a Paratici, non credo che tu abbia grandi quesiti verso Ferrari, sbaglio?
0: Non sbagli, diciamo l'unico aspetto, se vuoi Peter, più, passami il termine, intrigante della presenza di Ferrari, che Ferrari rappresenta la linea di continuità rispetto al passato. Sai quanto io sia forse stato anche troppo duro nella valutazione di tutti questi anni, però penso che ci sia una linea di continuità rispetto a quello che è successo in passato. Cioè, non credo che la Fiorentina sia arrivata all'ultima stagione ai risultati disarmanti sotto tutti i fronti per caso o perché ha trovato la buccia di banana su cui è scivolata dopo un periodo di grandi soddisfazioni. Sarebbe secondo me intrigante, spero magari qualche collega possa anche per voglia di affrontare questo argomento, cercare di capire, certo, le intenzioni per il futuro, il budget, la questione monte ingaggi, la questione anche zoccolo duro da cui ripartire, ma anche cercare di capire se all'interno della società sia stata fatta o meno anche un'analisi fredda, lucida, cinica su quello che è successo in questi anni, perché ripeto, l'ultima annata non ha interrotto un periodo di straripanti soddisfazioni e quindi non è neanche considerabile un'eccezione alla regola, purtroppo. Però insomma, penso che questa conferenza stampa, bilanciandomi un po', ipotizzando una durata, potrebbe anche superare l'ora
10: di gioco. Sì, l'ora di gioco la supererà, sì. Sono d'accordo anch'io. Mi sembra.
0: Quindi ci sarà tempo e modo per qualunque tipo di argomento, anche per affrontare forse qualunque singolo in rosa, la situazione contrattuale di tutti i singoli in rosa.
10: No, uno per uno no, però, Francis, ti chiedo
0: guarda,
10: un favore.
0: Io non sopporto poco, per non dire niente, le domande sui singoli, però ormai ho capito che vanno molto di moda, e quindi siccome la Fiorentina tra giocatori sotto contratto e giocatori di rientro si supera tranquillamente i 35-40, spero che non si superino i 10. Ecco, le 10 domande sui singoli, guarda, proprio perché oggi sarà una conferenza XL.
10: Allora io ti chiedo ufficialmente alle 10.08 del 18 di giugno, nel momento in cui verrà superata una soglia che per te sarà quella massima, di interrompere la conferenza stampa, alzarti e dire basta con queste, di quello che vuoi, però ti prego, cerca di inserirti nel contesto, perché ecco, secondo me ci sono tante cose che possono nascere e venire fuori da questa conferenza, ci sono tante curiosità che io personalmente
1: non vorrei che fossero le mie curiosità. Cioè, noi oggi, io ovviamente non ci sarò perché sarò qui, come sono qui, è difficile che sia in due posti contemporaneamente, ancora questa dote non me l'hanno riconosciuta, ma chi sarà per noi in conferenza? Sogno che possa essere veramente il trade union verso la piazza, perché quello che io più vivo negativamente e quotidianamente quando parlo con i tifosi fuori di qui, nelle chat eccetera eccetera, è questo senso di sfiducia che viene provato da grande parte della tifoseria. Ecco, io vorrei che i giornalisti oggi siano capaci di smettere i panni dell'egocentrismo e di vestire i panni dei portatori sani di informazioni, perché oggi c'è bisogno che dopo la conferenza stampa i tifosi della Fiorentina, chiaramente non è che con una conferenza stampa si può, schioccando le dita, tornare in un'altra direzione, in un altro momento della nostra storia, però ecco che ne escano con un pizzico di fiducia in più, perché quello che mi fa più male è vivere anche sulla mia pelle questa sensazione di sfiducia pressoché totale verso anche le promesse che sono state fatte.
0: Anche perché, sai, Peter, parliamoci chiaro, alla lunga poi si può discutere, ognuno è giusto ed è legittimato ad avere avuto pareri anche discordanti su una singola partita, un singolo calciatore, una singola prestazione, una singola vittoria, una singola sconfitta. Però arrivati a un certo punto, poi, che sia il tifoso più scettico, il tifoso più ottimista, secondo me in questo momento storico tutti si trovano un po' allo stesso punto e anche con la stessa prospettiva, e quindi considerando anche il fatto di tutto quello che è successo nell'ultima stagione, io penso veramente non si risolve con le parole, ovviamente, però questa conferenza rappresenta davvero un punto e a capo rispetto a tutto quello che è stato prima, rispetto alle dimissioni dei dirigenti, ai licenziamenti degli allenatori, ai lutti che hanno colpito la società, tutti elementi non irrilevanti, tutt'altro. Però arrivati a un certo punto un'azienda deve anche andare avanti, siccome nell'azienda calcio ci sono tanti aspetti che contano, ma poi alla fine quello più rilevante è quello del risultato finale di ogni singola partita. Spero che da oggi ci sia anche un linguaggio diverso, una narrazione diversa per parlare della Fiorentina, e che però questo venga portato avanti dalla stessa Fiorentina e quindi dai suoi massimi dirigenti, che sono chiamati anche a una responsabilità secondo me di questo tipo, perché ripeto, io ho proprio la sensazione che adesso, dopo i risultati, gli avvicendamenti e quant'altro, tutto l'ambiente bene o male sia arrivato un po' allo stesso punto e attenda un segnale da parte della Fiorentina inequivocabile.
1: Eh sì, bisogna augurarci che questo accada. Prima di ascoltare anche i primi audio che stanno arrivando, mi raccomando, continuate 348-751-393, anche dei vostri messaggi scritti, diteci che cosa vi aspettate, cosa vorreste sapere. Ripeto, noi oggi dobbiamo essere dei messaggeri fondamentalmente. Io vorrei davvero che l'egopatismo anche che viviamo come categoria oggi venga un po' meno, quindi vedremo se ciò accadrà o meno. Purtroppo credo sia difficile, però prima di andare ad ascoltare ancora i vostri messaggi e leggere quello che avete da dire verso questa conferenza e non solo, ti volevo portare sul tema Ken, perché poi alla fine ieri chiaramente c'è stata questo incontro, l'abbiamo documentato, l'avevamo annunciato anche grazie al lavoro della redazione di Niccolò Santi, di Niccolò Ceccarini, del sottoscritto.

0: probabilmente in una squadra anche di medio-alto livello a livello internazionale, si parla di 5 milioni di euro netti, e insomma, tranne in Inghilterra, è un ingaggio mostre per tutti gli altri campionati. Detto tutto ciò, la domanda che non posso non farti è: dopo questi recenti accadimenti e raccontata questa versione dei fatti che proviene sia dalla Fiorentina che dall'entourage, e considerando che tra poco questa conferenza probabilmente toccherà anche il tema Ken, modifichi la tua data di cessione di Ken?
1: No, devo rimanere coerente fino in fondo, anche se sai benissimo, Peter, questo forse sarebbe uno dei casi più belli in cui ritrovarmi dalla parte del torto, e quindi ritrovarmi con la realtà che mi freccia da sinistra, mi sorpassa e mi saluta, perché ovviamente sei entusiasta di una riconferma di Ken. Poi si può discutere e posso anche capire le ragioni di chi magari vede tutto questo come un, alla fine Ken rischia tra virgolette di rimanere in mancanza di migliori acquirenti. Che sia anche questa, diciamo, la versione più cruda possibile, detto che io non ci vedo nulla di male, nel senso che sembra anche un po' una legge del mercato del lavoro, un professionista è felice di rimanere dov'è al netto di eventuali chiamate di un'azienda più importante. Se non dovesse Ken ricevere chiamate da squadre che fanno la Champions, non vedo perché non accettare comunque con soddisfazione un terzo anno di Ken alla Fiorentina. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che il secondo anno non ha avuto nulla a che vedere col primo, però io mi domando e domando a tutti fino a che punto la Fiorentina di oggi è in grado di essere attrattiva per un attaccante migliore di Moise Ken. Io la mia risposta ce l'ho, e quindi se Ken alla fine, indipendentemente dal motivo, dovesse rimanere alla Fiorentina, sarei estremamente contento di dare a Ken, se vogliamo, considerando che è un classico di Milan, finirà la prossima stagione a 27 anni, non è più un bambino, non è più un bambino prodigio, anche l'occasione di far capire a se stesso e a tutto il mondo del calcio che cosa vuol fare da grande, se vuole essere l'attaccante del primo anno della Fiorentina e titolare della nazionale, o l'attaccante del secondo anno della Fiorentina. Ma io ripeto, non vedo in questo momento, viste anche le situazioni contingenti, il mondiale, la situazione del bilancio della Fiorentina, l'ultimo anno della Fiorentina, non vedo la FIA per gli offerenti, per gli acquirenti eventuali per Ken, non vedo neanche la FIA di tutti questi attaccanti ad oggi oggettivamente più forti di Ken e a disposizione di un eventuale club come la Fiorentina.
0: Ma dobbiamo dircelo chiaramente, non c'è il rischio, non c'è rischio, volevo dire in realtà che da un punto di vista tecnico non guardare a un eventuale proseguimento del rapporto con Ken in modo positivo sarebbe una baggianata, cioè da un punto di vista tecnico chiaramente si parla di campo, si parla di un ragazzo che dobbiamo augurarci che riesca con i suoi medici, i medici della Fiorentina, i medici della Nazionale, quello che è, a superare questo dolore alla tibia che lo ha, come si può dire, accompagnato negativamente nell'ultima parte dello scorso campionato, ma in generale per tutta la stagione, e vederlo in campo in altre vesti. È chiaro, e questo lo sai anche te che sei un keniano, keniota, kenista della prima ora, che tutti ci si debba aspettare da lui, nel caso in cui proseguisse questo rapporto con la volontà di entrambe le parti, con l'assenza di alternative per entrambe le parti, perché diciamocelo chiaramente, se da una parte che non ha grandi squadre che lo seguono, la Fiorentina non ha grandi attaccanti da comprare, lo stavi dicendo prima in una versione più forbita di quella che ho detto io. Detto questo, dobbiamo aspettarci però che anche Ken, nel momento in cui poi dovesse arrivare la conferma, e io mi auguro che arrivi definitivamente entro un tot anche di quest'estate, cioè di non trovarci il 30 d'agosto con il dubbio che qualche squadra big arrivi a cercare di limare la proposta per prendere Ken appunto a due giorni dalla fine del mercato, perché anche quello è un qualcosa da assolutamente non fare, no? Cioè, ecco, ci auguriamo che Ken viva questo terzo anno eventualmente la Fiorentina in un altro modo, che questo non vuol dire che, e lo sai cosa ne penso, non debba fare musica, non debba vivere la propria vita fuori dal campo eccetera, ma che trovi il modo di essere il Ken del primo anno, che sì, ha avuto qualche sbalzo, i permessi anche nel primo anno, perché purtroppo

0: per lui, evidentemente qualche guaio fuori dal campo l'ha avuto, però era più dentro alla causa, non so come dire, ecco, vorrei rivederlo dentro alla causa, sentirsi a tutto tondo l'attaccante della Fiorentina oltre che della nazionale, perché quello fa tutta la differenza del caso.
1: Non c'è dubbio, ma infatti anche su questo punto siamo tutti d'accordo, sia il partito pro Ken che il partito anti Ken in ottica fiorentina. Il 25-26 di Ken non è stato all'altezza, e non è stato all'altezza anche perché le sue non esaltanti prestazioni in campo sono andate di pari passo comunque, e io questo lo riconosco, diciamo così, sono andate di pari passo con un atteggiamento fuori dal campo che chiaramente espone il giocatore anche a un po' di strumentalizzazioni, perché è chiaro che se un professionista, che è libero ovviamente nei suoi giorni liberi di pubblicare un pezzo retto o andare a una sfilata di moda, poi la domenica fa una doppietta sì e l'altra pure, allora passa tutto in cavalleria e tutto in secondo piano. Se le prestazioni in campo sono quelle che il giocatore ha avuto soprattutto nei primi mesi, allora è chiaro che tutto assume anche un'altra valutazione, si ha un'altra visione del momento, del contesto, e ripeto, è assolutamente comprensibile. Però effettivamente, se ci pensiamo, sulla carta, al netto di chiamate da squadre che fanno la Champions League, ad oggi è comunque fino a prova contraria ancora metà giugno, c'è un mondiale in corso, quindi è ancora tutto secondo me molto, molto fragile, però ad oggi converrebbe sulla carta secondo me proseguire questo rapporto. Certo, poi bisogna che tutti siano d'accordo sul lato Ken nel considerare questa stagione come una stagione anche in cui avere una motivazione extra rispetto alle difficoltà dell'ultimo anno, e mi permetto però anche di dire dal lato della Fiorentina rimettere un po' Ken al centro del villaggio. Vogliamo dirla in modo ancora più brutale? Se la Fiorentina e Ken si mettono d'accordo di andare avanti, io personalmente fossi la Fiorentina costruirei la Fiorentina attorno a questo giocatore.
0: Ah, lo faresti capitano anche te come Luca Calamai?
1: No, capitano no. Però costruirei tecnicamente parlando la Fiorentina su Moise Ken.
0: Che questo comunque non è che, secondo me, da un punto di vista tecnico, tattico, ieri lo diceva anche Viviano, non è che cambi molto rispetto a ciò che può proporre Grosso, nel senso 4-3-3, certo lui è un accentratore delle palle offensive, ma se tu giochi con due ali che saltano l'uomo e cercano il cross basso, alto che sia, o l'imbucata dentro dalla mezzala di turno, cioè, mi sembra tutto ottimo per Ken. Cioè Unai, che è un centrocampista che gioca molto in verticale, che ha la palla verso la porta, per esempio, è un giocatore che assolutamente può essere utile alla causa di Ken. Un esterno che salta il primo uomo e poi va a cercare il centro dell'area. Ieri Kimpembe ha fatto una partita che se ci fosse stato Ken lì nel mezzo se la sarebbe goduta in modo straordinario, perché era tutto in verticale verso l'esterno e poi boom, palla dentro, che uno come Ken si lecca baffi davanti a una cosa del genere. Quindi ecco, ovviamente non arriverà l'esterno di cui sopra, però con queste caratteristiche si può giocare, no? Nel senso, Kimpembe, ma due, che come si chiama l'esterno dell'Inghilterra che ieri ha giocato?
1: Madueke,
0: scusa, stavo pensando a Kimpembe per un'altra cosa, ho detto una minchiata. Madueke, che ieri ha giocato anche un po' a sorpresa, ha fatto per me una partita straordinaria. Cioè, giocatori in quel modo, quindi in un 4-3-3 ideale con esterni che attaccano il fondo e poi butta la palla nel mezzo, è perfetto, no?
1: Assolutamente, ma io infatti su questo mi tengo stretto il diciamo che come riferimento il Sassuolo di Grosso, che aveva dalla sua, se vogliamo, un giocatore con caratteristiche molto diverse come Tina Monti, a cui Grosso chiedeva un sacrificio secondo me anche superiore rispetto a quello che sarebbe lecito chiedere a Ken, però del resto con due esterni con 10 gol e 10 assist nelle gambe come Lorientè e come Berardi, ci stava anche sfruttare in quel modo un giocatore come Pinamonti. Però detto questo, la questione secondo me è ovviamente molto lontana, perché ad oggi ancora non sappiamo che forma definitiva prenderà la Fiorentina, Però ecco, considerando che l'anno scorso abbiamo visto Ken in alcune versioni testato con una punta accanto, messo meno nelle condizioni di aggredire lo spazio in profondità, secondo me è un allenatore come Grosso, che magari potrebbe anche avere esterni con altre caratteristiche, ma non per questo rinunciare a questo attacco costante alla profondità delle sue squadre, potrebbe essere un binomio allenatore-giocatore di riferimento che magari riaccende un po' anche l'entusiasmo in Kenny, che non vuol dire deresponsabilizzarlo rispetto a quello che non ha fatto l'anno scorso, però vuol dire che se questo matrimonio si prolunga, si decide di portarlo avanti per un altro anno, che si rivedano un po', diciamo, gli accordi di campo tra le parti in modo tale da riavvicinare il più possibile il Ken di questa stagione a quello dei 19 gol in Serie A di 2 anni fa.
0: Allora, io inizio, vorrei un messaggio audio anche perché c'è un po', secondo me, un po' di, non tensione, però sai quando c'è quella calma prima della tempesta, quindi tutti attendono giustamente queste ore benedette, ore 11, e quindi c'è un po' di moto rallentato anche da parte dei nostri ascoltatori via messaggio, quindi invito a essere come si può dire, anche pizzichini nel volerci pungolare con quelle che sono i temi che vorreste ascoltare in questa conferenza. Se volete parlare di Ken potete parlare. Per esempio Angelo dice: per convincerci che Ken è ancora un giocatore di calcio siate costretti a parlarne per 2 ore. Beh, per dirti qual è la versione di Angelo su Ken. Però ecco, se invece avete qualcosa da darci in pasto anche per aumentare il tema di discussione di oggi, facendoci delle domande, proponendo dei temi legati anche alla conferenza, noi non solo vi ascoltiamo ma vi rispondiamo molto volentieri. Ascoltiamo il primo messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, so che sono nomi che non vi entusiasmano perché sembra una tipologia di mercato già fatta gli anni scorsi, ma secondo voi Bernabé, Pellegrino sarebbero proprio nomi completamente inutili per la Fiorentina? Comunque soprattutto mi riferisco a Pellegrino, pensate che sia un attaccante che valga la cifra di Piccoli o ci vedete del potenziale? So che preferireste altro, forse anch'io, come i consigli di Emiliano Viviano che andrebbe a prendere l'attaccante della Dinamo Kiev, però volevo chiedere il vostro parere.
0: Eccoci, che ne pensi? Io penso che, con tutto il rispetto per Pellegrino, che tra l'altro ha un anno e basta meno di Ken ed ha la stessa età di Piccoli, ecco, prima di andare a prendere Pellegrino dal Parma, veramente vo a cercare qualsiasi altra cosa in giro per il mondo, ma non perché ce l'ho con Pellegrino, perché non mi sembra niente di diverso da quello che può essere il Piccoli confermato nella prossima stagione.
1: Arrivati al punto in cui come si può ipotizzare la Fiorentina e Ken possano trovare un punto comune per andare avanti, fino a prova contraria tu continui ad avere Piccoli, quindi non avrebbe neanche senso, come diciamo così, ipotizziamolo come vice Ken, un nome alla Pellegrino o Pellegrino per dirsi voglia.
0: Pellegrino
1: in questo momento è un nome che secondo me può essere stuzzicante più per altre squadre, anche da un punto di vista tattico. A me non è un giocatore sinceramente che mi dispiace, tutt'altro, però in questo momento per la Fiorentina sinceramente andrei su altri libri. Il capitolo Bernabé, io ribadisco quello che avevo detto anche un paio di settimane fa, per me Bernabé in una squadra come anche la Fiorentina di Grosso ci sarebbe benissimo. Ovviamente il tema è: uno, se Grosso vuole un giocatore alla Mazzitelli come ha avuto a Frosinone, un giocatore alla Matic come ha avuto a Sassuolo, Bernabé non è ipotizzabile come regista basso, ma per come la vedo io non è ipotizzabile da regista basso neanche Fagioli, se Grosso vuol mantenere quel modo di giocare. È chiaro che in un centrocampo a tre, se la Fiorentina prende un incursore come ha avuto Grosso quest'anno a Sassuolo, i Torvet della situazione, i Conè della situazione, e un giocatore di palleggio, secondo me Fagioli e Bernabé nella stessa squadra fanno un po' fatica a stare, ma questo è il mio parere che conta zero. Allora a quel punto manca l'uomo d'esperienza, il Matic, il Rodri, faccio dei nomi ovviamente irrealizzabili, quello che era Busquets, davanti alla difesa per consentire poi alle due mezzali di fare il loro. Ma io sinceramente un tentativo su Bernabé, con tutte le valutazioni che si può fare sul centrocampo della Fiorentina, lo farei a prescindere. Anche perché sta benissimo, Peter, che a me del centrocampo della Fiorentina su 7-8 interpreti me ne piace forse uno, e quindi forse non sono neanche così di parte sull'argomento.
0: Allora, poi Luca dice: gli odiatori di Ken sono poveri, frustrati e invidiosi. Pellegrino non vale un quinto di Ken, non gli lega nemmeno le scarpe da ginnastica. Alberto invece, chi critica Ken, che è stato infortunato 3 mesi, è un nemico della Fiorentina, scritto col caps lock, quindi lo urla, e non capisce un tubo di calcio. Mentre Duccio dice: buongiorno ragazzi, io proverei a prendere Davis dell'Udinese come vice Ken, perché in caso di infortunio di quest'ultimo Davis non sarebbe un cattivo titolare. Mi sembra tanta lana avere Davis come alternativa, francamente.
1: No, se prendi Davis ora, dopo l'anno che ha fatto, che tu sia la Fiorentina o qualunque, fare il titolare. Non credo che oggettivamente, comunque un giocatore che è 98, quindi chiuderà la stagione prossima a 29 anni, abbia voglia, sì, magari fare anche un salto di qualità dall'Udinese, ma per andare a fare la riserva. Questa è stata la stagione della sua non consacrazione, perché è un termine un po' forte, diciamo della sua crescita netta, perché comunque è passato da fare 2 gol lo scorso campionato a farne 10 quest'anno. Ovviamente bisogna sempre stare attenti, perché quando in squadre del cabotaggio dell'Udinese avvengono queste crescite, bisogna anche sempre ricordarsi che sono dei contesti molto peculiari, molto specifici, quindi non è così scontato che far bene all'Udinese possa voler dire far bene altrove. L'ultimo caso più recente è quello di Lorenzo Lucca, che alla fine, insomma, ha avuto quella stagione a Udine un po' come eccezione davvero alla regola, perché poi è ripartito con 6 mesi a Napoli, 3 mesi a Nottingham, senza mai trovare spazio né da una parte né dall'altra.
0: 3487513933, avanti con i vostri audio, un altro, dai.
3: Buongiorno ragazzi, allora, visto che ancora non è stato detto, o meglio credo, lo dico io.
0: Benve Gobbo.
3: Come gli è garba al benve dire Irankunda? Irankunda.
0: Ora.
3: Comunque, tornando a discorsi seri, mi farò delle grasse, grosse, belle risate quando, dopo la conferenza, capiremo che hanno detto tutto e non hanno detto niente. Voglio dire a Calamai che si sente male.
0: Ecco, ti aspetti, Francesco, che ci sia un altro po' di gioco, diciamo, a, come si può dire, a prendere tempo? Cioè, io Paratici lo sto imparando a conoscere. Prima lo avevo ascoltato in quanto dirigente di altre squadre, ma non mai con l'attenzione che pongo per i dirigenti della mia di squadra. Francamente non mi aspetto che faccia tanti giri di parole, cioè io invece mi aspetto che lui abbia molto bene preparato, perché ecco, da un punto di vista comunicativo, se vogliamo dircela tutta, Paratici rispetto a tanti altri è di un altro livello, no? Quindi io mi aspetto di capire qualcosa da quello che vuole, anche il messaggio che vuole trasmettere alla piazza. Tu invece ti aspetti che sia un'altra conferenza da politichese?
1: Me l'aspetto a metà, cioè mi aspetto in parte sì.
0: Vabbè, perché
1: ma
0: parla anche
1: tanto...
0: Ferrari, te dici quello.
1: Esatto. Quindi anche magari risposte molto confezionate sulla vicenda stadio.
0: L'importante è che non si dica l'anno prima avevamo fatto 65 punti, perché a quel punto spengo, decido io, essendo potenzialmente uno dei gestori di questa radio, di poter interrompere la conferenza stampa e mandiamo la musica.
1: Questa sarebbe un'idea bellissima, poi partirebbe a quel punto le richieste sulla playlist da mandare, certo. Però ecco, ringraziando l'ascoltatore che mi ha citato Irankunda, che è il giocatore che mi infiamma come pochi altri in questo mondiale, esterno all'attacco, quindi sarei anche perfetto per il 4-3 di grosso, ma detto questo, io sinceramente non mi aspetto grande politichese da Paratici, anche perché secondo me da dirigente navigato e da uomo di comunicazione si aspetta e sarà sicuramente preparato anche a un certo tipo di aspettativa rispetto a quello che è stato anche il recente passato, dove invece regnava sempre comunque il politichese. Quindi è chiaro, questo non vuol dire sbottonarsi e abbandonare il linguaggio tipico del mondo del calcio, questo no, sarebbe folle attenderselo, però diciamo che tra un'assenza totale di filtri e un politichese al 100%, io mi aspetto da parte di Paratici, sai cosa mi aspetto? Ecco, risposte di campo, risposte di calcio, cose che personalmente a Firenze non sento da 10 anni.
0: Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Se Ken, sempre che rimanga, si dovesse presentare all'inizio del ritiro senza aver risolto il problema alla tibia, qualcosa non tornerebbe, visto che è fermo da aprile. Questo è Simone Romano. Mentre Neri dice: io chiederei, dopo gli errori fatti con Ghilardi, Caiode, Lucchesi e Favasuli, sarà possibile non ripeterli con Fortini, Amatucci, Moreno e Harder? Moreno inserito in questo contesto è strano. O dobbiamo sempre rincorrere il nome esotico perché fa tendenza?
1: Beh, su Fortini, Peter, dobbiamo essere onesti, l'errore è già stato commesso.
0: Beh, col mancato rinnovo è finito tutto, eh? È lì stato l'errore.
1: Voglio dire, ora, certamente non è responsabilità di Paratici che si è trovato questa patata bollente, poi ovvio che i rapporti tra l'entourage del giocatore e Paratici non aiutano e non hanno aiutato, ma la situazione avrebbe dovuto doveva essere risolta molto prima. Però qui, diciamo, all'ascoltatore bisognerebbe rispondere prima ancora che sulle questioni contrattuali. Bisognerebbe chiedere alla Fiorentina che cosa vuol fare del suo parco giovani, perché io sinceramente spero di sentire da Paratici anche una nuova risposta sull'under 23 della Fiorentina, perché a me va benissimo, anche come sosteneva qualche ascoltatore anche in questi giorni, avere una rosa con tantissimi primavera. Io però insisto, tra la primavera e la prima squadra in questo momento, anche in una Serie A tanto disastrata, non c'è un abisso, di più manca un ponte intermedio, e questo ponte intermedio dove lo mettiamo, come lo costruiamo? Io vedo solo l'under 23 come soluzione, oppure se l'idea è quella di puntare tanto su primavera, aspettarsi una Fiorentina che non può competere da subito anche solo per l'Europa League. Questo purtroppo dobbiamo dircelo veramente, tocca ripetere.
0: Lo citiamo spesso, l'ex presidente del consiglio, va bene. Allora, poi Viola Luc ti chiede se riuscirai a fare una domanda a Pilar. Io non so se ci sarà anche lei in qualità di dirigente aggiunto, sicuramente è una presenza ormai che stiamo imparando a conoscere pressoché allo stesso tempo come Paratici, perché sono inseparabili, e quindi ma questo io no, anche qui a Firenze sta nascendo questa versione molto come si potrebbe dire, non solo caciarona, ma molto da quartierino, no? Molto bottegaia, sulle le chiacchiere intorno alla compagna di vita del direttore sportivo. Ora, ma che cacchierola ce ne dovrà fregare a noi se quest'uomo e questa donna si amano e vanno in giro insieme e lavorano fra virgolette, nel senso che poi fanno dei viaggi di lavoro dove nel tempo libero stanno insieme. Cioè io vado fuori di testa su questa cosa. È come se a me mi dicessero: no Pietro, te quando torni a casa devi pensare al mercato, solo alla Fiorentina. Fortunatamente tutti abbiamo una vita privata che ci permette anche di vivere dei momenti di gioia, di divertimento. Tra l'altro a me piace anche molto questa versione cittadina di Paratici e Pilar Fogliati, che vanno in giro anche in locali che non sono gli stellati o i grandi ristoranti gourmet, cioè la vivono molto da un punto di vista popolare la città. Quindi io non capisco, non so, allora scusami lo sfogo, ma siccome lo sento dire tutti i giorni questo discorso, Pilar, ma si faranno un ballino di cazzi loro? Cioè io non capisco come mai tutte le volte bisogna tirar fuori queste cose per screditare il lavoro di un dirigente o di un professionista.
1: Guarda, se proprio uno è curioso sull'argomento, io invito a guardare la filmografia di Pilar Fogliato, oppure se vuoi conoscere più la persona, un'ottima puntata del podcast Tintoria con Daniele Pinti e Stefano Rapone di un paio di anni fa, con ospite Pilar Fogliato, così almeno si toglie tutte le curiosità sull'argomento e riesce a scindere anche l'argomento Pilar con l'argomento Pierluigi.
0: Roba da pazzi. Comunque vabbè, poi vabbè, Yuri non apprezza troppo Pilar Fogliati, ma questo del resto non devi apprezzarlo te, Yuri, lo devi apprezzare.
1: Non si chiama CF Fogliati,
0: almeno fino a questo lo possiamo dire. Poi ma mandiamo un altro audio, dai.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola, e grazie come sempre della compagnia. Qual è l'identità della proprietà commisso? Sicuramente l'unica cosa positiva che ci ha lasciato è lei Viola Park, e ci abbiamo i frutti, perché i risultati dei giovani ci sono. Ma se poi questi giovani si regalano, non gli si dà spazio, è un casino. Quindi avanti all'under 23, quello è la chiave di volta per riprendere il discorso di una Fiorentina vincente, una Fiorentina ye ye di tanti anni fa.
0: Che ne pensi?
1: Allora, a parte, sai Peter, io quando si torna troppo indietro nel tempo vado sempre in difficoltà.
0: Ti viene le bolle.
1: Quando si fanno citazioni sugli anni 60, 70, a me viene sempre da rispondere, nel frattempo è cambiato il mondo prima che il calcio, quindi... Cioè, va bene, prendo spunto, però tutte le volte che sento dire Fiorentina io inviterei anche, diciamo, gli ascoltatori a ricordarsi che noi siamo all'interno di un contesto in cui i 2003-2004 continuano a essere giovani, mentre all'estero fanno le soldi senza problemi 2008-2009-2010. Quindi benissimo chiedere alla proprietà qualcosa di diverso, ma io innanzitutto chiederei alla proprietà che cosa vuol fare da un punto di vista di campo della Fiorentina, al di là dell'aspetto anagrafico, all'aspetto così, da dati sensibili di ogni singola persona. Io valuterei prima quello, poi la filosofia delle fondamenta di una squadra si può discutere in mille modi, instant team, squadra per fare un progetto triennale, giovani, meno giovani. La realtà dei fatti è che poi sono tutte ricette giuste e sbagliate, perché sono tutte legate a quello che è il risultato finale.
0: Eh sì, allora Francis, io credo che ti debba salutare, immagino, cioè, credo che tu
1: guarda, sono arrivato da pochi minuti a un meraviglioso, al parcheggio scambiatore, dai, diamo un po' anche di location qui accanto al Viola Park, 30 gradi abbondanti, sicuramente percepiti, questo possiamo dircelo chiaramente.
0: Quindi dici che cambierà un po' l'inerzia della conferenza, cioè sarà un po' più di fatica, cioè sarà un cooling break a metà.
1: Bravo, bravo, esatto. Come dice la FIFA, ci sarà un hydration cooling break al 23° minuto.
0: Ma perché hanno voluto cambiare il nome anche del cooling break? Che cos'è che gli dava noia?
1: Credo per motivi di sponsorizzazione, per avvicinarsi al brand che sponsorizza la sosta a metà primo tempo e a metà secondo tempo.
0: Ma di che si parla?
1: Non andava bene per gli accordi di sponsorizzazione.
0: Hydration break. Ma vai, sì. Ok, sono veramente dei... Lasciamo perdere cosa penso di questo mondiale, di chi lo organizza, va bene. Allora Francis, ti lasciamo a spremere le meningi per capire quelle che saranno le domande migliori che ti potrai permettere di fare. Mi raccomando, all'attacco, nel senso, non nel senso negativo del termine, cioè non voglio suggerire a Francis, a meno che non inizino a fare 27 domande sui singoli,
1: detto,
0: e allora lì ti...
1: Il limite per me è 10.
0: No, lì ti alzi e dici, ha detto Pietro che dovete tutti andarvene, e lo puoi dire, solo in quel caso. Però all'attacco, nel senso, ci vuole veramente oggi, secondo me, più di altre volte capacità A di sintesi e B di svestire i panni, ma non riguarda te questo, ovviamente. Lo dico in senso generale, dell'egocentrismo giornalistico, perché purtroppo siamo sempre alla ricerca della gloria personale piuttosto che l'informazione, che è quella che oggi dobbiamo fare più di altre volte. Vai Francis, all'attacco!
1: All'attacco Pietrone, ci vediamo domani in studio.
0: Fortissimo, bene così. Allora, detto questo, chi ha telefonato? C'è qualcuno al telefono? Oh, ottimo. Max, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, buongiorno Sergio. Ma io volevo dire una piccola cosa su Antonioni, poi mi chiedo su Antonioni perché. E poi un piccolo aneddoto che è successo ieri a Viola Pacchio. Allora, Antonioni, io volevo dire una cosa, c'è tanta gente dice, ma come vuole lui da frente, non è detto che sia andato come dice. Allora,
0: ti sentiamo un po' a bischero, Max, non so se sei in una caverna. Forse un po' meglio, sì, che vai e vieni.
5: Lui non ha chiesto niente, lui aveva un ruolo che gli piaceva, che era il manager, che non è importantissimo, però era sempre con la prima spalla, in aereo con la prima spalla, in tribuna con la prima spalla, nello spogliatoio con la prima spalla, a lui piaceva. A un certo punto gli hanno detto, no, da oggi fai il selezionatore per ragazzini, e lui giustamente ha detto no. Ma non è che voleva fare il dirigente, voleva fare chissà cosa, voleva semplicemente fare quello che aveva fatto prima. Quindi chi dice cosa voleva Antonioni? Nulla, fare quello che stava facendo. Detto questo, ieri io per lavoro sono andato a parte, sempre entrare a Fort Knox, c'è anche la ripetizione all'ingresso domani, però dico, no, intanto parlando un po' lì con anche ieri è stato una volta fantastica, hanno uno di punto come, ma non hanno riconosciuto Manuel Pasquale all'ingresso, quindi è un problema.
0: Sarà invecchiato.
5: cosa, cioè, non si parla di Rosetta o di Segato quando c'era il Milano, cioè voglio dire Pasquale, porca miseria, vabbè. Poi ci va spesso perché si segue.
0: Soprassediamo.
5: Allora, dice, non sai, io ho chiesto di grosso, sì, è venuto solo per un sopralluogo, perché ancora non è neanche stato presentato, quindi è venuto a fare un sopralluogo. Ora dico, per l'appunto, sembra che quando si è, se parlo dentro, che quando è arrivato grosso, in quel momento è arrivato per Panoli.
0: Vabbè, può succedere.
5: Sì, però allora dico, no? Se te sai, il Panoli è venuto a prendere le ultime ticcate, no? E sai, grosso viene a fare il sopralluogo, magari organizzalo uno la mattina o la sera, quando devi fare, sono un po' di imbarazzo, perché chiaramente.
0: Sì, me l'immagino, però Max.
5: Ora no, voglio dire, no, quindi dove voglio arrivare? Il modo di fare, non è che chiede una cosa, dice, come c'è un contenzioso legale, sono stato, come dire, defensionato, invece dell'invito magari a fare il telefono e dire Antonio.
0: Sì, Max, io ho capito, scusami, che ti si sente veramente malissimo. Ho capito ciò che hai detto. Allora, Max ha raccontato che parlando al Viola Park gli hanno raccontato che Grosso e Vanoli si sono incrociati nel momento in cui Grosso faceva il primo sopralluogo al Viola Park. Vanoli stava uscendo, ma ovviamente io non ho conferme di questo. Lui gli hanno raccontato dei ragazzi che sono lì al Viola Park, quindi non ho dubbi che possa essere così. E si fa riferimento anche a quello che è successo a Antonio. A parte, secondo me, sono due cose molto diverse. A parte, secondo me, Grosso può arrivare al Viola Park quando gli pare. Quindi magari non sa assolutamente che Vanoli sta uscendo. Detto questo, sì, una maggiore attenzione alle cose, fra virgolette, che non formali, ma che lo possono diventare. E lo so, la Fiorentina purtroppo spesso e volentieri queste situazioni le ha un po' patite. Però ecco, non ci monterei sopra un caso, Max, questo è quello che ti volevo dire. Tra le altre cose, ho abbassato il cursore semplicemente perché non si sentiva niente, era diventato quasi fastidioso, quindi lo volevo dire a Max, perché non è che c'è stata una censura, ma perché fondamentalmente io avevo capito ciò che già stava dicendo e in questo modo ti abbiamo risposto. Mentenan, quindi nel frattempo, abbiamo al telefono un grande Cristiano Piccinelli di Radio Rai, che ritrovo molto volentieri. Ciao grande Chris.
6: Ciao ragazzi, mi sentite bene?
0: Sì, te meglio di altri. Allora, volevo dirti innanzitutto come stai, come è andata la fine del giro, come sei rientrato, eccetera, eccetera.
6: No, benissimo, no? È stato un giro anche abbastanza, insomma, positivo, divertente, con poco caldo, fortunatamente, perché io non sono un grande fan del caldo e quindi è andata bene così. E poi niente, siamo rientrati nel mood mondiale, non sono partito per il mondiale, però insomma lo seguiamo perché ovviamente, insomma, fa parte anche della cronaca di questo periodo. Ieri sera grande serata con gli amici di Sky a Follonica, con anche Mario Tenerani.
0: Mario ieri ha dato spettacolo come sempre, grande allenatore della squadra del Lussi, e va bene. Detto questo, sono contento di sentirti, a parte appunto la questione caldo, ma insomma il caldo ora lo patirai ora più che prima, anche se dalle tue parti si sta discretamente, da Miretta, perché almeno un po' d'aria c'è sempre. Detto ciò, cosa ti aspetti da oggi? Dai, rompiamo gli indugi. Questa conferenza del Messia sembra, nel senso che poi tutti l'aspettiamo come fosse il giorno della gloria. Ci auguriamo che possa essere un giorno importante per capire quelle che sono le strategie, ecco, fondamentalmente.
6: Allora, io spero, perché comunque sia la prima volta che si è presentato, insomma, ufficialmente, Paratici non fece 0-0, come si dice in gergo, diede delle risposte interessanti. È chiaro che non farà magari nomi, smentirà qualsiasi pista, perché così anche si deve fare, però io credo che un indirizzo preciso di quello che la società e lui stesso stanno preparando per la prossima stagione ci sarà, insomma sarà chiaro a tutti quelli che sono gli obiettivi, quelli che sono i modi anche per raggiungere questi obiettivi, e forse anche su qualche singolo in particolare potrà dare magari qualche certezza in più, ecco, magari sulla permanenza di alcuni big, perché insomma credo che anche l'incontro, no, che c'è stato ieri con Ken, se non risolutivo, abbia un po' chiarito la situazione, perché mi sembra chiaro, insomma, che al momento offerte per Ken non ce ne sono, ma d'altro canto il mercato non è iniziato, ufficialmente non è ancora iniziato, e con il mondiale credo tutto verrà un po' traslato nel tempo a metà luglio, ecco, le trattative vere forse inizieranno in quel momento, però mi aspetto, insomma, chiarezza sui punti principali, dove la Fiorentina vuole andare, come ci vuole andare e magari anche, diciamo così, qual è l'impegno del patrono, della società, dei commissari, perché ovviamente Paratici è un dipendente, quindi deve anche stare a quello, però insomma credo che ci sarà anche insomma la chiarezza su quelle che sono le prospettive nel futuro della Fiorentina. E poi sicuramente forse Paratici stesso, che mi sembra uno anche abbastanza intelligente, anzi sicuramente intelligente, alla domanda che gli verrà fatta su Antonioni proverà a chiarire, spero.
0: Ma io me lo auguro, anche perché veramente vorrei che si mettesse un punto. Mi sembra però che anche da parte di Giancarlo non ci sia in questo momento la volontà di fare grandi passi in avanti. C'è tempo, io penso che adesso sarebbe anche il momento un po' di far, come si può dire, calmare le acque intorno alla vicenda, così che nel caso ci fossero delle persone chiamate a provare a ricucire quello che è questo rapporto possano agire nella tranquillità. Non so se mi sono spiegato, cioè quando c'è clamore è tutto molto più complesso, quindi adesso bisognerebbe farla un po' chetare la questione, così che ovviamente ci sarà un'intelligenza che lavorerà alla possibilità che Antonioni torni sui suoi passi per permettere ai tifosi della Fiorentina di festeggiare anche con la propria bandiera. Vedremo di questo, francamente oggi spero se ne parli poco, perché con tutte le domande che c'è da fare sul futuro della Fiorentina, che è Antonioni per la sua storia ma che non è Antonioni per ciò che verrà, e quindi io oggi vorrei sentire parlare di ciò che sarà domani e non per quanto riguarda la festa del centenario, che sarà bellissima, con la speranza ci sia anche Giancarlo. Detto questo, io mi auguro soprattutto che si faccia chiarezza su quelli che sono i piani del club, cioè che Paratici sia un grande dirigente è nell'ordine delle cose, lo abbiamo anche sentito parlare, ci ha convinto nel modo in cui ha approcciato per certi versi la Fiorentina, ci ha convinto un po' meno nella sua versione smart working nel mercato di gennaio, però ecco, io vorrei sentire a questo punto da Ferrari, perché è Ferrari quello che dovrà parlare della proprietà, a meno che non cambino le versioni anche di questa logica, cosa vuole fare la proprietà della Fiorentina, perché insomma dire non penseremo in piccolo, creeremo identità, orgoglio, tradizione, cioè sono tutte frasi che se io do un input, un prompt a ChatGPT me le rende esattamente alla perfezione. Cioè vorrei sentire dire quello che davvero la Fiorentina ha intenzione di fare in quanto club per il domani.
6: Sì, credo che insomma sia una richiesta giusta da parte dei tifosi della Fiorentina, di chi segue il mondo viola, perché soprattutto si viene da una stagione in cui gli obiettivi erano ben altri, l'ambizione, il fare meglio dell'anno precedente, e poi insomma a lungo, perché la Fiorentina si è salvata 4-5 partite prima della fine, siamo lì insomma, quindi a lungo c'è stato anche il timore di dover festeggiare il centenario in Serie B, quindi credo che sia lecito chiedere il progetto, quelle che sono anche degli stadi di avanzamento, verso che cosa ci metteremo 1, 2, 3, 4 anni, ma vogliamo arrivare là. Vogliamo fare questo, vogliamo anche dal punto di vista, per quanto riguarda Ferrari, dello stadio, perché comunque quello rappresenta oggi anche quello un asset per un club che vuole crescere, non si può crescere senza determinati asset. Vorrei capire anche da Ferrari se l'impegno da parte della famiglia Commisso è concreto e diciamo così proiettato nel tempo, perché è chiaro insomma che ricordo bene al momento in cui i Della Valle sostanzialmente annunciarono anche in maniera corretta che la Fiorentina sarebbe autofinanziata. È questo il futuro della Fiorentina? Capiamolo, si vuole puntare sui giovani, sui prodotti del vivaio? Benissimo, è una scelta societaria, è una scelta che prova dichiarata, perché la Fiorentina credo oggi come mai forse nella sua storia ha bisogno di chiarezza estrema, non di nascondersi dietro giri di parole, anche perché insomma servono a poco in questo momento. È chiaro che non verranno date cifre secondo me, però un obiettivo concreto si può chiedere. Ritorno in Europa? Sì, nel giro di 1-2 anni, sì, questo è un obiettivo che una società si può dare secondo me, poi non è detto che ci riesca, ma è un obiettivo che ti dai, ecco.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, caro Cristiano. Allora, ti lascio all'ascolto della conferenza se sei di lavoro, ma sicuramente sarai all'ascolto perché poi è un momento di interesse per quanto riguarda tutta la stampa e soprattutto tutto l'ambiente fiorentina, e spero di sentirti presto, ovviamente, qui su Radio Firenze Viola.
6: Assolutamente, ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao Cristiano Piccinelli di Radio Rai. Allora, noi ci fermiamo un attimo anticipando di qualche minuto la pausa, proprio per avere poi l'inizio della conferenza pronto in canna, per potervelo ovviamente far ascoltare fin dall'inizio. Quindi tra poco torniamo con Chi si compra e con la conferenza stampa di Paratici e di Ferrari.
7: Radio Firenze Viola.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Rippe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
11: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci di nuovo in diretta, questa è Chi si compra, tra poco, pochissimo, perché ci dicono dal Viola Park che dovrebbe essere tutto in orario, quindi tra un paio di minuti inizierà la conferenza stampa del direttore sportivo Fabio Paratici e del direttore generale Alessandro Ferrari. Ho detto chissà che non vengano fatte anche qualche sorpresa come è successo ai tempi con Palladino, ma non c'è notizia da questo punto di vista. Grande Stefano Carlesi, grande Sara Mastrosimone, grandissimo Stefanino Cherubini, pronti per curare la parte tecnica anche della messa in onda della conferenza stampa, dove ci saranno anche i nostri colleghi presenti chiaramente di Radio Firenze Viola, col direttore Tommaso Loreto, Luciana Magistrato e tanti altri, ovviamente Francesco Benvenuti l'avete sentito, Niccolò Ceccarini, vabbè se li devo tutti non finisco più, perché mezza sala stampa è comunque brandizzata dalla nostra grande, del grande nostro network, quindi anche comprensivo di tutto il mercato web. Allora, ciao, grazie per la compagnia e le vostre riflessioni, ci dice Gabriele, sempre costruttive, spero che Ferrari non inciampi in frasi del tipo il nostro impegno è quello di fare meglio dello scorso campionato. Luca invece dice mi sta montando l'attesa, eppure lo so benissimo e non verrà fuori nulla di davvero decisivo, ma non ci si riesce ad essere realmente concreti quando c'è di mezzo Firenze e la Fiorentina. Angelo invece, per me Paratici con tutte le voci su ex Juventus che verrebbero a Firenze rischia di sembrare limitato dal fatto di trattare solo con loro. Poi ancora, dopo le parole che pronuncerà Paratici, vediamo quanti boccaloni saliranno sul carro dei buoi, ovvero il carro dei bugiardi. Questo è Matteo. Consolato da Melbourne, ciao Pietro, mi puoi chiedere a fare Antonioni, perché io ancora non riesco a capire come lui inchioda la Fiorentina, io lo ammiro, devo essere sincero, per tutto quello che ha fatto durante gli anni passati la Fiorentina è il più grande numero 10, però una cosa non mi è dritta, quando c'era Barone gli hanno offerto il Viola Park eccetera eccetera, però ci siamo, scusate Consolato, mi dispiace ma sta iniziando la conferenza, quindi linea al Viola Park
14: generale, poi apriremo anche alle domande.
15: Grazie, buongiorno, ben ritrovati. Ben ritrovati, perché ci siamo visti in una situazione più o meno simile quest'inverno. Il momento era difficile, complicato. Ci siamo parlati un pochino della situazione, l'abbiamo affrontata uniti, con forza. Siamo riusciti ad arrivare a fine campionato al risultato sperato. Su questo permettetemi di ringraziare da parte di tutti, ancora una volta, da parte della famiglia commissa, da parte del direttore sportivo Fabio Paratici, da parte mia, da parte della società, Paolo Vanoli e il suo staff. È stato un lavoro enorme quello che ha fatto, lo ringraziamo tanto per la sua serietà, per quello che ci ha dato e soprattutto gli auguriamo un grandissimo futuro. Poi per il resto possiamo passare alle domande.
16: Andiamo con le domande, vi chiedo la cortesia di fare, siccome siete in tanti, una domanda a testa, poi se dovesse esserci spazio per altre domande le facciamo, però per ora vi chiedo di partire con una domanda a testa. Cominciamo con Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport.
17: Una domanda a testa a loro due oppure una domanda a testa?
16: Una domanda a testa.
14: Una domanda a testa.
17: Ok. Ciao Fabio, allora io inizio con una domanda per Fabio, siete reduci entrambi da questo viaggio in America dove tu hai conosciuto i commisso, volevo sapere innanzitutto qual è stato l'impatto e poi le linee guida che sono venute fuori da questo incontro e se ce lo puoi dire anche il budget più o meno insomma per la prossima stagione.
18: Allora intanto buongiorno a tutti, mi unisco alle parole di Alessandro prima perché tornando indietro a febbraio, quando ci siamo visti l'ultima volta, noi abbiamo chiesto a voi un momento di unità, di unione e non di divisione per la Fiorentina, per la città di Firenze che aveva assolutamente bisogno, e quindi mi unisco ai ringraziamenti perché magari anche grazie a qualche risultato, ma siamo stati uniti e questo ha portato dei grandissimi benefici, quindi questo lo voglio fare, al di là che Alessandro lo ha espresso in maniera perfetta in termini personali e della società, lo voglio fare anche in termini personali. Per quanto riguarda la tua domanda, è stato un bellissimo impatto, la proprietà, che è una proprietà molto forte e molto solida, ci ha ribadito la volontà di costruire negli anni una Fiorentina competitiva e duratura. Ci tengo a sottolineare queste due parole, competitiva e duratura. Questo lo aggiungo io, non la proprietà, ha bisogno di comunque di tempo. Le cose non succedono in 3 mesi, 2 settimane, ci vuole tempo per costruire delle cose che siano durature e competitive.
16: Cenzini, Corriere dello Sport.
19: Buongiorno, io facevo il direttore generale Ferrari, ricollegandomi anche a quello che stava dicendo il direttore sportivo. C'è un traguardo fissato da voi, dalla proprietà, dall'aspetto tecnico, un traguardo, diciamo, voi vi avvicinate alla nuova stagione per arrivare lì, costruite una Fiorentina per arrivare dove? Grazie.
20: Come ha già detto anche il presidente Giuseppe Commisso, intanto c'è una situazione che speriamo, vogliamo che non si ripeta più, prima di tutto, che è quella della stagione che abbiamo dovuto affrontare quest'anno. C'è poi una volontà, un desiderio e un sogno che è quello di Rocco Commisso, che continua, che è portato avanti dalla famiglia e deve essere portato avanti da noi, che è quello, come diceva Fabio adesso, di creare una Fiorentina stabile, solida e che possa anno dopo anno migliorare e raggiungere determinati risultati. Ora andare a dire questo o quello, sicuramente risultati di crescita, risultati di valore, risultati di sostenibilità, risultati che permettano alla Fiorentina di giocare un ruolo ogni anno sempre più importante.
16: Ciullini, Ansa Tutto Sport.
21: Sì, buongiorno, una domanda al direttore Paratici. Volevo chiederle questo, a parte sul budget non ha risposto alla collega Fabiana, quindi volevo sapere se c'è anche all'incirca un qualcosa che è stato fissato dalla proprietà per questo mercato, per quest'estate che comunque si annuncia piuttosto complessa dal punto di vista lavorativo. E dopo aver risolto la questione allenatore con l'ingaggio di Fabio Grosso, la priorità, visto anche c'è stato un incontro ieri, un primo incontro con l'entourage di Moise Kean, è appunto in qualche maniera affrontare, definire il futuro di Ken. So che ci sono tante settimane davanti, però comunque si tratta del giocatore più rappresentativo, senza nulla togliere agli altri, della squadra. Grazie.
18: Sì, allora rispondo alla prima, poi magari mi ricordi la seconda perché era lunghissima. Siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate. Cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè quindi il budget è generale, non è un budget di mercato. Okay, quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. l'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore come a tutti i calciatori che ho avuto, però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano, speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi come tutti i club di calcio tranne i primi 5-6 top club europei non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato, perché tutti gli altri tranne i primi 5-6 non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
2: Grazie. Sardelli, Repubblica.
3: Salve. Faccio la domanda, poi in realtà visto l'attacco a due punte decidete voi chi vuol rispondere, perché questa è la stagione del centenario, cioè non c'è soltanto il centenario, quindi io chiedo, perché poi i tifosi magari hanno paura di alcune parole tipo anno di transizione, lei ha detto competitiva e duratura, che è chiaramente una visione più che un'immediatezza, quindi comunque chiedo che tipo di Fiorentina in testa il club e quindi di conseguenza voi, perché poi è chiaro dire sesto, setto, quinto non è quello il discorso, però che tipo di Fiorentina per il centenario avete intenzione di proporre? E a proposito del centenario, forse questa più per il direttore generale, insomma, se vuole dire ancora qualcosa su Giancarlo Antognoni, che ieri ha parlato nuovamente, ha detto che comunque non verrà, lei si era esposto invitando nuovamente anche a mezzo stampa Antognoni, quindi se ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie.
18: Rispondere tu prima su...
20: Allora, sul centenario, il centenario capita quest'anno c'è la famiglia Commisso, ma il centenario è della Fiorentina. Centenario è della società, dei tifosi, della squadra, di tutti quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina, non è il centenario della famiglia Commisso. Quindi al di là di questo, tra l'altro, Catherine, proprio in uno dei giorni più brutti, quando sono venuti qui per ricordare Rocco, è rimasta molto colpita da Giancarlo, che è andato a porgere le sue condoglianze e le ha fatto molto piacere. Quindi la situazione sinceramente io spero che si riesca a risolvere, ma perché, ripeto, è la festa legata a una storia che non è la storia degli ultimi 7 anni, ma è una storia di 100 anni. Ed è una storia che meriterebbe per tutti un momento di partecipazione. Quindi questo è quello che posso chiudere su questo tema.
18: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo. Non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
2: Marchini, La Nazione. Buongiorno, buongiorno a tutte e due. Non so se posso fare una domanda a entrambi, ma faccio un passo indietro, e questa la rivolgo al direttore Paratici. Quando è maturata la scelta di come dire, rinunciare o salutare Vanoli, e dove è nata l'idea di prendere Fabio Grosso? E al direttore Ferrari volevo capire se dai colloqui negli Stati Uniti è nato o emerso qualche cosa in più rispetto alla questione dello stadio, considerato anche le ultime, diciamo così, affermazioni del comune. Grazie.
18: Allora, ti articolo un attimo la risposta, okay? Nel senso che noi siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata su Paolo Vanoli e

0: via dicendo, si è chiamati a prendere delle decisioni, ok? E le decisioni non sono basate su quello che una persona o un gruppo di persone hanno fatto. Se sei il capo, un buon capo, sei costretto a decidere per il bene del tuo gruppo di persone, del tuo club, su quello che si farà o che sarà o che si potrà fare. Quindi questa è la risposta più corretta e più sincera possibile. Quindi siamo arrivati, se devo andare avanti nella risposta, in un timing che è stata la fine del campionato, ci siamo presi il nostro tempo per non essere emotional nel prendere decisioni, perché comunque sono sempre decisioni molto difficili quando tu stai tutto il tempo, tutti i giorni, tutti i minuti con una persona, poi hai anche dei rapporti relazionali che sono umani, non solo professionali, quindi è molto difficile prendere decisioni, quindi abbiamo lasciato un attimo scendere questa emozione e abbiamo ragionato in maniera un pochino più razionale e abbiamo preso questa decisione. La scelta di Grosso, perché abbiamo scelto Grosso per, come unico candidato, perché ci piaceva il profilo, con il profilo significa poi tutto quello che ne segue. Adesso dovremmo stare qui un po' più di tempo.
1: In America intanto abbiamo passato una settimana molto bella, intensa. Siamo stati in Mediacom, siamo stati a cena insieme, siamo stati a vedere qualche partita dal baseball, abbiamo avuto modo, e spero è stato così per Fabio e anche la famiglia Commisso, anche per loro, di conoscersi meglio. Abbiamo parlato certamente anche dello stadio. La famiglia Commisso ribadisce quello che abbiamo fatto ad aprile, cioè la lettera di interesse. E abbiamo analizzato un pochino meglio anche tutta la situazione da un punto di vista della fase 1, la fase 2, e quello che potrebbe dare il nuovo stadio. Stamattina è uscita una nota dal comune dove sostanzialmente cambiano le regole del gioco, o meglio, prima si parlava di un discorso diretto tra pubblico e privato, ora ci deve essere un altro percorso. Aspettiamo di avere tutte le informazioni, ma continuiamo a essere intenzionati a andare avanti, non tirarci indietro e portare avanti il discorso col comune e trovare un'intesa per chiudere lo stadio.
2: Meini, Rai.
3: Buongiorno. Allora, io ho una domanda per Paratici, perché in questi mesi in cui lei è stato a Firenze sicuramente avrà capito che ai fiorentini piace sentir parlare chiaro. Devo dire che due risposte fa, insomma, è stato abbastanza chiaro su quanto la Fiorentina dovrà essere per lei competitiva. Ma la domanda vuole essere ancora più per chiarire la situazione, perché lei ha parlato di sesto posto ma anche di quattordicesimo. Allora, lei farà un calciomercato per una Fiorentina che punta all'Europa o per una Fiorentina che punta a salvarsi, a non ripetere la stagione scorsa? Questa è la domanda per lei. Per Ferrari,
4: una per volta. Volta, dai.
0: Così poi te la fai dopo, così altrimenti perdo il pezzo. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro? No. Lo ripeto.
3: Perché
0: ripeto,
3: lei ha parlato di sesto.
0: Non ho parlato di sesto,
3: no,
0: di quattordicesimo.
3: Ho detto quattordicesimo posto,
0: no,
3: per
0: no,
3: arrivare
0: te,
3: poi.
0: Te lo chiarisco bene. Dico che io per carattere sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat, di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti, non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto, quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la butade, di arrivare terzo, quarto, quinto. Dico da me stesso, non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è sesta, settima, ottava, ok. non accetto questo.

0: bisogna cercare di prendersi dei rischi per costruire qualcosa dove magari ci vuole un po' più tempo e quindi si prendono critiche e quindi bisognerà attraversarle, magari per arrivare e avere difficoltà per costruire qualcosa ti tocca andare in basso per poi risalire, ok? Quindi quello che dico io è: non è la costruzione di faremo il calcio mercato per arrivare qui, è faremo un lavoro che non comprende solo il calcio mercato, ma comprende un'organizzazione societaria, comprende una mentalità, comprende una cultura sportiva, comprende una gestione del centro sportivo, per far sì che la Fiorentina sia competitiva in questi anni per arrivare al massimo possibile in termini di punti, che non vuol dire arrivare in Champions League, in Europa League o meno, ma che sia al massimo della sua potenzialità. Quando arriveremo al massimo della nostra potenzialità vedremo qual è il nostro massimo, non mettiamo limiti in alto e non mettiamo limiti di posizione, il cercare di fare più punti possibile. Questo è, se non sono stato chiaro prima, ma ho cercato di puntualizzare, quello che faremo. E non è una questione di calcio mercato, come viene volgarmente chiamato, è una questione di costruzione di un progetto, di un obiettivo societario, di un obiettivo più a lungo termine, di una visione che esula dal comprare un calciatore o un altro. Voi siete concentrati sul comprare un calciatore perché è la cosa che è più fashion. Noi siamo concentrati su costruire una società che duri nel tempo, che abbia delle competenze specifiche di alto livello, che abbia una forma mentis non solo italiana ma internazionale. Questo è quello che vogliamo costruire. Se poi questo significherà che ci aiuta ad arrivare a una posizione in classifica, bene, sicuramente ci aiuterà a fare più punti possibile. Se poi questo non avverrà in 6 mesi o in un anno, avverrà in 2, questo sono molto convinto. Okay?
1: Grazie. L'altra era per Alessandro Ferrari, perché comunque lei nell'introduzione ha detto la famiglia Commisso vuol portare avanti il sogno di Rocco Commisso. Il sogno di Rocco Commisso era quello di vincere con la Fiorentina, ce l'ha detto più volte. Dall'America, mentre voi eravate là, noi non abbiamo saputo nulla, ma qualcosa invece avete saputo voi e ve l'abbiamo detto da qua, che sono uscite di nuovo delle voci secondo le quali i Commisso vorrebbero vendere la Fiorentina. Allora le chiedo a lei di chiarire una volta per tutte in questa conferenza stampa cosa vuol fare la famiglia Commisso.
2: Per correttezza l'abbiamo già smentita queste voci, poi lascio parola al direttore.
3: Mi dispiace dover ritornare sempre, cioè una volta per tutte, ma ci diciamo sempre una volta per tutte: la famiglia Commisso non mette in vendita la società, la famiglia Commisso sta andando avanti con il sogno di Rocco e con la volontà e la voglia di Catherine e Giuseppe Commisso a creare una Fiorentina che dal Viola Park, che dagli investimenti che sono stati fatti, dall'arrivo di Fabio Paratici, dalla struttura e organizzazione che si cercherà di mettere insieme, proprio perché, come diceva Fabio prima, non c'è solo il campo, ma c'è poi tutto un movimento intorno al campo che deve funzionare alla meraviglia, e questo vede protagonisti da sempre, e per quanto mi riguarda anche il futuro, la famiglia Commisso, Rocco voleva vincere, sì, quindi sicuramente una parte di DNA di Giuseppe e Catherine fa parte anche per loro di questa mentalità, volontà e volontà. Poi c'è il lavoro, c'è la quotidianità e c'è gli step da passare, che cercheremo di passare al meglio insieme.
0: Posso aggiungere una cosa a quello che hai detto? Secondo me bisogna sempre avere un minimo di correlazione tra sogno e obiettivo. Cioè, un sogno è un sogno, okay? Un obiettivo è un obiettivo. Quindi dovrebbero essere il più vicini possibile per essere correlati, ok? Ti faccio un esempio: ieri mio figlio, che gioca a calcio, mi ha detto il mio sogno è giocare ai mondiali, come sarebbe bello giocare ai mondiali, però io gli ho detto: guarda, però se il tuo obiettivo è giocare i mondiali, rischiamo di rimanerci male. È meglio se cominciamo ad avere un obiettivo che sia realistico, un sogno che sia vicino all'obiettivo. Questo non vuol dire che non dovremmo vincere o provare a vincere, ma che il sogno rimane un sogno e l'obiettivo rimane un obiettivo. Quando tu ti strutturi per raggiungere il tuo sogno diventa anche il tuo obiettivo, per essere chiari, perché alla Juventus, quando abbiamo cominciato, la Champions League era un sogno, eravamo settimi. Piano piano ci siamo strutturati e poi negli ultimi anni era diventato anche un obiettivo. Dopo la prima finale abbiamo detto forse è anche un obiettivo, per darti un esempio, per essere corretti nelle valutazioni.
4: Mugnaini, Italia 7.
5: Sì, buongiorno, per il direttore Paratici. Provo a riportare un po' anche la sensazione della gente, che fino a questa mattina di fatto si chiedeva che budget c'è. Adesso da ora in poi il tormentone diventerà quello di sempre: chi si compra. Ha detto giustamente che non è il momento di entrare in dinamiche di questo tipo. Le chiedo però sul calciomercato che cosa dobbiamo aspettarci, nel senso quanto dipenderà poi anche dalle cessioni, c'è uno stuolo di giocatori in prestito che rientrerà, cioè è una roba molto correlata, oppure c'è un tesoretto che potete investire indipendentemente da questo?
0: Ma è chiaro che cioè, al di là del tesoretto o non tesoretto, è chiaro che è molto semplice capire che è correlato, tutto è correlato, perché se hai 60 calciatori sotto contratto, alla fine io credo che non si possano far sparire, ok? Quindi o si vendono o, non so, forse non ci stiamo qua dentro, dobbiamo costruire un altro building per metterli tutti. Quindi è chiaro che sia correlato, perché non possiamo avere più di 23, 24, 25 calciatori, ci sono delle regole tra l'altro ben precise, quindi chiaro che sia correlato. Al di là del tesoretto è una questione anche tecnica e organizzativa e di gestione dei contratti. Questo poi è chiaro che tutti noi abbiamo degli obiettivi appunto da raggiungere in termini, perché l'idea di quello che vogliamo fare ce l'abbiamo in testa, però è chiaro che sia tutto un po' correlato. Certo.
4: Falciai, Toscana TV.
6: Sì, una domanda per il direttore Paratici. Quest'anno la Fiorentina chiude la stagione al settimo posto nella classifica dei montingaggi. Per questo le chiedo se in vista della prossima stagione le è stato chiesto, c'è la necessità, visto che la Fiorentina non gioca le competizioni europee, di diminuirlo questo montingaggi. Si parla di ingaggi pesanti come Moise Kean, De Gea, Gosens. C'è questa necessità o la Fiorentina, proprio per le ambizioni che ha lei, vuole restare sempre in quella posizione all'incirca nella classifica dei montingaggi?
0: Allora, le mie ambizioni non sono legate al montingaggi, la prima risposta. Cioè, le mie ambizioni sono legate a, come ho detto prima, costruire qualcosa che sia più solido, che non legato a un calciatore specifico o a un altro, okay? Perché se fossimo solo legati a quello non avremmo fatto un buon lavoro. Per il resto io credo che anche le classifiche non siano completamente legate al montingaggi, quindi non concentriamoci su questo, concentriamoci sul cercare, almeno noi, non voi, concentriamoci, dico noi Fiorentina, sul fare il miglior lavoro possibile in quello che abbiamo e raggiungere più obiettivi possibili di quello che abbiamo in testa, che abbiamo programmato, delle cessioni che vogliamo fare, degli acquisti che vogliamo fare, sapendo che non è tutto nelle nostre mani, come ho detto prima al tuo collega, cioè è tutto correlato. Quindi piano piano si fanno le cose e si va avanti pezzo per volta, ma questo non tocca il budget dell'anno scorso, il budget di quest'anno, le coppe. Interessa, come ho detto prima, c'è tutto un insieme di cose dove magari perdi un po' da una parte e guadagni dall'altra, ecco. Quindi non è comunque questo il nocciolo della questione, o comunque non dipende da questo.
4: Tenerani, Lady Radio.
7: Sì, direttore Paratici, buongiorno.
0: Senta, auguri.
7: Grazie, molto gentile, grazie. Allora, su di lei i tifosi riversano grandissime aspettative, devo dire legittime, perché nel calcio conta quello che si è fatto, non quello che si farà, per cui, però insomma su di lei c'è un'attesa messianica, manca solo che le chiedano di moltiplicare pane e pesci, ma siamo in odore di santità. Quindi io le chiedo, tanto per cominciare, lei come vive questo macigno che credo sia sulle spalle? Credo che lei sia stato molto bravo in carriera, l'abbiamo mostrato, ma probabilmente è stato bravo anche perché ha riuscito ad abbinare la sua capacità anche a una struttura che la sorreggeva in un certo tipo di percorso. Quei tifosi però che su di lei contano tantissimo, la pensano su un punto esattamente come lei. Sono stufi di arrivare sempre ottavi, settimi. Quando non c'era la conference, le precedenti proprietà, quando arrivavano ottave venivano contestate ferocemente. Loro hanno definito questo cammino della Fiorentina fascia della mediocrità. Ecco, allora al di là di tutto quello che lei ha spiegato stamani, che io ho capito, lei però più che spiegarla a noi credo debba spiegare a una città, perché non dico tutta ma gran parte della tifoseria è molto diffidente nei confronti della società, e purtroppo, forse anche per sfortuna, l'ultimo anno ha dato una mazzata decisiva, perché una roba del genere non si era mai vista. E quindi il punto è questo, le chiedo, lei come pensa di vincere questa diffidenza, come pensa di rispondere a questo carico di aspettative? E se posso aggiungere, lei ha dichiarato una cosa interessante a Roma l'altro giorno, ha fatto un'autocritica per la classe dirigente italiana, ha detto noi dirigenti abbiamo colpe, dobbiamo assumerci la responsabilità. Lei è in grado di assumersi la responsabilità di presentare alla piazza un giocatore semi sconosciuto che magari viene dalla Georgia e dire io sono Fabio Paratici, ci metto la cera lacca, state tranquilli, questo non so, diventa come Kvaratskhelia, oppure si andrà su profili già conosciuti che magari fanno un po' anche l'effetto cartolina? Mi scuso per la lunghezza della domanda, ma insomma i temi sarebbero tanti. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo.
0: Allora, grazie delle domande che sono molto utili, però poi me le devi ricordare perché ho perso il filo. Allora, la prima cosa, quella delle aspettative, sono stato fortunato nella mia vita perché ho avuto tante pressioni, quindi sono stato fortunato ad averle, perché quando sei quando hai tante pressioni perché hai diciamo competi per qualcosa di grande, quindi, o comunque sei attenzionato dalla gente, quindi sei un fortunato della vita, non è che sei uno sfortunato. Quindi questa cosa mi ha allenato, è solo una questione di allenamento. E poi l'altra cosa è che purtroppo, come ho detto prima, sono talmente tanto severo con me stesso che tutta la severità degli altri non arriva neanche vicino a quello. Quindi mi faccio già del male da solo, nel senso che le aspettative verso me stesso sono molto più alte che quelle che la gente ha verso di me. Quindi questo è la risposta alla prima domanda. Mi fa piacere, sono venuto qui con un entusiasmo che ho sempre, ogni giorno. Se lavorassi al Piacenza, che è la squadra della mia città, non perché sia una piccola squadra, ma è la squadra della mia città, la uso per quello. Quindi in Serie D lavorerei le stesse ore che lavorerei alla Fiorentina, al Real Madrid, o che ho lavorato al Tottenham e alla Juventus. Cioè sono uno totalitario, non ho altri interessi purtroppo per le persone che mi stanno intorno e quindi che subiscono la mia passione, e quindi sono molto concentrato. Per quello che è la seconda domanda, che è quella di trasmettere alla città questo tipo che è diffidente, io credo che voi abbiate questo compito, cioè siete voi il tramite di educare le persone, e noi dobbiamo darvi dei messaggi che siano il più equilibrati e credibili possibile, perché di storie non bisogna raccontarne, perché poi non servono a nessuno, bisogna essere concreti e credibili, credo, no? Quindi ripeto, come hai detto tu e come ho detto prima io, non accetto da me stesso di fare 4 anni la stessa cosa, di rimanere in uno standard. Almeno dobbiamo crederci, provarci, avere una visione di come arrivarci. Poi ci riusciremo, non ci riusciremo, ma l'entusiasmo che dobbiamo avere per raggiungere un determinato obiettivo, che ripeto non è quello della classifica, ma è di costruire qualcosa che poi ci porti alla classifica, non possiamo saltare quel passaggio lì, prima bisogna costruire qualcosa che poi ti consenta di, non possiamo fare delle a meno di questo. Per quanto riguarda gli sì, ma noi sì, certo, ma dobbiamo essere equilibrati, cioè il calciomercato presenta delle, adesso mi avete trasmesso questo nome, questa parola calciomercato che non mi piace, ma presenta delle occasioni alcune volte, quindi alcune volte ci sono delle occasioni per cui un giocatore che ha già visibilità può essere un tuo obiettivo e quindi può essere un'occasione per il tuo club. Alcune volte hai l'occasione di comprare un giocatore giovane, nuovo, un chi credi, e quindi lo presenti. Questo non c'è una sola cosa o un'altra, c'è un equilibrio che devi cercare di creare, perché comunque credo che la cosa più difficile nel calcio per un direttore sia scegliere l'allenatore e costruire una squadra, perché vedere un giocatore bravo credo che sia, non dico facile, ma abbastanza fattibile. Costruire la squadra è molto difficile, perché devi unire e mettere insieme le caratteristiche tecniche, fisiche, umane, morali, caratteriali di giocatori che vadano bene insieme. Questo credo è molto più difficile, quindi ci vuole un giusto equilibrio. Non c'è né una paura in un senso né una paura nell'altro, bisogna costruirla bene.
4: C'è Carini, Tutto Mercato Web.
8: Sì, cercherò di essere velocissimo. Domanda per Fabio. Allora, uno, se Solomon ha possibilità ancora di restare alla Fiorentina. Due, se Pongracic e Comuzzo si riparte da loro come coppia centrale. La terza, che mi lascia molto perplesso, è perché due uomini spogliatoio come De Gea e Gosens siano sul mercato. Grazie.
0: Allora, riparti, scusa?
8: Solomon.
0: Solomon. Come ho detto prima, sicuramente non sono qui a dire le cose che noi ci diciamo con i giocatori e gli agenti, quindi sono il più sincero possibile, non racconto bugie, e quindi non, le interlocuzioni che abbiamo sono assolutamente nostre. Quindi questo vale per Solomon, vale per De Gea, vale per Gosens e vale. Ti lascio con il tuo pensiero, visto che hai detto che sono sul mercato, e poi dopo questa è la mia risposta.
8: Però su Comuzzo mi puoi dare una.
0: No, sì, non sei stato preciso, perché abbiamo finito con Pongracic Ranieri, non con Pongracic Comuzzo. Quindi abbiamo finito così. Poi Comuzzo è un giocatore molto importante per la Fiorentina, perché viene dal nostro settore giovanile, è un giocatore giovane, è un giocatore italiano che ha una valenza soprattutto in questo momento del calcio italiano, e quindi dobbiamo avere cura di lui, che vuol dire cercare di fargli fare il miglior percorso possibile. Quindi avremo molta attenzione, come in tutti, con tutti i giocatori, ma quando sono più giovani un po' di più.
4: Loreto, Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno, buongiorno a entrambi. La domanda è per tutte e due, quindi chi vuol rispondere va bene. Vi chiedo se state pensando a dei cambiamenti nella struttura societaria intorno alla squadra, dei nuovi innesti, qualcosa si è anche già sentito, ad esempio per la gestione del Viola Park, se ne avete parlato di questi cambiamenti nella struttura e da dove nascono queste valutazioni, perché in questi 7 anni di fatto siamo andati avanti a conferme. E semmai c'è stata la scelta di qualcuno di fare un passo indietro, però ecco, sostituzioni non ce ne sono state. Grazie.
3: Parto dalla storia. Sostituzioni ne abbiamo fatte diverse, magari sono sfuggite, ma figure di riferimento su determinate aree sono già cambiate. Poi, come ho detto prima, poi magari Fabio in questo può essere ancora più preciso. La scelta di Fabio Paratici è stata una scelta non solo ed esclusivamente per parlare, non so, oggi si parla tanto di mercato, ma è stata una scelta per parlare di programmazione, per parlare di struttura, per trovare un metodo e un modo grazie a una persona che ha fatto la Premier League e ha fatto determinate esperienze, e quindi cercare di metterle in atto secondo le nostre capacità e possibilità, e cercando di trovare persone giuste. Quindi sì, ci saranno ancora dei cambiamenti che riguarderanno tendenzialmente un po' non solo la parte sportiva, ma comunque, come c'è già stato ad esempio nell'area revenue, abbiamo preso una persona che arriva da Ferrari, Ferrari macchine, che no, perché non vorrei, che lavorava prima all'Inter, che comunque ha un'esperienza internazionale. Abbiamo bisogno di far crescere e dare valore alla Fiorentina anche da un punto di vista di mercato internazionale, di visibilità internazionale, e pensiamo che di aver fatto una scelta molto importante anche per questo. E poi ci sono tutti gli aspetti che con Fabio, certo che ne abbiamo discusso e anzi l'abbiamo anche condiviso in pieno, che cercheremo di mettere in pratica per quello che sarà la nuova struttura dell'area sportiva in particolare.
0: Sì, io credo che abbia risposto in maniera esaustiva Alessandro, cioè come ho detto prima, la nostra idea è quella di costruire un modello societario con degli staff di primo livello e che si distinguono per anche specificità e competenze. Quindi dobbiamo costruire qualcosa che sia diverso dal normale. Cioè la Fiorentina, se vuole competere, deve fare overperformare i calciatori che ha, ok? Per farli overperformare c'è bisogno di tutto un environment, un contorno che prepari i calciatori, gli allenatori, dia il supporto necessario a cercare di farli overperformare e a farli crescere, ecco. Quindi questo è un po' il modello, quindi siamo alla ricerca. Abbiamo già fatto i cambiamenti che voi logicamente alcuni sono più alla luce del sole, alcuni sono meno, ecco. Però ne abbiamo già fatti e continueremo a cercare di farli, perché è un obbligo di un club cercare di migliorare sempre le persone che ha all'interno. Quindi ci deve essere competitività, competizione, ripeto, questo è il nostro obiettivo.
4: Pellicciari, RTV 38.
10: Sì, riparto qui dal direttore Paratici. Volevo tornare sul discorso di Fabio Grosso. Lei qui a febbraio ci aveva detto che, insomma, passata la tempesta, tolta la testa dal carro armato, la sua idea di Fiorentina era un'idea di Fiorentina internazionale, che rispecchiasse anche quello che è la città e che è stata la città nella storia. Ora ci ha detto che l'unico profilo è stato quello di Fabio Grosso che lei ha preso in considerazione, quindi dobbiamo dedurre che sia aderente a quest'idea che ci aveva detto a febbraio. E quindi le chiederei se ci può portare un po' sulle motivazioni di questa scelta, sul profilo di Fabio Grosso, perché noi lo conosciamo da quello che abbiamo visto, insomma, in questi anni. Sappiamo più o meno come gioca, sappiamo che utilizza tanto gli esterni, che in questo momento è un reparto che in rosa è praticamente inesistente, su cui probabilmente dovrà intervenire. E poi se ci ha parlato, cosa vi siete detti, se le ha chiesto qualcosa di specifico, visto che insomma il suo contratto è lunghissimo, il suo è un contratto che inizia con prospettiva, se Grosso è il suo allenatore per questa Fiorentina e per la sua visione. Grazie.
0: Allora, Grosso non è il mio allenatore, è l'allenatore della Fiorentina, è stato scelto da noi perché pensiamo sia il profilo giusto per la Fiorentina, per quello che abbiamo in testa di, appunto, di costruire. Le scelte delle persone Io credo che si debbano basare innanzitutto dalla conoscenza appunto di queste persone in termini di intelligenza, profilo, livelli umani, morali e non solo poi professionali. Questo l'ho detto che vale anche per i calciatori e a maggior ragione per gli allenatori. Noi ci aspettiamo da un allenatore che sia, che ragioni in maniera anche un po' dirigenziale, cioè un allenatore oggi moderno può allenare, deve allenare sul campo, deve ragionare un po' come un club, deve conoscere le difficoltà che hanno i club. Ci sono mille sfaccettature che sono dal financial fair play alle difficoltà di avere giocatori in rosa, alle strutture. Un allenatore deve ragionare a 360 gradi se vuole essere un allenatore, secondo me, di grande livello. Deve conoscere come si comunica, perché è una parte molto importante oggi del lavoro di chi è a capo di qualcosa, quindi deve sapere come si comunica all'interno, internamente, cioè direttamente ai giocatori, e esternamente, quindi con voi, perché poi di conseguenza hanno un riflesso sulla società e sui calciatori. Ecco, diciamo che questa scelta, queste tre cose o quattro, noi le abbiamo trovate in Fabio Grosso. Quindi questa è la risposta precisa.
4: Ogni Santi, la Boroviola.
11: Per il direttore Paratici faccio due domande. La prima molto specifica, non so se le mi vuoi rispondere. La Fiorentina, per quanto riguarda il mercato, andrà in autofinanziamento, cioè spenderà ciò che avrà incassato dalle cessioni. La seconda domanda che le faccio è: oggi il tifoso della Fiorentina si chiede perché il Como arriva in Champions, perché il Bologna fa Champions League, Europa League, Coppa Italia, perché la Roma poi arriva terza e la Fiorentina non riesce a fare questo salto. Ecco, quanta distanza c'è e come si colma con questi club? Se è una distanza che si colma, può essere colmata se vengono fatte le cose giuste in una sola stagione o se ci vuole più tempo. E l'ultima domanda è: lei conosce benissimo il mercato dei giocatori di alto livello. Ecco, la Fiorentina ha perso appeal nell'ultimo tempo. Grazie.
0: Ti rispondo dall'ultima: no, la Fiorentina non ha perso appeal, anzi, i club non perdono appeal. Il Liverpool non ha vinto per 20 anni e tutti i calciatori volevano andare al Liverpool. Man United non vince da tantissimi anni, chiedi a qualsiasi calciatore se non vuole andare al Man United. I club sono storici, hanno una loro storicità che è indipendente dal risultato sportivo. Poi è chiaro che se giochi Champions League sei più attrattivo rispetto a se non giochi Champions League, faccio un esempio, ok? Però il club in sé ha una sua storicità, questo è come la vedo io, ma è una mia idea, ma credo che vada vicino al pensiero di molti. Per quanto riguarda, la gente si chiede perché il Bologna o il Como riesce a fare certe cose, mi sembra un esempio più consono usare queste due società rispetto alla Roma, perché erano 7 anni che non giocava Champions League, quindi non era correlato nel maniera giusta. È la risposta sta in quello che ho detto precedentemente, perché sono società che hanno lavorato bene negli anni, hanno lavorato, si sono strutturate, hanno una loro mentalità, una loro cultura sportiva, hanno trovato allenatori che hanno sviluppato in maniera eccezionale la loro cultura sportiva, hanno una visione, hanno una linearità nella visione, hanno delle persone con grandi competenze nei posti giusti, quindi questo è quello, come ho detto prima, che dobbiamo cercare di costruire. Poi se ci vorrà un anno, 2 anni, 6 mesi, questo non te lo posso dire perché sarei un bugiardo, non posso dire promettere o dire una cosa che non sono in grado di mantenere. Però se mi dici, per dare la risposta, perché succede quello, è esattamente stando in tutto quello che ho detto precedentemente, cioè che se tu ti strutturi in un certo modo, hai persone giuste al posto giusto, con le competenze giuste, con la mentalità giusta, si crea un entusiasmo importante tra il club, la città, i media. Tutto questo porta ad avere e a far overperformare i calciatori, quindi di conseguenza ad avere risultati migliori di quelli che in realtà, che nella normalità delle cose potresti ottenere. Ma l'autofinanziamento è, ho risposto già un po' prima, cioè il calciomercato non è una voce che esula dalle altre voci della società. Cioè, se noi andassimo in finale di Coppa Italia avremmo N ricavi in più, se noi andassimo in Europa League avremmo N ricavi in più, quindi di conseguenza il calciomercato avrebbe minore impatto su un bilancio societario che è generale, non è solo, cioè non si fanno i conti solo su quella cosa lì. Ecco, questo è cercare di dare una, anche un'educazione generale, non, perché se altrimenti siamo concentrati solo a come i conti della serva, cioè più esce meno entra, cioè non è così, non funziona così.
4: Ecco. Misul, Radio Bruno.
12: Signor direttore, so che non voleva andare molto nello specifico, ci provo, le faccio una domanda anche perché le occasioni, insomma, anche di parlarci direttamente sono poche, sono limitate, e le faccio una domanda sul rinnovo di Dodò, se è un discorso chiuso, se è un discorso che potenzialmente può essere riaperto, com'è la situazione con il giocatore che sappiamo, insomma, avere un altro anno di contratto. E poi una considerazione extra mercato, però siccome è un nome che, di cui si è parlato molto ultimamente sia per la convocazione in nazionale sia anche in rapporto ad alcune voci di mercato, la vostra considerazione di un giocatore come Ndur e la vostra idea di questo giocatore all'interno del progetto della Fiorentina.
0: Allora, ti riparto dalla seconda di Ndur, che è sicuramente, certo che è al centro del progetto della Fiorentina, assolutamente, anche perché è un giocatore che ha appena iniziato, cioè quindi ci mancherebbe, è al centro del progetto, ha appena iniziato, deve confermarsi, perché questo è un altro punto che ci terrei a sottolineare, non solo per la Fiorentina ma per il calcio italiano: non possiamo beatificare o santificare i giocatori dopo 12 partite, ok? Possiamo averne un'impressione positiva o negativa anche, cioè non dobbiamo neanche crocifiggerli, altrimenti i nostri giovani Porelli o li ammazziamo o li santifichiamo. Dobbiamo trovare un equilibrio, diamogli il tempo di far vedere cosa sono in grado di fare. Quindi Ndur è al centro del progetto, ha fatto una buonissima seconda parte di stagione, quindi vuol dire che è in crescita, e ci aspettiamo che migliori ancora nella prossima stagione. Quindi questo per quanto riguarda Ndur. Per quanto riguarda Dodò, è un giocatore che ha 28 anni, delle legittime ambizioni, come le ha la Fiorentina, e vedremo cosa succederà appunto nei prossimi giorni / mesi.
4: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
13: Sì, buongiorno a entrambi. Due domande velocissime per il direttore Ferrari. La prima, se può chiarire meglio la posizione della Fiorentina in merito alla nota anche del Comune sulla vicenda stadio. E poi, alla luce anche di quello che ha detto il direttore Paratici, se in queste settimane, in questi mesi, da parte della proprietà, lo chiedo a lei perché comunque è la linea di continuità anche rispetto al recente passato, c'è stata anche una sorta di presa di coscienza, di consapevolezza e anche di autocritica sul perché è accaduto quello di cui abbiamo parlato poc'anzi, cioè il Como che ottiene certi risultati, l'Atalanta, il Bologna, tutte società che oggettivamente non hanno nulla in più della Fiorentina, ma evidentemente da un punto di vista dei risultati sono riusciti a tradurre meglio il lavoro societario poi in trofei vinti o qualificazione alle coppe europee più grandi. Ecco, se è stato fatto da parte della società un'analisi profonda di quello che è successo in questi 7 anni. Grazie.
3: Allora, intanto la nota del Comune è uscita alle 9 stamattina, quindi la cosa che ti posso comunque dire e confermare è che, a prescindere dall'iter che bisognerà seguire per diventare partner del Comune nella realizzazione dello stadio, noi siamo assolutamente interessati ad andare avanti, e quindi adesso cerchiamo di capire tempistica e tipo di materiali e informazioni che dovremo consegnare, ma questa è la nostra volontà. Per quel che riguarda l'autocritica viene fatta tutti i giorni, in particolare in un anno come questo. Poi è stato un anno anche molto complicato per tanti aspetti extracampo, ma al di là di quello l'autocritica deve essere un momento costante, comune, dove sulla base di errori o sulla base di valutazioni o situazioni che puoi affrontare o migliorare, devi sicuramente trovare stimoli e spunti per, primo, non ripeterli e, secondo, per cercare di trovare delle soluzioni qualora si dovessero ripresentare. Quindi certo c'è stata questa analisi, e questa analisi poi vediamo che frutti potrà dare, ma siamo abbastanza convinti di avere anche le persone giuste che ci possano aiutare a partire al meglio.
4: Magistrato Firenze Viola.
14: Sì, io al direttore Ferrari volevo chiedere se il MES sponsor resterà a Mediacom, se insomma o ci sono novità in quel senso, e poi ho una domanda anche per il direttore Paratici.
3: Allora, Mediacom è lo sponsor della Fiorentina, rimane lo sponsor della Fiorentina, ma proprio per quello che dicevo prima, che stiamo cercando di diventare attraenti e comunque di portare il brand Fiorentina e il brand Città di Firenze a livello internazionale, qualora poi dovessero rivelarsi concrete determinate manifestazioni di interessi o trattative o situazioni che al momento comunque non hanno nulla da un punto di vista di fine trattativa o altro, sicuramente verrà preso in considerazione alleviare il contributo che la famiglia Commisso continua a dare non solo alla società ma anche come sponsorizzazione, o modificare magari la sponsorizzazione di media con altri asset e avere un altro sponsor sulla maglia.
14: Sì, per il direttore Paratici lei ci sta chiedendo un atto di fiducia, perché poi nello specifico non ci sta dicendo niente, no? Allora, volevo capire, c'è comunque ci sono dei giocatori incedibili, mi permetta la battuta, però insomma ci sono dei giocatori incedibili, c'è un'ossatura da cui ripartire, non lo so, Fagioli o altri giocatori che lei vuole dire, e se c'è l'esigenza di, tra virgolette, svecchiare, una parola brutta, non me ne viene un'altra, insomma di abbassare un po' l'età, magari questo riguarda De Gea, Gosens che abbiamo citato prima. Grazie.
15: Ma l'atto di fiducia in cosa consiste? Nel mio?
14: Sì, lo vogliamo costruire, però poi concretamente, insomma, quello le chiedo qualcosa di più concreto.
15: Cioè, non ripeto la stessa cosa, perché è un concetto un pochino più profondo, che non è l'atto di fiducia, è un concetto un pochettino più profondo, che è non c'è solo e non bisogna essere concentrati solo su giocatore X, giocatore Y, giocatore X, giocatore Y, perché questo è quello che è, ripeto, è più fashion, fa infiamma la fantasia, via dicendo, ma la fantasia arriva se c'è dietro tutto un insieme di concretezza, di organizzazione, di idee, di visione, ripeto, che è quello che noi stiamo cercando di costruire. Poi appunto il mercato presenta delle opportunità, come ho detto prima, presenta delle opportunità in termini di giocatori che escono da grandi squadre piuttosto che da giovani nuovi che si possono acquistare, c'è competitività sul mercato, quindi non siamo da soli, magari vuoi fare una cosa e non riesci, bisogna essere, io dico sempre, nel mercato la cosa principale è essere veramente molto elastici, perché nella stessa giornata, anche quando voi vi arrabbiate, perché logicamente noi partiamo a mezzogiorno e c'è una cosa, arriviamo la sera e è già cambiata quattro volte, non è che siamo noi bugiardi, è che noi la subiamo, quindi bisogna essere molto elastici nel partire con un'idea e essere in grado di cambiarla in corso, o non proprio cambiarla ma modificarla un po' e girarci un po' intorno. Questo è quello che succede nel mercato in realtà, soprattutto se non sei, e lo dico anche se sei il Real Madrid o il Bayern di Monaco, ti succede, perché hai dei competitor anche lì, meno perché sono 5-6 le squadre che competono per certi calciatori, quindi di conseguenza quando sei nella scala gerarchica dei club a livello di potenza economica, brand, essere fashion o via dicendo, sei un po' sotto, logicamente la fascia di competizione si amplia, no? È più ampia, quindi sì, quindi di conseguenza dobbiamo giocare in questo campionato dove dobbiamo girare intorno a queste cose. No, non è, cioè, noi abbiamo in testa la nostra idea, poi come ho detto all'inizio è chiaro che non siamo, ripeto, quelle prime 5-6 che possono determinare da soli quello che succede ai loro calciatori, perché logicamente se arrivano offerte di un certo tipo alla società, che anche può essere ancora gestibile, ma soprattutto ai calciatori, poi è difficile riuscire a mantenerli. Quindi dobbiamo giocare, ripeto, la nostra partita del mercato in questo, in questo contesto. Questo è il contesto in cui siamo e questo è il contesto in cui dobbiamo essere comfortable nello stare.
4: Abbiamo spazio per le ultime domande. Bargellini, Vero News.
16: Salve direttore Paratici. Buongiorno. Stiamo parlando molto di presente ma anche di futuro e futuribilità, no? Visto che parliamo anche di un progetto su qualche anno, allora io la porto sul tema dei giovani, perché la Fiorentina già in questi anni comunque ha portato dei giovani in prima squadra e tra l'altro quest'anno è arrivato anche lo scudetto della squadra primavera, quindi la domanda è: qual è il progetto sui giovani, se in concreto avete già in mente qualche giocatore che farà parte dalla primavera alla prima squadra in questa stagione, e poi se invece avete già iniziato a muovervi sul discorso seconda squadra, magari per la stagione 27-28, visto che l'aveva accennato anche in una delle prime conferenze stampa.
15: Allora, sono tre domande, no? Una per volta. Allora, per quanto riguarda i giovani, intanto, al di là di fare dei grandissimi complimenti al settore giovanile che ha vinto lo scudetto, io non glieli farei perché ha vinto lo scudetto, ma per quello che ha prodotto in questi anni. Cioè il vincere nel settore giovanile non è per forza sinonimo di buon lavoro. Questo è un dato che in generale in Italia dovremmo cercare di concentrarci. Il buon lavoro è dato dalla formazione dei talenti, dalla produzione di talenti che arrivano alla prima squadra, vengono prodotti, perché non possono arrivare tutti in prima squadra. È già un buon lavoro quando vengono fatti, creati dei calciatori che possono arrivare a giocare nei campionati professionistici. Cioè è molto difficile già questo, quindi i complimenti che io personalmente faccio al nostro settore giovanile e agli altri settori giovanili italiani non sono in relazione a quanto vincono, ma in quanto a quanto producono. Quindi questa è una precisazione che ci tengo a fare, perché se avessero perso la finale avrebbero fatto un brutto lavoro? Questa è la domanda che faccio sempre internamente. Quindi allora, se avessero perso la finale ai rigori avrebbero fatto un brutto lavoro? No, avrebbero fatto lo stesso lavoro, uguale, solo che un rigore è andato dentro, un rigore è andato fuori. Ma quanti giocatori hanno prodotto? Kwame, Cospo, Balbo, Braschi, Deli, e ne dimentico altri? Rimanevano gli stessi giocatori con lo scudetto sul petto e senza scudetto sul petto. Ok? Questo è un punto che ci tengo a sottolineare. Per quanto riguarda la seconda squadra, l'ho menzionata alla mia prima conferenza, perché credo che faccia parte di un progetto di post formazione che in Italia manca e che quindi dobbiamo cercare, comunque la fanno solo 4 squadre, e che è un punto molto importante e necessario per il completamento della maturazione dei calciatori. Quindi se vogliamo creare dei calciatori, la post formazione è un punto importante. Le seconde squadre, come ho detto pochi giorni fa, esistono in tutti i paesi, da maggiori paesi, diciamo le potenze calcistiche mondiali, da 30 anni, noi ci siamo arrivati 5, 6, 7 anni fa e le facciamo solo in 4. È un punto importante. Poi, per arrivare a costruire la seconda squadra, ci vuole un percorso. Cioè, non è che nasce in 3 mesi, perché ci vuole un percorso. Quindi questo che avvenga in 2 anni, in 3 anni, quando saremo pronti, la faremo. Non la faremo quando non saremo pronti, perché altrimenti è un boomerang, è un'autorete. Questo è un altro punto in cui tenevo. Poi, allora, intanto non è tanto che facciano parte della rosa, ma se abbiamo un'idea dei giocatori della primavera, che percorso debbano fare per arrivare a essere giocatori della prima squadra, che non è necessariamente andare direttamente in prima squadra. Alcune volte è un errore tenerli in prima squadra e non dargli l'opportunità di giocare tante partite, alcune volte invece necessitano di stare in prima squadra perché non sono ancora pronti per andare fuori. Non è anche lì necessariamente linkato il fatto che se vanno in prima squadra hai una bella idea di far crescere il giocatore, perché alcune volte è un errore. Questo è quello. Tornerei alla prima risposta, cioè abbiamo prodotto dei buoni calciatori, che devono, dei buoni potenziali calciatori, andiamo piano, ok? Abbiamo dei potenziali calciatori, adesso dobbiamo lavorare e creargli un percorso per creare dei calciatori che non siano solo potenziali, quindi cerchiamo la linea giusta, di carriera giusta, per farli diventare calciatori per la Fiorentina.
4: Ultime due, Guida, laviero.it.
17: Sì, buongiorno direttore. Lei ha parlato, buongiorno, che vuole attuare diversi cambiamenti, no, all'interno della Fiorentina, non solo per quanto riguarda il calciomercato dei calciatori, come giustamente ha detto. Le chiedo quindi se ha in programma anche, se ci sono in programma dei cambiamenti nello staff medico. E poi una domanda sempre riguardo al calciomercato, se sta guardando il mondiale, se c'è magari qualche profilo che l'ha colpita, e quanto il mondiale può condizionare, no, il calciomercato, perché sappiamo che quando appunto ci sono europei, mondiali, spesso condiziona un po' il calciomercato delle varie squadre. Grazie.
15: Allora, per quanto riguarda il mondiale, se noi addetti ai lavori dovessimo aspettare il mondiale per capire se i calciatori che stiamo guardando al mondiale, cioè la massima competizione possibile, siano bravi o meno bravi o abbastanza bravi per la tua squadra, sarebbe abbastanza grave, nel senso che ci sono già state tutte le qualificazioni, li hai visti tutti gli anni, tutto l'anno nelle loro squadre di club, hanno giocato le coppe, mi sembra che sia abbastanza, insomma. Per poi il mondiale è una competizione come gli europei, è un torneo dove arrivi in uno stato di forma particolare, sei bravo, arrivi in uno stato di forma meno, diciamo, arrivi un po' peggio e sei e magari performi meno bene, quindi non è il mondiale che ti diciamo indica la strada, secondo me. Non ti devi far sviare, ecco, questa è la mia risposta. Poi sicuramente dà delle indicazioni, sì, dà delle indicazioni generali sul calcio, come sempre, come la Champions League, come le grandi competizioni tracciano la via, no? Nella moda ci sono le sfilate, quando vedi 3 sfilate dove tutti sono vestiti d'arancione, magari è meglio se dai un'occhiata, che quest'anno il colore di moda è l'arancione. Tracciano una via, danno dei nuovi segnali, vanno guardate, secondo me, con questo tipo di occhio. Ci sono nuove realtà, c'è molta più competitività anche delle nazionali magari meno importanti. Ecco, questa è più una visione generale, secondo me, del mondiale che nel particolare del calciatore. Per quanto riguarda i cambiamenti non sono necessariamente legati al cambio delle persone, sono magari legati a un cambio di processi operativi, a un cambio di processi interni, a un cambio quindi di ottimizzare le persone che sono già all'interno di un club. Non è per forza che si debbano cambiare le persone. Cambiamenti possono essere di due tipi: o cambi le persone o cambi i processi interni per far rendere al meglio le persone.
13: Grazie.
4: Ultima domanda, Scanagatta, Radio Monte Carlo.
18: Buonasera a tutti. Prima di tutto un invito, appello e ringraziamento al direttore generale Ferrari, poi dopo la domanda a Paratici. A Ferrari vorrei ringraziarlo per aver organizzato questa conferenza stampa insieme alla Fiorentina, che credo sia utile. Spero che le facciate più spesso e questo è un invito, ringrazio comunque. E poi dico che penso che questi incontri possano essere utili a noi per capire voi e possano essere utili a voi per
3: reciprocamente,
18: a voi per capire noi e a noi per capire voi.
3: Corretto.
18: E credo che alla fine sia utile per tutti, e poi anche noi che facciamo i giornalisti, più possibilità abbiamo di comunicare quello che ci dite eccetera, e meglio è. Quindi questo è, chiudo.
3: Raccolto.
18: Bene. Invece a Paratici vorrei dire che abbiamo, io personalmente ho apprezzato quello che ha detto, è molto credibile sempre, il suo profilo di manager parla per sé, tutto quello che lei ha fatto, le ambizioni che ha, l'entusiasmo che ci ha detto di avere, il fatto che non vuole restare per 4 anni all'ottavo posto o comunque fare gli stessi punti per 4 anni di fila, sono tutte cose positive che noi come giornalisti trasferiremo. Però quando lei ci ha detto che ci deve essere una correlazione fra sogno e obiettivo, secondo me lei deve cercare di capire, e forse l'ha capito, che questa città ogni volta che è andata a letto, più che sognare, aveva degli incubi. Noi veniamo fuori da 7 anni di sofferenze, 7 anni di scetticismo. Quindi per rimontare questo scetticismo che esiste, di cui lei non può, che lei non può ignorare, non c'è dubbio che un minimo di comunicazione per aiutare la gente a ricominciare a sognare, in qualche modo si deve sforzare di farlo, perché finora le sue risposte spesso sono state molto credibili, molto oneste, molto sincere, ma poco trasparenti, cioè alla fine non si è capito granché. È vero che il calciomercato non esula dal resto, forse è lo specchietto per le allodole, però lei qualche cosina in più, secondo me, alla tifoseria che ha bisogno di abbeverarsi un pochino a un entusiasmo che non c'è più, e deve cercare di darlo, anche se non è nelle sue caratteristiche. Lei fa benissimo a non dirci se gli piace un giocatore, se ne vuole fare un altro, che vuol tenere per sé le trattative, ed è normalissimo, le negoziazioni. Però un minimo bisogna che lei, non dico che illuda, perché è serio non illudere, però che ci faccia sognare di nuovo. Se ci riesce, ci fa un piacere a tutti.
15: Io credo che si debba sognare quando si fanno i fatti per poter sognare, non perché vi raccontano le favole che poi non avvengono. Ok? Quindi questo per essere chiari. Io non racconto delle cose che poi non possono succedere o non posso promettere che succedano. Quindi noi lavoriamo per far sì che magari a novembre qualcuno sogni. Non posso dire adesso sognate e poi questo non succede, perché è sbagliato il processo. Quindi è sbagliato proprio in partenza il processo. Esatto, cioè noi lavoriamo per far sì che la gente sogni. Noi non è che siamo qui a dire una cosa perché così sognate, come tutti gli anni tutte le squadre del mondo partono e i tifosi sognano di vincere il campionato perché la gente racconta un sacco di cose. No, non sono qui, non sono la persona, né è il mio modo di fare, raccontare cose che poi non possono succedere o non abbiano almeno una speranza che succedano. Cioè noi siamo qui per lavorare, per costruire qualcosa di importante e che poi sia possibile sognare, perché se la costruiamo bene ci divertiremo tutti, se la costruiamo male probabilmente non ci divertiremo. Quindi questo è secondo me il giusto processo. Cioè, questo non vuol dire che non si debba sognare, certo, però cioè, per sognare bisogna far sì che ci sia qualcosa per sognare, cioè non possiamo sognare tanto per. Quindi quello che ho detto prima è: per sognare cosa dobbiamo avere? Innanzitutto un club forte, duraturo, serio, con delle persone che abbiano una competenza specifica di alto livello. Senza questo non si può fare nulla. Prima ci vuole il club, l'organizzazione del club, dei processi

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buon pomeriggio da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Maxi incendio questa mattina a Livorno all'interno dell'azienda Bogi Vinicio, specializzata in smaltimento rifiuti, autodemolizioni e recupero di rottami metallici. Dal rogo si è alzata una densa nube di fumo che sta interessando la zona nord della città. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, mentre restano ancora da accertare le cause dell'incendio. Il sindaco Luca Salvetti ha attivato il centro operativo comunale e disposto in via precauzionale la chiusura di nidi e scuole dell'infanzia e la sospensione dell'attività all'aperto. Sono in corso le verifiche ambientali da parte di ARPAT. Alla popolazione è stato raccomandato di restare in casa, tenere chiuse le porte e le finestre, limitare gli spostamenti ed evitare attività all'aperto. Regolari invece le prove scritte della maturità e gli esami già programmati nelle scuole interessate. Sciopero regionale in Toscana il prossimo 9 luglio, lo annunciano CGIL, CISL e UIL, che hanno appunto proclamato un'intera giornata di mobilitazione per i lavoratori dei settori industriali e manufatturieri, con la manifestazione prevista a Firenze. Lo stop coinvolgerà anche

0: che i comparti dell'energia, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti. Alla base della protesta, spiegano i sindacati, la crisi che sta colpendo duramente filiere strategiche come moda, pelle, tessile, meccanica e componentistica automotive, da decenni pilastri dell'economia toscana. Le organizzazioni sindacali chiedono al governo una politica industriale nazionale per sostenere e rilanciare la produzione, alle imprese e ai grandi brand maggiori investimenti sul territorio e alla regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto sull'industria e sulle filiere produttive. Oggi e domani, venerdì 19 giugno, a Firenze scatta il codice arancione per il caldo a causa dell'aumento delle temperature. Oggi il codice rimane giallo ed è prevista una temperatura massima percepita di 34 gradi. Alle 9.45, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, la stazione dell'Orto Botanico aveva già raggiunto i 30.2 gradi, mentre alle 10.10 la stazione di Firenze Università registrava 28.9 gradi. In Toscana, per il 19 giugno, domani, il LAMA prevede un ulteriore aumento delle temperature, con punte di 36-38 gradi nelle pianure interne. Torna a Firenze Corri la Vita, la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà nella lotta contro il tumore al seno. La 24esima edizione è stata presentata ieri e si svolgerà domenica 27 settembre 2026, con partenza dalle Cascine e arrivo in Piazza della Signoria. Dopo gli oltre 40.000 partecipanti dello scorso anno, un fiume di persone colorerà la città, stavolta di rosa ciclamino, il colore scelto per l'edizione 2026. L'evento raccoglie fondi per finanziare progetti di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza e riabilitazione delle donne colpite dal tumore al seno. Dal 1 settembre sarà possibile iscriversi con una donazione minima di 10 euro destinata proprio a sostenere queste attività, ricevendo in omaggio la maglietta ufficiale della manifestazione. In programma anche il Villaggio della Salute, con screening e iniziative dedicate al benessere e alla prevenzione. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque siamo pronti per commentare la lunga conferenza stampa che abbiamo ascoltato insieme, quella con al centro il DS Fabio Paratici e il DG Ferrari. Chi si aspettava che potessero essere fissati obiettivi, che potessero essere svelati nomi di mercato, idee per il rafforzamento della squadra, è rimasto deluso. Il DS Paratici ha parlato soprattutto per concetti generali, ha rivelato la volontà di costruire negli anni una Fiorentina competitiva e duratura, però ha anche spiegato che c'è bisogno di tempo per costruire qualcosa di duraturo e di competitivo. Però, parlando di se stesso, ha detto: io sono molto competitivo, ho una mentalità molto competitiva e non accetto da me stesso di arrivare 4 volte di fila settimo o ottavo, posso accettare di arrivare 14esimo per poi poter arrivare al terzo, al quarto posto. Quindi ecco, questo testimonia la grande volontà di arrivare in alto da parte di Paratici, un Paratici che però ha sempre sottolineato questa necessità di tempo, non si può costruire tutto subito, non è in grado di quantificare in termini di tempo quando vedremo la Fiorentina veramente così in alto. Poi naturalmente ha parlato anche di Grosso, che è stato l'unico candidato su cui la Fiorentina si è concentrata per quel che riguarda il ruolo dell'allenatore. E poi in riferimento ad un'ultima domanda che gli è stata posta da Ubaldo Scanagatta, anche sulla necessità di sognare, visto che comunque è stato molto preciso Paratici, ma non è che abbia dato spazio all'entusiasmo, non è che abbia generato entusiasmo con le sue parole, proprio perché è stato molto attento con le parole a non fare promesse, e soprattutto è stato molto abbottonato anche sulle varie domande di mercato specifiche che gli sono state rivolte. E poi insomma nel finale ha parlato soprattutto della necessità di fare la società. Prima di tutto ha detto: ci vuole la società, tutto parte dal club, poi gli obiettivi vanno costruiti, però prima di tutto serve la società. Insomma, questo fa anche pensare, non è che avessimo qualche dubbio, che quando è arrivato Paratici ha trovato un club che non poteva minimamente soddisfare le sue esigenze. Ma ne parliamo attraverso i vostri messaggi, naturalmente al 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, potete intervenire in diretta naturalmente chiamando lo 055-7711-171. Voglio commentare queste parole soprattutto del DS Paratici insieme a Tommaso Borghini, che saluto, buongiorno.
4: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
3: Che cosa ti ha colpito in questa conferenza stampa? Ti aspettavi di più? Ti aspettavi che Paratici magari potesse anche in qualche modo rivelare, non dico fare dei nomi, però ecco, magari rivelare qualcosa in più sulle idee di mercato, su come la Fiorentina andrà a rinforzare questa squadra, poteva magari rispondere in maniera più approfondita rispetto a delle domande di mercato?
4: Ma no, perché avendo un po' visto le conferenze stampa di Paratici in altre sedi, non nella nostra, mi aspettavo che non rivelasse alcunché di quelle che sono le sue strategie. Questo è il suo, per quanto riguarda i nomi, intendo, quando gli è stato chiesto di Solomon per esempio, sì, o gli è stato chiesto di Gosens, sì, De Gea, sì, eccetera, sì, sì, sì. E con questo assolutamente credo che faccia parte della sua diciamo
3: del suo modo
4: operatività,
3: di lavorare,
4: sì. Ecco, chiamiamola così, il suo modo di lavorare è questo, non preferisce la cortina fumogena a ammettere, non ammetterà mai finché non ha firmato, che interessa un giocatore o un altro, e questo è un modo di lavorare che non credo cambierà mai e che quindi mi aspettavo anche a Firenze. Hai centrato i punti fondamentali, secondo me, la frase di non accetto, io non accetto da me stesso di arrivare 3-4 volte di fila ottavo. Secondo me è una grossa picconata nei confronti di ciò che la Fiorentina ha fatto,
3: di ciò che è stata la Fiorentina in questi anni, certo.
4: In questi anni, negli ultimi 7 anni.
3: La gestione precedente, insomma, bella picconata nei confronti della gestione,
4: ragazzi,
3: precedente.
4: Se no, poi l'ha detto di se stesso, ma è ovvio, lui per chi lavora, mica per se stesso, lavora per la Fiorentina.
3: Però
4: non è che arriva lui ottavo,
3: prima,
4: arriva la Fiorentina
3: microfoni spenti,
4: ottava.
3: Come dicevamo, microfoni spenti, bisogna far tesoro, o comunque bisogna alimentare questa passione di Paratici, questo entusiasmo di Paratici, questa mentalità competitiva di Paratici, perché se si spegne questa, poi la Fiorentina ritorna ad essere nell'anonimato. Lo è adesso nell'anonimato, però ecco, ritorna, sì, mantiene questo status anonimo.
4: Se si spegnesse questa, credo che Paratici chiederebbe il modo di divorziare, nonostante il contratto sia lungo, però è chiaro che se è stato... A me l'altro aspetto sempre di picconatore, chiamiamolo così, forse involontariamente, però di fatto lo ha fatto, è quello che riguarda la struttura della società.
3: Quando dice quello vuol dire che la società era niente, ma non che avessimo qualche dubbio.
4: Come posso, però insomma,
3: però certo, detto da lui,
4: detto da noi,
3: no,
4: che
3: detto
4: abbiamo
3: da lui,
4: delle,
3: detto, da lui è un peso
4: detto
3: enorme.
4: Da chi prende le redini, diciamo, di una società, non è poco. Come posso io oggi promettere, fare sognare, se prima non ho gli elementi per far sognare? Dobbiamo strutturare questa società, ha detto, con elementi nuovi, completamente diversa rispetto al passato, un cambio di strategie completamente diverso, a mettere gli uomini giusti nei posti giusti, con le competenze,
3: sì, competenze,
4: attenzione,
3: l'ha detto spesso, con le giuste, parola l'ha ripetuta spesso, competenze,
4: con le giuste competenze nei ruoli giusti, perché dobbiamo far ultra, come
3: over performare
4: la squadra, i calciatori e in generale questa società. Quindi credo che insomma sia una sorta di ammissione di aver trovato una specie di deserto dei tartari, sì, quando lui è arrivato alla Fiorentina, sì. E credo che comunque non sia un processo negativo quello che, se viene portato davvero, perché per anni noi abbiamo invocato questo, sì, cioè noi abbiamo invocato che la Fiorentina finalmente prendesse una strada diversa, cioè prendesse una strada innanzitutto mettendo la competenza all'interno del club, certo, al centro, in modo da non spendere, perché spendere sono stati anche spesi i soldi, ma sono stati spesi male, e quindi, ma non solo nel prettamente sul mercato, in generale in tutti gli ambiti, perché giustamente il club di oggi non è più il club di una volta col presidente, no, con il presidente con calzini rossi, sì, e diciamo che a me piaceva tanto, per dire, certo, un po' pittoresco, che tirava fuori soldi, comprava i giocatori e decideva tutto lui. Oggi i club, se vuoi fare un calcio contemporaneo, devono essere strutturati in maniera molto diversa rispetto a quello che è oggi la Fiorentina, e lui lo ha ammesso sostanzialmente, l'ha messo proprio, come dire, ha tolto anche quel velo che poteva coprire questa questa situazione di un club che va completamente ristrutturato e sta cominciando questa ristrutturazione.
3: Cioè, in effetti anche quando gli è stato chiesto di parlare del calciomercato, gli è stata fatta la domanda sul budget, lui ha ricondotto anche questi temi alla necessità di mettere al centro di tutto la società. Insomma, ha detto anche il budget fa parte di un discorso più ampio, le entrate, le uscite, i risultati, lo stadio, insomma
4: il calcio come oggi,
3: la società al centro di tutto.
4: Però mi rendo conto,
3: la società come primo obiettivo, esatto, la società da ricostruire,
4: prima
3: strutturare,
4: creiamo
3: società.
4: Una società vera di calcio, poi dopo facciamo il resto. Questo credo sia la filosofia, per dirla in maniera spicciola. Cos'è? Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Lui ti dice meglio una gallina domani, sostanzialmente sì. È questo.
3: Magari qualcuno si aspettava,
4: esatto,
3: che potesse fare delle dichiarazioni diverse, magari accendendo un po' di più l'entusiasmo.
4: Posso capire la delusione, però posso capirla, ma io la posso anche condividere sotto certi aspetti, la condivido. Allo stesso tempo, però, un venditore di fumo,
3: si deve sognare quando sono i fatti a farti sognare.
4: Se è vero che
3: non
4: questo...
3: posso dire sognate, poi non succede.
4: Esatto.
3: Quindi, insomma, c'è andato
4: un venditore
3: anche
4: di fumo.
3: Con i piedi
4: a me interessa il giusto, però dico l'ultimo, poi mi chiedo, dico se fosse arrivato a con la fanfara ad annunciare cose, avremmo detto ma che cosa sta annunciando, che cosa sta dicendo, no? Quindi insomma io credo che se dicono le cose come stanno, nonostante a volte si sia rifugiato un po' per usare un termine poco elegante, una sorta di supercazzola il termine di amici miei, no? Però allo stesso tempo ha chiarito aspetti. Costruiamo la società, perché qui non c'è società, e da qui si parte per poi arrivare. Però non voglio arrivare ottavo per 4 anni di fila, a me sembra un qualche cosa che possa piacere, anche perché è quello che Firenze si voleva sentir dire, almeno sotto questo aspetto, perché dire vogliamo solo migliorare un pochino rispetto al passato,
3: certo,
4: non voglio arrivare ottavo.
3: Fino a quel momento, nei primi minuti della conferenza, si parlava di Fiorentina competitiva, Fiorentina che vuol migliorarsi, però non c'era stata ancora questa frase che poi comunque in effetti va sottolineata e va anche tutto sommato elogiata, perché se c'è questa mentalità competitiva da parte dei paratici, speriamo, ecco, che possa contagiare un po' tutti e che possa davvero portarla avanti questa mentalità competitiva. Però coinvolgiamo nella nostra discussione anche Tommaso Loreto, che tra l'altro era presente alla conferenza stampa, abbiamo ascoltato anche la sua domanda. Ben ritrovato, buon pomeriggio.
5: Ciao ragazzi,
3: ciao,
5: buon pomeriggio a tutti, ben trovati dalla fornace di Bagno a Ripoli. Tra l'altro spero che l'estate possa essere meno violenta, così non dicono i meteorologi, e quindi bocca al lupo a chi si dovrà allenare tra un mesetto e mezzo, perché qui siamo intorno veramente agli oltre 40 gradi. Detto questo, vabbè, vi ascoltavo, sposo direi totalmente tutte le vostre valutazioni, e sì, io da un lato non dico che sono deluso, ma forse qualche indicazione filo più precisa me l'aspettavo, quantomeno sui paletti. Ecco, devo anche dirvi che abbiamo provato fuori microfono a punzecchiare ulteriormente il direttore sportivo Paratici, soprattutto sugli aspetti economici, perché non prendiamoci in giro, sappiamo che la scorsa estate e con il mercato invernale abbiamo accumulato delle discrete cifre che non hanno poi offerto i risultati che speravamo. Si parla di una cifra leggermente inferiore ai 60 milioni di euro, e non si è ben capito se poi l'indicazione della proprietà è quella di rientrare o se si ripartirà con investimenti ex novo, perché poi il succo è più o meno, così ci è stato detto, si può far danni senza spendere, così come si può rinforzare una squadra senza grandi investimenti, al tempo stesso si può fare una grande squadra con enormi investimenti, ma si possono fare anche grossi danni con tanti investimenti, che di fatto è quello che è successo l'altro anno. A me pare da un lato che sia stato non chiesto in modo chiaro, ma quasi sottinteso, un po' di tempo, perché la ricostruzione è grande, è ampia, e quindi tutto e subito non sarà possibile averlo. Dopodiché c'è un po' la certificazione che 7 anni di un certo tipo di gestione non hanno funzionato e meritano un cambiamento totale, radicale. Torno anche su quello che ho chiesto io, direttore generale Ferrari ci ha fatto capire che negli anni in realtà c'è stato qualche cambiamento in più rispetto a quello che crediamo, diciamo che non ce li hanno raccontati dettagliatamente. Dal mio punto di vista il riferimento era proprio un management del societario che, a parte le dimissioni di Daniele Pradè, poi ogni anno ha visto conferme a prescindere dai risultati. E dall'altra parte l'intervento di Parati ci mi è sembrato molto più netto, molto più incisivo, legato a questo obiettivo giustissimo di far overperformare i calciatori, quindi non solo la prestazione del calciatore o le sue qualità, ma anche tutto quello che ruota intorno. Tutto quello che ruota intorno al calcio fino ad oggi non ha funzionato e oggi ci è stato detto che è cambiato. Sì, sì. Quindi sotto questo profilo io sono soddisfatto. Poi come mai siano serviti 3-4 mesi di un nuovo dirigente per capire che tutto quello che era stato tirato su in 7 anni deve essere cambiato, questo è un altro paio di maniche. Per oggi è arrivata la certificazione che si può cambiare praticamente tutto per provare a costruire ancora prima di una squadra una cultura sportiva nuova e possibilmente vincente. È chiaro che da ora in poi un po' ci dobbiamo affidare a quello che faranno e poi vedremo dai fatti che tipo di idee nel concreto hanno.
3: Parati ci ha detto nello specifico: vogliamo costruire un modello societario con staff di primo livello che si possa distinguere, che si possano distinguere per competenza. Per competere serve far overperformare i calciatori e c'è quindi bisogno di un contorno di alto livello. Quindi insomma si torna al discorso che è necessario costruire prima di tutto la società.
5: Se ci vuole più competenza.
3: Certo, quella parola che ci siamo ripetuti tanto in questi anni.
5: Bravo, me la sono sentita dire a precisa domanda e su quel profilo io sono soddisfatto. Mi è stato detto, ci è stato detto che devono crescere le competenze. E questo è quello che chiediamo da anni.
3: Sì, e poi Tommaso Borghini è stata rivolta anche quella domanda a proposito del Como e di altre squadre che non hanno niente di più della Fiorentina, che comunque sono state capaci di ottenere risultati molto migliori rispetto alla Fiorentina, e lui in pratica ha detto che bisogna prendere esempio da questi club perché hanno portato avanti negli anni un lavoro con competenza.
4: Sotto il profilo della competenza sono state migliori di quello che è stata la Fiorentina in questi anni, questo è stato chiaro. Poi ha fatto riferimento invece alla Roma dicendo: quella non la metterei perché insomma dopo sette anni tornare in Champions per una società come la Roma forse non è un risultato così da prendere a modello.
3: Fa però, specie che la Fiorentina debba prendere come modello il Como, però i risultati parlano per il Como.
4: I risultati oggi parlano per la squadra che si è classificata in Champions League dopo 4 anni prima, che 4 anni prima era in Serie D, no? O roba del genere. Quindi, ragazzi, è un percorso straordinario nel calcio italiano. Credo che insomma trovi pochissimi riscontri, forse zero riscontri nella storia. Quindi non può che essere un esempio per una squadra che deve ricostruirsi. È chiaro che poi mi è piaciuto anche il riferimento però alla storicità della Fiorentina che ha fatto, non so se questo lo avete colto, quando gli è stato detto la Fiorentina oggi non ha appeal.
3: In realtà
4: la Fiorentina secondo lui
3: non ha perso appeal.
4: Non ha perso appeal perché ha una storicità, è un club che ha una storicità forte, storicità che per esempio il Como, se vogliamo fare un esempio, non ha.
3: Vado da Tommaso, questo appeal bisogna verificarlo sul mercato, bisogna verificarlo anche sul mercato immediatamente, perché insomma poi sì, la storicità è importante, però la Fiorentina purtroppo non giocherà a nessuna competizione europea, quindi questo appeal poi torna ad essere dirimente, ecco. Cosa ne pensi, Tommaso?
5: È che qui siamo un po' nella strategia, poi è vero, è indubbio che la Fiorentina non è l'ultima delle squadre italiane, però è altrettanto vero che già essere senza Europa il prossimo anno è un passo indietro, ed è stato un passo indietro tutta l'intera stagione. Anche questo bisogno di cambiare è un qualcosa che immagino anche tanti altri esterni al mondo viola possano pensare, quindi è inevitabile immaginare, per esempio, secondo me un'altra bugia in buona fede oggi è arrivata quando Parati ci si è detto che Grosso era l'unico profilo preso in considerazione per succedere a Vanoli. Mi permetto di non crederci, ecco, anche perché eventualmente poi Sarebbe di per sé sbagliato, cioè non posso pensare che un attento osservatore come Paratici abbia preso in considerazione solo Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Chiaro che lui deve stare su un doppio binario: da un lato quello che è il dover comunicare qualcosa, perché qui venivamo da 20 e passa giorni di assoluto silenzio anche e soprattutto su quello che è successo in America, e quello che invece dovrà fare sul mercato lontano da occhi indiscreti, magari cambiando anche determinate posizioni, perché oggi magari si pensa di proseguire con Ken e poi tra 20 giorni arriva davvero un'offerta importante e quindi cambiano gli scenari. Lui ha provato a rimanere su questo doppio binario, mi sembra che sia molto abituato a farlo e quindi tutto sommato se è riuscito. Mi porto via una risposta relativa un po' anche al nostro ruolo, che è quello di riferire, no, quelli che saranno i passi della Fiorentina, anche per provare a rialimentare un po' di entusiasmo. Ecco, mi riprometto di farlo presente anche adesso che noi siamo qui apposta, però se le cose non ce le dicono è dura, no, riferire i vari passi in avanti. Torno anche ai vari cambiamenti che Ferrari ha tirato in ballo e vanno comunicati. Ecco, voglio dire, arriva per esempio una nuova figura a gestire il Viola Park, benissimo, al di là delle testate che hanno riferito la notizia, arriva un momento in cui la cosa è ufficiale, si fa conoscere il dirigente, gli si fa spiegare gli obiettivi, gli si fa spiegare che cosa vuole fare, eccetera eccetera. In questo noi dovremo essere bravi a comunicare, a trasmettere. Mi auguro che la Fiorentina ci aiuti il più possibile a trasferire grazie a un canale aperto di comunicazione. Questo è un grande momento, perché mentre lo dicevo a voi, diciamo che lo dicevo anche a qualche diretto interessato.
3: Giusto. Prima di salutarti, un'ultima considerazione a proposito dei Paratici, perché prima di questa conferenza abbiamo sempre sottolineato quanto ci fidassimo di Paratici, delle sue capacità tra virgolette messianiche, no? Anche Mario Tenerani gli ha rivolto questa domanda proprio sul peso che si sente addosso, le responsabilità che si sente addosso Paratici da parte di Firenze, e dobbiamo dire che dopo questa conferenza ancora di più la nostra fiducia è quasi esclusivamente su Paratici, per quello che ha detto, no? Quando ha fatto riferimento alla sua mentalità competitiva, ma anche proprio sulle pressioni, ha detto che io le ho sempre avute, quindi ho qualcosa di positivo, perché significa che ho sempre lavorato per qualcosa di grande. E poi anche aggiunto che è molto severo con se stesso, e anche questo è un altro particolare che ci fa ben sperare, perché insomma dice: se la gente pretende molto da me, io pretendo ancora di più da me stesso. Ecco, quindi lui personalmente si pone l'asticella sempre molto alta, e questo, ripeto, bisogna fare in modo che lui abbia sempre queste motivazioni, perché se dovesse perdere queste motivazioni, poi la Fiorentina cosa diventa? Il nulla? Tommaso Loredo.
5: È così, in effetti oggi forse, anzi sicuramente rispetto al passato, penso ad altri momenti, soprattutto quello dopo la finale persa ad Atene, oggi è stata sbandierata l'ambizione del nostro direttore sportivo più che della Fiorentina, mentre pensavo a quella conferenza post Atene, no? Dove si parlò molto di ambizione, l'ambizione del presidente, l'ambizione della società, eccetera eccetera. Oggi sul concetto d'ambizione si è esposto molto di più Paratici che non la Fiorentina. Basti pensare che il suo riferimento a una serie di valutazioni personali che non lo porterebbero a essere soddisfatto di arrivare per 4 anni di fila tra il 7° e l'8° posto è un qualcosa che ci piace, ma è anche un qualcosa che non è mai stato detto in questi 7 anni. Anzi, c'è stato detto che eravamo tornati in una dimensione europea, che vincere la conference era un obiettivo di prestigio, che magari c'era troppa severità nel valutare un club che era appunto stabilmente in Europa, seppure nella Coppa minore. Non c'è stato detto di certo che 4 anni di fila tra il 7° e l'8° posto è un qualcosa che non può essere considerato soddisfacente. C'è stato detto il contrario. In questo la rottura di Paratici ci può far sperare, anche perché ovviamente se lui dice queste cose è perché se lo può permettere. Insomma, in altri tempi probabilmente un altro dirigente non avrebbe detto una roba del genere quando per la società, ripeto, il settimo, ottavo posto, poi alla fine, al di là del sesto di Palladino, è il migliore raggiunto, no, da questa società. Quindi in questa rottura è stato sicuramente uno scatto in avanti di Paratici e può essere uno degli aspetti positivi da prendere oggi.
3: E allora, grazie a Tommaso Loreto, ti ritroveremo poi nel corso del pomeriggio con Palla al Centro.
5: Eh sì, adesso per me c'è una sorta di mission impossible, guardate,
3: attraversare la città, certo.
5: Devo guardare l'orologio, zona Firenze Sud, zona via Panciatichi. Una grande domanda esistenziale è: casello di Firenze Sud e autostrada, o affrontiamo viali e magari
4: il nodo di Piazza Beccaria? Io te lo sconsiglio. se riesci a bypassarlo, non so come, forse l'autostrada.
3: L'autostrada.
4: Poi Lorenzo, che abita in quella zona, ti può dare sicuramente
3: però dipende
4: consigli
3: dagli orari, dipende sempre dagli orari. È difficile dare un consiglio, perché dipende molto dagli orari. Poi sai, magari esci dall'autostrada, ti trovi, non lo so,
4: trovi la coda,
3: sempre complicato. Comunque
4: l'elicottero sarebbe la soluzione migliore.
3: In bocca al lupo, grazie a Tommaso Loreto.
5: Ciao, a dopo.
4: Ciao.
3: Grazie. E tra poco sentiamo i messaggi vocali, perché ce ne sono tantissimi, anche naturalmente tanti messaggi scritti. E poi dobbiamo affrontare anche meglio il discorso legato a Ken, perché ne ha parlato Paratici senza sbottonarsi troppo anche in questo caso, però insomma ha confermato che dovessero arrivare delle offerte da Champions. È chiaro che dovrebbero essere prese in considerazione, non potrebbe essere altrimenti, no?
4: Sì, ha detto sostanzialmente che tranne 4, 5, 6 forse club a livello europeo, gli altri non sono padroni del proprio destino, completamente padroni del proprio destino. Perché? Perché se arrivano delle offerte importanti e la volontà del giocatore è quella di andare, non ci si può sostanzialmente opporre.
3: Ha detto: speriamo e vogliamo che sia ancora il nostro numero 9, poi appunto, come sottolineavi, però non siamo padroni del nostro destino sul mercato, in caso di offerte di un certo livello dovranno essere valutate. Poi ha fatto tutta una ricostruzione, no, del percorso di Ken, che lui conosce fin da quando era bambino. L'ha cresciuto, l'ha visto esordire in Champions, dice, poi l'ho anche venduto una
4: ha
3: volta.
4: Ha detto, l'ho già venduto una volta. Questo che vuol dire? Lo potrei vendere anche una seconda volta. Cioè non ha chiuso assolutamente alla possibilità di cederlo, per dire, insomma, per dirla in maniera anche in soldoni, no, come si dice. Però allo stesso tempo vuole appunto i soldoni, cioè vuole eventualmente che ci sia un'offerta molto importante, altrimenti la Fiorentina riparte da Ken. Questo credo che è quello un po' che era già emerso, no, anche dalle letture, ciò che era trapelato. Certo. E quindi io
3: attenzione, perché voglio aggiungere una cosa, perché Paratici, parlando a Sky Sport,
4: l'ho visto anch'io,
3: si è soffermato su un obiettivo, Coleoscio.
4: Tu sai quanto l'ho letto. I giocatori bravi piacciono a tutti, commento su Coleoscio, quindi significa che tu sai che per me l'ho lanciato quasi
3: prima. Coleoscio dice Paratici, lo ha detto parlando a Sky Sport, è un profilo da seguire, i giocatori bravi piacciono a tutti, quindi insomma alla fine su un nome si è sbilanciato.
4: Non ha detto Coleoscio non ci interessa, poteva anche dirlo.
3: È un profilo,
4: no,
3: da seguire, quindi poi la Fiorentina lo sta seguendo. Coleoscio possiamo definirlo un obiettivo della Fiorentina.
4: Attenzione ai depistaggi, perché a me mi hanno raccontato di un Paratici che è bravissimo.
3: È vero.
4: Però io ti dico, se lo chiedi a me sfondi una porta aperta. Ti ricorderai che quando ancora, non per prendermi i meriti che non ho, però ancora non era circolato il nome, ho detto per me Coleoscio sarebbe un acquisto
3: ti
4: giusto.
3: Riconosco la paternità del
4: eravamo
3: nome
4: con
3: Coleoscio.
4: Massimo Orlando che ha detto, insomma, sono stato felice di questo fatto.
3: Sei stato il primo a dire che Coleoscio poteva essere
4: detto
3: un giocatore della Fiorentina.
4: Non arriverà Coleoscio.
3: Ti prendi questa responsabilità, perché poi se dovesse arrivare, insomma,
4: dovessimo
3: andare bene.
4: Io sono convinto sia un giocatore così come ero convinto, per la verità, che anche uno come Endur potesse dire la sua nonostante le tantissime critiche. Tra l'altro,
3: sulla fisicità,
4: esatto. Tra l'altro,
3: è arrivato un messaggio immediatamente su Coleoscio. Coleoscio e la sua fisicità? Ti chiede Chris da Campi.
4: Coleoscio è tutto tranne che fisicità. Sì. Lo sa benissimo anche Chris da Campi, che mi diverte molto quando mi punzecchia su questi. Però su Ndur devi ammettere che disse qualcosina. Tra l'altro ha detto: Ndur
3: ha fatto una buonissima seconda parte
4: del progetto Fiorentino.
3: Sì, è vero, però dice ha fatto una buonissima seconda parte di stagione e ci aspettiamo che possa crescere,
4: certo,
3: ancora.
4: È giusto.
3: Perché ora... poi ha fatto tutto un discorso sui giovani che non vanno beatificati dopo 12 giornate, bisogna avere equilibrio, così come non vanno
4: l'errore più grande del calcio italiano è questo, cioè quello di beatificare i giovani oppure di distruggerli in base a 10 partite. Secondo me è uno dei motivi per il quale non funzionano anche le cose. Questo, anche questa è una mia vecchia teoria, che sono contento e giustamente che lui, diciamo, che uno come Paratici condivida, perché giudicare un ragazzo in base a 3, 4, 5 mesi e dire ah, basta, mandiamolo, che so, via, mandiamolo in, non è degno di vestire la maglia della Fiorentina, è sicuramente un qualcosa che di sbagliato, così come è sbagliato dire, ora io stavo scherzando su Ndur, che adesso Ndur, però Ndur è al centro del progetto, l'ha detto, me lo sono segnato, non si è sbilanciato su nulla, ma ha detto questo. Però allo stesso tempo dico attenzione, che Ndur deve dimostrare ancora tanto,
3: certo.
4: Perché non è che bastano 6 mesi fatti ad alto livello per poi diventare grande giocatore, buon giocatore, ottimo giocatore, vedremo quello che diventa. Deve confermarsi, così come uno come Comuzzo.
3: Sì, sì, poi ne parliamo. Tanto voglio ancora ribadire che a Sky Sport il DS Paratici ha parlato di Coleoscio, ha detto è un profilo da seguire, i giocatori bravi piacciono a tutti, quindi insomma si è sbilanciato su Coleoscio, vediamo a questo punto se potrà decollare questo nome, se potrà esserci una trattativa vera e propria per portarlo con la maglia viola addosso. Adesso andiamo con messaggi vocali 348 753 933, eccoli.
6: Sì, ciao, buongiorno. Allora, io ho ascoltato attentamente la conferenza stampa e devo dire che meno male hanno preso Paratici, ragazzi, perché secondo me è veramente un uomo di calcio, è veramente un professionista, ha dato una lezione su tutto quello che dovrebbe essere e che non è stato finora, nonostante le potenzialità e la potenza, diciamo, di questa società, di questa famiglia, perché questo lui l'ha sottolineato, ragazzi, è una società, è una famiglia forte, cioè queste c'hanno soldi, capito? Basta fare le cose per benino. Basta fare le cose per benino e i risultati gli arrivano.
7: Ma si può sapere questo budget quanto è?
8: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Ho ascoltato la conferenza stampa di Ferrari e Paratici, ma allora non è stato detto niente di clamoroso di nuovo, però secondo me due punti importanti sono stati detti. Il primo è che la Fiorentina non verrà venduta. Il secondo, che lo ritengo a mio avviso molto importante, è che la società parteciperà al project financing sullo stadio. Perché insomma, non dimentichiamoci che mancano veramente tantissimi soldi per finire i lavori, e se non ce li mette la Fiorentina, secondo me non verranno terminati. E poi, per quanto riguarda Paratici, ha dato veramente dei punti fermi, nel senso che ci vorrà del tempo per tornare ai nostri livelli, a livelli che ci competono, e sempre forza via.
9: Buongiorno, io sono abbastanza soddisfatto della conferenza stampa, perché non mi aspettavo facessero nomi, proclami o quant'altro. In una città come Firenze è bene non farli mai, però ha ribadito a più riprese che sta lavorando per costruire una società forte. E secondo me questo è l'acquisto più importante che si deve fare, perché prima ci vuole una grande società, poi si può prendere i giocatori, si può prendere l'allenatore, tutto quello che volete, ma se alla base non c'è una grande società si va da poche parti. Quindi sono abbastanza soddisfatto.
10: Salve ragazzi, allora tutto questo tempo per questa conferenza, per poi dire quello che praticamente è stato l'andamento di tutti questi 7 anni, cioè che siamo in autofinanziamento e che davanti a noi abbiamo ben 8, 9/10 squadre davanti, quindi niente, che la società viaggia sul solito binario, cioè Joseph viaggia sul solito binario del padre, e quindi non lo so, anche il prossimo anno c'è da patire. Praticamente se l'ho detto questo. perché realtà come Atalanta e Como noi non si può fare, noi bisogna fare sempre i nostri progetti di lungo, medio a lungo termine, poi non vanno bene mai in porto, mentre gli altri fanno i fatti e sono davanti a noi.
11: Ciao. Buongiorno a tutti e due. Allora, io sinceramente più chiaro di così il discorso di Paratici non poteva essere. Praticamente ha smentito completamente i pensieri della vecchia, di come agiva la vecchia società negli anni 6-7 anni passati. Praticamente Paratici ha stravolto completamente, ha portato, ripeto, da manager competente tutto quello che non era stato fatto negli anni precedenti e che ci veniva e vi veniva detto. Quindi che il tifoso non si deve aspettare lo scudetto ogni anno, perché se non fai un qualcosa negli anni, non cresci strutturalmente, non lo puoi ottenere. Perfetto.
12: Buongiorno a tutti. Allora abbiamo un grande direttore sportivo, un direttore sportivo all'altezza di altri grandi direttori sportivi della Fiorentina avuto nello scorso secolo. E teniamocelo caro questo personaggio, perché è l'unico che in questo momento può portare questa società guidata dalla famiglia Commisso, che il vecchio presidente, ahimè, ma ci ha fatto questo ultimo regalo, e può costruire una Fiorentina in grado di competere per i primi posti.
3: E insomma, tanti messaggi vocali da parte dei nostri amici ascoltatori al 348-7539-33, in tanti sottolineano l'importanza dei Paratici, l'importanza della società, quante volte ne abbiamo parlato,
4: tante,
3: del valore del club, che tutto parte dall'organizzazione societaria, anche nei vari collegamenti che abbiamo fatto con Claudio Nassi, che credo che da anni, se non da sempre, parla di questa importanza della società. Insomma, i risultati arrivano grazie ad una società forte.
4: Prima si crea la società, poi dopo si fa il resto, no? Questo è uno dei, diciamo, delle tante massime del grande Claudio Nassi. E tra l'altro l'ultimo messaggio, li ho ascoltati tutti, sì, se sì, poi dopo si risponde a, giustamente a tutti, ma l'ultimo messaggio mi ha colpito, nel senso, il riferimento ai grandi direttori sportivi dello scorso secolo. È abbastanza, cioè 26 anni di sono stati bypassati completamente. Ora forse su questo è un po' ingeneroso nei confronti di alcuni direttori sportivi, per esempio il primo Pantaleo Corvino, che insomma ci ha riportato in Champions League, questo bisogna riconoscerlo, no? Oppure anche se vogliamo, se no, rimanendo allo scorso secolo, è quello probabilmente quello più, se vogliamo, anche il primo insieme a Massià, in quei tre anni d'oro della coppia Massià-Pradè, c'è stato una, però la solidità della società, no? Da quanto tempo non viene strutturata, ecco, una società,
3: strutturata
4: la
3: società con persone competenti, competenti. Io voglio ancora sottolineare questa parola, perché è stato lo stesso Paratici a pronunciarla, la competenza, competenza.
4: Come faccio io a fare promesse se non ho gli elementi ancora per farlo? Prima creiamo competenza, creiamo una società in grado di avvicinare, diciamo così, gli obiettivi e i sogni, no? Sostanzialmente. Quindi vuol dire che quello che ha trovato, lo ripeto per l'ennesima volta, era una sorta di deserto dei Tartari, cioè non c'era nulla di questo che lui vuole. E quindi bisogna ricostruire l'edificio, il building, come l'ha chiamato lui, no? Dalla
3: building, lui diceva che va costruito se si tengono 60 giocatori.
4: Certo. dalle fondamenta, la società è quella che regge tutto. Cioè noi sono davvero. Io faccio riferimento allo scorso, quanto tempo è che non abbiamo una società veramente solida, veramente che costruisce, che programma? Perché noi ci fa anche paura, ora la parola progetto, guarda, ci fa paura, perché l'abbiamo sentita a vanvera talmente tante volte che quando c'è la parola progetto ci vengono bordoni a noi, no? Sì. Si sente, ma che progetto, per carità, non parliamo di progetto. In realtà dovrebbe essere alla base del,
3: probabilmente a metà degli anni 90 con Cecchi Gori, ti dico metà degli anni 90 perché è stato il culmine, no, del periodo dei Cecchi Gori, quando sono arrivati anche successi,
4: prima del disfacimento, dici,
3: successi, la Coppa Italia, la Supercoppa, ecco lì c'era una struttura magari anche snella che però funzionava, con
4: funzionava
3: Antognoni,
4: anche se
3: Cicchini, Antognoni,
4: sì.
3: E cioè, i loro collaboratori.
4: Se no bisogna risalire.
3: No, se no si può andare anche al primo Corvino. Il primo Corvino, con i Della Valle, dal 2005 al 2010, Corvino e i suoi collaboratori sparsi per il mondo
4: riuscirono a creare una società. Poi sulla forza si può anche discutere, perché se la forza della società, volendo dirla alla Nassi, riguarda tutti gli aspetti a 360 gradi del calcio, non esclusivamente quello del mercato, certo, come dice anche lo stesso Paratici, e allora forse
3: calcio mercato, la parola calcio mercato non
4: gli
3: piace.
4: No, però ha ragione che non bisogna limitarsi soltanto al mercato, perché ci sono tanti aspetti da curare in una società di calcio che probabilmente a Firenze non sono sempre stati curati nella maniera dovuta, no? È questa la nostra speranza, cioè bisogna aggrapparsi a questo. Io mi rendo conto, diranno, siamo sempre a sperare, è vero, però oggi c'è una rivoluzione culturale in atto, culturale calcisticamente, una rivoluzione culturale calcistica in atto. Vediamo dove ci porta. Quella che abbiamo avuto fino ad oggi, abbiamo visto, sì, più del settimo, ottavo posto, un sesto posto, più della Conference, diciamo, non porta. No. Però c'è anche il rischio di andare giù, perché abbiamo comunque lottato per non retrocedere quest'anno, ma, certo, anche l'anno delle famose avvicendamento,
3: sì, Iachini, Prandelli,
4: eccetera, sì, anche lì si è rischiato grosso, sì, al di là di quello che è, certo, poi l'esito finale.
3: Ma anche la prima stagione dei commissari,
4: la prima stagione
3: Montella, poi sostituito da Iachini,
4: esatto, poi Iachini riuscì a portarla al decimo,
3: sì,
4: posto,
3: sì, sì, però comunque,
4: il rischio,
3: insomma,
4: fu fino a un certo punto, sì, però all'inizio era tremenda la situazione, e l'anno finale della Valle uguale si è rischiato. Quindi ecco, se oggi la forbice sta Conference o rischio retrocessione, lui ha detto si può anche arrivare al quattordicesimo, però io voglio provare ad arrivare terzo,
3: certo,
4: anche,
3: certo,
4: mi,
3: certo,
4: sembra che la prospettiva possa essere cambiata. Bisogna vedere se li lasceranno fare tutto quello che,
3: certo,
4: che
3: questo
4: desidera
3: è il grande
4: fare.
3: Punto interrogativo. Dimenticate Baretti, dice Enrico, che ha salvato la società dall'oblio sportivo. Baretti aveva anche delle idee interessanti. Poi,
4: però era in un momento di ridimensionamento.
3: Sì, Pontello avevano deciso di cedere la società, gli avevano affidato le chiavi della società proprio perché c'era una dismissione in atto.
4: Io lo ricordo volentieri.
3: Fermo restando che aveva delle idee brillanti.
4: Lo ricordo volentieri per le sue idee, soprattutto i rapporti con la tifoseria, sì, e tante, sì, cose. Sì. Ricordo però con più piacevolmente, diciamo, che ne so, Tito Corsi, Italo Allodi, ecco, quel periodo lì.
3: Perché era il periodo di massimo splendore dei Pontello, che avevano voglia di investire, voglia di fare, voglia
4: come
3: di
4: grandi
3: dare,
4: dirigenti anche,
3: di dare
4: intendo,
3: ai tifosi una squadra veramente.
4: L'arrivo di Allodi fu un grande colpo della,
3: sì,
4: Fiorentina.
3: Grande colpo.
4: Poi non è forse riuscito anche lui insieme, forse la coabitazione, sì, non è stata così, sì, perfetta. Ora non lo voglio dire perché sennò.
3: Non glielo dire a Tito Corsi perché si apre un altro capitolo che ci porterebbe troppo lontano.
4: Però insomma, sono quelli i
3: può esserci anche questo elemento da prendere,
4: vedremo,
3: in considerazione. Però fermarci perché ci fanno ampi cenni dalla regia che dobbiamo procedere ad uno stop. Continuate a scriverci a 348 7513 933, potete prenotarvi per entrare in diretta 055 77 11 171. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
0: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola. Un saluto dalla redazione.
3: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, l'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano in provincia di Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi.
3: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le condizioni della donna sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Catagliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
2: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
3: Nuova mattinata di pesanti disagi quella di oggi sulla rete ferroviaria italiana dopo quella di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli è iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
2: Lo sport al Giro di Svizzera femminile. Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro nella seconda tappa. L'italiana ha vinto la frazione di oggi con un'azione solitaria attuata sull'ultimo strappo previsto e ha conquistato anche anche la maglia di leader della classifica generale. Per la piemontese si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera.
3: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno a tutti, sono Tosco Sardo. Le parole di questo dirigente mi fanno veramente molto piacere, perché richiama compattezza, richiama calma. C'è progettualità, loro credo che abbiano ben in mente cosa è il loro traguardo, il loro obiettivo, sogno e obiettivi, secondo me molti slogan che mi piacciono, non hanno professato nessun piazzamento altro, però hanno promesso di lavorarci per costruire una Fiorentina a lungo andare che stia nelle posizioni più alte, perché magari siamo competitivi e abbiamo una società che vuole questo. Ciao a tutti, forza allora. Viola.
6: Una società che funziona bene non vuol dire che il proprietario tutti gli anni mette 30-40 milioni per tenere a galla e per ripianare i debiti. No, una società, una dirigenza che funziona fa sì che tramite i risultati sul campo si autofinanzi, tramite il merchandising, tramite il vendere calciatori. Oggi compro un calciatore a 5 milioni, fra 3 anni lo rivendo a 20-25. Questo vuol dire far bene calcio. Nello stesso tempo che faccio questo ottengo risultati. Si deve creare un circolo positivo.
7: Forse ho la vista annebbiata dal gran caldo, ma a me pare di aver capito, sentendo tutta la conferenza stampa, che ha scambiato il grande Paratici qua di Oppe e qua me, ho detto, è come fu scritto, cioè, ragazzi, il fantasma di qua me non ci lascia mai, ragazzi, non so se l'avete notato. Comunque ho detto, è chiaro, ragazzi, rispetto al precedente romano, ragazzi, è come mangiare e stare a vedere, ragazzi, cioè veramente... se si fallisce un paragrafo si può chiudere bottega e ci si vede a qualche altro sport, basta, si chiude a Firenze il calcio e chiude i pompe viola.
8: Questi dunque alcuni dei messaggi vocali arrivati al 348 753 933. Siamo pronti per ripartire per la seconda parte della nostra trasmissione. È arrivato nei nostri studi anche Aldo Firicano.
9: Lorenzo,
8: Aldo.
9: buongiorno a tutti.
8: Ben ritrovato.
9: Ciao caro, buongiorno. Ci siamo trovati.
8: Sei reduce anche tu dall'ascolto di questa conferenza stampa? Che cosa ti ha colpito? Hai sentito anche i vari messaggi vocali? Devo dire che anche leggendo i vari messaggi di testo arrivati al 348 753 933, che tutto sommato Paratici è piaciuto, pur non avendo dato notizie clamorose su obiettivi di mercato, pur non avendo fissato degli obiettivi veri e propri per la Fiorentina per la prossima stagione. Però il suo modo di ragionare, soprattutto di voler strutturare queste dichiarazioni legate alla necessità di strutturare la società, sono piaciute. Rappresentano un taglio con il passato.
9: Sì, direi che insomma un discorso più logico. Poi direi niente di nuovo sotto il sole in questo periodo, le buone intenzioni, quelli che sono i propositi. Quello che sentivo anche nei commenti, più o meno succede in tutte le società, quindi società virtuose. È vero che magari bisogna un po' distinguere tra una società che fa calcio bene, quindi come sentivo anche nei commenti, si cerca di trovare dei talenti giovani per poi essere sostenibili, quindi magari rivenderli per plusvalenze e quindi essere autosufficienti in qualche modo, sia pure sia difficile. È anche vero che poi quando però devi avere le ambizioni vere devi fare qualche fuorigiri, come nel ciclismo, quando poi vuoi vincere il tour, ci sono le salite quelle più importanti, non basta tutto il calcolo dei watt, chi sa di ciclismo mi capisce, ma occorre qualche volta il fuorigiri, dove devi mettere quel qualcosa in più, quel quid,
8: sì,
9: per arrivare a vette importantissime. Detto questo, non mi è sembrato questo è il caso di fuori giri, ma di un discorso sostenibile che non sia
8: fuori
9: proprio...
8: budget, insomma, tu,
9: esatto,
8: vuoi dire più
9: nel fai tradotto fuori giri, sì, fuori in budget, italiano, sì, sì. Delle spese esagerate per giocatori fortissimi che magari alcuni club fanno. Sentivo ieri sera la quotazione di Rice dell'Arsenal, più di 100 milioni di euro, quindi sto parlando di tra virgolette follie, no? Da un punto di vista, che però ti portano poi a competere per le cose più alte. La Fiorentina mi sembra che anche nei discorsi si stia collocando in una fascia intermedia con la possibilità di crescere, naturalmente reduce da quest'annata che ancora brucia, che ancora insomma ci sono delle scorie, quindi secondo me un po' condiziona quello che sarà poi il prossimo futuro.
8: Nel frattempo sono state ufficializzate, leggo su firenzeviola.it, delle amichevoli che la Fiorentina giocherà nella tournée in Inghilterra organizzata anche quest'estate, sabato 25 luglio al Queen's Park Rangers alle 15 contro il QPR, e poi alle 19.30 del 29 di luglio amichevole contro il Watford dell'ex Bove, quindi queste sono le prime amichevoli ufficiali che vengono comunicate. Vedremo poi anche quali saranno le date del ritiro della Fiorentina, le altre amichevoli che ci saranno. Si partirà naturalmente, credo, con delle amichevoli contro squadre di rango inferiore rispetto a quelle inglesi, per poi salire di livello. Di solito insomma si fa sempre così nel,
9: in progressione. Sì. Però queste partite sono belle perché poi va a incontrare squadre che sono leggermente avanti, perché in Inghilterra iniziano un pelo prima, e perché comunque hanno un altro ritmo, quindi sono dei test magari non decisivi, però probanti per quello che poi sarà il percorso. E sono anche partite belle, perché anch'io ne ho fatto qualcuna gli ultimi anni che giocavo. C'era cominciata questa un po' moda di andare a fare amichevoli un po' in giro per l'Europa, e devo dire che sono partite molto belle e interessanti. Magari dopo una buona base di preparazione, che magari ora si tende a non fare,
8: sì.
9: Quei 10 giorni almeno in cui l'allenatore può, diciamo, dare la prima idea alla squadra, certo, per poi andare a verificare con le amichevoli. Ecco, mi auguro che ci sia questo breve periodo, quindi basterebbe una settimana, 10 giorni, e poi cominciare con queste amichevoli che ormai nel calcio moderno sono quelle che poi ti preparano e ti avvicinano agli impegni ufficiali.
10: Me ne ricordo una, forse Aldo, mi sembra ci fosse anche te, a Londra con l'Everton, può darsi, oppure
9: era col Tottenham forse.
10: Ah, con il Tottenham.
9: Con il Tottenham.
10: Ecco,
9: sì.
10: No, su, è vero, con il Tottenham al White Hart
9: Lane.
10: White Hart Lane. Dove tra l'altro venni anch'io, ero presente, ora mi fai ricordare. Vinceste tra l'altro 2-0, vero?
9: Bravo.
10: Oliveira segnò, mi sembra, e Kanchelskis forse, o sbaglio, sì, il marcatore.
9: È vero.
10: Però
9: è vero.
10: Era una delle. Allora.

0: Sì. Però io credo che verso il 6, 7, 8 luglio la squadra
1: c'è il raduno,
2: sì, sì, sì. Poi il ritiro dovrebbe iniziare intorno al 9-10 di luglio.
1: 10 esatto, luglio
0: sono quei 7-10 giorni canonici, dicevo, in cui magari si soffrirà un po' il caldo, ma penso sia necessario per appunto per dare l'inizio alla stagione e poi dopo girare in Europa che fa più fresco e trovare riscontri con partite ufficiali, visto che ora si usa far così.
2: Eh sì.
0: E, insomma, trovo che non sia anche abbastanza giusto, no? Cominciare subito con quello che poi sarà il succo della stagione, quindi partite. Ora la Fiorentina quest'anno, ahimè, noi non avrà,
2: non avrà
0: le coppe, quindi possiamo europea. Respirare quest'aria europea in queste
1: solo
0: amichevoli. Magari ci verrà tanta voglia con queste amichevoli di tornarci,
1: no, visto che
2: tornarci velocemente.
1: Si diceva che la Conference insomma era un intralcio, in realtà insomma, poi quando ti manca,
0: cioè, ma guarda, io rimpiango
2: la televisione, le partite,
0: rimpiango Lorenzo,
2: altri,
0: anche la Mitropa Cup che sembrava una coppetta, o l'Intertoto che c'è stato qualche anno, ma che veniva visto talvolta con occhio non proprio benevolo, no? Perché si doveva partire prima, perché si iniziava prima.
2: Però comunque
0: quelle serate poi
2: assaporavi,
0: dopo
2: serate
0: quelle
2: europee,
0: serate europee, quelle belle dove c'è l'atmosfera, dove arrivano i tifosi stranieri, dove magari devi recuperare un risultato, dove c'è quell'adrenalina già 12 giorni prima, lo stadio di sera già pieno
2: di aspettative,
0: secondo me ti torna la
1: l'anno prossimo dovremo fare le amichevoli con le squadre dilettantiste a giovedì,
0: per non parlare della musichetta della Champions,
1: quella l'hai sentita,
2: quella speriamo di riascoltarla, però chissà quando,
0: ancora più quella, sapore,
2: tu ne puoi parlare certamente, no, perché ci hai giocato,
0: sì, ma anche adesso quando guardi una partita senti quella canzoncina.
1: Noi sono 16 insomma anni che non la sentiamo, se non mi sbaglio, perché è il 2010, no, l'ultima partita vero, della Fiorentina, sì.
0: L'Europa è vero che ti toglie qualcosa, ma ti dà talmente tanto,
2: ti dà tanta carica. Volevo tornare su alcune delle dichiarazioni di Paratici per soffermarmi su Comuzzo, perché ne ha parlato il direttore sportivo della Fiorentina, ha detto un giocatore molto importante, un giocatore che
0: forse mi aveva ascoltato l'ultima volta,
2: forse l'aveva ascoltato, dice è italiano e quindi ha un valore, però ha detto dobbiamo avere cura di lui, dobbiamo fargli fare il miglior percorso possibile, e quindi ecco,
0: allora mi ha
2: chiedersi, però
0: Paratici mi ha ascoltato,
2: qual è questo miglior percorso possibile,
0: non mettergli troppa pressione, perché noi questo ragazzo, l'avevo detto anche l'altra volta, lo ribadisco, ma tanto ripetita Juvent, questo è passato dalla primavera Comuzzo a essere titolare in prima squadra in da 0 a 10 secondi, cioè in un attimo,
2: sì.
0: E quindi per quanto sia un ragazzo top, e questo già insomma conta, anche se poi contano le qualità, forse poi qualcosina ha pagato sul piano,
2: cioè non l'ha pagato inizialmente
0: l'ha pagato
2: scoppio ritardato
0: dopo, ed è una cosa abbastanza frequente. Detto questo, concordo con Paratici che è un giocatore importante, un giocatore che viene dal tuo settore giovanile, ed è un giocatore secondo me per caratteristiche un difensore che, lavorandoci, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, su quelle che può essere qualche ancora aspetto da migliorare, l'aspetto tecnico, però secondo me è un difensore che unisce una tattica individuale da difensore di altri tempi a un difensore moderno, quindi io Comuzzo ci punterei, anche qualora facesse qualche partita meno bella.
1: Quindi averne cura e scegliere il percorso giusto, secondo te, è un percorso assolutamente nella Fiorentina. Cioè
0: assolutamente
1: non, perché
0: sì,
1: c'è chi ha, può aver interpretato,
2: certo, magari
1: le parole,
2: a giocare in
1: che
2: prestito,
1: tipo
2: ecco
1: di percorso deve fare un giovane.
0: No, nella Fiorentina, con l'augurio, proprio per il discorso che si faceva inizialmente da parte degli ascoltatori, di avere magari un giorno un giocatore fortissimo da rivendere con una plusvalenza importante, perché comunque Comuzzo viene dal settore giovanile,
1: certo.
0: Però pensiamo alla Fiorentina, perché qui se no pensiamo all'ambizione della Fiorentina, e Comuzzo è un difensore giovane e forte, e fra l'altro fa parte della squadra dell'Under 21, di cui insomma si parla molto in questo periodo per tanti motivi differenti, dove ci sono dei giocatori bravi, e Comuzzo secondo me è uno fra i più bravi.
2: Andiamo a sentire ancora qualche messaggio vocale arrivato al 348 751 3933.
3: Ecco. Io quello di preciso che ho capito è che per 2 o 3 anni possiamo arrivare da 8° a 14° posto, poi dopo il 3° anno di queste posizioni a lui non sta bene, quindi

0: ormai 2 anni, quindi per almeno 2 anni ci deve andare bene dall'ottavo al 14° posto. Questo è quello che ha detto, nascondendole fra le 1000 supercazzole.
1: Oh Aldo, che dai, mi solito parrucchiere, a parte tutto, buongiorno. Io non capivo, ma un ascoltatore ha detto che siamo in autofinanziamento, ma quando è che ha detto questa cosa?
2: Sì, è vero,
1: perché
2: come è sfuggita? Non abbiamo sottolineato, in effetti.
1: Ci si inventa discorsi. Un saluto, Daniele da Firenze.
3: E come diceva, ragazzi, sono Marco da Prato, mi presento, se no un video neanche come mi chiamo. E come diceva il vecchio grande dirigente che ci avevamo, Pantaleo, perché ricordatevi, Pantaleo era un grande dirigente, se si crea l'humus si fa grandi cose. Ciao ragazzi, mi ascolto per radio.
2: È vero, anche questa era una frase sì, abbastanza ricorrente da parte di Pantaleo Corvino, ma ha fatto bene il nostro ascoltatore a tornare su quel messaggio che parlava di autofinanziamento, perché in effetti Paratici non ha mai
4: parlato
2: di autofinanziamento, cioè, oggi magari ne aveva parlato in quell'intervista al Corriere della Sera, però si riferiva al fatto che la Fiorentina attraverso Viola Park doveva autofinanziarsi a livello dei giocatori che arrivano al settore giovanile, quindi sarebbe bello immaginare una Fiorentina costruita con i giovani del vivaio, una Fiorentina duratura in quel caso, perché poi appunto sfruttando il valore dei giovani la Fiorentina potrebbe costruire come fece nel 68-69 una Fiorentina competitiva. Questo sarebbe più un augurio che
4: sì,
2: che
4: però altro, non li vendette quei giocatori, li tenne e ci fece l'ossatura sulla quale poi si autofinanziò, nel senso di creare diciamo talento e giocatori per la prima squadra da tenere a lungo. Invece oggi spesso, lo chiedo anche a Aldo, questi giovani a volte vengono visti, io per esempio una politica simile fa anche l'Inter, no? Vengono visti un po' come merce di scambio per avere i milioni per poi aggredire altri tipi di giocatori.
5: Sì, direi che ora nel calcio moderno l'aspetto dei giovani è duplice: da un lato appunto la previsione di un futuro roseo che possa essere nel tuo club, che lo faccia diventare un club super competitivo; dall'altro la possibilità appunto di fare plusvalenze importanti per finanziare quella che poi l'attività. E io credo che in un caso o nell'altro sia una cosa ormai da calcio moderno che forse si tende più alla seconda possibilità che non alla prima, però è una cosa che ormai è, diciamo, nella possibilità e nella mentalità di un po' tutte,
4: cioè,
5: le squadre,
4: cioè per il bene del club va bene, esatto, vanno bene entrambe le strade, dici, cioè
5: assolutamente
4: fate
5: sì,
4: magari con equilibrio,
5: con equilibrio
4: gestire,
5: magari mixando bene anche nei ruoli che puoi aver scoperto, o anche poi si sa bene che il mercato è fatto dalle offerte e dal momento. Sì. Ora siamo nel momento mondiale, e nel mondiale si sa, ho un grande amplificatore del mercato positivo, perché magari ti può far vendere un giocatore a cifre improponibili, e quindi c'è anche l'occasione che poi può far deviare la strategia tutto sommato, no? E questo momento poi mondiale ancora di più.
2: Poi c'era un altro ascoltatore che mi sembra abbia fatto
5: Andrea ci vediamo dal parrucchiere.
2: Ah, ecco, sì dal vostro parrucchiere,
5: dal nostro parrucchiere di fiducia.
2: Sì. E poi c'era un ascoltatore che mi sembra abbia fatto una ricostruzione un po' personale, perché ha detto che per i prossimi 2 anni
4: si deve arrivare per
2: l'ottavo e il 14° posto. No, Parati ci ha detto che ci vorrà del tempo per vedere una Fiorentina competitiva, però lui non sa quantificare il tempo, cioè possono volerci 6 mesi così,
4: però una cosa che ha detto, che
2: così come ci può volere più tempo, ecco, questo è difficile
4: che Aldo possa commentare. Ha detto: io non sono uno però che vuole arrivare ottavo per 3 o 4 anni di fila, cioè mi sembra una dichiarazione forse una delle più importanti ha fatto, perché la Fiorentina negli ultimi anni è arrivata proprio in quelle posizioni lì, più o meno, ma di fila, perché
2: non accetto da me stesso di arrivare 4 volte di fila, settimo o ottavo.
4: Questo ha detto.
5: Mi auguro meglio.
2: Sì, accetto, sì, accetto. Cioè, lui ha detto: posso accettare di arrivare una volta 14° per poi potermi preparare ad arrivare 3° o 4°.
5: Allora, io farei questa piccola premessa: che il percorso di Paratici, che arriva a Firenze, quindi nelle sue varie tappe, è stato un crescendo, ovviamente, a Juve, eccetera, eccetera. Quindi arriva alla Fiorentina non immediatamente, ma neanche in un tempo tanto lontano. Io immagino che lui ha pensato di venire qui per fare qualcosa di importante. Poi certo, su questo qualcosa di importante è sempre difficile andare a prevedere un tempo certo e che tipo di crescita avrà questa squadra soprattutto, e società. Mi viene in mente qualche exploit che poi qualche squadra ha fatto. Mi riferisco al Como di quest'anno piuttosto che al Bologna dell'anno scorso, che se alla vigilia gli si poteva dare un posto in Champions, nessuno, sia al Como quest'anno.
2: No, ma
5: che
2: infatti
5: Bologna,
2: ha risposto anche su questo Paratici, dicendo che
5: poi ci
2: hanno
5: sono
2: lavorato
5: le,
2: bene nel
5: le
2: tempo
5: cose,
2: con competenza.
5: Le coincidenze positive che ti fanno preparare una squadra potenzialmente magari da primi 7-8 posti, che però nella stagione giusta arrivi terzo o quarto, vuol dire andare in Champions e aprire poi un nuovo capitolo, perché poi la Champions anche a livello economico ti dà poi la possibilità di reinvestire e quindi andare a migliorare ancora di più. Quindi mai mettere limiti alla provvidenza, naturalmente bisognerà costruire una squadra che sia ambiziosa, e questo diciamo lo diamo per scontato, e tutti in questo periodo, tutte le squadre a parte quelle che hanno l'obiettivo dichiarato della salvezza, una squadra ambiziosa che voglia stare in Europa in qualche modo. Poi ci sono diverse gradazioni di Europa e vedremo cosa succederà.
2: Comunque l'altro aspetto che ha voluto sottolineare a più riprese Paratici, che non bisogna concentrarsi sul calciatore X o Y, serve un insieme di organizzazione, idee, visione, il club che deve essere strutturato in un certo modo attraverso la competenza, attraverso staff di persone che siano veramente competenti e capaci di poter far overperformare i calciatori. Insomma, i calciatori sono importanti, però hanno bisogno di un contorno che gli consenta di overperformare.
5: Assolutamente sì, e questa cosa non ci vedo neanche niente di nuovo rispetto a anni passati o anni recenti.
2: Però evidentemente questo contorno non c'è mai stato intorno.
4: Non l'ha trovato
2: giocatori.
4: Nella Fiorentina soprattutto.
5: Sì, cioè, probabilmente quello che poi è la cosa bella e difficile, che tutte queste componenti, in primis i calciatori che sono il piatto principale, non dimentichiamoci che i calciatori sono la parte più importante, perché vanno in campo. Sì. Però questo andare in campo deve essere guidato poi da una società e da uno staff, insomma, dalle tre componenti che compongono una squadra di alto livello. Dicevo, sulla possibilità di fare bene incide qualche volta anche quello che è l'elemento umano, no? Come i giocatori bravi, lo do per scontato, perché comunque per giocare in Serie A, per ambire a zone europee, deve avere giocatori bravi. La possibilità che questi giocatori poi trovino tra loro una interazione che sia estremamente positiva ti dà magari quel tocco in più e quella fiducia che sì, servono anche nel calcio. Viceversa può succedere anche come quest'anno, che pur non essendo una brutta squadra la Fiorentina, però ha fatto un campionato.
2: Guarda, a proposito dell'aspetto umano a cui facevi riferimento, c'è stato un discorso di Paratici durante la conferenza stampa, ha detto a un certo punto: vedere un giocatore bravo è qualcosa di fattibile, costruire la squadra è più difficile, perché devi vedere le caratteristiche caratteriali, umane, dei giocatori che devono essere messi insieme.
5: Sono d'accordissimo, è la cosa veramente più difficile del calcio e talvolta anche un po' impossibile, no? Se vogliamo, lì ci vuole anche quel briciolo di fortuna di trovare un gruppo che va bene scelto per caratteristiche, magari hai fatto anche delle telefonate in giro per capire l'aspetto umano del giocatore stesso. Però poi quando entri in quello spogliatoio, qualsiasi spogliatoio sia, c'è quella cosa magica, quella chimica che può far diventare un gruppo vincente oppure un gruppo con problematiche. E il calcio, in qualsiasi campionato, in tutti i campionati, dà sempre dimostrazione di questo.
2: Adesso ci dobbiamo fermare perché io lascio lo spazio.
5: Ci lasci Lorenzo,
2: lascio
5: questa
2: lo spazio,
5: ce la leghiamo al dito.
2: Pietro Lazzarini che mi sostituisce, perché devo andare a fare una delle mie interviste che poi vi proporremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che spero possano trovare il gradimento dei nostri amici da casa. Ce ne saranno tante di queste interviste che vi proporremo e adesso devo andare a farne una e quindi mi organizzo per partire andare a fare
4: Mister
2: queste
4: X,
2: interviste.
4: Mister X,
2: sì,
4: ci
2: sì,
4: tieni
2: sì.
4: In sospeso.
2: Sì, ce ne sono tante.
4: Come
2: poi le
5: non spoilare, non spoilare. Grandissime interviste da Lorenzo.
2: Poi dopo, insomma, ci
5: talmente
2: sarà modo
5: tanto
2: di
5: grandi interviste che ci lascia
2: certo, sì, sì.
5: Un esatto. Parterre così importante come noi due. però
2: basta, ti lascio in ottime mani quelle di Pietro Lazzarini. Dunque, piccolo break e poi di nuovo tutte le discussioni intorno alla Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni con massime tra 29 e 34 gradi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: torniamo in diretta. C'è stato un cambio, diciamo, alla guida tecnica. È andato via Lorenzo Marucci, sono entrato io, Pietro Lazzarini. Però qui
1: non è stato esonerato.
0: L'abbiamo messo in panchina. Cosa abbiamo? No, abbiamo mandato a fare l'osservatore, sì, il capo scout. Va bene, vada dove vuole il caro Lorenzo. Ma io qui ho Aldo Firicano e Tommaso Borghini, e quindi sono in super compagnia. E dicevamo durante la pausa, perché io ho chiesto, ragazzi, io non è che so quello che avete già, di cui avete già parlato nel corso di questa mezz'ora, perché era fare tutto quello che è il post conferenza, tanto lavoro di post produzione per sito e per la radio, quindi mi hanno suggerito una cosa di cui non si è parlato per niente, è Grosso, che è stato un po' un tema poco discusso nel corso della conferenza, però lui fondamentalmente, Paratici, ha detto: è stata la mia unica scelta,
2: unica, ha detto.
0: Una scelta che dovrà portarci in una direzione diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Hanno detto che non vogliono ritrovarsi ovviamente nelle condizioni dell'anno passato. Ma secondo te quanto tempo ci vorrà con un Grosso, che comunque non è un ragazzino, per dare una strada identitaria, di qualità, di competenza, parole che ha usato anche il direttore?
1: Allora, io userei due parole chiave. Una sicuramente è Grosso, e poi se ne è appena accennato con Lorenzo con una battuta, ma lo scouting in questo caso nella Fiorentina sarà importantissimo nell'immediato, quindi per la prossima stagione che parte tra breve, dopo i mondiali già siamo già pronti, e anche a medio termine, il mercato poi sarà di gennaio, insomma trovare dei giocatori giovani forti in giro, visto che ora credo che un po' sia la chiave, no? per fare calcio di un certo tipo. E visto che ora il mercato è veramente grandissimo, in qualsiasi continente puoi pescare giocatori bravi, giovani, poco conosciuti, magari anche poco costosi, credo che in questo momento particolare del calcio in generale, chi non è Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern, quel 4-5 insomma società top d'Europa, si può sbizzarrire in un mercato ampissimo, Grosso. Ma secondo me il fatto che sia diciamo il braccio armato di Paratici è un grossissimo vantaggio, al di là poi delle qualità di allenatore, che io avevo detto qui, accennato tempo fa quando se ne parlava, che secondo me a Sassuolo ha fatto bene, perché è stato bravo a non snaturare un gruppo, a esaltarne le qualità di quel gruppo di giocatori. E io reputo un po' all'Ancelotti l'allenatore migliore è quello che sfrutta al massimo i propri giocatori, quindi da questo punto di vista Grosso ha secondo me queste due cose molto positive che lo introducono a Firenze. Il fatto che Paratici lo sostenga a più non posso, che è una sua scelta, che quindi è stata molto ponderata, e poi la possibilità appunto di concordare a questo punto con Paratici anche gli interventi mirati con caratteristiche che a Fabio possano piacere.
2: Infatti su questo mi permetto di inserirmi, Pietro, perché mi sembra che Paratici, se non mi ricordo male, abbia fatto proprio riferimento a Grosso come un allenatore che non farà solo l'allenatore, cioè l'allenatore moderno oggi non deve fare solo prettamente l'allenatore, nel senso sarà proprio, parteciperà, no, alla costruzione della squadra, seguirà l'aspetto, dovrà essere bravo anche a comunicare, dovrà esserci quindi una sinergia a 360 gradi. Quindi credo sia questo un aspetto anche forse gli ha fatto prediligere, diciamo così, perché ora che sia stato l'unico contattato, io ci credo poco.
0: Vabbè, ma
2: doveva dirlo, no, Pietro?
0: No, doveva dirlo, anche perché comunque, no, come diceva Aldo, difende la posizione dell'allenatore. La scelta
1: presuppone che ci sia stato una concorrenza, una visione,
2: un po' di tempo,
1: di 3 o 4
2: per
1: profili,
2: ecco.
1: È chiaro, perché magari Grosso poteva non liberarsi da Sassuolo, quindi certo. Naturalmente una società va a valutare 3 o 4 profili, poi fa una scelta in maniera convinta, e questo mi sembra il caso.
0: Comunque è stata una conferenza dove secondo me una cosa che va sottolineata è la rottura col recente passato, perché prima questa cosa tecnica, diciamo anche dell'allenatore, la difesa della scelta è un qualcosa che in passato abbiamo visto fare raramente,
2: non sempre, sì.
0: O diciamo non sempre. Poi c'è una come si può dire, sottolineatura della competenza, no? Della voglia di ricostruire le basi con competenza, cosa che in precedenza era più una struttura familiare, no? Il manager rimaneva perché per commisso i manager si confermano a prescindere. E poi terza cosa, il fatto di aver detto quella frase che forse è quella che ci è rimasta più impressa: non sono venuto qui per fare 4 anni l'ottavo posto, è un'altra, secondo me, rottura con il recente passato, dove gli ottavi posti venivano anche sensazionalizzati, se vogliamo. Quindi ecco, il passaggio verso il futuro è il passaggio che passa dalla competenza e dall'ambizione personale di Paratici.
1: Sono d'accordo, e anche secondo me dalla, come dire, la convergenza di idee che ci sarà tra Paratici e Grosso sulle scelte tecniche, sul modo anche di pensare la squadra, almeno diciamo in fase di costruzione. Poi è chiaro, gli aggiustamenti li darà il campo, quindi secondo me è un vantaggio, così come è un vantaggio secondo me che forse non c'è stato la possibilità che Paratici concordi un po' con quello che poi andrà a fare, sia a livello di staff, non solo tecnico ma anche dirigenziale. E questo forse nel recente passato non era una cosa così scontata. C'erano secondo me diverse anime all'interno del gruppo dirigente, non che poi si facesse scelte non condivise, però non pienamente convinte queste scelte. Quindi invece adesso mi pare la differenza più marcata sia che ci sia una linea comune e quella sia condivisa al 100%.
0: Che comunque è fondamentale anche in vista di un mercato che non è stato, è stato toccato, ma non è stata data una risposta vera, perché fondamentalmente se oggi ci avesse dato delle risposte concrete sul mercato sarebbe stato un autogol. Perché
1: assolutamente
0: andare oggi a parlare di Ken dicendo oh, ieri ci siamo detti, oppure il budget è 50 milioni.
1: Prematuro, assolutamente. Per due fattori importanti: uno, vabbè, diciamo ancora una volta il mondiale, perché comunque se i giocatori di livello sono al mondiale, e poi secondo perché non dimentichiamoci, parlando di calciomercato, che in questi ultimi anni il calciomercato si è spostato dalla finestra temporale che poteva essere fine maggio, tutto giugno, no? Dove sì, si costruiscono le squadre, certo, per partire poi in ritiro, certo, con le squadre
2: fatte
1: a completo quasi con.
2: Poi c'era la finestra di
1: uno, due novembre, giocatori, sì. Invece ora è il contrario, tutto si è spostato
0: all'ultimo,
1: al dopo, quindi fine agosto di solito,
2: sì,
1: dove si è fatto qualche acquisto, ma poi in realtà le squadre si vanno a definire
2: le prime amichevoli
1: in quel periodo là,
2: e questo cambia totalmente con i Sottil, con
1: cambia totalmente,
2: no, cioè, immagino,
1: non è assolutamente,
0: tra l'altro immagino abbiate date, no, i dati delle prime amichevoli,
2: sì, quella del QPR e quella
0: e del Watford. Vabbè, ormai c'è presa questa voglia di inglese, ma va bene.
1: No, ma a parte appunto abbiamo detto prima di queste amichevoli, però appunto proprio per questo motivo queste amichevoli ti danno anche la possibilità di misurare qualche giocatore, se ci può stare,
2: vecchia,
1: e quindi poi a cascata ti danno l'indirizzo dove andare a pescare nel mercato che ancora andrà avanti fino al primo settembre. Ora
0: primo settembre, hai detto benissimo,
2: compreso, quindi compreso, nemmeno più 31, ma primo settembre,
1: mi sembra che caschi alle 19
0: martedì o di mercoledì primo alle settembre,
1: si è spostato anche il lunedì che era,
2: sì, esatto, il alla giornata. Fine li allungheremo anche a metà settembre.
0: Guarda, quando ho messo una porta aperta, eh? Perché andare 2 o 3 giorni a Milano a fine mese tanto per stare a strasciconi non è che sia il massimo, ecco, anche perché purtroppo le società si trovano in queste condizioni anche per una questione fiscale, perché spesso in questo modo fanno pagare tutto il mese di stipendio alla squadra che è proprietaria del cartellino e aspettano il 31, così dice no, noi di agosto non c'è da pagarlo, lo pagherà chi, roba, il mercato
1: economico, un mese, insomma,
0: un mese su 12 sono tanti soldi.
2: Poi la Fiorentina comincerà quest'anno a Ferragosto, se non mi sbaglio, perché la Coppa Italia
0: non si sa bene ancora la data, all'incirca,
2: quindi arriverà con un giocatore, magari ha giocato un mese e poi dopo lo cedi, insomma.
0: Vabbè, questo è successo anche
2: ma questo succede regolarmente,
0: Conference League, ti ricorderai,
2: è vero, noi siamo abituati alle partenze anticipate,
1: che la squadra non è fatta quando partirà il ritiro,
2: sarà completamente diversa,
1: ma quando, e forse neanche ci sarà la prima giornata di campionato.
0: Guarda, in questo senso però ti sfrutto, Aldo, anche in qualità di tecnico ovviamente, perché fondamentalmente qui c'è un cambio della guida tecnica che porta anche un cambio di tattica, no? E quindi porta la Fiorentina a dover puntare a una Fiorentina che non aveva addirittura esterni all'inizio dell'anno scorso, una Fiorentina che sugli esterni baserà molto il suo prossimo futuro, perché che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 gli esterni offensivi ci vogliono.
1: Sono
0: quindi
1: bassici.
0: Ecco, i tempi del mercato su quel ruolo forse non possono però essere così lunghi, perché se sei un centrocampista in più e meno te lo puoi permettere anche di prendere, certo, il 20 d'agosto, sì, almeno due sui quattro esterni entro i primi di agosto probabilmente li dovranno dare.
1: Io credo e non ho dubbi che la Fiorentina è già al lavoro per quantomeno intanto individuare 3, 4, 5, ma mi allargo di 6 profili di esterni,
0: certo,
1: con certe caratteristiche. Sono sicuro che questo insomma è in essere ed è già insomma, c'è già dello scouting, se poi sono i mondiali verranno visti anche in queste partite. Su questo io sono sicuro, non credo che ancora ci sia che facciamo, le idee ci sono, poi bisognerà valutare il prezzo, la possibilità di prenderlo, però sono d'accordo che quantomeno sugli esterni e sul centrocampo, dico io,
2: bisogna fare qualcosa,
1: bisogna anticipare un attimo. Poi dopo
2: un nome che ho visto nel sottopancia, perché l'ha pronunciato, cioè gli è stato domandato non in conferenza ma dopo,
0: no? Sky,
2: di Sky,
0: sì,
2: è Coleoscio. Che ne pensi di questo giocatore, insomma, che è stato accostato già da un po' di tempo alla Fiorentina?
1: Che è un ragazzo interessante, giovane, fa parte della nidiata dell'Under 21, che insomma sono dei giovani interessanti. Devo dire la verità, a me non dispiace, come si chiama, in Under 21 ci sono 3 o 4 giocatori, tra cui il nostro Hondur, che insomma è cresciuto in maniera, sì, sì, esponenziale. E c'è Comuzzo, forse è una squadra dove si può attingere qualcosa, dove si può guardare con interesse, ma è una squadra anche attenzionata, quindi anche lì bisogna capire il mercato cosa ti può dare. Per esempio Palestra, che è partito nell'Under 21, adesso è diventato un giocatore quasi
2: da 50
1: non accessibile
2: milioni.
1: Uno da solo da
0: top club,
1: da squadre inglesi che sono importanti, infatti vi sentivo prima del City eccetera eccetera,
0: sì, poi andrà all'Inter fondamentalmente.
1: Ecco,
0: però
1: anticipare questa cosa, un Palestra da qualche parte secondo me si può trovare,
0: anche perché Coleoscio comunque ha una strada diciamo nella sua vita professionale che ricorda un po' quella di Indur. A un certo punto era finito su taccuini di tutti, ha fatto un po' il giramondo, prestito di qui, prestito di là. Adesso
1: ce l'ha questo ragazzo,
0: però le sta dimostrando, insomma.
1: Ora le sta dimostrando.
2: Però se non lo presto e magari fa la buona
0: più,
2: stagione,
0: certo,
2: non lo
0: prendi più.
2: Come
1: quello
2: Indur,
1: che si diceva,
2: no,
1: prima, quello che si diceva prima, devi anticipare, guardare nel mercato e cercare di rischiare anche qualcosa, perché poi solo che risica va a rosicare.
0: Ecco, ma due notizie fra virgolette di mercato forse sono uscite dalla conferenza. Una è su Dodò, che ha altre ambizioni, ha fatto capire un po' questo lo stesso direttore sportivo, e l'altra è però la conferma anche per esempio sul puntare su Comuzzo, cioè che vogliamo dargli la possibilità migliore per crescere. Questo non vuol dire che è incedibile, vuol dire che la Fiorentina lo pensa al centro del proprio progetto, poi se arriverà un'offerta ci penserà, ma questo vale un po' per
1: giocatori
0: tutti.
1: Incedibili non ce n'è più, ecco, al giorno d'oggi.
0: Però Comuzzo, secondo te, con Grosso, che tra l'altro gioca con la difesa alta, quindi gioca con un'altra filosofia rispetto a Palladino e anche rispetto al duo che abbiamo avuto in panchina nella passata stagione.
1: Ma senti, abbiamo detto già prima, ma sul fatto che Grosso giochi con la difesa alta, io aspetterei a
0: di vederlo in campo.
1: In campo che squadra
2: gli danno,
1: si costruisce.
2: Cioè non è un integralista, se
1: non è un integralista, è quello che dicevo prima a Lorenzo. Non è un integralista, e secondo me lui è la cosa migliore che gli ho riconosciuto a Sassuolo, oltre insomma alla base di essere un,
0: certo,
1: buon allenatore, è che ha esaltato le qualità dei suoi giocatori, che è un discorso che
0: fino a pochissimo tempo fa
1: e ancora oggi non tutti digeriscono. Uno dice no, io ho le mie idee e ci ha dato i giocatori,
0: miei, certo.
1: E c'è anche il discorso inverso, che secondo me non è poi così tanto sbagliato rispetto a un altro, no?
0: Anche perché una Fiorentina che viene da questa stagione con una squadra che ha fatto male in generale, si è ripresa nel tempo ma ha tanti giocatori di proprietà, è logico che andare a cercare un Grosso che ha il potenziale per farli rendere secondo quelle che sono le loro caratteristiche, è più funzionale che andare a prendere magari appunto un integralista. Cioè la scelta che tutta Firenze voleva, che era Sarri, cioè Sarri è uno che tende a integralizzare un po' il proprio materiale umano, gioco, poi ce la fa perché per esempio Mertens lo
2: trasformato, diciamo che alla Lazio e al Napoli è stato bravo anche ad adattarsi,
0: esatto, però come però logica, logica tattica quella è la sua idea,
2: base è quello,
0: Grosso
2: sì.
0: Mi sembra più malleabile in questo senso e anche accompagnabile, mi viene da dire, anche dalla dirigenza se vogliamo,
1: ma appunto quello che si diceva prima, se comunque il tuo confronto quotidiano col direttore Paratici e a 360 gradi, quindi come dire, quattro occhi vedono meglio che due. Beh, poi c'è tutto lo staff,
0: certo.
1: Io non ci vedo assolutamente di male nel condividere, pensare, poi chiaramente devi decidere te. E detto questo, sull'integralismo io ripeto, non è che qui si guarda il gioco piuttosto che il risultato, però la fusione delle due cose è necessaria, non c'è, secondo me, gioco senza vincere, non c'è vittoria senza gioco.
2: Anche perché Paratici ha ribadito oggi un po' il concetto che aveva ribadito anche a febbraio scorso, cioè la Fiorentina dovrà essere, almeno quella che pensa lui, all'altezza della bellezza di Firenze. Ora, oggi l'ha detto un po' meno, l'altra volta lo disse di più. L'idea è questa, quindi coniugare le due cose, però con una Fiorentina fresca.
0: A me è piaciuta la sottolineatura sulla domanda sulla distanza con Atalanta, Como, Bologna,
2: sì,
0: che è quello un po' il riferimento a ciò che diceva che se tu non strutturi una società in un certo modo, poi la bellezza anche che c'ha intorno e vuoi esprimere,
1: sì, esatto,
0: è impossibile da proporre,
1: non te la porti in
0: lui campo. Dice la competenza
1: c'è
0: in ogni ruolo,
1: campo,
0: fa la differenza,
1: c'è il campo. Secondo me la Fiorentina che cosa c'ha in più anche rispetto al Como? C'ha questa storia importante, importantissima, questo blasone che certe volte è un peso, diciamo, perché la maglia della Fiorentina è piombata, dico io, no? Cioè,
0: beh, te lo sai perché l'hai vestita.
1: L'ho vestita, è pesava.
0: Io l'ho vestita solo al mare, purtroppo.
1: E pesava,
2: sì.
1: Altre maglie non hanno questo peso, che è un vantaggio da
2: anche al mare è pesante.
1: È un svantaggio da un altro, però questo blasone della Fiorentina, insomma, scudetti, Europa protagonista,
0: campioni, ragazzi,
1: campioni di grandissimo
2: infatti,
1: livello.
2: Mi è stato chiesto, scusa se ti interrompo, la Fiorentina non ha più appeal, e lui ha detto ma non è mica vero che non ha più appeal, perché gli altri avranno la Champions, noi oggi ora non ce l'abbiamo, però noi abbiamo la storia, la storicità del club, no? L'ha detto facendo riferimento,
0: sì,
2: anche
0: secondo me lì non è andato un po' lungo, perché se si fa riferimento al Liverpool, dice il Liverpool non ha vinto per 20 anni, ho capito, ma il Liverpool c'ha la Premier alle spalle, ed è il Liverpool.
2: Noi sono 20...
0: Il Manchester United è la squadra più tifata al mondo, ragazzi, quando si dice di Manchester United, ma di che ora?
2: Noi sono 25 anni, Aldo lo sa che non vinciamo neanche la Coppa Italia.
0: Ma questo non vuol dire che io non creda nel fatto che la Fiorentina è attraente anche oggi, perché io sono sicuro che una città così, il peso storico della maglia, il blasone, uno stadio che prima o poi sarà un valore aggiunto, cioè io credo che la Fiorentina nei prossimi anni
2: la
0: avrà questo tipo di potenzialità, certo, metterla a confronto del Liverpool e
2: Manchester. Lì è andato lungo, forse perché dalla sua esperienza di Premier forse credeva di essere ancora ancora lì, forse, però in realtà insomma penso sia consapevole di dove si trova, anche il fatto che abbia detto più volte che qui va strutturato il club, vuol dire è pienamente consapevole
1: che c'è da
2: migliorare, che c'è da fare, no?
1: Questo
2: della distanza
1: evidente, poi si parlerà di questi grandi club, però la Fiorentina per storia si colloca in quel, come dire, in quel gruppo di squadre che magari non vincono più le coppe, non so, il Benfica, che sono squadre assolutamente storiche, squadre di un certo livello, il Porto mi viene in mente,
0: ma poi che hanno comunque un seguito strutturato,
1: che sono delle società importanti, che hanno questo blasone e che appunto a momenti alterni, di momenti migliori, momenti peggiori, però sono squadre che in Europa, come dire, uno le va a vedere volentieri.
0: Esatto, poi spesso e volentieri sono, purtroppo ai noi viene da dire, però anche dei trampolini di lancio importanti, cioè chi passa da Firenze passa da una piazza che ti allena da tutti i punti di vista, tecnici,
1: certo,
0: mentali, di pressione, cioè anche Grosso si trova, dopo aver fallito a Lione, non per demerito suo secondo me, quanto per demerito di una piazza che era in subbuglio,
1: sì,
0: però all'occasione di porsi anche per se stesso nei confronti di misurarsi con... realmente, perché Frosinone e Sassuolo, con tutto il rispetto, sono due piazze tendenze, certo. Sassuolo non ne parliamo, ma anche Frosinone,
1: ma
0: non
1: credo che lo sappia benissimo anche Fabio, e la scelta di venire a Firenze lasciando Sassuolo credo che sia stata in quest'ottica, non credo di sbagliarmi molto, cioè di salire un upgrade rispetto alla sua carriera, che è buona ma che potrebbe a Firenze subire quell'accelerazione che noi tutti ci auguriamo.
0: E poi l'ha fatta con alle spalle una persona che conosceva, che gli dava delle garanzie, che gli dava anche quella sensazione di essere protetto in una situazione diversa rispetto al passato, perché Palladino si è visto come abbia subito il fatto di passare dal Monza con alle spalle Galliani a una Fiorentina dove in realtà ogni volta che sbagliava non c'era,
2: gli veniva sottolineato in conferenza stampa perché non mettesse la difesa a due anziché a tre. Capito? No, questo è successo, credo che
1: la convergenza famosa di prima,
2: esatto, credo che Grosso avrà le spalle coperte, la protezione di Pradè nei primi giorni, nei primi mesi, anche perché come dicevi te, se hai la squadra il primo di settembre fatta, è chiaro che la partenza in campionato
0: è
2: magari non potrà essere straordinaria.
1: Sì, sono talmente,
2: no?
1: Tanti fattori che è difficile. Bisogna vedere quanto si cambierà, perché non è detto che si possa cambiare molto. Chi arriva, poi insomma, vabbè, un tempo fisiologico ci vuole, non tanto tempo, diciamo.
0: Certo.
1: Il nostro calcio
0: è rapido.
1: Il nostro calcio.
2: Non aspetta.
1: Anche per questo noi abbiamo problematiche.
0: Certo, che non c'è tempo da perdere.
1: Quando ti dà un mese, t'ha già dato tanto. Quindi con questi tempi bisognerà correre molto veloce.
0: Allora, dobbiamo chiudere. Io ringrazio tantissimo Aldo Filicano che è stato
1: grazie
0: con noi
1: a voi
0: in questa seconda ora di Viola Amore Mio. Grazie come sempre a Tommaso Borghini,
2: grazie
0: padrone di casa,
2: te,
0: per quanto riguarda questa trasmissione. Ringrazio chiaramente anche Lorenzo Marucci che ha condotto fino alle 1:30 questa trasmissione. Adesso vi lasciamo a Palla al Centro come sempre anche con gli ascoltatori di Lady Radio, quindi linea a Tonelli e restate con noi su Radio Firenze Viola.

0: Ha
1: vraiment besoin di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
2: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
3: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
2: Tutti matti per il Velvet Pet.
4: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vance Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
7: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: bravo, ottimo lavoro.
8: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin.
7: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
8: Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
7: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le merengue hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahima Konaté con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marco Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City e del difensore.
9: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, finalmente nel giorno 1, o se preferite nel giorno 0 della nuova Fiorentina di Fabio Paratici, che abbiamo ascoltato fino a poco fa insieme ad Alessandro Ferrari, direttore generale di una Fiorentina che oggi ha più o meno raccontato le proprie idee, i propri obiettivi, i propri orizzonti per l'immediato futuro e non solo, e quindi c'è poco altro da anticipare. Di questo parleremo, lo faremo grazie a voi, lo faremo con Luca Calamai qui in studio,
3: sì,
2: insieme a me. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Ma ecco, oggi più che mai voi sapete che noi riteniamo non solo i compagni di viaggio, ma i grandi protagonisti di questa trasmissione. Oggi voi avete la possibilità di essere i commentatori di un passaggio importantissimo di quest'annata, perché comunque Paratici ha toccato tanti tanti elementi, per cui mai come oggi ci interessano i vostri pareri, per cui aspettiamo in forma scritta o di messaggio al 348 7503 933. Come sempre siamo in graditissima compagnia con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro c'è il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Che cosa vi ha colpito di questo lunghissimo intervento di Paratici? Che cosa non vi ha convinto? Se vi è rimasta qualcosa di non chiarito, e ovviamente ce n'è più di una di cose non chiarite, ma vi chiedo anche cosa si poteva aspettare di più. Cioè, non è che oggi Paratici poteva dire compro Loreto, anche se magari c'ha già mezzo contratto in tasca, o poteva dire do via quello, così almeno di colpo si svaluta il 50% il giocatore. Quindi io non sono sorpreso che non si sia entrati nello specifico di determinate situazioni. Io invece ho trovato nelle parole di Paratici quello che mi aspettavo, cioè la conferma che questo è un dirigente ambizioso, che ha le idee ambiziose. Non può nemmeno dire le voglio domattina, perché sarebbe incauto. Io dico, questo è un presidente, è un direttore giusto, ora tocca alla presidenza, che ha detto che non vende la Fiorentina, per cui chi pensava questo si può mettere il cuore in pace, ma noi avevamo tutto questo abbastanza chiaro, perché non c'è mai stato un segnale negli ultimi tempi che portava in questa direzione. Insomma, tutto quello di questa punto 1 di questo inizio anno 1, giorno 1 di questa nuova Fiorentina, che vi è piaciuta o non vi è piaciuto, vogliamo sentire i vostri pareri. Ma al Viola Park c'era Tommaso Loreto, per cui mi interessa
2: però
3: sapere.
2: Prima
3: vorrei un flash.
2: O vuoi prima del flash?
3: Prima del flash di mercato, vorrei un flash tuo, poi approfondirai i temi.
2: Bene.
3: Però eri là, li hai visti in faccia, li hai visti dal vivo, hai visto gli sguardi, hai visto le smorfie, hai visto il non detto, no? Che è sempre importante. Sei ritornato dal Viola Park in redazione con quale pensiero?
2: Col pensiero che si riparte da zero, e con una domanda che resta mia: che cosa si è fatto in questi 7 anni? Perché se un dirigente nuovo dopo 4 mesi ti dice c'è da ricostruire soprattutto tutto ciò che ruota intorno ai calciatori, mi resta la domanda su cosa si sia fatto in 7 anni e perché la dimensione 7º-8º posto a un dirigente del calibro dei Paratici non basti per essere soddisfatto, mentre nella narrazione di questi 7 anni mi tocca dire che è stata spacciata come la dimensione della Fiorentina stabilmente in Europa, anche se era la Coppa minore.
3: Perfetto, allora anche il chi si compra flash è legato ovviamente a quelle che sono le riflessioni legate alle analisi di mercato su alcuni giocatori che ha fatto il direttore Paratici, per cui linea Pietro Lazzarini, via con chi si compra flash.
4: Chi si compra
5: flash?
4: Eccoci qua, benvenuti a chi si compra flash. Sicuramente molto di cui parlare per quanto riguarda il mercato, anche se nelle trame nascoste un po' dalla conferenza stampa dello stesso Paratici. Però partendo da quello che ci eravamo detti anche ieri su Ken, sono arrivate conferme del fatto che la Fiorentina è prontissima a trattenerlo in viola, ma in modo molto sincero lo stesso Paratici ha confermato che nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da non ha fatto cifre, ma le facciamo noi, almeno 40 milioni, il giocatore chiaramente verrebbe lasciato partire, perché fondamentalmente non ci sono giocatori incedibili, lo ha sottolineato successivamente anche davanti alla domanda insistente giustamente da parte della nostra Luciana Magistrato. Quindi tutti i calciatori hanno un valore, c'è chi più o chi meno è al centro del progetto della Fiorentina. Uno di questi è Ndur, che ha molto mercato in giro per l'Italia e probabilmente anche per l'Europa, ma la Fiorentina se lo tiene stretto non solo per un motivo tecnico ma anche economico, perché sapete che il 50% resta nelle mani del Paris Saint-Germain. Un giocatore invece tra quelli citati che probabilmente lascerà la Fiorentina è Dodò, perché si è parlato di ambizioni del giocatore, che sono come ambizioni anche quelle legate alla Fiorentina, però evidentemente la sottolineatura era legata al fatto che Dodò potrebbe voler, anzi vuole evidentemente lasciare la Fiorentina. Venuto un po' meno l'idea, l'ipotesi che lo legava a un percorso verso il Napoli, resiste quella verso la Roma, ma io non disdegnerei l'idea che possa nascere qualcosa nel corso anche di questo periodo del mondiale a livello internazionale. La Fiorentina comunque vuole una ventina di milioni da Dodò e quindi vedremo quello che accadrà intorno anche al brasiliano. Mentre nel mercato in entrata si è capito che le carte resteranno molto coperte, che i giocatori potrebbero arrivare da tutti i tipologie di mercato, quindi sia giocatori affermati che a parametro zero, che anche giovani da poter lanciare nel corso poi della prossima stagione. Da ieri si fa il nome di Giovanni Baroni, ragazzo che gioca nel Tejes 2009, quindi giovanissimo, ma che è una delle promesse del calcio argentino, potrebbe partire per 15 milioni, anche se la clausola è più alta, sono 25 milioni nella sua clausola rescissoria, che probabilmente nessuno pagherebbe in un momento così anticipato della sua carriera. Ci sono anche il Borussia Dortmund e il Chelsea, vedremo che cosa potrà accadere. Nel frattempo una risposta che ha data Sky Paratici sottolinea quello che avevamo detto all'inizio di Chi si compra Flash di questa stagione, ovvero dell'interessamento della Fiorentina per Coleoscio. I giocatori forti ci piacciono sempre, ha dichiarato Paratici, e infatti Coleoscio è uno dei primi obiettivi per quanto riguarda gli esterni offensivi della Fiorentina, che è uno di quei settori di campo che in vista anche della preparazione saranno più importanti da anticipare, per poter permettere poi a Fabio Grosso di fare la preparazione e soprattutto di iniziare con le amichevoli quello che sarà il percorso ufficiale verso la prossima stagione. Per questo Chi si compra Flash è tutto, linea a voi.
2: Grazie, grazie a Pietro Lazzarini, che peraltro tirava in ballo le amichevoli estive. Sono arrivate anche le prime date ufficiali: 7 luglio visite mediche, 9 di luglio presentazione del nuovo tecnico Grosso, il 6 un possibile evento che riguardi le nuove maglie, e poi oltre alla preparazione al Viola Park si andrà in zona Londra, stavo per dire al fresco, ma non è detto, perché esatto, a Londra ormai ci siano 40 gradi anche lì. 25 e 29 luglio, oltre a un periodo di allenamenti, la Fiorentina affronterà il QPR, il Queen's Park Rangers e anche il Watford, e lì, insomma, occhio e croce, ci sarà Bove in una partita dal forte valore emozionale.
3: Esatto, allora grazie all'ottimo lavoro della nostra regia abbiamo estrapolato, Tommaso, qualche passaggio, sì, non tantissimo, perché è stato quasi un'ora di conferenza stampa, è vero che ha parlato anche il direttore Ferrari, ma insomma abbiamo estrapolato un paio di cose che ci sono rimaste ben impresse nella mente. Non so se Marco Tonelli è già pronto, cominciamo a sentire.
5: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
2: E se questo fosse un reel sui social, forse metteremo like in tanti.
3: Alleluia! Alleluia!
2: Oh. Come? Aspetta, ma c'è la dimensione, comunque alleluia. Siamo in Europa, le finali di conference, no?
3: Alleluia! Finalmente uno okay. che ha detto le cose degne di noi. Alleluia, finalmente uno che dice non mi posso riconoscere in una squadra che fa settima, ottava, alleluia, ha detto si può sbagliare un anno, certo l'hanno sbagliato tutti un anno, poi si riparte per arrivare quarti, terzi, Champions, quarti, terzi, Champions, ha detto, non domattina ma Champions, non fra 10 anni, nel suo percorso. Alleluia, alleluia. Allora, e non sono mezze parole, mezze frasi. Te cosa hai capito? Come si può tradurre quando ti dicono voglio una squadra all'altezza di Firenze? Bisogna vedere ognuno come vede Firenze. Per me Firenze è il numero uno, quindi lotto tutti gli anni per arrivare al numero primo. Ma può essere una valutazione diversa. Qui lui ha fatto numeri, ha fatto nomi, ha fatto riferimenti di classifica. Alleluia. Alleluia! E mi auguro. Com'era la faccia di Ferrari, Vincenzo?
2: No, io non ho visto facce tese.
3: Quindi
2: oggi.
3: Siamo d'accordo, perché allora le parole.
2: Almeno su questo.
3: Le parole di commisso di quell'analisi, quel riassunto, ma quelle che poi ha dato anche a loro nella festa dei tifosi, che parlava, faremo una squadra adeguata. Ti nasce sempre il concetto di cosa vuol dire adeguata, no? Cosa vuol dire all'altezza. Ecco, poi sono stati una settimana insieme, è evidente che Paratici porta il suo pensiero, che non può essere diverso dal pensiero della proprietà, se no se sarebbe andato ieri l'altro, no? Alleluia, alleluia. Ora il problema, poi naturalmente sentiamo Tommaso, perché qui lui, lo ripeto, era là. Ecco, io non immagino nemmeno che questo deve essere il progetto del quarto anno di Paratici, perché lui c'ha 4 anni.
2: Sul tempo...
3: È stato vago, deve essere vago.
2: Deve essere vago perché si prende delle responsabilità, lui non ti può dire vogliamo tornare, cioè o almeno se ti avesse detto vogliamo tornare in Europa subito quest'anno... E si prendeva una certa responsabilità. Nel suo dire, una Fiorentina competitiva in modo stabile ti dà l'idea di un percorso un po' più lungo di un anno.
3: Certo.
2: Devo dirti che un filo la mano avanti è stata messa, nel senso che tutto e subito non si può avere. Quindi se il prossimo anno un po' di transizione ci dovesse essere, lui potrebbe dirti io te l'ho fatto capire che c'è tanto da fare. Ma perché? Perché non c'è solo da, io torno a picchiare lì, non c'è solo da fare una squadra, c'è da costruire tutto quel che sta intorno a una squadra. Perché l'anno scorso loro hanno portato il settimo Monte Ingaggi della Serie A a ritrovarsi a 6 punti all'ultimo posto in classifica, quindi hanno fatto il contrario dell'overperformare, hanno reso un terzo del loro valore. Allora l'obiettivo è costruire una struttura societaria che permetta di rendere 110 a chi vale 100, quindi va cambiato tutto, a cominciare dalla mentalità. E allora io, che sono un pesci, ti ridomando, in 7 anni che diavolo hanno fatto lì dentro? A parte costruire un grande centro sportivo, ma una cultura societaria volta a un progetto sportivo, in 7 anni l'hanno costruita o no? No, perché dopo 4 mesi c'è un dirigente che ti ha detto qui c'è da azzerare tutto. E io l'ho chiesto, il direttore Ferrari,
3: la faccia di Ferrari,
2: insomma non so quanto gli possa essere piaciuta la domanda, però quando mi risponde in realtà dei cambiamenti ci sono stati, forse non ve ne siete accorti, forse non li avete detti o forse non sono stati così efficaci, perché adesso ben venga il dirigente dall'Inter e dalla Ferrari che ci ha anticipato Ferrari, ben venga il nuovo responsabile del Viola Park, ben vengano nuovi processi nello staff medico, perché poi gliel'hanno richiesto, lui non ha detto che devono cambiare le persone, ha detto devono cambiare i percorsi operativi, i processi operativi. Va bene, l'importante è che se uno si fa male non sparisca nella nebbia per rivederlo 7 mesi dopo, che se ha una frattura al coccige è in campo 5 giorni dopo. Cioè, sotto questo profilo, che cambi davvero qualcosa. L'ultima cosa che io ho notato, ma per il ruolo, e non è fondamentale, ma un qualcosa che è importante tra noi e la Fiorentina. È chiaro che in questo momento c'è una discreta fascia di sfiducia e di tifosi che magari non si fidano. Paratici ci ha detto: sta anche a voi essere mediatori, riportare i fatti positivi che alimentino un nuovo entusiasmo.

0: parole della conferenza stampa ai paratici. Poi ci sono gli ascoltatori di Lady Radio, altre 925727775. Aspettiamo ancora le vostre telefonate allo 055 7711 171. Marco Tonelli ha già un primo campione, sentiamo.
1: Buon pomeriggio Fabio, ma per me Paratici ha detto Fabio quello che doveva dire, né più né meno. Non mi ha esaltato ma neanche abbattuto. È stata una conferenza stampa piatta, perché tanto Paratici con 4 anni di contratto rimasto è in una botte di ferro. Se dovesse andare male lui va via, non c'ha problemi, quindi lui è tranquillissimo. Il problema siamo noi, che se dovesse fallire andremo nelle feste. Quindi conferenza stampa, ripeto, normale, speriamo bene.
2: Buon pomeriggio ragazzi, hai visto Luca? Sei contento? Ce l'hanno detto finalmente, che poi in realtà ci hanno detto tutto ma non ci hanno detto niente, come mi aspettavo d'altronde, e quindi niente, stiamo sempre là.
0: No, io invece ve lo ripeto, innanzitutto Fabio, io ci credo in Paratici, ma ci credo, fammi dire, anche perché anche Paratici deve, si gioca una bella partita, perché non è che l'ultimo Paratici abbia vinto Champions e Scudetti, sostanzialmente via dal Tottenham quasi retrocesso, la Juve ha lasciato macerie e non sono anni che non vincono più gli scudetti, quindi anche lui deve dimostrare che può essere grande anche senza avere un Marotta alle spalle. Quindi io invece immagino un Paratici caricato a 1000, lo vedo caricato a 1000 e io mi fido di Paratici. Lui non ha detto, lui ha parlato di terzo posto, ragazzi, ma da quanto voi non sentivate un dirigente della Fiorentina parlare di terzo posto? Io ero abituato, bisogna stare nella parte destra e sinistra della classifica. Parte sinistra della classifica, c'è il primo e il decimo.
3: C'è un po' di tutto, Luca. Marco D'Arezzo, vai. Conferenza imbarazzante, peggio di quelle di Praden, non ha fatto chiarezza su niente. Francesco da Montreal, ma quanti giri di parole di significativo, al massimo 3 frasi. Sì, ma in quanto tempo la Champions? E invece, questo è un grande manager, idee chiare, ben definite come timing, prima fondamente solide per arrivare ad un attico e un tetto solido, viva Paratici. Ale dal Casentino, la cosa più evidente della conferenza è stata quella di aver capito che poi Paratici comanda e ha la famosa carta bianca.
0: Ecco, te hai avuto questa convinzione,
3: sì,
0: Tommaso?
3: Sì, l'ho percepita, sì, anch'io.
0: Dell'uomo al comando.
3: L'ho percepita anch'io, che riguardi poi non solo fare la squadra. Torno, sì, sull'argomento che ho cercato di toccare anch'io. Sì. Lui ti ha risposto che poi gestisce anche tutto ciò che ruota intorno alla squadra con i cambiamenti per farli overperformare.
0: E l'altra domanda che mi aiuti...
3: Guarda, l'unico aspetto dove ho visto si è tenuto proprio lontano e fuori è lo stadio, e lì ha,
0: sì,
3: parlato,
0: vabbè, quello,
3: solo Ferrari.
0: Quello è chiaro. L'altra cosa che ti volevo chiedere, perché lì ha fatto un po' una supercazzola,
3: No, ne ha fatte,
0: ne ha fatte più di una. Sullo budget.
3: Sì.
0: Ecco. Che cosa è il non detto?
3: No,
0: a me interessa,
3: allora,
0: perché il detto è zero.
3: Allora aggiungo che ci abbiamo anche provato, che tanto lo sai, sei più esperto, sì, di me, finisce la conferenza, i saluti diventano anche un modo, no, per, sì, provare ad approfondire. E sono sincero, io gliel'ho anche buttata lì, tanto lo sai, io 2+2 vonne pazzi, con i numeri non sono buono, io non ho capito se partiamo con un meno 50, cioè,
0: esatto,
3: se questo buco di bilancio va ripienato o meno. Non ti risponde. Non ti risponde, sostanzialmente il concetto è che bisogna costruire la struttura per farli rendere al meglio, perché puoi fare danni o rinforzare una squadra con 0 soldi e puoi fare danni o rinforzare una squadra con 5 miliardi, non è quello. Quindi,
0: vabbè,
3: no, su quello, su quello
0: siamo rimasti alle supercazzole. Allora, in,
3: sì,
0: questo ping pong noi e voi, ci abbiamo allo 055 7711 171, si è prenotato Simone. Ciao Simone, grazie di essere con noi.
4: Ciao ragazzi, come va? Io,
0: caldo,
4: sono entusiasta veramente, perché a differenza delle volte scorse ho trovato grande chiarezza, professionalità, uno che sa cosa vuole, dove vuole andare, e dopo tutte le supercazzole in romanesco di Pradè, che diceva tutto, non diceva nulla, ho visto un uomo

0: con le idee chiare. Poi certamente gli avete fatto delle domande che nemmeno voi vi sareste risposti, no? Quando
1: esatto,
0: vi avete chiesto di De Gea, di Ken, non è che si può dire sì, questo rinnova, questo va via, però l'ho visto molto determinato, a me dà molta sicurezza e tranquillità.
1: Bene, grazie a Simone.
0: Ciao.
1: 348 753 933 per gli ascoltatori di radio.
2: Mi piace anche il riferimento di Simo 64.
1: Vai.
2: Nessuna novità dagli anni precedenti, una sì, ha chiaramente dichiarato che questa proprietà non ha mai lavorato bene facendo il confronto con Bologna e Como, perché lui sostanzialmente ha detto si può prendere esempio.
1: Esatto, ecco, vedi, quando si diceva prima, Tommaso, noi non possiamo dirgli domattina, no? Però io faccio l'esempio del Como dell'anno scorso. Come l'anno scorso, ovviamente nessuno di noi, quando è iniziata la stagione, abbiamo detto questi possano arrivare in Champions, no?
2: Sì, sì, ma guarda, ce lo scrive anche Gianmarco. Sono parole di uno che è qui per fare da ponte ad un futuro diverso. Ora lui dice un'altra società, io non lo so.
1: Cioè, io ti dico
2: oggi
1: che
2: l'hanno anche smentita.
1: Io vorrei
2: però c'è rottura col passato.
1: Quando te l'anno scorso hai visto, in estate scorsa hai visto la rosa del Como, ti hai detto, vedi, quest'anno ha preso una strada. Poi ci posso ammettere un anno, due anni, ma la strada era chiara, i migliori talenti poteva prendere.
2: C'è.
1: Allora, poi loro hanno avuto una botta di culo spaventosa, perché
2: hanno anche accelerato molto.
1: Sì, hanno trovato l'anno in cui la Juve e Milan hanno fatto dei disastri spaventosi. Ma comunque, se anche fosse arrivato sesto il Como, era chiaro il percorso. Ecco, lo stesso discorso, io mi aspetto alla Fiorentina, che alla fine del mercato della Fiorentina, quindi ve lo dico, quando finisci il 31 e primo settembre?
2: Primo settembre.
1: Bilanci primo settembre, perché tanto finché non... io mi immagino una fase finale mercato pirotecnico alla Fiorentina, perché lì lui non può operare di prima botta, sicché dovrà giocare di rimbalzo. Ma l'importante sarà alla fine del mercato di... Oh, hai visto? Finalmente si è iniziato a mettere delle basi che hanno l'ambizione di far crescere la Fiorentina e riportarla nella dimensione delle 5-6 grandi del calcio italiano. Così come quando abbiamo visto il Como si è detto, ma se non è quest'anno è l'anno prossimo, se continuano a lavorare in questa maniera, a prendere quei giocatori, è inevitabile che il gruppo poi arrivi a certi livelli. Ecco, io questo mi aspetto, e ti devo dire la verità. Allora, lui su Grosso ha detto avevamo solo Grosso.
2: Bravo, stavo per dirtelo.
1: Ecco, e è una bugia.
2: Una bugia a fin di bene.
1: Io bugia.
2: Ma semplicemente perché nessuno, no, andrebbe ad avere un solo obiettivo. Cioè, se avrebbe, Grosso gli dice i no.
1: No, ma avrebbe sbagliato, non
2: esatto,
1: avrebbe fatto bene il suo
2: esatto
1: lavoro. Ecco, io ho qualche dubbio che Grosso rappresenti. Quella è la grande sfida, no?
2: Oh, lui ha dato, mi sembra, quattro caratteristiche, che è quelle che si aspetta dall'allenatore, e le aveva tutte e quattro Grosso. Conoscenza, mi sembra, profili umani, ragionamenti quasi da dirigente, in grado di allenare sul campo e conoscitore di come si comunica. Lui chiede questi quattro aspetti al suo allenatore, secondo lui Grosso li ha tutti.
1: Allora, allo 055 77 11 171 c'è Stefano. Ciao Stefano.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Stefano.
3: Io sono un po', non basta al contrario, ma io sono abbastanza emozionato velocemente, ma a me non mai emozionato, perché parlo di gioco di calcio. Forse anche voi non volete più abituati a sentir parlare un direttore manager chiamato Vivale, che parla della normalità di giochi, quella è la normalità di giochi di calcio, perché noi a Firenze non c'era più una normalità.
1: Esatto.
3: Ti devo dire
1: Stefano, che all'evento dove è stato, alla presentazione del libro di Zazzaroni, dove lui ha parlato solo dei problemi del calcio italiano, io l'ho trovato veramente molto molto molto molto molto interessante. Finalmente ho sentito parlare un dirigente che capisce il pallone.
3: Scusami Luca, poi aiuto, ma una persona intelligente oggi a questi che di luna di calcio italiano cosa deve dire? Un dirigente di spessore cosa dice? Un po' mi a dire no, vabbè, è colpa di quello, di andate dei allenatori, non c'è giocatori, perché è colpa di tutti, prima di loro, perché probabilmente non sono stati capaci,
1: esatto,
3: di vedere.
1: Lui si è preso le sue responsabilità da dirigente, eh? Cioè, dice, noi dirigenti non siamo stati in grado di fare un percorso che valorizzi i nostri giovani. Noi abbiamo un paese 5 volte più grande del Portogallo, ma è che quindi sicuramente potremmo produrre 5 volte talenti in Portogallo e non riusciamo a portarli poi nella fase conclusiva.
3: Se vanno a mezzo operatori, diventa un problema per il gioco di calcio, perché forse all'estero non gliene fanno fare a mezzo operatori, ferma prima, invece qui lo fa quello che si vuole e va tutto bene, e non è così, perché anche il gioco di calcio è la vita e c'ha delle regole ben precise. Chi ha delle regole ci dà un regolamento e che sia l'organizzazione e va avanti, chi non ce la dà ci poppa il dito. Questa è la realtà.
1: Grazie Stefano.
2: Grazie Stefano. Allora, anche per questa bella immagine di poppassi il dito.
1: Sì, è bellissima, che dà chiara
2: idea.
1: Io
2: l'ho fatto fino a 12-13 anni, peraltro.
1: E quindi niente ciuccio, te avevi il dito.
2: Sì.
1: Io invece ho condiviso le battaglie per l'addio al ciuccio dei miei figli.
2: E non va fatto, perché poi mi c'è voluto l'apparecchio. Però io
1: perché il ciuccio poi lo butti via, il dito.
2: Poi invece mi hanno dato una malva.
1: Allora,
2: no, scherzo.
1: 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Continuiamo a ricevere le vostre telefonate con grande piacere allo 055771171. Una breve pausa e poi torniamo con voi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, niente mi aspettavo e niente è successo, ma è normale, ormai queste conferenze stampa non servono assolutamente a nulla, se non agli organi di informazione, in questo caso di Firenze, per avere un'altra settimana di argomenti di cui parlare, anche se non c'è nulla di cui parlare, perché non è stato detto assolutamente nulla. Siamo alle consuete promesse, ai consueti farò, faremo, vedremo. Però anche basta, ecco, io spero che non siamo al solito faremo una bella squadrettina, perché al momento siamo a questo punto qua.
7: Ciao Firenze Viola, sono Manuel della Svizzera tedesca. Mi è piaciuto di Paratici l'accenno al fatto che tutte le componenti della società devono essere devono guardare all'aggiornamento e alla competitività, ovvero se non ti muovi nella giusta direzione, se non ottieni risultati puoi anche essere licenziato, cioè sostituito. Questa è una cosa abbastanza nuova ed epocale per questa società e credo che sia fondamentale per fare sempre meglio. Quindi sono molto fiducioso, forza Viola, e riguardo ai giocatori è normale, se ti arrivano delle offerte grosse qualsiasi società vende i giocatori perché sono tanti soldi. Ciao.
8: Buongiorno ragazzi, sono Irava. Ma io da questa conferenza stampa non mi aspettavo niente di più, nel senso, era ovvio che non scoprisse le carte, anche perché, cioè, chi lo farebbe? Cioè, se ti dico c'ho 100 milioni, domani mi prendono per il collo. Se ti dico sto dietro a quello, costa di più. Se voglio vendere quello, costa di meno, eccetera. E quindi adesso l'abbiamo capito. Però una cosa l'ha fatta capire per me, che in questi 7 anni la società non c'era e una delle cose principali che farà lui è quella di creare una società. E da oggi in questa società per me si parla e si lavora di calcio. Voi che ne pensate?
9: Ma Ferrari che ne pensa, Tommaso?
1: Che senso?
9: Di questa cosa, bisogna rifare tutti i settori.
1: Che... mi stuzzi.
9: No, la domanda è... lui accompagnerà ha detto... questo oppure si chiama un passo indietro e si occupa dello stadio, si occupa dei lui conti?
1: Lui fa parte dell'organigramma societario e il ruolo di direttore generale è importante, quindi lui dovrà accompagnare, penso, questo percorso. Seguirà e immagino avalli anche le scelte che hanno discusso in America e che per esempio hanno riguardato l'arrivo di questo nuovo dirigente per il revenue dall'Inter, l'arrivo di un nuovo responsabile del Viola Park. Immagino, perché ne abbiamo sentito parlare, seguirà anche cambiamenti nella comunicazione, per quel che abbiamo capito dovrebbe esserci un nuovo responsabile al di là del ruolo sempre più importante anche di Luca Giammarini. Vediamo questo riferimento ai diversi processi dello staff medico. Può darsi che magari le figure siano le stesse, ma che venga richiesta loro anche magari una diversa gestione comunicativa dei tempi di recupero, degli infortuni. Ferrari è chiaro che comunque, anche se fa parte di quei 7 anni nei quali evidentemente una struttura solida non si è costruita, ma in questo momento è con Paratici alla guida della Fiorentina, quindi anche lui dovrà seguire questo percorso.
9: No, questo è importante. Allora, prima di andare al nostro primo ospite, abbiamo allo 055 77 11 171, c'è Jacopo. Ciao Jacopo e grazie di essere con noi.
10: Ciao ragazzi, ciao.
0: Senti, no, io divento matto quando sento commenti della gente, ma che cosa si aspettavano?
9: Infatti.
0: Ferrari si presentasse in conferenza stampa con due fogli e scritto: allora, questi sono quelli che si vendono e questi sono quelli che si comprano.
9: Esatto,
0: sì. Si spende 104.700.000 euro, e l'anno prossimo si arriva terzi, e se anche il secondo si scansa, sette tempi da arrivare se non si è raggiunto l'obiettivo. E non lo so, a me mi sembra paradossale. Io che non si sentiva parlare di competitivi e giocatori era 10 anni, forse qualcosa di più.
9: Sì.
0: Perché o sarà competitivi, non sarà duraturi, o sarà duraturi nel non essere competitivi. Quindi evidentemente mi sembra un cambio qualitativo. Certo, ha parlato chiaramente della necessità di rifondare tutto da un punto di vista sportivo, e poi che deve fare il 18 di giugno, non il 2 di settembre, non è la conferenza stampa di fine mercato, la conferenza stampa di prima del mercato. Cioè io non capisco che aspettative c'erano essere verso Paratici, verso la dirigenza della Fiorentina. Io sono uno super critico verso la dirigenza della Fiorentina, ma oggi è stata conferenza stampa meglio di così, che di poter, come poteva andare.
9: Guarda Jacopo, io sottoscrivo, io la penso come te. Quando sono arrivato qui in redazione, ovviamente si dibatte, no? Si dibatte come facciamo con voi, si dibatte come al bar. Io poi alla fine mi sono trovato a fare, io sono il più vecchio di tutti, sono trovato a fare una domanda a tutti i ragazzi, anche più giovani, ma qual è la frase che vi sareste aspettati da Paratici? Una frase, ditemi una frase. E alla fine poi nessuno è riuscito a tirar fuori una frase, perché lo ripeto, per me la frase è: non riesco a immaginare di stare in una società, quindi
10: quella,
9: la Fiorentina,
10: quella
9: che abbia come obiettivi il settimo e l'ottavo posto. Per me basta, cioè, questo vale tutto.
0: Se posso correggerti, lui non solo ha detto: io non accetto da me stesso,
9: esatto,
0: una squadra,
9: e quindi anche dal mondo dove lavoro,
0: nemmeno dalla e nemmeno dalla mia società,
9: esatto.
0: Quindi io tanto più di questo non so che cosa si
9: bravo fare. Io quando sentivamo, ripeto, si diceva: bisogna arrivare nella parte sinistra della classifica. La parte sinistra c'è chi vince lo scudetto, chi va in Champions, chi va in Europa League, chi va in Conference, chi va a fare vacanze.
10: Che non è male.
9: Che non è male. Ragazzi.
0: Avrebbe potuto chiedere scusa per l'anno scorso, questo sì, ma non si può prendere la responsabilità di aver scelto un allenatore, una scelta.
10: Magari non chi è arrivato 4 mesi fa.
9: Magari il direttore generale poteva fare un'analisi più.
10: Però dai, io sono super critico, sì. Lo sai, per una volta dico anche che oggi era la prima conferenza stampa del 26-27, e è un'altra occasione persa, perché 25-26 va in archivio senza le scuse,
9: certo.
10: Però da oggi si parla del 26-27, ci sta.
9: Grazie Jacopo. Allora, ricordo ancora, perché ripeto, mai come oggi è la vostra trasmissione, quindi continuate a scriverci, a mandare messaggi, a telefonarci. Non so se abbiamo già l'ospite in linea, ora lo va a cercare. Cosa non ti è piaciuto, Tommaso?
10: Guarda, l'unico riferimento, e purtroppo non si può più fare come facevate un tempo voi nostri maestri, quindi penso a te, penso anche a Mario, penso al grande Sandro,
9: Manuela Righini, ma c'era una categoria
10: un tempo c'era magari la possibilità, non dico di avviare una discussione, ma di ribattere alla risposta. Io l'unica cosa, te l'ho detto prima, quando ho sentito dire dovete essere voi a veicolare certi aspetti per ricreare entusiasmo, avrei voluto dire sì, ma se non ci dite nulla, noi non si veicola nulla. E in questo credo mi darà ragione anche la nostra gradita ospite, insomma, per ora non è cambiato nulla, ripeto, dall'America silenzio assoluto, nemmeno una foto. Quindi se veramente questo canale lo si vuole potenziare, noi siamo qui apposta per veicolare idee, progetti e ricostruire l'entusiasmo. Ci diano qualcosa da veicolare,
9: sì, e soprattutto, no, che ci devono dare, ci deve essere una continuità di rapporto.
10: C'è un nuovo responsabile del Viola Park? È ufficiale o non è ufficiale? C'è una foto? Ci dice cosa fa? Sentiamo la sua voce. Mandragora ha rinnovato, non ha rinnovato, ha firmato, cioè, questo intendo.
9: Cioè io non te lo faccio più venire con te, Sara Meini.
10: Oh, eravamo anche accanto.
9: Perché
10: guarda,
9: te me lo restituisci nervoso, non so come mai.
10: No,
9: ma
10: invece no.
11: No, non era nervoso, è carico.
9: È carico.
11: Io voglio essere ottimista e quindi sono d'accordo assolutamente con lui, cioè nel senso che io ci vedo molto anche del positivo ovviamente in questa conferenza stampa,
9: anch'io.
11: Perché mi piace molto la responsabilità che si prende Paratici, perché qui non possiamo sottovalutare quello che lui ha detto oggi. Cioè lui ha detto, a me non è tanto su quello che deve fare la Fiorentina, se deve arrivare sesta, ottava, eccetera eccetera, ma sono le mie ambizioni che sono importanti, perché io non permetto a me stesso di formare una squadra che per 4 anni arrivi ottava. Quindi se prima tutti erano, tutti il 90% dei tifosi erano convinti che fosse Paratici l'uomo della svolta, oggi secondo me ci sono il 99% dei tifosi, quindi è aumentata ancora di più la percentuale, e soprattutto anche la Fiorentina si aggrappa a Paratici, perché a un certo punto Ferrari riesce a dire sì, poi insomma anche Fabio noi l'abbiamo preso perché vogliamo che, quindi anche la Fiorentina si aggrappa a Paratici. Per me oggi la notizia è che Commisso si aggrappa a Paratici.
9: Certo, no no, ma io ho tratto la stessa, ti ho detto, per me quella è la frase, ti devo dire, la frase di oggi. E ecco, ora il passaggio successivo è questo: la proprietà lo accompagnerà a Paratici, perché ovviamente anche qui non
10: io
9: è che ce lo poteva dire,
10: l'ho avuto.
9: Ecco,
10: cioè la carta bianca per me oggi che ha mostrato,
9: e gli dai anche dei soldi però, cioè, perché poi lui ha cominciato a dire no, ma quando bisogna gli incassi, lo stadio, il merchand, tutto un sacco di lì è entrato nell'effetto supercazzolo. Però siamo ritornati all'anno scorso, quando Rocco Commisso garantì un extra budget di 25 milioni più 2 di bonus per Piccoli, oppure siamo tornati a, oppure Paratici deve lavorare in un equilibrio tra quello che vende, poi può operare negli acquisti, perché oggi io fossi la società darei una mano a Paratici, perché se lui vende,
11: Luca,
9: compra,
11: allora,
9: bene.
11: Posso interromperti un secondo?
9: Vai.
11: Perché se entriamo in questa domanda, in questo vortice di allora Paratici deve vendere per investire, oppure li ha a disposizione, allora se entriamo in questo vortice, come ci siamo entrati noi ovviamente nella conferenza stampa dalla quale siamo usciti con nulla di fatto, perché risposte non ne sono arrivate su questo,
9: lo capisco.
11: Per tutta l'estate ci faremo questa domanda senza avere una risposta. È come quando 2 o 3 settimane fa dicevamo, ma chi comanda? Ecco, ora bisogna capire, ma chi ce l'ha questi soldi? Allora, secondo me non dobbiamo farcela questa domanda, perché noi abbiamo capito dalle risposte di Paratici che tanto non avremo mai una risposta. Quindi cominciamo ad andare sulle domande che ci possono dare delle risposte, perché secondo me anche noi come giornalisti dobbiamo cominciare a capire chi abbiamo davanti, perché oggi abbiamo davanti un professionista che ci ha detto, intanto non mi chiedete mai niente di calciomercato, perché tanto io non vi dirò mai la verità e vi prenderò in giro. E la gente continuava a chiedere ma quello si tiene, quell'altro si tiene. A lui non avremo mai una risposta, e quelle che avremo comunque saranno tutte gestibili. Per esempio, mi riferisco a quella di Ken. Lui dice nella prima parte della risposta, vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, quindi voglio dire, è un titolo. Esattamente 5 secondi dopo, perché io l'ho riascoltato, dice sì, però se arriva un'offerta, allora
9: infatti,
11: cosa vuol dire?
9: Perché per me Ken è vendita oggi.
11: Siamo davanti a un uomo che sa comunicare, cosa vuol dire? Che sa come rigirarci sempre la frittata. Io ho provato a insistere e devo dire che ho ricevuto anche un messaggio da parte sua, mi hai svegliato con la tua domanda acida, e quindi ne sono anche un po' fiera, ma anche io non ho cavato un ragno al buco, come si dice, nel senso volevo che mi dicesse qualcosa in più, no? Perché lui nella stessa risposta, anche lì nel momento in cui parla delle ambizioni della Fiorentina, dice io sono anche disponibile al fatto di sapere che la Fiorentina per un anno arriva 14esima solo se mi serve, perché per l'anno dopo arriva 3ª, giusto? Una cosa del genere, no?
9: Ha detto questo.
11: Ecco, è anche questo. Allora, ma noi stiamo costruendo una Fiorentina che arriva 14esima?
9: No, 14esima siamo già arrivati, sai.
11: Appunto. Allora, se io dovessi seguire tutto quello che mi ha detto, il prossimo anno sarebbe 3ª.
9: No, ma che comunque sì, non ha detto solo 3ª, ha detto
11: 3ª,
9: 4ª, qui, cioè ha fatto
11: 3ª, 6ª, 8ª.
9: Sì. Cioè, ha detto allora saremmo troppo ingenui se lui dicesse in maniera diretta.
11: No, ma figuriamoci, non siamo ingenui nemmeno
9: però
11: noi, ma io voglio dire che
9: ha dato un segnale chiaro di dove va. Allora, io facevo prima riferimento al Como, no, Sara? Cioè, quando l'anno scorso è finito il mercato del Como, penso che tutti noi abbiamo detto, cavolo, questi ora stanno costruendo un progetto e diventa un progetto vincente se continua così in due o tre anni. Poi hanno avuto una botta di culo e sono arrivati in Champions quest'anno. Ma non era il Como, non vale la Champions quest'anno. Ha sfruttato i disastri del Milan, i disastri della Juventus, i disastri della Lazio.
11: Tutto però ciò... il Como... lui ce lo rivede perché ci dice a un certo punto, sempre in un passaggio di una conferenza stampa, noi dovremo prendere i giocatori e farli, ora utilizzo un termine, non so neanche se, overperformare.
9: Certo.
11: Allora, questo cosa vuol dire? Che lui veramente ci crede in questo, nel senso che noi magari, lui ci prende dei giocatori e diciamo, ma chi ha preso? Lui con la struttura che vuole costruire intorno a questi giocatori vuole fare in modo che domani, sto facendo nomi a caso, sia chiaro, anche se abbiamo saputo che gli piace, ma Coleoscio diventi il nostro nuovo Ken, perché ha intorno una struttura che certo. permette a Coleoscio di rendere più di quello che potrebbe rendere. Allora, io ho capito che ovviamente non ci potremo aspettare nomi altisonanti, ma giocatori di prospettiva.
9: Sì, comunque
11: cioè, secondo me è stato chiarissimo lui.
9: Coleoscio comunque chiaro. È uno da 15 milioni, Cioè, certo, non è che te lo tira dietro, che...
11: Benissimo, ma Coleoscio te non sai se può essere può essere Piccoli o è Ken.
9: Noi abbiamo spesso 18 milioni per Somme.
1: Guarda,
9: 25
1: io
9: per Piccoli.
1: Ieri sera ero qui con Lorenzo Marucci a fare Extra Viola, alle 21:25 abbiamo terminato la diretta, sono uscito e per l'appunto su Sky Di Marzio stava riferendo che alla Fiorentina piace questo Baroni, classe 2009.
9: Ma che lo fa questo Baroni?
1: Mi sembra un... devo guardare
9: trequartista mi pare
1: e ci diceva così. Sopra ci sono le big di tutta Europa, Chelsea, Borussia, perché è considerato il talento più fulgido di tutto il calcio argentino. 2009 vuol dire che c'ha 17 anni. Io non so se la Fiorentina prenderà Baroni, che peraltro ha una clausola da 25 milioni e ce ne vuole 15-16 minimo per portarlo. Però è questo che mi aspetto. È questo che mi aspetto, che tu prenda un 17enne, 15 milioni per un 17enne. Sì, perché quando ne fa 20 forse lo rivendo a 120.
9: Si inquadrarono Baturina che voleva.
1: L'hai visto ieri sera? E Baturina a 25 era preso bene, perché già ora ne vale il doppio. Invece io era a Budapest, c'era 46 gradi, c'era da giocare col Puskas, e qui 25 per Baturina, ma quando mai? Noi si è offerto 13. No, questo dicevo.
9: Vai Sara.
11: No, ecco, però io questo mi sento di dire, quindi che tutti i tifosi della Fiorentina in questo momento devono avere pazienza e veramente secondo me, se posso dare un consiglio, e lo dico prima a me stessa, perché io a scattare mi ci vuole un attimo, quindi dobbiamo avere pazienza e affidarsi veramente a lui, perché se lui prende Baroni e ti dice che Baroni è un giocatore di prospettiva, che dobbiamo aspettarlo per un anno ma l'anno dopo diventerà il numero uno nel suo ruolo, ancora non si è capito perché Tolo sta cercando, ma ancora non ha trovato il ruolo.
1: Trequartista.
11: Se lui ci dice che è imbattibile nel suo ruolo, bisogna affidarsi veramente.
1: Eletto quindi miglior giocatore del mondiale under 17.
11: Allora, siete tutti pronti ad aspettare Comuzzo? Sì, poi la prima papera fa, no, dobbiamo veramente credere in quello che stiamo dicendo. Per la prima volta dobbiamo affidarci a una persona e dire credo in lui.
9: Guarda, faccio un altro esempio. Faccio un altro esempio, Sara, voglio il parere tuo e anche di Tommaso. Allora, se lui ritiene che Martinelli sia un giocatore che per 7 anni può essere il portiere della Fiorentina a livelli altissimi e stratop, e si parte con Martinelli e si saluta De Gea facendo anche un'operazione che economicamente ha un valore che può per certi versi ridurre un po' un monte stipendi, viva Martinelli!
1: Ma ci fidiamo, Sara. Seriamente
9: Sara?
11: Eccomi, scusa, dicevi no. di Martinelli.
9: Cioè, se lui ti dice, ragazzi, per me Martinelli è il Giovanni Galli di una vita, quando debuttò a 18 anni a Fiorentina, e poi è stato uno dei punti di riferimento della storia dei portieri della Fiorentina. Io mi fido, dobbiamo fidarci di lui, diamogli fiducia, metterò uno d'esperienza accanto, magari il primo anno può avere qualche alto e basso. Viva Martinelli!
11: Viva Martinelli! Viva Martinelli, ma lui non l'ha detto su Martinelli, lui questo ragionamento l'ha fatto su Comuzzo e ci ha fatto capire che la gestione di Comuzzo dell'anno scorso è stata completamente fallita, ovviamente, no?
9: Certo,
11: e tutti noi l'avevamo chiaro in testa. Lui oggi l'ha certificato, perché quando è stata fatta la domanda di Comuzzo, uno dei pochi giocatori al quale ha risposto, ha detto che loro ci credono molto su Comuzzo, ma Comuzzo bisogna farlo crescere nel migliore dei modi e bisogna crearle intorno una struttura per portarlo a performare al massimo, perché loro ci credono molto in alcuni giocatori, Comuzzo, Ndur, eccetera eccetera. E ha detto un'altra frase importante, perché oggi è stato importantissimo per me, ma credo anche per Tommaso, per tutti i colleghi che erano lì, essere lì, perché in un'ora e mezzo ci ha regalato talmente tante frasi che noi oggi conosciamo la filosofia di Paratici. Perché oggi io non la riporto questa frase, ma la frase dove lui dice: noi non possiamo crocefiggere un giocatore se sbaglia 3 partite, come non lo dobbiamo esaltare se fa bene 12 partite. Perché non basta. Per essere un grande giocatore deve fare bene una serie di stagioni.
9: Sì, sì, l'ho fatto riferimento a Ndur e anche questo mi ha colpito tantissimo.
11: Anche a
9: me. Perché pur ribadendo che Ndur fa parte...
11: Mi è piaciuto... Allora, a me Paratici io lo conosco da tanto tempo. Siamo anche... abbiamo anche un bel rapporto, per cui io, però non mi sono mai espressa, lo volevo sentire proprio parlare, lo voglio vedere anche da qui a settembre eccetera eccetera, ma io credo che sia veramente il professionista migliore al quale la Fiorentina si potesse affidare.
9: Sì, sì, ma anche perché io ti ripeto, lo dico oggi, lui ha tanta voglia di rivincita, perché non viene da momenti facili della carriera, no? Per cui è come quando vai a prendere il grande giocatore che viene da un anno complicato, viene qui carica a pallettoni, ecco. Io penso che
11: poi ragazzi, è ovvio, cioè, la cosa che dico io e Tommaso a un certo punto ce l'ha preso il ridere, perché sto usando un termine che non si potrebbe neanche utilizzare, ma la supercazzola di Paratici, perché per un'ora e mezzo
9: è
11: rigirato.
9: Sì, sì.
11: Però io non mi aspettavo qualcosa di diverso,
9: no,
11: perché non mi aspettavo mi dicesse: oh, ieri ho visto i procuratori di Ken, allora è fatta, si tiene oppure no, va via. Cioè, allora, quel Paratici lì ovviamente lo conosciamo, perché lo conosciamo da giornalisti, e quindi non mi aspettavo. Però quello che ci ha voluto dire è che ci ha fatto passare, cioè i messaggi li ha fatti passare,
9: sì, sì,
11: chiari. Quindi non faremo una Fiorentina da Champions, non faremo una Fiorentina da Scudetto, faremo una Fiorentina che deve crescere. Però ti sta dicendo anche: oh signori, l'anno scorso c'è stata una Fiorentina che a malapena si è salvata, quest'anno ovviamente le mie ambizioni sono molto più alte di quella Fiorentina.
9: No, ma soprattutto dice: io non potrei accettare di immaginare di costruire una squadra da 7º-8º posto.
11: Ecco,
9: ragazzi,
11: no,
9: questo,
11: per 4 anni lui ha detto: non vorrei vedere una Fiorentina che è in stallo per un po' di anni. Però il suo stallo è parto dall'8º posto, quindi come minimo dobbiamo pensare,
9: ragazzi,
11: che lui fa una Fiorentina da parte sinistra della classifica, giusto?
9: Ah, questo lo trovo scontato. Io penso che ora il problema non è quello che vuol far lui, è quello che gli permetterà di fare la società. Perché ora, ragazzi, il pallino.
11: Ora ce l'abbiamo chiaro, Luca.
9: Il pallino ce l'hanno in mano loro. Cioè, loro possono dire.
11: No, loro, no, però il pallino ce l'ha lui, nel senso.
9: Sì, ma, ora, ma lui moltiplica pane e pesci, perché se no farebbe un altro lavoro, gli dai soldi per operare oppure no? Perché se te ti piace Ruggeri, faccio per dire,
11: in America sarebbe rimasto lì, avrebbe salutato Giuseppe Commisso e gli avrebbe detto: sai cosa, allora fai questa cosa lì, falla te.
9: Esatto, ma ora ecco, questo ora manca quest'altro passaggio, perché lui si è esposto in maniera chiara ma anche rischiosa, perché quando parli di terzo posto, ma voi, io sono più vecchio di tutti voi, ma voi da quanto non sentivate un dirigente della Fiorentina che metteva la parola terzo posto? Io a memoria, ragazzi, non ho ricordanza.
12: No, io te l'ho già detto.
9: Forse
12: resto colpito dalla sua definizione, scusate, ma di quella che è stata la quotidianità dei 7 anni di Commisso.
9: Cavolo.
12: Perché poi è vero, un anno siamo arrivati sesti, ma se si fa la media, con gli anni negativi te hai galleggiato tra il settimo, l'ottavo e il nono posto e te l'hanno spacciato come un grande successo.
9: E lui ti ha detto
12: che noi eravamo i cattivi perché non ci bastava. O sbaglio?
9: No, no, è così. Ecco. Però ecco, quindi io ti dico ora mi aspetto che gli sia data la potenzialità di lavorare, perché ragazzi oggi vengano abbinati alla Fiorentina, è vero lui ti ha detto non ti dice niente di mercato, però vengano abbinati alla Fiorentina dei giocatori che hanno tutti un valore di mercato interessante, eh?
11: Cioè, mi è piaciuto anche molto la risposta sulla PIN, no? Perché qualcuno sembra Flavio Nizzanti ha chiesto ma secondo lei ha perso a PIN la Fiorentina? No, assolutamente no, quindi anche chi dice ma figuriamoci se quel, certo, ha detto anche durante quella risposta, è chiaro, tra un giocatore, tra una squadra che gioca la Champions League e una che non fa la Champions League, è chiaro che è più attratto dalla squadra che disputerà la Champions League l'anno dopo, però è vero anche che loro non hanno difficoltà nel trovare i giocatori che vogliono venire alla Fiorentina. Quindi ci sono state tutta una serie di passaggi davvero interessanti. Non voglio riascoltare tutta la conferenza stampa, ho risentito soltanto dei tratti per fare il servizio delle 14, ne farò un altro per le 19:30, però ci sono dei passaggi davvero importanti che magari non risentiranno più i tifosi, perché in un servizio, perlomeno da me, perché in un servizio di un minuto e mezzo io posso mettere soltanto 10 secondi di paratici, però la conferenza di oggi mi serve per capire fino in fondo la filosofia di paratici.
9: E fatemi dire che secondo me questo è anche un messaggio al calcio italiano, cioè quando lui fa questi tipi di ragionamenti posizionando nel tempo la Fiorentina in una fascia, questo è un messaggio che vuol mandare arrivare anche ai giocatori, a quelli che poi magari comincerà a contattare nel tempo. Cioè oggi lui ti dice io vengo per quel lavoro e quindi chi investe su di me sa che io voglio arrivare lì,
10: punto a quello.
9: Poi ci posso mettere un anno, due anni, tre anni, ma io voglio arrivare lì. Quindi chi sposa me sposa questa idea, che è quello che è determinante per un giocatore. Allora, prima di salutarvi vi chiedo però anche un parere su quanto è stato ribadito sul fatto che la società non è in vendita. Lo dico perché fino a ieri c'era sempre il messaggio speriamo se ne vadano, compagnia, qualche messaggio di chi si aspettava chissà che cosa. C'è tanti si aspettavano che magari andasse in America Paratici per trattare per qualche altro club, se ne abbiamo sentiti tutti i colori. Che ne pensi, Sara? Credo che sia una marcatura quella di Ferrari di oggi, che almeno su questo fronte non ci sono più oggetti di dibattito per il momento.
11: No, ma infatti la domanda l'ho fatta io proprio per togliere, anche per togliermi un sassolino, perché nella domanda cioè, per 5 giorni non ci avete fatto sapere niente dall'America e allora ve l'abbiamo fatto sapere noi la notizia, no? Che vi siete visti, eccetera, eccetera. Comunque, al di là di questo, che era anche una frecciatina che volevo tirare, perché io per 5 giorni continuavo a chiamare l'ufficio stampa della Fiorentina, allora ci sono novità? No, nulla, nulla, non si sa nulla. E io cosa dico? Stasera non si fa nulla?
10: Puoi parlare della visita di Baggio e sì, altri campioni al presidente, però è di 20 giorni
11: comunque,
10: fa.
11: Comunque veniamo al succo che è stato importante. Oggi è una risposta che non lascia spazio a interpretazioni.
10: Esatto.
11: Quindi Giuseppe porta avanti il sogno di Rocco. Il sogno di Rocco era vincere con la Fiorentina, ma, e qui purtroppo i tifosi devono avere pazienza, ma servono degli step, gli step dei quali sta parlando Paratici. Quindi anche Ferrari, ripeto, si affida tutto a Paratici adesso Paratici ha veramente scusate, ma mi viene da fare questa battuta. Paratici ama Ferrari. Bene? E deve dimostrare di saperla guidare al massimo. Per quello che ho capito io, siamo così.
9: Bene. Allora, grazie a
10: Ciao, Sara
9: Marini, grazie. 348 753 933, aspettiamo i vostri messaggi audio e scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora un'ora, il 3925 727 7775, continuiamo ad aspettare le vostre telefonate allo 055 771 1171. E cosa vi è rimasto della lunga conferenza stampa ai Paratici? Cosa non vi ha convinto? Cosa, se c'è qualcosa che vi ha dato finalmente una ventata di entusiasmo? Torniamo subito.
5: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Roma.
4: Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
13: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle 10 in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
14: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
16: Oh, grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
18: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Praticamente Lorete e Calamai vogliete dato di bugiardo a Paratici sul discorso di Grosso, dell'allenatore, che è stata l'unica scelta. Bene, mi sarebbe garbato che tu gli avessi detto in il viso per vedere un po' come la finiva la storia. Comunque noto con piacere che anche a sto giro il nuovo direttore sportivo ha dato una bella sterzata a due o tre di voi, a qualcuno addirittura gli ha dovuto fare lo spelling per capire, perché sennò non ce la facevano a capire, gli ha dovuto fare lo spelling, dai. Anzi, quando tirava fuori quelle due o tre parole in inglese, a qualcuno gli assanguinava anche il naso.
4: A me questa, buongiorno a tutti e due, a me questa conferenza stampa, le parole dei Paratici mi hanno fatto proprio capire che i sette anni precedenti gestiti dagli altri dirigenti sono stati buttati via, o meglio, gestiti da persone che non avevano abbastanza competenza per essere ambiziosi e portare la squadra sul campo a trofei o a livelli più alti. Questo è la conclusione. Speriamo che da ora e oggi in poi un Paratici, con tutti i cambiamenti che vorrà fare soprattutto dentro la struttura del Viola Park, si possa fra un anno o due arrivare a dei risultati.
5: Buonasera e grazie alla compagnia. Io ho sentito l'intervista stamani, grazie a voi, però essendo un abbonato da tanto tempo voglio vedere veramente quello che fanno prima di dire se sono bravi oppure no, perché a Firenze sono passati in tanti e in tanti ci hanno deluso. Grazie Giacomo.
6: Buonasera, io credo che noi abbiamo l'obbligo di dare fiducia a Joseph Commisso almeno per un po' di tempo, perché lui non è responsabile di quello che è successo negli ultimi sette anni, non prendeva decisioni lui, le persone che prendevano decisioni purtroppo non ci sono più. Lui appena ha avuto la possibilità di prendere decisioni ha trovato una squadra che era ultima in classifica, ha preso uno dei migliori direttori sportivi in circolazione e l'ha salvata con un girone di ritorno da settimo posto, quindi massima fiducia. Ho sentito cose molto positive, non si è parlato di autofinanziamento, si è parlato di una squadra che nel minor tempo possibile dovrà arrivare ai vertici e restarci. Forza Viola, i tifosi facciano i tifosi, i giornalisti facciano i giornalisti.
7: Bene, bene, grazie per i vostri pareri.
8: Sì.
7: Danno una fotografia importante, sono rimasti colpiti da questo fatto,
8: bene,
7: da questo fatto. È bello, no? Perché loro esprimono un parere su che cosa hanno sentito, no?
8: Francesco che
7: fai parere sui giornalisti, che non gliene frega niente alla gente dei giornalisti.
8: A lui sì, posto che noi,
7: ma invece interessava molto, interessava molto sapere il parere di Francesco su questa conferenza stampa.
8: Io non ci credo. Vabbè, che Grosso fosse l'unico e il solo se gli avevi dato di bugiardo.
7: Vedi,
8: sì, io ci credo. Vedi, poi se tu ci credi, sì, io no.
7: Guarda, è l'ultima volta e perdo tempo, perché poi se non gli interessa a lui, ma lui farà le sue interventi, se fa le sue interventi,
8: ma
7: non
8: figurati,
7: offende le persone.
8: Mi dispiace per lui, esatto, perde l'opportunità.
7: Ma a me, caro Francesco, di che cosa facciamo noi? Da te, sinceramente, mi interessa il tuo parere su Paratici. Ti è piaciuto a te Paratici? Ti è piaciuto qualcosa in particolare che ha detto? C'è qualcosa che non ti ha convinto? Questo che fanno il 99% degli amici che ci telefonano, ci scrivono, non ci interessa il vostro parere, non cosa pensate di cosa ha detto Paratici a noi. Francesco, ma se tu vuoi continuare così, mi dispiace, perché però, ho tanta stima delle tue riflessioni.
8: Per me
7: che
8: aveva
7: così
8: più candidati,
7: ma
8: oltre
7: per
8: Grosso.
7: Te,
8: per me. Poi magari qualcuno si fiderà di quello che ha detto Paratici.
7: Deve dire, deve venire in conferenza stampa e dire no, guarda, ho preso grosso perché sei, mi hanno detto io.
8: Dopodiché trovo molto aziendale, cioè lo fanno manager di grande livello, anche di spessore internazionale, cioè lui a un certo punto ha detto se no qui dobbiamo costruire un altro building ed è un altro palazzo, oppure ogni tanto il feel comfortable, il sentirsi comodi, può piacere o non piacere, ecco, non...
7: Vabbè, comunque
8: mi piace la mia lingua, poi mi piace anche parlare inglese
7: dal mio punto di vista, e poi andiamo da Enzo che ci ha chiamato allo 055 77 11 17,
8: però non aveva solo grosso
7: se Francesco continua a parlare solo di giornalisti. Usciranno tranquillamente i tuoi messaggi, perché qui non censuriamo nessuno.
8: Dai, non mi fa incazzare Calamai, Francesco.
7: Non puoi essere un nostro interlocutore.
8: Spara
7: perché,
8: a me.
7: Perché non ci interessa.
8: A me.
7: No,
8: a noi
7: ci interessa il tuo
8: altro,
7: parere,
8: guarda,
7: sulle cose. No, che cosa pensi te, che pensiamo noi, che abbiamo detto a loro. Questa alla gente non interessa, Francesco. A Radio Firenze Viola si vuole partecipare con i nostri pareri, che vanno lo stesso valore di Calamai, di Loreto, di Tonelli. Questo è Radio Firenze Viola e Palla al Centro, ma vorrei dire tutte le trasmissioni. Scusami Enzo se ti abbiamo fatto aspettare.
9: Non c'è problemi.
7: Ciao
9: Luca.
7: Vai.
8: Ciao Dicela.
9: Io sono un vecchio tifoso della Fiorentina, ho più di 60 anni. Ora
7: no,
9: sono
7: sei un ragazzo
8: giovane,
7: è con fretta, a me sei un ragazzo, sicché vecchio
9: sì, no. Telefono quasi mai perché tra tanto su cose tanto si fa nulla. Io ho sentito che ti do ragione Luca, il parere del tifoso è il suo parere, poi il resto un conta, giusto?
7: No, ma il parere dei tifosi è basilare, questa è la vostra trasmissione. Chi vi dà la possibilità di esprimere il vostro parere? Noi ve la diamo, e questo è importante perché la sentono quelli della Fiorentina. È un grande palcoscenico in cui, se non si offende, e qui fortunatamente nessuno più fa queste sciocchezze, vi diamo la possibilità di essere partecipi proprio come ognuno di noi. Io credo che sia una grande opportunità. Perde l'opportunità a dire ti avevi detto questo, Loretta aveva fatto, mi sembra veramente, lo farà, ma io non gli risponderò mai più perché non mi interessa. Non è una battaglia fra di noi. Noi stiamo parlando della Fiorentina, diciamo delle cose, sbagliamo, le diciamo con onestà, sempre, commettendo degli errori, capita, con passione, con la speranza di far crescere. Vai, scusami se ti interrompo.
9: Posso finire?
7: Certo, devi finire.
9: Io ho sentito Paratici e io sono negativo, per dire la verità, perché io Paratici l'ho vinto la Juve, troppo fallisce. Il Toto ha speso 200 milioni e un appartamento, troppo fallisce. Io spero che la squadra la faccia buona, ma non aspettare un altro 5-6 anni, che io non ho fiducia su Paratici. Poi si telefonerò un'altra volta, non ora, tra qualche mese, tra 5-6 mesi.
7: Vabbè, no, alla
9: e
7: fine del mercato, dai,
9: ragione,
7: Enzo. Alla fine del mercato, ma no, guarda, io l'ho appena detto, Enzo, anche per Paratici questa è una grande sfida, perché lui viene da anni in cui ha fatto poco, ma poco.
9: Ha fallito Luca,
7: esatto,
9: fallito.
7: Quindi anche lui avrà voglia di rivincita, no? Perché
9: sì, alla Juve l'ha fallito, lo mandano via, se no lui fallisce, alla Juve lo manda a zero, la butta. E il Toto ha preso 200 milioni e ha fallito.
7: No, ma ripeto, mi sembra una riflessione che fa parte di un bellissimo dibattito. Allora,
9: poi, non lo so, io spero facci bene, poi.
8: Quello tutti, guarda.
7: Grazie
9: nulla,
7: Enzo.
9: Nulla.
7: Allora,
9: ciao,
7: noi abbiamo
9: Enzo.
7: Ancora un come si dice, un frame, vuoi parlare
8: sì,
7: bene?
8: Sì, perché tu volevi andare su Ken e fai bene, sì. Perché sentivo Sara che invece l'ha letta un po' come permanenza,
7: no,
8: scontata.
7: Gli ha dato le due letture.
8: Tutte
7: e
8: due.
7: Ha detto
8: io
7: una volta e resta
8: non
7: una volta.
8: Non ho molto ben capito.
7: Io ti dico
8: te
7: quello che penso, ma prima sentiamo
8: Vai.
7: Che cosa dice il nostro Paratici.
10: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate. Cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè, il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè, quindi il budget è generale, non è un budget di mercato. Okay, quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore, come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato. Perché? Perché tutti gli altri, tra i primi 5-6, non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto, e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
7: Bene, guarda che ci sono...
8: C'è già, guarda, un messaggio di qualcuno che diceva: ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma quando ha parlato di Ken gli è scappato un
7: l'ho già venduto una volta. Ma c'è un altro aspetto che sottolineo fra un attimo, ma allo 055 7711 171 c'è Francesco. Ciao Francesco.
11: Ciao Luca, ciao Solo, buonasera a tutti.
7: Ciao.
11: Allora, io voglio parlare un attimino della, ovviamente, di oggi, no? Della conferenza di Paratici. Allora, a me Paratici è piaciuto.
7: Anche
11: è piaciuto
7: me.
11: Perché tra le righe e anche in modo diretto, in realtà ha detto tante cose. La cosa che a me è piaciuta più di tutti, che qui in radio anche con voi ne ho parlato anche in passato su qualche intervento mio sporadico, è il fatto che lui abbia sottolineato l'importanza sì di fare una squadra competitiva, lui ha detto non voglio rimanere slack, no? Però ha sottolineato il fatto di quanto sia importante costruire una società competitiva, perché anche nel fare una squadra forte, però se non c'è una società forte che riesca a gestire questa squadra, può essere il flash di un anno, l'anno successivo si può avere la tendenza di cascare un po' nel mare. Quindi il fatto di costruire una forte società per gestire una forte squadra, secondo me è un aspetto importante, cosa che non soltanto con in questi anni di commesso, ma anche con i Della Valle c'è sempre stato un po' un contesto, usando le parole di Paratici, contesto flat anche nella gestione della società. C'è abbastanza conduzione familiare, più o meno soldi manager, Corvino,
7: certo.
11: Cadè. Quindi invece lui proprio da manager entra un po' a gamba tesa anche in tutte le varie situazioni, guardando un po' in faccia alle persone.
7: Hai ragione, guarda che ha colpito questa analisi, questa parte qui è una delle cose che ha colpito di più i nostri
8: totalmente
7: ascoltatori.
8: Totalmente d'accordo.
7: Perché ovviamente ha messo a nudo tanti errori che a suo giudizio sono stati commessi dal, e lo ha detto, ti devo dire la verità, davanti a quello che ha partecipato a quell'errore, perché c'era l'attuale direttore generale.

0: conferenza stampa nella testa. Ora ho risentito questo passaggio. C'è un aspetto importante in questo passaggio, Tommaso. Lui non dice una cosa che ti saresti aspettato.
1: È il
0: lui,
1: nostro centravanti.
0: No, lui dice questo, ma lui non dice una cosa che invece avrebbe dovuto dire a regola.
1: Clausola.
0: Dovrebbe dire: signori, qui c'è una clausola.
1: Sì,
0: dal 1 al 15 di luglio noi non saremo proprietari del cartellino di Ken. Non saremo proprietari. Quindi, se lui dal 1 al 15 luglio troverà una sistemazione di suo gradimento e porteranno i 62 milioni della clausola, noi saremo costretti ad accettare questa situazione. No, lui non parla dei 62 milioni perché sa che tanto non arriva.
1: Non c'è verso.
0: Lui fa un ragionamento in cui dice: se arriva un'offerta importante,
1: capisco di più.
0: Se arriva un'offerta importante per noi e per lui, quindi anche una situazione contrattuale per lui, sono 3-4 le società nel mondo, 5 che possono permettersi di gestire i giocatori. Per cui la mia traduzione, ma qui ragazzi è libera traduzione,
1: qui, ma ognuno, anche perché
0: ognuno tragga le indicazioni che vuole. Noi vi abbiamo fatto sentire e risentire. Per me la riflessione è questa: se portano i soldi veri, e per me i soldi veri sono dai 40, 45, forse 50 sarebbe, va via.
1: Voglio vedere a 30.
0: Se non arrivano i soldi veri, io non svendo Ken.
1: No, beh, questo certo.
0: Perché non traggo beneficio io, ma non trarrebbe beneficio nemmeno il giocatore. Perché se il giocatore deve lasciare la Fiorentina per andare a giocare in una squadra di bassa classifica inglese, tanto vale che giochi qua, che difende magari il posto nazionale e che si rilancia. Però oggi questo è il messaggio di un giocatore relegato a un giocatore che è per me in vendita oggi. Se arriva,
1: mi sarebbe piaciuto su Ken, ma forse in generale su tutta la squadra, a quel punto aggiungere un'altra domanda: se non pensa Paratici che tra i vari cambiamenti ce ne sia anche uno doveroso nella gestione della squadra, degli uomini / calciatori, e ovviamente mi riferisco a Ken, messa in termini un po' più direttore, ma anche il prossimo anno, permessi, ritardi, dischi, cose, perché tanto, cioè è vero, tanti sono lì che dicono: quando faceva 26 gol non vi siete mai lamentati, ma io non mi lamento per quello, io mi lamento per lo scollamento che si è creato dentro lo spogliatoio nel momento in cui inevitabilmente un calciatore vede un compagno di squadra che ha l'ingaggio raddoppiato e non le responsabilità raddoppiate, dice: ma insomma, è tutto lecito per il più pagato, e poi magari in campo, se un tiro un rigore dopo 10 minuti, smette di giocare. Ragazzi, sì. quella è roba. Io non so, non voglio fare il sapientino, sono stati spogliatoi agghiaccianti, ma chi è stato in uno spogliatoio, una roba del genere è clamorosa a qualsiasi livello.
0: Allora, vuoi il mio parere?
1: Cioè, psicologia di gruppo quella. Come se non tiri il rigore e smetti di giocare, e lo fai davvero. Ma qui si è perso il lume e la ragione.
0: Vuoi il mio parere? Ma vale per uno, come dico sempre. Lui non è entrato in questi termini perché così toglierebbe palcoscenica grosso.
1: Vero, può darsi.
0: Io
1: può
0: mi aspetto
1: darsi la
0: grosso
1: gestione
0: e Paratici in conferenza stampa quando immagino l'11, il 12, il 10, il 9, non so,
1: 9 che saranno poi 20 anni dal mondiale.
0: Alla domanda che immagino verrà fatta grosso su Ken, grosso dirà determinate cose, e la presenza lì di Paratici sarà la garanzia che la società sarà accanto a grosso. Cioè, io, così come mi ha detto uno, ma perché non ha detto cerca gli esterni d'attacco? Perché sarebbe entrato in questioni che sono in un'area che è l'area dell'allenatore.
1: Hai ragione.
0: Ha la necessità di proteggere questa libertà.
1: Te lo dico che hai ragione, perché così mi hai fatto pensare a una di quelle quattro caratteristiche che lui ha rinvenuto in grosso, che è il pensare anche da dirigente, che è quel che si aspetta nella guida.
0: Staremo a vedere.
1: Tecnico.
0: Allo 0557711171 c'è Lorenzo. Ciao Lorenzo.
2: Salve, buonasera a tutti.
0: Grazie a te della telefonata.
2: Grazie a voi, mi seguo sempre volentieri quando posso. Innanzitutto volevo fare un primo piccolo intervento, senza essere troppo lungo, per lasciare spazio anche agli altri. Innanzitutto, allora, non ho potuto seguire tutti i vari passaggi della conferenza, sì, perché insomma ero impegnato, però mi sembra si siano toccati tutti i punti, e da personaggio iper metodico e comunque da grandissimo manager quale si è dimostrato, da quello che ho potuto leggere e diciamo ascoltare anche da delle stralci, insomma, o radio o YouTube o così, per anche per avere notizie,

0: si è visto quanto è un uomo di calcio e quant'è a 360 gradi un top manager. Però da un punto di vista oltre che appunto relativo agli acquisti, mercato eccetera, si era stato detto che eventualmente anche a livello prettamente del gruppo che affianca la squadra, quindi a livello sanitario, per via di tutte diciamo le magagne successe quest'anno, e non solo per il discorso che è, ma anche prettamente gestionale su altre cose, doveva essere diciamo cambiato il responsabile. Ora io credo che da un punto di vista sanitario, in quanto tutti, non dico lo bistrattano, ma lo valutano meno questo aspetto, però essendo parallelo alla squadra, quindi è un gruppo di campo, se però si cambia, si fa mercato, si cambiano tutte le varie aree responsabili del Viola Park, aree, settori, insomma allenatore con staff tecnico, di fatto anche l'area clinica, se non diciamo vengono cambiati i terapisti, quindi quelli che seguono direttamente i pazienti, ma comunque non viene cambiato dopo tutto il insomma la baraonda che è successa a livello sanitario, credo che sia una falla, un punto interrogativo che rimane, perché dato che comunque è anche stato un punto di dibattito per gli ultimi due allenatori che poi sono saltati, che hanno avuto diciamo da muovere critiche, vuol dire che di fatto allora perché non c'è stato una mossa così ferrea e repentina anche su questo aspetto, dato che comunque sia di fatto gli elementi chiave sono chi va in campo, se chiaramente non c'è integrità o c'è una malgestione, oltre che l'omertà diciamo di non parlare su determinate cose, mi fa un po' dubitare. Ora poi che c'entra, si spera che nessuno si faccia male, che comunque la Fiorentina torni ad essere la squadra che è sempre, però insomma credo che un top manager con la T maiuscola debba per forza toccare tutti i vari aspetti, o comunque far capire magari qualcosa di più. Non so se è stato parlato di questo, se è stata fatta la domanda,
1: ora
0: ma
1: lo chiedo a Tommaso Loreto. Grazie
0: della telefonata,
1: Tommaso.
2: Rispiegami un attimo là, perché un po' no, mi sono perso.
1: La domanda è molto semplice: perché non cambia lo staff medico?
2: Perché non è detto che siano solo il problema sia la persona, ma il processo operativo. C'è stata proprio una domanda ulteriore su questo discorso dello staff medico, e quindi probabilmente lui ha qualche dubbio sul valore dello staff medico, certo. Forse ha più dubbi su come opera la gestione dei recuperi, la gestione momentanea di certi infortuni, la comunicazione sui recuperi o meno. Probabilmente lui vuole un cambio di processo operativo, che non significa necessariamente cambiare il dottor Pengue, perché sennò tanto
1: no, ma è così.
2: Le figure sono queste.
1: Proprio questo.
2: E gli è stata fatta proprio un'ulteriore domanda sui cambiamenti, ma cambierà lo staff medico? E lui ha detto non è una questione solo di sostituzione delle persone, ma di processi operativi interni.
1: Guarda, per quello che abbiamo capito da questi periodi, allora Paratici porta un metodo che è un metodo nuovo. Chi si adeguerà e svilupperà in maniera giusta, per quello che è il concetto di giusto di Paratici, questo progetto, bene. Chi non si adegua verrà cambiato. Quindi, ma qui non ci sarà un uomo solo al comando in nessun settore. Ci risulta che potrebbe essere un allargamento della comunicazione. Comunque è arrivato un responsabile del Viola Park, è arrivato altre figure, stanno arrivando altre figure. Allora lui in questo momento, prima di cambiare il responsabile, dice lasciamo perdere il responsabile, facciamo in un'altra maniera. Valuterà
2: è
1: come
2: il processo che poi quell'area deve sviluppare,
1: se quell'area
2: deve
1: svilupperà
2: cambiare
1: in maniera corretta le idee di Paratici, continueranno a lavorare, se no li cambia.
2: Ti fo un paio d'esempi al volo. Ricorderete, Gosens si infortuna a inizio dicembre, passano dei mesi durante i quali ci interroghiamo come sta, come non sta, riappare in campo, appare a tutti che è un po' indietro o comunque in difficoltà, non viene convocato, e dal niente, al termine di una conferenza stampa, Vanoli stupisce tutti e candidamente ammette sì, Gosens ha avuto una ricaduta, e per quel che poi ho capito non è che hanno fatto i salti di gioia ovviamente in casa Viola, perché la ricaduta può essere figlia di aver ripreso un certo tipo di lavoro troppo in fretta.
1: Esatto.
2: Questo probabilmente è un processo sbagliato da cambiare.
1: Se non sbaglio, l'Ampte si è operato al crociato una maggiorata.
2: L'altro esempio è Solomon. Si fa male, sta fuori, allenamento a porte aperte, lui c'è, fa la partitella, 12 giorni Solomon l'hanno più visto da nessuna parte, non si sapeva più dov'era e non ti dicevano più nulla. Questi sono probabilmente i processi sbagliati, fermo restando che non mi prendo assolutamente, come dire, l'ardire di avere la competenza di poter dire che avevano mandato Solomon ad allenarsi, certo, troppo presto. Dico che su troppi nomi è calato spesso e volentieri una fitta nebbia, per cui non si capiva né come stavano, ma soprattutto né se avevano ricominciato ad allenarsi troppo presto.
1: Poi vi ricordo, perché me l'hanno spiegato, che il dottor Pengue è un dipendente della Fiorentina, quindi non è che lo puoi cacciare via, ma se non dovesse essere funzionale a questo corso voluto da Paratici, magari viene spostato ad altri settori, sempre legati ovviamente alla parte della medicina. Allora, stiamo volando verso l'ultima mezz'ora. 348 7513 933 per gli amici ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Nell'ultima parte andremo con un grande esperto di mercato a raccontare quelle che possono essere indicazioni che sono emerse dalle parole di Paratici, un po' come ha fatto anche Pietro Lazzarini, che si compra Flash. Tra l'altro vi ricordo, chi si compra Flash lo potete ritrovare su Firenze Viola e anche sulla pagina YouTube nostra di Firenze Viola, che tra l'altro sta crescendo, come tutto sta crescendo in questo fantastico mondo. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
11: Sinceramente, quello che ho notato io nella sala stampa, cioè giornalisti e direttori, allora, la stagione scorsa è stata semi dimenticata. toccata solo a livello marginale. Nessuno ha chiesto al direttore Ferrari di rendere conto del disastro della stagione scorsa, né tantomeno come mai la società non ha detto la parolina scusateci, non capiterà più.
12: Ciao Maidero Vivo, ma adesso si parla di questo Baroni 2009 che poi è inseguito da tutti, ma il nostro problema è magari come ha fatto il Bologna, come fa spesso il Sogliano con il Verona. Baroni, scovarlo ancora prima, che perché adesso è tardi, adesso se ci sono quei fior di squadroni lì non verrà mai, quindi bisogna scovarli prima questi, come fanno il Sogliano, il Sartori eccetera, perché già adesso per noi è tardi. Ciao, grazie.
13: Guardate la smorfia di Paraterci quando parla del settimo ottavo posto di media, è molto stizzito, mi sa che lui vuole molto di più.
14: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. La conferenza stampa di Paraterci è stata molto chiara, ha detto ha trovato terra bruciata, bisogna ricostruire tutto da zero, quindi vuol dire che fino abbiamo perso tutti questi anni inutilmente, non abbiamo vinto nulla, abbiamo fatto delle finali senza portare a casa trofei e quindi con Paraterci ricominciamo anno zero.
15: Buongiorno a tutti, io dico solo che se abbiamo qualche speranza, se coltiviamo qualche speranza per un futuro da squadra importante, l'unico cui ci possiamo votare è Paraterci.
16: Ciao, ma le parole in inglese, ma Fulkrug non l'ha detto nessuno.
2: Hai ragione,
16: Fulkrug.
2: Cazzarola. Hai ragione.
16: Siete grandi, io ascolto tutti i giorni, grazie per la compagnia, super, grazie.
2: Pensa come sarebbe stato se parlando di Ken avesse detto, comunque a margine di questo stiamo pensando a un centravanti per la Fiorentina che sarà Fulkrug. Sarebbe venuta giù la sala stampa. Ci ha raggiunto Simone Bernabei.
17: Ciao ragazzi,
2: ciao,
17: buon
2: Simone. Pomeriggio.
17: Allora,
2: no, volevo sfruttare la tua esperienza, Luca, al volo per rispondere, perché comunque c'è più di uno che lo chiede. Come mai non avete chiesto qualcosa sulla scorsa stagione a Ferrari perché non si assume le responsabilità, eccetera, eccetera? Io vi chiedo, ragazzi, ma a voi oggi sarebbe interessato sentire un giornalista che riapriva la pagina dell'anno scorso?
17: No.
2: Perché
17: cioè, oggi,
2: io ve lo dico molto sinceramente, oggi, era tra le mie potenziali domande.
17: Oggi era il primo
2: ce n'abbiamo
17: giorno.
2: Una. Francamente, al 18 di giugno, campionato tra un po' è finito da un mese, ci siamo salvati, è andata bene, tanto le scuse si sa che non le fanno, non è nella loro
17: esatto.
2: Ferrari ti ha detto miracolosamente, un po' d'autocritica l'hanno fatta, dice perché non avete chiesto a Ferrari se si voleva dimettere. Non lo so, con
17: ma
2: una
17: non
2: domanda
17: era, cioè, non era la stessa,
2: non ci
17: cioè,
2: sta,
17: oggi era il primo giorno del dopo,
2: esatto.
17: Poi detto fra di noi,
2: cioè, sai, se abbiamo tre domande
17: quando,
2: a testa,
17: se quando è stato sono state fatte le domande a Paraterci, a Ferrari poteva ritenere opportuno, così come ti ricordi rivendicò il ruolo nei 65
2: sì.
17: punti del sesto posto,
2: Niccolò, no?
17: Poteva
2: sì.
17: anche dire guardate, l'anno scorso mi ero rivendicato il fatto di aver partecipato da attore protagonista al sesto posto con 65 punti, quest'anno non posso, visto che sono rimasto l'unico, non ritenermi responsabile di un anno sbagliato. Per me è stato un anno di grande fatica, di grande sofferenza, di grande esperienza, spero di non ripetere gli errori che ho commesso, lo poteva fare. No, ma questo l'arte del chiedere scusa che mio padre mi ha insegnato a mettere al primo posto, infatti avrete sentito tante volte dirmi ho sbagliato, scusate, perché ragazzi si sbaglia, no? Ma non è un'arte molto frequentata. Caro Simone, che si sì. fa con Ken?
2: Ma
17: ora è uscito anche l'opzione che è uscito,
2: guardavo Sport Mediaset, occhio al Newcastle dicono per Sirene dalla Premier League, per Ken occhio a Magpies,
18: sì,
2: Newcastle
18: torna,
2: e Magpies
18: sì. Si torna lì, sono le uniche che hanno soldi veri da spendere
2: allora.
18: Posto che la Fiorentina, nel senso, non credo che sia in alcun modo interessata, ecco, a fare quelle, sai, quelle operazioni ormai che fanno tutte le italiane, prestito con diritto che può diventare obbligo. Fiorentina, se si priva di Ken, si priva di Ken per soldi fumanti messi
2: certo.
18: sul tavolo, e questi te le danno le inglesi soprattutto. Ma ragazzi, vediamo. Io credo, nel senso, all'inizio lì per lì la conferenza di Paratici ha detto, io mi sono detto, beh, non ha detto niente. Poi in realtà, guardandolo un po' fra le righe, qualcosina ha detto, qualcosa è venuto fuori. E Ken mi sembra ci sia effettivamente questa volontà di trattenerlo, però insomma ha fatto un po' un bagno d'onestà, ha detto la Fiorentina non è nelle condizioni di poter dire al suo muro Ken è incedibile, la Fiorentina non te lo dirà mai, e quindi Ken, la Fiorentina lo vorrebbe trattenere, ok, oggi ce l'hanno detto. Ken tutto sommato potrebbe anche voler restare, però poi dipende, arriva al Newcastle, ti porta 50 milioni, che fai? Sta tutto lì. Ma il giocatore magari gli propongono un contratto da 2-3 milioni in più rispetto a quanto guadagna adesso, la Fiorentina con 50 milioni lecitamente ci dovrebbe pensare, e quindi sta lì, sta nelle dinamiche di mercato. Io posso dire voglio tenere Ken può dire voglio restare, poi ti arriva il Newcastle piuttosto che il Chelsea, ti porta 50 milioni e che fai?
2: Verrebbe da dire provocatoriamente, Paratici avrebbe potuto dire Ken resta al 99%.
17: No. Voglio che dire, come per Nico Gonzalez, che non vuol dire nulla,
2: c'è un 1%, però vogliamo
18: scappato via.
17: Senti Simone, ho letto di un interessamento della Juventus con Gudmundsson, ora io ne leggo di tutte, ma dopo lo scontro che c'è stato tra Spalletti e Gudmundsson,
18: ti ricordi?
17: Sinceramente faccio fatica a immaginare che Spalletti si prenda Gudmundsson. Sì. Anche la Juventus mi sembra una bella confusione questa.
18: Sì, adesso insomma stanno un po' cercando di normalizzare le cose con Carnevali, che è un dirigente normalizzatore. Ma detto questo, a me sembra veramente, sembrerebbe proprio strano vedere Gudmundsson alla Juventus dopo quella scenetta che ci ricordiamo tutti nel post partita. Secondo me uno come Gudmundsson con Spalletti durerebbe veramente
17: ma lo prende per il collo la prima volta è trotterella,
18: capito, cioè Spalletti
17: che perde una palla,
18: cose non te le fa passare
2: sulla fascia e passeggia
17: nello spogliatoio loro.
18: Io ti devo dire,
17: però Simone, sono un po', cioè io se c'era un giocatore che potevo immaginare che si potesse sistemare un po' velocemente, io pensavo proprio a Gudmundsson, no? Perché Dodò non è la prima scelta di nessuno, Ken non è la prima scelta di nessuno, giocatori che ti possono portare soldi, se non entri nell'ottica di vendere Fagioli non ce ne sono, ma anche Fagioli non credo sia la prima scelta di... Gudmundsson poteva avere un mercato estero, ma e qui non, se te mettono intanto su tutte robe di procuratore, se te metti in giro la Juve fai per creargli un po' il mercato.
18: Sì, probabilmente sì, poi, però sai, è vero anche che cioè, ti affacci, guardi un po', ok, Gudmundsson bravo al Genoa, ha fatto un sacco di... alla Fiorentina però non è che abbia fatto chissà cosa, e se vanno comunque le squadre interessate vanno a vedere, dicono beh insomma questa è la Fiorentina, non si è visto praticamente, non ha fatto
17: Fiorentina
18: in alcun modo,
17: ha lottato per la salvezza, cioè non che ha
18: fatto in alcun modo la differenza, e quindi io top club che faccio, cioè mi vado a prendere un giocatore così, bah, sì me lo posso prendere se è un'occasione di mercato, se mi viene a costare 5, 6, 7 milioni, ma se ce ne devo spendere 15, 16, 17, 18 bah, probabilmente guardo altro, ecco, io Juventus, io top club italiano o estero, ecco, non vado a prendere Gudmundsson a certe cifre.
17: Senti, Norto del Genoa
18: è un nome che c'è, che piace. Io continuo a credere che prima ci dovranno essere le cessioni e poi eventualmente gli acquisti,
17: poi,
18: soprattutto
17: però,
18: in un ruolo così, quindi se esce Dodò
17: Notte
18: non si può essere,
17: te che sei un grande competente calcio, tutti mi dicono che lui funziona meglio a 5, cioè come quinto difesa a 4, tanto che ti ricordi chi è che ci disse che lui Norton lo vedeva addirittura meglio come ala. Ala offensiva addirittura e non come terzino.
18: Ala io non credo proprio, esterno 4-3 direi di no, a 5 sì assolutamente, ma secondo me considerando che è giovane, considerando che ha una struttura fisica veramente molto importante, che ha corsa, che ha comunque i piedi buoni e che comunque sa difendere, ma secondo me nel ruolo di terzino si svilupperebbe molto bene questo ragazzo.
17: Altro giocatore di cui si è parlato anche in conferenza stampa, parto da Tommaso in questo caso, Endur. Avvisa i naviganti, Spalletti è molto molto amico di Silvio Baldini celebra Endur con chiunque parla, quindi non mi ha stupito a priori che fosse stato avvicinato anche alla Juventus. Che ne, dalle parole di Paratici, te cosa hai capito?
2: Io, la mia percezione è che di intoccabili non ce ne sono. Quindi con la giusta offerta partono tutti. Fra l'altro Dindur ha tenuto a sottolineare che ha fatto una buona seconda parte di stagione, il che mi fa pensare che la prima forse non fosse considerata poco all'altezza. In più ha aggiunto che anche lui, come tutti, devono migliorare. Quindi traduco: ci piace, è un calciatore dal quale vogliamo ripartire, mercato aprirà, figurati, tra 11 giorni, quindi ancora non siamo a nulla. Se a inizio agosto ti sparano 35 milioni di offerta, lo lasci andare. Io le ho lette così le sue parole.
18: Allora, ti dico la mia, è il discorso del leggere fra le righe che facevo prima. Secondo me invece Sundur, dove si è leggermente sbagliato, è stato molto abbottonato un po' su tutti i nomi, su tutti i singoli, su Ndur l'ho visto un pochino più sbilanciato, nel senso che mi sembra che abbia fatto capire che Ndur è
2: non
18: un
2: si tocca, è un progettuale,
18: è centrale nel progetto, assolutamente. Il ragionamento che facevi tu, giustamente, ha fatto una buona seconda parte di stagione, è vero, quello lo ha rimarcato. Secondo me era più per sottolineare il fatto che è in crescita, è un giocatore che sì, ha avuto delle difficoltà, però poi si è un po' sbloccato anche mentalmente, ha cominciato a far vedere qualcosa ed è in una fase ascendente, quindi ecco, secondo me Ndur sarà uno di quelli su cui la Fiorentina punterà. Poi
17: tra l'altro voglio dire, ricordo per la milionesima volta che c'è questo accordo il Paris Saint Germain, per cui già oggi 25 milioni sono tanti, ipotizziamo che te portano 20 milioni, no? In condizioni normali 20 milioni sono tantissimi, non sono tanti, però in realtà poi diventano 10 e 10 milioni non sono 20, cioè se poi devi andare a reinvestire, un conto se hai 20 milioni da spendere, un conto se ne hai 10 e perdi un giocatore che comunque potrebbe far parte di un progetto anche della nazionale, quindi perderesti un giocatore importante. Altro giocatore su quale è sceso il silenzio, Tommaso, vengo anche da te.
2: Cozzo?
17: No, De Gea.
2: De Gea.
17: Poi andiamo da Simone con la parte del mercato.
2: Ha tagliato secco. De Gea gliel'ha chiesto, è direttorissimo, Niccolò Ceccarini, e gli ha detto: no, io dei singoli non parlo, non ti dirò la verità sul mercato. E guarda, ce lo dicevamo anche nel break, non deve essere semplice fare
17: lavorare
2: il mercato
17: con Paratici.
18: No,
2: perché De Gea mi sembra rientri nel pacchetto dove non ha voluto dire niente, zero
18: indicazioni su di lui, su Gosens zero indicazioni. Io credo che sarebbe stato, diciamo, non troppo difficile dire: De Gea è un campione, la sua esperienza ci servirà, banalmente. Non ha detto niente, secondo me, insomma, una mezza ammissione del fatto che
2: tenere aperte le porte,
18: sì, assolutamente.
17: Ma secondo voi,
2: che magari stia pensando a Martinelli?
17: Sì, mi sta bene, però io vi domando, cioè la Fiorentina, Simone, può pensare di monetizzare su De Gea?
18: No, a livello di cartellino no.
17: No, cioè l'unico vantaggio è su De Gea è che te risparmi 3 milioni netti quest'anno, 3 milioni l'anno prossimo, sono 6 milioni, 2, 12 milioni. Cioè risparmi, perché io lo ribadisco, con De Gea se vuoi mandarlo via devi trattare, cioè De Gea non è il ragazzino e gli puoi fare... De Gea gli devi dire, gli devi aver probabilmente già detto: guarda, se trovi la soluzione giusta per te e la tua famiglia, perché le sue scelte sono legate molto anche alle condizioni di vita adeguate per sua moglie e i suoi figli, vai pure. C'è uno strano silenzio, però, unito al fatto che poi se parti con Martinelli, poi non è che poi, senza voler togliere nulla alle Zerini, ma poi devi prendere un secondo di un certo livello, perché un margine di rischio te lo prendi, no? È strano questo silenzio, lo trovo un po' misterioso su questo giocatore. Comuzzo piaceva al Como, invece.
2: Questa storia di costruirgli un percorso, di avere cura di lui, io lì per lì l'ho un po' vissuta come prestito. Cioè gli faccio fare magari un anno altrove, perché poi qui c'è pressioni, vanno sapute gestire, eccetera.
18: Non so, mi sembra, è stato in effetti un discorso un po' così, un po' strano. Onestamente vedo difficile prestare un giocatore come Comuzzo, sinceramente.
2: Non voglio dire.
18: Secondo me era un po' un discorso di rottura rispetto anche al passato, che ti ricorderai quando sono arrivate quelle offerte dall'Arabia, quelle offerte dal Napoli. Comunque c'era stata, di fatto il giocatore era quasi già stato venduto dalla precedente.
2: Sì, cioè passato, per adesso quello... si disse fosse stato per me.
18: Esatto, per quello ti sto dicendo, probabilmente era un modo un po' per tutelarlo, perché poi Comuzzo, e lo ha fatto vedere con le prestazioni sul campo, tutta questa situazione, tutto questo tourbillon di voci, di cose, insomma ne ha risentito e le sue prestazioni sono calate. Questo, ripeto, lo dice il campo, non secondo me. E quindi secondo me dentro il pensiero di Paratici c'era anche un po' questo, c'era un po' il tutelarlo, il tutelare il giocatore. Poi si torna lì, come dicevi prima, per Ndur arrivano 35 milioni, quelli che avrebbe portato il Napoli un anno e mezzo fa. Ragazzi, Comuzzo secondo me a questo giro viene venduto sul serio,
2: perché tanto però se ecco, te un lo po' sai di noi arriveremo al 24-25 agosto con uno scenario di mercato, poi dai 26 è bomba di tutti,
18: vabbè, quello...
2: il 31 agosto, il 1 settembre possono fare di tutto e faranno di tutto come sempre l'ultima 48 ore.
17: Sì, e ve lo ripeto, tutte qui, le squadre, qui c'è un passaggio molto delicato, perché la sensazione è che Paratici prima dovrebbe vendere, ma la realtà dei fatti, lo ribadisco per la millesima volta, ma correggimi Simone, è che la Fiorentina non ha nessun giocatore che in questo momento è l'obiettivo primario di un club, no? È così, se in Inghilterra vogliono Loreto, vengo, quanto vuoi? 10 e via. Anche Dodò, io non credo che Dodò sia la priorità del Napoli, la priorità della Roma. La Roma, tra l'altro, mi dicono deve vendere il 30 giugno perché esatto, ha bisogno di entrare dentro parametri, se no rischia. Il Como anche, ragazzi, il Como deve muoversi bene, perché sì, ora che è entrato nel fair play ha dei grandi problemi il Como, a mettere a posto i conti. Quindi io temo sono un mercato lunghissimo, cioè,
18: come
17: per la Fiorentina.
18: Sì, assolutamente, fra mondiale, fra queste sì, bisogna attendere comunque fine giugno, quando appunto la Roma e tante altre squadre dovranno fare. La Roma, ragazzi, deve rientrare di oltre 50 milioni di euro
17: entro giugno,
18: giugno, perché se no
2: c'è anche una multa,
18: c'è una multa da 6 milioni,
17: 6 milioni. Che diceva,
2: presa anche io stamattina una multa
18: 6 milioni?
2: Dove? No, se la pago subito 29,40.
17: Ah, mi divieto di sosta.
2: C'è la pulizia, sì.
17: Ti hai lasciato la macchina, Disca. Ti è andata bene? Perché te la dovevamo portare via allora. A me l'hanno portato via 200 euro. Mi hanno dato qua.
2: Allora, grazie.
17: Ringrazio la pulizia.
2: Infatti, no, l'ho presa e ora la pago
17: no,
2: subito.
17: No, ti dicevo che, per esempio, Roberto Pruzzo, Simone, diceva che non esclude a priori che se arrivasse una società e portasse 50 milioni per Svilar, poiché loro l'hanno praticamente a costo zero, perché loro hanno bisogno di 50 milioni, infatti, e fai fatica a trovare questo tipo di situazione. Per cui, ragazzi, preparatevi, chi si compra Flash noi ve lo continueremo a proporre, ma tra Paratici, che vi ha già detto, ve le do tutte storte, la Fiorentina deve fare un mercato lunghissimo, 250 giocatori da vendere e non mi pare c'è la fila.
2: No, da ieri per esempio abbiamo anche il Torino che tiene d'occhio Fortini.
17: Ecco,
18: quella può essere una
2: ma
18: pista.
2: Solo 5
17: e quanto vuoi prendere? Scadenza l'ha già domani, l'ha fatto già,
2: lo voleva il Bayer Leverkusen la scorsa estate.
18: Quante presenze ha fatto in Serie A Fortini?
2: Non
17: l'hai fatto mai giocare, quanto vuoi da Fortini? Se lo volevi fallo giocare
2: 8-9 almeno.
18: Ma secondo me sei bravo, sei molto bravo se ci prendi.
2: No, ho fatto solo fantacalcio e basta.
18: Considerando un po', insomma,
2: poi c'è tutto il problema contrattuale.
18: Il contratto, esatto. Cioè, considerando che cioè, gli addetti ai lavori lo sanno che questo ragazzo, insomma, che la trattativa per il rinnovo si è interrotta. Quindi non è che.
17: A proposito, ma siete riusciti a sapere se Mandragora ha allungato il contratto?
2: È meraviglioso.
17: Oggi siete riusciti, Tommaso?
2: No, gliel'ho chiesto. Non ci ho pensato.
17: Lui l'ha annunciato.
2: Oggi l'annunciato. Io sono andato proiettato verso il futuro. Mandragora ci ha detto: ho rinnovato. C'era Galloppa, non c'era nemmeno Vanoli. Paratici era a Londra, nel meraviglioso quartiere dove abita,
18: a Mainz,
2: e seguiva il Tottenham. Noi eravamo a Mainz, dove avremmo perso al 90esimo. E Mandragora dal niente: no, ma perché io nel frattempo ho rinnovato? Ah, bene. Se ci date un'ufficialità lo diciamo poi.
17: Va bene, allora ringraziamo Simone.
2: Grazie Simo,
18: a voi, ragazzi,
17: tanto
18: a voi.
17: Lo risentirete.
2: Sarà una lunga
17: preparato
2: estate.
17: C'è qualche colpo di altri club in movimento in questo momento?
18: L'Inter sta cercando di stringere, di chiudere per Palestra. Qui sì che si può spendere 50 milioni.
2: Facile così,
18: 50 milioni, un'altra bella operazione in uscita dell'Atalanta, ragazzi, lasciatemelo dire. Che Palestra, 50 milioni, va.
17: Beh, una sì. bella botta,
2: cioè, vederlo è forte,
18: molto forte.
17: Però molto cinquantino,
18: 50 milioni sono tanti.
17: Tommaso, cinquantino, palestra.
2: A vederlo tra due anni vale Gareth Bale.
18: Addirittura.
2: A me mi ha impressionato. A Firenze ci
17: però loro intanto
2: in
17: hanno
2: due.
17: Fatto un cinquantino.
2: Ma a loro gli insegni nulla. Kulusevski fecero 20 senza averlo nemmeno mai fatto giocare a Bergamo.
18: Sì.
2: Preso,
18: ma
2: mandato a Parma.
18: Uguale palestra. Ha fatto Cagliari un anno e via.
2: Dice di competenza.
17: Va bene. Fare? Allora, è passato il giorno di zona mista. Con le parole di Paratici.
2: Sì, ovviamente non abbiamo avuto modo e tempo di fare il punto sui mondiali. Fra l'altro, ieri doveva, o almeno sperava, di esordire l'unico viola al mondiale. Penso a Marin Pongracic, che però invece è rimasto in panchina in una splendida Inghilterra-Croazia. Sì, sì, bellissima partita finita 4-2 per gli inglesi. Ovviamente, già da stanotte sono lì che cantano i Scaminom. E io con loro, ma ovviamente stasera il mondialito torna all'interno di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e Alessandro Rinaldo, che farà il punto su tutte le gare, visto che poi, se non vado errato, forse oggi si chiude tutte le partite delle prime e si comincia con la
17: ieri,
2: seconda.
17: Credo.
2: Ieri,
17: credo,
2: se da oggi
17: finito.
2: Si comincia con seconda.
17: E noi da domani ricominceremo ad andare a caccia di notizie di mercato. Con un direttore
2: sarà
17: ha detto ve le do storte, sicché non me lo chiedete perché è bellissimo. Bene,
2: tra l'altro è in arrivo proprio Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e quindi evidentemente continueremo a parlare di mercato dalle 17 che arrisca al vento, e poi andiamo avanti fino alle 21:30 che chiuderemo con Extra Viola. Musica, informazione e Fiorentina a partire dalle 18 e quanto ritroverete anche su Lady Radio, dove ritroverete anche noi puntuali domani alle 14 con Palla al Centro.
17: Ciao.
2: Della settimana. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
19: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
4: Radio Firenze Viola.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Bianucci, Giuseppe Saragat e Franco Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Venke Usman nella tipologia C. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio.
20: Durante il vertice del G7 Evian in Francia, il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Così il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha dichiarato: gli europei insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso.
21: Roberto Pietro Guerrino, il noto noto interprete ucciso nel suo appartamento di Milano e trovato morto il 13 giugno, sarebbe stato colpito con almeno 10 colpi in faccia con un oggetto contundente. Stando a quanto si apprende, ancora non sarebbe stato possibile individuare con certezza l'arma del delitto. Al momento sono state sequestrate numerose statuette insanguinate che secondo gli inquirenti potrebbero essere state usate per colpire le sessantenne.
20: Paura a bordo dell'aereo ultraleggero che questa mattina, a seguito di un malfunzionamento, ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Reggio Calabria. Il pilota ha quindi tentato un atterraggio di emergenza all'aeroporto dello stretto Tito Minniti. La manovra è riuscita senza causare feriti, tuttavia l'operazione ha causato parecchi disagi ai viaggiatori a causa della sospensione delle attività nello scalo.
21: A Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno scorso dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito a un intervento ortopedico alla spalla. Il decesso causato da un collasso è stato iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi che aveva eseguito l'intervento. L'ipotesi contestata dai magistrati è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e al centro dell'indagine c'è il percorso seguito dopo l'operazione.
20: Lo sport è là. ANAC ha dato parere positivo sulla eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, alla presidenza della FIGC. Il parere era stato richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano per le norme sul pantouflage. La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29 bis della legge numero 266 del 2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, non prevede incompatibilità per il caso in questione.
21: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, Fiorentina.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: tutti, ci siamo alle 16 in punto, inizia Nick & Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato su Radio Firenze Viola fino alle ore 17, con Niccolò Santi che vi sta parlando per l'approfondimento della conferenza stampa che c'è stata questa mattina di Fabio Paratici insieme al direttore generale Alessandro Ferrari al Viola Park, dove era presente il protagonista assoluto di questa trasmissione, di questo format, che è Niccolò Ceccarini. Ciao direttore.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti e anche agli ascoltatori, tutto sudato, noi giovani.
0: Vai, fa caldo, d'altra parte devi pagare pegno,
1: sì.
0: Anche qui fa un caldo. Va bene, allora ricordiamo le coordinate per interagire con noi, per farci sapere cosa avete in mente, cosa vi ha lasciato la conferenza di oggi: 348 75 13 933, e per intervenire in diretta 055 77 111 71. Siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube, dove potete vedere un ottimo fondino. Vedi, se ti giri, vedi, noi siamo adesso una trasmissione anche con lo sfondo Nick & Nick, che è il titolo insomma di questa,
1: quindi dovrei dire che è bello.
0: Ma senti, anche solo per compiacere Sara Mastro Simone, che ha fatto un ottimo lavoro.
1: Sara, allora è bellissimo.
0: Secondo me sì. E comunque, il nome della trasmissione di oggi, il titolo diciamo, è La Fiorentina ha formato Paratici, l'analisi, sì. Perché tu stamani eri al Viola Park, insomma, alla conferenza. Che cosa ti è rimasto?
1: Nulla.
0: Perché molti dicono tanto piattume oggi.
1: Non è stato detto niente di ben preciso, se non il solito discorso che si farà il possibile, no, per mettere in campo una Fiorentina adeguata, che Paratici praticamente non è certo uno che vuole arrivare, no, 4 volte ottavo, l'ha ribadito più volte il concetto, però l'anno prossimo noi non sappiamo quale sia l'effettivo obiettivo della Fiorentina per la stagione 2026-2027. Io penso sarà un anno di transizione e basta, e quindi d'altra parte è nel loro diritto andare avanti per quella strada, e quindi noi aspettiamo e vediamo con la campagna acquisti se effettivamente questa idea mia è sbagliata oppure se effettivamente è un'idea giusta. Lo scopriremo con il mercato e con quelli che sono i giocatori che arriveranno alla Fiorentina.
0: Che poi sai, lui Paratici è un dirigente che fa melina anche sul proprio nome di battesimo, me lo spiegavi bene,
1: sì.
0: Insomma, c'è da farsi il segno della croce quest'estate per sapere qualcosa di mercato, però mi viene anche da dire grazie al piffero, no? Sugli ottavi posti. Certo, è chiaro che non ci aspettiamo che Paratici sia qui per arrivare 4 volte di fila ottavo, però non mi serviva la conferenza di oggi per saperlo.
1: Lo so, e d'altra parte dobbiamo fare, tra l'altro neanche sull'allenatore della primavera si può sapere leggermente un qualcosa che può essere utile per dare un'informazione. D'altra parte questa è la loro filosofia, vanno avanti, io francamente qualcosina in più avrei detto fossi stato al loro posto, però sai, si vive lo stesso.
0: Ma
1: cioè,
0: sai,
1: io sono sereno lo stesso, cioè non è che se loro non mi dicono le cose mi preoccupo, non ci dormo la notte. Secondo me non ci devono dormire loro la notte se non fanno bene a Firenze, noi si può stare molto sereni. Il problema, una cosa è stata detta, che probabilmente c'è tanto da fare il lavoro all'interno anche della società, mi sembra questo sia emerso abbastanza in maniera chiara, che forse in questi 7 anni non è che si sia costruito tantissimo, ecco, all'interno della Fiorentina. Poi per il resto faranno loro le mosse giuste, non si è capito se si deve vendere, io ho provato a chiedergli dei giocatori,
0: budget zero, non si sa
1: niente. non mi hanno risposto nemmeno sul singolo giocatore, non hanno risposto a niente, quindi va bene, cioè voglio dire, ma ci mancherebbe altro, poi tanto sono i tifosi e li giudicano, mica i giornalisti.
0: Sai cosa, io capisco bene il non voler vendere aria fritta, no, il non voler fare proclami,
1: sì.
0: Però c'è anche da dire che tu ti presenti, tu Paratici, a una piazza che viene da anni, e soprattutto l'ultimo veramente sconfortante, anni in cui viene detto siamo una società, una squadra ambiziosa, vogliamo migliorare ogni stagione, no? Quindi è chiaro anche che la gente si aspetti di sapere qualcosa di più concreto. Probabilmente io mi sarei aspettato anche un'analisi, un approccio un po' diverso, piuttosto che sentire partiremo magari dal 14° posto per arrivare ottavi e poi arrivare quarti, cioè non si può sentire una cosa del genere. Non mi ricordo benissimo, chiedo scusa l'espressione che ha usato, però magari mi sarei aspettato il prossimo anno vogliamo iniziare comunque stando a ridosso dell'Europa, magari non ci arriviamo, però ecco, fare un salto in questo senso, proprio per la depressione in cui è caduta questa città nell'ultimo anno, ma è che poi la continuazione di un percorso evidentemente sbagliato.
1: Sì, ma tanto non lo dicono, non l'avrebbero detto, non lo vogliono dire, quindi è evidente che hanno voluto fare 0-0, non cercare di dare vantaggio a niente, a nessuno, però voglio dire, c'è una cosa che misura sempre tutto e sono i risultati, i fatti, e quindi oggi è inutile stare magari anche a criticare questa conferenza stampa, perché poi alla fine sono i giocatori che prenderanno, che sono quelli importanti. importanti da valutare, e se poi naturalmente andranno male le cose vorrà dire che avranno sbagliato ancora una volta. Ecco, questo purtroppo è il fatto. E secondo me il messaggio un pochino più forte ai tifosi io l'avrei mandato, anche per dire non devono sognare gratuitamente, però è evidente che abbiamo un progetto triennale in testa. Ecco, magari avessero detto anche abbiamo invece un progetto negli anni, che comunque sia dobbiamo essere competitivi e duraturi, che poi vuol dire tutto e vuol dire anche, voglio dire, tante altre cose, cioè non è solo questo, è nello specifico qual è la competitività, cioè come si raggiunge questo livello, si raggiunge tutto un complesso, e poi la società, e poi il discorso degli allenatori, i compartimenti stagni che ci sono all'interno di un club, tutto va migliorato, però poi fondamentalmente oggi non lo so, ecco, cosa sia stato, diciamo, anche il fatto, vabbè, la Fiorentina non è in vendita, anche questo si sapeva, o almeno l'hanno detto tante altre
0: l'hanno
1: volte.
0: L'hanno fatto intendere anche formalmente, non è che sia. Però ecco, quello che dico è che non è che vuole essere un processo alla sostanza, perché quella ancora non la sai, cioè gli misurerai la febbre quest'estate.
1: Sì, poi
0: è
1: si vedrà.
0: Casomai più una critica alla forma in questo momento. Ma ripeto, io non è che sono preoccupato, io non penso che quella Fiorentina il prossimo anno, nonostante sia emerso questo della conferenza, non penso che la Fiorentina prossimo anno lotterà per la parte destra della classifica. Questo ci hanno fatto intendere, magari parandosi anche un po' le terga, ma non penso che sarà così. Il prossimo anno mi aspetto una squadra coerente, logica, una squadra alla Paratici, che lui comunque viene da ambienti alti, insomma.
1: Sì, quindi a questo punto non ci resta altro che aspettare i primi acquisti che loro faranno, le prime trattative. Francamente io non è che mi sono molto appassionato a questa conferenza stampa, anche perché dopo già le prime due domande avevo già capito,
0: non c'era mezza notizia, insomma.
1: Avevo già capito
0: forse
1: dove
0: Dodò
1: si voleva andare. Sì, Dodò e vabbè,
0: cioè, conferma più che notizia.
1: Vabbè, Dodò è vabbè, sì, mettiamo Dodò, che comunque magari anche un pochino succomoso, lo vogliamo far crescere all'interno del contesto. Sì, Ndur.
0: Sì,
1: ma poi alla fine voglio vedere, saremo soldi veri su tutte e due. Voglio vedere.
0: Non ci sono intoccabili, cioè.
1: Ma
0: non ci sono, ma anche su Ken, come l'hai percepita la questione di Ken, visto che veniamo poi dal giorno dell'incontro?
1: Che non ci sono offerte.
0: Perché se no,
1: che non ci sono offerte,
0: se no le ascolterebbero.
1: Sì, ma mi sembra l'abbia detto anche ieri Gianluca Di Marzio, no? Vuol dire che, cioè, si va avanti insieme, a meno che non arrivino delle offerte. Oggi lui ha detto l'ho visto piccolino,
0: sai
1: tutto quanto,
0: cosa,
1: eccetera. Poi
0: sì,
1: però se poi arrivano le offerte,
0: sai cosa ho notato di quello che ha detto? Sì. L'ho visto piccolino, però alla Juventus, tra l'altro, l'ho già venduto.
1: Sì,
0: ha tenuto a dire,
1: ma
0: che
1: sì,
0: tra l'altro l'ha anche già venduto alla Juventus,
1: sì,
0: era una battuta, però insomma,
1: ma è come quella su De Gea e lo stesso Gosens, no? Che lui mi ha risposto, diceva, che io gli ho proprio domandato, a me mi lascia molto perplesso che due uomini spogliatoio come De Gea e Gosens siano sul mercato. Io l'ho detto apposta, perché lo so per certo, infatti sapevo benissimo che mi avrebbe risposto in quella maniera lì. Ho provato a stuzzicarlo, ho provato a farlo un po' incazzare, ma non c'è stato verso, e gliel'ho detto anche alla fine: non c'è verso con te, sei il più grande driblomane che abbia mai conosciuto sul mondo del mercato, e neanche ti arrabbi. La cosa bella è che neanche riesco a farti arrabbiare, per cui l'ho buttata sul ridere, perché tanto era tempo perso.
0: Allora, abbiamo con noi Riccardo, ciao, benvenuto.
2: Ciao, buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Io vorrei dare la mia opinione sulla conferenza stampa. Sostanzialmente le uniche notizie che sono state date è che si cercano nuovi sponsor per abbassare l'investimento di media, cosa è stata detta in maniera esplicita.
1: Certamente.
2: Il calciomercato non è l'unico costo della Fiorentina intesa come società, facendo intendere che non ci saranno spese, perché comunque sono già tante, e che ci sono tanti giocatori che vanno sistemati, perché ce ne sono una sessantina da sistemare,
1: che tutti non c'entrano.
2: Se posso permettermi, il consiglio che vorrei dare alla proprietà è di risparmiare 50-55 milioni per lo stadio, perché 20.000 posti avanzeranno, ma avanzeranno alla stragrande.
0: Va bene, e grazie,
2: non sono,
0: Riccardo.
2: Non sono il tifoso medio di 50-55-60 anni, io ho 32 anni, allo stadio finché c'è questi non ci vado, e tanti miei coetanei è uguale.
1: Lo sai cos'è che mi dispiace? Che non tu l'abbia potuto vedere Battistuta e Rui Costa, perché te lo saresti meritato.
2: C'avevo 6 anni.
1: Lo so, io l'ho visti da coetaneo loro, e chissà tra quanto li rivedrò.
0: Vabbè, mi sento chiamato in causa anche io, perché manco io l'ho vissuti purtroppo, però vabbè.
2: Non vendono con questi, non si rivedono assolutamente. Questa è una conferenza stampa che parla di ridimensionamento.
0: Ognuno l'ha percepita come vuole.
2: Percepita, le uniche notizie sono di abbassare i costi, abbassare il monte ingaggi e cercare altri finanziamenti, perché Mediacom ha speso troppo.
0: Però vedi Riccardo, io tendo anche a pensare, cioè, che sia vero, che sia stato anche sincero quanto detto da Paratici quando dice voi pensate anche troppo al mercato. Perché? Perché lui intendeva riferirsi a un contesto che l'anno scorso era totalmente sbagliato, era un contesto quasi mediocre, quello del Viola Park, magari anche della dirigenza della società. Lui sta facendo pulizia, lui vuole prendere dei professionisti, delle persone molto più competenti, creare un progetto, diciamo, non soltanto di squadra sportivo, ma anche tutto ciò che sta intorno, molto più di livello. Per quando respiri professionalità, quando respiri qualcosa di più serio, allora forse questo si trasmette anche in campo e cambiano anche i risultati. Poi questo
1: comunque si starà a vedere. Vabbè, tanto voglio dire, c'è poco da aspettare.
2: Dopo 7 anni così non voglio aspettare dell'altro, io proprio non voglio.
0: Certo.
2: Io non sono più un tifoso, io con questa proprietà qui sono diventato un cliente, e come cliente io non voglio aspettare.
0: Ok, grazie Riccardo per il tuo intervento.
1: Ciao Riccardo.
0: Allora, abbiamo il messaggio di Stefano che si rivolge a te. Cecca dice: ho notato la precisazione di Paratici sulla coppia difensiva, ha voluto nominare Ranieri, vuol dire qualcosa? Ranieri sarà di nuovo il capitano e titolare secondo te?
1: No, io so che su Comuzzo Grosso lo vuole considerare un titolare, per questo gli ho fatto questa domanda e lui ovviamente ha risposto, ha precisato Ranieri, no? Per dire abbiamo finito con Pongracic e Ranieri, ma sì è vero, però io ti avevo chiesto di Comuzzo, quindi va bene lo stesso. Non lo so, però ho la sensazione che non cambieranno molte centrali della difesa della Fiorentina. Cambiano gli esterni, ma sui centrali io ho qualche dubbio, ecco, che vendano qualcuno o che possa andare via qualcuno. Stesso Comuzzo, lui ha detto ma è un giocatore che sarebbe da tenere anche su un Dur, no? Ha fatto la seconda parte della stagione, gli serve la continuità, per cui mezze frasi, mezzi discorsi che peraltro lui non deve fare secondo me nemmeno ai giornalisti, cioè non è una cosa che lui deve spiegare a noi.
0: Sì.
1: Secondo me dovrebbero parlare direttamente ai tifosi e raccontare ai tifosi quello che vogliono fare, perché forse è meglio se i loro interlocutori diventano i tifosi, perché poi sono quelli che poi allo stadio pagano il biglietto e vanno a dirgli le cose, per cui se a noi, sai, ci dicono una cosa per un'altra. Io francamente però oggi non saprei quale messaggio mandare ai tifosi della Fiorentina sul prossimo campionato. Io ho una mia idea, ma è la mia idea, che si arriverà a fare 55 punti indicativamente. Io penso questo, però
0: che comunque sono più dell'anno scorso.
1: Sì, no? Dell'anno prima no, però sì. Comunque sono una via di mezzo tra l'anno prima e quest'anno. Cioè, boh, non lo so.
0: Lui ti ha fatto capire che le volte non è per forza legato al mercato il risultato finale,
1: sì,
0: ma anche ai demeriti degli altri.
1: Sì,
0: se
1: ho capito, è vero, però poi ci sono le componenti, l'entusiasmo e tutto quanto, eccetera. Però, ragazzi, gli è stato chiesto qual è l'obiettivo della Fiorentina dell'anno prossimo e non è stato specificato.
0: Certo, in linea con gli anni passati, tra l'altro.
1: Cioè, lui dice che io sono un ambizioso, competitivo, io non voglio arrivare 4 volte ottavo, c'ha ragione. Però
0: certo.
1: Anche noi non vorremmo arrivare 4 volte ottavi, però questo non dipende da noi, ma dipende da te.
0: Sì, sì, ma io sono convinto che a parole non ci darà grandi soddisfazioni. Speriamo sul campo, questo me lo auguro.
1: Sì, io ti ribadisco. Io oggi mi sono anche un po' divertito, perché tanto, cioè, mi sembrava che fosse un qualcosa di abbastanza anche curioso, no? Il fatto di non dire nulla su nulla, cioè nulla su nulla, cioè neanche su un obiettivo, su un giocatore, cioè la trattativa. Io ho provato a margine a chiedere dell'allenatore della primavera e addirittura c'è il mistero anche sul nuovo allenatore della primavera, quindi ben vengano i misteri, ben vengano i segreti, ben vengano tutte ste robe qua.
0: Come ammazzare un mestiere, che
1: no, ma va bene, non lo so, mi è parso di capire che siano un po' in ribasso sia Diamanti che Parolo, e questa è l'unica percezione che ho avuto, però non saprei dirti quale possa essere l'allenatore della primavera, però va bene lo stesso, cioè non contano quello che sono le chiacchiere, contano i fatti e i risultati. Io sinceramente li vorrei vedere, quest'anno cerco di dargli un po' di fiducia in virtù del fatto che comunque c'è Paratici e quindi sono curioso di vedere il suo lavoro, però la Fiorentina non mi appassiona.
0: Ecco, guarda, tenendo di conto le difficoltà di fare il calciomercato, soprattutto con Paratici, insomma, però questo te lo chiedo, visto che comunque una cosetta, una l'ha detta a Sky Sport dopo, e quando gli hanno chiesto di Coleoscio, dice: giocatori bravi piacciono a tutti, è un giocatore bravo.
1: Non c'è solo lui, però, ha detto, no? L'ha anche aggiunto, non c'è solo lui, perché però, lì a due metri l'ho sentita questa parata.
0: Però te l'ha confermato Coleoscio, tu cosa sai?
1: Ma è confermato, ma è Coleoscio, ha detto, è un giocatore bravo, e t'ha confermato che è un giocatore bravo. Non t'ha detto lo stiamo seguendo.
0: Però ha aggiunto che i giocatori bravi piacciono a tutti, quindi come
1: appunto,
0: a voler
1: sì,
0: intendere.
1: Ho capito, ma
0: non ci vedo.
1: Io non ci vedo una conferma. Ci vedo un interesse che c'è, per l'amor del cielo, ma la conferma che la Fiorentina sta trattando con Coleoscio non te la darà mai lui. Mai, non te lo dirà mai, anche perché non è questo. Cioè, voglio dire,
0: o se te lo dice, vuol dire che è l'ultimo che prende.
1: No,
0: cioè, anzi,
1: nemmeno questo. Però, sinceramente, ci ho visto, come dire, gli hanno fatto, ma Coleoscio è un buon giocatore, è bravo. Sì, ho capito. Però poi più di questo, poi magari arriva, per l'amor di Dio, ma non, per me non è una conferma, è un, ti dice che è bravo, e quindi se è bravo gli interessa, no? Perché se avessi detto che non è bravo non gli sarebbe interessato.
0: Non me lo aspetto, che dice: a noi piacciono quelli che non sono bravi.
1: In tutto questo, cioè, gira intorno a tutti gli argomenti, e gliel'ho detto alla fine: sei il più grande dribblomane che abbia mai conosciuto nella mia carriera.
0: Mm-hmm.
1: Un grande, vabbè,
0: lui che ha risposto, si sarà messo a ridere, meno male in questo caso. Giorgio è in nostra compagnia, ciao
3: ragazzi, ciao Nietzsche, buongiorno a voi.
0: Ciao.
3: Io invece la vedo in modo totalmente opposto rispetto all'ascoltatore che mi ha preceduto, e devo dire che a mio parere per la prima volta dopo anni e anni ho trovato un direttore sportivo che ha guardato la luna e non il dito. Lui, contrariamente, e devo dirlo, io non sono uno di quelli, in vita mia, e sono decenni che io chiamo le radio, io non ho mai detto giornalista di qua, giornalista di là, no. Contrariamente invece ad alcune domande di stamattina, in particolare è la seconda volta che trovo un po' poca lucidità da parte della Vissara Meini, dopo il discorso che ha fatto l'altro giorno relativo a Morganti per il centro sportivo e per il Viola Park.
0: Cioè, non ho capito.
3: E ho trovato anche stamattina alcune domande.
0: Cioè, non ti è piaciuta la domanda di Sara? Cioè, in che senso?
3: Non mi è piaciuto il fatto di porsi in un modo che ti dimostra.

0: quando è partito da zero, con l'Atalanta come ha fatto 10 anni fa? Ha creato un contesto che va molto al di là del budget.
1: Però non partivano dalla Serie A, cioè il Como l'anno scorso ha speso il Como.
0: Finisco il concetto e poi dopo è molto più ampio il discorso rispetto al mercato che si farà adesso, al budget che gli hanno dato, agli obiettivi per l'anno prossimo. È quello che abbiamo sempre chiesto, ragazzi, è quella la cosa. Che pensa, ma come fa Paratici a venire qua e a dirvi per l'anno prossimo l'obiettivo sarà questo? L'obiettivo è quello, ma lui non lo fa a chiacchiere, ha già cominciato a farlo nei fatti, cambiando già e mettendo già molte persone in ruoli che saranno importantissimi.
1: Chiaro Giorgio, chiaro il tuo concetto. Io l'unica cosa che contestavo, per quanto possa essere d'accordo con questo tipo di lettura, è che sono anni che ci ripetono le stesse cose. Ora lo dice Paratici, fidiamoci. Cioè, io sono d'accordo anche con quello che diceva Luciana Magistrato in conferenza, cioè ci chiede un atto di fiducia, che per carità è legittimo, penso che ci si possa fidare di uno col curriculum di Paratici, ma sempre atto di fiducia è a scatola chiusa per il momento. Senti, c'è Stefano il cioccolataio che dice, cerca, don't be flat, don't be flat, don't be fashion, don't be emotional, be comfortable, cioè be Paratici. Ti è piaciuta?
2: Molto, diciamo, quello che ha detto, sì, lui un po' meno, però va bene.
1: È stato un po' flat, Paratici, questo.
2: Ma a me è sembrato che volesse fare un po' lo 0-0, cioè il vecchio contenimento, no? Il contenimento, cioè ti rispondo, cioè ti faccio la domanda e ti rispondo su un altro argomento. Ma io questo me lo immaginavo, perché io lo conosco abbastanza bene, ecco, dai tempi in cui era la Juventus, mai data mezza notizia, ma questo, vabbè, questo non è un problema, perché poi quello va da sé, cioè non è un problema che dobbiamo renderne conto noi, di cui dobbiamo renderne conto. Me, sinceramente, mi aspettavo magari almeno sull'obiettivo che dicesse qualcosa, perché questa piazza, credo che se non gli dicono nemmeno l'anno prossimo che cosa lotta, la vedo dura, ecco.
1: Sì, però mi facevano curiosità tutti i termini inglesi che ha usato, no? Te cosa gli avresti risposto? Con un gol? Cioè un termine inglese?
2: Avevo detto, ma se si facesse un gol più degli avversari non sarebbe meglio?
1: Ecco. Sì, certo, questo insomma, certo, è importante. C'è Luca che ci scrive su YouTube, speriamo arrivi Radio Gobba e compri tutti i giornalai fiorentini che sarebbero più a loro agio. Cioè, perché io non capisco.
2: Io voglio andare a Sassuolo. Quindi
1: Radio Nero Verde.
2: Se fate una roba del genere, io non ci vengo, perché io vado al Sassuolo. Faccio Radio Nero Verde.
1: Il prestito secco oppure
2: Definitivo. Ah, definitivo. Anche senza carnevali, perché ormai ho sposato la linea Nero Verde e vado sul Nero Verde.
1: Però qui ci resta il 20% della rivendita.
2: No, te ne darò al massimo al 2%, ma ai redattori lo
1: 2%.
2: Lascio. 2%? Sì, lo lascio ai redattori però.
1: Ok, e a me?
2: Hai redattore? Sono redattore?
1: No, ho capito,
2: no?
1: Ma a me un po' di più degli altri.
2: No, il 2% ve lo dividete.
1: Va, insomma, non è tantissimo, però prendiamo tutto.
2: Sì, che poi dove mi rivende il Sassuolo? Mi rivende al Brescello, poi dal Brescello vado alla Reggiana.
1: A Grassina.
2: Se a Grassina torno a casa.
1: Prima o poi devi farlo, l'ha detto Stampa del Grassina.
2: No, non mi riesce. Non
1: dai,
2: sono
1: il
2: buono.
1: Cuore,
2: no,
1: il cuore.
2: No, il cuore, che vuol dire? No.
1: Emotional.
2: No, lo sai, te l'ho detto, voglio andare al Sassuolo. Quello sì, voglio andarci al Sassuolo.
1: Io, guarda, un giorno veramente, voglio vederti al Sassuolo.
2: Come sarebbe vestito di nero verde,
1: Ma puoi chiedere informazioni a te, magari, poi l'ha detto Stampa.
2: Sì, dico, noi non vendiamo l'Oriente Eberhard, il nostro campione.
1: Già lo fai un po', che risponde con i messaggini alla Pradea, alla Paratici. Sì, no, falso. Sì,
2: lo so. Sì, io
1: già,
2: rispondo
1: già. Ci sei un po' nel personaggio.
2: Sì, sì.
1: Allora, no, ci scrivono su YouTube, l'unica cosa chiara è che la Fiorentina non farà un grande mercato. Spiace, ma questa proprietà è sempre deludente.
2: Spiace,
1: sì, sì. Poi Maurizio dice, l'unica cosa certa che ha fatto capire è che l'organigramma societario è da rifare. Anche societario? Perché, cioè, societario si intende loro.
2: Ma lui il suo staff ce l'avrebbe di già, quindi non lo so, ecco, io non so cosa devono fare come organigramma societario, perché il direttore generale c'è, il direttore sportivo c'è il vice direttore sportivo Calgoretti, ha il suo staff, qui gli segue i prestiti, ha il suo uomo di fiducia per quanto riguarda le operazioni del talent scout, e in realtà lui il suo staff ce l'ha già, ecco, non so a cosa si riferisca sinceramente.
1: Gabriele da Empoli, ciao.
3: Ciao, buonasera, ciao Nick.
2: Ciao Gabriele, ma ciao. Fabrizio vende o no?
3: Ma non ce la fa più quell'uomo.
2: Ve l'ho visto un po' giù, sì, infatti.
3: È arrivato alle porte, io Sassi.
2: Ed è un peccato, perché se ne perde un altro di presidente che capisco di calcio. Ai.
1: L'ultimo baluardo,
2: No, non so se è l'ultimo, ma
3: lui. Io penso, ora io non seguo l'Empoli, però un po' così immaginate, un po', diciamo, per osmosi lo arriva, no?
2: Sì.
3: E ti dico che lui non ha più. chi è subentrato a lui, ovvero la sua figliola, non è che ci abbia tante,
2: beh, sai,
3: la stessa cosa che aveva lui,
2: quella passione.

0: di Fabrizio e penso sia unica, ecco, in questo senso.
1: Quindi quando poi c'è questa dinamica, una società piccola come l'Empoli, o tu vendi o se no tu scompari, se no diventa difficile. Già si sono salvati quest'anno perché si andavano in Serie C.
0: Hai visto, t'ho fatto fare il giro largo alla Paratici, perché se tu vuoi parlare della conferenza stampa non ti si sa cosa rispondere.
1: Io ti volevo fare pesato, no, io volevo fare più considerazioni, sennò ci si inventa gli argomenti per dire qualche cosa.
0: Sì, sì.
1: Cerca, ma Grassina alle ciliegie ci sono o no? Perché è una cosa che mi chiedo.
0: Ma senti, ora io tra l'altro nel giardino dei miei genitori mi sembrava l'avessero piantata qualche anno fa. Ti devo dire, ne sono venute 10, quindi penso che insomma le sono venute buone, ecco, però sono 10, quindi penso che ci possano essere possibilità. Però a Grassina, sai, Grassina è un po' come il film Cocoon, no? Che se te ti immergi in Grassina poi ti trasformi tutto in oro alla mo' di Remida. Per cui se tu vuoi venire, risolvere anche dei problemi fisici, vieni a Grassina, ecco.
2: Dalla collina dei ciliegi al giardino dei ciliegi, no? Sì, che era,
0: sì,
2: Battista.
0: Sì, ma Grassina è famosa per altro, non tanto per i ciliegi, ma solo perché, non certo perché ci sto io, ma Grassina è famosa perché, insomma, il paese lavandai nell'antichità, insomma, si lavava nell'Ema, nel Grassina, nel fiume. Beh, voleva parlare di questo, quindi.
2: Scusa, il fiume Grassina.
1: No, voglio, sì, per vabbè, questo era, no.
0: Sì, sì. Perché a Grassina ci sono un sacco di negozi, se tu vuoi, sì, no, fare un ragionamento un po' più ampio.
2: Che cioè, ci sono comunque più contenuti nella conferenza.
0: C'è il Vialone, l'Alberato, esatto. Sì, esatto. Sì.
1: Vabbè. C'è più interesse della Fiorentina.
2: Grazie Gabriele.
1: Non è che ci vuole molto. Sì, chiudo un attimo una cosa.
2: Okay, vai, vai.
1: Io vorrei fare questa considerazione. Io direi che io non mi fido più di questa società da tempo. Vabbè, questo è indifferenziato. Io direi di forse quello che mi può rimanere è di affidarci a Paratici, non di fidarci di Paratici.
0: Sì. Tutto. Vediamo. E d'altra parte
2: ciao Gabriele.
0: Si è dato fiducia per 7 anni altri. Ciao Gabriele, è giusto dare almeno per 2 sessioni di mercato fiducia a Paratici. Nel frattempo c'è un 7, Ronaldo?
2: No, è il numero di vocali che dobbiamo ascoltare. Facciamo 3. Vai, per
0: 7 sono troppi,
2: sì,
0: no,
2: dai.
0: Voglio
3: ciao ragazzi. Allora, io credo che se non fanno conferenze stampa, avete da dire perché non le fanno. Se le fanno senza le domande dei giornalisti, avete da dire perché le fanno senza giornalisti.
0: Sì, sì.
3: Le fanno coi giornalisti, rispondono alle vostre domande, non vi vanno bene le risposte, cioè ce la fate sempre a non farvi andare bene niente. Secondo me state un po' esagerando. Poi se voi criticate la Fiorentina ne avete tutti i diritti, se noi diciamo qualcosa su di voi fate gli offesi, fate gli piccati, non si può mai dire niente. Secondo me dovreste essere un pelino più sereni con questa nuova gestione, perché si tratta di una nuova gestione, gestione Paratici. Vediamo cosa farà. Se farà cagare come prima, avrete ragione. Se no, vi rimangerete tutto quello che state dicendo di negativo adesso. Penso che sia così. Ciao,
2: cagare non l'ha detto nessuno.
4: Sono Leandro da Modena, ex presidente di Viola Club Modena.
0: Ora c'è Galloppa.
4: Fare solo una precisazione: non si vince facendo una bella conferenza stampa. Tutto qua.
2: Vero?
0: Sì.
4: Buona serata a tutti.
5: Ho sentito il Cecca commentare tutti i termini in inglese di Paratici con 6 grandi gol. Ciao, proprio dalla Svezia.
2: Puoi confermare.
5: Vai Cecca, vai Nicolò.
2: Confermi? Tutte così.
0: No, ma non si vince, non si vince con le conferenze stampa.
2: Quello
0: verissimo.
2: Abbiamo anche detto.
0: Ma però, anche 7 anni non si è vinto.
2: Cioè, poi non capisco questa correlazione che noi critichiamo la Fiorentina.
0: Negli ultimi 7 anni non mi sembra si sia vinto.
2: E quindi
0: conferenze stampa pro o contro non si è vinto nulla.
2: Ma infatti, cioè, ti ripeto,
0: quindi sono dati di fatto, no?
2: Da una parte è spiegabile che siamo un attimino più incandescenti dopo 7 anni.
0: Ma io non sono incandescente, io non sono né incandescente e io non sono più appassionato, perché io a questo punto, per potermi riappassionare minimamente, io dico in generale, alla Fiorentina intesa come questa società, a questo punto aspetto i fatti. Tra l'altro non è un segreto che io rivelo spesso. Te mi hai mai visto entrare negli ultimi anni allo stadio in tribuna stampa?
2: No, fuori sì, ti ho visto.
0: Fuori perché tanto vengo a salutare gli amici, dentro non ci vengo, perché voglio vedere le cose fatte in una certa maniera. Non le vedo, non entro.
2: Un concetto più che condivisibile. No, non capivo invece, diciamo, l'equazione, siccome noi parliamo male della Fiorentina, che poi si tratta di critica,
0: sì,
2: analisi,
0: che tu vuoi parlare male.
2: Allora il tifoso barra ascoltatore deve parlare male di noi.
0: Frattempo,
2: cioè,
0: Tonelli ha avvisato, capisco, a casa,
2: Che sta facendo?
0: Non lo so, sta dicendo: guarda, c'è un problema, allora torno verso 7:30, 7:45, utilizza il mezzo radiofonico nostro per uso privato. Come episodio.
2: Io all'elementare, se dovevo andare a casa perché avevo mal di stomaco, facevo chiamare la custodia e i genitori. Sì, no? Perché sì. Sta facendo più o meno la stessa cosa.
0: Non capisco perché Tonelli c'ha un cellulare, c'ha tutto, devo occuparci la linea telefonica con la gente, deve stare in attesa. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica di Marco Tonelli.
2: Almeno chiami noi.
0: No, Tonelli
2: parliamo.
0: È il numero uno. Ora però tra un po' ci dobbiamo fermare perché abbiamo 8 minuti di pubblicità.
2: Sì, poi c'è Gianni 85 che ci scrive: Nick and Nick, su Amatucci che intenzione hanno? Mi sembra di aver capito che non rientra nella rosa di quest'anno e forse nemmeno in futuro. No, magari no. Mi sbaglio, ma no. Non lo vuole vedere nemmeno Grosso? Si parla di Bernabé quando abbiamo Amatucci che ha già fatto un anno alla Salernitana e uno alla Spalmas.
0: Può darsi che riparta anche Amatucci, eh?
2: Quindi lui torna per ripartire.
0: Sì, come fanno gli altri 30.
2: Però voglio dire, lui viene dalla Spalmas, dalla Serie B spagnola, e nemmeno la Spalmas lo riscatta avendo la possibilità di farlo.
0: Infatti,
2: quindi forse
0: quindi
2: tutto
0: facciamo
2: talento.
0: Una domanda a tutti quanti insieme, io non lo so. Tonelli nel frattempo ha risolto,
2: vabbè, per
0: ufficiale,
2: possiamo andare in pausa.
0: Sì, sì, ci possiamo fermare, ha risolto Tonellino nostro.
2: Vai,
0: fermiamoci perché ha risolto tutti i problemi Tonelli.
6: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta è campere, esce fuori o me nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, in onda anche su Canale 92. Avete visto Cecca in piedi a caso? Così, vabbè.
1: Sì, siamo forti o no?
0: Beh, insomma, ci proviamo. Non per tutti, ma insomma. 348-7513933, i vostri messaggi scritti e vocali. E per chi volesse intervenire in diretta, il nostro ospite è lo 055-77-111-71.
1: C'è un ospite?
0: No, non che io sappia, no.
1: Nemmeno, non lo so, un Galassi qualunque da buttare in diretta, no?
0: Ma se vuole, ma possono telefonare.
1: Allo 055-77-111-71, mentre il telefono di Niccolò Santi no, è libero no. dalle 21 alle 22.
0: Per parlare con Cecca.
1: No, per parlare con me no, per parlare insomma. Con gli ascoltatori.
0: Senti, allora, ci scrivono un po' di ascoltatori.
1: Un po' di
0: anche,
1: ascoltatori, addirittura.
0: Anzi, di utenti.
1: Utenti, a me questa roba che dici degli utenti mi piace.
0: Allora, sì, perché su YouTube c'è Raffaele, dice, un abile oratore, oltre un'ora senza dire nulla.
1: Vabbè,
0: ma facendo sembrare,
1: bene, eh?
0: Facendo sembrare di aver detto chissà cosa. Cioè, forse secondo me Parati c'è uno meglio. Perché mi spengete il microfono? Perché sì, abbiamo visto, sì, sì.
1: È incredibile. C'è Malù?
0: No, è pazzesca sta cosa.
1: Ancora Malù?
0: Questa Pasi è la fascia oraria meno rispettata del palinsesto.
1: Ma Malù è numero uno, ha mangiato anche i tavoli, Malù. Occhio perché là ha mangiato anche i tasti, voglio dire, della regia. Sì.
0: No, abbiamo delle foto comunque con la Chiang.
1: Ma chi? Ma cioè, chi? Malù di
0: con
1: Malù?
0: La... Abbiamo una foto di Malù con la Chiang.
1: Ma per quale motivo?
0: Non lo so.
1: Chi le fa
0: lì,
1: le foto a Malù?
0: È
1: io non lo
0: regia.
1: So, ragazzi.
0: Vabbè.
1: L'avrà fatta Luca Calamai, non lo so.
0: Nel frattempo Tonelli si strozza.
1: Cioè, così a caso. Andiamo.
0: No, stavo dicendo, secondo me Parati c'è uno meglio nella pratica che nella retorica, perché ti dice poco, però fa
1: sì,
0: tanto.
1: Sì, no, no, questo è vero. Sì, sì, che faccia... Tra l'altro, guarda, che c'ho qui sopra?
0: Un mazzo di chiavi, così. C'è una pochette, se vuoi.
1: Sì, so, sì, no, ma una roba vergognosa. Tra
0: c'è il powerbank, sì, siamo,
1: sì, allora, siamo vecchi. C'è poco
0: sì,
1: da
0: sì,
1: fare.
0: Va bene, andiamo a ascoltarci tre messaggi vocali.
1: Vai!
0: Sentiamo.
2: Ho sentito il Cecca commentare.
0: No, già sentito.
2: Se
0: bene sentito.
2: I giornali hanno dato 7 e mezza dei mercati osceni e hanno valutato positivamente i dirigenti come Maroni, Ferrari, eccetera, eccetera.
1: Chi?
2: Per me imbarazzanti. Dopo un'annata disastrosa, 15° posto, è un mercato in cui sarai in autofinanziamento, dovrai ridurre molto ingaggi e avrai 2 o 3 giocatori che dovrai vendere a metà prezzo perché sono in scadenza, quindi per errori gravi fatti da Pratè. La Fiorentina il prossimo anno si arriva nona.
3: Buonasera, ma secondo te Paratici dopo che l'anno scorso ci abbiamo promesso la Champions League addirittura Pioli si arrabbiò perché andavamo, secondo te si sbilancia su come fa arrivare la Fiorentina? Ma quando mai? Non potrà mai dire se
1: dire
3: posto,
1: si...
3: quinto,
1: no,
3: sesto,
1: ma
3: terzo,
1: dire se arriva magari ottavi si può anche dire
3: Si vedrà sui campo. L'anno scorso
1: si aspetterà
4: Buon pomeriggio ragazzi. Comunque sul discorso del budget è stata fatta la domanda del budget più di una volta, no? Lui ha sempre risposto in modo vago e rispondeva no, il budget non è solo i soldi che si guadagnano sul mercato o che mette la società, ma è un insieme di piazzamenti, competizioni a cui partecipi, sponsor, eccetera, eccetera, eccetera. Questo a me ha fatto dedurre che il budget quest'anno sarà basso, perché siamo arrivati 15esimi, non stiamo in Europa, a meno che non ci siano grandi cessioni, insomma. Cioè non c'è grande budget, ecco, io l'ho intesa così.
1: Boh, che ti devo dire? Io questa conferenza stampa mi è sembrata abbastanza da 0-0, ma va bene. Giustamente non dobbiamo mica giudicare quello che è stato detto e portarlo come segno negativo o segno positivo. Io francamente mi aspettavo almeno qualche indicazione in più, però ormai ci siamo abituati, no? Nel senso che non è che siano state dette, cioè per anni è stato detto si fa meglio l'anno dopo dell'anno prima, per cui voglio dire fondamentalmente oggi Parati ci dice per costruire una squadra competitiva e duratura ci vorrà del tempo, quindi vuol dire che l'anno prossimo forse sarà dura andare in Europa, ecco.
0: Ma a me è sembrata una serie sul
1: io
0: budget,
1: però vado,
0: no?
1: Io vado diciamo così di ragionamento, però non lo so, aspettiamo di vedere gli acquisti ragazzi e poi si valuterà. Io capisco che ora qui si vada a cercare per forza di cose, allora cosa ha detto, cosa vogliamo fare, cosa non vogliono dire, tanto qui si gioca a carte scoperte, perché poi il primo di settembre se fai una squadra non all'altezza la gente lo sa, lo vede, lo scopre e dice vabbè signore, allora è finita davvero, oppure no, è l'inizio di un nuovo ciclo, se è l'inizio di un nuovo ciclo ci vorrà un po' di tempo e quindi a maggior ragione. Però io ribadisco, sono più incuriosito da chi si compra nel caso, piuttosto è da che si è detto, ecco. No, ma più che da cosa si è detto, perché quello che si è detto mi interessa, è giusto, francamente. Io non mi aspettavo niente di particolare, pensavo che però si fosse capito, se fosse capito una cosa, evidentemente non è stata volutamente capita, che questa città ha bisogno di sentirsi dire le cose un po' più concrete, un po' più dirette, un pochino più chiare. Evidentemente non è così e vanno avanti per la loro strada, ma ribadisco, tanto ci sono i risultati in campo che fanno la differenza e quelli sono inconfutabili.
0: Ma io penso anche che critica e fiducia possano stare insieme. A me è sembrata una serie di, si può dire, super cazzole sul budget, no? Ma questo non vuol dire che se non hanno a disposizione chissà che budget sostanzioso non possano comunque fare degli acquisti interessanti e di prospettiva. C'è Paratici apposta, c'è lo scouting apposta, Lorenzo Gianni, c'è un comparto molto competente, secondo me.
1: Ma quello sicuramente, però capisci bene che per costruire una squadra competitiva con queste basi ci vuole tempo. Quindi Paratici questo l'ha detto. Io questo discorso l'ho fatto prima di Paratici alla gente, ma non perché io sono più bravo ai Paratici, ci mancherebbe altro.
0: Perché te l'aspettavi?
1: Sarebbe una bischerata dire una cosa del genere, ma perché se vuoi fare un progetto devi ripartire, lo scouting, quello e quell'altro. È chiaro che il primo anno di ripartenza non puoi fare cose eccezionali, devi cominciare a porre le basi. Questo è il mio pensiero. Poi lui naturalmente dice ci vuole del tempo e il tempo bisogna aspettarlo. Io francamente dopo 7 anni non ho tutta questa voglia di aspettare, ma io fa un altro lavoro e quindi a maggior ragione posso anche aspettare. Ma ne male, parlo del Sassuolo e ho risolto, certo. Però voglio dire, chi tifa per la Fiorentina una risposta in più se l'aspettava.
0: Ah, intanto Maurizio su YouTube ci scrive che sul budget, non sapendo nulla, capiremo qualcosa tra qualche settimana.
1: Sì.
0: Poi Giorgio da Verona: Cecca, ti sento deluso e amareggiato per come sei stato trattato da Paratici. Dai, ci manchi.
1: No, ma io guarda, trattavo da Paratici, ma io guarda, Fabio lo conosco da una vita, porta assai, nel senso, cioè voglio dire, io lo conosco, non dà mai una notizia, ma
0: è il gioco delle parti.
1: Sì, comunque, sì, sì, forse interpretano un po' male questo mio pensiero. No, guarda, io con Fabio c'ho anche un buon rapporto, per cui, cioè voglio dire, ma come ce l'avevo anche con Daniele, con Pradè, no, ma è che la Fiorentina non mi entusiasma, ragazzi, un po' da fare.
0: Poi ti chiede, questo è un ascoltatore da Vinci in,
1: sì,
0: particolare.
1: Sal?
0: No, è Valerio.
1: Pensavo fosse Sal.
0: No, nemmeno Leonardo.
1: Saremo io e te.
0: Nemmeno Leonardo. No,
1: Leonardo era un po' più complicato. Cioè, esatto. Leonardo, insomma, sì.
0: Quanti gradi c'erano stamattina a Grassina? Qua si sono ghiacciati i tubi dell'acqua. Ma com'è possibile?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: è lo stesso che ci diceva l'altra volta che a Vinci c'era -1. Com'è possibile?
1: Beh, perché a Grassina. No, allora,
0: 30 gradi all'ombra.
1: No, a Grassina c'era. Comunque sia, c'era molto più fresco che al Viola Park.
0: Ci vuol poco.
1: Perché noi ci sa queste correnti orientali che arrivano dal Polo Nord che rendono tutto, diciamo, più, cioè, più gelido.
0: Ti ridi, eh? Ma perché mi sembra tutto veramente assurdo. Siamo all'assurdo.
1: Vabbè, però lui lo fa per ridere, dai, evidente ci sta prendendo in giro.
0: Se no io ci vado a Vinci, se fa veramente così fresco.
1: Ma lo farà un concerto Sal lì, eh?
0: Sal da Vinci, eh?
1: Sì.
0: Bah. Poi c'è Max da Quinto, dice: è vero che contano poi i fatti, ma già sentire domande forti e dirette, vedere la faccia di Ferrari quando Paratici dice che il 7º-8º posto gli fa schifo, puntini puntini, quando loro fino ad oggi ce l'avevano venduto come un grandissimo risultato non a prezzo, stavolta prova ad avere un po' di fiducia. Anche tu hai percepito sta cosa, no, di Ferrari che strabuzza gli occhi quando Parati dice l'ottavo posto proprio non mi piace, cioè.
1: Sì, no, io non ho strabuzzato niente, io ripeto, io a questo punto la cosa che a me mi interessa, a me non si dice, per quella cosa che a me interessa è vedere cosa faranno come prima operazione di mercato. Ecco, quello mi darà un po' il termometro di quello che sarà la Fiorentina del prossimo anno. Però ripeto, non è che questa cosa mi turbi più di tanto, perché voglio misurarli sul campo, voglio vedere come riescono a tirare fuori qualcosa di interessante, visto che comunque c'hanno tutti questi grandi uomini di mercato che si affiancano a Paratici, cioè c'è scout, contro scout e super scout. Questo naturalmente è qualcosa che a me intriga, perché dico, allora se hanno tutti questi uomini che vanno a vedere e a colpire tra virgolette prima degli altri, lui l'ha detto a un certo momento, cioè bisogna arrivare prima di altri perché poi dopo ce li possono portare via, quindi sono curioso di vedere e vedremo se ce la faremo. Dai,
0: e ridi. Quando il Cecca gesticola vuol dire che crede veramente in quello che dice. Allora 055
1: dico poco, ma insomma
0: 055 77 111 71 c'è Nicola. Ciao
5: Ciao, buongiorno. Io volevo dire che questa volta non sono d'accordo con Nick Ciccherini. Io sono fiducioso su quello che
1: ha detto. Io ho detto esatto il contrario. Forse ho detto il contrario. Ho detto semplicemente non hanno detto nulla. Non ho detto che non faranno nulla. Che ho detto anche che secondo me contano i fatti e non le parole. Voglio dire,
5: esatto. Ecco. E ha fatto bene a non dir nulla, secondo me, perché non può onestamente dare indizi di mercato ora. E poi se poi non si realizzano, l'importante
1: sì,
5: è che
1: non deve mica. Ma scusami, non deve, Nicola, mica deve andare a dire dice ho preso Ruggeri oppure sto trattando Ruggeri, però secondo me potevano far capire quale poteva essere l'obiettivo. Allora, quest'anno ci siamo salvati, va bene, si è fatto male tutta la stagione, l'anno prossimo dobbiamo riportare la Fiorentina al confine, almeno al confine della zona Europa. Questo secondo me sarebbe un segnale. Non dire neanche questo, cioè qui non è che siamo con tutto il rispetto a puntare alla salvezza, non c'è nemmeno detto minimamente sto, però
5: scusami Nick, ma lui un po' te l'ha spiegato, perché ha detto bisogna riorganizzare
1: capito e quindi sarà un anno nel quale non ci dobbiamo aspettare grandi cose dal punto di vista sportivo,
5: ma non è detto che non venga
1: però
5: lui giustamente ha detto si può speriamo di sognare da gennaio. Quindi non ha detto che non ci può.
1: Va bene, dai, io sinceramente ti ripeto, questa Fiorentina non mi appassiona. Io do fiducia solo a Paratici e spero che mi riappassioni.
5: Io ho fiducia in quello, perché sta riorganizzando tutto, ci vorrà un po' di tempo, quindi non si può pretendere tutto e subito. D'altra parte lui è arrivato a febbraio.
1: No, ma infatti sono d'accordo. Vediamo quello che ci tirano fuori dal cilindro. Dai, tanto bisogna aspettare.
0: Okay, ciao Nicola,
5: ciao,
0: grazie.
5: Ciao.
0: Sì, poi ci scrive Stefano, mitico senza Cosmi.
1: Sì, ci ha chiamato lui, sì. Però c'ha la voce Nicola un po' che assomigliava a Sersolaccio nostro.
0: Potevamo spracciarlo come... Allora, ecco il mister in nostra compagnia.
1: 055 77 111. Ha avuto paura, Tonelli, perché si è un attimo girato. Tra l'altro c'ha un iPhone, Tonelli, pazzesco.
0: Lo so. Ci credo.
1: Spesso più di 1800 euro per l'iPhone.
0: Sì,
1: gli fa anche le patatine fritte. Frigge.
0: Anche la maionese.
1: Senti, fa anche gli hamburger per sapere. Perfetto. No, perché poi ho visto che c'è una temperatura oltre la quale non si può andare, sennò poi gli iPhone si autospengono. Come l'auto esonero, no?
0: Sì, no, guarda, sotto me sta alzando anche la temperatura. Di là ci sono 28 gradi.
1: Sì, ma ti ricordi quando dissi?
0: No, 28 gradi di condizionatore. Fuori ce ne sono.
1: Ma ti ricordi
0: meno.
1: Quando dissi il 4 di febbraio? Dice il giorno prima, dice ora Paratici, il 4 di febbraio si presenta e 5 si autoesonera.
0: Ah, sì.
1: E qualcuno ci rideva anche.
0: Sì, mi ricordo che ti chiese la spiegazione.
1: Dovete anche spiegarla questa bischerata.
0: Il famoso autoesonero, no? Che insomma, da legislazione.
1: Eppure mi sembrava fosse una bischerata, no? Abbastanza evidente.
0: Poi è anche conveniente perché ti rimane lo stipendio, quindi meglio di così, scusa.
1: Uno che si autoesonera, bellissimo. Però.
0: Fu veramente bello, sì.
1: Che poi è lui che si autoesonera, capito? Cioè, quindi.
0: Oi, oi.
1: Quindi dico, guarda, sono venuto, ma mi mando via, però resta il libro paga. Perché l'ho fatto tutto da me. Sarebbe una cosa da fare questa.
0: Di autoesonerarsi.
1: Sì.
0: Che poi guarda.
1: No, se tu ci pensi bene, è una cosa che non ha un senso. No,
0: zero. Però il problema, il guaio, è che stava per accadere, perché. Ecco, io una cosa che avrei chiesto oggi.
1: Come a dire, ora l'autoesonero?
0: Ora l'autoesonero, no, ovviamente. Se no, siamo all'assurdo. Però, ecco, io oggi non potevo esserci per ragioni, insomma, per professionale.
1: Diciamolo, oggi non ci potevi essere perché eri a giocare a padel.
0: Assolutamente no.
1: In palestra.
0: Assolutamente.
1: Avevi a fare una visita medica.
0: Non avevo l'accredito.
1: No!
0: Eh no, perché c'erano altri colleghi che giustamente, insomma, si sono
1: fatti episodio questo.
0: Però io una cosa gliel'avrei chiesta, a costo di essere bollato come quello, commetto zizzania, però. Ci sono stati gli approcci di Milan, Roma, Napoli, eccetera? Ce lo conferma? L'hai mai sfiorata l'idea di andare via dopo 3 mesi alla Fiorentina? Perché a me sta cosa un po' l'hanno confermata in via indiretta. Poi adesso no, adesso figuriamoci. L'ha dichiarato in tempi non sospetti, rimango. Però io quello volevo sapere come retroscena se ci ha mai pensato. Poi mi rispondeva
1: avrebbe
0: assolutamente no.
1: Avrebbe risposto di no perché ho firmato qua, 4 anni e mezzo di contratto.
0: Però secondo me ci stava, era giusto saperlo.
1: Sì,
0: cioè.
1: Ma tanto poi alla fine non ce le dico con queste cose. Avrebbe rifatto il giro delle 7 chiese come in questo caso.
0: Figuriamoci.
1: Ma Di Nardo, ecco, stasera c'è?
0: No. No, c'era stamani al Buongiorno Firenze.
1: Cioè quindi non fa la trasmissione stasera?
0: No. No, stasera c'è nell'Idolo della Rondine alle 19:00 e alle 20:00 c'è la Claudia Marrone con l'altra metà della Viola.
1: Quindi Di Nardo fa un giorno sì, un giorno no.
0: Più o meno, sì, insomma, ha deciso.
1: Poi, poi si lamenta, capito?
0: Pazzi, il lavativo.
1: Incredibile.
0: Eh?
1: Attenzione, sì, perché c'è una telefonata in arrivo, eh?
0: Allora noi vi ricordiamo Guido di telefonarci. Poi c'è anche Angela che ci scrive: meno male che secondo Paratici dovete essere voi ad infondere un rinnovato entusiasmo.
1: Sì,
0: cioè in realtà lui non ha detto così, ha detto che a febbraio chiese unione, diciamo, no, non
1: siete
0: divisione.
1: Voi che dovete veicolare, diciamo così, il messaggio giusto che vi mandiamo noi. Io non l'ho
0: capito,
1: però se non
0: si capisce
1: fondo,
0: il messaggio,
1: sinceramente, questo messaggio. Io ti posso veicolare che la Fiorentina è la squadra più bella del mondo, che la Firenze è una città meravigliosa, che però sono anni e non si va a fare qualcosa di successi, ecco. Però questo, io posso veicolare questo. C'è una telefonata?
0: Sì, c'è Albano in linea con
1: come
0: noi.
1: Albano? Albano laziale?
0: Albano.
1: Cioè proprio il paese?
6: Sì, buonasera.
1: Grande Albano, come si va?
6: Che male,
1: sei forte a... Albano, eh? Da dove ci chiami, Albano? Scusami, da dove ci chiami?
6: Sto vicino a voi, dal Togo.
0: Cioè?
1: Dal Togo?
6: Dal Togo, sì. Praticamente di là dalla ferrovia uccidere voi.
1: Ah, ok, dalla ferrovia di Rifredi, tu dici? Sì, ah no, così, ah, ho capito. Dici tutto, Albanone, dici tutto.
6: No, io volevo un'informazione da esperto del mercato. Che io volevo sapere,
1: liberali.
6: Tu l'hai gordito in mira con Paolo Fonseca.
1: Sì,
6: la Roma.
1: Bravo, è vero.
6: Ne tu in mira?
1: No. Ora è diventato giocatore del, mi sembra, del Catanzaro, e c'hanno una percentuale il Milan sulla futura rivendita, mi sembra, così vado a mente. Ora Nico, sì, poi magari ti può dare un aggiornamento ulteriore. Vado proprio a mente, mi sembra che questo sia diventato
0: Catanzaro,
1: giocatore del Catanzaro, con una percentuale sulla futura rivendita a favore del Milan che l'aveva ceduto. Ecco, io quindi teoricamente però è del Catanzaro, cioè un giocatore di proprietà del Catanzaro, che io sappia.
0: Ma sì, il Milan ha il 50%.
1: Vedi, 50%.
6: Allora, il Milan non sono rientrati. L'hanno dato via e c'è un ragazzino alle torbiole.
1: E t'ha ragione, Albano, ma il Milan non è che sono messi benissimo, mi sembra. Hanno mandato via tutti, poi ora hanno preso l'allenatore straniero, prenderanno un direttore sportivo straniero. Insomma, fanno un po' le cose.
6: No, il bello è che hanno tenuto due allenatori portoghesi, non hanno fatto uno, però hanno preso un altro portoghese. Ma
1: allora, che si deve fare? Ben via, cioè, lasciamo perdere Albano, ben via, dai.
0: Grazie Albano.
1: Ciao
0: per
1: Albano,
0: l'intervento.
1: Grazie di tutto, starci bene.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Quando il sole sorgerà.
1: Sì, a me piaceva però molto anche Felicità.
0: Ah, questa.
1: Tenersi per mano, andare lontano, sì, la felicità.
0: Con Romina?
1: Sì, con Romina Power.
0: Romina,
1: sì,
0: Power.
1: Sì. Però
0: sì,
1: non
0: sì,
1: è Albano nostro, non è né Albano laziale né Albano il cantante.
0: Ce l'ha, no, ce l'ha conferma.
1: E Albano
0: non
1: è sta qui in zona di Rifredi.
0: Dal sodo, dal
1: sì,
0: sodo.
1: Forte.
0: Allora, ascoltiamoci qualche messaggio vocale. Vai, sentiamo, sì.
7: Firenze Viola, buonasera. Nick, ma se la Fiorentina aveva queste ambizioni, che prendeva Fabio Grosso, che ha fatto mezzo anno in Serie A, uno e mezzo, ma t'ha fatto Zacca dalla macchina e dalla Virgin.
8: Vi faccio una domanda, siccome sento che c'è un po' di insoddisfazione rispetto a quello che ha detto Paratici, no? Ma io a voi vi chiedo, ma voi che cosa vi aspettavate da Paratici? Ve lo chiedo senza nient'altro, rispondetemi per favore, che cosa vi aspettavate in più rispetto a quello che ha detto? Grazie, vieni.
9: Allora, salve a tutti, io le dai 19 giugno 2019 che si diventa società, per cui a me non mi risulta nulla, sono sempre stato molto molto critico con questa gente, però ora ragazzi, obiettivamente, se Buddi fosse preso un direttore bravo, bisogna vedere a settembre, dai. E ora non si può criticare.
0: Giusto.
9: E dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Vediamo a settembre e si continuerà a criticare eventualmente.
10: Buonasera ragazzi, io non capisco perché continuate a dire che è 7 anni che non si vince nulla, va bene, ma ora è cambiata il direttore sportivo, diamogli fiducia a Paratici che non è un bischero, e smettiamo di criticare. Oggi ho sentito la conferenza stampa, era tutto un attaccare con queste domandine a trabocchetto. Fatela finita, perché poi diventate noiosi.
1: Lorenzo, noioso lei, ma è stata la Fiorentina negli ultimi 7 anni.
11: Io mi domando, magari sarò duro io, Ma voi, ma sì, cosa pretendete?
1: Nulla, io nulla, nulla.
11: Giornalisti, che vi dia che possa spendere 300 milioni.
1: Ma no, ma no. Sì.
11: Poi alla fine si compra un giocatore solo.
1: Sì, sì.
11: Ma che volete? Io e la Serie B, io vi ci volevo, ma voi.
12: Via Nicchi, un po' i soliti qua sta feste, via. Ma d'accordo, tu puoi sapere le osse, ma a noi ci interessa fatti. Hanno sì, fatto.
1: Infatti, ho visto questi grande, 7 anni come siete stati trattati.
12: Cioè,
1: i
12: Palazzi ha fatto. Ha preso un po' per le mele, guardiamoci.
1: Un po',
12: ha preso
1: vabbè, un po' per le mele. Ma anch'io. Ma
12: ha tirato le cortine a sì, fumogena, va bene così, perché a noi ci interessa fatti. Giocatori sì, validi, che le faranze che ci siano tanti vengano mandati a casina, e chiuso il discorso, via Ricche e Niccolò, non fatevi i soliti questa festa, via i bombi.
0: Dice, ma è che vi aspettavate da Paratici?
1: No, no, ma io, infatti, ma io per esempio so, per esempio, che ci sono dei giocatori sul mercato, infatti due gliel'ho detti, per io, cioè io quello che gli ho anche chiesto su De Gea e Gosens, è un qualcosa che secondo me è molto di calcio, ma non perché l'ho detto io, molto più di calcio di quello che può sembrare, perché questi due hanno retto uno spogliatoio che era un disastro, e te li mandi via, cioè te li fai andare via con questa facilità, quasi come far capire che non... Poi va bene, per l'amor del cielo, però secondo me ci sono giocatori e giocatori, ecco, però lui naturalmente sta cosa l'ha infastidito, perché sa che io so che loro sono sul mercato, e infatti poi voglio dire alla fine si è scherzato su sta roba, perché io ho detto te mi hai risposto così, io tanto le so le cose, e si ricomincia, voglio dire, ci mancherebbe altro. Però ecco, noi non siamo infastiditi, ragazzi, io non vinco nulla. Cioè, chi va allo stadio siete voi, e siete voi che dovete, tra virgolette, pretendere i risultati da questa società, non i giornalisti, perché ribadisco, io voglio Sassuolo, e quindi a maggior ragione penserò a salvarmi con il Sassuolo, ma la Fiorentina certo, avrà bisogno, no? I tifosi della Fiorentina, di vedere una squadra un pochino più competitiva. Francamente io ho sentito di molti discorsi negli ultimi tempi e basta.
0: Ma io mi diverto sempre perché noto che siamo pieni di addetti stampa della Fiorentina, no? Domandine provocatorie, che poi magari sono gli stessi che invece vorrebbero che in conferenza stampa venissero fatte delle domande. No, perché allora autoproduciamoci, cioè fate uscire dalla Fiorentina, dico, i video con le domande dell'addetto stampa della Fiorentina di turno a Paratici, a Ferrari, e evitiamo di fare le conferenze stampa se non vi vanno bene le domande che fanno i giornalisti, che poi diciamoci la verità, cioè oggi domande provocatorie, scomode, cioè mi è sembrata una conferenza
1: ragazzi,
0: anche lineare, cioè,
1: ragazzi, dai, non siamo riusciti. Allora c'è Solomon che ha il diritto di riscatto entro il 30 giugno, non neanche un'indicazione, cioè c'è un'idea, ce lo vogliamo tenere. Poi Comuzzo non si sa nulla, non hai voluto dire nulla, lo vogliamo tenere, eccetera. C'è Dodò che mette i like alla Roma da 57.808 anni, e vabbè, vediamo, cioè, ambizioso, cioè ragazzi, ho capito, ma almeno dire va, c'è una trattativa con una squadra, non solo con questa squadra, cioè, quindi voglio dire, se no ragazzi, per me, cioè, va bene, però c'è un però, e questo lo dico io, che se non si questo però è un mantra che, siccome durante le trasmissioni io non riesco a essere serio, perché non mi piace essere serio, e quindi io quando faccio le cose serie do il peggio di me stesso, però ora sono serio una volta sola. Ricordiamoci una cosa, Viso ai Naviganti, che nel momento in cui non si dice nulla non ci si può lamentare se vengono scritte cose che poi naturalmente non sono attinenti alla verità o quantomeno, perché non hai dato indicazioni. E allora se le indicazioni le prendiamo da altre parti, poi dopo bisogna che tu stia lì si gioca la partita, te fai la tua, io fo la mia, ma non mi chiamare per dirmi che poi tu dici una cosa per un'altra. Ora, chiamare è un modo per dire,
0: sì, sì,
1: cioè
0: sì,
1: non mettiamo, non puntiamo poi il dito sui giornalisti se escano delle bischerate,
0: certo,
1: perché prima farlo uscire, evidentemente, se te non dai un segnale, perché è ovvio che se io dico che via la Fiorentina domani compra Cristiano Ronaldo, sto evidentemente dicendo una cosa che non esiste, no? Voglio dire, però se te mi, perché io so che non può arrivare, ma se te mi se mi dai un identikit del tipo di giocatori che la Fiorentina può andare a prendere, certo, allora io naturalmente faccio meglio anche il mio lavoro, gol, palo, rete e via.
0: Sì, chiudo dicendo che mi fa sempre sorridere il fatto che ci sia qualcuno che si interessa più dei giornalisti che non della Fiorentina, cioè come se fosse il giornalista a poter decidere le sorti del club, e non Giuseppe Commisso, e non Paratici, e non Ferrari. Mi sembra sempre, insomma, lunare questa cosa.
1: Vabbè, comunque, va ragazzi, bene, non ce ne frega nulla di questo. questa conferenza stampa, nulla, nel senso nulla. Non è che non ce, ne fre- non ce ne frega, non ce ne frega se sia positiva o negativa, certo. Questo, cioè, quello che sarà sarà, l'importante l'hanno fatta, siamo tutti felici e contenti perché hanno parlato, c'è chi è contento, chi è scontento, qui non, non conta nulla, conta solamente la squadra che faranno, per cui purtroppo bisogna commentarla e la commentiamo, oggi l'abbiamo commentata, da domani si inizierà a riparlare di mercato, si vive ugualmente sereni, cioè voglio dire, io certo. Non è che a me la cosa mi entusiasma più di tanto, per cui diamo fiducia, come abbiamo detto mille volte, chiudiamo ridicendo, diamo fiducia a Paratici e speriamo che naturalmente possano prendere dei giocatori alla Fiorentina che l'anno prossimo diano sicuramente più di quello che abbiamo visto quest'anno.
0: Molto bene, bene
1: della
0: molto.
1: Trasmissione.
0: Grazie direttore.
1: Ciao ciao, ciao ciao.
0: Ci sentiamo domani con Niccolò Ceccarini, grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Adesso la linea va a Gary Scalvento, c'è Giacomo Galassi in sua compagnia, Stefano Prizio. Da Niccolò Santi, ciao.

0: tranquilla, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: Gastronomia Debi, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debi, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle allontanatesi da una struttura di accoglienza di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di una segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Potrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due ragazze scomparse. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori e rimane in piedi anche quella dell'allontanamento volontario.
6: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Fromosache, il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Monte Catini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM.
7: Si recava nel cuore della notte a casa dei genitori e suonava il campanello ripetutamente finché questi non rispondevano, minacciandoli al fine di ottenere denaro da loro. La sera del 12 giugno scorso i carabinieri di Parma hanno arrestato un 35enne italiano senza fissa dimora, mettendo fine all'incubo dell'uomo e della donna. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
6: Una bimba di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schnorndorf, vicino a Stoccarda in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.
7: Seggi aperti nel Regno Unito per un'elezione locale che potrebbe innescare una sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer. Si vota fino alle 23 ora italiana per le elezioni suppletive parlamentari nel collegio elettorale di Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come primo ministro e leader del partito laburista.
6: Lo sport in chiusura, Istvan Kovacs sarà l'arbitro di Tunisia-Giappone domenica 21 alle 6 italiane, partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Per l'occasione è stata creata una maglia celebrativa che il direttore di gara rumeno e i suoi assistenti indosseranno allo stadio Monterrey di Guadalupe. La maglia avrà dettagli dorati sulle maniche e una patch speciale con il trofeo e il numero 1000. Per il 41enne arbitro sarà anche la prima partita diretta in un mondiale.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È giovedì 18 giugno. Giacomo Galassi che vi parla. Stefano Prizio qui al mio fianco. Ciao Stefano.
6: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ben ritrovato in presenza dopo che settimana scorsa, insomma, dovevi andare come sempre a goderti le tue ferie dorate alle Maldive. Ogni anno Stefano ci saluta perché comunque ha il suo bungalow. Ovvio, è prenotato, essendo sul mare cristallino.
6: Essendo di famiglia ricca, come tu sai, insomma, vado.
2: Sì, al famoso Lido di Novoli.
6: Se alla poi fine mi alzi anche un po' tutto.
2: Sì, mi sembra che tu voglia un po' troppo, Stefano, dalla vita e da me. Per fortuna c'è Stefano Cherubini a curare la parte tecnica e come vedi, insomma, dopo 10 secondi già abbiamo avuto un problema tecnico, quindi questo è il livello della nostra regia, però gli vogliamo bene così. Perché
6: oggi
2: d'altra
6: Giacomino,
2: parte,
6: ve lo dico subito, cari ascoltatori, è nervoso e cattivo.
2: Non è vero, sono nervoso.
6: L'ho trovato.
2: Ma
6: nervoso.
2: Nemmeno è cattivo, sono un po' stanco
6: perché
2: quando sono stanco.
6: Perché hai detto la cattiveria con te?
2: Vabbè, ma perché si fa per ruzzare, dai, sì, certo, via, perché ci si vuole bene. Guarda, Stefano Cherubini è lì che è pronto a rompere il microfono del sottoscritto. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Naturalmente in queste due ore, Stefano, parliamo di mondiale, perché insomma si è giocata in queste in questi giorni, ci sono delle partite importanti, c'è stato il pareggio della Repubblica Democratica del Congo contro il Portogallo, c'è stato Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia e poi il mondo della Fiorentina mi sembra che oggi non racconti nient'altro, giusto?
6: Beh, ve l'ho detto che è nervoso e molto piccato oggi. Perché io sono buono.
2: Non è vero, sono nervoso.
6: Io oggi sono in versione buono.
2: Sì, nemmeno se ti ci vedo.
6: Vedrai, ascolterai
2: sì,
6: i miei giudizi.
2: Vabbè, ci sono state le parole di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari in conferenza stampa. Il pensiero di Stefano Prizio?
6: Io ho trovato, si tratta in gran parte di poesia ermetica in calcese. Questo è chiaro. Del resto, cosa vi aspettavate? È chiaro, questa è una conferenza stampa di dirigenti calcistici e quindi possono raccontare qualcosa poco e debbono tacere molto. Questo è normale, ma si sapeva prima. Tuttavia, all'interno di, diciamo, tra le righe, tra le frasi, io qualche spunto interessante ce l'ho trovato.
2: Tipo?
6: Partiamo subito con la ciccia. Allora, quando Paratici ha fatto quel riferimento, c'è stata una cosa sola che non mi è piaciuta di Paratici: tutti questi inglesismi.
2: Yeah, sei flat.
6: Flat building.
2: Sì.
6: E questi. Io
2: vabbè,
6: sai che
2: ma lui è un manager e ha vissuto anche a Londra negli ultimi anni.
6: Sì, ma insomma, siccome sa parlare anche un ottimo italiano.
2: Sì, però il linguaggio dei manager è quello, Stefano. Ma secondo
6: me il linguaggio dei manager in Italia è l'italiano.
2: Bene, ma è di base italiano con qualche inflessione inglese.
6: È veramente solo una nota a margine. Non è nulla
2: fashion.
6: Di importante. Quando ha detto a me non piace stare troppi anni flat, che vuol dire piatto, Paratici dice sostanzialmente: io non amo la mediocrità, restare un periodo troppo lungo in una posizione mediocre.
2: Amen, direi.
6: Mi può andare bene al limite arrivare quattordicesimo, quindicesimo, cioè fare un anno negativo per poi prendere il rimbalzo e l'anno successivo arrivare sesto. Ora, qui ci sarebbe stato da fare una cosa, se fossi stato in loco: alzarsi e con un po' di cattiveria, sì, dire: allora senta Paratici, lei sta implicitamente criticando la sua società, perché la Fiorentina dei Commisso sono 7 anni che, cioè prima di fare l'ultimo anno negativo, molto negativo, è stata 7 anni flat nella mediocrità.
2: Ma sfido chiunque, anche il tifoso più ottimista, a pensare il contrario. Al massimo il tifoso più ottimista ti può dire: è un percorso di crescita e quindi dal settimo ottavo bisogna alzare l'asticella. Però non credo davvero, credo che in pochissimi siano soddisfatti di quello che è stato fatto in questi 7-8 anni. Però è chiaro dirlo tra l'altro davanti a Alessandro Ferrari, che poi è forse rimasto l'unico dirigente che davvero ha percorso tutti questi 7 anni insieme alla proprietà Commisso, ha fatto un po' specie in effetti. Però è così, è quello a cui ci aggrappiamo anche nell'intravedere una strategia o soprattutto un futuro, quale potrebbe essere il futuro della Fiorentina.
6: Comunque credo che sia condivisibile la filosofia di dire: piuttosto che un periodo di alcuni anni allo stesso livello mediocre, è preferibile un anno
2: prendi a rincorsa,
6: diciamo vivere al cardiopalma, rischiare persino grosso per poi rispiccare il volo e provare a superare il proprio livello medio.
2: Il problema però, Stefano, ti faccio l'avvocato del diavolo, perché mi sembra, no, che tu abbia apprezzato un po' la comunicazione del nuovo direttore sportivo, perché non si è capito come. Ora, ammesso il fatto che si può concedere la scelta anche comunicativa di non comunicare, cioè di tenere per sé, al di là degli obiettivi di mercato, proprio dei nomi, però anche le strategie, cioè nel senso.
6: Ma invece anche questo non è vero, anche questo credo che l'abbia detto tra le righe sempre.
2: È tutto tra le righe,
6: ma,
2: sì.
6: Ma deve essere tra le righe.
2: Ma che cosa avrebbe detto tra le righe?
6: Che quello che io e Salvatore Napolitano più di me proviamo a dire da alcuni anni
2: sul budget,
6: cioè che una società ha un bilancio composto da tante voci, da tante voci di ricavo e spesa, e quindi non si può fare il ragionamento della lista della serva che tanto amano fare i giornali sportivi. Tot vendite di calciatori, tot spese di calciatori. Non funziona così, perché in un'annata molte cose possono cambiare. Ti puoi qualificare per l'Europa e aumentano i ricavi.
2: Sì, o banalmente anche solo la posizione, no? Salvatore Napolitano ci spiegò che la Fiorentina, che arriva quindicesima, prende 6 milioni di euro in meno.
6: No, è buffo che Salvatore, quando ci ho parlato stamattina dopo la conferenza stampa, mi diceva, ah ecco, io dico sempre che la battaglia che faccio è una battaglia contro i mulini a vento. E lo è, perché la faccio io, perché la fai tu, perché la fanno due giornalisti X e Y, ma certo se la fa Paratici forse qualche probabilità di successo in più c'è.
2: Ma da questo punto di vista ha parlato veramente da manager. Io ci aggiungo anche un discorso che a me sta molto caro, andando anche contro certi colleghi, soprattutto ognuno ha la sua idea di calcio, anche sulla questione Primavera, in cui ha detto sì, gli facciamo i complimenti, ma mica perché hanno vinto uno scudetto, gli facciamo i complimenti perché negli ultimi anni comunque diversi talenti sono da Serie A, sono usciti dal settore giovanile. Ecco, tra questo lo possiamo mettere tra i 5-6 discorsi da manager vero. Posso dire una cosa che suonerà come un'eresia, però l'anno scorso è vero che era un momento diverso per la Fiorentina, perché, e poi ci furono le dimissioni di Palladino, perché, però dalle conferenze stampa di Pradè in politichese però emergeva un po' l'idea, vero, su Nico Gonzalez si dice al 99% resta, però da lì tiri fuori il fatto
6: perché
2: che
6: Pradè era più paraculo,
2: ecco, se vuoi sì
6: Paratici
2: non è stato molto paraculo,
6: non è stato paraculo.
2: Però io ti dico, una riflessione mi è venuta soprattutto dopo l'ultima domanda del collega Baldo Scanagatta, secondo me molto interessante, perché non è che gli abbia fatto proprio una domanda, però gli ha fatto un'osservazione, cioè queste parole non riportano particolare entusiasmo all'interno di Firenze.
6: Ma non è il loro mestiere.
2: E ho capito, come non è.
6: Non è raccontare le novelle.
2: Non ho capito.
6: Proprio detto questo.
2: Vabbè, certo.
6: E mi è piaciuto particolarmente perché ha usato la stessa espressione che per caso avevo usato io giovedì scorso,
2: cioè
6: raccontare le novelle. Se volete che raccontiamo le storie, noi lo possiamo anche fare,
2: no, però
6: e ci sono colleghi che lo fanno benissimo,
2: stuzzicare un po' il tifoso, provare a farlo sentire orgoglioso dell'essere fiorentino.
6: Il mestiere di un dirigente d'azienda, sia di calcio o d'altro, non è titillare, ora non dirò cosa per non scendere nel triviale, non è titillare i desiderata del tifoso, non è questo. A questo ci pensa molto bene la stampa, che non fa più informazione ma fa colore, narrazione. Il loro mestiere è un altro, è condurre una società e fare delle comunicazioni parlando tra le righe. La nostra abilità di uomini di comunicazione sarebbe, dovrebbe essere quella di leggere tra queste righe e provare a estrapolarne, come io mi sto affannando a fare adesso, i contenuti che riteniamo più interessanti.
2: Sì, però non può stare a noi creare entusiasmo attorno alla Fiorentina. Attorno alla Fiorentina si deve creare da solo.
6: Già, con l'entusiasmo lo creano 11 ragazzi che ci sono e nell'ultima versione non hanno creato entusiasmo, ma ci saranno nel prossimo campionato e dovranno palleggiarsi una palla, è il loro compito, prendono anche degli ottimi, dei bei soldi per farlo, è il loro ruolo.
2: E quindi restiamo col capo basso fino a che non scenderanno in campo questi 11 ragazzi,
6: perché noi facciamo un'analisi. Ma oggi, se dobbiamo analizzare le parole della dirigenza, io che sono, come tu sai, sempre per scelta molto critico, oggi sono rimasto più piacevolmente sorpreso.
2: Mi dispiace, perché nonostante questo tuo discorso, Alessandro ci ha scritto: per far polemica sei il top, caro Prizio. Capisco che siamo così, però dai un attimo di calma. Cosa diavolo volevi che dicessi? Che quindi
6: ma quello che sto
2: dimostra
6: dicendo.
2: Sì, di non
6: come si chiama?
2: Alessandro.
6: Non solo l'ho detto, ma l'avevo anche scritto nel pezzo che è stato pubblicato oggi.
2: Disclosure Viola.
6: Sì, scherzando.
2: Disclosure Bay, Viola.
6: Scherzando un po' su questo titolo del film che è uscito di recente nelle sale cinematografiche. il giorno del disvelamento, il giorno della rivelazione.
2: E invece non è stato rivelato quasi niente. Questo è il discorso che sto facendo.
6: Ma non deve, non devono essere cosa. Ma davvero, ma Giacomo, ma che cosa pensavi? Cosa ti illudevi?
2: La Fiorentina tornerà a lottare per la Champions. Banalmente, non lo so.
6: Beh, cosa che disse
2: Pioli,
6: Stefano Pioli.
2: Vabbè, non per questo, però.
6: Non solo portandosi malissimo, ma anche creando.
2: Non è che la Fiorentina
6: un'aspettativa talmente pesante per se stesso, per i suoi giocatori, per la squadra, per il club, che è stato tutto un disastro. Paratici non è un imbecille. Non ha detto niente del genere.
2: No, ho capito, ma io non credo che la Fiorentina fa male in questa stagione, perché Pioli dice:
6: mi va bene arrivare quindicesimo come sono arrivato, se l'anno prossimo torno sesto è a ridosso delle belle.
2: Sì, in realtà poi ha fatto, a proposito dei discorsi da manager, anche il discorso legato ai punti, nel senso che la posizione può essere anche una valutazione che uno dà in base però a tante contingenze. I punti che hai fatto sono il tuo reale valore. Questo mi verrebbe da
6: ma perché
2: far pensare
6: tu credi
2: la valutazione
6: sia,
2: su Palladino,
6: che sia raccontabile oggi con la Fiorentina che ha chiuso che posto?
2: Quindicesimo.
6: Credi che sia pensabile che possa arrivare, ma chiunque, a raccontare ad una piazza l'anno prossimo arriviamo terzi, anzi no, secondi, perché non primi? Non è serio.

0: che sostanzialmente tutto quello che ci dovevano far vedere ce lo hanno già fatto vedere. Siccome Ferrari ha risposto sul tema e ha detto no, non è in vendita la Fiorentina,
1: Lo ha detto chiaramente.
0: Ti ha però questa conferenza stampa o questo nuovo corso della Fiorentina un po' fatto cambiare idea?
1: Ma io non ho mai detto, Giacomo, però questo me lo devi dare atto, io non ho mai raccontato che la Fiorentina stava
0: parlavi di detto, opinioni di...
1: ho detto magari sarebbe auspici. Il caso, se non la vogliono tenere ad alto livello, che la cedano. Questo era un mio augurio, non una mia previsione, però se non vogliono farlo, se la Fiorentina se la vogliono tenere, forse hanno intenzione di tenerla a più alto livello. Lo vedremo. Dopodiché avevo anche detto, Giacomo, che quella voce che era uscita, l'ultima voce di Daniel Levy, mm-hmm. era una palla, perché il signor Daniel Levy è un manager, mm-hmm. non è un miliardario.
0: Vabbè,
1: che può
0: però te lo dico, perché Costantino ci è tornato anche l'altro giorno, il nome di Daniel Levy che lui ha fatto perché avrebbe preso un caffè con Paratici, poi Fiorentina ha smettito, non era per
1: il caffè con Paratici.
0: Però Levy non è, è un manager, ma che fa questo, cioè fa da intermediario per miliardari, ammesso che poi lui stesso ha venduto una quota del Tottenham, ma comunque
1: sì,
0: a un miliardo.
1: Io non lo conosco Levy, non ci ho parlato, non mi ha detto nulla. Se a Costantino ha detto qualcosa non lo so.
0: No, non da questo punto di vista, però si immaginava.
1: Ma ha chiamato Levy Prizio?
0: Che ti levi. Allora,
1: sono andato a controllare qual è il patrimonio di Levy, quello sì. Sono andata
0: anche dopo la cessione del 25% del Tottenham a un miliardo?
1: No. Allora, se ha incassato un miliardo, siamo sicuri? Allora, Forbes, gli ultimi dati che ho visto davano un patrimonio di 500 milioni, che sono una cifra che è una signora cifra.
0: Però
1: ma,
0: esattamente, ma fatta al Tottenham, ma porta anche degli investitori. Comunque, per la Fiorentina sconfermata, quindi noi stiamo alle notizie ufficiali. Poi ho un'altra osservazione sulle parole di Paratici, ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Thomas. E allora buonasera Thomas e ben trovato.
2: Ciao Stefano, ciao.
1: Buonasera.
0: Ciao.
2: Allora, io non l'avevo sentita la conferenza, poi nel stare in macchina ho detto sentiamo, andiamo sul sito della Fiorentina. Allora, ho sentito nel frattempo tanti commenti di qualche giornalista, qualche tifoso che è rimasto abbastanza deluso perché volevano tante risposte concrete, no? Che è un po' anche logico per l'anno che abbiamo vissuto. Però io sono sincero, io sono rimasto abbastanza positivo, perché a me ha colpito, ed è quello che io mi aspettavo e speravo, soprattutto in Paratici, e il fatto quando lui parla di programmazione e costruzione, soprattutto a livello societario, ma anche di idea calcistica. E a me questo, sono sincero, mi ha entusiasmato, perché se si vede, io non voglio parlare delle grandi squadre, le 5-6 come parlava Paratici, ma anche altre squadre, tipo come si può avere in Italia, Bergamo, eccetera. E quando si vuole raggiungere dei risultati è molto importante avere un'idea e costruire con le persone giuste. A me, come tifoso che non mi abbia dato le risposte, non mi interessa, però ho visto un uomo che veramente di calcio è con i piedi per terra, ha riconosciuto la problematica che ha avuto la Fiorentina fino adesso, va bene, perché è un lavorone grosso e lui ha sulle spalle, però lui ha dimostrato di avere un'idea concreta, e io sono sincero, sono rimasto soddisfatto, per cui a questo punto io mi metto un po' in silenzio da parte e voglio attendere.
0: Bene, Thomas, ti ringraziamo per questo messaggio e ti salutiamo e ti rispondiamo.
1: Sono molto d'accordo con quello che dice Thomas, ma aggiungerei a quello che ha detto un'altra cosa che si è capita dalla conferenza stampa di oggi, che non è, come ho detto, priva di contenuti. È una cosa importante, proprio quando Paratici faceva riferimento alla società, alla struttura, cioè a creare prima struttura e poi pensare al mercato e ai risultati, secondo me si è capito che anche guardando come lo guardava Ferrari, che Paratici è davvero il Deus ex machina.
0: Guarda, è quello che avrei detto io prima dell'intervento di Thomas, perché

0: stato pazzesco, perché da direttore sportivo ha parlato da direttore generale.
1: Ha parlato da presidente, direttore generale, sì. da plenipotenziario.
0: Sì.
1: È stato lui che ha parlato direttamente con la proprietà. Questo mi sembra un passaggio.
0: E è lui che riflette anche le questioni di budget, ok? Poi inserendoci tutto, non solo il calciomercato, invece un direttore sportivo, no?
1: Quello è lui che poi fa tutto, comunica, ha detto quanto pensa sia importante l'aspetto comunicativo. Lo ha detto in riferimento agli allenatori, ma si riferiva anche ai dirigenti, credo.
0: Anche a.
1: Quindi
0: sì.
1: fa tutto. E siccome questo secondo me rimaneva con un punto interrogativo, perché nella Fiorentina degli anni scorsi si è detto spesso, credo a ragione, che c'erano molti centri di potere non sempre d'accordo, adesso Paratici ha un filo diretto con la proprietà, ci ha parlato, ha avuto le sue direttive, le sue garanzie e parla a nome loro.
0: Avanti tutta, come avrebbe detto qualcuno. Così ha risposto anche al Casentino e ti diceva: Stefano, Paratici ti ha fatto capire che comanda o no?
1: È quello che dicevo, sì. Sono sì e così, e l'ha fatto capire a me, ma anche nei confronti, anche avendo Ferrari accanto, anche nella postura. Ferrari era molto acquiescente nei confronti di Paratici.
0: Sì. Bene, Stefano, guarda, non sono abituato a tutti questi messaggi di persone che sono d'accordo con te perché parli bene.
1: No,
0: allora
1: ci arriviamo alla parte critica, perché una piccola parte critica io la trovo più in quello che ha detto Ferrari che in quello che ha detto Paratici.
0: Perché? Che...
1: Alla domanda giusta, ma la sponsorizzazione Mediacom sì. c'è ancora?
0: Sì.
1: Ferrari ha detto: stiamo allargando gli orizzonti per tentare di alleviare, ha usato questo termine, alleviare il peso, la responsabilità dell'intervento Mediacom. Siccome Mediacom ha sempre messo 25 milioni, tentare di alleviare, che vuol dire? State cercando qualcuno che metta in parte quei 25 milioni? Cioè che magari...
0: Un po' l'idea può essere questa. È partito dal dire Mediacom sarà ancora sponsor della Fiorentina.
1: Sì,
0: però hai ragione.
1: Se non la trovate quest'altra realtà,
0: sì. Che si fa?
1: Che allevia, che fa Mediacom? Ne mette 25 lo stesso? Perché senza i 25 di Mediacom, la società, conti alla mano, credo andrebbe in qualche difficoltà. Allora lì bisognava alzarsi, ecco perché le conferenze stampa dovrebbero essere, come dire, più interlocutorie, cioè più un'interlocuzione, perché quando la risposta è parziale bisognerebbe che i colleghi si alzassero e dicessero: ma se così non fosse,
0: che succede?
1: Che succede? Se no la risposta rimane un po' appesa.
0: C'è Lippi che dice: bravo Prizio, per una volta sono d'accordo con te, di solito sei sempre critico ma stavolta hai parlato bene, perché questa è l'annosa questione per cui secondo qualche tifoso non si può criticare la Fiorentina e quindi solo quando non la critichi dici le cose giuste. Poi Prizio, stasera ti sento parlare da giornalista saggio, esperto che sei, un ragionamento da giornalista e non da tifoso, bravo.
1: Ma se una volta mi è piaciuto, ma io sono onesto, lo dico. Quando non mi piacciono sono altrettanto onesto e lo dico senza peli sulla lingua, e voi, qualcuno di voi si arrabbia, ma io lo dico lo stesso.
0: Bene.
1: Oggi ho trovato una comunicazione positiva e lo dico anche con una certa gioia, perché sono più tranquillo, io sono più contento. Se la Fiorentina va bene, vanno bene le cose per tutti.
0: E invece ci penserò io allora a far arrabbiare gli ascoltatori, perché io sono d'accordo con Alessio e dice: riassunto della conferenza, viva chiare. Se le stesse parole le diceva Pradera, una conferenza da 0-0, le dice Paratici, è un genio. Intanto arriviamo all'ottavo anno di nulla. Ora, al di là del fatto che l'ottavo anno di nulla non è scritto, e che direi siamo tutti d'accordo sul fatto che le parole stanno a zero, ora contano i fatti, è vero che avesse fatto
1: Alessio, guarda,
0: fatto
1: molto onestamente, se Alessio adesso le prime due operazioni di Paratici faranno schifo e saranno operazioni da vivacchiare o peggio, io mi alzerò e da qui, da questo scranno,
0: lo sapevo che hai detto scranno,
1: lo dirò e dirò che secondo me sta facendo male.
0: Però per ora non è quello che pensi, ma...
1: Adesso no, non ne ha fatto neanche una di operazione, no?
0: Grosso come allenatore.
1: Grosso operazione, è un'operazione, però non è...
0: Ah, ho capito.
1: Non qualifica particolarmente né in buono né in cattivo, direi.
0: Beh, insomma, se andavi su Sarri o andavi su Mourinho...
1: No, Mourinho non ho giocato.
0: No, dico, mandavi un altro messaggio, non dico che siano meglio di Grosso, a scanso di equivoci.
1: Io sono sempre stato un sarriano, lo sai, ma della prima ora, prima di Pioli addirittura, quindi... come sfondi una porta aperta, però Sarri non è arrivato allora, non è arrivato oggi e arriva Grosso. Prendo atto del fatto che ho sempre detto che Grosso è un allenatore che, ascoltando gli addetti ai lavori, cioè la gente che se ne intende davvero, è una persona stimata, è un allenatore molto stimato. Ci sarà un motivo?
0: Assolutamente. Allora fermiamoci per la prima pausa di questo Che risca il vento, poi tanti messaggi, gli ospiti, ancora le riflessioni di Stefano Prizio, e per una volta insomma non è critico, quindi sta raccogliendo grandi consensi. Vedremo di farlo diventare e tornare critico, sennò chi ti riconosce, Stefano?
1: Ma io ho i miei problemi, ci metto.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, seconda parte della prima ora di Garrisca al Vento, sempre Giacomo Galassi, Stefano Prizzo, i vostri messaggi al 348-7513-933, c'è Cristian Chivu pronto a rinnovare come nuovo, come allenatore dell'Inter per un ulteriore anno, quindi fino al 2028, ma soprattutto ci sono le nostre e soprattutto quelle di Stefano riflessioni sulla conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari. Se sei d'accordo Stefano, partirei anche un po' di messaggi vocali, che vedo sono già tanti messaggi, quindi noi...
1: Tu comandi te.
0: Ci piace darvi spazio. Vai Tonellone, facci sentire due vocali.
9: Ah, sono contento, c'è Stefano proprio dopo la conferenza stampa. Allora, premetto che secondo me la miglior domanda è stata l'ultima di Scannagatta, che se non erro si occupa principalmente di tennis. Volevo chiedere a Stefano, non un giudizio su Paratici, mi puoi dare un giudizio secondo te, diciamo in generale, sulle domande e sui giornalisti che erano in sala stampa?
10: Buon pomeriggio, ciao a tutte e due. Stefano, per me i dirigenti possono, quelli se sono bravi e competenti nel fare calcio, per me possono parlare anche in lingua aramaica, non c'ho problemi. Il problema è che nei 6-7 anni passati e non ci sono stati, per vari motivi, per varie scelte del presidente, per tutto, hanno dimostrato alla lunga di non saper fare calcio. E mi auguro che in un anno / due anni si possa ricostruire una società che possa portare anche a dei risultati sul campo. Ripeto, ho detto 1/2 anni, non vi aspettate che faccia il miracolo, i miracoli non succedono.
0: Non so da dove vuoi ripartire, interessante, sono curioso di sentire la tua risposta. Quella, sulle domande dei giornalisti.
1: Vedete che c'è qualcuno che mi vuole tirare per forza a fare un po' di polemica. Allora, molti miei colleghi a una domanda simile risponderebbero in una maniera semplice, se la caverebbero così, direbbero: dei colleghi non è corretto parlare. Io, che diciamo sono un po' più strano, mm-hmm, eppure un po' più stronzo, mm-hmm, dico che, l'ho detto prima, i colleghi, le domande avrebbero bisogno sempre di una interlocuzione, di una coda, se no risulteranno sempre monche. Se tu la domanda la fai così secca, loro rispondono con un monologo. E se c'è, come dire, una parte ancora in ombra, tu non ti alzi a dire: attenzione, ma se così non fosse, la spiega meglio questa cosa? Allora la risposta non è mai completa. Capisco che in sala stampa ci voglia coraggio per fare così, per rialzarsi e dire: no, aspetta un attimo, non è d'uso negli ultimi anni, perlomeno molti anni fa, quando ho cominciato io, viceversa. Non voglio citare sempre i soliti Rialti, la Manuela Reghini, insomma i grandi nomi della professione. Se qualcosa in una risposta ancora non rendeva chiaro il fatto, è come se si rialzavano e chiedevano un chiarimento. In questo senso i nuovi non hanno preso la buona lezione dei vecchi, ed è un peccato.
0: E sull'amico che diceva invece dei colpi e che bisogna aspettare almeno 1-2 anni, direi che siamo un po' tutti d'accordo, e purtroppo è questa la situazione della Fiorentina. A me fa molto male,
1: e direi anche all'amico che diceva questo, è vero che in passato la dirigenza della Fiorentina è stata di scarsa qualità e che ha dato pessime prove di sé, è vero, questa è storia. Ma adesso Paratici lo aspettiamo quantomeno ad una prova importante, dopo la quale lo giudicheremo anche con severità, ma ha diritto a questa prova. la primissimo approccio a gennaio scorso, diciamo che non è stato coi botti, però non è giudicabile per quello, credo. Adesso comincia un'estate importante per la Fiorentina e importante per lui. Vediamo, io ho detto, le prime due operazioni ci daranno il senso, la direzione. Poi alla fine vedremo che Fiorentina nascerà. Quantomeno una cosa la si può dire oggi. Adesso al timone di comando c'è un dirigente che di calcio capisce. Lo dice la sua storia, lo dicono i posti che ha frequentato. È stato dirigente di grandi club, quindi un po' di fiducia è legittimo poterla avere.
0: Se l'hai guadagnata. Marco D'Arezzo è dubbioso sui centrali di difesa, perché dice: ma come si fa a ripartire se questi di testa non beccano una palla? Lo scorso anno se lo sono scordato. Su Comuzzo è stato un po'...
1: Mi è piaciuto su Comuzzo, perché ha detto, Comuzzo ha detto testualmente, poi correggimi se lo ricordo male, è giovane, dobbiamo proteggerlo. Ha usato questa espressione.
0: A me mi pare che l'avesse detto su Undur, però possibile.
1: No, ha detto su
0: Comuzzo.
1: È giovane, è italiano, dobbiamo proteggerlo. Questo fa capire molte cose. Fa capire che intanto l'input dell'italianità è un input che arriva dall'alto nella Fiorentina.
0: Sì, sì.
1: E tra l'altro è di vecchia scuola, nel senso che Rocco Commisso ne aveva già parlato. Evidentemente il figlio e la moglie sono della stessa idea. Poi può essere giusto o sbagliato, se ne può discutere, ma insomma, evidentemente i giovani italiani che sono già nella Fiorentina sono un patrimonio e debbono essere tutelati.
0: Comunque è vero, l'aveva detto su Comuzzo, ma aveva fatto un discorso simile anche su Undur, più o
1: altro
0: meno,
1: italiano giovane,
0: anche se io credo che Comuzzo sia molto più a rischio di un addio rispetto a Undur. Poi vediamo
1: sugli addii è stato laico anche su Ken.
0: Sì, allora, certo. Su Dodò insomma ha fatto intendere.
1: Se arrivano offerte che loro giudicano importanti,
0: ci si mette
1: chiunque può andare via, compreso Ken. Su Ken gli hanno fatto una domanda specifica.
0: Sì, una delle prime.
1: E lui ha detto: sì, se noi non posso dire oggi se lo vendo o non lo vendo, perché se fra una settimana, due settimane arriva un'offerta e la clausola qua non c'entra, anche perché com'è pensabile che qualcuno possa pagare la clausola?
0: No, va bene, certo. Però io, guarda, francamente vedo molti dubbi anche sui 30-40 milioni come offerta, però vediamo che cosa succederà. Andiamo avanti. Max da Quinto dice: è vero che contano i fatti, ma già sentire domande forti e dirette, vedere la faccia di Ferrari quando Parati ci ha detto che il 7º-8º posto gli fa schifo, quando loro fino ad oggi ce l'avevano venduto come un grandissimo risultato, non apprezzo. Stavolta provo ad avere un po' di fiducia. Questo è Max da Quinto. Poi un abbraccio da New York, grandissimo Stefano, parliamo in italiano. Ecco, questo è sulla tua battaglia.
1: Grazie.
0: Contro Paratici, e dice flat fashion.
1: Abbiamo una lingua meravigliosa, tra l'altro oggi è il giorno dell'esame di maturità del tema di italiano.
0: È vero.
1: E quindi a maggior ragione parliamo una lingua bella, perché i nostri ragazzi debbono sentirla parlare bene.
0: Sì, anche se sei un po' polemico, vero?
1: Io
0: sulle
1: sono
0: tracce.
1: Assolutamente incazzato.
0: Non so se chi all'ascolto, più che aver fatto la prima prova, magari ha dei figli che hanno fatto la prima prova e ci possono dire la loro.
1: Io sono incazzato col ministero e con la scuola italiana.
0: Perché non ti sono piaciute le tracce?
1: No, assolutamente.
0: Saragat, si è detto.
1: No, che è poi quella che ha fatto mio figlio,
0: sì,
1: sulla Costituzione.
0: A cui facciamo
1: quella ci può stare.
0: Ok, poi.
1: Sono 80 anni della Repubblica.
0: Si è detto Pavese. Vero?
1: Pavese, Cesare Pavese.
0: E poi l'altro non
1: mi Italiano Brancati. Allora,
0: Brancati.
1: Allora, ha un ragazzo di 18 anni del 2026, Pavese, che certo è un grande scrittore, a me piace.
0: Eccoci, dissing con Pavese, non
1: ci mancherebbe. No, ci mancherebbe, Pavese. Opere meravigliose, ma voi dimostratemi che fanno Pavese nel programma di Quinta nella scuola italiana. Mi viene da ridere, non arrivano neanche 20 anni prima di Pavese.
0: Bene, questo tuo attacco al Ministero dell'Istruzione mi gasta.
1: Ma uno passa settimane a preparare il figliolo sulla roba che pensa sia probabile. Io, guarda, credimi, sull'intelligenza artificiale ci ho passato, gli ho scritto degli specchietti a mio figliolo, che erano dei femmini.
0: Ah, quindi te sei arrabbiato semplicemente perché non gli hanno chiesto il tema?
1: No, ma allora,
0: ti aspettavi, gli hanno chiesto allora, il vitagliano Brancati.
1: Io vorrei che nella scuola italiana si capisse che i ragazzi di 18 anni oggi hanno un linguaggio. Non ti devi per forza conformare, appiattire a quel linguaggio, ma devi tenerne conto, se no si rischia veramente di parlarsi tra sordi.
0: Guarda, mi sembra una polemica che chiaramente condivido, anche se qui siamo a parlare di Fiorentina. Chiederemo anche a Mario Tenerani, che oggi è stato protagonista anche in conferenza stampa. Mario, intanto tanti auguri e buon compleanno, grande Mario.
1: Buon compleanno, Mario.
11: Grazie Stefano, grazie Giacomo. Io gli faccio la mamma di Stefano.
1: Sì, anche
0: no, ma non perdi un pelo, Mario.
1: 18 giugno di qualche anno prima rispetto,
11: sì,
1: rispetto a Mario Tenerani, insomma, parecchi, sì. 80 anni fa oggi.
0: Mario, ma te Vitaliano Brancati lo conosci o lo conoscevi?
11: Sì, no, non lo conoscevo, di fama.
0: Di fama.
11: Personalmente.
0: Bene.
11: Perché
0: l'hanno inserito nella prima traccia, in una delle tracce della prima prova per la maturità. E Stefano Prizzi era polemico perché dicevano tutti i problemi attuali che ci sono, tutto il
1: no,
0: bene
1: ma
0: si
1: no,
0: può
1: ma
0: voler
1: guarda,
0: dire
1: anche la traccia che
0: voler...
1: la traccia
11: ma
1: su...
11: ho sentito anche il libro di Mario Calabresi, può darsi?
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: il libro di Mario Calabresi?
1: Sì, cioè, fanno secondo me non allora, anche la traccia sulla Repubblica che poi ha fatto mio figlio, quindi il discorso di Saragat, discorso fatto il 27 giugno 1946,
0: ieri l'altro praticamente,
1: cioè allora io un ragazzo nato nel 2007 fa difficoltà ma a capire il linguaggio,
11: sì, a contestualizzarlo, dici
1: fa,
11: te,
1: fa
11: certo.
1: Anche uno bravo
11: certo no. Beh, no, ma
1: bisogna
0: questa era la polemica con cui stavamo arrivando da te,
11: ma fanno un intellettuale,
0: sì.
11: Pensavo voleste fare polemica alla Fiorentina oggi, no ragazzi,
0: no, neanche Stefano, io un pochino ci sto provando, però ecco, no, te invece sei soddisfatto?
11: Ma soddisfatto, intanto non è che mi aspetta ne mi aspettassi tanto di più, poi dopodiché è chiaro che a noi che viviamo di titoli e notizie e ci sembra una conferenza stampa come dire da 0-0,
0: sì.
11: Ma in realtà secondo me facendo l'esegesi sul testo ti accorgi poi delle cose l'ha dette secondo me, e la cosa più pesante che ha detto l'ha ripetuta credo 3 volte se non vado errato, è stato quando ha detto voi insistete tanto col calcio mercato, non capite che il club e quelle squadre tipo il Como hanno fatto bene, vuol dire che hanno avuto struttura, hanno avuto visione, hanno lavorato bene, hanno avuto persone al loro posto, cioè praticamente lui più o meno consapevolmente, questo me lo direte voi, in 30 secondi ha distrutto 7 anni in Fiorentina.
0: Beh, anche quando dice che non si può accettare settimi e ottavi posti per
11: però ora io non voglio rivendicare il giochino, ma allora i giornalisti l'hanno sempre detto, e tanto voglio dire, le persone intelligenti se ne sono accorte, quelle magari fanno un po' più fatica a capire, ma ci mancherebbe altro, c'è posto per tutti, o che hanno fatto finta di non capire e sembrava che i giornalisti ci avessero qualcosa di personale o che con quello o con quella, niente, non c'è, non era un giudizio. Quando dicevamo solo che eravamo brutti, sporchi e cattivi, terroristi, fuori dal centro sportivo, liste di prescrizione, ecco, che ha portato a zero, ma era questo che provavamo a dire. Io tra l'altro per esempio nella mia narrazione, che non pretendo che sia la verità, ho sempre detto c'erano due velocità in questa società, c'era una velocità cosiddetta infrastrutturale, era una velocità molto, molto estera, molto americana, che aveva portato alla realizzazione del centro sportivo, direi aiutatemi voi, un paio d'anni col Covid anche nel mezzo,
0: sì.
11: E lo stadio che lui ha sempre detto non lo volevano fare, gli altri dicevano di no, ma insomma non entro nella polemica politica, però sta di fatto che comunque sullo stadio erano molto motivati e lo sono ancora, no? Perché l'ha detto anche oggi la società. E poi c'è stata la parte sportiva, e la parte sportiva, se dopo 7 anni tu devi rincorrere il Como, devi rincorrere perennemente l'Atalanta, devi rincorrere in parte anche il Bologna, perché nell'ultimo 2 o 3 anni si è passato sopra, e allora vuol dire che hai sbagliato, cioè che hai buttato via del tempo. E oggi paratici, siamo onesti, se fosse stata una stampa di un dirigente di un'altra squadra a noi neutra, no? Cosa avremmo detto? Che aveva parlato con parole scolpite nel marmo, no? Cioè che quello era un discorso di calcio, quindi è che io sono soddisfatto, ora lo deve lavorare, però non mi aspettavo molto di più, e ha fatto capire che qui c'è una struttura e non c'è, e che va rifatta. Io ho capito questo, non so voi, ma io ho capito questo.
0: Sì, sì.
1: E che sostanzialmente la rifà lui.
0: Questo
11: è un altro tema, Stefano, perché vedi, fuori di polemica, perché non c'è nessuna polemica, non me ne frega nulla. È un conto il distintivo, no Stefano? D'accordo? È un conto l'operatività e soprattutto chi manda avanti la baracca. Allora, io posso mettere a fare il presidente Stefano Priccio, no? Dico bene? Viola, intelligente, volto, conosce il calcio, però non credo che abbia lui il pacchetto di maggioranza in mano, quindi lo metto come rappresentanza. Allora dico, ma lui è il presidente, presidente, però non è un presidente alla marotta, no? Faccio un esempio. E così vale per gli altri ruoli. Lui oggi per me ha parlato al direttore generale. Se non vi piace la parola direttore generale, potesse sostituirla con quella di amministratore delegato. Io oggi ho avuto la sensazione che lui parlasse della società a 360 gradi. Io non so quale sia stata la vostra sensazione, io ho avuto questa.
0: Guarda, io lo dicevo detto prima, sì. Soprattutto perché ha un direttore, cioè proprio non ha risposto al direttore sportivo, perché sui calciatori e sul calciomercato, anzi ha sminuito l'importanza del calciomercato, e invece ha parlato di società, quindi assolutamente ha dato a tutti l'impressione di aver parlato al direttore generale. Mario, ti faccio una domanda che ha fatto prima Stefano, giustamente, perché da fuori francamente non ci si è fatto bene l'idea che cosa intendesse Ferrari sulla questione della sponsorizzazione Mediacom, perché segnalava Stefano giustamente di come abbia confermato, no, l'inserimento o comunque la presenza di Mediacom, però ha fatto riferimento anche ad altri sponsor che potrebbero alleviare, come che ha detto
1: sì, alleviare il peso, la responsabilizzazione di Mediacom, cioè il peso economico che Mediacom, diciamo, ha addosso rispetto alla sponsorizzazione da 25 milioni.
0: Sì, e diceva Stefano, un tempo se ne sarebbe parlato, oggi per come vanno le conferenze stampa, tanto è domanda risposta e poi prossima domanda. Però ecco, ti sei fatto un'idea di che cosa può significare questa affermazione di Ferrari?
11: Che è cambiata la grammatica della Fiorentina. Io penso che la Fiorentina non venga fatta a Firenze, venga fatta a New York. E credo che Joseph Commisso sia affiancato da 1/2 mega dirigenti, manager, quelli veri, perché sai, oggi sono tutti manager, poi insomma qualche domanda te la fai, quelli veri di Mediacom, che seguono anche la Fiorentina, e probabilmente alla luce anche di un bel buco che è stato fatto con un mercato completamente sbagliato. Il fatto è che comunque la Fiorentina deve comprare soldi, avranno detto il nome del padre Rocco che ci teneva tanto, noi ributtiamo ancora soldi, tra l'altro però non c'è stata detta la cifra, perché Rocco sulle cifre era molto loquace, no? Te lo ricordi Stefano? Cioè se metteva 25 lo diceva, non è che si vergognava, invece oggi ha detto ma facciamo finta che loro confermino i 25, però evidentemente la famiglia deve aver detto, ora siamo nell'emergenza, noi la fiscia la rimettiamo, però amici del marketing, no, dateli da fare, visto che fino ad oggi non lo so, non mi pare siano stati ottenuti dei risultati mirabolanti, tant'è che quello che c'era stato credo mandato via, insomma comunque è stato sostituito, per cui evidentemente datevi da fare, perché noi non abbiamo voglia di continuare a lungo a buttare 25 milioni. E dal loro punto di vista, io ve lo dico, sarò un popolare, non è sbagliato, perché quando Commisso metteva 25 milioni la Fiorentina fatturava 100, alla Fiorentina a Commisso veniva permesso, che Commisso era Commisso e la Fiorentina non rompeva scatola a nessuno, ma non tornava, perché non puoi sponsorizzare un quarto del fatturato, poi il fatturato è cresciuto. Lo stesso problema era sorto, vi ricorderete, anni fa a Corsassuolo, no? Però Squinzi, che era un po' il grande vecchio rimasto dell'industria italiana, lui, Arvedi, erano pochi, no? I grandi vecchi rimasti, era uno che godeva di un'allure assoluta, e quindi chi vai a dire qualcosa all'ex presidente Confidruzzi, poi oltretutto il Sassuolo, diciamocelo con simpatia, dava noia a qualcuno? No. No. Perché Sassuolo ha sempre fatto così, quel campionato da metà classifica e via andare, cioè avesse insidiato da vicino la Roma, il Napoli, la Juventus, probabilmente qualcuno avrebbe alzato il dito dicendo ma questi come fanno a fatturare 80 milioni e avere 20 milioni in sponsor? No, questo è il concetto, quindi questo vuol dire 25 milioni sono tanti, e io trovo anche legittimo che la famiglia possa dire ragazzi invece 25 ve ne diamo 10, gli altri 15 ve li trovate da soli oppure no? È perché quei 25 che metteva Commisso al netto di tutte le crisi che abbiamo fatto a commesso, io per primo, calcistiche, sia chiaro, io solo calcistiche, però sono serviti, perché siccome commesso avevo un merito e una colpa, il merito era che ci buttava sempre tanti soldi, la colpa era quella che poi perdonava sempre quelli che li facevano buttare via i soldi, no? Dico bene?
0: Sì, sì.
11: Un'altra azienda che fa calcio dovrebbero mandarli via. Quindi però tutte le volte diceva vabbè ragazzi, ve li do perché ci sento, perché è così, e quei soldi lì sono serviti in certi momenti a coprire gli errori del mercato. Anche di questo noi ne abbiamo parlato sempre poco, ma sono serviti a quello. E quest'anno serviranno ancora a quello, perché la Fiorentina, almeno disavanzo sul mercato, saranno 60-65 milioni, credo, no? Le cifre più o meno che sono circolate. Quindi anche questa è una
0: vicenda. Sì, sì, poi ora, appunto c'è tutta la questione, non è solo legato agli acquisti, insomma, i conti della Fiorentina.
1: Si è mancata
0: però
1: una domanda, diciamo, stizzosa, è proprio questa. Ma questo rosso di bilancio,
0: com'è?
1: Quanto condizionerà la vita della società nell'anno che si apre? Questa è un po' la domanda che non ho
11: ma
1: udito.
11: In parte, guarda, non proprio così direttamente Stefano, ma qualcosa di simile sul budget. Io quello che ho capito, non da loro ma facendo un po' di giri, è che la Fiorentina non rischia il blocco del mercato, ecco, lo rischia invece il Sassuolo, per esempio, il che mi trova anche francamente un po' spiazzato, no? Perché il migliore dirigente Sassuolo è andato da pochi giorni alla Juve ed è considerato uno dei migliori in assoluto, dicono che rischi il blocco del mercato come la Lazio. La Fiorentina no, però è vero quello che tu dici, però mi sembra che loro hanno sempre smentito quando sono circolate queste notizie. Se ci fosse stato, Stefano, un allarme vero, sarebbe credo venuto fuori. Certo è che quella di una scorsa estate è l'ultima chiamata. È l'ultima chiamata, perché non puoi rifare un mercato dove butti alla finestra 60-70 milioni.
0: Mario, guarda, prima di salutarti, c'entra solo relativamente con la conferenza stampa, giusto perché ne ha risposto poi Alessandro Ferrari. No, sulla querela Antognoni, io non posso non chiederti, ne abbiamo parlato soprattutto nei giorni scorsi, proprio in avvicinamento a questa conferenza stampa. Vorrei sapere tu che cosa ne pensi e soprattutto se secondo te alla fine si riuscirà a trovare un quid, ecco, un accordo, perché insomma è impensabile il centenario senza Antognoni.
11: Guarda, ne ho parlato ieri alle dinate, ieri sera ero ospite degli amici Sky, Alessandro Moran, e mi hanno fatto la stessa domanda, quello che ho detto a loro lo dico a voi. Allora, intanto una premessa, siccome vedo che va di moda schierarsi, io non vorrei tirarmi indietro. Io sono e sarò sempre da parte di Antonio, così almeno chi mi ascolta capisce, e questo è il primo punto. Il secondo punto è che noi siamo molto bravi a giudicare gli altri, no? Quando per le cose che fanno e a pretendere dagli altri quello che a noi stessi facciamo fatica a chiedere, nel senso che Antognoni è vittima di un rapporto mai nato e finito peggio, che può sembrare uno simoro, ma è così. È stato malamente accompagnato alla porta, non è stato stimato, e poi la cosa più grave è finita la storia in tribunale, no? Una causa civile, credo, perché si discuteva degli emolumenti. Non so come sia finita e non mi interessa, però è chiaro che se uno conosce un po' Antognoni, e un pochino lo conosco, oltre ad essere un gentiluomo, è un uomo un po' all'antica nel senso positivo del termine, un uomo tutto in un pezzo, molto orgoglioso, cioè molto umile, molto semplice rispetto a quelli che si atteggiano a fenomeni, ma quando tira il freno a mano è difficilissimo farglielo disinserire, no? Quindi questo è il concetto. Io credo che nella vita, talvolta o spesso, aiutatemi voi, la forma equivalga alla sostanza. E allora una mail a Giancarlo Antognoni, che è non solo il capitano di sempre, ma è il calciatore iconico della storia dei 100 anni, uno che in campo, l'ho visto io con i miei occhi, ha rischiato di morire nell'82, nell'81 anzi, e ci ha lasciato una tibia fuori dal calcino, frattura esposta il febbraio 84, più il problema al ginocchio, uno che ha dato tutto alla Fiorentina e forse anche a qualcosa in più, credo che se sommiamo tutto meriti un trattamento diverso. E quindi lui si è offeso, cioè c'era una vecchia storia, è venuta fuori. Come si conclude, mi dicite? Io credo che non solo non gli andava mandato una mail, ma bisognava chiamarlo E chi? Secondo me lo deve chiamare il presidente o magari anche la signora Catherine. Oggi ho scoperto che era piacevolmente sorpresa, no, di averlo visto all'esequio del marito, nonostante la causa, proprio perché vi sto dicendo che è un gentiluomo Antonioni, si è vista anche la circostanza. Quindi secondo me se lo chiamasse Giuseppe Commisso, sua mamma, chissà, forse magari sarebbe una cosa diversa, o se no proprio come estrema razio Paratici, no? Che in questo momento il dirigente rappresenta la Fiorentina in tutto e per tutto. Questo, poi il mio augurio, certo che per me un centenario senza Giancarlo non è centenario, quindi io spero che si ricomponga, però sforziamoci, scusa se sono stato lungo ma vorrei essere chiaro, sforziamoci anche di capire ogni tanto le ragioni degli altri. Io sempre sento dire che la Fiorentina comunque l'ha invitato, ed è vero che la Fiorentina ha le proprie ragioni, e se è vero che la festa è di tutti e non dei Commisso, ed è vero, però io dico anche, guardiamo anche le ragioni degli altri. È possibile che in 7 anni questa società non abbia creato un rapporto, addirittura abbia litigato con i 2 giocatori più importanti che ci sono adesso, sono Antonioni e Battistoni? Ma una domanda del genere qualcuno riesce a farsela, oppure è troppo difficile? Più ci metto il carico che ha sorpreso anche a me, ma Tony serenamente ha detto le stesse cose di Antonioni,
0: sì,
11: più
0: sì,
11: o meno.
0: Sì, sì, in diversi.
11: Quindi, e Tony, per carità, è stata la scarpa d'oro, la prima e per ora unica scarpa d'oro, no? Della Fiorentina, giocatore importantissimo, campione del mondo, stiamo parlando di un top, eh? Però insomma è imparagonabile, come lui stesso ammette, la sua traiettoria calcistica a Firenze con quella di Antonioni e Battistuta, no? Perché persino Bati, che conosco abbastanza bene, riconosce ad Antonioni questo ruolo di leadership. Insomma, sono loro due. O com'è possibile che in 7 anni questa società non sia riuscita a trovare un rapporto? Ma è tutta colpa di Giancarlo Di Gabriel? Ma vedendo cosa è successo anche con altre persone, esatto, mi viene il dubbio che forse anche un po' di responsabilità la società ce l'abbia, forse.
0: Sì,
11: so,
0: ma proprio è stata anche un po' l'idea dei Commisso, soprattutto all'inizio, e la storia poi della Fiorentina si è iniziata con loro e da lì a cascata è successo tutto. Ci dobbiamo salutare, Mario, ti riporto solo gli auguri di Babbo Viola, che dice anche io sono nato il 18 giugno come Mario Tenerani, ecco perché mi garba così tanto. Luciano da Empoli ti fa gli auguri, te li fa anche Nello da Torino, anche lui nato il 18 giugno.
11: Grazie. Io voglio ricordare oggi anche Vincenzo Montella è nato il 18 giugno, anche Claudio Rassi.
0: Bene.
11: Tutto per stare a cose
0: bene,
11: che ci riguardano,
0: che ci ascoltano sempre, quindi li salutiamo. Sì, e soprattutto Vincenzo Montella dal Mondiale. Ciao grande Mario,
1: ciao,
0: tanti
1: Mario,
0: auguri
1: ciao
0: ancora.
11: Ciao, grazie, ciao Giacomo.
0: E buon lavoro al collega Mario Tenerani. Noi siamo in ritardissimo, poi mi dici anche la tua sulla Chirella Antonioni. Tanto abbiamo la prossima mezz'ora dedicata alle tue riflessioni e a quelle dei nostri ascoltatori, quindi voi non vi muovete, restate con noi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
12: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
13: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
14: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
15: Radio Firenze Viola.
16: Incoming message.
15: Leggila, ascoltala, guardala.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Cronaca in apertura. È morto il ragazzino di 11 anni che, poco dopo le 14 di oggi, era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore italiano è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.
17: Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta. Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP, ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Un'aggressione violenta e inaspettata, tanto che sul corpo della sessantenne non sarebbero stati ravvisati segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato nella sua casa, probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri.
18: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzascia, il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumuzascia è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione.
17: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Molto apprezzata la traccia C su Meraviglia e Fatica, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
19: La traccia C è piaciuta a tutte e due, sia quella della Meraviglia che quella della Fatica. Poi ho fatto quella della Fatica e mi sono trovato bene, perché poi ho parlato di come si rapporta ad oggi sulla società di oggi la fatica, su anche sui giovani, sull'ambito lavorativo, e quindi mi è piaciuta come traccia. Speriamo che sia andata bene, ecco.
18: Andiamo all'estero. Donald Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario alla difesa americana Hegseth ha dichiarato di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa. È un disco rotto, la replica di Bruxelles.
17: Lo sport in chiusura, la pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie break e vincere. Per il calcio, con la Repubblica Ceca Sudafrica si aprono le seconde giornate dei gironi dei mondiali 2026. Alle 21 in campo Svizzera, Bosnia Erzegovina.
18: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Rieccoci qua, seconda ora di Garisca al Vento, stavolta davvero Giacomo Galassi e purtroppo anche Stefano Prizio, però è che devo fare, mi accontento di... Lo sai, la faccio spesso questa battuta, forse devo smetterla perché credo sì. La lista delle persone mie... Lo sai, ti voglio tanto bene Stefano.
1: Dimmi
0: anche
1: tutto.
0: Con te si fa... No, nulla, come stai? Dimmi te, che ci fai qui? Passavi?
1: Venivo,
0: passavi, sì. Hai detto, entro un attimo a dire due cose su Paratici e Ferrari che hanno parlato oggi in conferenza stampa. Ribuonasera a Marco Tonelli, di là dal vetro, sempre e comunque 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Ora iniziamo ad aumentare anche il ritmo nei messaggi che leggiamo e ci sentiamo. Prima però Stefano, volevo sentire
1: ora
0: su Antonioni,
1: voglio chiedermi di
0: anche per, voglio dire, non parla, non fare una trasmissione monotematica sulla conferenza.
1: Allora, io direi questo molto molto stringatamente.
0: Stringi.
1: La vicenda Antonioni è una vicenda spiacevole. È spiacevole davvero, perché è amara. Antonioni, lo diceva prima Mario Tenerani, è vero che magari per i giovanissimi è solo una suggestione, un racconto, ma per quelli un pochino più attempati rappresenta veramente la grande bandiera della Fiorentina, per ragioni inerenti alla sua storia. Il fatto che scelse di rimanere quando aveva l'opportunità di andare altrove è spiacevole. Io direi che è figlia di un lungo momento che pensavamo fosse finito, in cui questa società, questa Fiorentina in gestione americana, aveva una quasi totale mancanza di empatia nei confronti delle cose, della città, dell'ambiente. Infatti non a caso accaddero altre cose spiacevoli, cito la causa intentata al Museo della Fiorentina.
0: Vero.
1: Che si occupa di raccogliere, di tramandare la storia del club alle nuove generazioni, che si occupa di mantenere vivo il ricordo. E la causa che per esempio venne intentata ad un noto sito internet
0: che tu conosci bene,
1: che io conosco bene perché precedentemente ci lavoravo, fiorentina.it, che per quella causa dovette addirittura cambiare denominazione e si chiama laviola.it, no?
0: Sì.
1: Insomma, una serie di azioni difficilmente spiegabili con ragioni di convenienza economica o ragioni di tattica aziendale, ma secondo me spiegabili appunto come con la mancanza di empatia, con l'incapacità di entrare in sintonia con la piazza, con la città. Questa vicenda Antonioni è dello stesso gruppo di vicende e accadimenti. Prima Mario ricordava l'altra querel con Antonioni, con Batistuta, citava Luca Toni. Perché questa proprietà ha la convinzione che la storia della Fiorentina cominci con lei? La storia della Fiorentina è ben più lunga, è ben più articolata di questi ultimi anni piuttosto malinconici. Li ha definiti lo stesso Paratici come privi di picchi, di
0: flat, dobbiamo dire,
1: sì,
0: flat.
1: Molto flat, sì,
0: come direbbe lui,
1: piatti,
0: sì,
1: tristi. Allora, possibile che non ci sia stato in 7 anni qualcuno in grado, comunicando con loro, prima con Rocco e adesso con Joseph e con la madre, non ci sia stato qualcuno in grado di colmare questo gap,
0: dai,
1: questo intervallo, questo iato.
0: Certo, perché iato è molto più intuitivo di
1: iato italiano.
0: Sì. Significa... Ma dico, non ho detto che non sia italiano, dico magari un po' meno intuitivo di gap, però va bene.
1: Intuitivo,
0: ognuno va bene.
1: È una bella parola, iato.
0: Bellissimo, quindi nessuno è riuscito a colmare
1: questo
0: gap.
1: Allora, la vicenda Antonioni potrebbe da spiacevole che l'ho definita, finire per essere la vicenda che aiuta a capirsi finalmente dopo 7 anni. Io ho osservato che in queste ore c'è quasi una corsa, diceva Mario, a schierarsi, c'è una corsa a parlare e a dire la propria. Tutti i colleghi e anche i Tripaio hanno voluto intervenire, quasi che perdere l'occasione per mettersi in mostra fosse un peccato mortale. Io credo invece che tutto il cancan che si sta facendo non aiuti a riconciliarsi. Ecco perché, per esempio, ieri, quando sceglievo l'argomento da trattare nel pezzo, questo era un argomento, ma ho scelto di non trattarlo proprio per non partecipare al pollaio generale. Tanto che Antonioni sia la storia della Fiorentina è ovvio, non c'è bisogno di dirlo, lo si potrà dire con parole migliori o peggiori, ma sempre quello è, che un centenario senza di lui sarebbe una sciocchezza, una cosa buffonesca, è altrettanto ovvio, come è ovvio che il centenario riguarda la storia dei 100 anni della Fiorentina e non certo degli ultimi 7 anni di commisso.
0: Sì, devo dire che però le parole di Ferrari magari
1: da non, Ferrari non oggi mi aspettavo, ecco, ma aspettavo come dire, di... anche un'emozione in più. Era quasi da dire battiti sulla spalla, oh dai, fatti venire fuori qualcosa più, sì, invece niente, che dalla,
0: ha detto, e comunque,
1: dalla bocca
0: alla,
1: dal cuore.
0: A Catherine colpì molto la vicinanza di Antonioni,
1: e allora che qualcuno
0: morì Rocco, e che si augura che le cose possano, però vorrei dirgli al direttore generale che è lui, cioè non è che io mi auguro Giacomo Galassi, perché non ho nessuna
1: non è un passante,
0: ecco,
1: certo.
0: Non è un passante, è colui che è, tra l'altro, ha la facoltà di risolvere questo,
1: Giacomo,
0: problema.
1: Se il problema è una telefonata, il numero di Antonioni, sì.
0: Non è solo una
1: qualunque,
0: telefonata, però
1: qualunque,
0: anche una telefonata.
1: Qualunque avventizio nei media locali e nazionali, anche un giovane di 15 anni che si avvicinasse a questa professione, ce l'ha.
0: Il numero di Antonioni, spero
1: perché,
0: Giancarlo
1: perché
0: di no,
1: Antonioni,
0: però è probabile.
1: Perché Antonioni è una persona di grande disponibilità, lo è con tutti, sempre, quindi Antonioni risponde a tutti. Allora, se il problema è farli sentire,
0: facciamoli sentire,
1: è veramente una cosa di un attimo e si riconcilia una storia, e secondo me fa bene a tutto il clima di questa società.
0: Assolutamente, sottoscrivo. A proposito di sentire, ora io mi sentirei 2 WhatsApp audio, fatti bene, vai Tonellone.
2: Esatto Stefano, grande, cioè a me non è dispiaciuto Paratici, però cioè ha praticamente criticato, e come se avesse criticato l'operato degli ultimi 7-8 anni della società, anche sul budget che si raggiunge in base a quelli che sono anche i risultati sportivi, cioè era da alzarsi e dire scusate, ma avevi ragionato prima di firmare, perché la società negli ultimi 8 anni ha fatto il contrario.
3: Sì, buonasera, niente, quello di Appiccio vuol dire alla Gaglio Orizzonte, ma ragazzi stanno guardando incontro di trovare altri partners, sponsor, va bene? Che possono magari fare a metà, 50% Mediacom, 50% un'altra azienda. Se poi non si trova e metteranno i soldi 25 milioni, l'hanno fatto fino ad ora. Non si preoccupi, Prizio, tanto lei non ci li mette i soldi.
0: Capito? Sì. Questo è un attacco frontale a te che non vuoi mettere i soldi nella sponsorship. Però sarebbe bello una maglietta, ho scritto Prizio.
1: Sì, non ho capito.
0: Così, una maglietta
1: io
0: da Fiorentina.
1: Non si sentiva molto bene.
0: No, però all'inizio nemmeno io, però ho capito che lui faceva riferimento che stessimo tutti tranquilli sulla sponsorizzazione Mediacom, perché se troveranno qualcun altro che potrà mettere i soldi lo metteranno, se no però non so l'ascoltatore.
1: Beh, era quello che stavo dicendo.
0: Certo, ma poi le certezze dell'ascoltatore da dove vengano, se ha delle notizie ce le scriva al 3487513933, ci lavoriamo, perché per ora anche noi non abbiamo capito troppo bene qual è la strategia della Fiorentina. Ha chiamato un nuovo responsabile marketing che comunque sta cambiando anche il reparto revenues, come ha detto lo stesso Ferrari, visto che insomma vuoi parlare per forza in inglese. dei sismi, Stefano, ora lì parliamo. E invece va bene, il primo ascoltatore segnalava quello che poi diceva anche noi, cioè che nelle parole iperatici c'erano diverse critiche. Io non so se lui l'abbia fatta apposta per mandare un messaggio a Ferrari o comunque anche a chi è dentro al Viola Park, oppure gli siano uscite, perché comunque chiunque faccia una valutazione anche da esterno della Fiorentina si rende conto che negli ultimi 7 anni sono stati fatti diversi disastri. Però ecco, un paio di staffilate sembrava proprio fatte apposta.
1: Implicitamente si è avuta l'impressione che e non

0: sto posto.
1: Ah, dici?
0: Sì, se ha
1: detto. Ma magari. Ma magari
0: sarà il
1: è vero, ha fatto più riferimento semmai ai punti, ha detto a Ferrettiero non può fare 55 punti
0: comunque,
1: però a oltre 60 magari, io non l'ho capito così
0: implicitamente
1: bene. Comunque andiamo avanti i messaggi perché il tempo sta correndo, come direbbe qualcuno, come ti diverti quando il tempo vola. Buonasera Giacomo e Stefano, Paratici è un manager in un periodo pieno di trattative in cui tutti stavano ascoltando la conferenza stampa, altri DS compresi, ci sono delle strategie di mercato che non possono essere alterate per stuzzicare gli animi dei tifosi facendo della demagogia spicciola. Questo è vero, è vero anche che esistono le vie di mezzo, voglio dire,
0: tant'è che a un certo punto ha detto Giacomo, ciò che ci diciamo con i procuratori io non posso certo venirvelo a dire, ma questo era ovvio.
1: Certo, certo, magari un po' le idee che hanno con qualche calciatore, però posso dirti, secondo me le idee chiare sui calciatori non ce le hanno neanche loro, nel senso che loro vorrebbero cambiare il più possibile, però dipende dalle offerte, quindi è anche inutile che dice io voglio mandare via, non lo so, faccio un esempio, Comuzzo, perché se poi non ti arriva l'offerta per Comuzzo è inutile averlo detto. Comunque, poi c'è Ale dalla Val di Sieve che come ogni giorno fa la sua battaglia con chi non è filo societario o la pensa un po' contro la società, dice stavolta mi sento di abbracciare il pensiero di Prizio. Perché vedi, già, stavolta regolarmente, invece stavolta siccome hai parlato bene, va bene, invece Giacomo mi rivolgo a te, non ti sono bastati i proclami di Pioli, la Champions che tra l'altro ha portato cacca a non finire, bravissimo. Cosa ti aspettavi che dicesse, si doveva vincere l'Europa League? Fammi capire, vorrei capire da te quello che doveva dire. Allora, intanto appunto, porre degli obiettivi chiari non mi sarebbe dispiaciuto particolarmente, poi non è che se l'anno scorso, ripeto, non è che la Fiorentina l'anno scorso fa schifo perché Pioli dice che la Fiorentina doveva puntare alla Champions,
0: però ha avuto delle conseguenze negative,
1: ma mica quello, ma tutta la presunzione che portava con sé,
0: dire ha creato
1: in più
0: aspettative,
1: un allenatore non è un direttore sportivo, anzi non è un dirigente, quindi c'è un tipo di comunicazione diversa. E poi cioè, Gasperini è stato tutto l'anno o almeno gli ultimi mesi a dire che la società non gli aveva dato come obiettivo la Champions ma che lui la voleva, eppure c'è andata lo stesso la Roma in Champions, quindi vogliamo dire la Fiorentina non è andata in Champions l'anno scorso, ha fatto schifo perché all'inizio si era stata alzata l'asticella, contenti voi, io non sono d'accordo.
0: Allora,
1: però,
0: la storia della lavagnetta nello spogliatoio.
1: Sì, ma è stato l'ultimo dei problemi,
0: ha
1: Stefano.
0: Nei giocatori e nell'ambiente un'ansia da prestazione che ha contribuito.
1: No, l'ha creata il fatto che si è preso dei giocatori che non sono in che non erano in grado di lottare per la Champions.
0: Certo, perché
1: non l'hanno preso.
0: Vedevano che non arrivavano.
1: Bene, quindi semplicemente è stato un errore di valutazione, però non è che è stato un errore, avevamo una squadra da Champions e siccome Pioli ha detto che dovevamo lottare per la Champions, allora la Fiorentina non ce l'ha fatta.
0: Io preferisco di gran lunga vedere una campagna acquisti che mi rendo conto può essere una campagna acquisti da Champions piuttosto che sentire un dirigente che mi dica inizio anno
1: va bene,
0: voglio arrivare in Champions.
1: Questo è vero, questo è vero, però ecco, ma infatti io dicevo semplicemente, cioè non prendo la rincorsa dal 14° posto per arrivare dove? Ancora
0: all'amico della Val di Sieve, mi fai dire una cosina
1: velocissima? Sì, veloce, però poi ci sono tanti messaggi.
0: Vedete, allora il giornalista onesto questo fa quando ha da dire qualcosa di profondamente negativo, lo fa senza timori di ricevere addosso la melma. Mette la faccia avanti.
1: Allora, qui nessuno ha detto dai qualcosa di profondamente negativo.
0: No, io lo faccio spesso.
1: A volte sì.
0: Però quando sono l'onestà intellettuale mi impone, quando i miei occhi vedono qualcosa che giudico al contrario più positivo, di dirlo, non siccome sono quello famoso per essere negativo, dico negativo anche quando vedo positivo.
1: Assolutamente, penso che Paratici debba riorganizzare la società a tutti i livelli per una futura vendita, dice Riccardo, e quindi non è convinto dalle rassicurazioni di Ferrari. Vorrei dare fiducia a Paratici, vediamo, cordiali saluti, ciao Claudio.
0: È meraviglioso,
1: meraviglioso, sintetico. Poi, mentre vedo un attimo la squadra che ci ha mandato Leonardo dall'Olanda, io chiederei a Tonellone Nostro, no, che mi dice di aspettare, va bene, sì, perché si sta mettendo, non so che si sta mettendo negli occhi, ma guarda te, te l'ho detto
0: anche,
1: io prima.
0: Sarà fa anche un po' di ansia.
1: Va bene, allora ti leggo la formazione perché è molto interessante. Attacco. Vai. Con Lang, tu ricorderai, no? Del Napoli, che poi mandato in prestito, Ken e Coleoscio. Centrocampo con Dur, Fagioli e Fazzini. Difesa con Ruggeri, Pongracic, Comuzzo, Quadio e poi De Gea in difesa.
0: Allora no, io l'unico che mi è balzato è Coleoscio, perché a questo punto, alla luce di tutto ciò che ha detto Paratici su Comuzzo e Dur,

0: attenzione a questo, perché giovane italiano dell'under 21, quindi se la tendenza della Fiorentina è quella, vanno guardati con particolare attenzione questi giocatori, questi profili.
1: Tra l'altro la Sky ha anche confermato, insomma, come interessi, parateci che in conferenza stampa, insomma, si era coperto
0: da
1: tutto.
0: Come l'ho visto, da come l'ho visto, non mi sembra un fenomeno, ma è un giocatore, un buon giocatore, sì.
1: Bene,
0: è molto giovane.
1: Andiamo avanti, Stefano, perché abbiamo 3-4 minuti, poi c'è lo spazio mondialito con Alessandro Di Nardo, quindi i vostri messaggi li dovremo mettere un attimo da parte. Il Mana ci dice sempre con Antonio, unico 10, la Chiarella Antonioni potrebbe essere un nuovo inizio per questa nuova proprietà, visti i due lutti improvvisi, c'è un cambiamento con il passato da cui può nascere una bella sintonia proprietà mondo viola. Certo, il primo passo deve fare la società e non con una mail. Questo è Gianni 85, siamo abbastanza d'accordo. Io sono d'accordo con Luca che dice Rosa della Fiorentina valeva il 10º-12º posto ed è bastato poco per ritrovarci a lottare per la salvezza. Per me le colpe di Pioli riguardano la preparazione fisica e tattica. Poi Gabriele, il merito della mancata vendita di Antonioni fu soprattutto del Conte Pontello. Prima della legge Bosman i calciatori non avevano potere decisionale, chi afferma il contrario non è onesto intellettualmente. Beh, che sicuramente sì. Antonioni si è rimasto tutta la vita a Firenze,
0: che
1: perché era un mondo diverso,
0: non abbia mai puntato i piedi per andare magari altrove dove avrebbe vinto di più, guadagnato meglio, e anche queste storie.
1: Poi posso sentirmeli ora i due vocali?
2: Buonasera, Viola. Visto che ci dice tanto e tutti dicono che Paratici ha una grandissima esperienza nel gestire le squadre di calcio, io avrei chiesto banalmente, ma credo sia anche interessante saperlo, se a Ferragosto per la Coppa Italia o comunque per l'inizio del campionato abbiamo una squadra pronta e competitiva, perché è inutile che ci venga a dire aspetta e spera che poi sia vera, cioè non funziona così, ci deve dare tra virgolette delle garanzie, diciamo così, per noi tifosi, tutto qua, cioè quindi siamo ancora con un punto grande di domanda. Grazie Gabriele, forza Viola.
3: Buongiorno, grandissimo e simpaticissimo Giacomo, oggi mi sembra molto migliorato, grazie.
1: Bene, tra l'altro bellissimo con la pubblicità in sottofondo. E poi su Gabriele diceva appunto di darsi un po' la scadenza temporale della Coppa Italia.
0: Una domanda, quella poteva starci, sì, perché no?
1: Poi David dice salve Prince, ma come, lei non gradisce le Fashion Weeks in location glamour?
0: Mamma, non me lo dice nemmeno, ma poi pitti guarda, mi viene.
1: Poi Massi dice che due cose: primo, se Levi è intermediario il patrimonio conta poco, porterà un imprenditore con patrimonio e lui tutt'al più si prende qualche quota come ha già fatto. Non credo
0: succede,
1: che il patrimonio personale lotito di Percassi sia tanto superiore a quello di Levi, ma i titoli vinti sono maggiori di quelli di Commisso.
0: Percassi è 1 miliardo il patrimonio, lotito molto meno, hai ragione.
1: E poi dice anche i ragazzi dovrebbero essere obbligati a leggere La Luna e i Falò, tante cose sarebbero
0: bellissimo, bellissimo. Pavese è un gigante, intendiamoci.
1: Bene.
0: Ma insomma, se non l'hanno neanche studiato i ragazzi all'esame di maturità, magari non è proprio la migliore idea metterglielo sotto. È una mia opinione, poi per carità.
1: Bene, poi mando un abbraccio a Ale di Sieve e mi dice no, non ho il diritto di esprimere opinioni. Certo Ale, però insomma io noto che soprattutto scrivi quando c'è qualcosa e va contro la società, lo noto, siamo qui tutti i giorni, volenti o nolenti.
0: Oggi ti ha scritto poco, mi sa, però.
1: Oggi ha scritto poco, sì, perché oggi c'è un prizio veramente tutto carino e coccoloso, come dicevano i pinguini
0: oggi
1: di Madagascar.
0: Versione in buona.
1: Poi ve ne eravate tanto accorti che lavoravano male, che ad ogni campagna acquisti volavano i 7 come se non ci fosse un domani. Già dimenticato, no, di Stefano l'anno scorso, perché chiamarlo Pioli non rendeva bene.
0: Non ti ricordi il mio voto, perché io i 7 io non l'ho mai dato
1: sempre,
0: in questa proprietà.
1: Sempre.
0: Mai proprio.
1: Veramente più filo societario di Stefano Prizio,
0: c'è
1: veramente più realista del re. Poi Marco 68 ci scrive che è dalla parte di Antonioni. Tizio ci dice: quale sarebbe stata la tua domanda per Paratici e Ferrari oggi? Questa è tosta, è da rispondere in 20 secondi, ce la fai.
0: Questa
1: Stefano?
0: No, è impossibile.
1: Va bene, ci pensi durante lo speciale dedicato al mondiale. E chiudo con Igor e poi andiamo in pausa. Le ha posti gli obiettivi chiari, si deve saper leggere quanto ha detto Paratici. Obiettivi chiari in questo momento non è compatibile con dire arriveremo quinti, settimo o terzi. Deve vendere mezza squadra, ricostruire dopo le macerie, non avrebbe senso dare dei numeri. Bene, detto questo, noi ci dobbiamo fermare per la pausa, poi spazio a Mundialito, visto che anche tu sei un grande appassionato del mondiale. Alessandro Di Nardo ti racconterà tutte le storie, non ti dici i risultati, lui ti racconta solo di quel profeta di Curaçao che una volta ha battezzato l'uomo.
0: Non ironizzare su Di Nardo perché è bravo,
1: ma veramente più scarso di tutta la redazione, però ci tocca anche lui. Oggi ce l'ho per tutti, oggi è andato così, non è vero, Alessandro?
0: Sei cattivo, nervoso.
1: È il numero uno, si fa per ruzzare anche lì, devo tutte le volte, perché sennò la gente mi prende sul serio. Pausa e poi torniamo con Mundialito.

0: Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più e con la divisione Chirurgia

0: 1987.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
10: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
11: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
12: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Benissimo, questa è anche la sigla. Mi piace buttare gli ospiti di Garrisca al Vento dentro al magico mondo di Alessandro Di Nardo. La faccia di Frizio è un po' meno sconvolta di quella che aveva l'altro giorno Angelo Giorgetti, però comunque un po' perplesso resta il caro Stefano, che è pronto a tutte le info di il caldo, è peggio di Di Nardo, dici? Peggio di Di Nardo.
1: Ben ritrovati, guarda.
0: Ciao Alessandro.
1: Vi posso dare un aggiornamento, perché questa me l'ero perso anch'io, grande fan dei mondiali, come avrete
0: stanno
1: capito.
0: Stanno giocando ora?
1: Stanno giocando, però devo tirare le orecchie al sito di Google che si occupa delle partite, perché qui c'è scritto Repubblica Ceca Sudafrica, ma invece... tu sai, Giacomo, che da almeno 12 anni i cechi fanno chiamare la propria nazione Cechia, cioè si dice Cechia.
0: Quando c'è stato anche questa cosa?
1: C'è stato anche un discorso da parte del governo che ha invitato tutti a chiamare Repubblica Ceca nei contesti politici quella nazione, Cechia invece quando si parla di sport o di altre situazioni, perché è come se tu parlassi della nazionale dicendo ah stasera c'è Repubblica Italiana contro Grecia, no, si dice Italia-Grecia, cioè la nazione è la Cechia in questo caso, l'ordinamento,
0: ma scusa, insomma, è la Repubblica Democratica del Congo che
1: quello
0: ha...
1: è un altro discorso, perché ancora gli ottimi congolesi, da cui andremo a brevissimo, non hanno parlato di
0: andremo nel senso
1: tema.
0: Che sono collegati,
1: siamo in collegamento con no a parte tutti, no,
0: salutiamo tutti,
1: guarda, sfrutto
0: del
1: questo...
0: nostro Malumpas in caso
1: assolutamente, che ieri hanno fatto lo scalpo quasi al Portogallo. Sfruttiamo questa giornata perché è finita la prima di giornata dei mondiali, 24 le partite giocate, ci sono un po' di numeri da mettere insieme, tornando a quella che secondo me è stata, non secondo me basta, secondo tanti, la miglior gara di questo primo turno. Ieri l'Inghilterra ha vinto 4-2 contro la Croazia, non giocava Pongracic,
0: che salutiamo,
1: forse è andata bene così perché Harry Kane ieri ha fatto il diavolo a 4. Ti dico un po' di numeri, ieri ha fatto doppietta Harry Kane, tanto per dirvi.
0: È uno sul rigore ribattuto,
1: sì,
0: però, così ce la fa anche Alessandro Di Nardo a fare doppietta.
1: No, perché ho sbagliato un rigore nella
0: ma
1: partita.
0: Ma se te lo facevamo ribattere?
1: Può darsi. Salutiamo gli amici delle vecchie glorie della Laurenziana, accidenti a loro. No, sto scherzando, però accidenti a loro sportivamente parlando.
0: Certo.
1: Raggiunge David Beckham, sono gli unici due inglesi ad aver segnato in 3 mondiali consecutivi, Beckham 98, 2002, 2006. Con questa doppietta diventa il miglior marcatore dell'Inghilterra nella storia dei mondiali, eguagliando chi? Gary Lineker, esattamente. Gary Lineker,
0: sì.
1: Con 5 rigori segnati ai mondiali supera Batistuta come numero di rigori segnati nella rassegna iridata, Eusebio e anche Messi. Questo è quasi volgare come dato, 63 gol in stagione per Harry Kane.
0: Diavolo.
1: Dal suo arrivo al Bayern nel 2023 ha preso parte a 201 gol in 178 partite tra club e nazionale, 169 reti.
0: Non so se Moise Kean nella sua carriera ha fatto 63 gol.
1: Te lo dico, no, forse 63 ci è arrivato.
0: Se ci metti la Conference sì, se ci metti quelli nei campionati nazionali no, di sicuro.
2: Comincia ufficialmente la denigrazione di Moise Kean.
0: Ma no,
1: di Harry Kane, anzi, probabilmente il miglior centravanti di circolazione in questo momento.
0: È l'attaccante della Fiorentina, ti potevo dire Arthur Cabral se vuoi.
1: Se metti qualsiasi giocatore in questo momento, qualsiasi centravanti davanti a
0: Harry
1: Kane,
0: Mbappé forse, però
1: no,
0: effettivamente
1: ma parliamo di centravanti,
0: sì, però ti dico Lautaro Martinez in carriera ne ha fatti più di 60,
1: sì assolutamente,
0: però hai ragione che sono
1: stagioni di Serie A,
0: sono numeri pazzeschi.
1: Poi c'è tutto il resto, perché non so se avete visto i video che sono andati virali anche su Twitter. Ieri Harry Kane a un certo punto prendeva palla sulla linea dei difensori accanto a Konsa, ad esempio, che era uno dei due centrali davanti a Pickford, sostanzialmente non faceva nemmeno il numero 10, faceva il numero 4, cioè il metodista davanti alla difesa, e poi è andato anche a segnare su rigore ribattuto perché Livakovic aveva staccato i piedi dalla linea, anche con un bel colpo di testa. Sì Stefano, ci vorrebbe qui il suono della esatto. E poi c'è un altro, guarda, nella giornata, nella due giorni in cui i mostri si sono presentati a questo mondiale, c'è l'assenza di Cristiano Ronaldo, lo possiamo dire,
0: del fu Cristiano Ronaldo.
1: Per me sì, però io io ho il massimo rispetto per quello che secondo me è il miglior finalizzatore della storia dei mondiali, del mondo, insomma, del calcio. Però guarda, ti leggo questa dichiarazione di, lo conoscerai sicuramente, Mukau, centrocampista della Repubblica Democratica del Congo. Sinceramente non abbiamo preparato nulla di particolare per limitarlo, sappiamo che non è più quello di una volta, è uno dei migliori della storia ma non può più dare lo stesso apporto. E poi ti leggo la dichiarazione del CT del Portogallo, Roberto Martinez, ex anche CT del Belgio. e hanno chiesto se non era il caso, insomma, di sostituire Cristiano Ronaldo, non fargli fare 98 minuti. Lui ha detto: non ha senso togliere dal campo il miglior marcatore di tutti i tempi quando devi fare gol. Mi torna questa dichiarazione.
0: Mi torna, poi.
1: Sì, però nel senso, è come se metti in questo momento Dino Zoff in porta, vedi che prende qualche gol e dici: ma non ha senso togliere un campione del mondo dalla porta. Cioè, poi c'è il tempo, father time, come dicono in America. Detto questo, insomma, io aspetterei prima di fare il funerale.
0: Ancora non
1: hai
0: conquistato Stefano Prizzo, però, che continua a vedere.
1: No, perché
0: molto
1: io mi giro di verso di qua, perché ho tutto un mio schema. Oggi mi sono impegnato parecchio. Guarda, l'altro ho una chiusura veramente da strappa. Come diceva Maccio,
2: la strappa mutante,
1: strappa cuore lacrime,
2: come diceva Zucchero.
1: Sì, sì, su questa piangerà anche Stefano Prizzo. Detto questo, guarda, visto che poi il Congo è una delle squadre rivelazioni di questo primo turno, se Marco Tonelli è d'accordo, ci vediamo anche il video che ha postato anche tutto Mercato Web, che è,
0: salutiamo
1: da, è accanto a noi, insomma, tutto Mercato Web. E sostanzialmente cosa succede? Durante una serata, un pomeriggio in Congo, in cui si guarda la partita, quattro persone che sono davanti in questa sala ricevono la notifica del gol del pareggio prima degli altri, e quindi spoilerano anche una delle più grandi gioie calcistiche a tutti. Questo è un momento,
0: credo, gli interessi anche il giusto, perché il Congo che... lo sai, a proposito di Congo, chi mi sono perso e non ho visto? Quell'uomo che stava tutta la partita fermo a vedere, vestito in abiti storici.
1: Non ci sarà il mondiale,
0: questo è un problema,
1: perché
0: però
1: il Congo è una delle nazioni, e qui magari coinvolgo anche Stefano, limitate dai visti di Donald Trump.
0: Però ho visto anche, scusa, apro mille parentesi,
2: da quel simpatione.
0: Sì, sì, e anche in Canada è stato vietato l'ingresso ad un calciatore.
1: Marco Tonelli c'ha i tempi di reazione di Cristiano Ronaldo ieri sera. Quindi aspetta, questo bisogna spiegargli le cose.
0: Questa è tosta, però un calciatore aspetta, perché ti dico anche chi, un calciatore non è stato fatto entrare. Eccolo, il livoriano Wai è stato negato l'ingresso in Canada.
1: In Canada però
0: questo dovrebbe essere un po' più.
1: Sì, assolutamente. Assolutamente.
0: Questo è il mondiale in cui non si va.
2: I nordamericani hanno capito perfettamente lo spirito del mondiale.
0: Esattamente. Sì,
1: assolutamente.
0: E l'Uzbekistan di Cannavaro?
1: L'Uzbekistan di Cannavaro ha perso 3-1 contro la Colombia. Sì, lo scopri ora, no?
0: No, sì, vabbè, lo sapevo. Ho visto anche un bambino piangere, perché mi ha fatto venire in mente lo spirito del mondiale. Molto bello, un video gira sui social di un bambino che piange, e tifosi della Colombia, e gli dico: dai, e cominciano a tifare Uzbekistan.
1: È quella la cosa che mi scioglie sempre dei
0: scioglie
1: mondiali.
0: Un po' anche Stefano, che oggi è carino.
1: Quindi
0: coccoloso.
1: L'Uzbekistan ha perso, la Turchia ha perso, e quindi i due CT italiani su tre hanno perso. Il terzo
2: doveva essere una rivelazione.
1: Sì, ma guarda, infatti invece ho preparato, un pagellone, non un pagellone, diciamo un piccolo bilancino, l'ho chiamato come il lago.
0: Come il lago.
1: Di queste prime 24 partite. Allora, si parla anche di bluff possibili mondiali. Io ci ho inserito Turchia e Brasile, tra l'altro allenate entrambe da due CT italiani, Ancelotti per il Brasile e Montella per
0: che oggi compie gli anni.
1: La Turchia, auguri.
0: Ci ha detto Mario Tenerani che compie anche gli anni.
1: Diciamo gli auguri ovviamente a Mario, li abbiamo già fatti, ma anche a Vincenzo Montella. Sul gol più bello della prima fase sono un po' andato a rivederli tutti, sono parecchi i gol della prima fase, sono 75, media di 3.13 gol a partita su 24 partite, un solo 0-0 Spagna-Capoverde. Il gol più bello io ne ho messi due, Iracunda proprio contro la Turchia dell'Australia, stop a seguire pazzesco e freddissimo davanti alla porta. E poi a me è piaciuto tantissimo il momentaneo 2-0 della Francia sul Senegal, con palla visionaria verticale di Rabiot e scavino di Barcola davanti a Mendy. Questi sono i due gol, al di là che poi c'è anche quello di Mbappé, l'ultimo, anche se poi lì qualche complicità.
2: Quelli di Messi ti hanno fatto schifo?
1: No, non, però se no mi tacciate di essere troppo
0: diciamo il primo, soprattutto
1: ecco.
0: Luca Zidane non proprio irreprensibile,
1: poi
0: che sta pigliata, tira una salaccata da 30 metri, da 25 metri, come se niente fosse.
1: Messi l'ho citato
0: alla Sharon Dur, tanto per dire. Messi,
1: sì, diciamo di sì. L'ultimo è imparabile, diciamo, sugli altri due gol c'è molto del suo, soprattutto anche sul secondo, respinta corta e poi tap-in di Messi. Messi l'ho citato tra gli MVP, ho messo MVP porta, difesa, centrocampo, attacco.
0: Sì, certo.
1: In attacco c'è Lionel Messi, 38 anni, 39 il prossimo 24 giugno. In porta ho messo un nome che è molto estivo, Patrick Beach, proprio scritto come spiaggia.
0: Meno male come spiaggia.
1: Sì, sì. classe 2003, australiano, portiere dell'Australia, su cui è sbattuta proprio.
0: Ma scusa, non ha messo Vosini? Ma ci ha fatto due da una testa così.
1: La storia,
0: mercoledì si fate questo Vosini, veniva bullizzato, ha chiamato Vosini e aveva fatto suo e niente, poi ci mette l'australiano.
1: Ne ha uno di Capoverde, Roberto Lopez, che è il tizio reclutato
0: su LinkedIn. Lo sapevi te, Stefano, questa?
1: No.
0: Che l'allenatore ha messo l'annuncio su LinkedIn per la ricerca di un difensore centrale, evidentemente Roberto
1: Lopez
0: aveva dei parenti a Capoverde, perché se no poco.
1: Però lui ha giocato anche nelle giovanili irlandesi, quindi lui
0: e lui niente, è andato al mondiale, capito? Noi qui a Radio Ragazzi dobbiamo sentirci di Nard e fare il mondiale, so,
1: a centrocampo ho messo Ayoub Bouaddi, classe 2007, marocchino del Lille, ci
0: certo,
1: sarà pochissimo.
0: Prossimo colpo di mercato della Fiorentina.
1: Io credo che ora come ora un 2007 del Lille possa valere come Bouaddi possa valere settantino forse.
0: Settantino, beh, 30-40.
2: Bellina, no, anche la risposta di Paratici sul mondiale, te la ricordi?
0: Bellina sì, che ha detto un dirigente.
1: Ah sì sì, certo.
2: Il mondiale è per voi.
1: Sì,
2: quelli
1: sì,
2: ci capiscono.
1: Ma c'ha ragione, c'ha
0: sì,
1: ragione.
0: Vediamo di Nardo.
1: Bouaddi, i Draghi lo sapevano già chi era Bouaddi.
0: Chi sono i Draghi?
1: I Draghi, quelli
0: cioè,
1: che seguono,
0: Porto, i Draghi.
1: No, i Draghi come Paratici,
2: per quelli che giocano a fare direttori sportivi.
1: In attacco non c'è da scoprirlo, Lionel Messi, tripletta, l'uomo più anziano a segnare una tripletta, marcatore più anziano dell'Argentina e anche il marcatore più giovane della storia dell'Argentina, insomma, è ambrato nel tempo. Detto che poi sono in campo in questo momento, è in campo la Cechia in questo momento, oggi alle 21 c'è una partita interessante perché c'è Svizzera Bosnia Erzegovina, in questo momento 1-0 della Cechia sul Sudafrica quando siamo a fine primo
0: poveri
1: tempo.
0: Bafana, voi lo sapete quale giocatore della Fiorentina, te lo sai Alessandro perché te l'ho detto due settimane fa, quale giocatore della Fiorentina potrebbe giocare nel Sudafrica, nei Bafana Bafana?
1: Ah sì,
0: questa
1: sì,
0: è
1: sì,
0: una delle notizie che mi ha sconvolto
1: ancora
0: di più.
1: Non è esordito
0: Stefano Attuno. Fabiano Parisi potrebbe giocare nella nazionale del Sudafrica perché non ha esordito ancora in nazionale maggiore, quindi a termini regola, e la madre è sudafricana di Fabiano Parisi sì, ha sangue sudafricano e io
1: mezzo
0: ho provato a portare la sua
1: mezzo sudafricano
0: la crociata.
1: Tra l'altro,
0: però
1: vedete,
0: credo
1: insomma, facendo conosca un po' il quadro delle squadre migliori e delle squadre peggiori, ci può stare e come in questo Sudafrica, forse anche da zoppo, perché il Sudafrica è stata una delle squadre
0: sì,
1: che ha deluso.
0: Credo
1: più
0: che dal punto di vista così dello spogliatoio dovrebbe un attimino ecco, integrarsi vabbè, sì, in uno spogliatoio un po'.
1: C'è una storia di apartheid abbastanza complicata. A mezzanotte Canada-Qatar col commento di Alessandro Iori di DAZN che abbiamo ospitato l'altro giorno. Svizzera-Bosnia alle ore 21.
2: A mezzanotte, aspetta me lo segno.
1: Alle 3 del mattino Stefano, metti la sveglia. Sì. Messico-Corea del Sud. E domani poi scende in campo anche.
2: Ma vieni te a pigliarmi a calcio
1: però. Stati Uniti.
2: Se vieni a casa a prendermi a calcio.
1: No,
2: forse
1: non vengo a prenderti a calci. Volete che vi lasci con un po' di zuccherino? Anche se poi è una storia triste, qualcuno l'avrà già letta, è diventata virale. Allora, questa prima fase del mondiale c'è stata una squadra che ha stupito sicuramente tutti, la Costa d'Avorio. C'è stato un giocatore che ha stupito, che è Yann Diomandé, esterno classe 2006 della Costa d'Avorio e del Red Bull Lipsia. Lui davvero, non sto scherzando, valutazione attorno ai 90-100 milioni per Diomandé.
0: Che
1: è un giocatore giocatore
0: sì,
1: che ha
0: hanno perso la testa al,
1: no vabbè purtroppo per fortuna i prezzi sono quelli, cioè è un giocatore che riesce a rendere elettrica anche una spilla di partita. E Diomandé a The Players Tribune, proprio tra la prima e la seconda partita, che sarà se non sbaglio contro la Germania della Costa d'Avorio, ha dedicato una lettera a sua sorella che è scomparsa nel marzo 2025. Vi leggo un piccolissimo estratto, più o meno piccolo. Allora, cara Roxanne, ti ricordi quando qualcuno mi comprò una maglia falsa del Manchester United e io ci scrissi sopra Ronaldo 7 con un pennarello nero? Non sapevamo se eravamo ricchi o poveri, conoscevamo solo la felicità. Ti ricordi quando mi regalarono i miei primi veri scarpini da calcio e ci dormii dentro? Da bambino giocavo sempre con quei sandali di plastica bianca. Anche adesso, quando torno a casa, ci gioco ancora. È la nostra tradizione. Poi parla dei provini, lui è stato scartato da Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos, Piacos e Crystal Palace, mi dicevano che ero bravo ma poi non mi prendevano. Il mio visto era scaduto, tornai in Costa d'Avorio, piangemmo insieme, il mio sogno era finito, abbiamo versato le lacrime più dure della nostra vita, allora provavo ancora emozioni, ora non provo più nulla, è come se non fossi più umano, da quando sei morta sono vuoto. Sostanzialmente lei è morta il giorno dell'esordio di Diomandé con Leganés nel marzo 2025. E lui ha detto: non credo di aver versato nemmeno una lacrima il giorno in cui mi hanno detto che te n'eri andata, ero sotto shock. Avevo appena debuttato al Bernabéu contro il Real Madrid. Chi debutta a 18 anni contro il Real Madrid? Era pazzesco, un segno che si avverava e poi si è trasformato in un incubo. Ora sono ai mondiali, tuo fratello giocherà per la Costa d'Avorio come Drogba, Iatore e Gervinho. Farò in modo che tutti sappiano il tuo nome, farò in modo che non ti dimenticano, e saluterò Cristiano Ronaldo per te. Abbraccio.
0: Bellissimo, molto bellissimo.
2: La live ci viene.
0: Sì, ti è venuta Stefano.
2: Ma insomma, ora lì per lì, ma quando ha detto è scomparso, stavo per dire una trova in più.
1: No, dai.
2: Mi stava
1: tra
2: scappando.
1: C'è un dettaglio
2: che
1: un po'
2: non
1: grottesco.
2: Lo sopporto quando vi hanno detto che è scomparso.
1: C'è un dettaglio grottesco. Lei è morta a 15 anni, era piccolissima, più piccola di Diomandé, Dian Diomandé. Loro nascono in una famiglia poverissima, dormivano in 25 in una stanza. Giocavano con i sandali a calcio perché non avevano soldi per comprare le scarpe da calcio. E lei è morta perché a quanto pare qualcuno ha versato della droga nel suo bicchiere durante una festa, e quindi poi non si è saputo più niente. Però è pazzesca la storia di lui che dice: io non provo niente, e comunque lui sta giocando un campionato del mondo di calcio, capito? Però lui è rimasto mentalmente a quella data del marzo 2025. Beh, per questo posso dire, io sono un po' retorico, io tifo anche un po' la Costa d'Avorio anche per questa storia.
0: Costa d'Avorio. Stefano Prizio, chi tifa?
2: Ma certamente le squadre africane mi fanno una simpatia che altre non mi fanno, questo è vero.
0: Quindi tipo Repubblica Senegal, Democratica
1: Marocco,
0: del Congo,
1: no, che c'è?
0: Marocco tanta roba, eh.
1: Marocco tanta roba.
2: Marocco è forte però, sì, sì.
1: Sì, sì, ma anche il Senegal secondo me è fortissimo, Io l'ho già detto, secondo me Francia-Senegal della scorsa di martedì sera, quando era livello quarti di finale.
0: Dici. Come però il girone di Senegal e Francia è con
1: difficile.
0: Norvegia e Iraq.
2: E poi tifo, ma sul serio lo dico, L'Iran.
1: Ok.
0: Come mai, Stefano?
2: Paese come sotto mai? Il bombardamento del paese egemone.
0: Questo è molto singolare.
2: Quindi,
0: tra l'altro, se dovessero arrivare seconde nel proprio girone Iran e Stati Uniti, si incontrerebbero. Ci sarebbe Stati Uniti-Iran al mondiale.
1: Con la pace, più o meno, con l'accordo di pace che è stato firmato.
0: Dici,
1: potrebbe essere anche un momento da Imagine di John Lennon. No, non lo so, non credo. No, però
2: lo spirito olimpico, lo spirito dei mondiali dovrebbe essere questo. Le guerre si fermavano nell'antica Grecia, sette secoli prima di Cristo.
0: Questo è vero.
2: Si fermavano,
0: Mi dite secondo voi chi vince il mondiale invece? Questa mi interessa. Io voto, allora la speranza sarebbe Olanda e mi accodo a...
2: Perché Olanda mi stanno... Ma come Olanda?
0: Sì, di Zebedei. Ma perché non hanno mai vinto nulla? A me...
1: Ma poi hanno una maglia bellissima,
0: arancione. Non hanno mai vinto nulla.
2: Non mi fanno gran simpatia.
0: Sì. Tonelli, quello ti ho chiesto di metterci Cechia contro Sudafrica, stiamo vedendo gli highlights di non so quanti anni fa.
1: È Ghana Panama di stanotte, gol al 95esimo delle Black Stars, quindi...
0: Non è in diretta.
1: Vabbè, ma
0: certo
1: Tonelli fa sempre il finto tonto. Senti, secondo me la nazionale che vincerà il mondiale non si è rivelata, non so come dire, non si è rivelata in questa prima
0: giornata.
1: Secondo
0: me comunque, io dicevo spero l'Olanda, ma secondo me la vince la Francia, perché la Francia secondo me è anche la terza nazionale della Francia.
2: Che
1: la Francia, pardon,
0: Stefano, tanto non è che vince l'Iran
1: avuto, no, non lo vincerà, anche se è una buona squadra comunque, non ha Asmoun che è stato definito traditore, non convocato.
0: Cioè, spiegato mercoledì?
1: Sì, la cosa impressionante della Francia è che ha giocato secondo me contro una squadra molto molto molto forte, molto molto molto fisica. E
0: ora sta dipendendo il Senegal come
1: Senegal campione d'Africa,
0: sì,
1: squadra dell'Africana, l'Africana ha messo tutto in fila a gennaio.
0: Sì, in maniera veramente
1: ex-equo,
0: molto
1: non lo sappiamo come definirlo quel titolo del Senegal. Detto questo, ci ha messo mezz'ora per ribaltare la partita, perché primo tempo combattuto, inizio secondo tempo combattuto. È entrato Barcola, che dovrebbe essere un'arma impropria dalla panchina, è rimasto in panchina uno come Marcus Thuram, che probabilmente uno dei migliori 5 calciatori della Serie A, mettiamo 10 per Sallarghi. Ha giocato negli ultimi minuti un altro giocatore fenomenale come Cherki, che non è entrato benissimo. Ha una quantità di scelte di Champ incredibile, mentre io sono convinto che la Spagna possa vincerlo questo mondiale.
0: Dici?
1: Sì, perché hai visto la Spagna come potevi vedere un motorino cinquantino coi fermi. Ti ricordi quando prima c'erano i fermi e poi levavi i fermi?
0: Sì.
1: I fermi, in questo caso levati, sono
0: Nico Williams,
1: l'ingresso di Lamine Yamal e Nico Williams.
0: Questo ci sta. In più Ancelotti ha rivelato che lui diceva quasi sempre: vince il mondiale chi non vince la prima partita. È successo solo un paio di volte. L'Argentina, per esempio, in Qatar perde all'esordio con l'Arabia Saudita.
1: La Spagna nel 2010 perde 1-0 contro la
2: Svizzera. Tuttavia, su Ancelotti, dico una cosa brevissima. Io credo che Ancelotti sia, senza alcun dubbio, il miglior allenatore italiano. Allora, lo stato di salute del calcio italiano si evidenzia da questo dato: il miglior allenatore italiano non allena in Italia da ormai moltissimi anni e va a fare il CT della nazionale del Brasile. Questo credo significhi molto per capire come sta il calcio italiano.
1: Sì, tra l'altro vado a memoria, ma qui vado veramente a memoria. Secondo me un CT straniero non ha mai vinto il mondiale, cioè un CT non di quella nazionale, non
0: quindi
1: ha mai vinto il mondiale.
0: Quindi neanche Tuchel con la
1: Non lo so, l'Inghilterra ieri ha fatto. Tra l'altro ieri abbiamo riscoperto così per caso che Bellingham è fortissimo, io me l'ero dimenticato. Bellingham
2: è male, sì.
1: È veramente un'ira di Dio, cioè è un centrocampista con colpi e numeri, nel senso anche di proiezione offensiva, da centravanti, ha chiuso un'azione spettacolare. Però c'è questo, io sono abbastanza sicuro di questo dato.
2: Io mi ricordo, guarda, Sommo fece, nella sua prima intervista, fece riferimento al fatto che si ispirava a Bellingham.
1: Vabbè, ma anch'io mi posso ispirare, che posso
0: a
1: dire, a Nicolas Vaporidis, visto che oggi era il giorno degli esami, di maturità.
0: Abbiamo parlato, abbiamo già fatto anche un dissing nei confronti del Ministero dell'Istruzione.
1: Benissimo, pensi
0: che fare
2: per le tracce.
0: Per le tracce, te lo sapevi chi era... Gian Vitale,
2: no, vabbè, Pavese lo sai chi
0: vabbè,
2: è.
0: Certo.
1: Le gocciole Pavese.
0: Lo sai, non
2: Vitaliano Brancati.
0: Vitaliano Brancati.
1: Ah,
0: Gian Vitale.
1: Se evitiamo la figuraccia alle 18:56 sono più contento.
0: Bene, anche perché direi che è tempo di salutarci, se non c'è altro, Alessandro.
1: Ah no,
0: sono
1: stati connessi, anche perché poi c'è la situazione da capire di che questo ragazzone qui, Cristiano Ronaldo, perché ci potrebbe essere un referendum in Portogallo, perché è l'unico modo per metterlo in panchina, secondo me, è questo. Una consultazione popolare per metterlo in panchina nella seconda partita del Portogallo,
0: che sarà contro? Cioè il girone del Portogallo, a parte per capire, perché Portogallo è data tra le favorite, no?
1: Il Portogallo era dato forse tra le favorite.
0: Vabbè, ha solo fatto un 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo.
1: Sì, giocherà martedì 23 contro l'Uzbekistan, quindi è nel girone con la Colombia.
0: Ma
2: voi vi appassiona tanto questo mondiale?
0: Sì. Tanto, a me no, Alessandro sì, però insomma.
1: Beh,
0: ce lo guardiamo.
1: Io l'ho sempre detto, cioè l'imprinting con questo splendido gioco ce l'ho grazie al mondiale.
2: Certo, è per i bambini, per chi cresce col
1: capito,
2: calcio.
1: Ma a me è rimasta dentro questa festa, nonostante tutte le problematiche di cui abbiamo parlato, legate all'organizzazione e l'organizzatore / organizzatori, soprattutto anche insomma l'amico dell'organizzatore, che è il signor Infantino. Però
0: sai che salutiamo anche lui, ci segue sempre. Sì. Abbiamo salutato tutti, è tempo di salutare tutti voi. Quindi Stefano Prizzo, grazie per essere passato. Come sempre, ci vediamo settimana prossima. Grazie Alessandro Rinaldo per il punto sul mondiale.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Marco Tonelli, che ha curato la parte tecnica. A questo punto ringraziamo probabilmente tutto, anche alla mia famiglia che mi ha permesso di essere qui. Da Giacomo Galassi è tutto. Buona serata con Radio Firenze. Radio Firenze.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Una situazione oltre il limite è quella del carcere di Sollicciano, nelle parole della sindaca Sara Funaro, dopo il provvedimento di sequestro preventivo di alcune sezioni emesso della Procura di Firenze. Sul carcere di Sollicciano, secondo me, siamo arrivati a una situazione che è oltre il limite e la chiusura delle sezioni lo indica ormai in maniera molto chiara. Noi è da tempo che diciamo che il carcere di Sollicciano va chiuso, va buttato giù e va ricostruito. Non ci sono altre strade, perché ha dei problemi strutturali talmente gravi che c'è la necessità di un intervento importante, afferma la sindaca. Che poi conclude dicendo: una detenzione in uno stato così degradato come questo non porta altro che a un aumento della recidiva e questo ovviamente non fa bene a nessuno. Uno sguardo alle truffe. L'azienda USL Toscana Centro informa alla cittadinanza che negli ultimi giorni sono stati segnalati nuovi casi di messaggi SMS sospetti ricevuti da utenti che hanno effettuato prenotazioni tramite il portale Zero Code. Le comunicazioni apparentemente riconducibili al CUP, Centro Unico di Prenotazione, invitano a contattare con urgenza numeri telefonici sconosciuti o a tariffazione sociale, facendo riferimento a presunte pratiche amministrative o prenotazioni sanitarie. Tra i messaggi segnalati compare ad esempio l'invito a richiamare un numero telefonico per ottenere importanti informazioni relative alla propria posizione. L'azienda USL Toscana precisa che il CUP non sta effettuando invii di SMS contenenti richieste di richiamare utenze telefoniche per comunicazioni relative a prenotazione o a pratiche sanitarie. Uno sguardo al meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi, dove saranno possibili isolati e brevi temporali. Venti deboli di brezza, mari calmi o poco mossi, temperature in ulteriore aumento con punte di 36-37 gradi nelle pianure interne. In chiusura lo sport. Secondo i colleghi di tuttomercatoweb.com, il PAOK Salonicco avrebbe deciso di non esercitare il riscatto che era stato pattuito con la Fiorentina per Alessandro Bianco. Si trattava di 4 milioni di euro da sborsare entro il 15 giugno. Opzione quindi caduta nel vuoto col classe 2002 che torna a tutti gli effetti della Fiorentina. Da capire se in queste settimane il PAOK si farà vivo con Paratici e Goretti per ritrattare il cartellino, altrimenti il ragazzo rientrerà intanto al Viola Park, dove ha un contratto fino al 30 giugno del 2027, per poi capire quale strada sarà meglio prendere per il suo futuro. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: Benvenuti, bentornati nel nido della rondine. Oggi puntata a me molto cara, mi sembra di giocare in casa in realtà. Qui accanto a me passo subito a presentarli Mirko Petri, social media manager della Rondinella Marzocco, e Riccardo Palchetti.
1: La bomba.
0: Lo possiamo dire. Intanto lo dico così, ha detto stampa e relazione con i media, poi spiegheremo. Intanto benvenuti.
2: Ciao Claudio, buonasera a te, buonasera a tutti. È un piacere tornare qui dopo l'anno scorso.
0: Esatto. E Mirko,
3: buonasera.
0: Benvenuti, bentornati, benvenuti. E giochiamo in casa, giochiamo nel nido, nel nostro nido, perché Mirko è stato nostro ospite anche alla presentazione del suo straordinario romanzo, sì. E non solo. Sì. E Riccardo è stato in realtà con un appuntamento fisso l'anno scorso a raccontarci di tutto il mondo dell'eccellenza. Quindi bentornati, insomma, nel nido. Passerei immediatamente a spiegare di questa puntata così particolare per me, così importante per me, perché parliamo della comunicazione della Rondinella, che quest'anno si è superata, ma avremo modo, insomma, con Mirko in particolar modo di raccontarcela. Ma pronti per la Serie D, abbiamo strutturato ancora di più il team della comunicazione. Intanto io lo dico così, poi seguiranno i comunicati eccetera e ringraziamo e salutiamo il nostro vicepresidente con delega alla comunicazione, Francesco Di Costanzo, Mirko Petri, social media manager e content creator, Riccardo Palchetti lo dico col sorriso e con l'emozione, insomma, il nostro addetto stampa e relazione con i media, Ambra Covoni, la nostra fotografa ufficiale. Si aggiunge al team, oltre a Riccardo, e poi appunto ce lo diremo, Gaia Tiberio, brand e visual designer, la nostra grafica. Mirko, sei d'accordo se insomma approfittiamo di oggi, di questa puntata, di ufficializzare all'interno del nostro team il buon Riccardo?
3: Assolutamente sì, anche perché comunque andiamo verso appunto la Serie D e c'era bisogno di ampliare il nostro organico, perché è il campionato comunque sicuramente più impegnativo, non solo in campo ma anche fuori, e qualcuno che ci inizia a dare una mano anche la domenica con i rapporti con la stampa e non solo, era molto importante, oltre anche a Gaia, appunto, entra nel reparto diciamo più grafiche rispetto a stampa, però sicuramente sì. Quindi Riccardo benvenuto
2: grazie,
0: benvenuto,
2: mille, benvenuto. E vi ringrazio per la fiducia e per la grande opportunità.
0: Ma io, come ti dico sempre, aspetta a ringraziarci, perché
3: a fine anno vedremo
0: nel senso buono, ovviamente, insomma, il lavoro è tantissimo, il tuo lavoro di addetto stampa e relazione con i media, vuoi descrivercelo?
2: Allora, come dice il nome stesso, si tratta di un ruolo che impone di occuparsi della parte più prettamente giornalistica, tenendo una relazione costante con le testate, che siano cartacee oppure no. Quindi questo poi si va ad articolare in tutta una serie di compiti che impongono di mantenere una certa costanza nel rapporto con la stampa, sia in entrata che in uscita. Quindi la stampa ha bisogno di sapere delle informazioni nei limiti di quello che può essere rivelato, ci sarò io a fare da tramite. Certo. Così come pure in uscita la stampa ha bisogno di informazioni con la nostra iniziativa nel fornirle, allora sarò io a prendere l'iniziativa per metterla al corrente di quanto effettivamente possiamo ufficializzare. Così come pure questo è un lavoro che si riverbera anche nell'organizzare eventualmente conferenze stampa, certo, nell'occuparsi di interviste, quindi tutti i compiti più prettamente giornalistici, come pure i racconti delle partite sui nostri canali social.
0: Che bello.
3: Mi ha convinto.
0: Secondo me potresti fare l'addetto stampa e relazione. No, felicissimo, lo sai Riccardo, perché è un upgrade per noi fondamentale, e come dicevi giustamente te, in entrata e in uscita ci siamo accorti, ed ecco, insomma, il tuo aiuto professionale, per esempio, di tantissime testate giornalistiche che ci hanno chiesto interviste con i calciatori, no? Da oggi finalmente avere un punto di riferimento anche per noi società, dove poter veicolare tutte queste informazioni. Ci siamo ritrovati, ma semplicemente perché eri un tassello mancante, a magari giocatori giustamente che erano interpellati dalla stampa, e ci trovavamo magari articoli fatti e paradossalmente anche noi, tra virgolette, non proprio consapevoli di che cosa veniva detto. Esatto. Sì. Cioè, veicolare anche proprio la comunicazione.
2: Esatto, e sono felicissimo anch'io di poter vivere per l'appunto questa nuova esperienza. Mi sono poi già calato sin da subito nel ruolo.
0: Direi
2: parlo anche esatto. A titolo personale è stato un piacere ritrovare sia te Claudio che tu Mirko, insomma, visto che ci conoscevamo per tutta una serie di diversi motivi sin da prima che poi entrassi a far parte di quest'area.
0: E Mirko, questa figura che sembra oggi lo è fondamentale non solo nel mondo dello sport, ancora di più direi io, il ruolo di social media manager. Sì. Cioè, che cosa fa il social media manager?
3: Tanto e da fuori sembra poco, perché effettivamente sì, si occupa di gestire canali social, appunto può essere Instagram, Facebook, TikTok, e i contenuti che crea spesso sono immediati, possono essere foto, comunque dei video di 20-30 secondi, e le persone che appunto vedono da fuori questi tipi di contenuti pensano che dietro ci sia un lavoro di 20-30
0: secondi, certo.
3: E invece c'è un'ideazione del contenuto, una progettazione del contenuto, uno studio effettivo di inquadrature o comunque anche delle grafiche particolari, e il lavoro dietro è molto e deve essere anche oculato per raggiungere poi alla fine gli obiettivi che uno, diciamo, si fissa durante la stagione.
0: Quello che molto spesso avviene dietro le quinte e che non è percepito, in particolar modo in un mondo così veloce come sono i social in questo momento, ma in generale quel tipo di contenuti, sono molto istantanei, ma in realtà c'è dietro un piano editoriale, digitale, una scelta di comunicazione e ore di riunioni e di WhatsApp, no, Riccardo e Mirko, a qualsiasi ora del giorno. Beh, e anche, lo diciamo,
3: sì, anche la notte.
0: Anche la notte.
3: Mi sono ritrovato a scrivere anche a Claudio alle 2 di notte a volte per sapere. Ma se si facesse questo video in questo modo, ecco.
0: Ormai insomma siamo sdoganati dagli orari. Ci scriviamo a volte, a me capita di per viaggio, per lavoro, di essere in treno alle 7:30, mi viene in mente, li scrivo a Mirko non più tardi dell'altra mattina, mi rendo conto dopo che sono le 7:30.
3: Però è giusto, l'idea è arrivata in quel momento, certo, è giusto scriverla, certo. Poi comunque le idee vengono ad ogni ora del giorno e quando vengono bisogna coglierle comunque.
0: E non più tardi di ieri abbiamo per esempio fatto dei contenuti importanti, siete stati a accogliere
3: San Frediano, sì,
0: con nostro sponsor,
3: main sponsor della rondinella, e sì, è stata un'esperienza comunque molto bella, devo dire, comunque vedere la fabbrica, insomma, zona Barberino del Mugello, entrare lì, capire anche la produzione che avviene all'interno di San Frediano e poi calare nella parte anche i nostri vicepresidenti, i nostri giocatori come Lapo Ciardini e Andrea Valdesi, a fare i
0: che salutiamo e ringraziamo,
3: che salutiamo, che nei prossimi giorni vedremo
0: in una veste,
3: vedremo la disfatta all'interno di San Frediano dei nostri giocatori,
0: perché la rondinella ha scelto qualche tempo di puntare tantissimo sulla comunicazione e di cercare di differenziarsi rispetto a quelle che sono i tra virgolette contenuti classici. Questo non vuol dire far contenuti completamente diversi dal resto del mondo, ma prestare molta attenzione, e questo si trasforma poi in numeri pazzeschi, Mirko, io lo dico incredibili, perché poi quando parliamo di social media e sentiamo parlare di milioni di visualizzazioni non ci soffermiamo a volte a pensare che cosa vuol dire milioni di visualizzazioni.
3: Sono veramente tante, infatti negli ultimi 2 mesi solo su Instagram abbiamo fatto più di 1 milione, quindi si parla di già 1.200.000 visualizzazioni, Facebook uguale, quindi 1.200.000 anche lì, e TikTok, partendo da lì, comunque eravamo veramente a zero, avevamo aperto la pagina un annetto fa, siamo già arrivati in un anno a raggiungere più di 500.000, se non oltre, visualizzazioni, e anche il canale YouTube, che comunque è un contenitore sporadico, perché
0: certo,
3: comunque non
0: diverso,
3: è che lo riempiamo
0: diverso
3: ogni giorno, però anche lì si parla di 300-400.000 visualizzazioni, che comunque fanno,
0: vado a sommarli, e parliamo di quasi 3 milioni
3: e
0: di
3: mezzo,
0: visualizzazioni,
3: 3 milioni e mezzo.
0: Milioni e mezzo. Ora se pensiamo che Firenze fa 550.000-750.000 con la città metropolitana, parlare di 3 milioni e mezzo di visualizzazioni che cosa vuol dire? Vuol dire che almeno ogni abitante di Firenze, e non, ovviamente il nostro pubblico non è solo ovviamente fiorentino, vuol dire che ha visto un contenuto della Dinella almeno 3 volte. Questo aiuta i nostri sponsor, di tutte le società sportive, dalla Fiorentina in su o dalla Fiorentina in giù nel caso, vivono, no, di sponsorizzazioni, e ne è un esempio appunto il contenuto che abbiamo girato ieri con Sanfrediano. Vuol dire che siamo un canale che comunica e che possiamo essere molto utili in termini di marketing.
3: Sì, assolutamente, anche appunto soprattutto per gli esterni, quindi facciamo comunicazione interna ma anche per l'esterno, e chi ci vede e comunque riconosce nei nostri contenuti un valore sicuramente attratto ad avvicinarsi appunto alla società, e non solo alla società, a tutte le persone che comunque la circondano.
0: Quando parliamo di comunicazione siamo trasversali in quelli che sono i social media o quelli che io chiamo i media tradizionali, no? Quindi questo è un media tradizionale, o la stampa, la Nazione, eccetera. In realtà noi ti stiamo ufficializzando ora, ma è già, come ci dicevamo, un mesetto più o meno. Che...
2: Sì, da fine maggio, nella seconda metà di maggio.
0: Ecco, da chi, come dire, è sempre stato, perché tu in realtà professionalmente hai fatto e hai ricoperto questo tipo di ruolo, che tipo di impatto è stato quello con la Rondinella, anche da un punto di vista di attenzione dei media nei nostri confronti?
2: Allora, sicuramente rispetto anche al contesto da cui provengo, naturalmente con il massimo rispetto, c'è stato uno switch incredibile verso l'alto. Fra l'altro lo avevamo anche detto l'anno scorso, io sono particolarmente legato all'Audace Legnaia, che poi è anche il motivo per cui ho conosciuto Mirko.
0: No, vabbè, è incredibile. Mirko è ovviamente, insomma, un ex calciatore della Rondinella, ma è un attuale
3: giocatore.
0: Possiamo dirlo che sei,
3: certo,
0: cioè, che è attuale, cioè, abbiamo la riconferma.
3: Ferma anche per l'anno prossimo.
2: Diamo un'altra ufficialità.
0: Va, guarda, cioè,
2: ufficialità. Non siamo ancora usciti sui social.
3: È vero.
0: Vedi? E quindi hai collaborato, insomma, con l'Audace Legnaia ricoprendo questo ruolo.
2: Esatto, praticamente l'Audace Legnaia è una squadra a cui sono legato perché, senza dilungarmi in modo particolare, si intrecciano tante ramificazioni della storia della mia famiglia. L'esempio più evidente di tutti è il fatto che ci si siano conosciuti i miei genitori, quindi l'anno scorso ci feci anche la festa di laurea.
0: Bellissimo.
2: E a proposito di questo, sono subentrato affiancando mio babbo da una decina scarsa di anni, anche se ero molto giovane nelle vie, in senso lato, ha detto,
0: cioè,
2: stampa.
0: Praticamente eri bambino, scusa,
2: avevo 15-16 anni, sì,
0: anni.
2: Da quando ho cominciato a dargli mano nella gestione dei social. Però il rapporto con la stampa sicuramente è diverso, perché le relazioni che c'erano erano fondamentalmente con la Nazione, che poi naturalmente,
0: certo,
2: parlava delle squadre del territorio, e anche con Calcio Più, che poi è diventato nel corso degli anni e tuttora per il momento è il mio lavoro. E quindi poi c'è sempre stata la trasposizione della partita della domenica tramite il pezzo su Calcio Più.
0: Scusa, tu da Calcio Più che telefoni a Riccardo Palchetti per farti dire com'è andata la partita?
2: No, perché non c'ho due numeri.
0: Due
2: numeri, e a casa non risponderebbe nessuno in grado di poter dare una mano.
0: Okay.
2: Ecco, quando sono fuori.
0: Okay.
2: E diciamo che poi, a fronte di questo impatto con un mondo nuovo come quello della Rondinella, sicuramente siamo in un contesto molto più strutturato, anche perché nella parte comunicativa l'Audace Legnaia di fatto siamo io e babbo, fondamentalmente.
0: Certo.
2: Quindi pensiamo a tutto noi puntiamo su un qualcosa di efficace, di sostanziale.
0: Certo.
2: Anche, insomma, per gli altri impegni naturalmente extra calcio non abbiamo proprio il tempo materiale di elaborare maggiormente, però ecco, una volta entrato in Rondinella sicuramente sin da subito ho potuto notare un'attenzione maggiore, perché sono tante le testate che nutrono un certo interesse, quindi mi sono subito calato nella parte, perché c'è stato bisogno sin da subito di comunicare a più fonti tutte insieme una stessa cosa. Parlo di quanto accaduto l'altro giorno: io e Mirko abbiamo lavorato per la prima volta insieme.
0: Sì.
2: Per quanto riguarda l'ufficialità di un nostro calciatore, e quindi sin da subito Mirko è stato preso dal montare il video che lo ha annunciato, mentre io poi ho diramato un breve comunicato redatto lì per lì alle principali testate che nutrono una certa attenzione,
0: la Pociardini e poi precedentemente,
2: certo,
0: Mirko Cellai.
2: Sì,
0: sono,
2: sì,
0: i due in questo momento
3: rinnovi
0: rinnovi e conferme. Io saluto e ringrazio intanto in regia Marco Tonelli, e invito tutti quanti, se volete e avete curiosità, di iscriverci al 348 751 3933. Parlavamo appunto di media tradizionale, ma se io vi dovessi chiedere, benché magari tu possa essere entrato adesso, ma anche per quanto riguarda le tue trasmissioni a Un Calcio Più, ti ho sentito spesso raccontare della Ronda.

0: concorrenza a me stesso, tornando all'autochiamarsi.
1: All'autochiamarsi,
0: ecco.
1: Certo.
0: E comunque, ecco, ho sempre osservato dall'esterno le vicende, soprattutto legate al campionato di eccellenza. E la Rondinella comunque non era partita male, in senso lato. Ricordo che poi aveva purtroppo attraversato giocoforza anche questo periodo molto più difficile. Quella partita, però, anche per come è maturato il risultato finale, 3-2 in pienissimo recupero per la Rondinella, è stata proprio una dimostrazione eclatante della forza del gruppo e della famiglia che effettivamente l'anima. Quindi, se dovessi scegliere un momento da osservatore esterno, non posso non citare quello, anche perché la forza del gruppo si è sempre vista. Nel finale di stagione Grassina stava tornando sotto, molto, però la Rondinella è stata brava a non lasciarsi tradire dalla pressione e a portare fino in fondo il campionato, coronandolo con la vittoria.
1: Mi hai dato un assist a proposito di calcio e poi sentiamo anche Mirko nel fare complimenti a la società Grassina, i ragazzi del Grassina. Ahimè, la finale dei playoff persa, tra l'altro vinta all'andata 2-0 e persa al ritorno 3-0. Hanno fatto un campionato strepitoso, veramente strepitoso. Questo a maggior ragione, no? Chi avevamo costantemente col fiato sul collo, una squadra organizzatissima, veramente un complimenti a tutta la società Grassina.
0: Mi permetto di aggiungere una cosa, Claudio, se posso, perché certo, ci tengo, a fronte della passione che ho per questi campionati, al di là del campionato strepitoso, della stagione strepitosa che ha fatto il Grassina, che non era neanche partito con questo obiettivo, poi si è trovato nel contesto della gara di ritorno con l'uomo in meno al 52esimo, questo inevitabilmente l'ha penalizzato, sì, però sì, il campionato d'eccellenza è un campionato che secondo me a livello nazionale, non solo regionale, ha un livello altissimo. Al netto del fatto che
1: è una
0: tanti,
1: D2.
0: Esatto, tanti che non sono addetti ai lavori lo denigrino, ma se penso a squadre come Viareggio, Fermana, Pordenone,
1: Lucchese,
0: Taranto,
1: Lucchese quest'anno, esatto, cioè non scordiamoci, ha vinto il campionato.
2: Sì, sì, anche esatto, grandi piazze come, cioè, San Giovannese che comunque sono sempre state.
0: E poi ragazzi, quelle che citavo in particolare, a cui vado ad aggiungere la Arset Labor Ferrara, che poi è nata sulle ceneri della vecchia SPAL, sono squadre che non sono riuscite a salire, nonostante abbiano un blasone
1: importante,
0: esatto, su cui non c'è bisogno di discutere. Quindi un campionato che a livello proprio nazionale sicuramente è salito molto di livello negli ultimi anni.
2: Allora, il momento più importante, come diceva Riccardo, è stato la reazione con la San Giovannese. Vabbè, il 3-2, quello sicuramente è stato uno dei momenti. E poi non era partita male, no, era partita anche troppo bene, perché 8 vittorie di fila, penso
1: 8 vittorie
2: che
1: di fila, sì,
2: difficile ripeterle anche in un futuro, perché sì, insomma, sono tante. Spero che magari diventino 9, 10 di fila, però insomma 8 sono ora, veramente tante.
1: Ora non esageriamo, lo dico perché insomma affronteremo un campionato. Io dico sempre che siamo una startup con, sì, 80 anni di storia, no? Noi in realtà abbiamo riniziato questo nuovo ciclo con il buon Lorenzo, insomma, visionario, 8 anni fa, con la fusione appunto la Rondinella, e 2 anni fa con la messa a terra di una strategia che ci ha portato esattamente dove siamo in questo momento, e ci vedrà percorrere ancora progettualmente un grande pezzo in questo campionato, e lavoriamo, non lo nascondiamo, per fare anche meglio. L'anno prossimo noi affronteremo un campionato altrettanto sfidante, perché parliamo di capoluoghi di provincia, pensiamo alle Pistoiese, pensiamo al Prato, insomma parliamo
0: la Lucchese, poi
1: la Lucchese, cioè,
0: sì, sì.
1: E quindi parliamo veramente di un campionato dove addirittura in quel caso io la chiamo C2, laddove l'eccellenza l'ho chiamata una D2. Io questo campionato che andremo a affrontare, insomma, la chiamo C2 e l'affronteremo come matricola, perché siamo
2: neopromossi
1: e umilmente da 20 anni che non siamo in questa categoria, e quindi dobbiamo affrontarlo in quel modo. Quindi, per dirti insomma le 10 vittorie,
2: no, era per dire,
1: certo,
2: no,
1: certo,
2: 8 fatte,
1: certo,
2: uno 8 dice, fatte. Se dovesse succedere più di 8 meglio, certo, però ecco, non è.
1: Senti, il contenuto social che ti ha dato più soddisfazione?
2: Allora, a livello di soddisfazione si parla quindi di visualizzazioni, perché alla fine, okay, si ragiona su quello quando si parla di social,
1: okay.
2: Sono il riepilogo, diciamo, dei gol della stagione di Alessandro Polo, perché comunque 23 gol in stagione
1: non finiva mai quel video,
2: non
1: però
2: finiva mai quel video, però era anche piacevole vederlo, sì, quindi sicuramente le persone hanno apprezzato. Poi la dinamicità di un gol viene sempre comunque vista,
1: premiata,
2: e premiata. E l'altro contenuto, anche se statico, era proprio la vittoria del campionato, quindi vola Rondine con tutte le facce dei giocatori che

0: quando ripercorso questa stagione si parla di più di 100.000 visualizzazioni solo per quella foto.
1: Bellissimo, bellissimo. E parlavi appunto di numeri, aggiungo il lavoro che c'è dietro, e siamo in un periodo di massima comunicazione, e contavamo oggi quanti post abbiamo fatto per esempio negli ultimi
0: 18 giorni.
1: Quanti post?
0: Troppi. 46.
1: 46 post, 18 giorni.
0: Sono quasi 3 al giorno.
1: Quasi 3 al giorno.
0: Sì.
1: Proprio perché siamo in un periodo paradossalmente di alta densità di situazioni con i tornei, perché la Rondinella non è solo prima squadra, la Rondinella da prima squadra a femminile, a scuola calcio con piccoli amici e primi calci, e quindi abbiamo 19 squadre, in realtà 20, e quindi inevitabilmente dobbiamo dare spazio a tutti.
0: A tutti.
1: Siamo nel momento dei tornei, e ci dicevamo con il buon Matteo Cagliazzo, che salutiamo e ringraziamo per il lavoro straordinario che fa, ma quando finisce sta stagione, e ne approfitto anche qua per ringraziare i genitori, perché sono molto spesso ostaggi piacevoli delle società che organizzano i tornei, e quindi si ritrovano magari il figlio a fare non uno ma tre tornei
0: fino a, Matteo ha detto, fino al 25 d'agosto, quindi
1: quindi prepariamoci, ombrellone in via Detti al campo a 11, ombrellone, sdraio, e siamo a posto. Abbiamo festeggiato un 80esimo qualche giorno fa, una festa meravigliosa, e siamo in prossimità, settimana prossima, a Pozzolatico,
0: un altro evento, 25 giugno, la cena diciamo di fine anno per chiudere tutti insieme questa stagione di successo, perché alla fine è stata una stagione di successo, e per prepararsi comunque in vista della prossima, che è altrettanto impegnativa non solo per la prima squadra ma per tutti, quindi
1: appuntamento il 25 giugno, ci ritroviamo a Pozzolatico per la festa di fine stagione, dove faremo il saluto di tutte quante le squadre. L'appuntamento è dalle 19.30 in poi, dove
0: fino alle 3 di notte
1: organizziamo ma tra l'altro a Pozzolatico c'è anche un campo da calcio che viene sfruttato a volte per il parcheggio, ma non
0: si vorrebbe fare un match,
1: accendiamo insomma tutti i cellulari con le torce dei cellulari e facciamo una partita. E quindi parlando di emozione, che cosa vi aspettate da un punto di vista emotivo per l'anno prossimo?
0: Vai Riccardo, vai.
2: Allora,
1: sarà impegnatissima. Ecco perché ti ho detto, poi ci vedremo poi a giugno del 2027, e quando no dici no, grazie, poi vedremo.
0: Con capelli bianchi, la barba lunga.
2: Lascio i capelli bianchi, non c'è bisogno, perché già da bambino
1: io ho 21 anni, in realtà. Per chi ci vede sul canale 92, io ho 21 anni, guardate, insomma, 2 anni di Rondinella.
2: Allora, io sono personalmente contentissimo di cominciare questa nuova avventura, anche perché poi non capita tutti i giorni ricevere una proposta in cui, per una passione che ti anima, che è proprio la cosa che più mi fa sentire vivo in assoluto, ti permette di fare in un colpo solo un salto di 4 categorie. Quindi cercherò di mettere la mia passione con tanta umiltà al servizio della causa. So che sarà una stagione lunga e impegnativa, quindi mi aspetto tanta fatica. Ne parlavo oggi però anche alle di radio, perché uno dei miei progetti paralleli è sostanzialmente fare l'addetto stampa anche alla Facul Cup, quindi certo, raccontare per l'appunto questo torneo universitario. Oggi abbiamo chiuso con la nostra trasmissione fuori gioco accademico, e ribadisco anche in questa circostanza quello che ho detto lì: quando c'è una sorta di montagna metaforica da scalare, quindi c'è tanta fatica che sai di dover fare, quando però arrivi in cima la soddisfazione è sempre tanta e la gratificazione è parimenti immensa.
0: Io parlo invece dal lato social, quindi cosa vorrei riuscire ad ottenere quest'anno? Vorrei ricercare più il dettaglio nella reazione dei contenuti, quindi qualcosa di più particolare rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Parlo più per i video oltre che alle grafiche, sicuramente faremo un salto anche lì. Quello che mi darebbe appunto più soddisfazione sarebbe quello, riuscire a fare un salto lato video sulla ricerca del dettaglio. Quello secondo me sarà un ostacolo da superare, visto che comunque saltiamo di categoria, e quindi vogliamo fare un salto anche su questo aspetto qui.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo blocco, abbiamo consumato tutte e 38 le domande, avete visto? Eravate preoccupati, ma come, quando le facciamo? Io vi ringrazio e saluto Mirko Petri e Riccardo Palchetti, grazie di essere stati nel Rito della Rondine, ma insomma siete a casa.
0: Siamo a casa, quindi
2: E quindi, è un piacere essere tornato a casa.
1: E quindi diamo spazio alla pubblicità e ci vediamo tra un po'. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Tutti fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
7: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Benvenuti, bentornati, ringraziamo ancora Mirko e Riccardo, ma qui insomma per chi ci segue sul canale 92 Digitale Terrestre avrà visto insomma un qualcosa sopra la nostra scrivania, una coppa che tra un po' andremo a raccontare. Io vado a presentare gli ospiti di questo ultimo blocco: Francesco Galli, allenatore degli Juniores, e Marco Martorana, team manager degli Juniores. Ma Marco, insomma, sei ormai di casa, come diciamo, sei parte del nido.
12: Grazie.
1: Quindi benvenuti grazie. Nel nido della rondine.
13: Grazie Radio, buonasera a tutti.
1: Mister, Marco, cioè, cosa è questa?
12: Beh, niente, è un'altra, no, un'altra no, piccola soddisfazione della nostra stagione. Conquistata lunedì, fresca, con una finale, con una grande squadra. Perché comunque la Cattolica, secondo me, è una squadra sarebbe già pronta anche per essere sopra.
1: Ricordiamo la prima volta che partecipa agli Juniores, il campionato provinciale, è arrivato secondo.
12: E
1: insomma,
12: per questo è una squadra che secondo me è una buona squadra. È finita ai rigori dopo tempi supplementari sul 3-3, però è una bella squadra, obiettivamente sì. Quindi è stata anche una vittoria insomma sudata, no? Fino all'ultimo minuto.
1: Io volevo ringraziare Casilina Calcio per l'organizzazione e appunto chiedere al mister che partita è stata.
13: È stata una finale, no?
1: È stata una finale.
13: Come tutte le finali, laddove c'è una posta in palio anche importante perché
1: torneo in Medarancio, parliamo di un torneo storico importantissimo del territorio della città metropolitana di Firenze, anche se è Scandicci, ma è un torneo che storicamente è uno di quei 5-6 tornei che vengono svolti in città, esatto. In città, ripeto, metropolitana, che ha un'importanza.
13: Sì, esatto, fra l'altro credo, correggimi se sbaglio, che sia una delle prime edizioni, se non proprio la prima, che ha riguardato anche la Adria Juniores.
1: Esatto.
13: Quindi insomma è stato per noi un piacere, un onore. Mi unisco anche ai ringraziamenti a Casellina Calcio, che ci ha messo a disposizione comunque un bel impianto, una bella struttura e un'ottima organizzazione, quindi ci ha fatto piacere partecipare. Non volevamo solamente partecipare e penso che
1: questa
13: la Coppa ne sia la dimostrazione, ecco.
1: Che bella, che regalo meraviglioso ci avete fatto. Sì, anche qua insomma fisicamente
12: se lo sono fatti i ragazzi, perché sì, comunque esatto. Eravamo il 15 di giugno ancora in 20 e questa è la cosa importante.
1: 15 di giugno del 2025, dici? Ok.
13: Ma 26.
12: 26.
1: Beh, okay, no, okay, ora.
12: Eravamo ancora in 20 ragazzi a giocare questa finale, sì. E tutti juniores, senza avere a parte un ragazzo del 2009, ma comunque eravamo tutti noi. E questo vuol dire che la squadra comunque è, come ti avevo detto anche l'altra volta, è una squadra bella
1: con la S maiuscola,
12: bravi ragazzi,
1: di squadra, non in senso lato ma in senso assoluto,
12: e questa è la dimostrazione che insomma siamo arrivati lì.
1: Io i ringraziamenti ai ragazzi li ho già fatti l'altra volta, ma li voglio rifare anche per questa vittoria, ma non solo, a prescindere, straordinari, un gruppo come dicevi meraviglioso, e insieme a un gruppo meraviglioso c'è uno staff meraviglioso, Francesco, Marco,
12: sì, vabbè, noi te l'avevo già detto l'altra volta, uno staff importante perché comunque siamo sempre stati uniti, mister è il primo anno che comunque affrontava questa nuova esperienza, e Matteo Saggi che comunque ci ha dato una mano in allenamento e nelle partite, vabbè, io e Larita e Cavedoni.
1: Grazie.
12: Che ci siamo tecnicamente dato una mano fino all'ultimo giorno, e sì, però ci dobbiamo mettere anche la buona volontà dei ragazzi,
1: assolutamente,
12: perché te puoi essere bravo, certo, come sempre si è detto, ma se i ragazzi e invece bravi
1: tutti,
12: sì, detto fino all'ultimo giorno.
1: Aggiungo, lo dico io, anche la società, perché fa parte di un meccanismo, cioè squadra, quando parliamo di squadra S maiuscola è veramente l'insieme di tutte le componenti. E ti chiedo, Francesco, se tu dovessi riassumere in tre parole, poi possono essere due o quattro, quante ne vuoi, questa stagione.
13: Ma sicuramente è stata una stagione di crescita per i ragazzi, di sacrificio e di disciplina. Secondo me queste sono le basi su cui poi dopo andare a lavorare anche su aspetti tecnici o aspetti tattici che fanno parte del gioco, del calcio, e ci devono essere. Però se alla base non ci sono, diciamo, queste tre componenti, il resto diventa anche un attimino più superfluo, ecco.
1: Settimana scorsa abbiamo avuto qua ospite Tommaso e Francesco, appunto, sì. due ragazzi degli juniores, e ci hanno raccontato di quanto, no? Quello che raccontava Marco da un punto di vista magari di adulti,
13: sì.
1: E dei ragazzi, e ci dicevano di quanto sia stato semplice per loro, bello per loro, tutte le volte rincontrarsi al campo. Anche perché parliamo di, in questo caso, tre allenamenti a settimana più la partita, e loro mi dicevano: no, ma cioè era un appuntamento, cioè non vedevamo l'ora di rincontrarci.
13: Sì, sì.
1: E a loro ho chiesto: se tu potessi scegliere tra talento e squadra, quale delle due componenti sceglieresti? Loro hanno detto assolutamente squadra, cioè la squadra batte il talento 1-0.
13: Sì, anche 2-0. e qui mi riallaccio un po' a quelle paroline che ti ho detto prima, no? Il sacrificio.
1: Certo.
13: Ricordiamoci che comunque questi ragazzi affrontano una stagione, hanno affrontato e comunque affronteranno una stagione calcistica e la devono rendere compatibile ovviamente anche agli impegni scolastici, alla famiglia, quindi ci vuole passione, amore e sacrificio. Mi piace anche ricordare appunto la disponibilità che hanno avuto anche questi ragazzi durante tutto l'anno, no? Ad essere da supporto anche alla prima squadra, no? Insomma,
1: assolutamente
13: qualche
1: d'accordo.
13: Ragazzo più di una volta ha fatto anche un doppio allenamento in una sola giornata, questo vuol dire veramente
1: la partita del sabato e la domenica a disposizione del mister.
13: Esatto, quindi
1: squadra.
13: In piccola parte diciamo se diciamo questi ragazzi hanno avuto anche il merito di supportare quello che è stato il lavoro di mister Tronconi sulla prima squadra,
1: assolutamente,
13: no?
1: D'accordo.
13: E quindi ecco, gli va dato secondo me merito.
1: Quali sono stati secondo voi i momenti chiave di quest'anno? Ricordiamo, siamo arrivati quarti in classifica, questo ci ha dato l'opportunità di poter partecipare alla Coppa Toscana, lo dico io, abbiamo giocato contro la Livorno Sorgenti pareggiando 0-0 e poi la lotteria dei rigori insomma ci ha visto in quel caso uscirne, ma quali sono stati secondo voi i momenti chiave? Cioè se io dovessi chiedere una partita o un momento chiave a Marco e a Francesco, dove le identificate? Quali potrebbero essere?
12: Ma tra virgolette la Livorno Sorgente è arrivata in finale.
1: Ecco, appunto.
12: E questo vuol dire anche che comunque siamo usciti ai rigori
1: contro una
12: facendo 0-0 con la squadra che poi è arrivata in finale. Questo non è che ci cambia la decisione,
1: no, certo,
12: perché
1: certo.
12: Comunque però ci siamo resi conto che se noi abbiamo finito 0-0 vedendo anche il loro percorso, che poi comunque hanno stato un percorso con delle squadre, abbiamo incontrato una squadra che comunque era una signora squadra a questo punto ed è arrivata in finale perdendola, però comunque con un'altra signora squadra, perché lo Sport Cecina secondo me io ero lì, mi sembravano professionisti, non gli Ignoris, veramente squadra signore, quindi
1: aggiungo...
12: per questo vi chiudo la parentesi del discorso. La partita
1: chiave
12: gliela lascio a lui, perché io l'ho già detta l'altra volta,
1: io
12: non voglio ripetermi.
1: Mi aggancio a quello che dici su una considerazione che faccio. Un peccato veder giocare queste partite che comunque sono importanti per il sacrificio di tutto l'anno in un campo, ahimè, quello delle Livorno Sorgenti, dove veramente forse ho detto l'altra volta a Francesco e Tommaso, la spiaggia di Rio de Janeiro era molto più pari, però questo lo dico io da come dire nella parte tra virgolette, concedetemi, giornalistica, rispetto a voi tecnici che capisco insomma che dobbiamo accettare, anche perché il campo è per entrambi, quindi non è per
12: non deve essere una scusante, però
1: no certo, però non parlo per la scusante, parlo per la bellezza di veder giocare noi, essendo una squadra un po' più giochista, magari abbiamo
12: quello era
1: un po' così,
13: diciamo, che il campo non ha agevolato le nostre caratteristiche. Non vuole essere un alibi, non bisogna andare a cercare alibi, però ecco, non ci ha aiutato.
1: E quale partita o quale momento, Francesco, identifichi o che ti è
13: allora,
1: rimasto?
13: Diciamo che è stata un'annata che è cominciata sotto una buona luna, no? Insomma, mi piace ricordare che nelle prime 5 partite abbiamo fatto 4 vittorie, quindi diciamo già partire con una rincorsa così, no? Con un entusiasmo del genere ci ha dato modo anche poi di affrontare bene poi tutto il proseguo del campionato. È stato un percorso, siamo arrivati quarti, 61 punti, in altri gironi ci saremmo giocati anche il campionato.
1: Esatto. Ricordiamo
13: quindi,
1: il campionato vinto dal Grassina,
13: stravinto
1: con veramente
13: con merito, senza ombra di dubbio.
1: Sì, sì, sì.
13: Quindi diciamo era partita bene la stagione e questo slancio ci è servito tanto. Secondo me le partite salienti, più che una, mi piace ricordarne due per due motivi. Grassina per la forza che la squadra...
1: Tutti, l'ho chiesto anche ai ragazzi, l'ho chiesto a Marco.
13: Grassina, Sì, per la forza che la squadra è riuscita a imprimere a livello anche fisico, anche a livello tattico, tecnico, quindi proprio in aspetti calcistici, no? E con la San Giovannese in casa, che era una partita speciale, dove i ragazzi hanno tirato fuori anche la parte, quella componente di cuore, di anima, di attaccamento alla maglia. Quindi mi piace ricordarle tutte e due per due motivi comunque sia
12: a San Giovanni anche da loro, perché siamo andati a San Giovanni a pareggiare 0-0 dove ci avevano perso tutti, escluso Grassina se non mi ricordo, in quel momento lì. Quindi con la San Giovannese che poi alla fine si è dimostrata la seconda forza
1: del campionato,
12: ti vai a scontrare con queste squadre e vedi veramente il valore che hai, no? Perché quello poi magari toppi con squadre minori, però questo perché è una cosa mentale,
1: fa parte della crescita, ho avuto il piacere di vedere tantissime partite e ho avuto proprio quell'impressione che è giusto così, perché poi deve essere un campionato per quanto riguarda questa categoria veramente di insegnamento. E come mi piace ricordare, per quanto mi riguarda, per me in assoluto la categoria più complicata che c'è, perché comunque nei settori giovanili in particolar modo tu sei sempre a giocare col tuo anno, no? Pari anno. Quindi giovanissimi, quindi allievi. Negli juniores hai a che fare in un'età complicata, comunque con ragazzi di 2 anni più grandi di te. E quindi non è semplice, magari
13: hanno toccato la prima squadra, già hanno fatto preparazioni magari con le rispettive prime squadre, quindi si cominciano ad approcciare a un calcio diverso, a un calcio dei grandi, no? E il nostro compito è proprio quello, oltre che ad allenarli, farli stare in campo, è proprio quello di prepararli proprio a questo salto, no? Quindi è un po' una categoria proprio di mezzo, no?
1: Difficile, esatto. Da un punto di vista di gestione, perché poi in quell'età 2 anni di differenza c'è chi ancora va in motorino e chi già guida la macchina, no? Cioè parlo è tutto quello che può circondare un ragazzo in adolescenza, che è molto più vicino, mi dicevi, al calcio dei grandi o comunque a essere lui stesso.
12: E dove c'è la crescita grande. Poi anche da ragazzo a uomo,
1: inizio uomo,
12: però c'è uno step importante, questo lo vediamo noi, no? Da un anno a un altro lo stesso ragazzo mentalmente cambia.
1: A volte ce li ritroviamo ad agosto in preparazione e dici: ma dove sei stato? Che hai fatto 4 centimetri o 6 centimetri? O magari lo vedi strutturato fisicamente.
12: Ma anche mentalmente, anche a livello di comportamento cambia.
1: E quali progressi tecnico-tattici hai visto, Francesco, quest'anno?
13: Tantissimi. Lavorare solo su quegli aspetti sarebbe anche troppo limitante, no?
1: Chiaro.
13: Quindi è giusto farli progredire sotto gli aspetti tattici, quindi inserirli magari alcune dinamiche che poi dopo si ritroveranno appunto nel calcio quando andranno a giocare nelle prime squadre, no? Quindi gli aspetti tecnici vanno di conseguenza, ma come diceva un pochino anche Marco, bisogna lavorare principalmente e prepararli su un approccio proprio diverso a quello che è l'allenamento, a quello che è la settimana, a quella che è comunque sia il loro modo poi di vivere, di intraprendere il calcio.
1: E qui,
13: no?
1: mi dai un assist, perché ti chiedo appunto quanto è importante oggi, in particolar modo in una categoria juniores, e vado trasversalmente dai provinciali ai nazionali, allenare la persona.
13: È la cosa più difficile, no? Comunque sia, perché comunque sia sono 20-23 ragazzi e ognuno magari ha bisogno anche di un proprio metodo, con ognuno ti devi saper rapportare, non è detto che quello che dice uno va bene all'altro, il modo che lo dice uno vada bene all'altro, quindi devi essere più bravo e sensibile possibile per riuscire comunque sia a comunicare alla squadra, ma allo stesso modo comunicare anche singolarmente ad ognuno di loro, no? Quindi c'è un insieme e c'è un singolo, no? Da tener conto. Sì, e questo è l'aspetto più complicato.
1: Complicato,
13: no?
1: Lo dico, fate un lavoro tra i più complicati che ci sono, cioè gestire le persone, le risorse umane, come si dice, magari in ambito aziendale, avere un gruppo di 22-23 ragazzi, non scordiamocelo. Ecco perché, ripeto, in un'età particolare, paradossalmente nelle prime squadre tu ti devi già meccanicamente approcciare avendo a che fare con uomini, sono molto più uomini che ragazzi. Negli juniores arrivano alla fine anche di un settore giovanile, no? Quindi inevitabilmente complicato, e fate un lavoro veramente, veramente straordinario.
13: Sì, c'è da dire poi che l'unico riferimento adulto che poi hanno loro
1: siete voi,
13: siamo noi dello staff, diciamo, certo. No? Mentre quando poi andranno nelle prime squadre, ecco, comunque esatto, sia c'è anche
1: il calciatore da 34
13: anni, la tirata
1: anni,
13: d'orecchie 35. Del compagno di squadra, che a volte, diciamo, è anche più funzionale magari di un rimprovero dell'allenatore o di un'osservazione dell'allenatore, no?
1: C'è stato un momento difficile calcisticamente, abbiamo parlato dei momenti clou, dove invece vi siete accorti che un po' di scoramento, anche qua una partita o un momento calcistico un po' più complicato? Marco? Ma ti vedo pensante.
12: Il momento dove qui un po' hanno mollato, diciamo.
1: Certo.
12: E purtroppo è stato a fine campionato, quando per fortuna la nostra prima squadra comunque aveva raggiunto il proprio obiettivo, ed è stato quello di vincere il campionato. I nostri hanno perso un po' di
1: stimolo.
12: Sì, è come se l'avessero vinto loro, no? Certo. Invece noi avevamo ancora, probabilmente, forse almeno io, forse più di Francesco, gli stimolavo di più, per il semplice motivo per tenerli sempre lì, anche se avevamo, diciamo, blindato il quarto posto, ma avevamo un terzo posto
1: alla portata,
12: e non gli è entrata questa cosa. Sarebbe cambiato niente,
1: poco.
12: Però sarebbe cambiato, perché comunque un terzo posto dietro Grassina, San Giovannese, tutte e due squadre che comunque hanno la prima squadra in eccellenza, e dove qui tecnicamente hanno un valore, e quando scendono due ragazzi della prima squadra sono ragazzi, insomma, strutturati. E non lì l'abbiamo un po' persi, non perso, l'abbiamo un po' visti un po' mollare, sì, è vero, stagione di... Non si può stare una stagione. Abbiamo iniziato il 20 d'agosto, abbiamo finito il 15 di giugno.
1: Sì.
12: Non si può pretendere. Però
1: è finita, direi, straordinariamente.
12: Però il campionato è finito lì. In effetti, in ultime partite non abbiamo fatto bene, però le abbiamo ritrovati nel momento in cui ci abbiamo avuto bisogno, sia in Coppa comunque, perché anche in Coppa hanno fatto una bellissima partita. E qui è stato più un'inerzia. Non scordiamoci che questi ragazzi hanno una parte di questi ragazzi hanno gli esami, hanno maturità, e quindi sono presi.
1: Capito quando dico
12: sono presi,
1: che una
12: presi in una situazione, patenti per la macchina, le ragazze,
1: certo,
12: tutto quello che contano, certo. Poi ci arriva tutto insieme, no? Il falò. Cioè, capito?
1: L'estate arriva, la primavera.
12: Però il bello è questo. Sì. Cioè, lavorare con i ragazzi ti dà anche queste soddisfazioni, e questo è stato.
1: Coronamento.
12: Sì, dai. Per noi che ci si lavora, no? Da agosto, sì. E che abbiamo sempre creduto in qualsiasi piccola cosa, e non abbiamo mollato. E i ragazzi hanno visto che non si mollava noi, probabilmente sì. Sono stati un po' costretti a non mollare. Sì, no? Sì, però, sì. Vabbè. Però
1: Francesco?
13: Sì, diciamo,
1: momento...
13: Il momento è quello che hai identificato, sì. Marco, diciamo, un po' il finale di stagione. Diciamo che questa è una squadra che a gennaio era salva,
1: sì.
13: A febbraio aveva blindato la Coppa Toscana, il primo posto era pressoché irraggiungibile, quindi comunque sia stimolare e motivare i ragazzi
1: complicato, certo,
13: esatto, no? Quindi sì. La ricerca del terzo posto, come diceva Marco, insomma, ci credevamo e ci abbiamo creduto, comunque sia. Però ecco, penso sia stato anche un calo fisiologico. Abbiamo fatto veramente una stagione
1: lunghissima,
13: esatto,
1: lunghissima.
13: No? Poi tutta ad un fiato, lì la squadra un attimino, forse anche fisiologicamente, aveva bisogno di rifiatare. Meglio che sia successo magari, ecco,
12: sì, certo,
13: in quel momento lì, che magari in un momento in cui c'era ancora da decidere qualcosa. Quindi ecco, il bello e la forza di questa, di questa squadra è stato, come ha detto Marco, proprio ritrovarla poi nel momento del bisogno a Livorno e poi al Melaraccio.
1: Ripeto, per chi ci vede sul canale 92 quasi non vede Marco coperto, insomma,
12: mi sono coperto apposta.
1: Ma in questi pochissimi minuti che ci mancano, veramente sì, pochi, facciamo anche una sbirciatina all'anno prossimo. Parliamo di un'Unionales nazionale, possiamo confermare insomma la riconferma di Francesco Galli alla guida degli Juniores. Quanto è importante gli Juniores far vedere a questi ragazzi la chiave della prima squadra? Parliamo, iniziamo a parlare di un campionato, l'Eccellenza, campionato bellissimo, Juniores regionali, campionato bellissimo, ma qui parliamo di nazionale, cioè la Serie D è un campionato nazionale e gli Juniores sono Juniores nazionali, è un campionato nazionale. Cioè, quanto
13: è determinante, si diceva appunto ora di questa stagione, no? Dal momento in cui la prima squadra ha vinto il campionato e ha terminato la stagione, paradossalmente ne abbiamo un po' anche risentito noi, no? Alla stessa maniera deve essere un motivo di stimolo per i ragazzi, no? Allenare ragazzi che sentano vicino la prima squadra,
1: certo,
13: no? Vuol dire allenare una squadra motivata, no? E questo sicuramente ne traggo beneficio prima di tutto
1: certo,
13: io e di conseguenza anche loro, quindi questa vicinanza secondo me è determinante. Quest'anno c'è stata e mi auguro, ecco, di poter continuare anche a lavorare in simbiosi col mister e tutto lo staff della prima squadra, di essere a sostegno, a supporto, ecco, certo, anche per loro.
1: Noi abbiamo terminato un campionato, praticamente avete fatto, vi rompete le righe, ma ci manca di già tantissimo. Io, a me fa questo effetto, cioè abbiamo finito praticamente lunedì,
12: ci riposiamo poco,
1: anche un po' felicemente, siamo un po'
12: no, ci riposiamo poco perché abbiamo da preparare un qualcosa di nuovo, perché comunque andiamo a fare un nazionale con tutte le sue sfaccettature e anche le sue cose belle, e quindi dobbiamo, ci riposiamo una quindicina di giorni, 20 giorni, ma forse
1: poi dobbiamo... Io so che siete già al lavoro.
12: Sì, stiamo lavorando, però insomma sì, non ci si ferma, via. Non ci possiamo fermare.
1: Assolutamente è così.
12: E non noi ci vogliamo fermare.
1: Non ci vogliamo fermare, ahimè noi dobbiamo fermarci in questo caso, certo, perché la puntata sta giungendo al termine. Aggiungo che questa è l'ultima puntata di questa stagione, e quindi ringrazio la redazione di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto, Luca Calamai, ringrazio in regia Marco Tonelli, ringrazio tutti i registi, insomma, con il quale abbiamo avuto a che fare in questa stagione. Ringrazio e saluto anche Francesco Galli e Marco Martorana,
12: insomma,
1: che sono stati i nostri
12: te,
1: ospiti, e quindi non possiamo non dare appuntamento alla prossima stagione, augurando un campionato meraviglioso alla Rondinella, ma in generale, insomma, a tutte le squadre che incontreremo.
12: Bene.
1: Quindi grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo, la stagione prossima. Ciao!
12: Saluti a tutti.
14: Bianco e rosso è il nostro colore. Insieme siamo squadra, insieme siamo amore.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
1: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano, Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati, con foto e video sulla guerra Israele palestinese.
2: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
3: La traccia A erano abbastanza complicate perché erano comunque su argomenti di cui su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
2: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
1: Ho firmato l'accordo con l'Iran, dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
2: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
1: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto, dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
2: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.com.

0: Bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: L'altra metà della viola, la Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
5: Buonasera e bentornati con l'altra metà della viola. Settimana scorsa vi ho un pochino abbandonati, mi ero presa una settimanetta di ferie, ma oggi siamo tornati qua con l'appuntamento targato Radio Firenze Viola dedicato alla Fiorentina femminile, che vi dà la buonasera alle ore 20.06 di giovedì 18 giugno. È la voce che ormai in questa stagione avete imparato a conoscere, quella di Claudia Marrone. Oggi fortunatamente non sono sola ed è per me un super piacere avere con me la collega e amica Patrizia Iannicelli.
6: Buonasera Claudia, grazie dell'invito, un piacere essere qui con voi, quindi a parlare della nostra amata squadra, però anche per stare un pochino con te, quindi raccontarci un po' di cose.
5: Sì, infatti eravamo di là, avevamo perso anche un po' lo spazio temporale, abbiamo avuto un po'. Cioè, fra l'altro te Patrizia, oggi è una giornata molto impegnativa perché insomma stamani hai seguito anche la conferenza della maschile, non ti sei fatta mancare niente dopo quella di un mesetto fa.
6: Diciamo che oggi è proprio l'inizio della nuova stagione, ecco, io l'ho denominato un po' così, la conferenza appunto dei due direttori, dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal direttore sportivo appunto il nostro Fabio Paratici, che insomma sul quale abbiamo riposto moltissime speranze, quindi speriamo che quest'anno sia una stagione di altro connotati e di altre speranze, soprattutto di altri risultati.
5: Ecco, per la femminile invece si può dire lo stesso, perché allora è vero che non è stata una stagione disastratissima quella delle ragazze, però è anche vero che c'è molto rammarico per quel quarto posto che, come Pignone Sarsi ha ricordato più di una volta, è forse il peggiore, perché è proprio quello, il primo fuori dall'Europa.
6: Claudia, effettivamente siamo partite anche lì con grandi prospettive, grandi obiettivi. Purtroppo l'anno è stato altalenante, ci siamo viste tante volte insieme con te e hai potuto vedere che non sempre le prestazioni hanno seguito ai risultati positivi. Purtroppo quei tre punti ci sono mancati, però nell'arco della stagione, facendo un pochino il bilancio, si è visto appunto un inizio alquanto tranquillo, a metà campionato con questo calo fisico che è un po' addebitato dalla mancata amalgama, da tanti fattori, da un po' dagli infortuni, dall'infortunio delle ragazze, insomma tanti fattori hanno coinciso a portare quelle sconfitte che poi a fine campionato ci hanno portato a quel quarto posto con grande rammarico, perché poi il finale è stato in crescendo con delle belle vittorie.
5: Sì, assolutamente, effettivamente il finale è forse la parte che lascia più rammarico, perché poi alla fine forse, a parte Inter e Roma, le altre squadre, e tralasciando poi vabbè quelle un po' più in fondo, quindi Parma, Sassuolo, Genoa, Ternana, insomma il Genoa è tra l'altro la squadra che è retrocessa, ha lasciato poi spazio al Como, certo. 1907, però la sensazione era che ci fosse un grande equilibrio in questo campionato alla fine, a parte insomma la spaccatura con la fine e appunto le prime due in vetta.
6: D'accordissimo con te, tant'è che noi abbiamo perso tutte le partite, ai noi, con la nostra cerrima tra virgolette nemica Juventus, senza vedere veramente quella differenza tra le due squadre, quindi con episodi fortuiti. Però Claudia, ci abbiamo perso sia in campionato che purtroppo in una semifinale di Coppa Italia, che poteva essere un obiettivo da portare a casa.
5: Tra l'altro la Juve è una delle squadre che l'anno prossimo mi lascia molta curiosità, perché è finito un ciclo.
6: Brava,
5: è finito,
6: brava.
5: Un ciclo in casa Juve, anche Canzi il tecnico ha lasciato, è tornato tra l'altro nel maschile andandosi a occupare del settore giovanile del Cagliari, insomma un po' lì dove era calcisticamente nato poi come allenatore. La Juve è in, appunto, in fase di rinascita, la Fiorentina almeno parte da una base.
6: Verissimo, anche perché questa base deve essere il punto di partenza, giustamente, però bisogna, appunto, come si è detto nella conferenza di fine anno, sia col direttore sportivo Mazzoncini, sia appunto col direttore generale, col mister Pino Cesarce, qualcosa che bisogna evitare certi errori che si sono fatti durante la stagione, e un attimino portare il livello, alzare il livello, e nello stesso tempo cercare di ambire a qualcosa di importante, perché ora la Fiorentina è qualche anno, sì, siamo andati 2 anni fa in Champions, però mi è piaciuto in quel contesto il fatto di dire sì, arriviamo al terzo posto, arriviamo tra le prime tre, però bisogna mantenerla poi la posizione, cioè arrivare in Champions e uscire alla prima non ha significato.
5: E tra l'altro che poi è quello che ha fatto un po' la Roma, perché questa Roma che ha stravinto il campionato in Italia, insomma,
6: la Coppa Italia.
5: E la Coppa Italia, giusto? Cioè, in Europa ha preso delle belle imbarcate, per dirla un po' male, però in modo efficace. Ha preso delle belle imbarcate.
6: Allora, Claudina, si diceva un po' tra noi, fuori dai microfoni, il livello, cioè il livello femminile all'estero è un altro pianeta.
5: Sì.
6: Purtroppo non si avvicina al nostro calcio, che ancora va a rilento, cioè vediamo che non c'è visibilità, determinate partite, si diceva appunto fuori, dopo il professionismo sembrava che la cosa potesse crescere sia come movimento, come categoria, e purtroppo abbiamo visto che i problemi sono rimasti uguali. Quando
5: sì,
6: noi ci andiamo a confrontare, giustamente come te dicevi, con le squadre estere, non c'è verso di passare determinati step, cioè loro sono veramente avanti anni luce.
5: Sì, sia sotto il profilo tecnico che anche di struttura fisica, si vede che hanno un allenamento diverso.
6: Eh sì,
5: è
6: purtroppo
5: inutile.
6: Il calcio italiano femminile, facendo tutta una ricerca e cose varie, noi siamo indietro di 20 anni, quindi immagina quanto dobbiamo ancora rincorrere.
5: Non è poco, perché
6: no.
5: Infatti a volte anche quando si parla di italianità nel calcio femminile, non è che il concetto di per sé sia sbagliato, però secondo me fu molto chiaro Mazzoncini, e aveva anche ragione quando disse no, le calciatrici vanno ancora formate, quelle italiane. E purtroppo non è che ha detto una cosa storta, è vero, le calciatrici giovani in Italia vanno ancora formate.
6: Coltivare i vari settori giovanili, che spesso se ne parlava appunto in quella unica conferenza,
5: sì,
6: quasi rara, perché nel femminile, diciamo, io non ricordo a fine stagione, neanche inizio stagione, per dire la verità, non c'è mai stata la presentazione di un mister o quant'altro, per cui effettivamente ripartiamo dei settori giovanili, giustamente diceva il direttore generale Ferrari, andiamo nelle scuole, oltre a parlare, oltre a fargli fare come sport pallavolo e basket, inseriamo anche il calcio.
5: Sì.
6: E anche le bambine possono, diciamo, inserirsi in un contesto che poi possono avere la voglia di entrare nelle varie centri sportivi, associazioni, scuole calcio e quant'altro, in maniera tale che si possa aumentare proprio il movimento femminile, perché così andiamo a pescare dall'estero.
5: Per forza. Già anche secondo me, già nel maschile, purtroppo l'Italia è indietro. Un tempo forse era il paese cui far riferimento, adesso è forse il paese che deve guardare fuori per poter imparare. perché alla fine i grandi campioni qua non ci vengono più.
6: È inutile. A parte quello, diciamo che all'estero, io l'altro giorno guardando un pochino i mondiali che ci diamo un'occhiatina, sì, ci garbano, e vedevo un ragazzino egiziano che non aveva ancora 18 anni. Allora pensavo, la nostra primavera ha vinto uno scudetto strameritato, meraviglioso, con dei ragazzi del 2006. Ecco, esatto. Allora pensavo, caspiterina, esatto, qui c'è una differenza di fondo per parlare nel maschile. Nel femminile la cosa ancora più acuita e quindi ancora più evidente.
5: E tra l'altro la Fiorentina è una delle società, secondo me, più lungimiranti invece in questo senso qui. Cioè, e appunto, brava, come hanno detto sempre loro, di passi avanti ce ne sono tantissimi da fare, però oggettivamente la Fiorentina è una di quelle, complice poi magari anche, complice la struttura del Viola Park, però è una delle società che sotto tanti aspetti è molto più avanti.
6: Assolutamente sì, anche le strutture sono un punto importante, perché appunto si possono ritrovare tutte le varie categorie, quindi vedere la primavera, l'under 17, l'under 15, e come diceva il nostro mister attuale, appunto, che una volta ogni tanto va a vedere una partita di tutte le categorie, ed è bello perché magari anche se non è dell'età, diciamo, attuale, perché poi le ragazze più o meno sui 20 anni, insomma, anche la primavera è stata portata 3 o 4 ragazzine, sì, in prima squadra quest'anno, la Cherubini, la Maila, cioè ce ne sono state tante,
5: anche l'esordio di Viola Bartalini, proprio, sì, quella Lazio, sì, all'ultima, sì, giornata,
6: sì, la Lombarda, ecco, tutte queste razze che vedo nella primavera poi le abbiamo viste in prima squadra. Ecco, questo sarebbe un altro punto di partenza, e il Viola Park, che è un'eccellenza, sì, da questo punto di vista, sì, diciamo, ci ha proprio può portare ancora di più a tutte le ragazze, cioè può essere un motivo in più per dire ci andiamo ad allenare in una struttura dove tutte le squadre sono la nostra casa, cioè tutte le squadre maschile e femminile, si diceva quando è stato inaugurato, rappresentano la casa del calcio.
5: Sì, è vero, assolutamente, assolutamente sì. Allora, io vado anche dai nostri amici da casa, ci scrive Claudio, tra l'altro io vi ricordo il numero, oggi non l'avevo fatto, per chi ci volesse scrivere il contatto è 348-751-3933. Io, Patrizia, ogni tanto quando devo leggere il numero, perché ce l'ho davanti là, sembra che guardi verso l'infinito e oltre, no, in realtà guardo solamente il numero di telefono. Ci scrive Claudio e ci dice: buona serata e buon lavoro, per me è già stato moltissimo che Sofia abbia rinnovato. Cordiali saluti, ciao Claudio. Bradgard. Io con i nomi stranieri faccio ancora fatica. Sofì Bradgard è stata una delle tante che ha rinnovato. Insomma, anche, ecco, anche il tenere diverse ragazze, insomma, già dare una struttura di base alla società, secondo me è cosa molto importante.
6: Assolutamente, poi lei è stata una delle ragazze che ci ha risolto delle partite anche all'ultimo tuffo, sì, c'ha un tiro strepitoso, è una ragazza a tutto campo, veramente, sì, sono stata contenta, un altro anno se non sbaglio, fino al,
5: sì,
6: 2028.
5: Fino, infatti guardavo prima, sì, il rinnovo, sì, 2028.
6: Quindi insomma, niente, insomma, la nostra danese che è un punto di riferimento anche per tutta la squadra, perché poi intorno alla squadra devi anche creare dei punti di riferimento, un'amalgama, esatto, è proprio questo, e la Bredegard credo che sia veramente il fulcro poi del centrocampo, e quindi ha maggior ragione.
5: E si ritorna qui, è straniera, ma
6: è straniera purtroppo, Claudia, abbiamo visto il fatto dello straniero. Guarda, io ci pensavo anche quando eravamo nei campetti di periferia, prima che nascesse il Viola Park, il Viola B commisso Viola Park, le straniere non hanno purtroppo un senso di appartenenza.
5: È vero, quello forse è più una cosa della cultura italiana.
6: Per cui anche una sconfitta che noi riteniamo un po' più pesante rispetto a un'altra squadra, no? Cioè, una sconfitta che viene con una squadra ha una certa valenza, un certo peso. Con qualcun altro ci dà un pochino più noia, tra virgolette. E vedo che le ragazze straniere effettivamente non hanno questo, cioè per loro una sconfitta, una vittoria viene rappresentata in maniera uguale, quindi un pochino mi dispiace da questo punto di,
5: sì,
6: vista.
5: Sì, quello forse è vero, questo è un aspetto, sì, su cui in Italia siamo un po' più passionali. Poi è vero anche che appunto le ragazze straniere, è quello che si diceva prima, portano sicuramente una crescita, portano un aiuto e si vedrà sicuramente una squadra ancora comunque con calciatrici estere. Anzi, a tal proposito, circa il mercato, io intanto chiedo a Marco se ci fa ascoltare un estratto di quelle che sono state le parole del direttore sportivo Simone Mazzoncini ormai nella conferenza di un mese fa, però ora che ci avviciniamo insomma anche al via del mercato, riandiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del direttore sportivo Viola e poi le ricommentiamo.
7: Molto bene. Credo sia più probabile che andremo sul mercato estero per il semplice motivo che le grandi giocatrici italiane, le giocatrici italiane di livello, chi le ha tende a mantenerle ovviamente, quindi per sopperire all'italianità a cui noi teniamo, perché comunque l'italianità all'interno di una squadra italiana deve trasmettere anche a chi arriva la parte di calcio italiano, l'idea è quella di crearsele, no? Grazie anche al Rocco Bicommisso Viola Par, come si diceva, cioè noi abbiamo, al netto delle due che hanno giocato, ma abbiamo una terza che ha fatto le ultime due scampoli di partite, che purtroppo non ha potuto essere più protagonista, e lo sarebbe stata se l'avesse meritato, che è Siria Mailia, che rientrava da un infortunio brutto al crociato. Abbiamo fatto debuttare in Serie A con la Fiorentina Viola Bartalini. Quindi l'idea delle italiane, visto che dal settore giovanile comunque stanno crescendo, il prossimo anno aggregheremo sicuramente un'altra ragazza, e anche nelle fasce d'età più piccole abbiamo delle qualità importanti, è, come dire, più probabile che proviamo a crearcela in casa. Poi se capiterà l'occasione per cui una giocatrice italiana adatta alla Fiorentina, di livello della Fiorentina, per un motivo o un altro, perché poi anche le giocatrici forti magari trovano le motivazioni per richiedere un cambiamento di squadra, ci sta nel calcio, chiaramente noi cercheremo di farci trovare pronti.
8: Ovviamente.
7: Sì, l'idea è quella, l'idea di inserire anche un po' di leadership, come dicevo.

0: entrare nel pieno, cioè con la giusta esperienza, che possono però crescere e possono portare futurabilità al club.
1: E allora queste erano le parole di Simone Mazzoncini, insomma un po' tutto quello che abbiamo detto finora alla
2: anticipato.
1: Fine. Sì, insomma vedremo poi quello che sarà il mercato. Certo, non è facile capire quelli che possono essere i nomi dall'estero, perché c'è magari insomma anche un po' più di difficoltà a reperire i nomi, però credo anch'io che di italiane nel mercato se ne vedranno poche, forse qualche ragazza che salirà dalla primavera.
2: Ecco, come diceva appunto il direttore, ci sarà un giusto mix tra le ragazze, quindi lì devono essere bravi loro o chi va a seguire queste ragazze, perché uno, come diceva appunto il direttore, una ogni tanto può essere inserita nel gruppo. Ragazzi, le categorie sono diverse, cioè una primavera non si può paragonare a una prima squadra, il campionato è tutt'altra cosa, è tutt'altra situazione, però un giusto mix tra giovani del nostro vivaio, perché come diceva il direttore, chi è bravo anche nelle altre squadre d'italiana non viene ceduto così facilmente, lo vediamo.
1: È quantomeno più difficile, che è tanto anche questo, è inutile dirlo, cioè è inutile negarlo. Magari anche il fatto di non partecipare alle competizioni europee, alle volte anche per delle calciatrici italiane un po' più di grido, può fare un po' la differenza. Magari a parità di chiamata tra Juve e tra Juve, Fiorentina o Inter, uno sceglie l'Inter.
2: Però Claudio, si diceva anche stamani, si diceva anche con l'altro direttore della maschile, non sempre, diciamo che l'appeal di una squadra non è solo perché te giochi una champion, è anche tutto il contesto, tutta la struttura societaria che si va a formare, quindi te puoi essere anche attratta da una società che in questo momento non fa nessuna coppa estera, cioè nel champion, in questo caso nostro femminile, però nello stesso tempo c'hai una società che poi ambire, che può far crescere il giocatore in una certa maniera. È difficile, però potrebbe anche succedere.
1: No, è che alle volte magari anche insomma per i procuratori si tende meno a guardare questo aspetto, che anche secondo me in realtà è nettamente più importante del giocare un anno la competizione europea, perché si parla tanto di progetto in Italia sia per il maschile che per il femminile. Ma poi stringendo il progetto, in quante lo hanno? In
2: no,
1: quante?
2: Infatti.
1: Cioè, e quello poi diventa un problema. Io poi seguendo anche insomma campionati maschili di Serie B e Serie C, soprattutto in Serie C, se ne vedono tante, e alle volte io dico sempre: sì, magari è meglio un anno alla Pergolettese, dove uno non guadagnerà cifre astronomiche, però è sicuro di prenderle
2: di
1: sempre,
2: giovare,
1: è sicuro di avere un certo ambiente, che un anno poi nel chi si gioca all'all-in per cercare di salire e poi
2: rimani,
1: non si iscrive.
2: Sì, certo.
1: Perché insomma purtroppo in Serie C maschile ora quest'anno sembra essere stata un po' più contenuta la cosa, però insomma anche questo sarà uno dei tanti temi, come secondo me il femminile, che si dovrà poi affrontare con il nuovo presidente federale.
2: Ormai alle porte, ormai le elezioni sono alle porte,
1: sì,
2: Claudia.
1: Una settimana, no meno addirittura, meno, perché 20, il 22 è 22, lunedì, quindi ecco. Insomma 4 giorni, vabbè, si sa già che insomma sarà Malagò, difficilmente insomma non credo ci siano sorprese, però Patrizia anche in questo caso qui, io ho sentito parlare tanto di nomi ma poi di programmi, di programmazione, di progettualità anche da parte dei candidati, ne ho sentito ben poco, e di femminile può darsi
2: ancora
1: sia sfuggito
2: meno
1: a me, però non ho
2: ancora meno
1: non ho avuto questa
2: no sei attenta sulle questioni, Claudia, no sicuramente ancora meno nella femminile. Perfettamente ragione, sono d'accordissimo, qui si cambiano le poltrone con i vari soggetti, personalità e quant'altro, però quando si parla di programmi non vediamo il nulla, e mi pare che negli ultimi anni si è dimostrato che in un mondiale per la terza volta consecutiva non ci siamo
1: e non c'è mai ricambio generazionale,
2: e non c'è ricambio generazionale
1: perché però come dicevi prima te, se i 2006 giocano ancora in primavera, anche questo è un problema,
2: è un
1: molto
2: problema.
1: Grosso, molto grosso.
2: Bisogna avere
1: molto.
2: Appunto la capacità o comunque il coraggio o la consapevolezza di dire: ok, questo ragazzo c'ha delle doti, cerchiamo di indirizzarlo. Poi magari dopo 15 partite, 20 partite, mezzo anno, un anno, dice: ok, non, forse non era il caso.

0: però magari anche il coraggio di rischiare ogni tanto.
1: Quello manca. Come secondo me manca un po' la formazione dei tecnici che dovrebbero allenare già i bambini e le bambine, che non si possono allenare già tentando di insegnargli la tecnica a 6 anni. Secondo me si deve fare altro.
0: Sono d'accordissimo, quelli primi passi sono appunto quelli proprio di parlare di un gioco, si chiama gioco calcio, e poi determinate regole vengono man mano con gli anni, e il campioncino o la campionessa alla fine esce fuori.
1: Esatto, anche io sono d'accordo così, che se uno è destinato, è predestinato, e arriva, prima o poi arriva. Ci vorrà un anno in più, ci vorrà un anno in meno, però sono anch'io convinta che insomma a 5-6 anni non importa già strutturarli in un certo modo, ma anzi appunto, come diceva Ferrari, portiamo il calcio nelle scuole.
0: Assolutamente
1: anche. Portiamo
0: d'accordo.
1: Anche il calcio nelle scuole, insegniamo anche alle bambine, perché secondo me in quel caso lì si inserirebbe anche un contesto culturale diverso, perché abitui le nuove generazioni a capire che il calcio non è uno sport da maschi, perché ancora c'è un po' questo retaggio culturale.
0: Assolutamente, bellissima questa frase, l'abbiamo usata tantissime volte proprio nei nostri articoli, no? Proprio per la parità di genere, per quello che vediamo e notiamo anche nei nostri campi di calcio, purtroppo. E ti ricordo che anni fa le due categorie non erano scisse, cioè una bambina che voleva fare calcio, no, te lo dico proprio per esperienza diretta, si allenava con i bambini, quindi non c'era una struttura tale che facesse crescere la bambina, la piccola che voleva, dice voglio giocare a calcio perché mi garba un pallone. Poi con gli anni, per fortuna, con molta lentezza abbiamo detto, abbiamo diviso questa cosa, il calcio femminile ha preso un pizzichino di entusiasmo, diciamolo. Io pensavo con gli ultimi mondiali ci fosse stata una visibilità maggiore, e invece Claudia negli ultimi, cioè il mondiale subito dopo, c'è stata proprio questa discesa, anche il fatto che non c'è nessuno che compri i diritti, cioè il nonnino che la domenica non c'è nulla da fare, una partita della femminile, addirittura alcune volte c'era la società che mandava in streaming le partite,
1: sì, è vero.
0: E se lo vedevano tutti, perché uno dice vabbè non c'è nulla, la mia squadra gioca di sabato, domenica vedo la femminile. Ecco, anche questo dovrebbe essere un punto di partenza per dare un pochino di spinta a questo movimento, perché insomma siamo in una paluda.
1: Secondo me andrebbero riviste anche un po' le date, ad esempio, perché anche quelle soste estremamente lunghe confondono, fanno perdere anche un po' quello che è il percorso. Poi non fanno nemmeno troppo bene, secondo me, alle singole squadre, perché alla fine quando non hai il ritmo partita un mese dopo, per quanto l'allenatore possa tenerti sul pezzo, perché io ci credo che Pignone Sarse, ma come tutti gli altri allenatori, abbia tenuto la squadra sul pezzo, però un conto è se fai l'amichevole, un conto è se giochi un mese e mezzo fermi, a metà campionato così, è tanto.
0: Quest'anno hanno ideato questa Serie A Women's Cup.
1: Sì.
0: Ad agosto, proprio per ovviare a queste lunghe serie, cioè abbiamo finito il campionato a maggio, si riparte a ottobre, cioè passano 6 mesi, quindi qualcuno se n'è pure dimenticato che esiste il calcio femminile.
1: Il problema infatti è anche quello che appunto queste pause, secondo me, anche proprio a livello di appeal mediatico, come dicevi, danneggiano, è inutile.
0: Però al momento, diciamo, questa nuova competizione che poi ha portato appunto a un vincitore, insomma la Coppa e cose varie, è stato un qualcosa a sé stante, perché poi è finita lì.
1: Sì.
0: Poi lì c'è un'altra sosta e riparte il campionato, come sarà quest'anno, perché quest'anno partiremo ad agosto con la, appunto, con la solita Women's Cup, e poi ci sarà il campionato.
1: Sì, però è appunto un pochino più in là, e infatti anche questo sono cose che andrebbero riviste, qui appunto di progetti nel femminile a livello federale non se ne parla. Ecco, do molti meriti al CT Soncin per quello che è riuscito a creare quantomeno intorno alla nazionale, perché tanti meriti vanno a lui, però non può sempre essere lasciato solo.
0: No, infatti, ma dicevamo poc'anzi, Claudia, e te eri d'accordo che anche lì ci sarebbe un ricambio generazionale, perché vediamo le solite giocatrici brave, per carità, c'è questo corpo proprio centrale, le varie Giuliano, cioè ci sono delle ragazze che hanno fatto veramente la storia della nazionale, però al momento non ho visto che abbiano inserito qualche ragazzina, qualche primavera, insomma, di campionato inferiore, ecco. E tant'è che poi quando andiamo a fare le qualificazioni siamo tentati ai playoff
1: che tra l'altro
0: sono,
1: insomma,
0: due partite tra parentesi,
1: sì, ci vedranno protagonisti, sì, a ottobre con la Bielorussia.
0: Brava.
1: Un doppio confronto, proprio quest'oggi si è tenuto, sì, il, sì, sorteggio, sì, sì, sì. Insomma, ora la parola playoff con la nazionale maschile
0: ci vengono i primi.
1: qualche colpo, insomma, non è stato proprio. Ora confidiamo,
0: non è proprio il massimo della, quando pensiamo ai playoff insomma.
1: Sì, non, insomma, playoff azzurri non evocano buone sensazioni. Ecco, la nazionale femminile quantomeno vedo nelle ragazze un po' più di senso di appartenenza. Poi, sì, prescindendo che secondo me un altro errore di Gravina è stato non dare al CT Gattuso la possibilità di lavorare un po' di più con la squadra quando anche Gattuso l'aveva richiesto. Alla fine sospendi un attimo il campionato, tanto ormai si rinvia tutto, però proviamo a qualificarci perché poi il terzo mondiale.
0: Claudia, io ho saputo che, diciamo, tra le varie società i vari presidenti sono stati tutti assolutamente non d'accordo, quindi hanno proprio,
1: però anche lì Gravina era il presidente federale, cioè doveva anche imporre, secondo me non era, quella non era una richiesta che doveva fare, era un obbligo che doveva dare, cioè secondo me lì è stato proprio sbagliato il concetto di richiesta. Secondo me su questo nel femminile c'è un pochino più di sensibilità o forse anche proprio di volontà di imposizione di Soncin, che lo vedo molto ben inserito nella causa.
0: No, lui veramente ha fatto un bel lavoro, onestamente, sì, anche nelle ultime competizioni, vedi la nazionale, insomma, onestamente godi a vedere le ragazze. Ora saranno tutte, cioè, dalla Roma alla Juve, insomma, tutte le ragazze, la nostra capitana Emma Severini, sì, citiamola, visto che fa parte dei nostri colori viola, però ci sarebbero, secondo me, anche altre ragazze che potrebbero essere inserite, perché ora qualcuno comincia a essere già ad una certa età, quindi anche nazionale è necessario un cambio, non c'è nulla da fare, perché si vede anche l'ultima partita con la Svezia, eravamo in vantaggio di 2 gol e ci siamo fatti riprendere. Non cambiava nulla, questi famosi playoff ce li abbiamo,
1: sì, lì proprio ormai sembrano nel DNA italiano,
0: nel DNA. Però diciamo una vittoria avrebbe portato un altro spirito, sì, un altro entusiasmo,
1: sì,
0: siamo rimasti un po' così, ecco,
1: sì,
0: pari.
1: Forse questo, sì. E poi tra l'altro è anche un discorso alle volte anche fisico, ma non perché, però è chiaro, la ragazza di 20 anni non ha l'esperienza di quella che ne ha 35, certo, però corre di più, cioè anche quella è cosa biologica, non è, insomma, fare le cose a 20 anni, ora sembrano discorsi da vecchi,
0: no,
1: però
0: è vero.
1: Fisicamente,
0: e
1: insomma,
0: poi troviamo le nostre straniere nelle varie nazionali che fanno benissimo, che,
1: esatto.
0: Ora noi non facciamo l'elenco perché noi ne abbiamo veramente una marea di straniere, la Omas Dittor, cioè sono veramente, anche la Snerl, cioè ce ne sono veramente una marea. Quando c'è la pausa per le nazionali la nostra Fiorentina si svuota.
1: Sì, sì.
0: Il nostro spogliatoio
1: è
0: uguale a zero.
1: Ed è un bene
0: perché sono tutte ragazze che sono appunto nelle rispettive nazionali.
1: E tra l'altro questo è anche indice dell'appeal che comunque la Fiorentina dà,
0: certo,
1: anche, insomma, ma infatti secondo me anche fondamentalmente lo scegliere anche il tecnico straniero un aiuto in questo caso qui lo può aver dato, anche per creare un
0: sicuramente
1: po' una rete diversa quantomeno.
0: Perché lui appunto ha un'esperienza internazionale, ha allenato anche squadre dalla Svezia in America, cioè il nostro mister ha veramente una buona esperienza. Ora bisogna che lui riesca veramente, come ha detto lui stesso, sì, nella conferenza, ad evitare determinati errori, a far capire alle ragazze che sì, va bene la prestazione, ma alla fine bisogna anche badare al sodo.
1: Al risultato, sì. Sì, quello sì. Allora io torno dai nostri amici a casa. Allora Damiano ha un nome improponibile qua. Ora già io ho difficoltà, no, a dire Bradgard, mi incarto, no, qua, meno male. Damiano, salutiamo la conduttrice Belloccia, ti ho sempre detto bellissima, no, Belloccia qui. Patrizia, Belloccia.
0: Bellissima.
1: Ora, bellissima, stupenda, affascinante, incantevole, sì. Poi come si dice, chi si loda
0: si sbroda.
1: Sì, però va bene questo. Questo è un secondo dato. E allora riguardo ai messaggi, Gianmarco, io non è che non leggo il tuo messaggio perché non voglio leggerlo, ti invito a rimandarlo domani nel corso della diretta giornaliera di Radio Firenze Viola, dove si parla di maschile, dove verrà sicuramente riaffrontato in maggior dettaglio il tema relativo alla conferenza di oggi. E allora Damiano ci dice: Belloccia in TV, bellissima dal vivo, vabbè, proprio salvataggio in corner di quelli veramente proprio no al 90esimo, ben oltre. Invece ci scrive Marco e ci dice: bisognerebbe capire come mai le grandi giocatrici italiane a Firenze non vengono, poco appeal. Ma in realtà secondo me no, non è un discorso, è quello che aveva detto
0: l'abbiamo detto poc'anzi, cioè, l'ha detto anche il direttore. Chi c'ha una giocatrice, una Girelli, no, mi viene in mente la Girelli, che è veramente incredibile, veramente ci dà il cuore, l'anima, l'entusiasmo, c'ha classe tecnica, sì. non la società non la dà così facilmente.
1: Quello, cioè, dove l'ha data? In America, ma perché lì è stato anche un discorso, secondo me, proprio di carriera per Girelli, comunque in un posto dove il calcio femminile invece
0: ha. E poi determinate giocatrici, cioè, non lascerebbero mai la propria società dove sono nate, cresciute, hanno fatto un percorso, sono diventate importanti, sono arrivate in nazionale, quindi non è che non cercano la Fiorentina, tutt'altro, perché insomma.
1: No, è che anche poi magari una volta pensa anche a costruirsi un futuro, certo. Perché Girelli che rimane alla Juve magari dice: un domani possono inserirmi nella dirigenza, cioè, secondo me anche proprio molto ampio raggio il ragionamento che fanno le ragazze, giustamente.
0: Una Linari, mi viene in mente una Linari che è nata a Firenze, che c'è veramente il giglio sul cuore, veramente tatuato, che poi per questioni proprio di professione ha cambiato città, ma rimane sempre una fiorentina doc perché è nata a Firenze come calciatrice, però per esperienza è andata anche in Spagna, ecco. Non è che Firenze dice non viene la ragazza italiana, no, perché comunque ognuno di loro ha dei percorsi e poi sono ancorate alle loro società, società chiaramente non se ne priva così
1: appunto, anche perché alle volte insomma andare a rinforzare una diretta concorrente questo vale un po' come per il maschile, non si tende a rinforzare, magari se una calciatrice la devo mandare, e sia chiaro nel massimo rispetto, però al Sassuolo che non ha velleità europee come magari ce l'ho io, la mando. Se la devo mandare alla Roma, che magari poi battaglia con me, no, alla Roma non ce la mando.
0: D'accordo.
1: Cioè, questo è ovvio. E allora
0: in tutte le società è così.
1: Ecco, qui tra l'altro ora ci scrive sempre: sì, però Piemonte e Oliviero vanno alla Roma, se Turtini andò all'Inter, Cambiaghi idem, noi a questi profili non ci arriviamo. Allora, Piemonte e Oliviero sembra vadano alla Roma, e con calma. Il fatto è che comunque poi c'è anche da valutare un altro aspetto. Saranno funzionali magari anche al progetto Viola, perché poi è anche quello, perché è vero, Piemonte è un grande nome, indubbiamente.
0: Sì, Piemonte è passato anche da Firenze, non vorrei dirlo, e a Firenze purtroppo non ha avuto grandi elogi nella sua, cioè magari in quel momento anche, bisogna
1: è una
0: anche capire,
1: che è cresciuta poi dopo quando è andata all'estero,
0: sì,
1: lei.
0: All'Inter lei ha fatto un campionato strepitoso, da noi io mi ricordo che ancora non c'era purtroppo il Viola Park, e quindi si seguivano in questi campetti di periferia dal Bozza al Torrini, ma la Martina Piemonte, che ora è in nazionale anche l'altra sera, ha fatto un partitone, e onestamente a Firenze non ha dato quello che poteva dare, quindi come dicevi giustamente te, non è stata funzionale alla nostra causa.
1: C'è anche
0: eppure
1: da guardare quello,
0: Piemonte, così.
1: Perché oggettivamente io Piemonte non la vedo da Pignone Sarse, non mi sembra una calciatrice che possa sposare quelle che sono.
0: È passata
1: credo
0: da Firenze 2 anni, Claudia, siccome noi seguiamo pari passo tutte le varie vicende, ti assicuro che veramente ha fatto 2 campionati che insomma mediocri, via, diciamo,
1: sì, ci sono. Ci chiede invece Fulvio se secondo noi è presto utile fare una squadra B femminile, magari per giocare in Serie B o Serie C, potrebbe essere utile alle ragazze più giovani per fare esperienza. Allora io sono da contrario alle under 23 maschili, perché allora, non c'è un progetto in Italia, sono buttate lì così.
0: Stamani abbiamo toccato anche questo argomento proprio con la conferenza nel maschile, e appunto il nostro direttore sportivo Parati ci ha detto: non si può così improvvisare una squadra per dire sì, l'abbiamo nell'under 23, come ce ne sono 2 o 3 al momento.
1: Juve, Atalanta, Inter in Serie C e il Milan in D.
0: Bisogna costruirla, quindi ti immagini nel femminile, Claudia, non la vedo proprio la situazione, la prospettiva.
1: Ma poi appunto il progetto non c'è per il maschile, perché alla fine sono buttate lì 3 squadre.
0: brava.
1: Che non si capisce bene a cosa servano, cioè il Milan con il Milan futuro, quindi l'Under 23 con Camarda ha fatto più danni. Ora, prescindendo che il Milan mi sembra parecchio in confusione, ma
0: in questo momento
1: è bastato vedere come ha gestito Camarda con l'Under 23 e insomma. Però Marco, sì, ok, era un discorso più vago, ma non è che queste giocatrici non arrivano, perché come abbiamo detto, magari arrivano le calciatrici straniere che equivalgono a Piemonte, però noi non le conosciamo perché magari arrivano da campionati che anche a livello mediatico a volte è difficile seguire, perché onestamente
0: il campionato norvegese, svedese, islandese,
1: cioè quelli sono già difficili anche per il maschile, perché ora io sfido chiunque a dire che si segue la Serie A svedese, no. Maschile anche. Ora, fin tanto che è la Premier, la Liga, quelli ok, ma
0: allora dopo la Premier, la Liga, quella tedesca, aiutami,
1: la
0: ecco. Per il resto non credo che si segua più di tanto. Cioè, a livello femminile, secondo me, non si segue proprio nulla.
1: No.
0: Cioè,
1: no,
0: noi seguiamo il nostro campionato, la nazionale sicuramente, però ci si ferma lì.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì, non è, quindi appunto magari
0: non vedo una prospettiva di mettere delle ragazze under 23 a fare un campionato. No,
1: no, non, ma poi c'è anche con la Serie B strutturata come per il momento nel femminile. Io sono molto curiosa di vedere cosa sarà con Malagò. Non ho fiducia sulla gestione futura del movimento femminile. Magari Patrizia ci stupirà Malagò.
0: Speriamo, non lo so. Siccome
1: magari magari a ottobre saremo qui a parlare, invece guarda come è stato bravo Malagò.
0: Molto volentieri, sarebbe veramente un successo perché vuol dire che diciamo questa categoria comincia a dare i primi risultati, nel senso viene fatta, cioè viene messa in evidenza, c'è un po' di visibilità, se ne parla un po' di più, anche se i nostri colleghi maschili ci dicono sempre che no, ma che andate a vedere, non è mica uno sport.
1: È vero, qui una tirata di orecchie ci sta, qui sì, una bella tirata di orecchie, Patrizia.
0: Io sento un
1: ci
0: po'
1: ci stava tutta osse. Qui assolutamente mi unisco alla tiratina di orecchie ai colleghi del maschile. Sì, poi vabbè, insomma, Patrizia, segui tutto perché segui la Fiorentina a 360 gradi, quindi insomma, ecco, non
0: però ecco, le categorie che noi consideriamo, che loro considerano minori, come la femminile e il nostro fiore all'occhiello, perché è giusto che abbia un valore particolare, perché insomma il calcio femminile è nato alla fine dell'Ottocento, scusate se ve lo dico, insomma, ecco, non per, se vogliamo fare proprio una cronistoria. E poi vabbè, si è andato un po' ad allentare, ma in alcune regioni è andata avanti. Poi ci sono state le varie competizioni nelle federazioni, anche lì Claudia, le guerre di potere portano sempre a delle divisioni, scissioni, e quindi magari qualcuno voleva portare avanti un discorso e poi è stato fermato.
1: È infatti un po' quello che mi preoccupa purtroppo anche per l'attualità, però ripeto, magari a ottobre saremo qui a dire che bravo Malagò.
0: Secondo me è un po' presto, però mi auguro che un giorno si possa dire bene, hanno fatto dei buoni progressi, hanno fatto veramente un bel programma e stanno facendo bene anche nella categoria femminile.
1: E niente, invece Patrizia, Marco non è d'accordo con noi. Ragazzi, io fatico a tifare una nazionale dove giocano Bartoli, Bonanzea, Boattin, perché? Perché?
0: No, Marta, no. Buonasera a te, perché sono un po' a strisce.
1: Però lì nazionale è un altro discorso. E poi ci dice basta con le scandinave. Ripetiamo, c'è un progetto, deve essere sviluppato e l'aiuto dall'estero al momento in Italia è necessario. Non lo fa solo la Fiorentina, è un po' un discorso più globale. Torneremo poi sicuramente a parlarne, anche perché purtroppo io stavo facendo finta di niente, meno male Marco Tonelli in regia non mi faceva segnali brutti, ma siamo arrivati in fondo e ora vedrai, Marco è bello tranquillo, non ci fa segnali da fuori, ora troveremo tutti i fanciulli pronti a sbranarci perché stiamo portando avanti il discorso. Ma vabbè, ho sforato anche un minutino, però io poi quando ho quella trasmissione starei tipo due ore, no? Qui in diretta, però i tempi radiofonici
0: gli
1: ci
0: argomenti
1: impongono.
0: Sono tanti, vari, e veramente sì. Con grande, ci sono varie, come si dice, discussioni, pareri e opinioni, quindi insomma bisognerebbe un attimino poi stringere.
1: Io poi, Patrizia, ovviamente ti riaspetto anche più avanti,
0: grazie,
1: ecco, insomma,
0: grazie,
1: quando
0: grazie.
1: Sarà un po' meno caldo, però io ti riaspetto qua.
0: Claudio,
1: sei
0: un piacere,
1: la benvenuta,
0: veramente un piacere ritrovare te soprattutto, e poi vabbè tutto l'ambiente di Radio Firenze Viola.
1: questo sicuramente farà piacere anche ai nostri colleghi, quindi ti riaspetto, insomma, poi con calma verso la fine dell'estate, quando torneremo a parlare anche
0: grazie,
1: di calcio
0: Claudia,
1: giocato.
0: Grazie davvero,
1: grazie ancora per
0: stato,
1: essere stata con noi,
0: è stato un piacere, grazie, buona serata,
1: anche
0: alla prossima,
1: anche per me davvero tanto, un grandissimo piacere. Allora vi lascio con i colleghi di Extra Viola. Ho detto bene, Marco? Sì, ho avuto un attimo il panico. Qui dall'altra metà della viola è tutto, ma ci ritroviamo giovedì alle ore 20. Un saluto a tutti e buona serata.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, questa frase di Venditti, inflazionata per annunciare i ritorni di fiamma nel mondo del calcio, può essere usata anche per certe voci di mercato. Una di queste è senza dubbio quella di cui andiamo a parlare adesso. Una storia, un intrigo di mercato che si è sedimentato nella testa dei tifosi fiorentini negli ultimi 4 anni. Una cantilena oppure una sorta di riflesso pavloviano che il mercato produce puntualmente ad ogni sessione. La Fiorentina fa sul serio su Cistana, Fiorentina Cistana, i Viola ci provano, Fiorentina occhi su Cistana. Titoli che vengono scongelati ogni estate e tornano buoni anche per le

primo accostamento Cistana-Fiorentina è del gennaio 2020. 3 anni fa, quindi poco più, neanche troppo rispetto alla percezione di tifosi ed addetti ai lavori, secondo cui Cistana appunto sembra promesso sposo dei Viola dal giorno della sua nascita. Secondo alcuni quotidiani, la Fiorentina di Commiso ci inizia a pensare appunto nel gennaio 2020. Allora Cistana è un 22enne che si affaccia in Serie A col Brescia.

preso in considerazione e che prenderemo in considerazione qualcosa di concreto qui c'è stato. La Fiorentina, soprattutto nell'estate 2020, aveva sondato il territorio col suo agente dell'epoca, Beppe Galli, e col patron Cellino, che era il presidente ambiziosissimo e vulcanico di quel Brescia. Non se ne fece nulla, appunto, con il Brescia che era convinto di poter alzare ancora le richieste. E da allora, puntualmente, ad ogni sessione di mercato, Cistana torna nel mirino, per usare uno dei tanti termini buffi del mercato che vogliono dire tutto e nulla, della Fiorentina per l'appunto. Inverno ed estate 2021, inverno ed estate 2022 e così anche lo scorso gennaio. Passano gli anni, gli allenatori, le stagioni, Cistana adesso è un giocatore alla soglia dei 26 anni con solamente 21 partite in Serie A e protagonista di una fragorosa retrocessione in Lega Pro, sempre con il Brescia. Non sembra un nome quindi che può scaldare le fantasie di una società e di una piazza oggi, quindi nell'estate 2023, eppure è sempre lì. Accanto agli altri profili per la difesa della Fiorentina c'è sempre comunque Cistana. È successo anche a gennaio scorso.

0: alla Fiorentina di Cistana e viceversa. E come mai queste entità si cercano così tanto senza mai volersi davvero? Beh, misteri e dinamiche di mercato. Forse anche pigrizia e mancanza di idee al momento di stilare i nomi degli obiettivi della squadra di commisso. Ecco, Cistana è tipo il prezzemolo, anzi, per dirla in maniera più moderna, come la curcuma. Ce l'hai sempre lì a portata di mano e che fai, non ce la butti? Alla fine si tratta ancora di un profilo buono per la Fiorentina, lontanamente ancora futuribile, seppur già nel piano della carriera, e c'è sempre la sensazione che i canali per arrivare al difensore del Brescia siano sempre aperti. Cistana, quindi, possiamo definirla una scorciatoia di mercato mai davvero imboccata. Una cosa è certa, sarà difficile separare Andrea Cistana da Fiorentina. O almeno i due termini, se cerchiamo su Google, compaiono insieme in 23.800 ricerche. Chi conosce bene la situazione del mercato in generale e in particolare il caso Cistana è Giorgio Perinetti, direttore sportivo che nelle ultime due stagioni ha lavorato a Brescia. Il nome di Cistana alla Fiorentina viene associato per la prima volta a giugno 2020, quando Brescia aveva concluso la sua annata in Serie A. Come mai non se ne è fatto mai nulla?
1: Ma intanto Cistana purtroppo ha avuto anche delle difficoltà, nel senso ha avuto qualche contrattempo che ha ritardato il suo inserimento, i suoi allenamenti e comunque qualche infortunio. E gli ha fatto così ogni anno, gli ha dato ogni anno qualche preoccupazione, anche se poi nel Brescia è stato sempre risolutivo. E anche quest'anno il Brescia si dice si fa, però nella prima parte non aveva Cistana, la seconda parte era Cistana. Guarda caso, i risultati erano completamente diversi. Sinceramente, almeno per le due stagioni in cui ero al Brescia, non c'è stata mai una trattativa approfondita, un vero e proprio mettersi al tavolino e decidere, quindi questa è stata la verità. Adesso chiaramente il Brescia sta aspettando di conoscere quale categoria fa, e comunque il giocatore che abbia solo un anno di contratto non ricordo male, quindi o si affonda il colpo stavolta o mai più.
0: Quindi forse questa telenovela è anche destinata a finire a breve, anche perché noi
1: in qualche modo
0: finirà questa cosa, anche perché il giocatore è classe 97, quindi non è che ha perso degli anni, perché lui ha scelto giustamente anche di sposare la causa del Brescia, però se ne parlava al di là della Fiorentina anche per club di Serie A già da 3 o 4 anni fa, quindi è adesso mai più anche per la crescita forse del calciatore?
1: Sì, ma è proprio anche la posizione contrattuale e la situazione in Brescia in generale, che questa incertezza sul campionato che farà il Brescia nel prossimo anno, che ovviamente possono decidere.

0: Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-75-13-933. Ciao!
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In apertura la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
5: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano, Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati, con foto e video sulla guerra Israele palestinese.
6: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
7: La traccia A erano abbastanza complicate, perché erano comunque su argomenti di cui su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
6: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
5: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
6: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
5: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
6: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera, tanto tuonò che non piove. Alla fine c'era tanto attesa per questa conferenza stampa di Paratici e di Ferrari, di ritorno dal loro incontro con la famiglia Commisso. Sì, ci sono dei temi molto interessanti che abbiamo già sentito alla Firenze Viola, da dove ti trasmettiamo, ma anche dal Salotto dello Sport, lo avete sentito poco fa. Ci sono degli argomenti, però se qualcuno si aspettava che arrivasse qualcosa di straordinario, beh, è rimasto deluso, ma credo sia anche giusto così, anche se ci sono dei temi molto interessanti. Noi stasera ne approfitteremo per andare su alcuni aspetti, uno su Ken e l'altro anche sul metodo, però con Pietro Lazzarini andiamo un attimo anche a rivedere questa giornata, no, che ha visto questa attesa messianica. Beh, insomma, si sarà...
1: Hai usato le parole di Mario, eh?
0: Messianica?
1: Sì, oggi la domanda di Mario ha detto c'era un'attesa messianica.
0: Ah, sì, vero.
1: Per questa conferenza. Buonasera a tutti. Intanto.
0: Però, ecco, poi alla fine sono state dette delle cose condivisibili, perché non è che il direttore sportivo della Fiorentina potesse venire a dire c'ho 150 milioni da spendere, Ken lo venderò a 20 milioni, Dodò lo darò a 10 milioni, se arriva a secondi, se arriva a terzi, se arriva a quarti. No, non funziona così.
1: No, non funziona così, soprattutto in periodo di mercato, questo è logico, e quello che io mi aspettavo in realtà è accaduto, cioè mi aspettavo che Paratici dimostrasse con le parole di essere al centro di questo nuovo progetto della Fiorentina, e francamente, dopo averlo ascoltato, la sensazione è che non ci saranno ingerenze da parte di Ferrari, come qualcuno raccontava, nella gestione proprio di quello che sarà il prossimo futuro Viola, anche perché poi Paratici ha parlato chiaramente di un reset che dovrà essere fatto all'interno della società, lanciando secondo me anche una discreta frecciata alla gestione precedente, che poi di fatto era comunque comandata dalla famiglia Commisso. Però quest'idea di dover ricostruire con competenza tutti i ruoli all'interno del Viola Park per quanto riguarda la dirigenza è sicuramente un indirizzo che ci deve permettere quantomeno di sperare in un futuro migliore. Questo è ovvio che poi i fatti dovranno essere messi in pratica, dovremo vedere gli acquisti, però credo che come tifosi della Fiorentina ci dovremo attaccare, aggrappare a questa ambizione, quasi, usiamo un termine forte, malata, di Paratici, che ha dichiarato di essere il primo autocritico di se stesso, e io credo che da lì si debba tutti ripartire. Ecco, ora si è tirato una linea, chiaramente tu hai giustamente titolato questa trasmissione Ricominciamo, ecco.
0: Che era un pezzo di Pappalardo, dove c'è Ricominciamo, beh, Ricominciamo, però si parte da zero sostanzialmente da zero.
1: Sì, no, da zero forse no, però sicuramente da una necessaria ristrutturazione di un club che ne ha molto bisogno, che ha bisogno di competenza prima di tutto, ed è un termine che ha usato spesso anche Paratici, lo ha spiegato nel momento in cui si parlava della rincorsa a quei club che storicamente sono rimasti dietro, sono stati dietro la Fiorentina, l'Atalanta, il Como, il Bologna. E lui ha detto, beh, prima di raggiungerli bisogna strutturarci, perché loro sono arrivati a questi risultati perché si sono ristrutturati, si sono strutturati, hanno gestito con competenza il mercato e tutto il club. Bene, se questo è l'obiettivo, a me principalmente oggi basta. Poi, chiaramente, abbiamo l'obiettivo sportivo, che la Fiorentina come club, come Ferrari, ha sempre fatto un po' melina, e anche oggi ha fatto melina da questo punto di vista. Mi fido di ciò che dice Paratici, certo. Ovvero io non sono venuto qui per fare 4 anni per l'ottavo posto.
0: È stata una bella frecciatina. D'altronde Costantino Nicoletti almeno da un 4-5 anni, sia a Viola in campo, sia qui a la differenza Viola, aveva sempre sostenuto che quello che si vede la domenica sul campo è il risultato della società, di come si muove la società durante la settimana, di come lavorano durante la settimana con i giocatori, i rapporti vari. E quante volte l'abbiamo sentito dire che magari invitare a prendere un caffè a Viola Park personaggi che masticano calcio da tanti anni poteva essere utile. I nostri nonni ci dicevano ruba con gli occhi, è un sistema, e anche quello poteva essere un sistema, che però non è stato utilizzato. Oggi arriva Paratici, che sa come muoversi e chiaramente traccia una linea, è una linea abbastanza decisa, perché comunque non è che abbia detto vediamo che succede, no, io ho degli obiettivi, non so quanto, non è che vi posso dire l'anno prossimo sarei a terzi, però l'obiettivo è arrivare nelle prime quattro.
1: No, sì, quindi... a me sembra che lui abbia inteso che Firenze si è stufata di vivacchiare.
0: Esatto.
1: E quindi siccome lui ha capito questa ambizione, che fondamentalmente è anche la sua, l'ha voluta esporre in modo educato, in modo serio, senza fare voli pindarici, senza regalare sogni a nessuno, perché poi di fatto l'ultima volta che qualcuno ha provato a regalare un sogno alla Fiorentina abbiamo quasi rischiato la Serie B, cioè esatto, l'estate scorsa. Quindi io trovo che sia stata una conferenza normale, necessaria, per dare là quello che sarà il prossimo futuro della Fiorentina. A me è piaciuto anche l'idea che, dice, se la competenza la riusciamo a inserire in tutti i settori del Viola Park, chiaramente dello staff, anche quello medico oltre che quello sportivo, riusciremo anche a far performare la nostra squadra più del 100%, e da lì poi si guarda dove ci può portare. Ecco, questa secondo me è un piano di lavoro di calcio, si è parlato di management ma di calcio, e da qui bisogna forzatamente ripartire con un briciolo di speranza in più, comprensibilmente anche dal fatto che ci sia sfiducia, è normale, perché il lato club ancora qualche problema lo dimostra, anche delle dichiarazioni di oggi secondo me non sono proprio state il top, se vogliamo proprio parlare del lato della società intesa come Ferrari, però Paratici secondo me ha parato, usiamo questo termine, tanti colpi e ha lanciato una Fiorentina che secondo me quest'estate ci farà tornare a sperare in meglio, che non è
0: certo,
1: poco.
0: Certo, non è poco. Leggo qualche messaggio. Allora ci toccherà ancora soffrire un altro anno. Tra le parole l'ha detto, perché io sono pronto a arrivare 14esimo, ma era un 14esimo perché so che quell'anno lì mi è servito per costruire, per andare avanti.
1: Sì, poi c'è anche un po' di, come si dice, non vuole scoprire tutte le carte, no? Quindi naturale. Sa benissimo che iniziare quest'anno e dire si va in Europa creerebbe delle aspettative pazzesche.
0: Esatto.
1: Se invece dice potrebbe anche succedere il 14esimo posto, io non credo che lui sia venuto qui per
0: arrivare
1: un anno di transizione.
0: No.
1: Mi sembra veramente che abbia un'ambizione da grande dirigente ed è un'ambizione che collima anche con le ambizioni della città. Che forse finalmente tornano un po' anche a rifiorire, questo perché secondo me ci siamo abituati negli anni a parlare dell'ottavo posto come un buon risultato, sì, e non lo è per la storia della Fiorentina, lui lo ha ridetto, esatto, lo ha fatto capire molto bene, ecco, aggrappiamoci a questo con la speranza che insomma vengano seguiti i fatti con il mercato, con il budget, con tutto quello che
0: poi
1: abbiamo
0: poi è vero, ce l'avevano
1: oggi
0: anche detto in altre occasioni, però qui è stato presentato a grandi linee, perché non è che possano mettere tutto in piazza naturalmente, però a grandi linee c'è un progetto ben definito, da tanto si parlava di progetto, ma qui adesso il progetto c'è veramente, e quando un direttore sportivo mi parte dicendo c'è da sistemare la società, già mi dà un'idea, non è che dicevo a pigliare i giocatori, no, intanto sistemiamo la società, i giocatori arriveranno, c'è l'allenatore, abbiamo un progetto con l'allenatore, e quindi andiamo avanti. Allora, dovrebbero essere già arrivati a Marco Tonelli alcuni audio, ci andiamo a sentire e poi dopo ci andiamo a vedere il pezzo di intervista che ci ha tagliato per noi il nostro Pietro Pellicciari.
2: Ciao ragazzi, io penso che Paratici sia un grandissimo paragnosta, non lo dico nel senso buono, che uno che comunque sia maschera bene le cose, anche il fatto dell'allenatore che non c'è l'alternativa a Grosso, insomma, vabbè, a me Grosso mi va bene, vediamo come Paratici si comporterà, perché voglio vedere un po' quanti soldi avrà a disposizione e come farà fruttare quei soldi. Comincia a venirmi qualche perplessità, però sono sempre fiducioso e forza.
3: Allora, noi a Antognoni siamo tutti bene, perché ci ha fatto veramente divertire, è stato un campionissimo di calcio. Da quando ha smesso ha creato solo problemi, forse non volontariamente, ispirato e consigliato sempre da soliti, tanto si sa chi sono, e lui ha scelto la strada sbagliata invece di scegliere quella giusta, e quindi poi si è creato delle nemicizie che l'hanno portato a essere oggi così in questa situazione. Però se vuole essere bravo, secondo me e fa bene andare. E
4: se no... Ciao a tutti, ciao Luis, buonasera. Non so cosa si aspettasse dalla conferenza, io sono rimasto estremamente soddisfatto, credo che fossero anni che non vedevo una cosa così, e devo dire che ci sono tre aspetti che mi hanno fatto stare particolarmente bene. Primo, questo è un professionista, come da tempo non c'era e di cui avevamo bisogno. Secondo, due parole che sono competitiva e duratura, questo è un progetto alla base e questa è una cosa fondamentale. Terzo, sta parlando di insieme, tutto insieme, il gruppo, l'ambiente, non un aspetto solo. Mi è piaciuto quando ha parlato della primavera dicendo si lavora bene se si producono atleti anche se non si vince. Questo è quello che mi ha fatto stare bene.
5: Buonasera Luis, buonasera a tutti. Qualcuno si aspettava che Paratici avrebbe detto acquisteremo quella, acquisteremo quell'altro, perché eravamo abituati male, molto male. Invece questo lavora sotto traccia, questa è professionalità.
0: Beh sì, per me sì, però vedo che alcuni messaggi non sono dello stesso avviso. Ho visto uno diceva solo ai giornalisti è piaciuto Paratici, ma se si parla di idea di tutta non è che abbia dato poi spunti tali che domani si può fare.
1: Ragazzi, ma scusami, ma allora poi leggevo qualcuno, ma qual è allora il budget? Ma secondo voi il direttore sportivo della Fiorentina oggi si presenta in conferenza stampa e vi dice io ho 50 milioni da spendere, il giorno dopo va a
0: Volpato
1: parlare
0: costa 30 con qualsiasi,
1: è capito, ma questa è anche una logica da professionista della comunicazione. Paratici io penso che lo sia, e quindi non ci potevamo aspettare una risposta così precisa, per esempio proprio sul budget. Poi se si deve vivere sempre nel pessimismo cosmico, noi siamo bravissimi, cioè Firenze è una città che ci sguazza nel pessimismo, però io francamente sono uscito dalla conferenza stampa di oggi rinfrancato di avere una persona che utilizza una parola che da anni a Firenze non veniva utilizzata, competenza, che è una cosa fondamentale per cercare giocatori, per scegliere le persone di cui circondarsi, per far ripartire un qualcosa che secondo me anche a Viola Park si era un po' addormentato, una comfort zone che non portava benefici alla qualità del lavoro dei giocatori, che quindi sono arrivati poi l'anno scorso a non performare nemmeno al 100%, nemmeno al 70%, nemmeno forse al 50%. Esatto. E invece lui dice questo, dice mettiamo competenza in tutti i ruoli così da poter permettere ai calciatori di esprimersi al meglio. Ragazzi, se non è un discorso di calcio questo, io non so di che cosa si sta parlando.
0: Giustamente diceva anche Simone da Montorsoli prima, ha ragione sul discorso anche delle giovanili. Dice sì, bene, abbiamo vinto, ma l'obiettivo non è vincere, è cercare di
1: portare... L'obiettivo è vincere, però piano piano, cioè c'è un percorso, no?
0: Le giovanili.
1: Ah, nelle giovanili.
0: Le giovanili non è vincere, è portare giocatori...
1: In prima squadra.
0: Se proprio non arrivano in prima squadra, comunque che diventino professionisti, perché comunque in quella maniera la società in qualche maniera riesce a incamerare dei soldi. Questa è la cosa fondamentale.
1: E comunque chi dice che anche parte della stampa ha portato grandi aspettative su questa conferenza ha ragione, ma è fondamentalmente dopo mesi che abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto anche come stampa, oltre che come ambiente, tutti ci aspettavamo tantissimo da questa conferenza. Io francamente però sono rimasto positivamente colpito da come sono state dette le cose. Poi c'è chi si aspettava la cessione, c'è chi si aspettava il grande nome di mercato, c'è chi si aspettava il coniglio dal cilindro. Io francamente questo non me l'aspettavo, quindi tutto dipende dalle aspettative che uno aveva. Certo, se aveva le aspettative domani arriva l'Emiro, è rimasto deluso.
0: Infatti allora anche perché poi l'altro aspetto importante è stato toccato in maniera marginale, era quello dello stadio, che a mio modesto avviso invece rimane uno degli aspetti più importanti. Guarda caso, proprio stamattina, prima della conferenza stampa, la sindaco Funaro ha detto sì, interessante, parliamo con la Fiorentina, possiamo trovare una soluzione, e credo che quella sarà una strada da percorrere, che ne vedremo delle belle. Allora, andiamoci a vedere il primo estratto dalla conferenza stampa di oggi, da parte del nostro Pietro Pellicciari, se non sbaglio, riguardante Moise Kean.
6: Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Kean, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi, però insomma sono affezionato a questo calciatore come a tutti i calciatori che ho avuto, però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano, speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato, perché tutti gli altri, tranne i primi 5-6, non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera. È anche è realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
0: Aggiungo io che se le richieste arrivano dalla Premier League o dalla Liga o dalla Bundesliga, anche i grandi club italiani hanno grossi problemi a trattenere i giocatori. Vedi per esempio Caracciola con il Napoli. Questo è perché attualmente il divario, il gap che c'è con la Premier League e altri campionati dove hanno veramente tanti soldi disponibili è veramente enorme, e quindi è chiaro che se arrivano delle offerte, questo è giusto, da questo punto di vista non credo si possa dire altro, no, su quello che ha aggiunto lui.
1: Ma io penso che oggi anche su Ken sia stato molto sincero e che abbia di fatto anche confermato un po' la linea che avevamo intravisto dopo l'incontro con il suo entourage. Quindi fondamentalmente le due parti sono pronte ad andare avanti anche insieme. Questo vuol dire che Ken sicuramente sarà la punta della Fiorentina del prossimo anno? E lui ha detto: io non lo posso sapere, perché fondamentalmente se dovesse arrivare un'offerta che la Fiorentina riconosce all'altezza delle proprie aspettative, Ken verrà ceduto. Ho detto: l'ho già ceduto una volta, come dire, lo posso cedere un'altra volta. Questo cosa significa? Significa

0: io credo ci siano le idee chiare e questa è una cosa buona.
1: Senza dubbio. Allora, andiamoci a vedere anche l'altra spezzone che si riferisce, tra l'altro, all'ultima domanda che ha ricevuto Paratici sul metodo. Pietro Pericciari ce l'ha selezionata per noi, Marco Tonelli ce la manda in onda.
2: Io credo che si debba sognare quando si fanno i fatti per poter sognare, non perché vi raccontano le favole che poi non avvengono. Ok? Quindi questo per essere chiari. Io non racconto delle cose che poi non possono succedere o non posso promettere che succedano. Quindi noi lavoriamo per far sì che magari a novembre qualcuno sogni. Noi non è che siamo qui a dire una cosa perché così sognate, come tutti gli anni tutte le squadre del mondo partono e i tifosi sognano di vincere il campionato perché la gente racconta un sacco di cose. No, non sono qui, non sono la persona, né è il mio modo di fare, raccontare cose che poi non possono succedere o non abbiano almeno una speranza che succedano. Cioè, noi siamo qui per lavorare, per costruire qualcosa di importante e che poi sia possibile sognare, perché se la costruiamo bene ci divertiremo tutti, se la costruiamo male probabilmente non ci divertiremo. Per sognare cosa dobbiamo avere? Innanzitutto un club forte, duraturo, serio, con delle persone che abbiano una competenza specifica di alto livello. Senza questo non si può fare nulla. Prima ci vuole il club, l'organizzazione del club, dei processi corretti nel club, anche di comunicazione, come ha detto giustamente lei, ma questo va costruito, non avviene in 10 giorni, 2 settimane, 3 mesi, ci vuole tempo e ci vuole tempo prima per pensarlo, tempo per attuarlo, tempo per settarlo dopo che l'hai attuato e poi finalmente magari avremo i risultati, anzi sicuramente li avremo.
1: Beh, insomma, mi sembra un programma abbastanza chiaro, abbastanza netto e che in quanto a aspettative, ti dice aspettative immediate, no, però ci sono aspettative, qualcuno dirà aspettiamo dell'altro, e lo so ragazzi, però se si riparte con un sistema diverso dove la competenza la fa da padrone, come giustamente dice Pietro, allora secondo me le cose cambiano.
0: Ma sicuramente è un piano esposto con chiarezza, cioè è anche un piano che secondo me è ben chiaro nella mente di chi lo sta proponendo. Se faremo le cose fatte nel modo giusto ci divertiremo. Ragazzi, è chiaro che la fiducia oggi nella Fiorentina, anche da parte dei tifosi, non può essere totale e probabilmente non può essere nemmeno parziale per quello che abbiamo vissuto nella passata stagione. Però il cambiamento è in atto, sono cambiati i dirigenti negli anni, purtroppo anche per delle tragedie. In questo momento la Fiorentina ha un nuovo direttore sportivo, c'è un nuovo programma anche a lungo termine, secondo me, per quanto è la ristrutturazione del club in generale, e da qui bisogna ripartire, se no ci mettiamo tutti i giorni a tavolino a dire va tutto male, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, citando un grande, però io parta, francamente non credo che sia giusto non dare quantomeno un appiglio di fiducia a chi con questa forza, questa schiettezza oggi è venuto a dire insomma ragazzi c'è da lavorare.
1: Sì, solita musica, ho visto un messaggio adesso, ma in realtà è cambiato suonatori, può darsi anche sia la solita musica, ma si può suonare anche meglio. Quindi vediamo, stiamo alla finestra a guardare con attenzione, osservatori molto attenti di quello che verrà fatto in tutto questo periodo, a cominciare dalla preparazione, dove sarà fatta la preparazione, dove ci saranno le varie tournée, ho visto ci sarà una tournée in...
0: sì, due partite in Inghilterra.
1: In Inghilterra, quindi insomma... Di lavoro ce n'è sia per i tifosi naturalmente che per i giornalisti. Andiamoci a sentire un altro audio prima di chiudere.
3: Buonasera, sono molto d'accordo con Lazzarini, perché la società fiorentina nell'era commisso per 7 anni è stata guidata in modo familiare, perché Barone e commisso avevano avuto solo esperienza con i Cosmos e loro pensavano di poter venire in Italia e fare calcio come facevano in America, e quindi molto gestione familiare. Gianluca, buonasera.
1: Beh, insomma.

0: diciamo che ha tradotto più o meno quello che è successo senza voler dar colpa a nessuno, perché non è che penso l'abbiamo fatto apposta.
1: No, questa è mentalità. La mentalità sta cambiando, anche perché i protagonisti sono cambiati, ripeto, per motivi tragici, però adesso è stato deciso di dare in gestione la Fiorentina a un manager di un certo livello che arriva con idee nuove. Vediamo cosa succede. Parole, come ci scrive qualcuno. E poi se i fatti invece delle parole ti traducano in vittorie...
0: Però i commissari devono andare. Se si vuole vendere non è che si possono obbligare. Quindi facciamocene una bella ragione. E ripetisco, lo stadio è un percorso che potrebbe portare la società o a cedere oppure anche a fare altri investimenti. Siamo arrivati in fondo. Domattina alle 7... Cioè, buongiorno Firenze?
1: Buongiorno Firenze, come sempre, come però sempre. Con Tommaso Loreto,
0: come fa a starsi presto così?
1: Glielo chiederai in separata.
0: Mentre il Salotto dello Sport torna domani sera alla solita ora, alle 20 e poi alle 21 naturalmente, appuntamento con Extra Viola. Ringrazio Pietro Lazzarini, ringrazio Marco Tonelli che ci ha condotto mirabilmente fin qui e mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua, finalmente nel giorno 1 o se preferite nel giorno 0 della nuova Fiorentina di Fabio Paratici, che abbiamo ascoltato fino a poco fa insieme ad Alessandro Ferrari, direttore generale di una Fiorentina che oggi ha più o meno raccontato le proprie idee, i propri obiettivi, i propri orizzonti per l'immediato futuro e non solo, e quindi c'è poco altro da anticipare. Di questo parleremo, lo faremo grazie a voi, lo faremo con Luca Calamai qui in studio insieme a me. Buon pomeriggio.
7: Ma ecco, oggi più che mai voi sapete che noi riteniamo non solo i compagni di viaggio ma i grandi protagonisti di questa trasmissione. Oggi voi avete la possibilità di essere i commentatori di un passaggio importantissimo di quest'annata, perché comunque Paratici ha toccato tanti elementi, per cui mai come oggi ci interessano i vostri pareri, per cui aspettiamo in forma scritta o di messaggio al 348 7513 933. Come sempre siamo in graditissima compagnia con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro c'è il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Che cosa vi ha colpito di questo lunghissimo intervento di Paratici? Che cosa non vi ha convinto? Se vi è rimasta qualcosa di non chiarito, e ovviamente ce n'è più di una di cose non chiarite, ma vi chiedo anche cosa si poteva aspettare di più. Cioè, non è che oggi Paratici poteva dire compro Loreto, anche se magari c'ha già mezzo contratto in tasca, o poteva dire do via quello, così almeno di colpo si svaluta il 50% il giocatore. Quindi io non sono sorpreso che non si sia entrati nello specifico di determinate situazioni. Io invece ho trovato nelle parole dei Paratici quello che mi aspettavo, cioè la conferma che questo è un dirigente ambizioso, che ha le idee ambiziose, non può nemmeno dire le voglio domattina perché sarebbe incauto. Io dico, questo è un direttore giusto, ora tocca alla presidenza, che ha detto che non vende la Fiorentina, per cui chi pensava questo si può mettere il cuore in pace, ma noi avevamo tutto questo abbastanza chiaro, perché non c'è mai stato un segnale negli ultimi tempi che portava in questa direzione. Insomma, tutto quello di questa punto 1 di questo inizio anno 1, giorno 1 di questa nuova Fiorentina, che vi è piaciuta o non vi è piaciuto, vogliamo sentire i vostri pareri. Ma al Viola Park c'era Tommaso Loreto, per cui mi interessa
6: però
7: sapere...
6: prima
7: Vorrei un flash.
6: O vuoi prima del flash?
7: Prima del flash di mercato, vorrei un flash tuo, poi approfondirai i temi.
6: Bene.
7: Però eri là, li hai visti in faccia, li hai visti dal vivo, hai visto gli sguardi, hai visto le sborfie, hai visto il non detto, no? Che è sempre importante. Sei ritornato dal Viola Park in redazione con quale pensiero?
6: Col pensiero che si riparte da zero. E con una domanda che resta mia: che cosa si è fatto in questi 7 anni? Perché se un dirigente nuovo dopo 4 mesi ti dice c'è da ricostruire soprattutto tutto ciò che ruota intorno ai calciatori, mi resta la domanda su cosa si sia fatto in 7 anni e perché la dimensione 7º-8º posto a un dirigente del calibro dei Paratici non basti per essere soddisfatto, mentre nella narrazione di questi 7 anni mi tocca dire che è stata spacciata come la dimensione della Fiorentina stabilmente in Europa, anche se era la coppa minore.
7: Perfetto, allora anche il chi si compra flash è legato ovviamente a quelle che sono le riflessioni legate alle analisi di mercato su alcuni giocatori che ha fatto il direttore Paratici, per cui linea Pietro Lazzarini, via con chi si compra flash.
3: Chi si compra
4: flash?
3: Eccoci qua, benvenuti a chi si compra flash. Sicuramente molto di cui parlare per quanto riguarda il mercato, anche se nelle trame nascoste un po' dalla conferenza stampa dello stesso Paratici. Però partendo da quello che ci eravamo detti anche ieri su Ken, sono arrivate conferme del fatto che la Fiorentina è prontissima a trattenerlo in Viola, ma in modo molto sincero lo stesso Paratici ha confermato che nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da, non ha fatto cifre, ma le facciamo noi, almeno 40 milioni, il giocatore chiaramente verrebbe lasciato partire, perché fondamentalmente non ci sono giocatori incedibili, lo ha sottolineato successivamente anche davanti alla domanda insistente giustamente da parte della nostra Luciana Magistrato. Quindi tutti i calciatori hanno un valore, c'è chi più o chi meno è al centro del progetto della Fiorentina. Uno di questi è Ndur, che ha molto mercato in giro per l'Italia e probabilmente anche per l'Europa, ma la Fiorentina se lo tiene stretto non solo per un motivo tecnico ma anche economico, perché sapete che il 50% resta nelle mani del Paris Saint-Germain. Un giocatore invece tra quelli citati che probabilmente lascerà la Fiorentina è Dodò, perché si è parlato di ambizioni del giocatore che sono come ambizioni anche quelle legate alla Fiorentina, però evidentemente la sottolineatura era legata al fatto che Dodò potrebbe voler, anzi vuole evidentemente lasciare la Fiorentina. È venuta un po' meno l'idea, l'ipotesi che lo legava a un percorso verso il Napoli, resiste quella verso la Roma, ma io non disdegnerei l'idea che possa nascere qualcosa nel corso anche di questo periodo del mondiale a livello internazionale. La Fiorentina comunque vuole una ventina di milioni da Dodò e quindi vedremo quello che accadrà intorno anche al brasiliano. Mentre nel mercato in entrata si è capito che le carte resteranno molto coperte, che i giocatori potrebbero arrivare da tutti i tipologie di mercato, quindi sia giocatori affermati che a parametro zero, che anche giovani da poter lanciare nel corso poi della prossima stagione. Da ieri si fa il nome di Giovanni Baroni, ragazzo che gioca nel Tellies 2009, quindi giovanissimo, ma che è una delle promesse del calcio argentino, potrebbe partire per 15 milioni, anche se la clausola è più alta, sono 25 milioni nella sua clausola rescissoria, che probabilmente nessuno pagherebbe in un momento così anticipato della sua carriera. Ci sono anche il Borussia Dortmund e il Chelsea, vedremo che cosa potrà accadere. Nel frattempo una risposta che ha dato a Sky Paratici sottolinea quello che avevamo detto all'inizio di chi si compra flash di questa stagione, ovvero dell'interessamento della Fiorentina per Coleoscio. I giocatori forti ci piacciono sempre, dichiarato Paratici, e infatti Coleoscio è uno dei primi obiettivi per quanto riguarda gli esterni offensivi della Fiorentina, che è uno di quei settori di campo che in vista anche della preparazione saranno più importanti da anticipare per poter permettere poi a Fabio Grosso di fare la preparazione e soprattutto di iniziare con le amichevoli quello che sarà il percorso ufficiale verso la prossima stagione. Per questo chi si compra flash è tutto, linea a voi.
6: Grazie, grazie a Pietro Lazzarini, che peraltro tirava in ballo le amichevoli estive. Sono arrivate anche le prime date ufficiali: 7 luglio visite mediche, 9 di luglio presentazione del nuovo tecnico Grosso, il 6 un possibile evento che riguardi le nuove maglie e poi oltre alla preparazione al Viola Park si andrà in zona Londra, stavo per dire al fresco, ma non è detto, perché a Londra ormai ci siano 40 gradi anche lì. lì 25 e 29 luglio, oltre a un periodo di allenamenti, la Fiorentina affronterà il QPR, il Queen's Park Rangers e anche il Watford, e lì, e lì insomma occhio e croce ci sarà Bove in una partita dal, dal forte valore emozionale.
7: Esatto, allora grazie all'ottimo lavoro della nostra regia abbiamo estrapolato, Tommaso, qualche passaggio, sì, non tantissimo, perché è stato quasi un'ora di conferenza stampa, è vero che ha parlato anche il direttore Ferrari, ma insomma abbiamo estrapolato un paio di cose che ci sono rimaste nel, ben impresse nella mente. Non so se Marco Tonelli è già pronto, cominciamo a sentire.
8: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva. Quindi, se ti devo dare una risposta, è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
6: E se questo fosse un reel sui social, forse metteremo like in tanti.
7: Alleluia! Alleluia!
6: Oh. Come? Aspetta, ma c'è la dimensione, comunque alleluia. Siamo in Europa, le finali di conference, no?
7: Alleluia, finalmente uno okay. Che ha detto le cose degne di noi, alleluia, finalmente uno che dice non mi posso riconoscere in una squadra che fa settima, ottava, alleluia, ha detto si può sbagliare un anno, certo, l'hanno sbagliato tutti un anno, poi si riparte per arrivare quarti, terzi, Champions, quarti, terzi, Champions, ha detto, non domattina, ma Champions, non fra 10 anni, nel suo percorso, alleluia, alleluia. Allora, e non sono mezze parole, mezze frasi, te cosa hai capito, come si può tradurre quando ti dicono voglio una squadra all'altezza di Firenze? Bisogna vedere ognuno come vede Firenze. Per me Firenze è il numero uno, quindi lotto tutti gli anni per arrivare al numero primo, ma può essere una valutazione diversa. Qui lui ha fatto numeri, ha fatto nomi, ha fatto riferimenti di classifica, alleluia, alleluia. E mi auguro, com'era la faccia di Ferrari mentre c'è Sosa?
6: No, io non ho visto facce tese.
7: Quindi
6: oggi
7: siamo d'accordo, perché allora le parole,
6: almeno su questo,
7: le parole di commisso di quella analisi, quel riassunto, ma quelle che poi ha dato anche a loro nella festa dei tifosi, che parlava faremo una squadra adeguata, ti nasce sempre il concetto di cosa vuol dire, sì, adeguata, no? Sì. Cosa vuol dire all'altezza? Ecco, poi sono stati una settimana insieme, è evidente che Paratici porta il suo pensiero, che non può essere diverso dal pensiero della proprietà, se no se sarebbe andato ieri l'altro, no? Alleluia! Alleluia! Ora il problema, e poi naturalmente sentiamo Tommaso, perché qui lui, lo ripeto, era là, ecco, io non immagino nemmeno che questo deve essere il progetto del quarto anno di Paratici, perché lui ci ha
6: sul tempo
7: è stato vago, deve essere vago.
6: Perché si prende delle responsabilità, lui non ti può dire vogliamo tornare, cioè, o almeno se ti avesse detto vogliamo tornare in Europa subito quest'anno, si prendeva una certa responsabilità. Nel suo dire una Fiorentina competitiva in modo stabile ti dà l'idea di un percorso un po' più lungo di un anno,
7: certo.
6: Devo dirti che un filo
9: la mano avanti è stata messa, nel senso che tutto e subito non si può avere. Quindi se il prossimo anno un po' di transizione ci dovesse essere, lui potrebbe dirti: io te l'ho fatto capire che c'è tanto da fare. Ma perché? Perché non c'è solo da, io torno a picchiare lì, non c'è solo da fare una squadra, c'è da costruire tutto quel che sta intorno a una squadra. Perché l'anno scorso noi abbiamo, noi, loro hanno portato il settimo Monte Ingaggi della Serie A a ritrovarsi a 6 punti all'ultimo posto in classifica. Quindi hanno fatto il contrario dell'overperformare, hanno reso un terzo del loro valore. Allora l'obiettivo è costruire una struttura societaria che permetta di rendere 110 a chi vale 100. Quindi va cambiato tutto, a cominciare dalla mentalità. E allora io, che sono un pesci, ti ridomando: in 7 anni che diavolo hanno fatto lì dentro? A parte costruire un grande centro sportivo, ma una cultura societaria volta a un progetto sportivo, in 7 anni l'hanno costruita o no? No, perché no. Dopo 4 mesi c'è un dirigente che ha detto: qui c'è da azzerare tutto. E io l'ho chiesto il direttore Ferrari,
7: la faccia di Ferrari,
9: insomma, non so quanto gli possa essere piaciuta la domanda, però quando mi risponde: in realtà dei cambiamenti ci sono stati, forse non ve ne siete accorti, forse non li avete detti, o forse non sono stati così efficaci. Perché adesso ben venga il dirigente dall'Inter e dalla Ferrari che ci ha anticipato Ferrari, ben venga il nuovo responsabile del Viola Park, ben vengano nuovi processi nello staff medico, che poi gliel'hanno richiesto. Lui non ha detto che devono cambiare le persone, ha detto devono cambiare i percorsi operativi, i processi operativi. Va bene, l'importante è che se uno si fa male non sparisca nella nebbia per rivederlo 7 mesi dopo, o che se ha una frattura al coccige è in campo 5 giorni dopo. Cioè, sotto questo profilo, che cambi davvero qualcosa. L'ultima cosa che io ho notato, ma per il ruolo, e non è fondamentale, ma un qualcosa che è importante tra noi e la Fiorentina, è chiaro che in questo momento c'è una discreta fascia di sfiducia e di tifosi che magari non si fidano. Paratici ci ha detto: sta anche a voi essere mediatori, riportare i fatti positivi che alimentino nuovo entusiasmo. Giusto, benissimo, siamo qui, pronti, ditecene le cose però, perché in 10 giorni d'America non si è visto, non si è saputo niente. Quindi se non c'è bisogno di dire siamo qui a tavolo per decidere di comprare Coleosso, basta dire stiamo lavorando affinché si costruisca una Fiorentina competitiva nel tempo. Cioè, per veicolare i messaggi vanno anche mandati, se non li mandi non si veicola nulla.
7: Certamente. Allora, l'altro aspetto, vi ricordo, ora poi sentiamo i primi messaggi in questo ping pong tra noi e voi, ricordo 348 7513933, cosa vi è piaciuto, cosa non vi ha convinto delle parole della conferenza stampa ai Paratici, poi ci sono gli ascoltatori di Lady Radio, altri 925727775, aspettiamo ancora le vostre telefonate allo 055 7711 171. Marco Tonelli ha già una prima, un primo campione, sentiamo.
10: Buon pomeriggio Fabio, ma per me Paratici ha detto Fabio quello che doveva dire, né più né meno. Non mi ha esaltato ma neanche abbattuto. È stata una conferenza stampa piatta, perché tanto Paratici, con 4 anni di contratto rimasto, è in una botte di ferro. Se dovesse andare male lui va via, non c'ha problemi, quindi lui è tranquillissimo. Il problema siamo noi, che se dovesse fallire andremmo nelle feste. Quindi conferenza stampa, ripeto, normale, speriamo bene.
11: Buon pomeriggio ragazzi, hai visto Luca? Sei contento? Ce l'hanno detto finalmente, che poi in realtà ci hanno detto tutto ma non ci hanno detto niente, come mi aspettavo d'altronde, e quindi niente, stiamo sempre là.
7: No, io invece ve lo ripeto, innanzitutto Fabio, io ci credo in Paratici, ma ci credo, fammi dire, anche perché anche Paratici deve, si gioca una bella partita, perché non è che l'ultimo Paratici abbia vinto Champions e Scudetti, sostanzialmente via dal Tottenham quasi retrocesso, la Juve ha lasciato macerie e non sono anni che non vincono più gli Scudetti, quindi anche lui deve dimostrare che può essere grande anche senza avere un Marotta alle spalle. Quindi io invece immagino un Paratici caricato a mille, lo vedo caricato a mille, e io mi fido di Paratici. Lui non ha detto, lui ha parlato di terzo posto, ragazzi, ma da quanto voi non sentivate un dirigente della Fiorentina parlare di terzo posto? Io ero abituato, bisogna stare nella parte destra e la sinistra della classifica, parte sinistra della classifica, c'è cioè il primo e il decimo.
9: C'è un po' di tutto, Luca. Marco D'Arezzo, vai. Conferenza imbarazzante, peggio di quelle di Pradè, non ha fatto chiarezza su niente. Francesco da Montreal, ma quanti giri di parole di significativo al massimo? Tre frasi. Sì, ma in quanto tempo la Champions? E invece, questo è un grande manager, idee chiare, ben definite come timing, prima fondamente solide per arrivare ad un attico e un tetto solido, viva Paratici. Ale dal Casentino, la cosa più evidente della conferenza è stata quella di aver capito che poi Paratici comanda e ha la famosa carta bianca.
7: Ecco, te hai avuto questa convinzione,
9: sì,
7: Tommaso?
9: Sì, l'ho percepita, sì, anch'io.
7: Dell'uomo al comando.
9: L'ho percepita anch'io, che riguardi poi non solo fare la squadra. Torno, sì, sull'argomento che ho cercato di toccare anch'io. Sì. Lui ti ha risposto che poi gestisce anche tutto ciò che ruota intorno alla squadra con i cambiamenti per farli overperformare.
7: E l'altra domanda che mi aiuti...
9: Guarda, l'unico aspetto dove ho visto si è tenuto proprio lontano e fuori è lo stadio, e lì ha,
7: sì,
9: parlato,
7: vabbè, quello,
9: solo Ferrari.
7: Quello è chiaro. L'altra cosa che ti volevo chiedere, perché lì ha fatto un po' una supercazzola,
9: No, ne ha fatte,
7: ne ha fatte più di una. Sullo budget.
9: Sì.
7: Ecco. Che cosa è il non detto? A
9: no,
7: me interessa,
9: allora,
7: il, perché il detto è zero.
9: Ti allora aggiungo che ci abbiamo anche provato, perché tanto lo sai, sei più esperto, sì, di me, finisce la conferenza, i saluti diventano anche un modo, no, per, sì, provare ad approfondire. E sono sincero, io gliel'ho anche buttata lì, tanto lo sai, io 2+2 vonne pazzi, con i numeri non sono buono, io non ho capito se partiamo con un meno 50, cioè, esatto, se questo buco di bilancio va ripienato o meno. Non ti risponde. Non ti risponde, sostanzialmente il concetto è che bisogna costruire la struttura per farli rendere al meglio, perché puoi fare danni o rinforzare una squadra con zero soldi e puoi fare danni o rinforzare una squadra con mezzo miliardo, non è quello. Quindi, vabbè, no, su quello, su quello
7: siamo
9: non
7: rimasti
9: c'è stato
7: alle supercazzole. Allora, in, sì, questo ping pong noi e voi, ci abbiamo allo 0557711171. Si è prenotato Simone. Ciao Simone, grazie di essere con noi.
12: Ciao ragazzi, come va? Io,
9: caldo,
12: sono entusiasta, veramente. Perché a differenza delle volte scorse, ho trovato grande chiarezza, professionalità, uno che sa cosa vuole, dove vuole andare, e dopo tutte le supercazzole in romanesco di Pradè, che diceva tutto, non diceva nulla, ho visto un uomo con le idee chiare. Poi certamente vi avete fatto delle domande che nemmeno voi vi sareste risposti, no? Quando,
7: esatto,
12: vi avete chiesto di De Gea, di Ken, non è che si può dire sì, questo rinnova, questo va via. Però l'ho visto molto determinato, a me dà molta sicurezza e
7: bene,
12: tranquillità.
7: Bene, grazie a Simone.
12: Ciao.
7: 348 753 933, per gli ascoltatori di Radio 3925.
9: Mi piace
7: 25.
9: Anche il riferimento di Simo 64.
7: Vai.
9: Nessuna novità dagli anni precedenti, una sì, ha chiaramente dichiarato che questa proprietà non ha mai lavorato bene facendo il confronto con Bologna e Como, perché lui sostanzialmente, sì, ha detto si può prendere esempio.
7: Esatto, ecco, vedi, quando si diceva prima, Tommaso, noi non possiamo dirgli domattina, no? Però io faccio l'esempio del Como dell'anno scorso. Come l'anno scorso, ovviamente nessuno di noi, quando è iniziata la stagione, abbiamo detto questi possano arrivare in Champions, no?
9: Sì, sì, ma guarda, ce lo scrive anche Gianmarco. Sono parole di uno che è qui per fare da ponte ad un futuro diverso. Ora lui dice un'altra società, io non lo so.
7: Cioè, io ti dico
9: oggi
7: che
9: l'hanno anche smentita.
7: Io vorrei
9: però c'è rottura col passato.
7: Quando te l'anno scorso hai visto, in estate scorsa, hai visto la rosa del Como, ti hai detto: vedi, quest'anno ho preso una strada. Poi ci posso ammettere un anno, due anni, sì, ma la strada era chiara, i migliori talenti potevano prendere.
9: Sì.
7: Allora, poi loro hanno avuto una botta di culo spaventosa perché
9: hanno anche accelerato molto.
7: Sì, hanno trovato l'anno in cui la Juve e Milan hanno fatto dei disastri spaventosi. Ma comunque, se anche fosse arrivato sesto il Como, era chiaro il percorso. Ecco, lo stesso discorso. Io mi aspetto alla Fiorentina, che alla fine del mercato della Fiorentina, quindi ve lo dico. Quando hai finisci il 31 e il 1 settembre?
9: Primo settembre.
7: Bilanci 1 settembre, perché tanto finché non... Io mi immagino una fase finale mercato pirotecnica alla Fiorentina, perché lì lui non può operare di prima botta, sicché dovrà giocare di rimbalzo. Ma l'importante sarà alla fine del mercato di... Oh, hai visto? Finalmente si è iniziato a mettere delle basi che hanno l'ambizione di far crescere la Fiorentina e riportarla nella dimensione delle 5-6 grandi del calcio italiano. Così come quando abbiamo visto il Como si è detto: ma se non è quest'anno, l'anno prossimo. Se continuano a lavorare in questa maniera, a prendere quei giocatori, è inevitabile che il gruppo poi arrivi a certi livelli. Ecco, io questo mi aspetto, e ti devo dire la verità. Allora, lui su Grosso ha detto: avevamo solo Grosso.
9: Bravo, stavo per dirtelo.
7: Ecco, e è una bugia.
9: Una bugia a fin di bene.
7: Io bugia.
9: Ma semplicemente perché nessuno, no, andrebbe ad avere un solo obiettivo. Se avrebbe, Grosso gli dice i no.
7: No, ma avrebbe sbagliato, non esatto, avrebbe fatto bene il suo esatto lavoro. Ecco, io ho qualche dubbio che Grosso rappresenti. Quella è la grande sfida, no?
9: Oh, lui ha dato, mi sembra, quattro caratteristiche, che è quelle che si aspetta dall'allenatore, e le aveva tutte e quattro Grosso. Conoscenza, mi sembra, profili umani, ragionamenti quasi da dirigente, in grado di allenare sul campo e conoscitore di come si comunica. Lui chiede questi quattro aspetti al suo allenatore, secondo lui Grosso li ha tutti quattro.
7: Allora, allo 055 77 11 171 c'è Stefano. Ciao Stefano.
13: Ciao, buongiorno.
7: Ciao Stefano.
13: Io sono un po', non basta il contrario, ma io sono stato emozionato velocemente, ma a me non mai emozionato, perché parlo di gioco di calcio. Forse anche voi non siete abituati a sentire parlare un direttore manager, chiamato Vivale, che parla della normalità di giochi, quella è la normalità di giochi di calcio. Perché noi a Firenze non c'era più nella normalità.
7: Esatto.
13: Ti devo dire
7: Stefano, che all'evento dove è stato, alla presentazione del libro di Zazzaroni, dove lui ha parlato solo dei problemi del calcio italiano, io l'ho trovato veramente molto molto molto molto molto interessante. Ecco, finalmente ho sentito parlare un dirigente che capisce il pallone.
13: Sì, ma scusami Luca, poi aiuto. Ma una persona intelligente oggi, a questi di luna di calcio italiano, cosa devo dire? Cosa deve dire? Un dirigente di spessore cosa dice? È un po' mica dire: no, vabbè, è colpa di Hedo, di Dante, dei allenatori, non c'è giocatori, perché è colpa di tutti, prima di loro. Perché probabilmente non sono stati capaci,
7: esatto,
13: di vedere.
7: Lui si è preso le sue responsabilità da dirigente, cioè dice: noi dirigenti non siamo stati in grado di fare un percorso che valorizzi i nostri giovani. Noi abbiamo un paese 5 volte più grande del Portogallo, ma che quindi sicuramente potremmo produrre 5 volte talenti in Portogallo, e non riusciamo a portarli poi nella fase conclusiva.
13: Se vanno a mezzo operatori diventa un problema per il gioco di calcio, perché forse all'estero non gliene fanno fare a mezzo operatore,
7: Ti
13: ferma prima, invece qui lo fa quello che si vuole e va tutto bene. E non è così, perché anche il gioco di calcio è la vita e c'ha delle regole ben precise. Chi ha delle regole ci dà il regolamento e chi si dà l'organizzazione e va avanti, chi non se la dà ci puppa il dito.
7: Ecco,
13: questa
7: sì
13: è la realtà.
7: Grazie Stefano.
9: Grazie Stefano.
7: Allora,
9: anche per questa bella immagine di Puppassi Dio.
7: Sì, è bellissima, che dà chiara
9: Io
7: idea.
9: L'ho fatto fino a 12-13 anni, peraltro.
7: E quindi niente ciuccio, te avevi detto.
9: Sì.
7: Io invece ho condiviso le battaglie per l'addio al ciuccio dei miei figli.
9: E non va fatto, perché poi mi ci voluto l'apparecchio. Però io
7: perché il ciuccio poi lo butti via, e dito.
9: Poi invece mi hanno dato una malva.
7: Allora,
9: no, scherzo.
7: 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Continuiamo a ricevere le vostre telefonate con grande piacere allo 055 7711 171. Una breve pausa e poi teniamo con voi. Radio Firenze Viola.
14: 'Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
15: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
16: Sei viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
18: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
18: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
19: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
20: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
21: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
22: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
23: Radio Firenze Viola.
24: Buongiorno, niente mi aspettavo e niente è successo, ma è normale, ormai queste conferenze stampa non servono assolutamente a nulla, se non agli organi di informazione, in questo caso di Firenze, per avere un'altra settimana di argomenti di cui parlare, anche se non c'è nulla di cui parlare, perché non è stato detto assolutamente nulla. Siamo alle consuete promesse, ai consueti farò, faremo, vedremo. però anche basta, ecco, io spero che non siamo al solito, faremo una bella squadrettina, perché al momento siamo a questo punto qua.
0: Ciao Firenze Viola, sono Manuela della Svizzera tedesca. Mi è piaciuto di Paratici l'accenno al fatto che tutte le componenti della società devono essere devono guardare all'aggiornamento e alla competitività, ovvero se non ti muovi nella giusta direzione, se non ottieni risultati, puoi anche essere licenziato, cioè sostituito. Questa è una cosa abbastanza nuova ed epocale per questa società, e credo che sia fondamentale per fare sempre meglio. Quindi sono molto fiducioso, forza Viola, e riguardo ai giocatori è normale, se ti arrivano delle offerte grosse, qualsiasi società vende i giocatori, perché sono tanti soldi. Ciao.
1: Buongiorno ragazzi, sono Irava. Ma io da questa conferenza stampa non mi aspettavo niente di più, nel senso, era ovvio che non scoprisse le carte, anche perché, cioè, chi lo farebbe? Cioè, se ti dico c'ho 100 milioni, domani mi prendono per il collo. Se ti dico sto dietro a quello, costa di più. Se voglio vendere quello, costa di meno, eccetera. E quindi adesso l'abbiamo capito. Però una cosa l'ha fatta capire per me, che in questi 7 anni la società non c'era, e una delle cose principali che farà lui è quella di creare una società. E da oggi in questa società per me si parla e si lavora di calcio. Voi che ne pensate?
7: Ma Ferrari che ne pensa, Tommaso?
9: Che senso?
7: Di questa cosa, bisogna rifare tutti i settori.
9: Che mi stuzzi.
7: No, la domanda è: lui accompagnerà questo, oppure si chiama un passo indietro e si occupa dello stadio, si occupa dei lui conti?
9: Lui fa parte dell'organigramma societario, e il ruolo di direttore generale è importante, quindi lui dovrà accompagnare, penso, esatto, questo percorso. Seguirà, e immagino avalli anche le scelte che hanno discusso in America, e che per esempio hanno riguardato l'arrivo di questo nuovo dirigente per il revenue, sì, dall'Inter, l'arrivo di un nuovo responsabile del Viola Park. Immagino, perché ne abbiamo sentito parlare, arriverà anche cambiamenti nella comunicazione, esatto, per quel che abbiamo capito dovrebbe esserci un nuovo responsabile, al di là del ruolo sempre più importante anche di Luca Giammarini. Vediamo questo riferimento ai diversi processi dello staff medico, può darsi che magari le figure siano le stesse, ma che venga richiesta loro anche magari una diversa gestione comunicativa dei tempi di recupero, degli infortuni. Ferrari è chiaro che comunque, anche se fa parte di quei 7 anni nei quali evidentemente una struttura solida non si è costruita, ma in questo momento è con Paratici alla guida della Fiorentina, quindi anche lui dovrà seguire questo percorso.
7: No, questo è importante. Allora, prima di andare al nostro primo ospite, abbiamo allo 055 77 11 171, c'è Jacopo. Ciao Jacopo e grazie di essere con noi.
2: Ciao ragazzi, ciao. Senti, io divento matto quando sento commenti della gente, ma che cosa si aspettavano?
7: Infatti.
2: Ferrari si presentasse in conferenza stampa con 2 fogli e scritto: allora, questi sono quelli che si vendono e questi sono quelli che si comprano.
7: Esatto,
2: sì. Si spende 104.700.000 euro, e l'anno prossimo si arriva terzi, e se anche il secondo si scansa, siete terzi da arrivare se non si è raggiunto l'obiettivo. E non lo so, a me mi sembra paradossale. Io che non si sentiva parlare di competitivi e giocatori era 10 anni, forse qualcosa di più, sì, perché o sarà competitivi, non sarà duraturi, o sarà duraturi nel non essere competitivi, quindi evidentemente mi sembra un cambio qualitativo. Certo, ha parlato chiaramente della necessità di rifondare tutto da un punto di vista sportivo, e poi che deve fare il 18 di giugno, non il 2 di settembre, non è la conferenza stampa di fine mercato, è la conferenza stampa di prima del mercato. Cioè, io non capisco che aspettative ci devono essere verso Paratici, verso la dirigenza della Fiorentina. Io sono uno super critico verso la dirigenza della Fiorentina, ma oggi è stata una conferenza stampa meglio di così, che come poteva andare.
7: Guarda Jacopo, io sottoscrivo, io la penso come te. Quando sono arrivato qui in redazione, ovviamente si dibatte, no? Si dibatte come facciamo con voi, si dibatte come al bar. Io poi alla fine mi sono trovato a fare, io sono il più vecchio di tutti, sono trovato a fare una domanda a tutti i ragazzi, anche più giovani, ma qual è la frase che vi sareste aspettati da Paratici? Una frase, ditemi una frase. E alla fine poi nessuno è riuscito a tirar fuori una frase, perché lo ripeto, per me la frase è non riesco a immaginare di stare in una società, quindi quella, la Fiorentina, quella, che abbia come obiettivi il settimo o l'ottavo posto. Per me basta, cioè, questo vale tutto.
2: Se posso correggerti, lui non solo ha detto: io non accetto da me stesso,
7: esatto, una squadra, e quindi anche dal mondo dove lavoro,
2: nemmeno dalla e nemmeno dalla mia società,
7: esatto. Quindi,
2: io tanto più di questo non so che cosa
7: c'è. Bravo, io quando sentivamo, ripeto, si diceva bisogna arrivare nella parte sinistra della classifica. La parte sinistra c'è chi vince lo scudetto, chi va in Champions, chi va in Europa League, chi va in Conference, chi va a fare vacanze,
9: che non è male,
7: che non è male.
2: Ragazzi, avrebbe potuto chiedere scusa per l'anno scorso, questo sì, ma non si può prendere la responsabilità delle scelte, una della fuori, una della scelta,
9: magari non chi è arrivato 4 mesi fa.
7: Magari il direttore generale poteva fare un'analisi più.
9: Però dai, io sono super critico, lo sai, per una volta dico anche che oggi era la prima conferenza stampa del 26-27 e è un'altra occasione persa, perché 25-26 va in archivio senza le scuse.
7: Certo.
9: Però da oggi si parla del 26-27, ci sta.
7: Grazie Jacopo. Allora, ricordo ancora, perché ripeto, mai come oggi è la vostra trasmissione, quindi continuate a scriverci, a mandare messaggi, a telefonarci. Non so se abbiamo già l'ospite in linea, ora lo va a cercare. Cosa non ti è piaciuto, Tommaso?
9: Guarda, l'unico riferimento, e purtroppo non si può più fare come facevate un tempo voi nostri maestri, quindi penso a te, penso anche a Mario, penso al grande Sandro
7: Manuel Arghini, ma c'era una categoria.
9: Un tempo c'era magari la possibilità, non dico di avviare una discussione, ma di ribattere alla risposta. Io l'unica cosa, te l'ho detto prima, quando ho sentito dire dovete essere voi a veicolare certi aspetti per ricreare entusiasmo, avrei voluto dire sì, ma se non ci dite nulla, noi non si veicola nulla. E in questo credo mi darà ragione anche la nostra gradita ospite. Insomma, per ora non è cambiato nulla, ripeto, dall'America silenzio assoluto, nemmeno una foto. Quindi se veramente questo canale lo si vuole potenziare, noi siamo qui apposta per veicolare idee, progetti e ricostruire l'entusiasmo. Ci diano qualcosa da veicolare.
7: Sì, e soprattutto no, che ci deve essere una continuità di rapporto.
9: C'è un nuovo responsabile del Viola Park. È ufficiale o non è ufficiale? C'è una foto, ci dice cosa fa, sentiamo la sua voce. Mandragora ha rinnovato, non ha rinnovato, ha firmato, cioè, questo intendo.
7: Cioè, io non te lo faccio più venire con te, Sara Meini.
9: Oh, eravamo anche accanto.
7: Perché
9: guarda,
7: te me lo restituisci nervoso, non so come mai.
9: No,
7: ma
9: invece no.
3: No, non era nervoso, è carico.
7: È carico.
3: Io voglio essere ottimista e quindi sono d'accordo assolutamente con lui. Cioè, nel senso che io ci vedo molto anche del positivo, ovviamente, in questa conferenza stampa.
7: Anch'io.
3: Perché mi piace molto la responsabilità che si prende Paratici, perché qui non possiamo sottovalutare quello che lui ha detto oggi. Cioè, lui ha detto: a me non è tanto su quello che deve fare la Fiorentina, se deve arrivare sesta, ottava, eccetera, eccetera, ma sono le mie ambizioni che sono importanti, perché io non permetto a me stesso di formare una squadra che per 4 anni arrivi ottava. Quindi, se prima tutti il 90% dei tifosi erano convinti che fosse Paratici l'uomo della svolta, oggi secondo me ci sono il 99% dei tifosi, quindi è aumentata ancora di più la percentuale, e soprattutto anche la Fiorentina si aggrappa a Paratici, perché a un certo punto Ferrari riesce a dire: sì, poi insomma anche Fabio, noi l'abbiamo preso perché vogliamo che... Quindi anche la Fiorentina si aggrappa a Paratici. Per me oggi la notizia è che Commisso si aggrappa a Paratici.
7: Certo. No, no, ma io tratto la stessa... Ti ho detto, per me quella è la frase, ti devo dire, la frase di oggi. E ecco, ora il passaggio successivo è questo. La proprietà lo accompagnerà a Paratici, perché ovviamente anche qui non
9: io
7: è che ce lo poteva dire.
9: Io questa percezione l'ho avuta.
7: Ecco,
9: perché cioè la carta bianca per me oggi ti ha mostrato.
7: E gli dai anche dei soldi, però. Cioè, perché poi lui ha cominciato a dire: no, ma quando bisogna gli incassi, lo stadio, il merchandising, tutto un sacco di lì è entrato nell'effetto supercazzolo. Però siamo ritornati all'anno scorso, quando Rocco Commisso garantì un extra budget di 25 milioni più 2 di bonus per piccoli, oppure siamo tornati a, oppure Paratici deve lavorare in un equilibrio tra quello che vende, poi può operare negli acquisti, perché oggi io fossi la società darei una mano a Paratici, perché se lui vende, Luca, compra, allora, bene.
3: Posso interromperti un secondo? Vai. Perché se entriamo in questa domanda, in questo vortice di allora Paratici deve vendere per investire, oppure li ha a disposizione, allora se entriamo in questo vortice, come ci siamo entrati noi ovviamente nella conferenza stampa dalla quale siamo usciti con nulla di fatto, perché le risposte non ne sono arrivate,
7: lo,
3: su questo,
7: lo capisco,
3: per tutta l'estate ci faremo questa domanda senza avere una risposta. È come quando due o tre settimane fa dicevamo: ma chi comanda? Ecco, ora bisogna capire, ma chi ce l'ha questi soldi? Allora, secondo me non dobbiamo farci questa domanda, perché noi abbiamo capito dalle risposte di Paratici che tanto non avremo mai una risposta, quindi cominciamo ad andare sulle domande che ci possono dare delle risposte, perché secondo me anche noi come giornalisti dobbiamo cominciare a capire chi abbiamo davanti, perché oggi abbiamo davanti un professionista che ci ha detto: intanto non mi chiedete mai niente di calciomercato, perché tanto io non vi dirò mai la verità e vi prenderò in giro. E la gente continuava a chiedere: ma quello si tiene, quell'altro si tiene. A lui non avremo mai una risposta, e quelle che avremo comunque saranno tutte gestibili. Per esempio, mi riferisco a quella di Ken. Lui dice nella prima parte della risposta: vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, quindi voglio dire, è un titolo. Esattamente 5 secondi dopo, perché io l'ho riascoltato, dice: sì, però se arriva un'offerta di finale. Allora cosa vuol dire?
7: Perché per me Ken è vendita oggi.
3: Siamo davanti a un uomo che sa comunicare. Cosa vuol dire? Che sa come rigirarci, certo, sempre la frittata. Io ho provato a insistere e devo dire che ho ricevuto anche un messaggio da parte sua: mi hai svegliato con la tua domanda acida, e quindi ne sono anche un po' fiera. Ma anche io non ho cavato un ragno al buco, come si dice, nel senso, volevo che mi dicesse qualcosa in più, no? Perché lui nella stessa risposta, anche lì, nel momento in cui parla delle ambizioni della Fiorentina, dice: io sono anche disponibile al fatto di sapere che la Fiorentina per un anno arriva quattordicesima solo se mi serve, perché per l'anno dopo arriva terza, giusto? Una cosa del,
7: certo,
3: genere, no?
7: Ha detto questo.
3: Ecco, è anche questo. Allora, ma noi stiamo costruendo una Fiorentina che arriva quattordicesima,
7: no, quattordicesima siamo già arrivati, sai.
3: appunto, allora se io dovessi seguire tutto quello che mi ha detto, il prossimo anno sarei la terza.
7: No, ma che comunque sì, non ha detto solo terzi, ha detto
3: terzi,
7: quarti,
3: sesti,
7: qui, cioè,
3: ha fatto terzi, sesti, ottavi,
7: sì, cioè ha detto. Allora saremmo troppo ingenui se lui dicesse in maniera diretta.
3: No, figuriamoci, non siamo ingenui nemmeno
7: però
3: noi, ma io voglio dire che ci
7: ha
3: abbiamo
7: dato un segnale chiaro di dove va. Allora, io facevo prima riferimento al Como, no, Sara? Cioè, quando l'anno scorso è finito il mercato del Como, penso che tutti noi abbiamo detto: cavolo, questi ora stanno costruendo un progetto e diventa un progetto vincente se continua così in due o tre anni. Poi hanno avuto una botta di culo e sono arrivati in Champions quest'anno. Ma non era il Como, non vale la Champions quest'anno. Ha sfruttato i disastri del Milan, i disastri della Juventus, i disastri della Lazio. Tutto
3: però
7: ciò,
3: il Como, e lui ce lo rivede, perché ci dice a un certo punto, sempre in un passaggio di una conferenza stampa: noi dovremo prendere i giocatori e farli, ora utilizzo un termine, non so neanche se, overperformare.
7: Certo.
3: Allora, questo cosa vuol dire? Che lui veramente ci crede in questo, nel senso che noi magari, lui ci prende dei giocatori e diciamo: ma chi ha preso? Lui, con la struttura che vuole costruire intorno a questi giocatori, vuole fare in modo che domani, sto facendo nomi a caso, sia chiaro, anche se abbiamo saputo che gli piace, ma Coleoscio diventi il nostro nuovo Ken, perché ha intorno una struttura che, certo, permette a Coleoscio di rendere più di quello che potrebbe rendere. Allora, io ho capito che ovviamente non ci potremo aspettare nomi altisonanti, ma giocatori di prospettiva.
7: Sì, comunque,
3: cioè,
7: Coleoscio
3: è stato chiarissimo lui.
7: Coleoscio comunque è uno da 15 milioni, eh? Cioè, certo, non è che te lo tira dietro, che,
3: Benissimo, ma Coreoscio te non sai se può essere. Può essere piccoli o è Ken?
7: Noi abbiamo spesso 18 milioni per somme.
9: Guarda,
7: 25
9: io
7: per piccoli.
9: Ieri sera ero qui con Lorenzo Marucci a fare extra viola. Alle 21:25 abbiamo terminato la diretta. Sono uscito e per l'appunto su Sky Di Marzio stava riferendo che alla Fiorentina piace questo Baroni, classe 2009.
7: Ma che ruolo fa questo Baroni?
9: Mi sembra un devo guardare
7: trequartista mi pare
9: e ci diceva così. Sopra ci sono le big di tutta Europa, Chelsea, Borussia Dortmund, perché è considerato il talento più fulgido di tutto il calcio argentino. 2009 vuol dire che c'ha 17 anni. Io non so se la Fiorentina prenderà Baroni, che peraltro ha una clausola da 25 milioni e ce ne vuole 15-16 minimo per portarlo. Però è questo che mi aspetto. È questo che mi aspetto, che tu prenda un 17enne, 15 milioni per un 17enne. Sì, perché quando ne fa 20 forse lo rivendo
7: o
9: a 120.
7: Si inquadrarono Baturina che voleva.
9: L'hai visto ieri sera?
7: E
9: Baturina a 25 era preso bene, perché già ora ne vale il doppio. Invece io era a Budapest, c'era 46 gradi, c'era da giocare col Puskas, e qui 25 per Baturina, ma quando mai? Noi si è offerto 13. No, questo dicevo.
7: Vai Sara.
3: No, ecco, però io questo mi sento di dire, quindi che tutti i tifosi della Fiorentina in questo momento devono avere pazienza e veramente, secondo me, se posso dare un consiglio, e lo dico prima a me stessa, perché io a scattare mi ci vuole un attimo, quindi dobbiamo avere pazienza e affidarsi veramente a lui. Perché se lui prende Baroni e ti dice che Baroni è un giocatore di prospettiva, che dobbiamo aspettarlo per un anno, ma l'anno dopo diventerà il numero uno nel suo ruolo, ancora non si è capito perché Tolo sta cercando, ma ancora non ha trovato il ruolo.
9: Trequartista.
3: Lui ci dice che è imbattibile nel suo ruolo, bisogna affidarsi veramente.
9: Eletto
3: quindi
9: miglior giocatore del mondiale under 17.
3: Allora, siete tutti pronti ad aspettare Comuzzo? Sì, poi la prima papera fa, no, dobbiamo veramente credere in quello che stiamo dicendo. Per la prima volta dobbiamo affidarci a una persona e dire credo in lui.
7: Guarda, faccio un altro esempio. Sara, voglio il parere tuo e anche di Tommaso. Allora, se lui ritiene che Martinelli sia un giocatore che per 7 anni può essere il portiere della Fiorentina a livelli altissimi e stratop, e si parte con Martinelli e si saluta De Gea facendo anche un'operazione che economicamente ha un valore che può per certi versi ridurre un po' un monte stipendi, viva Martinelli,
9: ma ci fidiamo seriamente.
7: Sara,
3: eccomi, scusa, dicevi di Martinelli.
7: Cioè, se lui ti dice, ragazzi, per me Martinelli è il Giovanni Galli di una vita, quando debuttò a 18 anni a Fiorentina, è poi stato uno dei punti di riferimento della storia dei portieri della Fiorentina, io mi fido, dobbiamo fidarci di lui, diamogli fiducia, metterò uno d'esperienza accanto, magari il primo anno può avere qualche alto e basso. Viva Martinelli!
3: Viva Martinelli, ma lui non l'ha detto su Martinelli, lui questo ragionamento l'ha fatto su Comuzzo e ci ha fatto capire che la gestione di Comuzzo dell'anno scorso è stata completamente fallita, ovviamente, no?
7: Certo,
3: e tutti noi l'avevamo chiaro in testa. Lui oggi l'ha certificato, perché quando è stata fatta la domanda di Comuzzo, uno dei pochi giocatori al quale ha risposto, ha detto che loro ci credono molto su Comuzzo, ma Comuzzo bisogna farlo crescere nel migliore dei modi e bisogna crearle intorno una struttura per portarlo a performare al massimo, perché loro ci credono molto in alcuni giocatori, Comuzzo, Dur, eccetera eccetera. E ha detto un'altra frase importante, perché oggi è stato importantissimo per me, ma credo anche per Tommaso, per tutti i colleghi che erano lì, essere lì, perché in un'ora e mezzo ci ha regalato talmente tante frasi che noi oggi conosciamo la filosofia di Paratici. Perché oggi io non la riporto questa frase, ma la frase dove lui dice: noi non possiamo crocifiggere un giocatore se sbaglia 3 partite, come non lo dobbiamo esaltare se fa bene 12 partite, perché non basta. Per essere un grande giocatore deve fare bene una serie di stagioni.
7: Sì, sì, l'ho fatto riferimento a Enduro e anche questo mi ha colpito tantissimo.
3: Anche a me.
7: Perché pur ribadendo che Enduro fa parte...
3: Mi è piaciuto, allora, noi Paratici io lo conosco da tanto tempo, siamo anche, abbiamo anche un bel rapporto, per cui io, però non mi sono mai espressa, lo volevo sentire proprio parlare, lo voglio vedere anche da qui a settembre, eccetera, eccetera, ma io credo che sia veramente il professionista migliore al quale la Fiorentina si potesse affidare.
7: Sì, sì, ma anche perché, io ti ripeto, lo dico oggi, lui ha tanta voglia di rivincita, perché non viene da momenti facili della carriera, no? Per cui è come quando vai a prendere il grande giocatore che viene da un anno complicato, viene qui carica a pallettoni, ecco. Io penso che
3: poi Paratici... ragazzi, è ovvio, cioè, la cosa che dico io e Tommaso a un certo punto ce l'ha preso a ridere, perché sto usando un termine che non si potrebbe neanche utilizzare, ma la supercazzola di Paratici, perché per un'ora e mezzo
9: è
3: ritirato.
9: Sì, sì.
3: Però io non mi aspettavo qualcosa di diverso, no. Perché non mi aspettavo mi dicesse, oh, ieri ho visto i procuratori di Ken, allora è fatta, si tiene oppure no, va via. Cioè, allora, quel Paratici lì ovviamente lo conosciamo, perché lo conosciamo da giornalisti, e quindi non mi aspettavo, però quello che ci ha voluto dire e che ci ha fatto passare, cioè i messaggi li ha fatti passare,
9: sì, sì,
3: chiari. Quindi non faremo una Fiorentina da Champions, non faremo una Fiorentina da Scudetto, faremo una Fiorentina che deve crescere. Però ti sta dicendo anche, oh signori, l'anno scorso c'è stata una Fiorentina che a malapena si è salvata, quest'anno ovviamente le mie ambizioni sono molto più alte di quella Fiorentina.
7: No, ma soprattutto dice, io non potrei accettare di immaginare di costruire una squadra da settimo, ottavo posto.
3: Ecco.
7: Ragazzi,
3: no,
7: questo,
3: per quattro anni lui ha detto: non vorrei vedere una Fiorentina che è in stallo per un po' di anni. Però il suo stallo è parto dall'ottavo posto. Quindi, come minimo, dobbiamo pensare, ragazzi, che lui fa una Fiorentina da parte sinistra della classifica, giusto?
7: Ah, questo lo trovo scontato.
9: Io, sì. Io

0: femmina che metteva la parola terzo posto. Io a memoria, ragazzi, non ho ricordanza.
1: No, io te l'ho già detto.
0: Forse Vittorio Cecchigori.
1: Resto colpito dalla sua definizione, scusate, ma di quella che è stata la quotidianità dei 7 anni di commisso.
0: Cavolo.
1: Perché poi è vero, un anno siamo arrivati sesti, ma se si fa la media con gli anni negativi, te hai galleggiato tra il 7º, l'8º e il 9º posto e te l'hanno spacciato come un grande successo.
2: E lui ti ha detto che
1: noi eravamo i cattivi perché non ci bastava. O sbaglio?
2: No, no, è così. Ecco. Però ecco, quindi io ti dico, ora mi aspetto che gli sia data la potenzialità di lavorare, perché ragazzi, oggi vengano abbinati alla Fiorentina, è vero, lui ti ha detto non ti dice niente di mercato, però vengano abbinati alla Fiorentina dei giocatori che hanno tutti un valore di mercato interessante,
3: Cioè, mi è piaciuto anche molto la risposta sulla PIN, no? Perché qualcuno, sembra Flavio Nizzanti, ha chiesto, ma secondo lei ha perso a PIN la Fiorentina? No, assolutamente no. Quindi anche chi dice, ma figuriamoci se quel, certo, ha detto anche durante quella risposta, è chiaro, tra un giocatore, tra una squadra che gioca la Champions League e una che non fa la Champions League, è chiaro che è più attratto dalla squadra che disputerà la Champions League l'anno dopo. Però è vero anche che loro non hanno difficoltà nel trovare i giocatori che vogliono venire alla Fiorentina. Quindi ci sono state tutta una serie di passaggi davvero interessanti. Non voglio riascoltare tutta la conferenza stampa, ho risentito soltanto dei tratti per fare il servizio delle 14, ne farò un altro per le 19:30, però ci sono dei passaggi davvero importanti che magari non risentiranno più i tifosi, perché in un servizio, perlomeno da me, perché in un servizio di 1 minuto e mezzo io posso mettere soltanto 10 secondi di paratici. Però la conferenza di oggi mi serve per capire fino in fondo la filosofia di paratici.
2: E fatemi dire che secondo me questo è anche un messaggio al calcio italiano, cioè quando lui fa questi tipi di ragionamenti posizionando nel tempo la Fiorentina in una fascia, questo è un messaggio che vuol mandare, arrivare anche ai giocatori, a quelli che poi magari comincerà a contattare nel tempo. Cioè oggi lui ti dice, io vengo per quel lavoro e quindi chi investe su di me sa che io voglio arrivare lì,
1: a quello.
2: Poi ci posso mettere 1 anno, 2 anni, 3 anni, ma io voglio arrivare lì. Quindi chi sposa me sposa questa idea, che è quello che è determinante per un giocatore. Allora, prima di salutarvi vi chiedo però anche un parere su quanto è stato ribadito sul fatto che la società non è in vendita. Lo dico perché fino a ieri c'era sempre il messaggio, ma speriamo se ne vadano, compagnia, qualche messaggio di chi si aspettava chissà che cosa. C'è tanti si aspettavano che magari andasse in America Paratici per trattare per qualche altro club. Ne abbiamo sentiti tutti i colori. Che ne pensi, Sara? Credo che sia una marcatura quella di Ferrari di oggi, che almeno su questo fronte non ci sono più oggetti di dibattito per il momento.
3: No, ma infatti la domanda l'ho fatta io proprio per togliere, anche per togliermi un sassolino, perché nella domanda, cioè, per 5 giorni non ci avete fatto sapere niente dall'America e allora ve l'abbiamo fatto sapere noi la notizia, no? Che vi siete visti, eccetera, eccetera. Comunque, al di là di questo, che era anche una frecciatina che volevo tirare, perché io per 5 giorni continuavo a chiamare l'ufficio stampa della Fiorentina, allora ci sono novità? No, nulla, nulla, non si sa nulla. E io cosa dico? Stasera non si fa nulla?
1: No, puoi parlare della visita di Baggio ai campioni, al presidente, però è di 20 giorni.
3: Comunque veniamo al succo, che è stato importante. Oggi è una risposta che non lascia spazio a interpretazioni.
1: Esatto.
3: Quindi Giuseppe porta avanti il sogno di Rocco. Il sogno di Rocco era vincere con la Fiorentina, ma, e qui purtroppo i tifosi devono avere pazienza, ma servono degli step, gli step dei quali sta parlando Paratici. Quindi anche Ferrari, ripeto, si affida tutto a Paratici adesso Paratici ha veramente scusate, ma mi viene da fare questa battuta. Paratici ama Ferrari. Bene. E deve dimostrare di saperla guidare al massimo. Per quello che ho capito io, siamo così.
2: Bene. Allora, grazie a
1: Ciao, Sara
2: Amini, grazie. 348 7513 933, aspettiamo i vostri messaggi audio e scritti per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora un'ora, il 3925 727775. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055 7711 171. E cosa vi è rimasto della lunga conferenza stampa ai Paratici? Cosa non vi ha convinto? Cosa, se c'è qualcosa che vi ha dato finalmente una ventata di entusiasmo? Torniamo subito.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Praticamente Lorete e Calamai vogliete dato di bugiardo a Paratici sul discorso di Grosso, dell'allenatore che è stata l'unica scelta. Bene, mi sarebbe garbato Lorete tu gli avessi detto in il viso per vedere un po' come la finiva la storia. Comunque noto con piacere che anche a sto giro il nuovo direttore sportivo ha dato una bella sterzata a due o tre di voi, eh? A qualcuno addirittura gli ha dovuto fare lo spelling per capire, perché sennò non ce la facevano a capire, gli ha dovuto fare lo spelling. Dai, anzi, quando tirava fuori quelle due o tre parole in inglese a qualcuno gli assanguinava anche il naso.
3: A me questa, buongiorno a tutti e due, a me questa conferenza stampa, le parole dei Paratici mi hanno fatto proprio capire che i 7 anni precedenti gestiti dagli altri dirigenti sono stati buttati via, o meglio, gestiti da persone che non avevano abbastanza competenza per essere ambiziosi e portare la squadra sul campo a trofei o a livelli più alti. Questo è la conclusione. Speriamo che da ora e oggi in poi un Paratici, con tutti i cambiamenti che vorrà fare soprattutto dentro la struttura del Viola Park, si possa fra un anno o due arrivare a dei risultati.
4: Buonasera e grazie alla compagnia. Io ho sentito l'intervista da Mani, grazie a voi. Però essendo un abbonato da tanto tempo voglio vedere veramente quello che fanno prima di dire se sono bravi oppure no, perché a Firenze sono passati in tanti e in tanti ci hanno deluso. Grazie Giacomo.
5: Buonasera, io credo che noi abbiamo l'obbligo di dare fiducia a Joseph Commisso almeno per un po' di tempo, perché lui non è responsabile di quello che è successo negli ultimi 7 anni, non prendeva decisioni lui, le persone che prendevano decisioni purtroppo non ci sono più. Lui appena ha avuto la possibilità di prendere decisioni ha trovato una squadra che era ultima in classifica, ha preso uno dei migliori direttori sportivi in circolazione e l'ha salvata con un girone di ritorno da 7° posto, quindi massima fiducia. Ho sentito cose molto positive, non si è parlato di autofinanziamento, si è parlato di una squadra che nel minor tempo possibile dovrà arrivare ai vertici e restarci. Forza Viola, i tifosi facciano i tifosi, i giornalisti facciano i giornalisti.
6: Bene, bene, grazie per i vostri pareri.
7: Sì.
6: Danno una fotografia importante, sono rimasti colpiti da questo fatto.
7: Bene,
6: da questo fatto è bello, no? Perché loro esprimono un parere su che cosa hanno sentito, no?
7: Francesco,
6: Francesco fa i pareri sui giornalisti, che non gliene frega niente alla gente.
7: A lui
6: dei giornalisti.
7: Sì,
6: a lui sì.
7: Noi, ma invece
6: interessava molto, interessava molto sapere il parere di Francesco su questa conferenza stampa.
7: Io non ci credo. Vabbè, che Grosso fosse l'unico e il solo, no? Se gli avevi dato di bugiardo, sì, io ci redi.
6: Vedi, poi
7: se tu ci redi, sì, io no.
6: Guarda, è l'ultima volta e perdo tempo, perché poi se non gli interessa a lui, ma lui farà le sue interventi, se fa le sue interventi,
7: ma
6: non
7: figurati,
6: offende le persone.
7: Mi dispiace per lui, esatto, perde l'opportunità.
6: Ma a me, caro Francesco, di che cosa facciamo noi? Da te, sinceramente, mi interessa il tuo parere su Paratici. Ti è piaciuto a te Paratici? Ti è piaciuto qualcosa in particolare che ha detto? C'è qualcosa che non ti ha convinto? Questo che fanno il 99% degli amici che ci telefonano, ci scrivono. Noi ci interessa il vostro parere, non cosa pensate di cosa ha detto Paratici a noi. Francesco, ma se tu vuoi continuare così, mi dispiace, perché però, ho tanta stima delle tue riflessioni.
7: Per me che aveva così più candidati, ma oltre
6: per
7: Grosso.
6: Te?
7: Per me. Poi magari qualcuno si fiderà
6: normale,
7: di quello che ha detto
6: Paratici.
7: Ma lui
6: deve venire in conferenza stampa e dire no, guarda, ho preso Grosso perché sei, mi hanno detto io.
7: Dopodiché trovo molto aziendale, cioè lo fanno manager di grande livello, anche di spessore internazionale, cioè lui a un certo punto ha detto se no qui dobbiamo costruire un altro building ed è un altro palazzo, sì. Oppure ogni tanto il feel comfortable, sentirsi comodi. può piacere o non piacere, ecco, non...
6: Vabbè, comunque
7: mi piace la mia lingua, poi mi piace vista, anche parlare inglese
6: dal mio punto di vista,
7: però,
6: e poi c'è. Andiamo da Enzo che ci ha chiamato allo 055 77 11 17,
7: però non aveva solo grosso,
6: se Francesco continua a parlare solo di giornalisti usciranno tranquillamente i tuoi messaggi, che qui non censuriamo nessuno.
7: Dai, non mi fa incazzare Calamai, Francesco.
6: Non puoi essere un nostro interlocutore.
7: Spara
6: perché,
7: a me.
6: Perché non ci interessa.
7: A me.
6: No, a noi ci interessa il tuo
7: altro,
6: parere,
7: guarda,
6: sulle cose. No, che cosa pensi te, che pensiamo noi, che abbiamo detto a loro. Questa alla gente non interessa, Francesco. A Radio Firenze Viola si vuole partecipare con i nostri pareri, che vanno lo stesso valore di Calamai, di Loreto, di Tonelli. Questo è Radio Firenze Viola e Palla al Centro, ma vorrei dire tutte le trasmissioni. Scusami Enzo se ti abbiamo fatto aspettare.
8: Non c'è problemi.
6: Ciao
8: Luca.
6: Vai.
7: Ciao
8: Diccia. Io sono un vecchio tifoso della Fiorentina, ho più di 60 anni. Ora
6: no,
8: sono
6: sei un ragazzo,
8: ragazzo
7: giovane,
6: è con fretta a me, sei un ragazzo, sicché vecchio.
8: Sì, no. Telefono quasi mai perché tra l'altro su cose tanto si fa nulla. Io ho sentito che ti do ragione Luca, il parere del tifoso è il suo parere, poi il resto un conta, giusto?
6: No, ma il parere dei tifosi è basilare, questa è la vostra trasmissione. Chi vi dà la possibilità di esprimere il vostro parere? Noi ve la diamo, e questo è importante perché la sentono quelli della Fiorentina. È un grande palcoscenico in cui, se non si offende, e qui fortunatamente nessuno più fa queste sciocchezze, esprimetevi, diamo la possibilità di essere partecipi proprio come ognuno di noi. Io credo che sia una grande opportunità. Perde l'opportunità a dire ti avevi detto questo, Loretta aveva fatto, mi sembra veramente lo farà, ma io non gli risponderò mai più perché non mi interessa, non è una battaglia fra di noi. Noi stiamo parlando della Fiorentina, diciamo delle cose, sbagliamo, le diciamo con onestà, sempre commettendo degli errori, capita, con passione, con la speranza di far crescere. Vai, scusami se ti interrompo.
8: Posso finire?
6: Certo, devi finire.
8: Io ho sentito Paratici e io sono negativo, per dire la verità, perché io Paratici l'ho vinto la Juve, troppo fallisce. Il Toto ha speso 200 milioni e non ha fatto nulla, troppo fallisce. Io spero che la squadra la faccia buona, ma non aspettare un altro 5-6 anni, che io non ho fiducia su Paratici. Poi ti telefonerò un'altra volta tua, non ora, tra qualche mese, tra 5-6 mesi.
6: Vabbè, no, alla e fine del mercato, dai,
8: ragione,
6: alla fine del mercato. Ma no, guarda, io l'ho appena detto Enzo, anche per Paratici questa è una grande sfida, perché lui viene da anni in cui ha fatto poco, ma poco
8: ha fallito Luca,
6: esatto,
8: fallito.
6: Quindi anche lui avrà voglia di rivincita, no? Perché
8: sì, alla Juve l'ha fallito, lo mandano via, se no lui fallisce, alla Juve lo manda a zero, la butta, e il Total ha preso 200 milioni e ha fallito.
6: No, ma ripeto, mi sembra una riflessione che fa parte di un bellissimo dibattito. Allora,
8: poi, non lo so, io spero faccio i bendi, poi.
7: Quello tutti, guarda.
6: Grazie
8: nulla,
6: Enzo.
8: Nulla.
6: Allora, ciao, noi abbiamo
8: Enzo.
6: Ancora un come si dice, un frame, vuoi parlare
7: sì,
6: bene?
7: Sì, perché tu volevi andare su Ken e fai bene, sì. Perché sentivo Sara che invece l'ha letta un po' come permanenza,
6: no, gli ha dato le due letture,
7: tutte e
6: ha
7: due
6: detto, ha detto
7: io
6: una volta e resta una volta,
7: non ho molto ben capito,
6: io ti dico
7: te
6: quello che penso, ma prima sentiamo
7: Vai.
6: Che cosa dice il nostro Paratici.
9: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate, cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo del commerciale, dallo stadio che migliora, cioè quindi il budget è generale, non è un budget di mercato, okay? Quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori. Siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato. Perché? Perché tutti gli altri, tranne i primi 5-6, non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
6: Bene, guarda che ci sono...
7: C'è già, guarda, un messaggio di qualcuno che diceva: ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma quando ha parlato di Ken gli è scappato un
6: l'ho già venduto una volta. Ma c'è un altro aspetto che sottolineo fra un attimo, ma allo 055 7711 171 c'è Francesco. Ciao Francesco.
10: Ciao Luca, ciao Solo, buonasera a tutti.
6: Ciao.
10: Allora, io vorrei parlare un attimino della, ovviamente, di oggi, no? Della sì. conferenza di Paratici. Allora, a me Paratici è piaciuto.
6: Anche
10: è piaciuto perché tra le righe e anche in modo diretto in realtà ha detto tante cose. La cosa che a me è piaciuta più di tutti, e che qui in radio anche con voi ne ho parlato anche in passato su qualche intervento mio sporadico, è il fatto che lui abbia sottolineato l'importanza sì di fare una squadra competitiva, lui ha detto non voglio rimanere flat, no? Però ha sottolineato il fatto di quanto sia importante costruire una società competitiva, perché anche nel fare una squadra forte, però se non c'è una società forte che riesca a gestire questa squadra, può essere il flash di un anno, l'anno successivo si può avere la tendenza di cascare un po' nel baratro. Quindi il fatto di costruire una forte società per gestire una forte squadra, secondo me è un aspetto importante, cosa che non soltanto con in questi anni di commesso, ma anche con i Della Valle c'è sempre stato un po' un contesto, usando le parole di Paratici, contesto flat anche nella gestione della società. C'è abbastanza conduzione familiare, più o meno soldi manager, Corvino,
6: certo.
10: Cadè. Quindi invece lui proprio da manager entra un po' a gamba tesa anche in tutte le varie situazioni, guardando un po' in faccia alle persone.
6: Hai ragione, guarda che ha colpito questa analisi, questa parte qui è una delle cose che ha colpito di più i nostri
7: totalmente
6: ascoltatori,
7: d'accordo,
6: perché
7: Francesco
6: ovviamente ha messo a nudo tanti errori che a suo giudizio sono stati commessi e lo ha detto, ti devo dire la verità, davanti a quello che ha partecipato a quegli errori, perché c'era l'attuale direttore generale, ha fatto parte di tutto questo percorso, magari prima con un ruolo diverso e poi invece da ora da direttore generale. Grazie Francesco,
10: grazie a voi
6: veramente,
10: grazie
6: questi interventi. Che allora torno su Ken.
7: Sì.
6: Allora, guarda che c'è un
7: che io è da ieri sera che mi
6: allora,
7: interrogo.
6: Te hai la sensazione che le parole di Parati ci portino più alla conferma, va bene? Questo mi hai detto?
7: No, ma che ad ora lo scenario non possa che essere quello della conferma.
6: Io ti dico che è veramente, cioè, in questo momento per me Ken è in vendita. Io avevo già questa convinzione prima, che mi era, cioè avevo la conferenza stampa nella testa. Ora ho risentito questo passaggio. C'è un aspetto importante in questo passaggio, Tommaso. Lui non dice una cosa che ti saresti aspettato.
7: È il nostro centravanti.
6: No, lui dice questo, ma lui non dice una cosa che invece avrebbe dovuto dire a regola.
7: Clausola.
6: Dovrebbe dire: signori, qui c'è una clausola. Dal primo al 15 di luglio noi non saremo proprietari del cartellino di Ken. Non saremo proprietari. Quindi, se lui dal primo al 15 luglio troverà una sistemazione di suo gradimento e porteranno i 62 milioni della clausola, noi saremo costretti ad accettare questa situazione. No, lui non parla dei 62 milioni perché sa che tanto non arriva.
7: Non c'è messo.
6: Lui fa un ragionamento in cui dice: se arriva un'offerta importante,
7: capisco di più.
6: Se arriva un'offerta importante per noi e per lui, quindi anche una situazione contrattuale per lui, sono 3-4 le società nel mondo, 5, che possono permettersi di gestire i giocatori. Per cui la mia traduzione, ma qui ragazzi è libera traduzione,
7: qui, ma
6: ognuno,
7: anche perché
6: ognuno tragga le indicazioni che vuole. Noi vi abbiamo fatto sentire e risentire. Per me la riflessione è questa: se portano i soldi veri, e per me i soldi veri sono dai 40, 45, forse 50 sarebbe, va via.
7: Voglio vedere a 30.
6: Se non arrivano i soldi veri, io non svendo Ken.
7: No, beh, questo certo.
6: Perché non traggo beneficio io, ma non trarrebbe beneficio nemmeno il giocatore. Perché se il giocatore deve lasciare la Fiorentina per andare a giocare in una squadra di bassa classifica inglese, tanto vale che giochi qua, che difende magari il posto nazionale e che si rilancia. Però oggi questo è il messaggio di un giocatore legato a un giocatore che è per me in vendita oggi. Se arriva,
7: mi sarebbe piaciuto su Ken, ma forse in generale su tutta la squadra, a quel punto aggiungere un'altra domanda: se non pensa Paratici che tra i vari cambiamenti ce ne sia anche uno doveroso nella gestione della squadra, degli uomini / calciatori, e ovviamente mi riferisco a Ken, messa in termini un po' più direttore, ma anche il prossimo anno, permessi, ritardi, dischi, cose, perché tanto, cioè è vero, tanti sono lì che dicono: quando faceva 26 gol non vi siete mai lamentati, ma io non mi lamento per quello, io mi lamento per lo scollamento che si è creato dentro lo spogliatoio nel momento in cui inevitabilmente un calciatore vede un compagno di squadra che ha l'ingaggio raddoppiato e non le responsabilità raddoppiate. Dice: ma insomma, è tutto lecito per il più pagato, e poi magari in campo, se non tira un rigore dopo 10 minuti, smette di giocare. Ragazzi, quella è roba. Io non so, non voglio fare il sapientino, sono stati spogliatoi agghiaccianti, ma chi è stato in uno spogliatoio, una roba del genere è clamorosa a qualsiasi livello.
6: Allora, vuoi il mio parere?
7: Cioè, psicologia di gruppo quella. Come se non tiri il rigore e smetti di giocare, e lo fai davvero. Ma qui si è perso il lume e la ragione.
6: Vuoi il mio parere? Ma vale per uno, come dico sempre. Lui non è entrato in questi termini perché così toglierebbe palcoscenica grosso.
7: Può darsi.
6: Io
7: può
6: mi aspetto
7: darsi la
6: gestione
7: spetti alla
6: Paratici in conferenza stampa quando immagino l'11, il 12, il 10, il 9, non so,
7: 9 che saranno
6: parlerà
7: poi 20 anni
6: e
7: al mondiale.
6: Alla domanda che immagino verrà fatta grosso su Ken, grosso dirà determinate cose, e la presenza lì di Paratici sarà la garanzia che la società sarà accanto a grosso. Cioè, io, così come mi ha detto uno: ma perché non ha detto che cerca gli esterni d'attacco? Perché sarebbe entrato in questioni che sono in un'area che è l'area dell'allenatore.
7: Hai ragione.
6: Lui ha la necessità di proteggere questa libertà.
7: Te lo dico
6: forza.
7: Che hai ragione, perché così mi hai fatto pensare a una di quelle quattro caratteristiche che lui ha rinvenuto in grosso, che è il pensare anche da dirigente, che è quel che si aspetta. Però, nella guida
6: staremo a vedere
7: tecnico.
6: Allo 0557711171 c'è Lorenzo. Ciao Lorenzo.
11: Salve, buonasera a tutti.
6: Grazie a te della telefonata.
11: Grazie a voi, insomma, mi seguo sempre volentieri quando posso. Innanzitutto volevo fare un primo piccolo intervento, senza essere troppo lungo, per lasciare spazio anche agli altri. Innanzitutto, allora, non ho potuto seguire tutti i vari passaggi della conferenza, sì, perché insomma ero impegnato, però mi sembra si siano toccati tutti i punti, e da personaggio iper metodico e comunque da grandissimo manager quale si è dimostrato, da quello che ho potuto leggere e diciamo ascoltare anche da delle stralci, insomma, o radio o YouTube o così, per anche per avere notizie, si è visto quanto è un uomo di calcio e quant'è a 360 gradi un top manager. Però da un punto di vista oltre che appunto relativo agli acquisti, mercato eccetera, si era stato detto che eventualmente anche a livello prettamente del gruppo che affianca la squadra, quindi a livello sanitario, per via di tutte, diciamo, le magagne successe quest'anno, e non solo per il discorso che è, ma anche prettamente gestionale su altre cose, doveva essere, diciamo, cambiato il responsabile. Ora io credo che da un punto di vista sanitario, in quanto tutti, non dico lo bistrattano, ma lo valutano meno questo aspetto, però essendo parallelo alla squadra, quindi è un gruppo di campo, se però si cambia, si fa mercato, si cambiano tutte le varie aree responsabili del Viola Park, aree, settori, allenatore, con staff tecnico, di fatto anche l'area clinica, se non, diciamo, vengono cambiati i terapisti, quindi quelli che seguono direttamente i pazienti, ma comunque non viene cambiato dopo tutto la baraonda che è successa a livello sanitario, credo che sia una falla, un punto interrogativo che rimane, perché dato che comunque è anche stato un punto di dibattito per gli ultimi due allenatori che poi sono saltati, che hanno avuto, diciamo, da muovere critiche, vuol dire che di fatto allora perché non c'è stato una mossa così ferrea e repentina anche su questo aspetto, dato che comunque sia di fatto gli elementi chiave sono chi va in campo, se chiaramente non c'è integrità o c'è una malgestione, oltre che l'omertà, diciamo, di non parlare su determinate cose, mi fa un po' dubitare. Ora poi che c'entra, si spera che nessuno si faccia male, che comunque la Fiorentina torni ad essere la squadra che è sempre, però insomma credo che un top manager con la T maiuscola debba per forza toccare tutti i vari aspetti, o comunque far capire magari qualcosa di più. Non so se è stato parlato di questo, se è stata fatta la domanda.
6: Ora
11: ma
6: lo chiedo a Tommaso Loreto. Grazie
11: della telefonata.
6: Tommaso,
7: rispiegami un attimo là, perché un po' mi sono perso.
6: La domanda è molto semplice: perché non cambia lo staff medico?
7: Perché non è detto che siano solo il problema sia la persona, ma il processo operativo. C'è stata proprio una domanda ulteriore su questo discorso dello staff medico, e quindi probabilmente lui ha qualche dubbio sul valore dello staff medico, certo. Forse ha più dubbi su come opera la gestione dei recuperi, la gestione momentanea di certi infortuni, la comunicazione sui recuperi o meno. Probabilmente lui vuole un cambio di processo operativo, che non significa necessariamente cambiare il dottor Tengue, perché sennò tanto
6: no, ma è così.
7: Le figure sono queste.
6: È proprio questo.
7: E gli è stata fatta proprio un'ulteriore domanda sui cambiamenti, ma cambierà lo staff medico? E lui ha detto non è una questione solo di sostituzione delle persone, ma di processi operativi interni.
6: Guarda, per quello che abbiamo capito da questi periodi, allora Paratici porta un metodo che è un metodo nuovo. Chi si adeguerà e svilupperà in maniera giusta, per quello che è il concetto di giusto di Paratici, questo progetto, bene. Chi non si adegua verrà cambiato. Quindi, ma qui non ci sarà un uomo solo al comando in nessun settore, ci risulta che potrebbe essere un allargamento della comunicazione. Comunque è arrivato un responsabile del Viola Park, è arrivato altre figure, stanno arrivando altre figure. Allora lui in questo momento, prima di cambiare il responsabile, dice lasciamo perdere il responsabile, facciamo in un'altra maniera. Valuterà
7: è
6: come
7: il processo che poi quell'area deve sviluppare,
6: se quell'area
7: deve cambiare
6: in maniera corretta le idee di Paratici, continueranno a lavorare, se no li cambia.
7: Ti fo un paio di esempi al volo. Ricorderete, Gosens si infortuna a inizio dicembre, passano dei mesi durante i quali ci interroghiamo come sta, come non sta, riappare in campo, appare a tutti che è un po' indietro o comunque in difficoltà, certo. non viene convocato e dal niente, al termine di una conferenza stampa, Vanoli stupisce tutti e candidamente ammette: eh sì, Gosens ha avuto una ricaduta. E per quel che poi ho capito, non è che hanno fatto i salti di gioia ovviamente in casa Viola, perché la ricaduta può essere figlia di aver ripreso un certo tipo di lavoro troppo in fretta. Esatto. Questo probabilmente è un processo sbagliato da cambiare.
6: Se non sbaglio, l'Amptes è operato a crociato una maggiorata.
7: L'altro esempio è Solomon.
6: Solomon
7: si fa male, sta fuori, allenamento a porte aperte, lui c'è, fa la partitella. 12 giorni Solomon non l'hanno più visto, da nessuna parte, non si sapeva più dov'era e non ti dicevano più nulla. Questi sono probabilmente i processi sbagliati, fermo restando che non mi prendo assolutamente, come dire, l'ardire di avere la competenza di poter dire che avevano mandato Solomon ad allenarsi, certo, troppo presto. Dico che su troppi nomi è calato spesso e volentieri una fitta nebbia per cui non si capiva né come stavano, ma soprattutto Nessa aveva ricominciato ad allenarsi troppo presto.
6: Poi vi ricordo, perché me l'hanno spiegato, che il dottor Pengue è un dipendente della Fiorentina, quindi non è che lo puoi cacciare via, ma se non dovesse essere funzionale a questo corso voluto da Paratici, magari viene spostato ad altri settori, sempre legati ovviamente alla parte della medicina. Allora, stiamo volando verso l'ultima mezz'ora. 348 7513 933 per gli amici ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Nell'ultima parte andremo con un grande esperto di mercato a raccontare quelle che possono essere indicazioni che sono emerse dalle parole di Paratici, un po' come ha fatto anche Pietro Lazzarini in Chi si compra Flash. Tra l'altro vi ricordo, Chi si compra Flash lo potete ritrovare su Firenze Viola e anche sulla pagina YouTube nostra di Firenze Viola, che tra l'altro sta crescendo come tutto sta crescendo in questo fantastico mondo. Torniamo subito.

0: corpo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama

0: 7. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da 40 anni Favoc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Favoc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ma sinceramente quello che ho notato io nella sala stampa, cioè giornalisti e direttori, allora la stagione scorsa è stata semi dimenticata, toccata solo a livello marginale. Nessuno ha chiesto al direttore Ferrari di rendere conto del disastro della stagione scorsa, né tantomeno come mai la società non ha detto la parolina scusateci, non capiterà più.
8: Ciao Maidero Vivo, ma adesso si parla di questo Baroni 2009 che poi è inseguito da tutti, ma il nostro problema è magari come ha fatto il Bologna, come fa spesso il Sogliano con il Verona. Baroni, scovarlo ancora prima, che perché adesso è tardi, adesso se ci sono quei fior di squadroni lì non verrà mai, quindi bisogna scovarli prima questi, come fanno il Sogliano, il Sartori eccetera, perché già adesso per noi è tardi. Ciao, grazie.
9: Guardate la smorfia di Paraterci quando parla del settimo ottavo posto di media, è molto stizzito, mi sa che lui vuole molto di più.
10: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. La conferenza stampa di Paraterci è stata molto chiara, ha detto ha trovato terra bruciata, bisogna ricostruire tutto da zero, quindi vuol dire che fino abbiamo perso tutti questi anni inutilmente, non abbiamo vinto nulla, abbiamo fatto delle finali senza portare a casa trofei e quindi con Paraterci ricominciamo anno zero.
11: Buongiorno a tutti, io dico solo che se abbiamo qualche speranza, se coltiviamo qualche speranza per un futuro da squadra importante, l'unico cui ci possiamo votare è Paraterci.
12: Toro, ma le parole in inglese, ma Fulcrug non l'ha detto nessuno.
13: Hai ragione,
12: Fulcrug.
13: Cazzarola. Hai ragione.
12: Siete grandi, io ascolto tutti i giorni, grazie per la compagnia, super, super, grazie.
13: pensa come sarebbe stato se parlando di Ken avesse detto: comunque a margine di questo stiamo pensando a un centravanti per la Fiorentina che sarà Füllkrug. Sarebbe venuta giù la sala stampa. Ci ha raggiunto Simone Bernabei.
14: Ciao ragazzi,
13: ciao,
14: buon
13: Simone.
14: Pomeriggio.
13: Allora, no, volevo sfruttare la tua esperienza, Luca, al volo, per rispondere, perché comunque c'è più di uno che lo chiede. Come mai non avete chiesto qualcosa sulla scorsa stagione a Ferrari, perché non si assume le responsabilità, eccetera, eccetera? Io vi chiedo, ragazzi, ma a voi oggi sarebbe interessato sentire un giornalista che riapriva la pagina dell'anno scorso?
14: No, no.
13: Perché
14: cioè, oggi,
13: io ve lo dico molto sinceramente, oggi, era tra le mie potenziali domande.
14: Oggi era il
13: primo ce n'abbiamo
14: giorno.
13: Una. Francamente, al 18 di giugno, campionato tra un po' è finito da un mese, ci siamo salvati, è andata bene. Tanto le scuse si sa che non le fanno, non è nella loro indole. Ferrari ti ha detto miracolosamente, un po' d'autocritica l'hanno fatta, dice: perché non avete chiesto a Ferrari se si voleva dimettere? Non lo so, con
14: ma
13: una
14: non
13: domanda
14: era, cioè, non era la stessa,
13: non ci
14: cioè,
13: sta,
14: oggi
13: non
14: era
13: lo
14: il
13: so.
14: Primo giorno del dopo,
13: esatto.
14: Poi detto fra di noi,
13: cioè, sai, se abbiamo tre domande
14: quando,
13: a testa,
14: se quando è stato fatte le domande a Paratici, a Ferrari, Ferrari poteva ritenere opportuno, così come ti ricordi rivendicò il ruolo nei 65
13: sì.
14: punti
13: sì,
14: nel sesto posto,
13: Niccolò, no?
14: Poteva
13: sì,
14: anche dire: guardate, l'anno scorso mi ero rivendicato il fatto di aver partecipato da attore protagonista al sesto posto con 65 punti, quest'anno non posso, visto che sono rimasto l'unico, non ritenere responsabile di un anno sbagliato. Per me un anno è stato un anno di grande fatica, di grande sofferenza, di grande esperienza, spero di non ripetere gli errori che ho commesso. Lo poteva fare, no? Ma questo è l'arte del chiedere scusa, che mio padre mi ha insegnato a mettere al primo posto. Infatti avrete sentito tante volte dirmi: ho sbagliato, scusate, perché ragazzi si sbaglia, no? Ma non è un non è un'arte molto frequentata. Caro Simone, che si sì. fa con Ken?
13: Ma
14: ora è uscito anche l'opzione che è uscito.
13: Guardavo Sport Mediaset, occhio al Newcastle, dicono per Sirene dalla Premier League. Per Ken, occhio a Magpies. Newcastle e Magpies.
15: Sì, torna lì. Sono le uniche che hanno soldi veri da spendere.
13: Allora.
15: Posto che la Fiorentina, nel senso, non credo che sia in alcun modo interessata, ecco, a fare quelle, sai, quelle operazioni ormai che fanno tutte le italiane, prestito con diritto che può diventare obbligo. Fiorentina, se si priva di Ken, si priva di Ken per soldi fumanti messi
13: certo.
15: sul tavolo, e questi te le danno le inglesi soprattutto. Ma ragazzi, vediamo. Io credo, nel senso, all'inizio lì per lì la conferenza di Paratici ha detto, io mi sono detto, beh, non ha detto niente. Poi in realtà, guardandolo un po' fra le righe, qualcosina ha detto, qualcosa è venuto fuori. E Ken mi sembra ci sia effettivamente questa volontà di trattenerlo, però insomma ha fatto un po' un bagno d'onestà, ha detto: ma Fiorentina non è nelle condizioni di poter dire alzo muro, Ken è incedibile, la Fiorentina non te lo dirà mai, e quindi Ken la Fiorentina lo vorrebbe trattenere, ok, oggi ce l'hanno detto. Ken tutto sommato potrebbe anche voler restare, però poi dipende, arriva al Newcastle, ti porta 50 milioni, che fai? Sta tutto lì. Ma il giocatore magari gli propongono un contratto da 2-3 milioni in più rispetto a quanto guadagna adesso, la Fiorentina con 50 milioni lecitamente ci dovrebbe pensare, e quindi sta lì, sta nelle dinamiche di mercato. Io posso dire voglio tenere Ken può dire voglio restare, poi ti arriva il Newcastle piuttosto che il Chelsea, ti porta 50 milioni e che fai?
13: Verrebbe da dire provocatoriamente, Paratici avrebbe potuto dire Ken resta al 99%.
14: No. Voglio che dire, come per Nico Gonzalez, che vuol dire nulla,
13: c'è cioè un 1%, però
14: senti,
13: vogliamo
14: è scappato via. Senti Simone, ho letto di un interessamento della Juventus con Gudmundsson. Ora io ne leggo di tutte, ma dopo lo scontro che c'è stato tra Spalletti e Gudmundsson,
13: ti ricordi?
14: Sinceramente faccio fatica a immaginare che Spalletti si prenda Gudmundsson. Anche la Juventus mi sembra una bella confusione questo.
15: Sì, adesso insomma stanno un po' cercando di normalizzare le cose con Carnevali, che è un dirigente normalizzatore, ma detto questo a me sembra veramente, sembrerebbe proprio strano vedere Gudmundsson alla Juventus dopo quella scenetta che ci ricordiamo tutti nel post partita. Secondo me uno come Goodmanson con Spalletti durerebbe veramente
14: ma lo prende per il collo la prima volta, è trotterella,
15: capito, cioè Spalletti perde una palla, cose non te le fa passare
14: sulla fascia e passeggia
13: nello spogliatoio loro.
14: Io ti devo dire però, Simone, sono un po', cioè io, se c'era un giocatore che potevo immaginare che si potesse sistemare un po' velocemente, io pensavo proprio a Goodmanson, no? Perché Todò non è la prima scelta di nessuno, Kenno non è la prima scelta di nessuno, giocatori che ti possono portare soldi, se non entri nell'ottica di vendere Fagioli non ce ne sono, ma anche Fagioli non credo sia la prima scelta di... Goodmanson poteva avere un mercato estero, ma e qui non, se te mettono, intanto sono tutte robe di procuratore, se te metti in giro la Juve fai per creargli un po' di mercato.
15: Sì, probabilmente sì, poi, però sai, è vero anche che, cioè, ti affacci, guardi un po', ok, Goodmanson bravo al Genoa, ha fatto un sacco di... alla Fiorentina però non è che abbia fatto chissà cosa, e se vanno, comunque le squadre interessate vanno a vedere, dicono beh, insomma, questa è la Fiorentina, non si è visto praticamente, non ha fatto
14: Fiorentina
15: modo,
14: ha lottato per la salvezza, cioè non che ha
15: fatto in alcun modo la differenza, e quindi io top club che faccio, cioè mi vado a prendere un giocatore così, ma sì, me lo posso prendere se è un'occasione di mercato, se mi viene a costare 5, 6, 7 milioni, ma se ce ne devo spendere 15, 16, 17, 18, bah, probabilmente guardo altro, ecco, io Juventus, io top club italiano o estero, ecco, non vado a prendere Goodmanson a certe cifre.
14: Senti, Norton del Genoa
15: è un nome che c'è, che piace. Io continuo a credere che prima ci dovranno essere le cessioni e poi eventualmente gli acquisti,
14: poi,
15: soprattutto
14: però,
15: in un ruolo così, quindi se esce Donald si può essere,
14: te che sei un grande competente calcio, tutti mi dicono che lui funziona meglio a 5, cioè come quinto difesa a 4, tanto che ti ricordi chi è che ci disse che lui Norton lo vedeva addirittura meglio alto come ala offensiva addirittura e non come terzino.
15: Ala io non credo proprio, no. Esterno 4-3 direi di no, a 5 sì assolutamente, ma secondo me, considerando che è giovane, considerando che ha una struttura fisica veramente molto importante, che ha corsa, che ha comunque i piedi buoni e che comunque sa difendere, ma secondo me nel ruolo di terzino si svilupperebbe molto bene questo ragazzo.
14: Altro giocatore di cui si è parlato anche in conferenza stampa, parto da Tommaso in questo caso, Endur. Avvisa i naviganti, Spalletti è molto molto amico di Silvio Baldini celebra Endur con chiunque parla, quindi non mi ha stupito a priori che fosse stato avvicinato anche alla Juventus. Che ne dalle parole di Paratici, di cosa hai capito?
16: Io, la mia percezione è che di intoccabili non ce ne sono. Quindi con la giusta offerta partono tutti. Fra l'altro di Endur ha tenuto a sottolineare che ha fatto una buona seconda parte di stagione, il che mi fa pensare che la prima forse non fosse considerata poco all'altezza. In più ha aggiunto che anche lui, come tutti, devono migliorare. Quindi traduco: ci piace, è un calciatore dal quale vogliamo ripartire. Mercato aprirà, figurati, tra 11 giorni, quindi ancora non siamo a nulla. Se a inizio agosto ti sparano 35 milioni di offerta, lo lasci andare. Io le ho lette così le sue parole.
15: Allora, ti dico la mia, è il discorso del leggere fra le righe che facevo prima. Secondo me invece su Endur, dove si è leggermente sbiazzato, molto abbottonato un po' su tutti i nomi, su tutti i singoli, su Endur l'ho visto un pochino più sbilanciato, nel senso che mi sembra che abbia fatto capire che Endur è centrale nel progetto, assolutamente. Il ragionamento che facevi tu, giustamente, ha fatto una buona seconda parte di stagione, è vero, quello lo ha rimarcato. Secondo me era più per sottolineare il fatto che è in crescita, è un giocatore che sì, ha avuto delle difficoltà, però poi si è un po' sbloccato anche mentalmente, ha cominciato a far vedere qualcosa ed è in una fase ascendente, quindi ecco, secondo me Endur sarà uno di quelli su cui la Fiorentina punterà. Poi
14: tra l'altro voglio dire, ricordo per la milionesima volta che c'è questo accordo del Paris Saint Germain, per cui già oggi 25 milioni sono tanti, ipotizziamo te portano 20 milioni, no? In condizioni normali 20 milioni sono tantissimi, non sono tanti, però in realtà poi diventano 10 e 10 milioni non sono 20, cioè se poi devi andare a reinvestire, esatto, un conto se hai 20 milioni da spendere, un conto se ne hai 10 e perdi un giocatore che comunque potrebbe far parte di un progetto anche della nazionale, quindi perderesti un giocatore importante. Altro giocatore sul quale è sceso il silenzio, Tommaso, vengo anche da te.
16: Comuzzo?
14: No, De Gea.
16: De Gea.
14: Poi andiamo da Simone. De Gea
16: ha tagliato secco. De Gea gliel'ha chiesto il direttorissimo Niccolò Ceccarini, sì. e gli ha detto: no, io dei singoli non parlo, non ti dirò la verità sul mercato. E guarda, ce lo dicevamo anche nel break: non deve essere semplice fare
14: lavorare con Paratici.
15: No, perché
16: De Gea mi sembra rientri nel pacchetto dove non ha voluto dire niente. Zero
15: indicazioni su di lui, su Gosens, zero indicazioni. Io credo che sarebbe stato, diciamo, non troppo difficile dire: De Gea è un campione, la sua esperienza ci servirà, banalmente. Non ha detto niente, secondo me, insomma, una mezza ammissione del fatto che
16: tenere
15: comunque
16: aperte le porte,
15: sì, assolutamente.
14: Ma secondo voi,
16: cioè ci sta che magari stia pensando a Martinelli, eh?
14: Sì, mi sta bene, però io vi domando, cioè la Fiorentina, Simone, può pensare di monetizzare su De Gea?
15: No, a livello di cartellino no.
14: No, cioè l'unico vantaggio su De Gea è che te risparmi 3 milioni netti quest'anno, 3 milioni l'anno prossimo, sono 6 milioni, 2, 12 milioni. Cioè risparmi, perché io lo ribadisco, con De Gea se vuoi mandarlo via devi trattare, cioè De Gea non è il ragazzino e gli puoi fare, De Gea gli devi dire, gli devi aver probabilmente già detto: guarda, se trovi la soluzione giusta per te e la tua famiglia, perché le sue scelte sono legate molto anche alle condizioni di vita adeguate per sua moglie e i suoi figli, vai pure. C'è uno strano silenzio, però, unito al fatto che poi se parti con Martinelli, poi non è che poi, senza voler togliere nulla alle Zerini, ma poi devi prendere un secondo di un certo livello, perché un margine di rischio te lo prendi, no? È strano questo silenzio, lo trovo un po' misterioso su questo giocatore. Comuzzo piaceva al Como, invece.
16: Questa storia di costruirgli un percorso, di avere cura di lui, io lì per lì l'ho un po' vissuta come prestito. Cioè gli faccio fare magari un anno altrove, perché poi qui c'è pressioni, vanno sapute gestire, eccetera.
15: Non so, mi sembra, è stato in effetti un discorso un po' così, un po' strano. Onestamente vedo difficile prestare un giocatore come Comuzzo, sinceramente.
16: Non voglio dire.
15: Secondo me era un po' un discorso di rottura rispetto anche al passato, che ti ricorderai quando sono arrivate quelle offerte dall'Arabia, quelle offerte dal Napoli. Comunque c'era stata, di fatto il giocatore era quasi già stato venduto dalla precedente.
16: Sì, cioè passato, per quello, me si disse fosse stato per me.
15: Esatto, per quello ti sto dicendo, probabilmente era un modo un po' per tutelarlo, perché poi Comuzzo, e lo ha fatto vedere con le prestazioni sul campo, tutta questa situazione, tutto questo tourbillon di voci, di cose, insomma, ne ha risentito. E le sue prestazioni sono calate, questo, ripeto, lo dice il campo, non secondo me. E quindi secondo me dentro il pensiero dei Paratici c'era anche un po' questo, c'era un po' il tutelarlo, il tutelare il giocatore. Poi si torna lì, come dicevi prima, per Ndur arrivano 35 milioni, quelli che avrebbe portato il Napoli un anno e mezzo fa. Ragazzi, Comuzzo secondo me a questo giro viene venduto sul serio,
16: perché tanto, però ecco, te lo sai meglio di noi, arriveremo al 24-25 agosto con uno scenario di mercato, poi dai 26 è bomba di tutti,
15: vabbè,
16: il 31 agosto, il 1 settembre possono fare di tutto e faranno di tutto come sempre l'ultimo 48 ore.
14: Sì, e ve lo ripeto, qui c'è un passaggio molto delicato, perché la sensazione è che Paratici prima dovrebbe vendere, ma la realtà dei fatti, lo ribadisco per la millesima volta, ma correggimi Simone, è che la Fiorentina non ha nessun giocatore che in questo momento è l'obiettivo primario di un club, no? È così, se in Inghilterra vogliono Loreto, vengo, quanto vuoi? 10 e via. Anche Dodò, io non credo che Dodò sia la priorità del Napoli, la priorità della Roma. La Roma, tra l'altro, mi dicono deve vendere il 30 giugno perché ha bisogno di entrare dentro parametri, se no rischia. Il Como anche, ragazzi, il Como deve muoversi bene, perché ora che è entrato nel fair play ha dei grandi problemi il Como, a mettere a posto i conti. Quindi io temo sono un mercato lunghissimo, cioè,
15: come
14: per la Fiorentina.
15: Sì, assolutamente, fra mondiale, fra queste, bisogna attendere comunque fine giugno, quando appunto la Roma e tante altre squadre dovranno fare. La Roma, ragazzi, deve rientrare di oltre 50 milioni di euro
14: entro giugno,
15: perché se no
16: c'è anche una multa,
15: c'è una multa da 6 milioni.
14: Che diceva,
16: presa anch'io stamattina una multa.
15: 6 milioni?
14: Dove?
16: No, se la pago subito 29,40.
14: Ah, mi divieto di sosta.
16: C'è la pulizia, sì.
14: Ti hai lasciato la macchina, Visca. Ti è andata bene? Perché te la dovevamo portare via allora. A me l'hanno portato via 200 euro. Mi hanno dato qua.
16: Allora, grazie.
14: Ringrazio la pulizia.
16: Infatti, no, l'ho presa e ora la pago
14: subito. Ti dicevo che, per esempio, Roberto Pruzzo, Simone, diceva che non esclude a priori che se arrivasse una società e portasse 50 milioni per Svilar, poiché loro l'hanno praticamente a costo zero, perché loro hanno bisogno di 50 milioni, infatti, e fai fatica provando a trovare questo tipo di situazione. Per cui, ragazzi, preparatevi, chi si compra Flash noi ve lo continueremo a proporre, ma tra Paratici, che vi ha già detto, ve le do tutte storte, la Fiorentina deve fare un mercato lunghissimo, 250 giocatori da vendere e non mi pare c'è la fila.
16: No, da ieri per esempio abbiamo anche il Torino che tiene d'occhio Fortini,
14: ecco,
15: quella può essere una
16: ma
15: pista.
16: Solo 5
14: e quanto vuoi prendere? Scadenza già domani, poi l'ha fatto giocare,
16: lo voleva il Bayer Leverkusen la scorsa estate.
15: Quante presenze ha fatto in Serie A Fortini?
16: Non
14: l'hai fatto mai giocare, quanto vuoi da Fortini? Se lo volevi farlo giocare
16: 8-9 almeno.
15: Ma secondo me sei bravo, sei molto bravo se ci prendi.
16: No, ho fatto solo fantacalcio. E basta.
15: Considerando un po', insomma,
16: poi c'è tutto il problema contrattuale.
15: Il contratto, esatto. Cioè, considerando che cioè, gli addetti ai lavori lo sanno che questo ragazzo, insomma, che la trattativa per il rinnovo si è interrotta. Quindi non è che.
14: A proposito, ma siete riusciti a sapere se Mandragora ha allungato il contratto?
16: È meraviglioso questa cosa.
14: Oggi siete riusciti, Tommaso?
16: No, non gliel'ho chiesto, non ci ho pensato.
14: Lui l'ha annunciato.
16: Oggi io sono andato proiettato verso il futuro. Mandragora ci ha detto: ho rinnovato. C'era Galloppa, non c'era nemmeno Vanoli. Paratici era a Londra, nel meraviglioso quartiere dove abita,
15: a Mainz,
16: e seguiva il Tottenham. Noi eravamo a Mainz, dove avremmo perso al 90esimo. E Mandragora dal niente, no, ma perché io nel frattempo ho rinnovato. Bene, se ci date un'ufficialità lo diciamo poi.
14: Va bene, allora ringraziamo Simone.
16: Grazie Simone,
14: a voi, ragazzi, tanto lo risentirete.
16: Sarà una lunga
14: preparato
16: estate.
14: C'è qualche colpo di altri club in movimento in questo momento?
15: L'Inter sta cercando di stringere, di chiudere per Palestra. Qui sì che si può spendere 50 milioni.
16: Facile così,
15: 50 milioni, un'altra bella operazione in uscita dell'Atalanta, ragazzi, lasciatemelo dire. Che Palestra, 50 milioni, qua.
14: È una bella botta,
16: vederlo è forte.
15: Molto forte.
14: Però cinquantino,
15: 50 milioni sono tanti.
14: Tommaso, cinquantino, Palestra.
16: A vederlo tra due anni vale Gareth Bale.
15: Addirittura.
16: A me mi ha impressionato, a Firenze ci
14: però loro intanto
16: in
14: hanno
16: due.
14: Fatto un cinquantino,
16: ma a loro gli insegni nulla. Kulusevski fecero 20 senza averlo nemmeno mai fatto giocare a Bergamo.
15: Sì.
16: Preso, ma mandato a Parma,
15: uguale Palestra, ha fatto Cagliari un anno e via,
16: dice
15: di
16: competenza, che
14: va bene
16: fare?
14: Allora è passato il giorno di zona mista con le parole di Paratici.
16: Sì, ovviamente non abbiamo avuto modo e tempo di fare il punto sui mondiali. Fra l'altro ieri doveva, o almeno sperava di esordire, l'unico viola al mondiale, penso a Marin Pongracic, che però invece è rimasto in panchina in una splendida Inghilterra-Croazia, bellissima partita finita 4-2 per gli inglesi, che ovviamente già da stanotte sono lì che cantano "Is coming home", e io con loro, ma ovviamente stasera il mondialito torna all'interno di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e Alessandro Rinaldo, che farà il punto su tutte le gare, visto che poi, se non vado errato, forse oggi si chiude tutte le partite delle prime e si comincia con la
14: ieri,
16: seconda
14: credo.
16: Ieri
14: credo,
16: se da oggi finito. Si comincia con il secondo
14: e giro. Noi da domani ricominceremo ad andare a caccia di notizie di mercato con un direttore che ha detto ve le do storte, sicché non me lo chiedete perché è bellissimo. Bene,
16: tra l'altro è in arrivo proprio Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e quindi evidentemente continueremo a parlare di mercato dalle 17 che arrisca al vento, e poi andiamo avanti fino alle 21:30 che chiuderemo con Extra Viola, musica, informazione e Fiorentina a partire dalle 18, e quanto ritroverete anche su Lady Radio, dove ritroverete anche noi puntuali domani alle 14 con Palla al Centro, l'ultima
14: ciao
16: della settimana. Ciao.

0: Viola, Radio Firenze Viola.
1: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque siamo pronti per commentare la lunga conferenza stampa che abbiamo ascoltato insieme, quella con al centro il DS Fabio Paratici e il DG Ferrari. Chi si aspettava che potessero essere fissati obiettivi, che potessero essere svelati nomi di mercato, idee per il rafforzamento della squadra, è rimasto deluso. Il DS Paratici ha parlato soprattutto per concetti generali, ha rivelato la volontà di costruire negli anni una Fiorentina competitiva e duratura, però ha anche spiegato che c'è bisogno di tempo per costruire qualcosa di duraturo e di competitivo. Però parlando di se stesso ha detto: io sono molto competitivo, ho una mentalità molto competitiva e non accetto da me stesso di arrivare 4 volte di fila settimo o ottavo, posso accettare di arrivare 14esimo per poi poter arrivare al terzo, al quarto posto. Quindi ecco, questo testimonia la grande volontà di arrivare in alto da parte di Paratici, un Paratici che però ha sempre sottolineato questa necessità di tempo, non si può costruire tutto subito, non è in grado di quantificare in termini di tempo quando vedremo la Fiorentina veramente così, così in alto. Poi naturalmente ha parlato anche di Grosso, che è stato l'unico candidato su cui la Fiorentina si è concentrata per quel che riguarda il ruolo dell'allenatore. E poi in riferimento ad un'ultima domanda che gli è stata posta da Ovaldo Scanagatta, anche sulla necessità di sognare, visto che comunque è stato molto preciso Paratici, ma non è che abbia dato spazio all'entusiasmo, non è che abbia generato entusiasmo con le sue parole, proprio perché è stato molto attento con le parole a non fare promesse, e soprattutto è stato molto abbottonato anche sulle varie domande di mercato specifiche che gli sono state rivolte. E poi insomma nel finale ha parlato soprattutto della necessità di fare la società. Prima di tutto ha detto: ci vuole la società, tutto parte dal club, poi gli obiettivi vanno costruiti, però prima di tutto serve la società. Insomma, questo fa anche

0: tecnico magari risponde in maniera più approfondita rispetto a delle domande di mercato?
1: Ma no, perché avendo un po' visto le conferenze stampa di Paratici in altre sedi, non nella nostra, mi aspettavo che non rivelasse alcunché di quelle che sono le sue strategie. Questo è il suo, per quanto riguarda i nomi, intendo, quando gli è stato chiesto di Solomon, per esempio, sì, o gli è stato chiesto di Gosens, sì, sì, De Gea, eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, questo assolutamente credo che faccia parte della sua diciamo operatività,
0: di sì,
1: ecco, chiamiamola così. Il suo modo di lavorare è questo, non preferisce la cortina fumogena ammettere, non ammetterà mai finché non ha firmato, che interessa un giocatore o un altro. E questo è un modo di lavorare che non credo cambierà mai, e che quindi mi aspettavo anche a Firenze. Hai centrato i punti fondamentali, secondo me. La frase di non accetto, io non accetto da me stesso di arrivare 3-4 volte di fila ottavo, secondo me è una grossa picconata nei confronti di ciò che la Fiorentina ha fatto,
0: di ciò che è stata la Fiorentina in questi anni, certo,
1: in questi anni, negli ultimi 7 anni,
0: la gestione precedente, insomma, bella picconata nei confronti della gestione,
1: ragazzi,
0: precedente,
1: se no, poi l'ha detto di se stesso, ma è ovvio, lui per chi lavora, mica per se stesso, lavora per la Fiorentina,
0: però
1: non è che arriva lui ottavo,
0: prima
1: arriva la Fiorentina
0: spenti,
1: ottava.
0: Come dicevamo, a microfoni spenti, bisogna far tesoro, o comunque bisogna alimentare questa passione di Paratici, questo entusiasmo di Paratici, questa mentalità competitiva di Paratici, perché se si spegne questa, poi la Fiorentina ritorna ad essere nell'anonimato. Lo è adesso nell'anonimato, però ecco, ritorna,
1: sì,
0: mantiene questo status anonimo.
1: Se si spegnesse questa, credo che Paratici chiederebbe il modo di divorziare, nonostante il contratto sia lungo. Però è chiaro che se è stato. A me l'altro aspetto, sempre di picconatore, chiamiamolo così, forse involontariamente, però di fatto lo ha fatto, è quello che riguarda la struttura della società.
0: Quando dice quello vuol dire che la società era niente,
1: dice,
0: ma non
1: come,
0: che avessimo qualche dubbio.
1: Come posso, esatto, però insomma,
0: però certo, detto da lui,
1: è detto da noi,
0: no,
1: che abbiamo
0: detto da lui,
1: delle,
0: detto, da, lui
1: detto da chi prende le redini, diciamo, di una società, non è poco. Come posso io oggi promettere, fare sognare, se prima non ho gli elementi per far sognare? Dobbiamo strutturare questa società, ha detto, con elementi nuovi, completamente diversa rispetto al passato, un cambio di strategie completamente diverso, a mettere gli uomini giusti nei posti giusti, con le competenze,
0: sì, competenze,
1: attenzione,
0: l'ha detto spesso,
1: con le giuste,
0: parola l'ha ripetuta spesso, competenze,
1: con le giuste competenze nei ruoli giusti, perché dobbiamo far ultra, come
0: overperformare
1: la squadra, i calciatori e in generale questa società. Quindi credo che insomma sia una sorta di ammissione di aver trovato una specie di deserto dei tartari,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: è arrivato,
0: sì,
1: alla Fiorentina,
0: sì.
1: E credo che comunque non sia un processo negativo quello che, se viene portato davvero, perché per anni noi abbiamo invocato questo,
0: sì,
1: cioè noi abbiamo invocato che la Fiorentina finalmente prendesse una strada diversa, cioè prendesse una strada innanzitutto mettendo la competenza all'interno
0: al centro,
1: del club,
0: certo,
1: al centro, in modo da non spendere, perché spendere sono stati anche spesi i soldi, ma sono stati spesi male, e quindi, ma non solo nel prettamente sul mercato,
0: sì,
1: in generale in tutti gli ambiti, perché giustamente il club di oggi non è più il club di una volta col presidente, no, con il presidente con calzini rossi,
0: sì,
1: e diciamo che a me piaceva tanto, per dire,
0: certo,
1: un po' pittoresco, che tirava fuori i soldi, comprava i giocatori e decideva tutto lui. Oggi i club, se vuoi fare un calcio contemporaneo, devono essere strutturati in maniera molto diversa rispetto a quello che è oggi la Fiorentina, e lui lo ha ammesso, sostanzialmente l'ha messo proprio, come dire, ha tolto anche quel velo che poteva coprire questa situazione di un club che va completamente ristrutturato e sta completando questa ristrutturazione.
0: Sì, in effetti anche quando gli è stato chiesto di parlare del calciomercato, gli è stata fatta la domanda sul budget, lui ha ricondotto anche questi temi alla necessità di mettere al centro di tutto la società, insomma, ha detto anche il budget fa parte di un discorso più ampio, le entrate, le uscite, i risultati, lo stadio, insomma,
1: il calcio come oggi,
0: la società al centro di tutto.
1: Però mi rendo conto,
0: la società come primo obiettivo,
1: esatto,
0: la società da ricostruire,
1: prima
0: strutturare,
1: creiamo
0: società,
1: una società vera di calcio, poi dopo facciamo il resto. Questo credo sia la filosofia, per dirla in maniera

0: picciola, cos'è meglio un uovo oggi o una gallina domani? Lui ti dice meglio una gallina domani, sostanzialmente sì. È questo.
1: Magari qualcuno più di però, qualcuno si aspettava, esatto, che potesse fare delle dichiarazioni diverse, magari accendendo un po' di più
0: posso
1: l'entusiasmo.
0: Posso capire la delusione, però posso capirla, ma io la posso anche condividere sotto certi aspetti, la condivido. Allo stesso tempo però un venditore di fumo,
1: si deve sognare quando sono i fatti a farti sognare.
0: Se è vero che
1: non
0: questo...
1: posso dire sognate e poi non succede.
0: Esatto.
1: Quindi, insomma, c'è andato
0: un venditore
1: anche
0: di fumo,
1: di
0: a me interessa il giusto, però dico l'ultimo, poi mi cheto, dico se fosse arrivato a con la fanfara ad annunciare cose, avremmo detto ma che cosa sta annunciando, che cosa sta dicendo, no? quindi insomma io credo che se si dicono le cose come stanno, nonostante a volte si sia rifugiato un po' per usare un termine poco elegante, una sorta di supercazzola, per usare il termine di amici miei, no? Però allo stesso tempo ha chiarito aspetti. Costruiamo la società, perché qui non c'è società, e da qui si parte per poi arrivare, però non voglio arrivare ottavo per 4 anni di fila. A me sembra un qualche cosa che possa piacere, anche perché è quello che Firenze si voleva sentir dire, almeno sotto questo aspetto, perché dire vogliamo solo migliorare un pochino rispetto al passato,
1: certo,
0: non voglio arrivare ottavo.
1: Fino a quel momento, nei primi minuti della conferenza, si parlava di Fiorentina competitiva, Fiorentina che vuole migliorarsi, però non c'era stata ancora questa frase che poi comunque in effetti va sottolineata e va anche tutto sommato elogiata, perché se c'è questa mentalità competitiva da parte dei paratici, speriamo, ecco, che possa contagiare un po' tutti e che possa davvero portarla avanti questa mentalità competitiva. Però coinvolgiamo nella nostra discussione anche Tommaso Loreto, che tra l'altro era presente alla conferenza stampa, abbiamo ascoltato anche la sua domanda. Ben ritrovato, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao
2: a tutti, ben trovati dalla fornace di Bagno a Ripoli. Tra l'altro spero che l'estate possa essere meno violenta, così non dicono i meteorologi, e quindi bocca al lupo a chi si dovrà allenare tra un mesetto, un mesetto e mezzo, perché qui siamo intorno veramente agli oltre 40 gradi. Detto questo, vabbè, vi ascoltavo, sposo direi totalmente tutte le vostre valutazioni. E sì, io da un lato non dico che sono deluso, ma forse qualche indicazione filo più precisa me l'aspettavo, quantomeno sui paletti. Ecco, devo anche dirvi che abbiamo provato fuori microfono a punzecchiare ulteriormente il direttore sportivo Paratici, soprattutto sugli aspetti economici, perché non prendiamoci in giro, sappiamo che la scorsa estate e con il mercato invernale abbiamo accumulato delle discrete cifre che non hanno poi offerto i risultati che speravamo. Si parla di una cifra leggermente inferiore ai 60 milioni di euro, e non si è ben capito se poi l'indicazione della proprietà è quella di rientrare o se si ripartirà con investimenti ex novo, perché poi il succo è più o meno, così ci è stato detto, si può far danni senza spendere, così come si può rinforzare una squadra senza grandi investimenti, al tempo stesso si può fare una grande squadra con enormi investimenti, ma si possono fare anche grossi danni con tanti investimenti, che di fatto è quello che è successo l'altro anno. A me pare da un lato che sia stato non chiesto in modo chiaro, ma quasi sottinteso, un po' di tempo, perché la ricostruzione è grande, è ampia, e quindi tutto e subito non sarà possibile averlo. Dopodiché c'è un po' la certificazione che 7 anni di un certo tipo di gestione non hanno funzionato e meritano un cambiamento totale, radicale. Torno anche su quello che ho chiesto io. Il direttore generale Ferrari ci ha fatto capire che negli anni in realtà c'è stato qualche cambiamento in più rispetto a quello che crediamo, diciamo che non ce li hanno raccontati dettagliatamente. Dal mio punto di vista il riferimento era proprio un management societario che, a parte le dimissioni di Daniele Pradè, poi ogni anno ha visto conferme a prescindere dai risultati. E dall'altra parte l'intervento dei Paratici mi è sembrato molto più netto, molto più incisivo, legato a questo obiettivo giustissimo di far overperformare i calciatori, quindi non solo la prestazione del calciatore o le sue qualità, ma anche tutto quello che ruota intorno. Tutto quello che ruota intorno al calcio fino ad oggi non ha funzionato, e oggi ci è stato detto che è cambiato.
0: Sì, sì.
2: Quindi sotto questo profilo io sono soddisfatto. Poi come mai siano serviti 3-4 mesi di un nuovo dirigente per capire che tutto quello che era stato tirato su in 7 anni deve essere cambiato, questo è un altro par di maniche. Però oggi è arrivata la certificazione che si può cambiare praticamente tutto per provare a costruire ancora prima di una squadra una cultura sportiva nuova e possibilmente vincente. È chiaro che da ora in poi un po' ci dobbiamo affidare a quello che faranno e poi vedremo dai fatti che tipo di idee nel concreto hanno.
1: Parati ci ha detto nello specifico: vogliamo costruire un modello societario con staff di primo livello che si possa distinguere, che si possano distinguere per competenza. Per competere serve far overperformare i calciatori e c'è quindi bisogno di un contorno di alto livello. Quindi insomma si torna al discorso che è necessario costruire prima di tutto la società.
2: Ci vuole più competenza.
1: Certo, quella parola che ci siamo ripetuti tanto in questi anni.
2: Bravo, me la sono sentita dire a precisa domanda, e su quel profilo io sono soddisfatto. Mi è stato detto, ci è stato detto, e devono crescere le competenze. E questo è quello che chiediamo da anni.
1: Sì, e poi Tommaso Borghini è stata rivolta anche quella domanda a proposito del Como e di altre squadre che non hanno niente di più della Fiorentina, che comunque sono state capaci di ottenere risultati molto migliori rispetto alla Fiorentina, e lui in pratica ha detto che bisogna prendere esempio da questi club perché hanno portato avanti negli anni un lavoro con competenza.
0: Sotto il profilo della competenza sono state migliori di quello che è stata la Fiorentina in questi anni, questo è stato chiaro. Poi ha fatto riferimento invece alla Roma dicendo quella non la metterei perché insomma dopo sette anni tornare in Champions per una società come la Roma forse non è un risultato così da prendere a modello.
1: Fa però, specie che la Fiorentina debba prendere come modello il Como, però i risultati parlano per il Como.
0: I risultati oggi parlano per la squadra che si è classificata in Champions League dopo 4 anni prima, che 4 anni prima era in Serie D, no? O roba del genere. Ragazzi, è un percorso straordinario nel calcio italiano. Credo che insomma trovi pochissimi riscontri, forse 0 riscontri nella storia, quindi non può che essere un esempio per una squadra che deve ricostruirsi. È chiaro che poi mi è piaciuto anche il riferimento però alla storicità della Fiorentina che ha fatto, non so se questo lo avete colto, quando gli è stato detto la Fiorentina oggi non ha appeal.
1: Infatti si voleva arrivare
0: a quello. In realtà la Fiorentina secondo lui
1: non ha perso appeal.
0: Non ha perso appeal perché ha una storicità, è un club che ha una storicità forte, storicità che per esempio il Como, se vogliamo fare un esempio, non ha.
1: Sì,
0: ha
1: però
0: un appeal
1: però
0: economico.
1: Poi vado da Tommaso, questo appeal bisogna verificarlo sul mercato, bisogna verificarlo anche sul mercato immediatamente, perché insomma poi sì, la storicità è importante, però la Fiorentina purtroppo non giocherà nessuna competizione europea, e quindi questo appeal poi torna ad essere dirimente. Ecco, cosa ne pensi, Tommaso?
2: È che qui siamo un po' nella strategia. Poi è vero, è indubbio che la Fiorentina non è l'ultima delle squadre italiane, però è altrettanto vero che già essere senza Europa il prossimo anno è un passo indietro, ed è stato un passo indietro tutta l'intera stagione. Anche questo bisogno di cambiare è un qualcosa che immagino anche tanti altri esterni al mondo viola possano pensare, quindi è inevitabile immaginare. Per esempio, secondo me un'altra bugia in buona fede oggi è arrivata quando Paratici si è detto che Grosso era l'unico profilo preso in considerazione per succedere a Vanoli. Mi permetto di non crederci, ecco, anche perché eventualmente poi sarebbe di per sé sbagliato, cioè non posso pensare che un attento osservatore come Paratici abbia preso in considerazione solo Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Chiaro che lui deve stare su un doppio binario: da un lato quello che è il dover comunicare qualcosa, perché qui venivamo da 20 e passa giorni di assoluto silenzio, anche e soprattutto su quello che è successo in America, e quello che invece dovrà fare sul mercato lontano da occhi indiscreti, magari cambiando anche determinate posizioni, perché oggi magari si pensa di proseguire con Ken e poi tra 20 giorni arriva davvero un'offerta importante, quindi cambiano gli scenari. Lui ha provato a rimanere su questo doppio binario, mi sembra che sia molto abituato a farlo e quindi tutto sommato se è riuscito. Mi porto via una risposta relativa un po' anche al nostro ruolo, che è quello di riferire, no, quelli che saranno i passi della Fiorentina, anche per provare a rialimentare un po' di entusiasmo. Ecco, mi riprometto di farlo presente anche adesso che noi siamo qui apposta, però se le cose non ce le dicono è dura, no, riferire i vari passi in avanti. Torno anche ai vari cambiamenti che Ferrari ha tirato in ballo e vanno comunicati. Ecco, voglio dire, arriva per esempio una nuova figura a gestire il Viola Park, benissimo, al di là delle testate che hanno riferito la notizia, arriva un momento in cui la cosa è ufficiale, si fa conoscere il dirigente, gli si fa spiegare gli obiettivi, gli si fa spiegare che cosa vuole fare, eccetera eccetera. In questo noi dovremo essere bravi a comunicare, a trasmettere. Mi auguro che la Fiorentina ci aiuti il più possibile a trasferire grazie a un canale aperto di comunicazione. Questo è un grande momento, perché mentre lo dicevo a voi, diciamo che lo dicevo anche a qualche diretto interessato.
1: Giusto. Prima di salutarti, un'ultima considerazione a proposito dei paratici, perché prima di questa conferenza abbiamo sempre sottolineato quanto ci fidassimo di paratici, delle sue capacità tra virgolette messianiche, no? Anche Mario Tenerani gli ha rivolto questa domanda proprio sul peso che si sente addosso, le responsabilità che si sente addosso paratici da parte di Firenze, e dobbiamo dire che dopo questa conferenza ancora di più la nostra fiducia è quasi esclusivamente su Paratici, per quello che ha detto, no? Quando ha fatto riferimento alla sua mentalità competitiva, ma anche proprio sulle pressioni, ha detto che io le ho sempre avute, quindi ho qualcosa di positivo, perché significa che ho sempre lavorato per qualcosa di grande. E poi anche aggiunto che è molto severo con se stesso, e anche questo è un altro particolare che ci fa ben sperare, perché insomma dice: se la gente pretende molto da me, io pretendo ancora di più da me stesso. Ecco, quindi lui personalmente si pone l'asticella sempre molto alta, e questo, ripeto, bisogna fare in modo che lui abbia sempre queste motivazioni, perché se dovesse perdere queste motivazioni, poi la Fiorentina cosa diventa? Il nulla? Tommaso Loretti.
2: È così, in effetti oggi forse, anzi sicuramente rispetto al passato, penso ad altri momenti, soprattutto quello dopo la finale persa da Atene, oggi è stata sbandierata l'ambizione del nostro direttore sportivo più che della Fiorentina, mentre pensavo a quella conferenza post Atene, no? Dove si parlò molto di ambizione, l'ambizione del presidente, l'ambizione della società, eccetera eccetera. Oggi sul concetto d'ambizione si è esposto molto di più Paratici che non la Fiorentina. Basti pensare che il suo riferimento a una serie di valutazioni personali che non lo porterebbero a essere soddisfatto di arrivare per 4 anni di fila tra il 7° e l'8° posto è un qualcosa che ci piace, ma è anche un qualcosa che non è mai stato detto in questi 7 anni. Anzi, c'è stato detto che eravamo tornati in una dimensione europea, che vincere la conferenza era un obiettivo di prestigio, che magari c'era troppa severità nel valutare un club che era appunto stabilmente in Europa, seppure nella Coppa minore. E non c'è stato detto di certo che 4 anni di fila tra il 7° e l'8° posto è un qualcosa che non può essere considerato soddisfacente, c'è stato detto il contrario. In questo la rottura di Paratici ci può far sperare, anche perché ovviamente se lui dice queste cose è perché se lo può permettere. Insomma, in altri tempi probabilmente un altro dirigente non avrebbe detto una roba del genere, quando per la società, ripeto, il 7° e 8° posto poi alla fine, al di là del sesto di Palladino, è il migliore raggiunto, no, da questa società. Quindi in questa rottura è stato sicuramente uno scatto in avanti di Paratici, e può essere uno degli aspetti positivi da prendere oggi.
1: E allora grazie a Tommaso Loretto, ti ritroveremo poi nel corso del pomeriggio con Palla al Centro.
2: Eh sì, adesso per me c'è una sorta di mission impossible, guardate,
1: attraversare la città, certo.
2: Devo guardare l'orologio, zona Firenze Sud, zona via Panciatichi, la grande domanda esistenziale è: casello di Firenze Sud e autostrada, o affrontiamo viali, e magari
0: il nodo di Piazza Beccaria io te lo sconsiglio. Se riesci, se riesci a bypassarlo, non so come, forse l'autostrada, non
1: l'autostrada.
0: Poi Lorenzo che abita in quella zona ti può dare sicuramente
1: però sai, dipende dagli orari, dipende sempre dagli orari, è difficile fare dare un consiglio perché dipende molto dagli orari. Poi sai, magari esci dall'autostrada, ti trovi, non lo so,
0: trovi la coda,
1: sempre complicato. Comunque
0: l'elicottero sarebbe la soluzione migliore.
1: In bocca al lupo, grazie a Tommaso Loreto.
2: Ciao, a dopo. Ciao.
1: Grazie, grazie. E tra poco sentiamo i messaggi vocali perché ce ne sono tantissimi, anche naturalmente tanti messaggi scritti. E poi dobbiamo affrontare anche meglio il discorso legato a Ken, perché ne ha parlato Paratici senza sbottonarsi troppo anche in questo caso, però insomma ha confermato che dovessero arrivare delle offerte da Champions, è chiaro che dovrebbero essere prese in considerazione, non potrebbe essere altrimenti, no?
0: Sì, ha detto sostanzialmente che tranne 4, 5, 6 forse club a livello europeo, gli altri non sono padroni del proprio destino, completamente padroni del proprio destino. Perché? Perché se arrivano delle offerte importanti e la volontà del giocatore è quella di andare, non ci si può sostanzialmente opporre.
1: Ha detto, speriamo e vogliamo che sia ancora il nostro numero 9, poi appunto come sottolineavi, però, non siamo padroni del nostro destino sul mercato, in caso di offerte di un certo livello dovranno essere valutate. Poi ha fatto tutta una ricostruzione, no, del percorso di Ken, che lui conosce fin da quando era bambino, lo ha cresciuto, l'ha visto esordire in Champions, dice poi l'ho anche venduto una volta.
0: Ha detto l'ho già venduto una volta. Questo che vuol dire? Lo potrei vendere anche una seconda volta. Cioè non ha chiuso assolutamente alla possibilità di cederlo, per dire, insomma, per dirla in maniera anche in soldoni, no, come si dice, però allo stesso tempo vuole appunto i soldoni, cioè vuole eventualmente che ci sia un'offerta molto importante, altrimenti la Fiorentina riparte da Ken. Questo credo che è quello un po' che era già emerso, no? Anche dalle letture, ciò che era trapelato. Certo. E quindi io
1: attenzione, perché voglio aggiungere una cosa, perché Paratici, parlando a Sky Sport,
0: l'ho visto anch'io,
1: si è soffermato su un obiettivo, Coleoscio.
0: Tu sai quanto l'ho letto.
1: Allora riporta
0: i giocatori
1: perché
0: bravi piacciono a tutti, commento su Coleoscio, quindi significa che tu sai che per me lanciato quasi
1: Coleoscio dice Paratici, questo lo ha detto parlando a Sky Sport, è un profilo da seguire, i giocatori bravi piacciono a tutti. Quindi insomma alla fine su un nome si è sbilanciato,
0: non ha detto Coleoscio non ci interessa, poteva anche dirlo,
1: è un
0: profilo
1: da seguire, quindi poi la Fiorentina lo sta seguendo. Coleoscio possiamo definirlo un obiettivo della
0: Fiorentina. Attenzione ai depistaggi, perché a me mi hanno raccontato di un Paratici che è bravissimo,
1: è vero.
0: Però io ti dico, se lo dichiedi a me sfondi una porta aperta. Ti ricorderai che quando ancora, non per prendermi i meriti che non ho, però ancora non era circolato il nome, ho detto per me Coleoscio sarebbe un acquisto
1: giusto.
0: Ti
1: riconosco la paternità del
0: nome
1: di Coleoscio.
0: Massimo Orlando che ha detto insomma, sono stato felice di questo fatto.
1: Sei stato il primo a dire che Coleoscio poteva essere
0: detto
1: un giocatore della Fiorentina.
0: Non arriverà Coleoscio.
1: Ti prendi questa responsabilità perché poi se dovesse arrivare insomma
0: avrei anche tu delle responsabilità.
1: Bene,
0: io sono convinto sia un giocatore così come ero convinto per la verità che anche uno come Endur potesse dire la sua nonostante le tantissime critiche, tra l'altro
1: sulla fisicità,
0: esatto, tra l'altro
1: è arrivato un messaggio immediatamente su Coleoscio. Coleoscio e la sua fisicità? Ti chiede Chris da Campi.
0: Coleoscio è tutto tranne che fisicità. Sì. Lo sa benissimo anche Chris da Campi che mi diverte molto quando mi punzecchia su questi. Però su Ndur devi ammettere che disse qualcosina. Tra l'altro ha detto Ndur
1: ha fatto una buonissima seconda parte
0: del progetto Fiorentino.
1: Sì, è vero. Però dice ha fatto una buonissima seconda parte di stagione e ci aspettiamo che possa crescere. Certo. Ancora perché poi ha fatto tutto un discorso sui giovani che non vanno beatificati dopo 12 giornate, bisogna avere equilibrio, così come non vanno
0: che è l'errore più grande del calcio italiano, è questo, cioè quello di beatificare i giovani oppure di distruggerli in base a 10 partite. Secondo me è uno dei motivi per il quale non funzionano anche le cose. Questa è una mia vecchia teoria, che sono contento e giustamente che lui un uomo come Paratici condivida, perché giudicare un ragazzo in base a 4, 3, 4, 5 mesi e dire basta, mandiamolo, che so, via, mandiamolo in, non è degno di vestire la maglia della Fiorentina, è sicuramente un qualcosa che di sbagliato, così come è sbagliato dire, ora io stavo scherzando su Ndur, che adesso Ndur, però Ndur è al centro del progetto, l'ha detto, me lo sono segnato, non si è sbilanciato su nulla, ma ha detto questo, però allo stesso tempo dico attenzione, che Ndur deve dimostrare ancora tanto,
1: certo,
0: cioè,
1: certo,
0: perché non è che bastano sei mesi fatti ad alto livello per poi diventare grande giocatore, buon giocatore, ottimo giocatore, vedremo quello che diventa. Deve confermarsi, così come uno come Comuzzo.
1: Sì, poi ne parliamo. Deve confermarsi. Comuzzo, poi ne parliamo. Tanto voglio ancora ribadire che a Sky Sport il DS Parati ci ha parlato di Coleoscio, ha detto è un profilo da seguire, i giocatori bravi piacciono a tutti, quindi insomma si è sbilanciato su Coleoscio, vediamo a questo punto se potrà decollare questo nome, se potrà esserci una trattativa vera e propria per portarlo con la maglia viola addosso. Adesso andiamo con messaggi vocali 348-7513-933, eccoli.
3: Sì, ciao, buongiorno. Allora, io ho ascoltato attentamente la conferenza stampa e devo dire che meno male hanno preso Paratici, ragazzi, perché secondo me è veramente un uomo di calcio, è veramente un professionista, ha dato una lezione su tutto quello che dovrebbe essere e che non è stato finora, nonostante le potenzialità e la potenza, diciamo, di questa società, di questa famiglia, perché questo lui l'ha sottolineato, ragazzi, è una società, è una famiglia forte, cioè queste c'hanno soldi, capito? Basta fare le cose per benino. Basta fare le cose per benino e i risultati gli arrivano.
4: Ma si può sapere questo budget quanto è?
5: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Ho ascoltato la conferenza stampa di Ferrari e Paratici, ma allora non è stato detto niente di clamoroso di nuovo, però secondo me due punti importanti sono stati detti. Il primo è che la Fiorentina non verrà venduta. Il secondo, che lo ritengo a mio avviso molto importante, è che la società parteciperà al project financing sullo stadio. Perché insomma, non dimentichiamoci che mancano veramente tantissimi soldi per finire i lavori, e se non ce li mette la Fiorentina, secondo me non verranno terminati. E poi, per quanto riguarda Paratici, ha dato veramente dei punti fermi, nel senso che ci vorrà del tempo per tornare ai nostri livelli, a livelli che ci competono, e sempre forza via.
6: Buongiorno, io sono abbastanza soddisfatto della conferenza stampa, perché non mi aspettavo facessero nomi, proclami o quant'altro. In una città come Firenze è bene non farli mai, però ha ribadito a più riprese che sta lavorando per costruire una società forte, e secondo me questo è l'acquisto più importante che si deve fare, perché prima ci vuole una grande società. Poi si può prendere giocatori, si può prendere allenatori, tutto quello che volete, ma se alla base non c'è una grande società, si va da poche parti. Quindi sono abbastanza soddisfatto.
7: Salve ragazzi, allora tutto questo tempo per questa conferenza, per poi dire quello che praticamente è stato l'andamento di tutti questi 7 anni, cioè che siamo in autofinanziamento e che davanti a noi abbiamo ben 8-9-10 squadre davanti. Quindi niente, che la società viaggia sul solito binario, cioè Joseph viaggia sul solito binario del padre, e quindi non lo so, anche il prossimo anno c'è da patire. Praticamente è stato detto questo, perché realtà come Atalanta e Como noi non si può fare, noi bisogna fare sempre i nostri progetti di lungo, medio a lungo termine, poi non vanno bene mai in porto, mentre gli altri fanno i fatti e sono davanti a noi.
8: Ciao. Buongiorno a tutti e due. Allora, io sinceramente, più chiaro di così il discorso di Paratici non poteva essere. Praticamente ha smentito completamente i pensieri della vecchia, di come agiva la vecchia società negli anni 6-7 anni passati. Praticamente Paratici ha stravolto completamente, ha portato, ripeto, da manager competente, tutto quello che non era stato fatto negli anni precedenti e che ci veniva e vi veniva detto. quindi che il tifoso non si deve aspettare lo scudetto ogni anno, perché se non fai un qualcosa negli anni, non cresci strutturalmente, non lo puoi ottenere. Perfetto.
9: Buongiorno a tutti. Allora abbiamo un grande direttore sportivo, un direttore sportivo all'altezza di altri grandi direttori sportivi della Fiorentina avuto nello scorso secolo, e teniamocelo caro questo personaggio, perché è l'unico che in questo momento può portare questa società guidata dalla famiglia Commisso, che il vecchio presidente, ahimè, ma ci ha fatto questo ultimo regalo, e può costruire una Fiorentina in grado di competere per i primi posti.
1: E insomma, tanti messaggi vocali da parte dei nostri amici ascoltatori al 348-7533-933, in tanti sottolineano l'importanza dei paratici, l'importanza della società, quante volte ne abbiamo parlato,
0: tante,
1: del valore del club, che tutto parte dall'organizzazione societaria, anche nei vari collegamenti che abbiamo fatto con Claudio Nassi, che credo che da anni, se non da sempre, parla di questa importanza della società. Insomma, i risultati arrivano grazie ad una società forte.
0: Prima si crea la società, poi dopo si fa il resto, no? Questo è uno dei, diciamo, delle tante massime del grande Claudio Nassi. E tra l'altro l'ultimo messaggio, li ho ascoltati tutti, sì, se sì, vuoi dopo si, certo, si risponde a, certo, giustamente a tutti, ma l'ultimo messaggio mi ha colpito, nel senso, il riferimento ai grandi direttori sportivi dello scorso secolo. Quindi è abbastanza, cioè 26 anni sono stati bypassati completamente. Ora forse su questo è, sì, un po' ingeneroso nei confronti di alcuni direttori sportivi, certo, per esempio il primo Pantaleo Corvino, certo, certo, che insomma ci ha riportato in Champions League, questo bisogna riconoscerlo, no? Oppure anche, se vogliamo, se, no, rimanendo allo scorso secolo, è quello probabilmente quello più, se vogliamo, anche il primo insieme a Massià in quei tre anni d'oro della coppia Massià Pradè, c'è stato una, però la solidità della società, no? Da quanto tempo non viene strutturata, ecco, una società,
1: strutturata società con persone competenti, competenti. Io voglio ancora sottolineare questa parola, perché è stato lo stesso Paratici a pronunciarla, la competenza, così, competenza, competenza.
0: E come faccio io a fare promesse se non ho gli elementi ancora per farlo? Prima creiamo competenza, creiamo una società in grado di avvicinare, diciamo così, gli obiettivi e i sogni, no? Sostanzialmente. Quindi vuol dire che quello che ha trovato, lo ripeto per l'ennesima volta, era una sorta di deserto dei Tartari, cioè non c'era nulla di questo che lui vuole. E quindi bisogna ricostruire l'edificio, il building, come l'ha chiamato lui, no? Dalla
1: building, lui diceva che va costruito se si tengono building, 60 giocatori.
0: Certo, dalle fondamenta, la società è quella che regge tutto. Cioè noi sono davvero... Io faccio riferimento allo scorso, ma quanto tempo è che non abbiamo una società veramente solida, veramente che costruisce, che programma? Perché noi ci fa anche paura, ora la parola progetto, guarda, ci fa paura, perché l'abbiamo sentita a vanvera talmente tante volte che quando c'è la parola progetto ci vengono i bordoni a noi, no? Sì. Si sente, ma che progetto, per carità, non parliamo di progetto. In realtà dovrebbe essere alla base del,
1: probabilmente a metà degli anni 90 con Cecchi Gori, ti dico metà degli anni 90 perché è stato il culmine, no, del periodo dei Cecchi Gori, quando sono arrivati anche i successi,
0: prima del disfacimento, dici,
1: successi, cioè, la Coppa Italia, la Supercoppa, ecco lì c'era una struttura magari anche snella che però funzionava, no?
0: Funzionava Antognoni, anche se
1: Cinquini, Antognoni,
0: sì.
1: I loro collaboratori.
0: Se no bisogna risalire.
1: No, se no si può andare anche anni, al primo Corvino. Il primo Corvino con i Della Valle, dal 2005 al 2010, Corvino e i suoi collaboratori sparsi per il mondo
0: riuscirono a creare una società. Poi sulla forza si può anche discutere, perché se la forza della società, volendo dirla alla Nassi, riguarda tutti gli aspetti a 360 gradi del calcio, non esclusivamente quello del mercato, certo, come dice anche lo stesso Paratici, e allora forse
1: calciomercato, la parola calciomercato non gli piace.
0: No, però ha ragione che non bisogna limitarsi soltanto al mercato, perché ci sono tanti aspetti da curare in una società di calcio che probabilmente a Firenze non sono sempre stati curati nella maniera dovuta, no? È questa la nostra speranza, cioè bisogna aggrapparsi a questo. Io mi rendo conto, diranno, siamo sempre a sperare, è vero, però oggi c'è una rivoluzione culturale in atto, culturale calcisticamente, una rivoluzione culturale calcistica in atto. Vediamo dove ci porta. Quella che abbiamo avuto fino ad oggi, abbiamo visto, sì, più del settimo, ottavo posto, un sesto posto, più della conference, diciamo, non porta, no. Però c'è anche il rischio di andare giù, perché abbiamo comunque lottato per non retrocedere quest'anno, ma certo, anche l'anno del famoso avvicendamento, cioè, Iachini, Prandelli, eccetera, anche lì si è rischiato grosso, al di là di quello che è poi l'esito finale.
1: Ma anche la prima stagione dei commissari.
0: La prima stagione.
1: Montella, poi sostituito da Iachini.
0: Esatto, poi Iachini riuscì a portarla al decimo posto.
1: Sì, però comunque,
0: il rischio fu fino a un certo punto. Sì. Però all'inizio era tremenda la situazione. Sì. E l'anno finale della Valle, uguale, si è rischiato. Quindi, ecco, se oggi la forbice è stata questa conference o il rischio retrocessione. Lui ha detto si può anche arrivare al quattordicesimi, però io voglio provare ad arrivare terzo,
1: certo,
0: anche
1: certo,
0: mi
1: certo.
0: Sembra che la prospettiva possa essere cambiata, bisogna vedere se li lasceranno fare tutto quello che
1: certo,
0: che
1: questo è il grande punto
0: fare.
1: Interrogativo. Dimenticate Baretti, dice Enrico. Scusami, che ha salvato la società dall'oblio sportivo. Baretti aveva anche delle idee interessanti. Poi,
0: però era in un momento di ridimensionamento.
1: Sì, Pontello avevano deciso di cedere la società, gli avevano affidato le chiavi della società proprio perché c'era una dismissione in atto.
0: Io lo ricordo volentieri.
1: Fermo restando che aveva delle idee brillanti.
0: Lo ricordo volentieri per le sue idee, soprattutto i rapporti con la tifoseria e tante cose. Ricordo però con più piacevolmente, diciamo, che ne so, Tito Corsi, Italo Allodi, ecco, quel periodo lì.
1: Perché era il periodo di massimo splendore dei Pontello, che avevano voglia di investire, voglia di fare, voglia
0: come
1: di
0: grandi
1: dare,
0: dirigenti anche.
1: Di dare
0: intendo,
1: ai tifosi una squadra veramente.
0: L'arrivo di Allodi fu un grande colpo della Fiorentina.
1: Grande.
0: Poi non è forse riuscito anche lui insieme, forse la coabitazione non è stata così perfetta. Ora non lo voglio dire perché sennò.
1: Non
0: lo
1: dire a Tito Corsi perché si apre un altro capitolo.
0: Però,
1: che ci porterebbe troppo lontano, però
0: insomma sono quelli
1: però, in
0: riferimenti,
1: può esserci anche questo elemento da prendere.
0: Vedremo
1: in considerazione. Però fermarci perché ci fanno ampi cenni dalla regia che dobbiamo procedere ad uno stop. Continuate a scriverci a 348 7513933, potete prenotarvi per entrare in diretta 055 77 11 171. A tra poco.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno a tutti, sono Tosco Sardo. Le parole di questo dirigente mi fanno veramente molto piacere, perché richiama compattezza, richiama calma.
13: Quale dirigente?
12: C'è progettualità, loro credo che abbiano ben in mente cosa è il loro traguardo, il loro obiettivo. Sogno e obiettivi, secondo me molti slogan che mi piacciono, non hanno professato nessun piazzamento altro, però hanno promesso di lavorarci per costruire una Fiorentina a lungo andare che stia nelle posizioni più alte, perché magari siamo competitivi e abbiamo una società che vuole questo. Ciao a tutti, forza allora. Viola.
14: Una società che funziona bene non vuol dire che il proprietario tutti gli anni mette 30-40 milioni per tenere a galla e per ripianare i debiti. No, una società, una dirigenza che funziona fa sì che tramite risultati sul campo si autofinanzi, tramite il merchandising, tramite il vendere calciatori. Oggi compro un calciatore a 5 milioni, fra 3 anni lo rivendo a 20-25. Questo vuol dire far bene calcio. Nello stesso tempo che faccio questo ottengo risultati. Si deve creare un circolo positivo.
13: Forse ho la vista annebbiata dal gran caldo, ma a me pare di aver capito, sentendo tutta la conferenza stampa, che ha scambiato il grande Paratici qua di per qua me. Ho detto, è come voi scritto, cioè, ragazzi, il fantasma di qua me non ci lascia mai, ragazzi, non so se l'avete notato. Comunque ho detto, è chiaro, ragazzi, rispetto al precedente romano, ragazzi, è come mangiare e stare a vedere, ragazzi. Cioè veramente se si fallisce un Paratici può chiudere bottega e ci si rende a qualche altro sport. Basta, si chiude a Firenze il calcio e chiude il pompe viola.
15: Questi dunque alcuni dei messaggi vocali arrivati al 348-7513-933. Siamo pronti per ripartire per la seconda parte della nostra trasmissione. È arrivato nei nostri studi anche Aldo Firicano.
16: Lorenzo, Aldo. Buongiorno, buongiorno a tutti.
15: Ben ritrovato.
16: Ciao caro, buongiorno, ci siamo trovati.
15: Sei reduce anche tu dall'ascolto di questa conferenza stampa? Che cosa ti ha colpito? Hai sentito anche i vari messaggi vocali? Devo dire che anche leggendo i vari messaggi di testo arrivati al 348-7513-933, che tutto sommato Paratici è piaciuto, pur non avendo dato notizie clamorose su obiettivi di mercato, pur non avendo fissato degli obiettivi veri e propri per la Fiorentina per la prossima stagione, però il suo modo di ragionare e soprattutto di voler strutturare queste dichiarazioni legate alla necessità di strutturare la società sono piaciute, rappresentano un taglio con il passato.
16: Sì, direi che insomma un discorso più logico, poi direi niente di nuovo sotto il sole in questo periodo, le buone intenzioni, quelli che sono i propositi. Quello che sentivo anche nei commenti più o meno succede in tutte le società, quindi società virtuose. È vero che magari bisogna un po' distinguere tra una società che fa calcio bene, quindi come sentivo anche nei commenti si cerca di trovare dei talenti giovani per poi essere sostenibili, quindi magari rivenderli per plusvalenze e quindi essere autosufficienti in qualche modo, sia pure sia difficile. È anche vero che poi quando però devi avere le ambizioni vere devi fare qualche fuorigiri, come nel ciclismo, quando poi vuoi vincere il tour ci sono le salite quelle più importanti, non basta tutto il calcolo dei watt, chi sa di ciclismo mi capisce, ma occorre qualche volta il fuorigiri, dove devi mettere quel qualcosa in più, quel quid,
15: sì,
16: per arrivare a vette importantissime. Detto questo, non mi è sembrato questo il caso di fuori giri, ma di un discorso sostenibile che non sia
15: fuori budget, insomma, tu,
16: esatto,
15: vuoi dire, più fai
16: tradotto fuori giri, in fuori italiano budget, sì, sì. Delle spese esagerate per giocatori fortissimi che magari alcuni club fanno. Sentivo ieri sera la quotazione di Rice dell'Arsenal, più di 100 milioni di euro, quindi sto parlando di tra virgolette follie, no? Da un punto di vista che però ti portano poi a competere per le cose più alte. La Fiorentina mi sembra che anche nei discorsi si stia collocando in una fascia intermedia con la possibilità di crescere, naturalmente reduce da quest'annata che ancora brucia, che ancora insomma ci sono delle scorie, e quindi secondo me un po' condiziona quello che sarà poi il prossimo futuro.
15: Nel frattempo sono state ufficializzate, leggo su firenzeviola.it, delle amichevoli che la Fiorentina giocherà nella tournée in Inghilterra organizzata anche quest'estate, sabato 25 luglio al Queen's Park Rangers alle 15 contro il QPR, e poi alle 19.30 del 29 di luglio amichevole contro il Watford dell'ex Bove, quindi queste sono le prime amichevoli ufficiali che vengono comunicate. Vedremo poi anche quali saranno le date del ritiro della Fiorentina, le altre amichevoli che ci saranno. Si partirà naturalmente, credo, con delle amichevoli contro squadre di rango inferiore rispetto a quelle inglesi, per poi salire di livello. Di solito insomma si fa sempre così
16: in progressione. Sì. Però queste partite sono belle perché poi va a incontrare squadre che sono leggermente avanti, perché in Inghilterra iniziano un pelo prima, e perché comunque hanno un altro ritmo, quindi sono dei test magari non decisivi, però probanti per quello che poi sarà il percorso. E sono anche partite belle, perché anch'io ne ho fatte qualcuna. Gli ultimi anni che giocavo c'era cominciata questa un po' moda di andare a fare amichevoli un po' in giro per l'Europa, e devo dire che sono partite molto belle e interessanti. Magari dopo una buona base di preparazione, che magari ora si tende a non fare,
15: sì.
16: Quei 10 giorni almeno in cui l'allenatore può, diciamo, dare la prima idea alla squadra, per poi andare a verificare con le amichevoli. Ecco, mi auguro che ci sia questo breve periodo, quindi basterebbe una settimana, 10 giorni, e poi cominciare con queste amichevoli, che ormai nel calcio moderno sono quelle che poi ti preparano e ti avvicinano agli impegni ufficiali.
17: Me ne ricordo una, forse Aldo, mi sembra ci fosse anche te, a Londra con l'Everton, può darsi, oppure
16: era con il Tottenham forse.
17: Ah, con il Tottenham.
16: Con il Tottenham.
17: Ecco,
16: sì.
17: No, su, è vero, con il Tottenham al White Hart
16: Lane.
17: White Hart Lane. Dove tra l'altro venni anch'io, ero presente, ora mi fai ricordare. Vinceste tra l'altro 2-0, vero?
16: Bravo.
17: Oliveira segnò, mi sembra, e Kanchelskis, forse o sbaglio, sì. Il marcatore.
16: È vero.
17: Però
16: è vero.
17: Era una delle, allora non era così comune fare questo tipo di cose,
16: no,
17: però
16: no,
17: si cominciava.
16: Inizi, sì. Si cominciava, poi anche in Germania, mi pare un amico col caso di Lauten. Insomma, si cominciava a fare questi test più ampio respiro europeo,
15: certo, che poi potevano
16: però
15: anche essere utili per
16: la
15: recuperare le casse, anche, no? Perché ti portavano.
17: Hai detto come data QPR, QPR che data?
15: Allora, QPR te lo dico subito, la prima è il sabato 25 luglio. QPR,
17: 25 luglio, quindi in teoria trovandosi intorno probabilmente al 10 di luglio.
15: Sì, cioè, dovrebbe essere quella data.
17: Al Viola Park staranno poco, ma forse è un bene secondo te, perché il caldo ce lo raccontava adesso Tommaso Loreto, e già ora siamo a oltre 30 gradi.
16: Sì. Però io credo che verso il 6, 7, 8 luglio la squadra
17: c'è il raduno.
15: Sì, poi il ritiro dovrebbe iniziare intorno al 9-10 di luglio.
17: Esatto, 10 luglio
16: sono quei 7-10 giorni canonici, dicevo, in cui magari si soffrirà un po' il caldo, ma penso sia necessario per, appunto, per dare inizio alla stagione, e poi dopo girare in Europa che fa più fresco e trovare riscontri con partite ufficiali, visto che ora si usa far così. Insomma, trovo che non sia anche abbastanza giusto, no? Cominciare subito con quello che poi sarà il succo della stagione, quindi partite. Ora la Fiorentina quest'anno, ahimè, noi non avrà
15: non avrà
16: le coppe, quindi possiamo
15: europea.
16: Respirare quest'aria europea in queste amichevoli. Magari ci verrà tanta voglia con queste amichevoli di tornarci,
17: no, visto
15: di
17: che
15: tornarci
16: velocemente.
17: Si diceva che la Conference, insomma, era un intralcio, in realtà poi quando ti manca,
16: cioè, ma guarda, io rimpiango
15: in televisione le partite,
16: rimpiango Lorenzo anche la Mitropa Cup che sembrava una coppetta, o l'Intertoto che c'è stato qualche anno, ma che veniva visto talvolta con occhio non proprio benevolo, no? Perché si doveva partire prima, perché si iniziava prima.
15: Però comunque
16: quelle serate, poi
15: assaporavi
16: dopo
15: serate
16: quelle
15: europee.
16: Serate europee, quelle belle, dove c'è l'atmosfera, dove arrivano i tifosi stranieri, dove magari devi recuperare un risultato, dove c'è quell'adrenalina già 2 giorni prima, lo stadio di sera già pieno,
15: grandi aspettative.
16: Secondo me ti torna la
17: voglia. L'anno prossimo dovremo fare le amichevoli con le squadre dilettantiste
16: per non parlare della musichetta della Champions.
15: Quella
17: l'hai sentita,
15: quella speriamo di riascoltare, però chissà quando
16: ancora più sapore.
15: Tu ne puoi parlare certamente, perché ci hai giocato.
16: Sì, ma anche adesso quando guardi una partita e senti quella canzoncina.
17: Noi sono 16 anni che non la sentiamo, se non mi sbaglio, perché è il 2010, no? L'ultima partita della Fiorentina.
16: Sì. L'Europa è vero che ti toglie qualcosa, ma ti dà talmente tanto.
15: Ti dà tanta carica. Volevo tornare su alcune delle dichiarazioni di Paratici per soffermarmi su Comuzzo, perché ne ha parlato. Il direttore sportivo della Fiorentina ha detto: un giocatore molto importante, un giocatore che
16: forse mi aveva ascoltato. L'ultima
15: forse
16: volta
15: ti aveva ascoltato, dice, è italiano e quindi ha un valore, però ha detto dobbiamo avere cura di lui, dobbiamo fargli fare il miglior percorso possibile, e quindi ecco,
16: allora mi ha ascoltato,
15: però
16: Paratici mi ha ascoltato,
15: qual è questo miglior percorso possibile?
16: Non mettergli troppa pressione, perché noi, questo ragazzo l'avevo detto anche l'altra volta, lo ribadisco, ma tanto ripetita Juvent, questo è passato dalla primavera Comuzzo a essere titolare in prima squadra in da 0 a 10 secondi, cioè in un attimo.
15: Sì.
16: E quindi, per quanto sia un ragazzo top, e questo già insomma conta, anche se poi contano le qualità, forse poi qualcosina ha pagato sul piano,
15: cioè non l'ha pagato
16: inizialmente
15: l'ha pagato scoppio ritardato
16: dopo, ed è una cosa abbastanza frequente. Detto questo, concordo con Paratici che è un giocatore importante, un giocatore che viene dal tuo settore giovanile, ed è un giocatore, secondo me, per caratteristiche, un difensore che, lavorandoci, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, su quelle che può essere qualche ancora aspetto da migliorare, l'aspetto tecnico, però secondo me è un difensore che unisce una tattica individuale da difensore di altri tempi a un difensore moderno. Quindi io Comusso ci punterei, anche qualora facesse qualche partita meno bella.
17: Quindi averne cura e scegliere il percorso giusto, secondo te è un percorso assolutamente nella Fiorentina, cioè
16: assolutamente
17: non, perché
16: sì.
17: C'è chi ha, può aver interpretato,
15: certo, magari
17: le parole
15: a giocare in
17: che
15: prestito,
17: tipo
15: ecco.
17: Di percorso deve fare un giovane
16: nella Fiorentina, con l'augurio, proprio per il discorso che si faceva inizialmente da parte degli ascoltatori, di avere magari un giorno un giocatore fortissimo da rivendere con una plusvalenza importante, perché comunque Comusso viene dal settore giovanile,
17: certo.
16: Però pensiamo alla Fiorentina, perché qui se no pensiamo all'ambizione della Fiorentina, e Comusso è un difensore giovane e forte, e fra l'altro fa parte della squadra dell'Under 21, di cui insomma si parla molto in questo periodo per tanti motivi differenti, dove ci sono dei giocatori bravi, e Comusso secondo me è uno fra i più bravi.
15: Andiamo a sentire ancora qualche messaggio vocale arrivato al 348 751 3933.
18: Ecco. Io quello di preciso che ho capito è che per 2 o 3 anni possiamo arrivare da 8° a 14° posto, poi dopo il 3° anno di queste posizioni a lui non sta bene, quindi sai, 2 anni, quindi per almeno 2 anni ci deve andare bene dall'8° al 14° posto. Questo è quello che ha detto, nascondendole fra le 1000 supercazzole.
19: Oh Aldo, voi che dai, mi solito parrucchiere, a parte tutto, buongiorno. Io non capivo, ma un ascoltatore ha detto che siamo in autofinanziamento, ma quando è che ha detto questa cosa?
15: Sì, è vero,
19: perché come
15: è
19: sfuggita?
15: Non abbiamo sottolineato, in effetti.
19: Ci si inventa discorsi. Un saluto, Daniele da Firenze.
20: E come diceva, ragazzi, sono Marco da Prato, mi presento, se no un video neanche come mi chiamo. E come diceva il vecchio grande dirigente che ci avevamo, Pantaleo, perché ricordatevi, Pantaleo era un grande dirigente, se si crea l'humus si fa grandi cose. Ciao ragazzi, mi ascolto per radio.
15: È vero, anche questa era una frase sì. Abbastanza ricorrente da parte di Pantaleo Corvino, ma ha fatto bene il nostro ascoltatore a tornare su quel messaggio che parlava di autofinanziamento, perché in effetti Paratici non ha mai parlato
17: domanda,
15: di autofinanziamento,
17: cioè.
15: Oggi magari ne aveva parlato in quell'intervista al Corriere della Sera, però si riferiva al fatto che la Fiorentina attraverso Viola Park doveva autofinanziarsi a livello dei giocatori che arrivano al settore giovanile, quindi sarebbe bello immaginare una Fiorentina costruita con i giovani del vivaio, una Fiorentina duratura in quel caso, perché poi appunto sfruttando il valore dei giovani la Fiorentina potrebbe costruire, come fece nel 68-69, una Fiorentina competitiva. Questo sarebbe più un augurio che
17: sì,
15: che
17: però altro, non li vendette quei giocatori, li tenne e ci fece l'ossatura sulla quale poi si autofinanziò, nel senso di creare diciamo talento e giocatori per la prima squadra da tenere a lungo. Invece oggi spesso, e lo chiedo anche a Aldo, questi giovani a volte vengono visti, io per esempio una politica simile fa anche l'Inter, no? Vengono visti un po' come merce di scambio per avere i milioni per poi aggredire altri tipi di giocatori.
16: Sì, direi che ora nel calcio moderno l'aspetto dei giovani è duplice: da un lato appunto la previsione di un futuro roseo che possa essere nel tuo club, che lo faccia diventare un club super competitivo; dall'altro la possibilità appunto di fare plusvalenze importanti per finanziare quella che poi l'attività Io credo che in un caso o nell'altro sia una cosa ormai da calcio moderno, che forse si tende più alla seconda possibilità che non alla prima, però è una cosa che ormai è, diciamo, nella possibilità e nella mentalità di un po' tutte,
17: cioè,
16: le squadre,
17: cioè per il bene del club, cioè, va bene, esatto, vanno bene entrambe le strade, dici, cioè
16: assolutamente
17: fatte
16: sì,
17: magari con equilibrio,
16: con equilibrio
17: gestire,
16: magari mixando bene anche nei ruoli che puoi aver scoperto, o anche poi si sa bene che il mercato è fatto dalle offerte e dal momento,
15: sì.
16: Ora siamo nel momento mondiale, e nel mondiale si sa, ho un grande amplificatore del mercato positivo, perché magari ti può far vendere un giocatore a cifre improponibili, e quindi c'è anche l'occasione che poi sulla può far deviare la strategia, tutto sommato, no? E questo è un momento con i mondiali ancora di più.
15: Poi c'era un altro ascoltatore che mi sembra abbia fatto
16: Andrea abbia ma ci vediamo dal parrucchiere.
15: Ah, ecco, sì dal vostro parrucchiere,
16: dal nostro parrucchiere di fiducia.
15: Sì. E poi c'era un ascoltatore che mi sembra abbia fatto una ricostruzione un po' personale, perché ha detto che per i prossimi due anni
17: si deve arrivare per forza
15: all'ottavo e quattordicesimo posto. No, Parati ci ha detto che ci vorrà del tempo per vedere una Fiorentina competitiva, però lui non sa quantificare il tempo, cioè possono volerci sei mesi così,
17: però una cosa che ha detto, che
15: così come ci vuole più tempo, ecco, questo è difficile
17: che Aldo
15: da
17: possa commentare. Ha detto: io non sono uno però che vuole arrivare ottavo per tre o quattro anni di fila, cioè mi sembra una dichiarazione, forse una delle più importanti ha fatto,
16: sì,
17: perché la Fiorentina negli ultimi anni è arrivata proprio in quelle posizioni lì, più o meno, ma di fila, perché
15: non accetto
17: vedere,
15: da me stesso di arrivare quattro volte di fila, oh, settimo o ottavo, ha
17: questo
15: detto.
17: Ha detto,
16: mi auguro meglio,
15: sì, certo, sì, certo. Dice, posso, sì, no, ma lui ha detto: posso accettare di arrivare una volta quattordicesimo per poi potermi preparare ad arrivare terzo o quarto.
16: Allora, io farei questa piccola premessa: che il percorso di Paratici, che arriva a Firenze, quindi nelle sue varie tappe, è stato un crescendo, ovviamente, a Juve, eccetera, eccetera. Quindi arriva alla Fiorentina non immediatamente, ma neanche in un tempo tanto lontano. Io immagino che lui ha pensato di venire qui per fare qualcosa di importante. Poi
15: certo,
16: su questo qualcosa di importante è sempre difficile andare a prevedere un tempo certo e che tipo di crescita avrà questa squadra, soprattutto e società. Mi viene in mente qualche exploit che poi qualche squadra ha fatto, mi riferisco al Como di quest'anno piuttosto che al Bologna di l'anno scorso, che se alla vigilia gli si poteva dare un posto in Champions, nessuno, sia il Como quest'anno,
15: no, ma
16: che
15: infatti
16: Bologna,
15: ha risposto anche su questo Paratici, dicendo che
16: poi ci
15: hanno
16: sono
15: lavorato
16: le,
15: bene nel
16: le
15: tempo
16: cose,
15: con competenza,
16: le coincidenze positive che ti fanno preparare una squadra potenzialmente magari da primi 7-8 posti, che però nella stagione giusta arrivi terzo o quarto, vuol dire andare in Champions e aprire poi un nuovo capitolo, perché poi la Champions anche a livello economico ti dà poi la possibilità di reinvestire e quindi andare a migliorare ancora di più. Quindi mai mettere limiti alla provvidenza, naturalmente bisognerà costruire una squadra che sia ambiziosa, e questo, diciamo, lo diamo per scontato, e tutti in questo periodo, tutte le squadre a parte quelle che hanno l'obiettivo dichiarato della salvezza, una squadra ambiziosa che voglia stare in Europa in qualche modo. Poi ci sono diverse gradazioni di Europa e vedremo cosa succederà.
15: Comunque l'altro aspetto che ha voluto sottolineare a più riprese Paratici, che non bisogna concentrarsi sul calciatore X o Y, serve un insieme di organizzazione, idee, visione, il club che deve essere strutturato in un certo modo attraverso la competenza, attraverso staff di persone che siano veramente competenti e capaci di poter

0: insomma, dalle tre componenti che compongono una squadra di alto livello. Dicevo, sulla possibilità di fare bene incide qualche volta anche quello che è l'elemento umano, no? Come i giocatori bravi lo do per scontato, perché comunque per giocare in Serie A, per ambire a zone europee, devi avere giocatori bravi. La possibilità che questi giocatori poi trovino tra loro una interazione che sia estremamente positiva ti dà magari quel tocco in più e quella fiducia che sì, servono anche nel calcio. Viceversa può succedere anche come quest'anno, che pur non essendo una brutta squadra la Fiorentina, però ha fatto un campionato.
1: Guarda, a proposito dell'aspetto umano a cui facevi riferimento, c'è stato un discorso di Paratici durante la conferenza stampa, ha detto a un certo punto: vedere un giocatore bravo è qualcosa di fattibile, costruire la squadra è più difficile, perché devi vedere le caratteristiche caratteriali, umane, dei giocatori che devono essere messi insieme.
0: Sono d'accordissimo, è la cosa veramente più difficile del calcio e talvolta anche un po' impossibile, no? Se vogliamo, lì ci vuole anche quel briciolo di fortuna di trovare un gruppo che va bene scelto per caratteristiche, magari hai fatto anche delle telefonate in giro per capire l'aspetto umano del giocatore stesso. Però poi quando entri in quello spogliatoio, qualsiasi spogliatoio sia, c'è quella cosa magica, quella chimica che può far diventare un gruppo vincente oppure un gruppo con problematiche. E il calcio, in qualsiasi campionato, in tutti i campionati, dà sempre dimostrazione di questo.
1: Adesso ci dobbiamo fermare perché io lascio lo spazio.
0: Ci lasci, Lorenzo?
1: Lascio
0: questa
1: lo spazio,
0: ce la leghiamo al dito.
1: Pietro Lazzarini, che mi sostituisce, perché devo andare a fare una delle mie interviste che poi vi proporremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che spero possano trovare il gradimento dei nostri amici da casa. Ce ne saranno tante di queste interviste che vi proporremo, e adesso devo andare a farne una, e quindi mi organizzo per partire ad andare a fare queste interviste.
2: Mister X, sì, ci tieni in sospeso.
1: Sì, ce ne sono tante.
0: Come poi le non spoilare, non spoilare. No, non dire niente, no, ci dice grandissime nulla, interviste da Lorenzo.
1: Poi dopo, insomma, ci
0: talmente tanto grandi interviste che ci lascia
1: certo, sì,
0: un parterre così importante come noi due. Però
1: basta, vi lascio in ottime mani quelle di Pietro Lazzarini. Dunque, piccolo break e poi di nuovo tutte le discussioni intorno alla Fiorentina. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
4: Firenze Viola. Allora, torniamo in diretta. C'è stato un cambio, diciamo, alla guida tecnica. È andato via Lorenzo Marucci, sono entrato io, Pietro Lazzarini, però qui
0: non è stato esonerato.
4: L'abbiamo messo in panchina. Cosa abbiamo... No, abbiamo mandato a fare l'osservatore, sì, il capo scout. Va bene, vada dove vuole scouting, il caro Lorenzo. Ma io qui ho Aldo Firicano e Tommaso Borghini, e quindi sono in super compagnia. E dicevamo durante la pausa, perché io ho chiesto, ragazzi, io non è che so quello che avete già, di cui avete già parlato nel corso di questa mezz'ora, perché era a fare tutto quello che è il post conferenza, tanto lavoro di post produzione per sito e per la radio, quindi mi hanno suggerito una cosa di cui non si è parlato per niente, è Grosso, che è stato un po' un tema poco discusso nel corso della conferenza. Però lui fondamentalmente, Paratici, ha detto: è stata la mia unica scelta,
2: unica, ha detto.
4: Una scelta che dovrà portarci in una direzione diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Hanno detto che non vogliono ritrovarsi ovviamente nelle condizioni dell'anno passato. Ma secondo te quanto tempo ci vorrà con un Grosso, che comunque non è un ragazzino, per dare una strada identitaria, di qualità, di competenza, parole che ha usato anche il direttore?
0: Allora, io userei due parole chiave. Una sicuramente è Grosso, e poi se ne è appena accennato con Lorenzo con una battuta, ma lo scouting in questo caso nella Fiorentina sarà importantissimo nell'immediato, quindi per la prossima stagione che parte tra breve, dopo i mondiali già siamo già pronti, e anche a medio termine, il mercato poi sarà di gennaio, insomma, trovare dei giocatori giovani forti in giro, visto che ora credo che un po' sia la chiave, no? per fare calcio di un certo tipo, e visto che ora il mercato è veramente grandissimo.

0: in qualsiasi continente puoi pescare giocatori bravi, giovani, poco conosciuti, magari anche poco costosi. Credo che in questo momento particolare del calcio in generale, chi non è Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern, quel 4-5 insomma società top d'Europa, si può sbizzarrire in un mercato ampissimo, grosso. Ma secondo me il fatto che sia diciamo il braccio armato di Paratici è un grossissimo vantaggio, al di là poi delle qualità di allenatore, che avevo detto qui, accennato tempo fa quando se ne parlava, che secondo me a Sassuolo ha fatto bene, perché è stato bravo a non snaturare un gruppo, a esaltarne le qualità di quel gruppo di giocatori. E io reputo un po' a Ancelotti l'allenatore migliore è quello che sfrutta al massimo i propri giocatori. Quindi da questo punto di vista Grosso ha, secondo me, queste due cose molto positive che lo introducono a Firenze. Il fatto che Paratici lo sostenga a più non posso, che è una sua scelta, che quindi è stata molto ponderata, e poi la possibilità appunto di concordare a questo punto con Paratici anche gli interventi mirati con caratteristiche che a Fabio possano piacere.
1: Infatti su questo mi permetto di inserirmi, Pietro, perché mi sembra che Paratici, se non mi ricordo male, abbia fatto proprio riferimento a Grosso come un allenatore che non farà solo l'allenatore, cioè l'allenatore moderno oggi non deve fare solo prettamente l'allenatore, nel senso sarà proprio, parteciperà, no, alla costruzione della squadra, seguirà l'aspetto, dovrà essere bravo anche a comunicare, dovrà esserci quindi una sinergia a 360 gradi. Quindi credo sia questo un aspetto anche forse gli ha fatto prediligere, diciamo così, perché ora che sia stato l'unico contattato, io ci credo poco.
2: Vabbè, ma
1: doveva dirlo, no, Pietro?
2: No, doveva dirlo, anche perché comunque, no, come diceva Aldo, difende la posizione dell'allenatore, la scelta
0: presuppone che ci sia stato una concorrenza, una visione,
1: un po' di tempo,
0: di 3 o 4 profili,
1: ecco.
0: È chiaro, perché magari Grosso poteva non liberarsi da Sassuolo, dico. Quindi naturalmente una società va a valutare 3 o 4 profili, poi fa una scelta in maniera convinta, e questo mi sembra il caso.
2: Comunque è stata una conferenza dove secondo me una cosa che va sottolineata è la rottura col recente passato, perché prima questa cosa tecnica, diciamo, anche dell'allenatore, la difesa della scelta è un qualcosa che in passato abbiamo visto fare raramente,
1: non sempre,
2: non sempre. Poi c'è una come si può dire, sottolineatura della competenza, no? Della voglia di ricostruire le basi con competenza, cosa che in precedenza era più una struttura familiare, no? Il manager rimaneva perché per commisso i manager si confermano a prescindere. E poi terza cosa, il fatto di aver detto quella frase, che forse è quella che ci è rimasta più impressa, non sono venuto qui per fare 4 anni l'ottavo posto, è un'altra, secondo me, in rottura col recente passato, dove gli ottavi posti venivano anche sensazionalizzati, se vogliamo. Quindi ecco, il passaggio verso il futuro è il passaggio che passa dalla competenza e dall'ambizione personale di Paratici.
0: Sono d'accordo, e anche secondo me dalla, come dire, la convergenza di idee che ci sarà tra Paratici e Grosso sulle scelte tecniche, sul modo anche di pensare la squadra, almeno diciamo in fase di costruzione, poi è chiaro gli aggiustamenti li darà il campo. Quindi secondo me è un vantaggio, così come è un vantaggio secondo me che forse non c'è stato la possibilità che Paratici concordi un po' con quello che poi andrà a fare sia a livello di staff, non solo tecnico ma anche dirigenziale, e questo forse nel recente passato non era una cosa così scontata. C'erano secondo me diverse anime all'interno del gruppo dirigente, non che poi si facesse scelte non condivise, però non pienamente convinte queste scelte. Quindi invece adesso mi pare la differenza più marcata sia che ci sia una linea comune e quella sia condivisa al 100%,
2: che comunque è fondamentale anche in vista di un mercato che non è stato toccato, ma non è stata data una risposta vera, perché fondamentalmente se oggi ci avesse dato delle risposte concrete sul mercato sarebbe stato un autogol. Perché
0: assolutamente
2: andare oggi a parlare di Kane dicendo ieri ci siamo detti, oppure il budget è 50 milioni,
0: prematuro assolutamente, per due fattori importanti. Uno, vabbè, diciamo ancora una volta il mondiale, perché comunque se non giocatori di livello sono al mondiale. E poi secondo, perché non dimentichiamoci, parlando di calciomercato, che in questi ultimi anni il calciomercato si è spostato dalla finestra temporale che poteva essere fine maggio, tutto giugno, no? Dove sì, si costruivano le squadre, per partire poi il ritiro con le squadre
1: fatte
0: a completo, quasi, o quasi con,
1: poi c'era la finestra di uno, due
0: giocatori, invece ora è il contrario, tutto si è spostato
2: all'ultimo,
0: a dopo, quindi fine agosto di solito,
1: sì,
0: dove si è fatto qualche acquisto, ma poi in realtà le squadre si vanno a definire
1: le prime amichevoli
0: in quel periodo là,
1: e questo cambia totalmente con i Sottil, con
0: cambia totalmente, no, cioè, immagino, non è assolutamente,
2: tra l'altro immagino le abbiate date, no, i dati delle prime amichevoli,
1: sì, quella del QPR, quella
2: e del Watford. Vabbè, ormai c'è presa questa voglia di inglese, ma va bene,
0: sì, no, ma a parte appunto l'abbiamo detto prima di queste amichevoli, però appunto proprio per questo motivo queste amichevoli ti danno anche la possibilità di misurare qualche giocatore, se ci può stare, e quindi poi a cascata ti danno l'indirizzo dove andare a pescare nel mercato, che ancora andrà avanti fino al primo settembre. Ora
2: primo settembre, hai detto benissimo,
1: compreso, quindi compreso, nemmeno più 31, ma primo
0: settembre, mi sembra che caschi alle 19
2: martedì o di mercoledì primo alle settembre,
0: si è spostato anche il lunedì, che era
1: sì, esatto, alla giornata. Fine li allungheremo anche a metà settembre,
2: guarda, quando come sono andato una porta aperta, perché andare 2 o 3 giorni a Milano a fine mese tanto per stare a Stasciconi non è che sia il massimo, ecco, anche ecco. Perché purtroppo le società si trovano in queste condizioni anche per una questione fiscale, perché spesso in questo modo fanno pagare tutto il mese di stipendio alla squadra che è proprietaria del cartellino,
1: prendono
2: e aspettano il 31, così dice no, noi di agosto non c'è da pagarlo, lo pagherà chi, roba, il mercato
0: a livello economico un mese, insomma,
2: un mese su 12 sono tanti soldi.
1: Poi la Fiorentina comincerà quest'anno a Ferragosto, se non mi sbaglio, perché la Coppa Italia
2: non si sa bene ancora la data, però all'incirca,
1: quindi arriverà con un giocatore, magari ha giocato un mese e poi dopo lo cedi, insomma.
2: Vabbè, questo è successo anche
1: ma questo succede regolarmente
2: in Conference League, ti ricorderai, cosa,
1: è vero, noi siamo abituati alle partenze
0: anticipate, che la squadra non è fatta quando partirà il ritiro,
1: sarà completamente diversa,
0: ma quando, e forse neanche ci sarà la prima giornata di campionato.
2: Guarda, in questo senso però ti sfrutto, Aldo, anche in qualità di tecnico, ovviamente, perché fondamentalmente qui c'è un cambio della guida tecnica che porta anche un cambio di tattica, no? E quindi porta la Fiorentina a dover puntare a una Fiorentina che non aveva addirittura esterni all'inizio dell'anno scorso, una Fiorentina che sugli esterni baserà molto il suo prossimo futuro, perché che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 gli esterni offensivi ci vogliono.
0: Sono
2: quindi
0: massici.
2: Ecco, i tempi del mercato su quel ruolo forse non possono però essere così lunghi, perché se sei un centrocampista in più o in meno te lo puoi permettere anche di prendere il 20 d'agosto, almeno due sui 4 esterni entro i primi di agosto probabilmente li dovranno dare.
0: Io credo, e non ho dubbi, che la Fiorentina è già al lavoro per quantomeno intanto individuare 3, 4, 5, ma mi allargo di 6 profili di esterni,
2: certo,
0: con certe caratteristiche. Sono sicuro che questo, insomma, è in essere ed è già, insomma, c'è già dello scouting, se poi sono i mondiali verranno visti anche in queste partite. Su questo io sono sicuro. Non credo che ancora ci sia, che facciamo, le idee ci sono, poi bisognerà valutare il prezzo, la possibilità di prenderlo, però sono d'accordo che quantomeno sugli esterni e sul centrocampo, dico io,
1: bisogna fare qualcosa,
0: bisogna anticipare un attimo, poi dopo
1: un nome che ho visto nel sottopancia, perché l'ha pronunciato, cioè gli è stato domandato non in conferenza ma dopo, no,
2: da Sky,
1: di Sky, è Coleoscio. Che ne pensi di questo giocatore, insomma, che è stato accostato già da un po' di tempo alla Fiorentina?
0: È che è un ragazzo interessante, giovane, fa parte della nidiata dell'Under 21, insomma, sono dei giovani interessanti. Devo dire la verità, a me non dispiace, come si chiama, Under 21 sono 3 o 4 giocatori, tra cui il nostro Hondur, che insomma è cresciuto in maniera esponenziale, c'è Comuzzo, forse è una una squadra dove si può attingere qualcosa, dove si può guardare con interesse, ma è una squadra anche attenzionata, quindi anche lì bisogna capire il mercato cosa ti può dare. Per esempio Palestra, che è partito nell'Under 21, adesso è diventato un giocatore quasi
1: da 50
0: non
1: milioni
0: accessibile, uno da solo da
2: top club,
0: da squadre inglesi che sono importanti. Infatti sentivo prima del City, eccetera eccetera.
2: Sì, poi andrà all'Inter fondamentalmente.
0: Anticipare questa cosa, un Palestra da qualche parte secondo me si può trovare,
2: anche perché con le Osho comunque ha una strada diciamo nella sua vita professionale che ricorda un po' quella di Indur. A un certo punto era finito su taccuini di tutti, ha fatto un po' il giramondo, prestito di qui, prestito di là. Adesso
0: ragazzo,
2: però le sta dimostrando, insomma.
0: Ora le sta dimostrando.
1: Però se non lo prendi adesso e magari fa la buona
2: stagione,
1: certo,
0: quello che si diceva prima, devi anticipare, guardare nel mercato e cercare di rischiare anche qualcosa, perché poi solo chi risica va a rosicare.
2: Ecco, ma due notizie fra virgolette di mercato forse sono uscite dalla conferenza. Una è su Dodò, che ha altre ambizioni, ha fatto capire un po' questo lo stesso direttore sportivo, e l'altra è però la conferma anche per esempio sul puntare su Comuzzo, cioè che vogliamo dargli la possibilità migliore per crescere. Questo non vuol dire che è incedibile, vuol dire che la Fiorentina lo pensa al centro del proprio progetto, poi se arriverà un'offerta ci penserà, ma questo vale un po' per
0: giocatori
2: tutti.
0: Incedibili non ce n'è più, ecco, al giorno d'oggi.
2: Però Comuzzo secondo te, con Grosso che tra l'altro gioca con la difesa alta, quindi gioca con un'altra filosofia rispetto a Palladino e anche rispetto al duo che abbiamo avuto in panchina nella passata stagione.
0: Ma senti, abbiamo detto già prima, ma sul fatto che Grosso giochi con la difesa alta io aspetterei
2: di vederlo in campo.
0: Che squadra
1: gli danno,
0: si costruisce.
1: Cioè non è un integralista, se
0: non è un integralista, è quello che dicevo prima a Lorenzo. Non è un integralista e secondo me lui è la cosa migliore che gli ho riconosciuto a Sassuolo, oltre insomma alla base di essere un buon allenatore, è che ha esaltato le qualità dei suoi giocatori, che è un discorso che pochissimo tempo fa e ancora oggi non tutti digeriscono. Uno dice no, io ho le mie idee e ci adatto i giocatori,
2: certo.
0: E c'è anche il discorso inverso, che secondo me non è poi così tanto sbagliato rispetto a un altro. No,
2: anche perché una Fiorentina che viene da questa stagione con una squadra che ha fatto male in generale, si è ripresa nel tempo, ma ha tanti giocatori di proprietà, è logico che andare a cercare un Grosso che ha il potenziale per farli rendere secondo quelle che sono le loro caratteristiche è più funzionale che andare a prendere magari appunto un integralista. Cioè la scelta che tutta Firenze voleva, che era Sarri, cioè Sarri è uno che tende a integralizzare un po' il proprio materiale umano, gioco, poi ce la fa perché per esempio Mertens lo trasformato,
1: diciamo che alla Lazio e al Napoli è stato bravo anche ad adattarsi,
2: esatto, però come però logica tattica, la sua idea
1: base è quello,
2: Grosso
1: sì.
2: Mi sembra più malleabile in questo senso, è anche accompagnabile, mi viene da dire, anche dalla dirigenza se vogliamo.
0: Ma appunto quello che si diceva prima, se comunque il tuo confronto quotidiano col direttore Paratici e a 360 gradi, quindi come dire, quattro occhi vedono meglio che due. Beh, poi c'è tutto lo staff,
2: certo.
0: Io non ci vedo assolutamente di male nel condividere, pensare, poi chiaramente devi decidere te. E detto questo, sull'integralismo io ripeto, non è che qui si guarda il gioco piuttosto che il risultato, però la fusione delle due cose è necessaria. Non c'è, secondo me, gioco senza vincere, non c'è vittoria senza gioco.
1: Anche perché Paratici ha ribadito oggi un po' il concetto che aveva ribadito anche a febbraio scorso, cioè la Fiorentina dovrà essere, almeno quella che pensa lui, all'altezza della bellezza di Firenze. Ora, oggi l'ha detto un po' meno, l'altra volta lo disse di più. L'idea è questa, quindi coniugare le due cose, però con una Fiorentina fresca.
2: A me è piaciuta la sottolineatura sulla domanda sulla distanza con Atalanta, Como, Bologna,
1: sì,
2: che è quello un po' il riferimento a ciò che diceva che se tu non strutturi una società in un certo modo, poi la bellezza anche che c'ha intorno e vuoi esprimere,
0: sì, esatto,
2: è impossibile da proporre.
0: Non te la porti in
2: lui
0: campo.
2: Dice la competenza in ogni ruolo fa la differenza,
0: c'è il campo. Secondo me la Fiorentina che cosa c'ha in più, anche rispetto al Como, c'ha questa storia importante, importantissima, questo blasone. Che certe volte è un peso, diciamo, cioè, perché la maglia della Fiorentina è piombata, dico io, no? Cioè,
2: beh, te lo sai perché l'hai vestita.
0: L'ho vestita, è pesava.
2: Io l'ho vestita solo al mare, purtroppo.
0: E pesava.
1: Sì.
0: Altre maglie non hanno questo peso, che è un vantaggio da un
1: anche
0: lato.
1: Al mare è pesante.
0: È un svantaggio, è un svantaggio da un altro. Però questo blasone della Fiorentina, insomma, scudetti, Europa protagonista,
2: campioni, ragazzi,
0: campioni di grandissimo
1: infatti,
0: livello.
1: Gli è stato chiesto, scusa se ti interrompo, la Fiorentina non ha più appeal, e lui ha detto: ma non è mica vero che non ha più appeal, perché gli altri avranno la Champions, noi oggi ora non ce l'abbiamo, però noi abbiamo la storia, la storicità del club, no? L'ha detto facendo riferimento,
2: sì,
1: anche
2: secondo me lì non è andato un po' lungo, perché se si fa riferimento al Liverpool, dice il Liverpool non ha vinto per 20 anni, ho capito, ma il Liverpool c'ha la Premier alle spalle, ed è il Liverpool.
1: Noi sono 20...
2: il Manchester United è la squadra più tifata al mondo, ragazzi, quando si dice il Manchester United, ma di che ora,
1: noi sono 25 anni, Aldo lo sa che non vinciamo neanche la Coppa Italia.
2: Questo non vuol dire che io non creda nel fatto che la Fiorentina è attraente anche oggi, perché io sono sicuro che una città così, il peso storico della maglia, il blasone, uno stadio che prima o poi sarà un valore aggiunto, cioè io credo che la Fiorentina nei prossimi anni avrà questo tipo di potenzialità. Certo, metterla a confronto del Liverpool
1: lì è andato lungo, forse perché dalla sua esperienza di Premier forse credeva di essere ancora lì, forse, però in realtà insomma penso sia consapevole di dove si trova. Anche il fatto che abbia detto più volte che qui va strutturato il club, vuol dire è pienamente consapevole
0: che c'è da migliorare,
1: che c'è da fare, no?
0: Questo
1: della distanza
0: evidente, poi si parlerà di questi grandi club, però la Fiorentina per storia si colloca in quel, come dire, in quel gruppo di squadre che magari non vincono più le coppe, non so, il Benfica, che sono squadre assolutamente storiche, squadre di un certo livello, il Porto mi viene in mente,
2: no, ma poi che hanno comunque un seguito strutturato,
0: che sono delle società importanti, cioè, che hanno questo blasone, e che appunto a momenti alterni, di momenti migliori, momenti peggiori, però sono squadre che in Europa, come dire, uno le va a vedere volentieri.
2: Esatto, poi spesso e volentieri sono, purtroppo ai noi viene da dire, però anche dei trampolini di lancio importanti, cioè chi passa da Firenze passa da una piazza che ti allena da tutti i punti di vista, tecnici, certo, mentali, di pressione, cioè anche Grosso si trova, dopo aver fallito a Lione, non per demerito suo secondo me, quanto per demerito di una piazza che era in subbuglio,
0: sì,
2: però all'occasione di porsi anche per se stesso nei confronti
0: di misurarsi,
2: di misurarsi realmente, perché Frosinone e Sassuolo, con tutto il rispetto, sono due piazze tendenze, certo, Sassuolo non ne
0: non
2: parliamo, ma anche Frosinone,
0: ma
2: non
0: credo
2: è
0: che
2: piazza...
0: lo sappia benissimo anche Fabio, e la scelta di venire a Firenze lasciando Sassuolo credo che sia stata in quest'ottica, non credo di sbagliarmi molto, cioè di salire un upgrade rispetto alla sua carriera, che è buona, ma che potrebbe a Firenze subire quell'accelerazione che noi tutti ci auguriamo.
2: E poi l'ha fatta con alle spalle una persona che conosceva, che gli dava delle garanzie,
0: esatto,
2: che gli dava anche quella sensazione di essere protetto in una situazione,
0: esatto,
2: diversa rispetto al passato, perché Palladino si è visto come abbia subito il fatto di passare dal Monza con alle spalle Galliani a una Fiorentina dove in realtà ogni volta che sbagliava non c'era,
1: gli veniva
2: sottolineato
1: in conferenza stampa perché non mettesse la difesa a due anzi a tre,
2: capito.
1: No, questo è successo, credo che
0: la
1: Grosso,
0: convergenza famosa di prima,
1: esatto, credo che Grosso avrà le spalle coperte, la protezione di Pradè nei primi giorni, nei primi mesi, anche perché come dicevi te, se hai la squadra il primo di settembre fatta è chiaro che la partenza in campionato
2: è
1: magari
2: lenta,
1: non potrà essere straordinaria,
0: sì, sono talmente,
1: no?
0: Tanti fattori che
1: protetto,
0: è difficile, bisogna vedere quanto si cambierà, perché non è detto che si possa cambiare molto, chi arriva poi, insomma, vabbè, un tempo fisiologico ci vuole, non tanto tempo, diciamo,
2: cioè,
0: il nostro calcio
2: è rapido,
0: il nostro calcio
1: non l'aspetta,
0: anche per questo noi abbiamo un problema,
2: certo, che non c'è tempo da perdere,
0: quando ti dà un mese t'ha già dato tanto,
2: sì,
0: e
2: sì.
0: Quindi con questi tempi bisogna correre molto veloce.
2: Allora dobbiamo chiudere, io ringrazio tantissimo Aldo Filicano che è stato
0: grazie
2: con noi
0: a voi
2: in questa seconda ora di Viola Amore Mio, grazie come sempre a Tommaso Borghini,
1: grazie
2: patrone di casa, per quanto riguarda questa trasmissione, ringrazio chiaramente anche Lorenzo Marucci che ha condotto fino alle 1:30 questa trasmissione. Adesso vi lasciamo a Palla al Centro come sempre anche con gli ascoltatori di Lady Radio, quindi linea a Tonelli e restate con noi su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È giovedì 18 giugno, Giacomo Galassi che vi parla, Stefano Prizio qui al mio fianco. Ciao Stefano.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ben ritrovato in presenza dopo che settimana scorsa, insomma, dovevi andare come sempre a goderti le tue ferie dorate alle Maldive. Ogni anno Stefano ci saluta perché comunque ha il suo bungalow. Ovvio, è prenotato, essendo, sul mare cristallino.
4: Essendo di famiglia ricca, come tu sai, insomma, vado.
2: Sì, al famoso Lido di Novoli.
4: Se
2: alla fine
4: alzi anche un po' tutto.
2: Sì, mi sembra che tu voglia un po' troppo, Stefano, dalla vita e da me. Per fortuna c'è Stefano Cherubini a curare la parte tecnica e, come vedi, insomma, dopo 10 secondi già abbiamo avuto un problema tecnico, quindi questo è il livello della nostra regia, però gli vogliamo bene così. Perché
4: oggi Giacomino, ve lo dico subito, cari ascoltatori, è nervoso e cattivo.
2: Non è vero, sono nervoso.
4: L'ho trovato.
2: Ma
4: nervoso.
2: Nemmeno è cattivo, sono un po' stanco
4: perché,
2: quando sono stanco.
4: Perché hai detto la cattiveria con te?
2: Vabbè, ma perché si fa per ruzzare, dai, sì, certo, via, perché ci si vuole bene. Guarda, Stefano Cherubini è lì che è pronto a rompere il microfono del sottoscritto. 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Naturalmente in queste due ore, Stefano, parliamo di mondiale, perché insomma si è giocata in queste in questi giorni, ci sono le partite importanti, c'è stato il pareggio della Repubblica Democratica del Congo contro il Portogallo, c'è stato Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia, e poi il mondo della Fiorentina mi sembra che oggi non racconti nient'altro, giusto?
4: Beh, ve l'ho detto che è nervoso, è molto piccato oggi. Io sono buono.
2: Non è vero, sono nervoso.
4: Io oggi sono in versione buono.
2: Sì, nemmeno se ti ci vedo.
4: Vedrai, ascolterai i miei giudizi.
2: Vabbè, ci sono state le parole di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari in conferenza stampa. Il pensiero di Stefano Prizio?
4: Io ho trovato, si tratta in gran parte di poesia ermetica in calcesi. Questo è chiaro. Del resto, cosa vi aspettavate? È chiaro, questa è una conferenza stampa di dirigenti calcistici, e quindi possono raccontare qualcosa poco e debbono tacere molto. Questo è normale, ma si sapeva prima. Tuttavia, all'interno di, diciamo, tra le righe, tra le frasi, io qualche spunto interessante ce l'ho trovato.
2: Tipo?
4: Partiamo subito con la ciccia. Allora, quando Paratici ha fatto quel riferimento, c'è stata una cosa sola che non mi è piaciuta di Paratici: tutti questi inglesismi.
2: Yeah, sei flat.
4: Flat building.
2: Sì.
4: E questi.
2: Lui è un manager e ha vissuto anche a Londra negli ultimi anni.
4: Sì, ma insomma, siccome sa parlare anche un ottimo italiano.
2: Sì, però il linguaggio dei manager è quello, Stefano. Secondo me.
4: Il linguaggio dei manager in Italia è l'italiano.
2: Bene, ma è di base italiano con qualche inflessione inglese.
4: È veramente solo una nota a margine. Non è nulla di importante. Quando ha detto: a me non piace stare troppi anni flat, che vuol dire piatto, Paratici dice sostanzialmente: io non amo la mediocrità, restare un periodo troppo lungo in una posizione mediocre.
2: Amen, direi.
4: Mi può andare bene al limite arrivare 14esimo, 15esimo, cioè fare un anno negativo per poi prendere il rimbalzo e l'anno successivo arrivare sesto. Ora, in cui qui ci sarebbe stato da fare una cosa, se fossi stato in loco: alzarsi e, con un po' di cattiveria, sì, dire: allora senta Paratici, lei sta implicitamente criticando la sua società, perché la Fiorentina dei commisso sono 7 anni che, cioè, prima di fare l'ultimo anno negativo, molto negativo, è stata 7 anni flat nella mediocrità.
2: Ma sfido anche il tifoso più ottimista a pensare il contrario. Al massimo il tifoso più ottimista ti può dire: è un percorso di crescita e quindi dal 7º-8º bisogna alzare l'asticella. Però non credo davvero, credo che in pochissimi siano soddisfatti di quello che è stato fatto in questi 7-8 anni. Però è chiaro, dirlo tra l'altro davanti a Alessandro Ferrari, che poi è
5: forse rimasto l'unico dirigente che davvero ha percorso tutti questi 7 anni insieme alla proprietà commisso, ha fatto un po' specie in effetti, però ecco sì, è quello a cui ci aggrappiamo anche nell'intravedere una strategia o soprattutto un futuro, quale potrebbe essere il futuro della Fiorentina.
4: Comunque credo che sia condivisibile la filosofia di dire, piuttosto che un periodo di alcuni anni allo stesso livello mediocre, è preferibile un anno
5: prende la rincorsa,
4: diciamo vivere al cardiopalma, rischiare persino grosso per poi rispiccare il volo e provare a superare il proprio livello medio.
5: Il problema però, Stefano, ti faccio l'avvocato del diavolo, perché mi sembra, no, che tu abbia apprezzato un po' la comunicazione del nuovo direttore sportivo, perché non si è capito come. Ora, ammesso il fatto che si può concedere la scelta anche comunicativa di non comunicare, cioè di tenere per sé, al di là degli obiettivi di mercato, proprio dei nomi, però anche le strategie, cioè, nel senso.
4: Ma invece anche questo non è vero, anche questo credo che l'abbia detto tra le righe sempre.
5: Tutto tra le righe,
4: ma,
5: sì.
4: Ma deve essere tra le righe.
5: Ma che cosa avrebbe detto tra le righe?
4: Che quello che io e Salvatore Napolitano, più di me, proviamo a dire da alcuni anni.
5: Sul budget?
4: Cioè che una società ha un bilancio composto da tante voci, di ricavo e spesa. E quindi non si può fare il ragionamento della lista della serva che tanto amano fare i giornali sportivi. Tot vendite di calciatori, tot spese di calciatori. Non funziona così. Perché in un'annata molte cose possono cambiare. Ti puoi qualificare per l'Europa e aumentano i ricavi.
5: Sì, o banalmente anche solo la posizione, no? Salvatore Napolitano ci spiegò che la Fiorentina che arriva quindicesima prende 6 milioni di euro in meno.
4: No, è buffo che Salvatore, quando ci ho parlato stamattina dopo la conferenza stampa, mi diceva, ah ecco, io dico sempre che la battaglia che faccio è una battaglia contro i mulini a vento. E lo è perché la faccio io, perché la fai tu, perché la fanno due giornalisti X e Y, ma certo se la fa Paratici forse qualche probabilità di successo in più c'è.
5: Ma da questo punto di vista ha parlato veramente da manager. Io ci aggiungo anche un discorso che a me sta molto caro, andando anche contro certi colleghi, soprattutto ognuno ha la sua idea di calcio, anche sulla questione primavera, in cui ha detto sì, gli facciamo i complimenti, ma mica perché hanno vinto uno scudetto, gli facciamo i complimenti perché negli ultimi anni comunque diversi talenti sono da Serie A, sono usciti dal settore giovanile. Ecco, tra questo lo possiamo mettere tra i 5-6 discorsi da manager vero. Posso dire una cosa che suonerà come un'eresia, però l'anno scorso è vero che era un momento diverso per la Fiorentina, perché e poi ci furono le dimissioni di Palladino, perché, però dalle conferenze stampa di Pradè in politichese però emergeva un po' l'idea, vero, su Nico Gonzalez, si dice al 99% resta, però da lì tiri fuori il fatto
4: perché
5: che
4: Pradè era più paraculo.
5: Ecco, se vuoi sì.
4: Paratici
5: non è stato molto paraculo.
4: Non è stato paraculo.
5: Però io ti dico una riflessione mi è venuta soprattutto dopo l'ultima domanda del collega Baldo Scanagatta, secondo me molto interessante, perché non è che gli abbia fatto proprio una domanda, però gli ha fatto un'osservazione, cioè queste parole non riportano particolare entusiasmo all'interno di Firenze.
4: Ma non è il loro mestiere.
5: E ho capito, come non è.
4: Non è raccontare le novelle.
5: Non ho
4: capito. Detto questo,
5: vabbè, certo.
4: E mi è piaciuto particolarmente perché ha usato la stessa espressione che per caso avevo usato io giovedì scorso,
5: cioè
4: raccontare le novelle. Se volete che raccontiamo le storie, noi lo possiamo anche fare,
5: no, però
4: e ci sono colleghi che lo fanno benissimo,
5: stuzzicare un po' il tifoso, provare a farlo sentire
4: il
5: orgoglioso
4: dell'essere
5: fiorentino.
4: Il mestiere di un dirigente d'azienda, sia di calcio o d'altro, non è titillare. Ora non dirò cosa per non scendere nel triviale. Non è titillare i desiderata del tifoso. Non è questo. A questo ci pensa molto bene la stampa, che non fa più informazione ma fa colore, narrazione. il loro mestiere è un altro, è condurre una società e fare delle comunicazioni parlando tra le righe. La nostra abilità di uomini di comunicazione sarebbe, dovrebbe essere quella di leggere tra queste righe e provare a estrapolarne, come io mi sto affannando a fare adesso, i contenuti che riteniamo più interessanti.
5: Sì, però non può stare a noi creare entusiasmo attorno alla Fiorentina. Attorno alla Fiorentina si deve creare da solo.
4: Già, con l'entusiasmo lo creano 11 ragazzi che ci sono e nell'ultima versione non hanno creato entusiasmo, ma ci saranno nel prossimo campionato e dovranno palleggiarsi una palla. È il loro compito. Prendono anche degli ottimi, dei bei soldi per farlo. È il loro ruolo.
5: E quindi restiamo col capo basso fino a che non scenderanno in campo questi 11 ragazzi.
4: Perché noi facciamo un'analisi, ma oggi se dobbiamo analizzare le parole della dirigenza, io che sono, come tu sai, sempre per scelta molto critico, oggi sono rimasto più piacevolmente sorpreso.
5: Mi dispiace perché nonostante questo tuo discorso Alessandro ci ha scritto per far polemica sei il top, caro Prizio. Capisco che siamo così, però dai un attimo di calma. Cosa diavolo volevi che dicessi? Che quindi
4: ma quello che sto
5: dimostra
4: dicendo.
5: Sì di non
4: come si chiama?
5: Alessandro.
4: Non solo l'ho detto, ma l'avevo anche scritto nel pezzo che è stato pubblicato oggi.
5: Disclosure Viola.
4: Sì, scherzando.
5: Disclosure Bay, Viola.
4: Scherzando un po' su questo titolo del film che è uscito di recente nelle sale cinematografiche. Il giorno del disvelamento, il giorno della rivelazione.
5: E invece non è stato rivelato quasi niente. Questo è il discorso che sto facendo.
4: Non devono essere cose. Ma davvero, ma Giacomo, ma che cosa pensavi? Cosa ti illudevi?
5: La Fiorentina tornerà a lottare per la Champions. Banalmente, non lo so.
4: Cosa che disse
5: Pioli,
4: Stefano Pioli.
5: Vabbè, non per questo, però.
4: Non solo portandosi malissimo, ma anche creando.
5: Non è che la Fiorentina
4: un'aspettativa talmente pesante per se stesso, per i suoi giocatori, per la squadra, per il club, che è stato tutto un disastro. Paratici non è un imbecille, non ha detto niente del genere.
5: No, ho capito, ma io non credo che la Fiorentina fa male in questa stagione, perché Pioli dice
4: mi va bene arrivare quindicesimo come sono arrivato, se l'anno prossimo torno sesto è a ridosso delle belle.
5: Sì, in realtà poi ha fatto, a proposito dei discorsi da manager, anche il discorso legato ai punti, nel senso che la posizione può essere anche una valutazione che uno dà in base però a tante contingenze. I punti che hai fatto sono il tuo reale valore. Questo mi verrebbe da
4: ma perché tu credi
5: la valutazione
4: sul Palladino, che sia raccontabile oggi con la Fiorentina che ha chiuso che posto?
5: Quindicesimo.
4: Credi che sia pensabile che possa arrivare, ma chiunque, a raccontare ad una piazza l'anno prossimo arriviamo terzi, anzi no, secondi, perché non primi? Non è serio. Ma lo volete questo voi? Io personalmente no. Io questo, se una squadra davvero ha intenzione di fare un grande salto di qualità, lo fa nei fatti, lo fa nelle operazioni. Rimane il giudizio che do da ormai un po' di tempo. Tanto la vera qualità del lavoro di questa dirigenza, noi la vediamo dalle prime due operazioni. Questo non cambia, conferenza o non conferenza, questo non cambia. Le prime due operazioni noi già capiamo dove va a parare la Fiorentina.
5: E senti, siccome nelle scorse settimane più volte ci hai espresso anche la tua volontà di veder passare la mano ai commissari, perché dici che sostanzialmente tutto quello che ci dovevano far vedere ce lo hanno già fatto vedere, siccome Ferrari ha risposto sul tema e ha detto no, non è in vendita la Fiorentina.
4: Lo ha detto chiaramente.
5: Ti ha però questa conferenza stampa o questo nuovo corso della Fiorentina un po' fatto cambiare idea?
4: Ma io non ho mai detto Giacomo, però questo me lo devi dare atto. Io non ho mai raccontato che la Fiorentina stava.
5: No, parlavi di opinioni.
4: Ho detto, magari sarebbe il caso, se non la vogliono tenere ad alto livello, che la cedano. Questo era un mio augurio, non una mia previsione. Però se non vogliono farlo, se la Fiorentina se la vogliono tenere, forse hanno intenzione di tenerla a più alto livello. Lo vedremo. Dopodiché avevo anche detto, Giacomo, che quella voce che era uscita, l'ultima voce di Daniel Levy, era una palla, perché il signor Daniel Levy è un manager, non è un miliardario.
5: Vabbè,
4: che può
5: però te lo dico, perché Costantino c'è tornato anche l'altro giorno, il nome di Daniel Levy che lui ha fatto perché avrebbe preso un caffè con Paratici, poi Fiorentina ha smentito, non era per
4: il caffè con Paratici.
5: Però Levy non è è un manager, ma che fa questo, cioè fa da intermediario per miliardari, ammesso che poi lui stesso ha venduto una quota del Tottenham, ma comunque
4: sì,
5: a un miliardo.
4: Io non lo conosco Levy, non ci ho parlato, non mi ha detto nulla. Se a Costantino ha detto qualcosa non lo so.
5: No, non da questo punto di vista, però si immaginava.
4: Ma ha chiamato potesse. Levy Prizio?
5: Che ti levi. Allora,
4: sono andato a controllare poi qual è il patrimonio di Levy, quello sì. Sono andato a
5: anche dopo la cessione del 25% del Tottenham a un miliardo?
4: Allora si è incassato un miliardo? Siamo sicuri? Allora Forbes gli ultimi dati che ho visto davano un patrimonio di 500 milioni che sono una cifra che è una signora cifra,
5: però esattamente ma fatta al Tottenham, ma
4: non
5: porta
4: ci
5: anche degli investitori
4: di
5: comunque per la Fiorentina ha sconfermato, quindi noi stiamo alle notizie ufficiali. Poi ho un'altra osservazione sulle parole di Paratici, ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Thomas. E allora buonasera Thomas e ben trovato.
6: Ciao Stefano, ciao.
4: Buonasera.
5: Ciao.
6: Allora, io non l'avevo sentita la conferenza, poi nel stare in macchina ho detto sentiamo, andiamo sul sito della Fiorentina. Allora, ho sentito nel frattempo tanti commenti di qualche giornalista, qualche tifoso che è rimasto abbastanza deluso perché volevano tante risposte concrete, no? Che è un po' anche logico per l'anno che abbiamo vissuto. Però io sono sincero, io sono rimasto abbastanza positivo, perché a me ha colpito, ed è quello che io mi aspettavo e speravo soprattutto in Paratici, e il fatto quando lui parla di programmazione e costruzione soprattutto a livello societario ma anche di idea calcistica, e a me questo, sono sincero, mi ha entusiasmato, perché se si vede, io non voglio parlare delle grandi squadre, le 5-6 come parlava Paratici, ma anche altre squadre tipo come si può avere in Italia, Bergamo eccetera, e quando si vuole raggiungere dei risultati è molto importante avere un'idea e costruire con le persone giuste. A me come tifoso che non mi abbia dato le risposte non mi interessa, però ho visto un uomo che veramente di calcio è con i piedi per terra, ha riconosciuto la problematica che ha avuto la Fiorentina fino adesso, va bene, perché è un lavorone grosso e lui ha sulle spalle, però lui ha dimostrato di avere un'idea concreta, e io sono sincero, sono rimasto soddisfatto, per cui a questo punto io mi metto un po' in silenzio da parte e voglio attendere.
5: Bene, Thomas, ti ringraziamo per questo messaggio e ti salutiamo e ti rispondiamo.
4: Sono molto d'accordo con quello che dice Thomas, ma aggiungerei a quello che ha detto un'altra cosa che si è capita dalla conferenza stampa di oggi, che non è, come ho detto, priva di contenuti. È una cosa importante, proprio quando Paratici faceva riferimento alla società, alla struttura, cioè a creare prima struttura e poi pensare al mercato e ai risultati, secondo me si è capito che anche guardando come lo guardava Ferrari, che Paratici è davvero il Deus ex machina.
5: Guarda, è quello che avrei detto io prima dell'intervento di Thomas, perché è stato pazzesco, perché da direttore sportivo ha parlato da direttore generale.
4: Ha parlato da presidente, direttore generale, sì. da plenipotenziario.
5: Sì.
4: È stato lui che ha parlato direttamente con la proprietà. Questo mi sembra un passaggio.
5: E è lui che riflette anche le questioni di budget, ok? Poi inserendoci tutto, non solo il calciomercato, invece un direttore sportivo, no?
4: Quello è lui che poi fa tutto, comunica, ha detto quanto pensa sia importante l'aspetto comunicativo. Lo ha detto in riferimento agli allenatori, ma si riferiva anche ai dirigenti, credo.
5: Anche a.
4: Quindi sì. fa tutto. E siccome questo secondo me rimaneva con un punto interrogativo, perché nella Fiorentina degli anni scorsi si è detto spesso, credo a ragione, che c'erano molti centri di potere non sempre d'accordo, adesso Paratici ha un filo diretto con la proprietà, ci ha parlato, ha avuto le sue direttive, le sue garanzie e parla a nome loro.
5: Avanti tutta, come avrebbe detto qualcuno. Così ha risposto anche al Casentino e ti diceva: Stefano, Paratici ti ha fatto capire che comanda o no?
4: È quello che dicevo, sì. Sono sì e così, e l'ha fatto capire a me, ma anche nei confronti, anche avendo Ferrari accanto, anche nella postura. Ferrari era molto acquiescente nei confronti di Paratici. Sì.
5: Bene, Stefano, guarda, non sono abituato a tutti questi messaggi di persone che sono d'accordo con te perché parli bene.
4: No, allora ci arriviamo alla parte critica, perché una piccola parte critica io la trovo più in quello che ha detto Ferrari che in quello che ha detto Paratici.
5: Perché? Che
4: alla domanda giusta, ma la sponsorizzazione Mediacom sì. c'è ancora?
5: Sì.
4: Ferrari sì. ha detto: stiamo allargando gli orizzonti per tentare di alleviare, ha usato questo termine, alleviare il peso, la responsabilità dell'intervento Mediacom. Siccome Mediacom metteva, ha sempre messo 25 milioni, tentare di alleviare, che vuol dire? State cercando qualcuno che metta in parte quei 25 milioni? Cioè che magari...
5: Un po' l'idea può essere questa. È partito dal dire Mediacom sarà ancora sponsor della Fiorentina. Sì, però hai ragione.
4: Se non la trovate quest'altra realtà,
5: sì. Che si fa?
4: Che allevia, che fa Mediacom? Ne mette 25 lo stesso? Perché senza i 25 di Mediacom, la società, conti alla mano, credo andrebbe in qualche difficoltà. Allora lì bisognava alzarsi, ecco perché le conferenze stampa dovrebbero essere, come dire, più interlocutorie, cioè più un'interlocuzione, perché quando la risposta è parziale bisognerebbe che i colleghi si alzassero e dicessero: ma se così non fosse,
5: che succede?
4: Che succede? Se no la risposta rimane un po' appesa.
5: C'è Lippi che dice: bravo Prizio, per una volta sono d'accordo con te. Di solito sei sempre critico, ma stavolta hai parlato bene, perché questa è l'annosa questione per cui secondo qualche tifoso non si può criticare la Fiorentina, e quindi solo quando non la critichi dici le cose giuste. Poi Prizio, stasera ti sento parlare da giornalista saggio, esperto che sei, un ragionamento da giornalista e non da tifoso. Bravo.
4: Ma se una volta mi è piaciuto, ma io sono onesto, lo dico. Quando non mi piacciono sono altrettanto onesto e lo dico senza peli sulla lingua, e voi, qualcuno di voi si arrabbia, ma io lo dico lo stesso.
5: Bene.
4: Oggi ho trovato una comunicazione positiva e lo dico anche con una certa gioia, perché sono più tranquillo io, sono più contento. Se la Fiorentina va bene, vanno bene le cose per tutti.
5: E invece ci penserò io allora a far arrabbiare gli ascoltatori, perché io sono d'accordo con Alessio e dice: riassunto della conferenza vivacchiare, se le stesse parole le diceva Pradera una conferenza da 0-0, le dice Paratici è un genio. Intanto arriviamo all'ottavo anno di nulla. Ora al di là del fatto che l'ottavo anno di nulla non è scritto, e che direi siamo tutti d'accordo sul fatto che le parole stanno a zero, ora contano i fatti. È vero che avesse fatto
4: Alessio guarda, fatto qualsiasi altro dirigente. Se Alessio adesso le prime due operazioni di Paratici faranno schifo e saranno operazioni da vivacchiare o peggio, io mi alzerò e da qui, da questo scranno,
5: lo sapevo, detto scranno,
4: lo dirò e dirò che secondo me sta facendo male.
5: Però per ora non è quello che pensi, ma...
4: Adesso no, non ne ha fatto neanche una di operazione, no?
5: Grosso, come allenatore.
4: Grosso, operazione non da poco. È un'operazione, però non è...
5: Ah, ho capito.
4: Non qualifica particolarmente né in buono né in cattivo, direi.
5: Beh, insomma, se andavi su Sarri o andavi su Mourinho...
4: Avrei preferito... No, Mourinho non c'ho
5: mai... No, dico, mandavi un altro messaggio, non dico che siano meglio di Grosso, a scanso
4: di... Io sono sempre stato un sarriano, lo sai, ma della prima ora, prima di Pioli addirittura, quindi... Come sfondi una porta aperta. Però Sarri non è arrivato allora, non è arrivato oggi, e arriva Grosso. Prendo atto del fatto che ho sempre detto che Grosso è un allenatore che, ascoltando gli addetti ai lavori, cioè la gente che se ne intende davvero, è una persona stimata, è un allenatore molto stimato. Ci sarà un motivo?
5: Assolutamente. Allora fermiamoci per la prima pausa di questo Che Risca al Vento, poi tanti messaggi, gli ospiti, ancora le riflessioni di Stefano Crizio, e per una volta insomma non è critico, quindi sta raccogliendo grandi consensi. Vedremo di farlo diventare e tornare critico, se no chi ti riconosce, Stefano?
4: No, ma io ho i miei problemi e ci metto. Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
5: Rieccoci in diretta, seconda parte della prima ora di Garrisca al Vento, sempre Giacomo Galassi, Stefano Prizio, i vostri messaggi al 348-7513-933. C'è Cristian Chivu pronto a rinnovare come nuovo, come allenatore dell'Inter per un ulteriore anno, quindi fino al 2028, ma soprattutto ci sono le nostre e soprattutto quelle di Stefano riflessioni sulla conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari. Se sei d'accordo, Stefano, partirei anche un po' di messaggi vocali, che vedo sono già tanti messaggi, quindi noi...
4: Tu comandi te.
5: Ci piace darvi spazio. Vai Tonellone, facci sentire due vocali.
8: Ma sono contento, c'è Stefano proprio dopo la conferenza stampa. Allora, premetto che secondo me la miglior domanda è stata l'ultima di Scannagatta, che se non erro si occupa principalmente di tennis. Volevo chiedere a Stefano, non un giudizio su Paratici, mi puoi dare un giudizio secondo te, diciamo in generale, sulle domande e sui giornalisti che erano in sala stampa?
9: Buon pomeriggio, ciao a tutte e due. Stefano, per me i dirigenti possono, quelli se sono bravi e competenti nel fare calcio, per me possono parlare anche in lingua aramaica, non c'ho problemi. Il problema è che nei 6-7 anni passati, e non ci sono stati per vari motivi, per varie scelte del presidente, per tutto, hanno dimostrato alla lunga di non saper fare calcio, e mi auguro che in un anno / due anni si possa ricostruire una società che possa portare anche a dei risultati sul campo. Ripeto, ho detto 1/2 anni, non vi aspettate che faccia il miracolo, i miracoli non succedono.
5: Non so da dove vuoi ripartire, interessante, sono curioso di sentire la tua risposta. Quella, sulle domande dei giornalisti.
4: Vedete che mi vuole, c'è qualcuno che mi vuole tirare per forza a fare un po' di polemiche. Molti miei colleghi a una domanda simile risponderebbero in una maniera semplice, se la caverebbero così. Direbbero: dei colleghi non è corretto parlare. Io, che diciamo sono un po' più strano, uh-huh, eppure un po' più stronzo, uh-huh, dico che, l'ho detto prima, i colleghi, le domande avrebbero bisogno sempre di una interlocuzione, di una coda, se no risulteranno sempre monche. Se tu la domanda la fai così secca, loro rispondono con un monologo, e se c'è, come dire, una parte ancora in ombra, tu non ti alzi a dire: attenzione, ma se così non fosse, la spiega meglio questa cosa? Allora la risposta non è mai completa. Capisco che in sala stampa ci voglia coraggio per fare così, per rialzarsi e dire: no, aspetta un attimo. Non è d'uso negli ultimi anni, perlomeno. Molti anni fa, quando ho cominciato io, viceversa, non voglio citare sempre i soliti Rialti, la Manuela Righini, insomma i grandi nomi della professione. Se qualcosa in una risposta ancora non rendeva chiaro il fatto, è come se si rialzavano e chiedevano un chiarimento. In questo senso i nuovi non hanno preso la buona lezione dei vecchi. Ed è un peccato.
5: E sull'amico che diceva invece dei colpi e che bisogna aspettare almeno uno o due anni, direi che siamo un po' tutti d'accordo, e purtroppo è questa la situazione della Fiorentina, a me fa molto male.
4: E direi anche all'amico che diceva questo, è vero che in passato la dirigenza della Fiorentina è stata di scarsa qualità e che ha dato pessime prove di sé, è vero, questa è storia, ma adesso Paratici lo aspettiamo quantomeno ad una prova importante dopo la quale lo giudicheremo anche con severità, ma ha diritto a questa prova. La primissimo approccio a gennaio scorso, diciamo che non è stato coi botti, però non è giudicabile per quello, credo. Adesso comincia un'estate importante per la Fiorentina e importante per lui. Vediamo, io ho detto, le prime due operazioni ci daranno il senso, la direzione. Poi alla fine vedremo che Fiorentina nascerà. Quantomeno una cosa la si può dire oggi. Adesso al timone di comando c'è un dirigente che di calcio capisce. Lo dice la sua storia, lo dicono i posti che ha frequentato, è stato dirigente di grandi club, quindi un po' di fiducia è legittimo poterla avere.
5: Se l'hai guadagnata. Marco D'Arezzo è dubbioso sui centrali di difesa perché dice: ma come si fa a ripartire se questi di testa non beccano una palla? Lo scorso anno se lo sono scordato. Su Comuzzo è stato un
4: m'è
5: po'.
4: Mi è piaciuto su Comuzzo perché ha detto: Comuzzo ha detto testualmente, poi correggimi se lo ricordo male, è giovane, dobbiamo proteggerlo. Ha usato questa espressione.
5: Mi pare che l'avesse detto su Undurra, però è possibile.
4: Ha detto su Comuzzo. È giovane, è italiano, dobbiamo proteggerlo. Questo fa capire molte cose. Fa capire che intanto l'input dell'italianità è un input che arriva dall'alto nella Fiorentina.
5: Sì, sì.
4: E tra l'altro è di vecchia scuola, nel senso che Rocco Commisso ne aveva già parlato. Evidentemente il figlio e la moglie sono della stessa idea. Poi può essere giusto o sbagliato, se ne può discutere, ma insomma, evidentemente i giovani italiani che sono già nella Fiorentina sono un patrimonio e debbono essere tutelati.
5: Comunque è vero, l'aveva detto su Comuzzo, ma aveva fatto un discorso simile anche su Undurra, più o
4: altro
5: meno,
4: italiano giovane,
5: anche se io credo che Comuzzo sia molto più a rischio di un addio rispetto a Undurra. Poi vediamo
4: ecco,
5: come
4: sugli
5: vediamo
4: addii,
5: perché
4: sugli addii è stato laico anche su Ken.
5: Sì, sì, allora, certo. su Dodò insomma ha fatto intendere.
4: Se arrivano offerte che loro giudicano importanti, chiunque può andare via, compreso Ken. Su Ken gli hanno fatto una domanda specifica.
5: Sì, sì, una delle prime.
4: E lui ha detto: sì, se noi non posso dire oggi se lo vendo o non lo vendo, perché se fra una settimana, due settimane arriva un'offerta e la clausola qua non c'entra, anche perché com'è pensabile che qualcuno possa pagare la clausola?
5: No, va bene, certo. Però io, guarda, francamente vedo molti dubbi anche sui 30-40 milioni come offerta, però vediamo che cosa succederà. Andiamo avanti. Max da Quinto dice: vero e contano i fatti, ma già sentire domande forti e dirette, vedere la faccia di Ferrari quando Parati ci ha detto che il 7º-8º posto gli fa schifo, quando loro fino ad oggi ce l'avevano venduto come un grandissimo risultato, non apprezzo. Stavolta provo ad avere un po' di fiducia. Questo è Max da Quinto. Poi un abbraccio da New York, grandissimo Stefano, parliamo in italiano. Ecco, questo è sulla tua battaglia. Grazie. Contro Paratici, e dice Flat art, fashion.
10: Abbiamo una lingua meravigliosa, tra l'altro oggi è il giorno dell'esame di maturità del tema di italiano.
5: È vero, è vero.
10: E quindi a maggior ragione parliamo una lingua bella perché i nostri ragazzi debbono sentirla parlare bene.
5: Sì, anche se sei un po' polemico, vero?
10: Io
5: sulle
10: sono
5: tracce.
10: Assolutamente incazzato.
5: Non so se chi all'ascolto più che aver fatto la prima prova, magari ha dei figli che hanno fatto la prima prova e ci possono dire la loro.
10: Io sono incazzato col ministero e con la scuola italiana.
5: Perché non ti sono piaciute le tracce?
10: No, assolutamente.
5: Saragat, si è detto?
10: No, che è poi quella che ha fatto mio figlio, sì, sulla Costituzione.
5: A cui facciamo
10: quella ci può stare,
5: ok,
10: eh.
5: Poi
10: sono 80 anni della Repubblica.
5: Si è detto Pavese, vero?
10: Pavese, Cesare Pavese.
5: E poi l'altro non
10: mi Italiano Brancati. Allora,
5: Italiano
10: qua,
5: Brancati.
10: Allora, a un ragazzo di 18 anni del 2026, Pavese, che certo

0: nella scuola italiana si capisse che i ragazzi di 18 anni oggi hanno un linguaggio. Non ti devi per forza conformare e appiattire a quel linguaggio, ma devi tenerne conto. Se no si rischia veramente di parlarsi tra sordi.
1: Guarda, mi sembra una polemica che chiaramente condivido, anche se qui siamo a parlare di Fiorentina. Chiederemo anche a Mario Tenerani, che oggi è stato protagonista anche in conferenza stampa. Mario, intanto tanti auguri e buon compleanno, grande Mario.
0: Buon compleanno, Mario.
2: Grazie Stefano, grazie Giacomo. Io li faccio la mamma di Stefano.
0: Sì, nata anche
1: ma non perdi un pelo, Mario.
0: 18 giugno di qualche anno prima rispetto,
2: sì,
0: rispetto a Mario del Nozzo, ma parecchie, sì. 80 anni fa oggi.
1: Mario, ma te Vitaliano Brancati lo conosci o lo conoscevi?
2: Sì, no, non lo conoscevo, di fama. Non personalmente.
1: Bene.
2: Perché
1: l'hanno inserito nella prima traccia, in una delle tracce della prima prova per la maturità. E Stefano Prizzo era polemico perché dicevano tutti i problemi attuali che ci sono, tutto il bene si può voler dire.
0: Anche la traccia che la traccia
2: ma
0: su.
2: Ho sentito anche il libro di Mario Calabresi, può darsi?
1: Sì, anche il libro di Mario Calabresi?
0: Sì, cioè, fanno, secondo me non allora, anche la traccia sulla Repubblica che poi ha fatto mio figlio, quindi il discorso di Saragat, discorso fatto il 27 giugno 1946.
1: Ieri l'altro praticamente.
0: Cioè, allora, io un ragazzo nato nel 2007 fa difficoltà ma a capire il linguaggio,
2: sì, a contestualizzarlo, dici,
0: anche uno bravo.
2: Certo, no, beh, no, ma
0: bisogna
1: questa era la polemica con cui stavamo arrivando.
2: Stefano,
1: da te, Mario.
2: Stefano è un intellettuale.
1: Sì.
2: Pensavo volesse fare polemica alla Fiorentina, oggi no, ragazzi.
1: No, neanche Stefano, io un pochino ci sto provando, però ecco, no, te invece sei soddisfatto.
2: Ma soddisfatto, intanto non è che mi aspettassi tanto di più. Poi, dopodiché, è chiaro che a noi che viviamo di titoli e notizie e ci sembra una conferenza stampa, come dire, da 0-0.
1: Sì.
2: Ma in realtà, secondo me, facendo l'esegesi sul testo, ti accorgi che poi delle cose l'ha dette, secondo me, e la cosa più pesante che ha detto, l'ha ripetuta credo 3 volte, se non vado errato, è stato quando ha detto: voi insistete tanto col calcio come il caso, non capite che il club e quelle squadre tipo il Como hanno fatto bene, vuol dire che hanno avuto struttura, hanno avuto visione, hanno lavorato bene, hanno avuto persone al loro posto. Cioè, praticamente lui, più o meno consapevolmente, questo me lo direte voi, in 30 secondi ha distrutto 7 anni in Fiorentina.
1: Anche quando dice che non si può accettare settimi, ottavi posti.
2: Ora io non voglio rivendicare il giochino, ma allora i giornalisti l'hanno sempre detto, e tanto, voglio dire, le persone intelligenti se ne sono accorte, quelle magari fanno un po' più fatica a capire, ma ci mancherebbe altro, c'è posto per tutti, o che hanno fatto finta di non capire, e sembrava che i giornalisti ci avessero qualcosa di personale o che con quello, con quella, niente, non c'è, era un giudizio. Quando dicevamo solo che eravamo brutti, sporchi e cattivi, terroristi, fuori dal centro sportivo, liste di prescrizione, che ha portato a zero, ma era questo che provavamo a dire. Io, tra l'altro, per esempio, della mia narrazione, che non pretendo che sia la verità, ho sempre detto che c'erano due velocità in questa società: c'era una velocità cosiddetta infrastrutturale, era una velocità molto, molto estera, molto americana, che aveva portato alla realizzazione del centro sportivo, direi, aiutatemi voi, un paio d'anni col Covid anche nel mezzo,
1: sì.
2: E lo stadio che lui ha sempre detto noi lo volevamo fare, gli altri dicevano di no, ma insomma non entro nella polemica politica. Però sta di fatto che comunque sullo stadio erano molto motivati e lo sono ancora, no? Perché l'ha detto anche oggi la società. E poi c'è stata la parte sportiva, e la parte sportiva, se dopo 7 anni tu devi rincorrere il Como, devi rincorrere perennemente l'Atalanta, devi rincorrere in parte anche il Bologna, perché nell'ultimo 2 o 3 anni si è passato sopra, e allora vuol dire che hai sbagliato, cioè che hai buttato via del tempo. E oggi, paratici, siamo onesti, se fosse stata una conferenza stampa di un dirigente di un'altra squadra, a noi neutra, no? Cosa avremmo detto? Che aveva parlato con parole scolpite nel marmo, no? Cioè che quello era un discorso di calcio, quindi è che io sono soddisfatto. Ora lui deve lavorare, però non mi aspettavo molto di più, e ha fatto capire che qui c'è una struttura che non c'è e che va rifatta. Io ho capito questo, non so voi, ma io ho capito questo.
1: Sì, sì.
0: E che sostanzialmente la rifà lui.
1: Questo
2: è un altro tema, Stefano, perché vedi, fuori di polemica, perché non ce ne sono polemica, non me ne fregano.

0: domanda. È un conto il distintivo, no Stefano? D'accordo? È un conto l'operatività e soprattutto chi manda avanti la baracca. Allora, io posso mettere a fare il presidente Stefano Priccio, no? Dico bene? Viola, intelligente, colto, conosce il calcio, però non credo che abbia lui il pacchetto di maggioranza in mano, quindi lo metto come rappresentanza. Allora dico, ma lui è il presidente, capito? Presidente, però non è un presidente alla marotta, no? Faccio un esempio. E così vale per gli altri ruoli. Lui oggi per me ha parlato al direttore generale. Se non vi piace la parola direttore generale, potete sostituirla con quella di amministratore delegato. Io oggi ho avuto la sensazione che lui parlasse della società a 360 gradi. Io non so quale sia stata la vostra sensazione, io ho avuto questa.
1: Guarda, io lo dicevo detto prima, soprattutto perché ha un direttore, cioè non ha risposto al direttore sportivo, perché sui calciatori e sul calciomercato, anzi, ha sminuito l'importanza del calciomercato, e invece ha parlato di società. Quindi assolutamente ha dato a tutti l'impressione di aver parlato al direttore generale. Mario, ti faccio una domanda che ha fatto prima Stefano, giustamente, perché da fuori francamente non ci si è fatto bene l'idea che cosa intendesse Ferrari sulla questione della sponsorizzazione Mediacom, perché segnalava Stefano giustamente di come abbia confermato, no, l'inserimento o comunque la presenza di Mediacom, però ha fatto riferimento anche ad altri sponsor che potrebbero alleviare, come che ha detto
2: sì, alleviare il peso, la responsabilizzazione di Mediacom, cioè il peso economico che Mediacom, diciamo, ha addosso rispetto alla sponsorizzazione da 25 milioni.
1: Sì, e diceva Stefano, un tempo se ne sarebbe parlato, oggi per come vanno le conferenze stampa, tanto è domanda risposta e poi prossima domanda. Però ecco, ti sei fatto un'idea di che cosa può significare questa affermazione di Ferrari?
0: Che è cambiata la grammatica della Fiorentina. E io penso che la Fiorentina non venga fatta a Firenze, venga fatta a New York. E credo che Joseph Commisso sia affiancato da 1/2 mega dirigenti, manager, quelli veri, perché sai, oggi sono tutti manager, poi insomma qualche domanda te la fai, quelli veri di Mediacom che seguono anche la Fiorentina, e probabilmente alla luce anche di un bel buco che è stato fatto con un mercato completamente sbagliato. Il fatto che comunque la Fiorentina deve comprare i soldi, avranno detto il nome del padre Rocco che ci teneva tanto, noi ributtiamo ancora soldi, tra l'altro però non c'è stata detta la cifra, perché Rocco sulle cifre era molto loquace, no? Te lo ricordi Stefano? Cioè se metteva 25 lo diceva, non è che si vergognava, invece oggi ha detto ma facciamo finta che loro confermino i 25, però evidentemente la famiglia gli aveva detto ora siamo nell'emergenza, noi la fiscia la rimettiamo, però amici del marketing, no, dateli da fare, visto che fino ad oggi non mi pare siamo stati ottenuti dei risultati mirabolanti, tant'è che quello che c'era è stato credo mandato via, insomma comunque è stato sostituito, per cui evidentemente datevi da fare, perché noi non abbiamo voglia di continuare a lungo a buttare 25 milioni. E dal loro punto di vista, io ve lo dico, sarò un popolare, non è sbagliato, perché quando Commisso metteva 25 milioni la Fiorentina fatturava 100, alla Fiorentina Commisso veniva permesso, che Commisso era Commisso e la Fiorentina non rompeva la scatola a nessuno, ma non tornava, perché non puoi sponsorizzare un quarto del fatturato, poi il fatturato è cresciuto. Lo stesso problema era sorto, vi ricorderete, anni fa a Corsassuolo, no? Però Squinzi, che era un po' il grande vecchio rimasto dell'industria italiana, lui, Arvedi, erano pochi, no? I grandi vecchi rimasti, era uno che godeva di un'allure assoluta, e quindi chi vai a dire qualcosa all'ex presidente Confindustria, poi oltretutto il Sassuolo, diciamocelo con simpatia, dava noia a qualcuno? No. No. Perché Sassuolo ha sempre fatto così, il campionato da metà classifica e via andare. Cioè forse avesse insidiato da vicino la Roma, il Napoli, la Juventus, probabilmente qualcuno avrebbe alzato il ditino dicendo ma questi come fanno a fatturare 80 milioni e avere 20 milioni di sponsor? No, questo è il concetto. Quindi questo vuol dire 25 milioni sono tanti, e io trovo anche legittimo che la famiglia possa dire ragazzi invece 25 ve ne diamo 10, gli altri 15 ve li trovate da soli oppure no? È perché quei 25 che metteva Commisso, al netto di tutte le critiche che abbiamo fatto a Commisso, io per primo, calcistiche, sia chiaro, io solo calcistiche, però sono serviti, perché siccome commesso aveva un merito e una colpa. Il merito era che ci buttava sempre tanti soldi, la colpa era quella che poi perdonava sempre quelli che li facevano buttare via i soldi. No? Dico bene?
1: Sì, sì.
0: Un'altra azienda che fa calcio dovrebbero mandare via. Quindi però tutte le volte diceva vabbè ragazzi ve li do perché ci sento, perché è così, e quei soldi lì sono serviti in certi momenti a coprire gli errori del mercato. Anche di questo noi ne abbiamo parlato sempre poco, ma sono serviti a quello. E quest'anno serviranno ancora a quello, perché la Fiorentina ha meno disavanzo sul mercato, saranno 60-65 milioni, credo, no? Le cifre più o meno che sono circolate. Quindi anche questa è una vicenda.
1: Sì, sì, poi ora, appunto c'è tutta la questione, non è solo legato agli acquisti, insomma, i conti, ecco, della Fiorentina.
2: Si è mancata
1: però
2: una domanda, diciamo, stizzosa, è proprio questa. Ma questo rosso di bilancio,
1: come,
2: quanto condizionerà la vita della società nell'anno che si apre?
0: È giusto.
2: Questa è un po' la domanda che non ho.
0: Ma in parte, guarda, non proprio così direttamente Stefano, ma qualcosa di simile sul budget. Io quello che ho capito, non da loro ma facendo un po' di giri, è che la Fiorentina non rischia il blocco del mercato, ecco, lo rischia invece il Sassuolo, per esempio, il che mi trova anche francamente un po' spiazzato, no? Perché il migliore dirigente Sassuolo è andato da pochi giorni alla Juve ed è considerato uno dei migliori in assoluto. Dicono che rischia il blocco del mercato, ma la Fiorentina no, però è vero quello che tu dici, però mi sembra che loro hanno sempre smentito quando sono circolate queste notizie. Se ci fosse stato, Stefano, un allarme vero, sarebbe credo venuto fuori. Certo è che quella della scorsa estate è l'ultima chiamata. È l'ultima chiamata, perché non puoi rifare un mercato dove butti alla finestra 60-70 milioni.
1: Mario, guarda, prima di salutarti, c'entra solo relativamente con la conferenza stampa, giusto perché ne ha risposto poi Alessandro Ferrari. No, sulla querella Antognoni io non posso non chiederti, ne abbiamo parlato soprattutto nei giorni scorsi, proprio in avvicinamento a questa conferenza stampa. Vorrei sapere tu che cosa ne pensi, e soprattutto se secondo te alla fine si riuscirà a trovare un quid, ecco, un accordo, perché insomma è impensabile il centenario senza Antognoni.
0: Guarda, ne ho parlato ieri alle dinate, ieri sera ero ospite degli amici Sky, Alessandro Moran, e mi hanno fatto la stessa domanda, quello che ho detto a loro lo dico a voi. Allora, intanto una premessa, siccome vedo che va di moda schierarsi, io non vorrei tirarmi indietro. Io sono stato sempre da parte di Antonio, così almeno chi mi ascolta capisce, e questo è il primo punto. Il secondo punto è che noi siamo molto bravi a giudicare gli altri, no? Quando per le cose che fanno e a pretendere dagli altri quello che a noi stessi facciamo fatica a chiedere, nel senso che Antognoni è vittima di un rapporto mai nato e finito peggio, che può sembrare uno simoro, ma è così. È stato malamente accompagnato alla porta, non è stato stimato, e poi la cosa più grave è finita la storia in tribunale, no? Una causa civile, credo, perché si discuteva degli emolumenti. Non so come sia finita e non mi interessa, però è chiaro che se uno conosce un po' Antognoni, e un pochino lo conosco, oltre ad essere un gentiluomo, è un uomo un po' all'antica nel senso positivo del termine, un uomo tutto in un pezzo, molto orgoglioso, cioè molto umile, molto semplice rispetto a quelli che si atteggiano a fenomeni, ma quando tira il freno a mano è difficilissimo farglielo disinserire, no? Quindi questo è il concetto. Io credo che nella vita, talvolta o spesso, aiutatemi voi, la forma equivalga alla sostanza. E allora una mail a Giancarlo Antognoni, che è il non solo il capitano sempre, ma è il calciatore iconico della storia dei 100 anni, uno che in campo, l'ho visto io con i miei occhi, ha rischiato di morire nell'82, nell'81 anzi, e ci ha lasciato una tibia fuori dal calzino, fissatura esposta il febbraio 84, più il problema al ginocchio, uno che ha dato tutto alla Fiorentina e forse anche qualcosa in più, credo che se sommiamo tutto meriti un trattamento diverso. E quindi lui si è offeso, c'era una vecchia storia, è venuta fuori. Come si conclude, mi dicite? Io credo che non solo non gli aveva mandato una mail, ma bisognava chiamarlo. E chi? Secondo me lo doveva chiamare il presidente, o magari anche la signora Catherine. Oggi ho scoperto che era piacevolmente sorpresa, no, di averlo visto all'esequio del marito, nonostante la causa, proprio perché vi sto dicendo che è un gentiluomo Antonioni, si è vista anche la circostanza. Quindi secondo me, se chiamasse Giuseppe Commisso sua mamma, chissà, forse magari sarebbe una cosa diversa, o se no proprio come estrema razio Paratici, no? Che in questo momento il dirigente rappresenta la Fiorentina in tutto e per tutto. Questo poi il mio augurio, certo che per me un centenario senza Giancarlo non è centenario, quindi io spero che si ricomponga, però sforziamoci, scusa se sono stato lungo ma vorrei essere chiaro, sforziamoci anche di capire ogni tanto le ragioni degli altri. Io sempre sento dire che la Fiorentina comunque l'ha invitato, ed è vero che la Fiorentina ha le proprie ragioni, e se è vero che la festa è di tutti e non dei Commisso, ed è vero, però io dico anche, guardiamo anche le ragioni degli altri. È possibile che in 7 anni questa società non abbia creato un rapporto, addirittura abbia litigato con i 2 giocatori più importanti che ci sono adesso, sono Antonioni e Battistuta? Ma una domanda del genere qualcuno riesce a farsela, oppure è troppo difficile? Più ci metto il carico, che ha sorpreso anche a me, ma Toni serenamente ha detto le stesse cose di Antonioni,
1: sì,
0: più
1: sì,
0: o meno.
1: Sì, sì, in diversi.
0: Quindi, e Toni, per carità, è stata la scarpa d'oro, la prima e per ora unica scarpa d'oro, no? Della Fiorentina, giocatore importantissimo, campione del mondo, stiamo parlando di un top, eh? Però insomma è imparagonabile, come lui stesso ammette, la sua traiettoria calcistica a Firenze con quella di Antonioni e Battistuta, no? Perché persino Bati, che conosco abbastanza bene, riconosce ad Antonioni questo ruolo di leadership, insomma sono loro due. O com'è possibile che in 7 anni questa società non sia riuscita a trovare un rapporto? Ma è tutta colpa di Giancarlo Di Gabriel? Ma vedendo no, che cosa è successo anche con altre persone, esatto, mi viene il dubbio che forse anche un po' di responsabilità la società ce l'abbia, forse, non
1: sì,
0: lo so.
1: Ma proprio è stata anche un po' l'idea dei Commisso, soprattutto all'inizio, e la storia poi della Fiorentina si è iniziata con loro e da lì a cascata è successo tutto. Ci dobbiamo salutare, Mario, ti riporto solo gli auguri di Babbo Viola, che dice: grazie, anche io sono nato il 18 giugno come Mario Tenenari, ecco perché mi garba così tanto. Luciano da Empoli ti fa gli auguri, te li fa anche Nello da Torino, anche lui nato il 18 giugno.
0: Grazie. Io voglio ricordare oggi anche Vincenzo Montella, è nato il 18 giugno, anche Claudio Rassi.
1: Bene.
0: Tutto per stare a cose che ci riguardano.
1: Che ci ascoltano sempre, quindi li salutiamo. Sì, soprattutto Vincenzo Montella dal Mondiale. Ciao, grande Mario,
2: ciao,
1: tanti
2: Mario,
1: auguri
2: ciao.
1: Ancora.
0: Ciao, grazie, ciao Giacomo.
1: E buon lavoro al collega Mario Tenerani. Noi siamo in ritardissimo, poi mi dici anche la tua sulla querella Antonioni. Tanto abbiamo la prossima mezz'ora dedicata alle tue riflessioni e a quelle dei nostri ascoltatori. Quindi voi non vi muovete, restate con noi.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Rieccoci qua, seconda ora di Garisca al Vento, stavolta davvero Giacomo Galassi e purtroppo anche Stefano Prizio, però è che devo fare, mi accontento di... Lo sai, la faccio spesso questa battuta, forse devo smetterla perché credo che la lista delle persone mie... Lo sai, ti voglio tanto bene Stefano,
2: dimmi anche tutto.
1: Con te si fa... No, nulla, come stai? Dimmi te, che ci fai qui? Passavi?
2: Venivo,
1: passavi, sì. Hai detto, entro un attimo a dire due cose su Paratici e Ferrari che hanno parlato oggi in conferenza stampa. Ribuonasera a Marco Tonelli, di là dal vetro, sempre e comunque 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Ora iniziamo ad aumentare anche il ritmo nei messaggi che leggiamo e ci sentiamo. Prima però Stefano, volevo sentire
2: un po' su
1: Antonioni,
2: voglio chiedermi di
1: anche per, voglio dire, non fare una trasmissione monotematica sulla conferenza.
2: Allora, io direi questo molto, molto stringatamente.
1: Stringi.
2: La vicenda Antonioni è una vicenda spiacevole. È spiacevole davvero, perché è amara. Antonioni lo diceva prima Mario Tenerani, è vero che magari per i giovanissimi è solo una suggestione, un racconto, ma per quelli un pochino più attempati rappresenta veramente la grande bandiera della Fiorentina, per ragioni inerenti alla sua storia. Il fatto che scelse di rimanere quando aveva l'opportunità di andare altrove è spiacevole. Io direi che è figlia di un lungo momento che pensavamo fosse finito, in cui questa società, questa Fiorentina in gestione americana, aveva una quasi totale mancanza di empatia nei confronti delle cose, della città, dell'ambiente. Infatti non a caso accaddero altre cose spiacevoli, cito la causa intentata al Museo della Fiorentina,
1: vero,
2: che si occupa di raccogliere, di tramandare la storia del club alle nuove generazioni, che si occupa di mantenere vivo il ricordo. E la causa che per esempio venne intentata ad un noto sito internet
1: che tu conosci bene,
2: che io conosco bene perché precedentemente ci lavoravo, fiorentina.it, che per quella causa dovette addirittura cambiare denominazione e si chiama laviola.it, no?
1: Sì.
2: Insomma, una serie di azioni difficilmente spiegabili con ragioni di convenienza economica o ragioni di tattica aziendale, ma secondo me spiegabili appunto come con la mancanza di empatia, con l'incapacità di entrare in sintonia con la piazza, con la città. Questa vicenda Antonioni è dello stesso gruppo di vicende e accadimenti. Prima Mario ricordava l'altra querel con Antonioni, con Batistuta, citava Luca Toni. Perché questa proprietà ha la convinzione che la storia della Fiorentina cominci con lei? La storia della Fiorentina è ben più lunga, è ben più articolata di questi ultimi anni piuttosto malinconici. Li ha definiti lo stesso Paratici come privi di picchi, di
1: flat, andiamo a dire,
2: sì,
1: flat.
2: Molto flat, sì,
1: come direbbe lui,
2: piatti,
1: sì,
2: tristi. Allora, possibile che non ci sia stato in 7 anni qualcuno in grado, comunicando con loro, prima con Rocco e adesso con Joseph e con la madre, Non ci sia stato qualcuno in grado di colmare questo gap,
1: dai,
2: questo intervallo, questo iato.
1: Certo, perché iato è molto più intuitivo.
2: Iato italiano.
1: Sì. Significa... Ma dico, non ho detto che non sia italiano, dico magari un po' meno intuitivo di gap, però va bene.
2: Intuitivo, ognuno va bene. È una bella parola, Iato.
1: Bellissimo, quindi nessuno è riuscito a colmare
2: nessuno.
1: Questo gap.
2: Allora, la vicenda Antognoni potrebbe, da spiacevole che l'ho definita, finire per essere la vicenda che aiuta a capirsi finalmente dopo 7 anni. Io ho osservato che in queste ore c'è quasi una corsa, diceva Mario, a schierarsi, c'è una corsa a parlare e a dire la propria. Tutti i colleghi e anche i Trippaio hanno voluto intervenire, quasi che perdere l'occasione per mettersi in mostra fosse un peccato mortale. Io credo invece che tutto il cancan che si sta facendo non aiuti a riconciliarsi. Ecco perché, per esempio, ieri, quando sceglievo l'argomento da trattare nel pezzo, questo era un argomento, ma ho scelto di non trattarlo proprio per non partecipare al pollaio generale. Tanto che Antognoni sia la storia della Fiorentina è ovvio, non c'è bisogno di dirlo. Lo si potrà dire con parole migliori o peggiori, ma sempre quello è, che un centenario senza di lui sarebbe una sciocchezza, una cosa buffonesca, è altrettanto ovvio, come è ovvio che il centenario riguarda la storia dei 100 anni della Fiorentina e non certo degli ultimi 7 anni di commisso.
1: Sì, devo dire che però le parole di Ferrari magari
2: da non, Ferrari non oggi mi aspettavo, ecco, ma aspettavo come dire, di... anche un'emozione in più. Era quasi da dire, battigli sulla spalla, oh dai, fatti venire fuori qualcosa più,
1: sì,
2: invece
1: niente,
2: che dalla,
1: ha detto
2: che
1: comunque
2: dalla bocca
1: alla,
2: dal cuore.
1: A Catherine colpì molto la vicinanza di Antognoni,
2: e allora che qualcuno
1: morì Rocco, e che si augura che le cose possano, però vorrei dirgli al direttore generale che è lui, cioè non è che io mi auguro Giacomo Galassi, perché non ho nessuna
2: non è un passante,
1: ecco,
2: certo.
1: Non è un passante, è colui che è, tra l'altro, ha la facoltà di risolvere questo,
2: Giacomo,
1: problema.
2: Se il problema è una telefonata, il numero di Antognoni, sì,
1: non è solo una
2: qualunque,
1: telefonata, però
2: qualunque,
1: anche una telefonata.
2: Qualunque avventizio nei media locali e nazionali, anche un giovane di 15 anni che si avvicinasse a questa professione, ce l'ha.
1: Il numero di Antognoni, spero per...
2: Perché Antognoni è una persona di grande disponibilità, lo è con tutti, sempre, quindi Antognoni risponde a tutti. Allora, se il problema è farli sentire,
1: facciamoli sentire,
2: è veramente una cosa di un attimo e si riconcilia una storia, e secondo me fa bene a tutto il clima di questa società.
1: Assolutamente, sottoscrivo. A proposito di sentire, ora io mi sentirei 2 WhatsApp audio, fatti bene, vai Tonellone.
3: Esatto, Stefano, grande. Cioè, a me non è dispiaciuto Paratici, però cioè, ha praticamente criticato, e come se avesse criticato l'operato degli ultimi 7-8 anni della società, anche sul budget che si raggiunge in base a quelli che sono anche i risultati sportivi. Cioè, era da alzarsi e dire scusate, ma avevi ragionato prima di firmare, perché la società negli ultimi 8 anni ha fatto il contrario.
4: Sì, buonasera, niente, quello di Appiccio vuol dire allargare orizzonti, ma ragazzi stanno guardando incontro di trovare altri partners, sponsor, va bene? Che possono magari fare a metà, 50% Mediacom, 50% un'altra azienda. Se poi non si trova e metteranno i soldi di 25 milioni che hanno fatto fino ad ora, non si preoccupi Prizio, tanto lei non ci li mette i soldi.
1: Capito? Sì. Questo è un attacco frontale a te che non vuoi mettere i soldi nella sponsorship. Però sarebbe bello una maglietta, ho scritto Prizio.
2: Sì, non ho capito.
1: Così, la maglietta della Fiorentina.
2: Non ci sentiva molto bene.
1: No, però all'inizio nemmeno io, però ho capito che lui faceva riferimento che stessimo tutti tranquilli sulla sponsorizzazione Mediacom, perché se troveranno qualcun altro che potrà mettere i soldi lo metteranno, se no però non so l'ascoltatore.
2: Era quello che stavo dicendo.
1: Certo, ma poi le certezze dell'ascoltatore da dove vengano, se ha delle notizie ce le scriva al 3487513933, ci lavoriamo, perché per ora anche noi non abbiamo capito troppo bene qual è la strategia della Fiorentina. Ha chiamato un nuovo responsabile marketing che comunque sta cambiando anche il reparto revenues, come ha detto lo stesso Ferrari, sì, visto che insomma vuoi parlare per forza di inglesismi, Stefano, ora lì parliamo. E invece va bene, il primo ascoltatore segnalava quello che poi dicevamo anche noi, cioè che nelle parole iperatici c'erano diverse critiche. Io non so se lui l'abbia fatta apposta per mandare un messaggio a Ferrari o comunque anche a chi è dentro al Viola Park, oppure gli siano uscite, perché comunque chiunque faccia una valutazione anche da esterno della Fiorentina si rende conto che negli ultimi 7 anni sono stati fatti diversi disastri. Però ecco, un paio di staffilate sembrava proprio fatte apposta.
2: Implicitamente si è avuta l'impressione che, enunciando la sua filosofia manageriale calcistica, criticasse, cioè io preferisco arrivare un anno quasi
1: che è
2: quasi
1: quello
2: ultimo,
1: che ha fatto poi l'Atalanta per
2: quasi
1: esempio,
2: ultimo, e poi l'anno dopo
1: è arrivato quasi ultimo, sì,
2: l'anno dopo.
1: Però quello che ti dico io come rimbalzare. Unica creazione, arriva dove? Cioè, che vuol fare? Vuole il 7º-8º posto, non lo accetta. Ma quindi vogliamo fare l'Europa League? Vogliamo fare la Champions League? Allora, vogliamo lottare per lo scudetto?
2: Secondo
1: vogliamo...
2: me, Anna, se mi vuoi proprio tirare.
1: Ma
2: a
1: non
2: dirla,
1: a te, a loro, allora, vorrei.
2: Ancora implicitamente,
1: sì.
2: Io ho l'impressione che Paratici abbia posto un obiettivo per l'anno prossimo.
1: Sì.
2: Appunto il 6º posto.
1: A dici?
2: Sì, se ha
1: detto. Ma magari.
2: Sostanza.
1: Ma magari
2: sarà il 6.
1: È vero, ha fatto più riferimento semmai ai punti. Ha detto a Fiorentina non può fare 55 punti.
2: Comunque,
1: però a oltre 60, magari. Io non l'ho capito così
2: implicitamente.
1: Bene. Comunque andiamo avanti i messaggi, perché il tempo sta correndo, come direbbe qualcuno, come ti diverti quando il tempo vola. Buonasera Giacomo e Stefano. Paratici è un manager in un periodo pieno di trattative in cui tutti stavano ascoltando la conferenza stampa, altri DS compresi. Ci sono delle strategie di mercato che non possono essere alterate per stuzzicare gli animi dei tifosi facendo della demagogia spicciola. Questo è vero anche che esistono le vie di mezzo, voglio dire.
2: Tant'è che a un certo punto ha detto Giacomo: ciò che ci diciamo con i procuratori, io non posso certo venirvelo a dire, ma questo era ovvio.
1: Certo, certo, magari un po' le idee che hanno con qualche calciatore, però posso dirti, secondo me le idee chiare sui calciatori non ce le hanno neanche loro, nel senso che loro vorrebbero cambiare il più possibile, però dipende dalle offerte, quindi è anche inutile che dice io voglio mandare via, non lo so, faccio un esempio, Comuzzo, perché se poi non ti arriva l'offerta per Comuzzo è inutile averlo detto. Comunque, poi c'è Ale dalla Val di Sieve che come ogni giorno fa la sua battaglia con chi non è filo societario o la pensa un po' contro la società, dice stavolta mi sento di abbracciare il pensiero di Prizio. Perché vedi,
2: già,
1: stavolta regolarmente, invece stavolta siccome hai parlato bene, va bene. Invece Giacomo, mi rivolgo a te, non ti sono bastati i proclami di Pioli, la Champions che tra l'altro ha portato cacca a non finire?
2: Malissimo.
1: Cosa ti aspettavi che dicesse si doveva vincere l'Europa League? Fammi capire, vorrei capire da te quello che doveva dire. Allora, intanto appunto porre degli obiettivi chiari non mi sarebbe dispiaciuto particolarmente. Poi non è che se l'anno scorso, ripeto, non è che la Fiorentina l'anno scorso fa schifo perché Pioli dice che la Fiorentina doveva puntare alla Champions,
2: però ha avuto delle conseguenze negative,
1: ma mica quello, ma tutta la presunzione che portava con sé.
2: Dire ha creato
1: in più
2: aspettative,
1: un allenatore
2: aspettative
1: non è un
2: altissime.
1: Direttore sportivo, anzi non è un dirigente, quindi c'è un tipo di comunicazione diversa. E poi cioè, Gasperini è stato tutto l'anno o almeno gli ultimi mesi a dire che la società non gli aveva dato come obiettivo la Champions ma che lui la voleva, eppure c'è andata lo stesso la Roma in Champions. Quindi vogliamo dire la Fiorentina non è andata in Champions l'anno scorso e ha fatto schifo perché all'inizio si era stata alzata l'asticella? Contenti voi, io non sono d'accordo.
2: Allora,
1: però,
2: la storia della lavagnetta nello spogliatoio.
1: Sì, ma è stato l'ultimo dei problemi,
2: ha
1: Stefano.
2: Nei giocatori e nell'ambiente un'ansia da prestazione che ha contribuito.
1: No, l'ha creata il fatto che si è preso dei giocatori che non sono in che non erano in grado di lottare per la Champions.
2: Certo,
1: non l'hanno preso.
2: Vedevano che non arrivavano.
1: Bene, quindi semplicemente è stato un errore di valutazione, però non è che è stato un errore. Avevamo una squadra da Champions e siccome Pioli ha detto che dovevamo lottare per la Champions, allora la Fiorentina non ce l'ha fatta.
2: Io preferisco di gran lunga vedere una campagna acquisti che mi rendo conto può essere una campagna acquisti da Champions piuttosto che sentire un dirigente che mi dica inizio anno,
1: va bene,
2: voglio
1: questo,
2: arrivare in Champions.
1: Questo è vero, questo è vero. Però ecco, ma infatti io dicevo semplicemente, cioè non prendo la rincorsa dal 14° posto per arrivare dove? Ancora
2: all'amico,
1: so,
2: della Val di Sieve, poi, mi fai dire una cosina veloce?
1: Sì, veloce, però poi ci sono tanti messaggi.
2: Vedete, allora, il giornalista onesto questo fa, quando ha da dire qualcosa di profondamente negativo lo fa senza timori di ricevere addosso la melma. Mette la faccia avanti.
1: Allora, qui nessuno ha detto dai qualcosa di profondamente negativo.
2: No, io lo faccio spesso,
1: a volte sì,
2: però quando sono, l'onestà intellettuale mi impone, quando i miei occhi vedono qualcosa che giudico al contrario più positivo, di dirlo. Non siccome sono quello famoso, cioè, per essere negativo, dico negativo anche quando vedo positivo.
1: Assolutamente. Penso che Paratici debba riorganizzare la società a tutti i livelli per una futura, una futura vendita, dice Riccardo, e quindi non è convinto dalle rassicurazioni di Ferrari. Vorrei dare fiducia a Paratici, vediamo, cordiali saluti, ciao Claudio.
2: Meraviglioso.
1: Meraviglioso, sintetico. Poi, mentre vedo un attimo la squadra che ci ha mandato Leonardo dall'Olanda, io chiederei a Tonellone Nostro, no, che mi dice di aspettare, va bene, sì, perché si sta mettendo, non so che si sta mettendo negli occhi, ma guarda te, te l'ho detto
2: anche,
1: io prima.
2: Sarà fatto poi.
1: Va bene, allora ti leggo la formazione perché è molto interessante. Attacco. Vai. Con Lang, te lo ricorderai, no? Del Napoli, che poi mi è andato in prestito. Ken e Coleoscio. Centrocampo con Dur, Fagioli e Fazzini. Difesa con Ruggeri, Pongracic, Comuzzo, Quadio. E poi De Gea in difesa.
2: Allora, no, io l'unico che mi è balzato è Coleoscio, perché a questo punto, alla luce di tutto ciò che ha detto Paratici su Comuzzo e Dur, attenzione a questo, perché giovane italiano dell'Under 21, quindi se la tendenza della Fiorentina è quella, vanno guardati con particolare attenzione questi giocatori, questi profili.
1: Tra l'altro la Sky ha anche confermato, insomma, come interessi, Paratici, che in conferenza stampa, insomma, si era coperto
2: da
1: tutto.
2: Come l'ho visto, da come l'ho visto, non mi sembra un fenomeno, ma è un giocatore, un buon giocatore, sì. Ed
1: bene,
2: è molto giovane.
1: Andiamo avanti, Stefano, perché abbiamo 3-4 minuti, poi c'è lo spazio mondialito con Alessandro Di Nardo, quindi i vostri messaggi li dovremo mettere un attimo da parte. Il Mana ci dice sempre con Antonio, unico 10, la Chirella Antonioni potrebbe essere un nuovo inizio per questa nuova proprietà, visti due lutti improvvisi, c'è un campionetto con il passato da cui può nascere una bella sintonia proprietà mondo viola. Certo, il primo passo deve fare la società e non con una mail.